0: nuova puntata di Ieri Oggi, Franco Leonetti ovviamente in diretta, saluto tutti voi, saluto Manuel. Oggi puntata, mi permetto di dire, veramente molto molto speciale. Parleremo completamente di Calciopoli, sarà una puntata monografica. L'ospite, beh, lo conoscete perché insomma l'ho raccontato e l'ho anticipato la scorsa settimana. Attenzione perché ci saranno dei racconti e delle peculiarità inedite mai svelate prima. Io faccio un piccolo cappello introduttivo prima di lasciare ovviamente la parola a chi arriverà. L'ho sempre definita la più grossa porcata mai partorita dal calcio italiano nei confronti della Juventus, anche se la parentesi va aperta e secondo me questo tipo di etichetta va anche applicato a quello che è stato, insomma, lo scandalo delle plusvalenze nel 2022 con una sentenza assolutamente iniqua e ingiusta nei confronti della Juve. 2006, quindi esattamente 20 anni fa, va in scena Calciopoli. Io ricapitolo per sommi capi tutto ciò che è fuori uscito. Nessun passaggio di denaro, nessuna alterazione di campionati e di risultati. Le frodi contestate non si sono mai realizzate. I famosi sorteggi erano regolari, i designatori parlavano con tutti perché all'epoca si poteva fare. Era legale avere delle schede svizzere che tra l'altro erano intercettabili. È stata fatta un'indagine a senso unico con le motivazioni delle sentenze che non avevano reati accertati, ma solamente la presunzione di comportamenti non verificati. Il campionato 2004 e 2005 non è mai stato alterato, quello del 2005-2006 non è mai stato sotto inchiesta e quindi i due scudetti ottenuti sul campo dalla Juventus sono stati artatamente portati via. Io non ho problemi a dire a definirli rapinati, ecco perché non si può sottacere mai su quello scandalo, su quella porcata, la più grossa porcata che è stata fatta nei confronti della Juventus. E anche a 20 anni da quella data non bisogna assolutamente accettare questo tipo di sentenza. Vedremo poi che cosa accadrà, potrebbero esserci degli sviluppi. Il popolo juventino aspetta sviluppi ormai da 20 anni, però ho voluto fortemente questa puntata monografica e ne sentirete delle belle. Nicola Penta, buon pomeriggio.
1: A te Franco, un saluto a tutti.
0: Nicola, io ho fatto un piccolo cappello introduttivo, non so se l'hai sentito per sommi capi, ma voglio lasciare assolutamente lo spazio a te perché tu hai vissuto in prima persona Calciopoli. Iniziamo subito da questo aspetto: come entri in questo tipo di situazione e qual era il tuo ruolo? Poi da lì dipaniamo tutti i discorsi. A te Nicola.
1: Ma guarda, inizialmente entro per conoscere le carte, perché una persona mi chiede di informarmi per capire esattamente come stavano le cose, perché in quel momento eravamo in balia dei giornali, delle TV, certo, delle radio, e quindi uscivano notizie non controllate, evidentemente poi si scoprirà che erano tutte fake, specialmente quelle delle telefonate, delle intercettazioni con frasi estrapolate da contesti che non dicevano nulla.
0: Esatto.
1: Per cui io inizio a capire, a studiare un po' tutta la situazione, dopodiché mi viene chiesto di fare il consulente sportivo, visto che nei pool gli avvocati, la maggior parte degli avvocati non conoscono il mondo del calcio o comunque non lo conoscono in modo approfondito, per cui c'era bisogno di una persona che conoscesse esattamente quelli che sono gli organigramma, gli equilibri, le variabili del calcio.
0: I meandri calcistici, Nicola.
1: Esattamente, esattamente. Dopodiché ho iniziato appunto a essere, diciamo, il riferimento degli avvocati del direttore Moggi, in primis. E dopodiché da lì sono diventato il riferimento di un po' tutti quelli coinvolti,
2: certo.
1: Oltre al dottor Giraudo, evidentemente, che faceva parte appunto della dirigenza juventina, anche di alcuni arbitri, del designatore, dei due designatori, in particolare di Pairetto, del di Lanese, che era allora il presidente federale, quindi alcuni arbitri, Gabriele, Dondarini, Pieri, quindi diciamo che ascoltando poi le intercettazioni, perché comunque in quel momento non si capiva bene se le telefonate, o meglio i brogliacci delle telefonate, erano poi realmente quello che veniva fuori dalle telefonate,
2: certo.
1: Perché capisci che il brogliaccio è un riassunto.
2: Esatto, Nicola, spieghiamo che cos'è brogliaccio.
1: Lo spieghiamo. Il brogliaccio praticamente è una sorta di documento che viene redatto dal carabiniere, in quel caso comunque dalla polizia giudiziaria, nel nostro caso erano i carabinieri del ROS,
2: certo.
1: Di Roma, per cui i carabinieri dovevano redare questo documento su ogni singola telefonata, dove dovevano in qualche modo indicare quello che era il chiamante e il chiamato. Lo sottolineo perché dopo capiremo cosa vuol dire il chiamante,
2: esatto.
1: Il chiamato, nel senso che importanza ha essere il chiamante, essere il chiamato.
2: Fa la differenza. Nicola, ti interrompo solo un attimo. Sì. Io ho annunciato, e tu lo farai, dei fatti inediti. Ecco, quando starai per raccontare questi fatti inediti, sottolineiamo queste cose perché serve a capire ancor di più e maggiormente la porcata che è stata compiuta ai danni della Juventus, ma non solo. A te, Nicola.
1: Esattamente. E quindi il brogliaccio era l'unico documento in possesso della difesa, di tutte le difese, anche perché il processo sportivo, ricordiamolo, iniziò i primi di luglio e terminò neanche a fine luglio, quindi la Juventus nel giro di un mese, neanche tre settimane, è passata dalla Serie A alla possibile Serie C, o addirittura radiazione come chiesta dal PM Palazzi,
2: certo.
1: E alla Serie B con penalizzazione. Ma quali erano le accuse? Perché poi dobbiamo,
2: esatto,
1: partire da quello.
2: Partiamo dalle accuse.
1: Quindi le accuse erano nei confronti della Juventus l'esclusività dei rapporti con i designatori e con la federazione. Federazione si intende il direttore generale, il presidente federale che era Carraro, il segretario che in qualche modo era colui che informava e comunicava quelli che erano i risultati dei sorteggi, per cui questa esclusività dei rapporti era considerata, diciamo, la pistola fumante, no? Del delitto. Perché? Perché io ho l'esclusività di poter parlare solo io con chi comanda, per cui ho un favore, ho un vantaggio che si tramuta poi in un vantaggio in classifica, cioè riuscire a parlare con il designatore, riuscire ad avere alcuni arbitri e riuscire ad avere dal presidente federale delle spinte su certi argomenti. Quindi si era creato questo meccanismo dove chi aveva questa esclusività aveva di conseguenza un vantaggio in classifica. Il famoso sequestro Paparesta, che diventò famoso proprio perché non avvenne mai,
2: esatto.
1: Perché i sequestri sono famosi perché si concludono in modo tragico, no? Perché l'ostaggio, la vittima viene uccisa. Nel nostro caso non c'è stato nessuno ucciso perché il sequestro non è mai avvenuto. E qui ne spiegheremo dopo.
2: Assolutamente,
1: per quale,
2: sì,
1: motivo
2: la cosa,
1: è arrivati a questa conclusione.
2: La cosa pazzesca, Nicola, è che 20 anni dopo c'è ancora qualcuno che cita il cosiddetto mai accaduto sequestro Paparesta come una prova o come una pistola fumante. Incredibile.
1: Tu mi insegni che i negazionisti esistono da 3.000 anni probabilmente,
2: certo,
1: no? L'esempio classico sono quelli che hanno sempre negato l'Olocausto, a prescindere da quella che può essere la simpatia oggi per gli israeliani per gli ebrei, certo, ma certo. Però ci sono i negazionisti che sostengono che non è mai accaduto nulla.
2: E poi, c'è un altro discorso, Nicola. A parte i negazionisti, c'è una strategia comunicativa chiara, cioè tu racconta una cosa che non è mai accaduta, una palla o comunque delle cose non reali, continua a battere quel tamburo per anni e anni e anni, e quella non verità diventa una realtà acclarata. Questa è la cosa grave di questo paese.
1: Questo era un po' il motto di Goebbels, che era il ministro della propaganda tedesca, che lui diceva: dire mille bugie arriva a dire una verità. Certo. Per cui è evidente che continuando a dire che Paparetta è stato sequestrato, a dirlo in tutte le salse, arriva che la gente poi si convince, e poi è difficile fargli capire il contrario.
2: Esatto.
1: Comunque, andando avanti, l'altro diciamo capo di imputazione che veniva in qualche modo addebitato alla Juventus, ai suoi dirigenti e a coloro che in qualche modo erano collegati, era la conoscenza dei nomi degli arbitri e degli assistenti prima della comunicazione ufficiale. E questa è un'altra cosa che alla fine abbiamo scoperto l'arcano, perché tutta questa, io partirei da questa, che così
2: sì, assolutamente,
1: facciamo capire l'importanza di questo ultimo, in questa ultima incolpazione. Praticamente avere la conoscenza dell'arbitro prima della comunicazione ufficiale voleva dire che quell'arbitro in qualche modo era stato inserito nella griglia, o comunque era stato voluto da chi poi ne veniva a conoscenza. Quindi in questo caso il direttore Moggi, avendo la conoscenza dell'arbitro designato prima della comunicazione ufficiale, era la prova che lui sapeva benissimo prima del sorteggio chi era l'arbitro che sarebbe stato poi sorteggiato per quella partita. Ecco, questo è diciamo l'elemento chiave per dimostrare l'alterazione del sorteggio. Perché io parto da questo? Perché a un certo punto Moggi riceve una telefonata dalla segretaria della Juventus. Questa segretaria della Juventus lo chiama per comunicargli il nome dell'arbitro, e lo chiama alle ore 12, il giorno del sorteggio. Il giorno del sorteggio di solito avveniva il venerdì mattina.
2: Sì.
1: E praticamente alle 12 Moggi risponde alla segretaria che il nome dell'arbitro lo sapeva già, e gli comunica lui alla segretaria il nome. Per cui questa era, diciamo, la prova provata che Moggi era a conoscenza del nome dell'arbitro. Perché? Perché era stato colui che in qualche modo lo indicava ai designatori come arbitro designato, comunque sorteggiato, per la partita che doveva arbitrare la Juventus. Cosa succede però? Che questa telefonata, che viene inserita nella informativa dei carabinieri, è chiaramente uno stralcio, quel famoso stralcio di cui parlavamo prima, cioè un'estrapolazione di una telefonata, di una frase in un contesto
2: decontestualizzata, no? Sicuramente.
1: Esattamente. Quindi il mio lavoro principalmente, oltre a quello di aver ascoltato tantissime telefonate, parliamo di migliaia, perché è evidente che dopo da una ne devi arrivare un'altra, perché è una catena, no?
2: Un lavoro enorme, Nicola,
1: enorme, perché enorme. Tu le devi contestualizzare e capire esattamente se il millantatore è colui che è in quella telefonata o se invece parte da lontano, perché qui le millanterie sono state enormi, compresa quella di Moggi, perché Moggi, per far vedere alla segretaria, ma nel senso buono,
2: certo,
1: evidentemente, no? Che conosceva, che lui era a conoscenza di tutto quello che credeva nel calcio, gli comunica alla segretaria chi è il nome dell'arbitro, e non viceversa. Quindi viene iniziato un lavoro enorme per dimostrare che invece era l'esatto contrario, cioè che quando Moggi alle 12 risponde alla segretaria, tutta Italia, quando dico tutta Italia dico tutta Italia, non dico una regione, era già a conoscenza che il nome dell'arbitro di quella partita, ma non solo di quella, di tutte le partite oggetto di sorteggio di quella giornata, erano già state comunicate dall'ANSA alle ore 11:25.
2: Quindi pubblicamente, lavoro... era una notizia pubblica.
1: Esattamente. Per cui uno che lavora nel calcio, come era il direttore Moggi, che era uno di quelli che voleva sapere le notizie nel momento in cui uscivano, era già a conoscenza, certo, di tutto, ma non solo lui. E comunque questa la cosa che fa un po' arrabbiare, passami il termine per non essere più volgari,
2: certo,
1: è che io la comunicazione dell'ANSA l'ho trovata nel faldone e quindi era agli atti.
2: Quindi...
1: Cioè non è che l'abbiamo trovata perché l'abbiamo trovata noi attraverso l'ANSA.
2: Certo.
1: No, noi spulciando nei faldoni, nei documenti che servivano, troviamo una serie di comunicazioni dell'ANSA delle 11:20, 11:25, perché il sorteggio iniziava alle 11 e alle 11:15 finiva.
2: Quindi sì, mi dici, Nicola, pretestuosamente nascosta quella comunicazione?
1: Sai.
2: Lo dico io.
1: Lo dici tu.
2: Lo dico io. Lo
1: sicuramente
2: dico io.
1: Sono anche, non dico d'accordo, ma secondo me c'è stato qualcuno che ha fatto finta di non vederlo, probabilmente.
2: Certo.
1: Diciamo così. E perché questa cosa è rilevante? Perché è un capo di imputazione.
2: È chiaro.
1: Cioè, la Juventus viene retrocessa in Serie B anche per questo.
2: Pazzesco.
1: Cioè, rendiamoci conto.
2: Pazzesco.
1: Ma attenzione, c'è un'altra cosa che è ancora più grave. Chi è il soggetto che comunica al PM? Comunica sotto giuramento.
2: Certo.
1: Durante una sit. Lui dice, questo Manfredi Martino, che era il segretario, che era colui che poi era l'addetto alle comunicazioni alle società alle ore 12, lui sostenne appunto che le comunicazioni dei sorteggi in generale avvenivano non prima delle ore 12, per cui il PM, che da una parte ha la telefonata che viene in qualche modo inserita nell'informativa dai carabinieri, che è classificata con i tre baffi rossi come telefonata gravissima, che è una telefonata che dimostra il sorteggio alterato. Dall'altra c'ha colui che deve mandare la comunicazione ufficiale alle società, che dice no, prima delle 12 noi non mandiamo. Infatti la segretaria chiama Moggi nel momento in cui riceve la comunicazione alle ore 12. E ci sono c'è la telefonata,
2: certo,
1: chiaramente, che segna 12:01, telefonata tra la segretaria di Moggi a Moggi. Ok? Ma la cosa più grave che scopriamo dopo è che questo Manfredi Martino ha mentito.
2: Pazzesco.
1: Spudoratamente.
2: Sotto giuramento, Nicola. Lo ripetiamo.
1: Sai certo. Sai perché ha mentito spudoratamente? Perché vengono fuori dai suoi tabulati, perché il numero di telefono in uso a Manfredi Martino era un numero di telefono intestato alla FIGC. Nei tabulati vengono fuori una serie di telefonate e nei brogliacci di queste telefonate ci sono gli SMS che Manfredi Martino manda ad alcuni dirigenti, Meani in primis, del Milan,
2: certo,
1: dove le 11:25 gli comunica chi sono
2: gli
1: i nomi degli arbitri.
2: Pazzesco.
1: Cioè, capisci come ci hanno
2: pazzesco
1: messo?
2: Pazzesco. Cioè, danno beffa, messi all'angolo, e mi verrebbe da dire qualcos'altro, perché poi è quello che è successo 20 anni fa, Nicolo. La
1: però
2: realtà è questa.
1: Che tutto questo è venuto fuori nel 2010. Perché noi fino al 2010, primi mesi, parliamo di gennaio o fine 2009, adesso non ricordo se era, entriamo in possesso perché...
2: sì, comunque almeno 3 anni e mezzo dopo, se non 4.
1: Sì,
2: la realtà
1: sì,
2: è questa,
1: sì.
2: Nicola.
1: La realtà è questa. E veniamo in possesso appunto di questi dischetti che la difesa di Moggi acquisterà presso la cancelleria della Procura di Napoli.
2: Certo.
1: E in questi dischetti praticamente iniziamo ad ascoltare e a visionare tutta una serie di brogliacci dove constatiamo tutta una serie di informazioni tipo questa, che spiega che era tutto regolare era tutto regolare,
2: certo.
1: Come bisogna dirlo, in che lingua, era tutto regolare, quindi il Manfredi Martino doveva essere in qualche modo accusato di false informazioni al PM, ma è evidente che non è stato fatto, perché era controproducente, no? Come lo stesso De Cillis, di cui parleremo dopo,
2: assolutamente,
1: che colui
2: sì.
1: Che portò le SIM, portò i carabinieri in Svizzera per consegnare
2: le famose schede svizzere, che tra l'altro erano intercettabili, ovviamente.
1: Allora, su questo diciamo che abbiamo chiarito una volta per tutte che quindi questo capo di imputazione, le comunicazioni ufficiali prima delle ore 12 avvenivano sicuramente non da Moggi, ma avvenivano in primis dal signor Manfredi Martino attraverso gli SMS e subito dopo dall'ANSA, che faceva il comunicato che faceva tutti i venerdì tranquillamente. Quindi tu mi incolpi di una cosa che
2: mai fatto.
1: Non esiste.
2: Esatto.
1: Il fatto qui ci dovrebbe essere stato. Il fatto non sussiste,
2: certo.
1: Non esiste, non è mai accaduto,
2: certo.
1: Come il sequestro Papareste. Allora, sequestro Papareste, altro capo di imputazione importantissimo, perché quando Moggi si arrabbiava, Moggi e Giraudo si arrabbiavano perché gli arbitri non facevano quello che volevano loro, cosa facevano? Li sequestravano negli spogliatoi. Quindi da lì nasce questa leggenda, no? Questa bufala la chiamerei io.
2: Sì.
1: Cosa succede?
2: Una falsità.
1: Allora, il 6 novembre del 2004, Regina Juventus, partita assurda, no?
2: Sì, la ricordiamo bene.
1: Se uno la rivede 10 volte dice impossibile che la Juve possa perdere, no? Vince la Regina 2-1, alla Juventus non viene dato un rigore solare, invito tutti ad andare
2: a
1: rivedere il fallo di mano, che oggi sarebbe addirittura rigore d'espulsione, e due gol annullati, uno a Ibrahimovic e uno a Capò.
2: Sì.
1: Questa partita evidentemente diventa una partita che nella lotta testa a testa col Milan era condizionante, perché
2: altro
1: comunque
2: che.
1: Sono tre punti in meno. Quindi il nervosismo nei dirigenti juventini era, diciamo, normale, perché uno quando perde una partita in un modo del genere è evidente.
2: Ma soprattutto
1: che,
2: quando pensi anche di aver subito dei torti conclamati sul campo, mi pare normale arrabbiarsi, no?
1: È normalissimo. Quindi cosa accade alla fine della partita? Accade che i due dirigenti della Juventus si dirigono nello spogliatoio dell'arbitro, perché anche qui dobbiamo dire due cose. C'era un regolamento e c'era una circolare della Lega dove si chiariva l'aspetto delle visite agli arbitri, cioè era vietato andare nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo, era concesso di andare prima e dopo. Quindi non c'è nulla di strano, perché i dirigenti ci vanno, dopo ci possono andare, ma
2: certo.
1: I carabinieri dicono però sono andati lì con violenza, li hanno accusati così. Invece poi, leggendo le diciamo dichiarazioni di quelli dei testimoni che erano lì, lo stesso Papareste con gli assistenti, Moggi entrò nello spogliatoio prendendosela con l'assistente, dicendo: tu lo sappiamo che tu sei contro di noi, e guarda caso questo signore si chiamava Cupelli, che poi verrà anche lui inserito nella lista Milan, perché era uno di quegli assistenti che era vicinissimo a Meani al Milan.
2: Esatto.
1: E quindi Moggi ci aveva visto giusto, nel senso che, sapendo con chi era colui che non aveva alzato la bandierina per segnalare il rigore solare, ripeto, perché era dalla sua parte, all'arbitro Papareste. Quindi Moggi se la prende col designatore, con l'assistente.
2: L'assistente.
1: Non se la prende, no? Perché
2: certo.
1: a Papareste gli dice, testuali parole: a te ti conosciamo, tanto con te lo sappiamo, tu sei questo, sei sfortunato con noi. Punto.
2: Finito
1: Queste
2: lì.
1: Sono le frasi che dice Moggi a Papareste.
2: Nicola, siamo in break, ci fermiamo. 4 minuti e siamo di nuovo con te e ripartiamo proprio da Paparesta. E poi devo dirti che ci sono già delle domande da parte dei nostri ascoltatori. Rimani lì, torniamo subitissimo.
3: Ieri e oggi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Ieri e oggi.
2: Eccoci tornati, Nicola, ci sei?
1: Sì.
2: Perfetto. Allora

0: momento riceve una telefonata dove l'interlocutore gli dice: ma ormai non conti più niente, sei finito, perché anche gli arbitri ti fanno questo in faccia, praticamente, non sì. diciamolo cosa.
1: Lui, diciamo questi scherzetti, dai, ecco, usiamo questo eufemismo.
0: Da questa, tra virgolette, offesa e non considerazione più delle sue capacità, gli dice: sì, ma tu non lo sai quello che ho fatto. Ho chiuso a chiave lo spogliatoio, me la sono portata dietro e l'ho buttata lungo la strada per andare all'aeroporto. Ecco, per cui.
1: Quindi Moggi millanta questa cosa che poi fondamentalmente mai accaduta,
0: e è evidente che chi è in ascolto invece la considera rilevantissima. E quindi viene inserita nella informativa e diventerà poi in capo di imputazione. Ma cosa succede? Succede che la procura di Reggio Calabria aprirà un fascicolo per sequestro di persona. Questo fascicolo sarà chiuso dopo un anno perché non è il fatto mai avvenuto.
1: Certo.
0: Cioè non perché non sussiste, perché non è mai accaduto. Quindi è evidente che anche questa è un'altra bufala inserita nei capi di imputazione, ma specialmente nello sportivo, perché ricordiamoci che la Juventus viene retrocessa per questi motivi qua, non per altri.
1: Questa è la cosa
0: questi
1: grave.
0: Motivi qua.
1: In 20 sì, giorni la Juve viene retrocessa in Serie B con penalizzazione, con delle accuse che fondamentalmente erano inesistenti, Nicola.
0: Esattamente.
1: Questa è la cosa drammatica.
0: Questa è la realtà. Ma c'è un'altra cosa. Che non solo viene inserito questo fatto, ripeto, dove la procura certifica non aver commesso il fatto perché non è mai accaduto, ma dal punto di vista sportivo i PM sostengono che l'arbitro Paparesta da quella giornata lì, quindi stiamo parlando del 6 novembre, non arbitrò più per 2 mesi. Allora anche lì io ho iniziato una ricerca e mi sono imbattuto in una telefonata dove l'arbitro Paparesta andava ad arbitrare Torino-Venezia quando il 15 novembre del 2004. Quindi dico, ma pensa te, allora Paparesta ha continuato ad arbitrare.
1: Altro che.
0: Poi la settimana dopo non arbitrò perché c'era la nazionale e quindi c'era il fermo e non arbitravano più. Poi uscì il 28 di novembre ancora in Serie A ad arbitrare una partita di... Quindi qui il signor Paparesta non è mai stato fermato. Quindi altra bufala inventata, cioè dove l'arbitro chiaramente non favoriva la Juventus interveniva la punizione, perché questo era un altro capo di imputazione. Perché doveva essere confermato il sistema Moggi, cioè l'associazione per delinquere che puniva chi non era allineato. Quindi Paparesta, che quella volta, quel giorno lì, non era allineato perché non aveva concesso il rigore, perché non aveva dato, era anche fin troppo facile sarebbe stato per Paparesta, no?
1: Certo.
0: Dare un calcio di rigore che c'era,
1: solare,
0: o convalidare uno dei due gol. Invece Paparesta ha fatto l'arbitro con anche gli errori, perché gli arbitri bisogna accettarli anche con gli errori.
1: Ovvio che sì.
0: Però attenzione, qui concludo,
1: sì.
0: Perché Torino-Venezia mi dà uno spunto, perché Torino-Venezia c'è l'arbitraggio appunto di Paparesta, e qui io ti vorrei far ascoltare 10 secondi,
1: vai,
0: una telefonata, perché da questa telefonata si capiscono 2 cose. Intanto la mando e poi ti dico.
1: Vai, andiamo.
2: Sì, buongiorno, Torino Calcio.
3: Sì, buongiorno.
2: Posso toccarlo un attimo al signor Paccarelli?
3: Sì, certo.
2: Grazie, buongiorno.
3: Prego, buongiorno. Pronto?
4: Ciao, pronto.
3: Buongiorno, ciao Renato, come stai?
4: Benissimo di salute, di morale un po' meglio.
3: Dove sei? Giro per il mondo? Sono parto oggi, che devo andare per una partita della Coppa del Mondo a Malta.
4: E quando torni?
3: Rientro giovedì.
4: Rientri e sei a Torino giovedì?
3: Giovedì sera, sì.
4: Rientro giovedì pomeriggio.
3: Ah, giovedì.

0: favorite, ma sì, perché vado domani, vedo l'Under 21, sai che ci sono sempre due partite.
1: Ah sì, sì, una prima.
0: Quindi martedì c'è l'Under 21, mercoledì l'altra, poi giovedì.
1: Ecco, no, mi farebbe piacere fare una chiacchierata con te, e anche il presidente ci teneva, ma un attimo solamente, molto tranquilla e serena. Il prezzo dice che non è molto tranquillo e sereno, però insomma, no, per cercare di trovare un momento di tranquillità da parte di tutti, perché noi per i nostri motivi, voi per le situazioni che avete in piedi, però mi avrebbe fatto piacere proprio aver modo di parlarci un attimo a quattro occhi, cioè, sì, non è tranquillità.
0: No, non ci sono problemi, ci mancherete.
1: Perché poi dopo sai, i giornali amplificano, fanno, invece non nessuna nostra intenzione andare a far casino, ecco, però insomma volevamo parlarci e confrontarci un attimo su certe situazioni, ecco, tutto
0: sì,
1: qua,
0: sì.
1: Un discorso, quindi con la massima tranquillità,
0: ma io di
1: serenità,
0: sai che sono sempre disponibile a discutere, anche se purtroppo sono discussioni che dico lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi in campo gli altri vanno e cercano di fare del loro meglio, facendo a volte bene, a volte male, indubbiamente, no? Per dirti, quindi se pensate che voi ieri avevate i primi tre in Italia, quindi
1: sì, guarda, ecco. Se devo dare un voto al primo dei tre in Italia, credo che non lo mandi più a arbitrare neanche.
0: Sì, ma come a volte certi giocatori, no?
2: Qui mi fermo.
3: Nicola, allora, contestualizziamo la telefonata. Zaccarelli Pairetto, giusto?
2: Allora, Zaccarelli Pairetto. Zaccarelli, dirigente del Torino.
3: Del Torino.
2: Quindi, abbiamo sentito il pronto, quindi non è Pairetto che chiama,
3: certo,
2: ma è il Torino che chiama, e c'è la segretaria che chiama, e Pairetto viene messo in attesa, ed è proprio il giorno dopo la partita arbitrata da Paparetta. Quindi, siccome bisognava contestualizzarla questa telefonata, perché questa telefonata assume un valore infinito? Primo, perché Paparetta dimostra che Paparetta non è mai stato fermo, come sosteneva l'accusa, no?
3: Certo.
2: Secondo, perché Paparetta scarso, perché Zaccarelli dice se gli do il voto io questo non arbitra più, no? E terza cosa più importante, l'esclusività dei rapporti.
3: Esatto.
2: Perché era Moggi che chiamava solo i designatori, no? E qui emerge che il Torino Calcio, così come la Roma, la Fiorentina, la Lazio,
3: tutti,
2: l'Empoli,
3: tutti,
2: il Livorno,
3: tutti,
2: il Milan,
3: tutti,
2: l'Inter, il Genoa, tutti chiamavano i designatori. Ma chiamavano per cosa? Per avere gli appuntamenti con i presidenti, perché Zaccarelli dice giustamente,
3: esatto,
2: vorrei vederti insieme al presidente perché per capire un po'. Questa esclusività. Allora, quindi, altro capo di imputazione che viene a mancare.
3: Esatto.
2: Quindi la Juventus viene condannata perché... Ma la cosa più grave ancora di questa, questa è terribile, e te la do chiaramente, perché qui bisogna sempre... Le cose vanno fatte, vanno spiegate in sequenza, perché solo così la gente capisce. Questa telefonata fa parte chiaramente delle telefonate di cui noi non eravamo a conoscenza. È stata classificata, io ti ho mandato il documento con i tre baffi rossi, quindi il carabiniere che ha ascoltato questa telefonata l'ha segnalata, no?
3: Sì.
2: E a un certo punto poi, come disse l'avvocato Prioreschi, è intervenuto il farmacista che ha fatto questa sì e questa no.
3: Con il bilancino alcune venivano escluse, altre tenute.
2: Esattamente, esattamente. Ma la cosa che a me... ripeto, mi ha mandato fuori di testa, se me la fai passare.
3: Assolutamente.
2: Il PM Beatrice, bravissima persona che ho conosciuto e purtroppo è mancato nel 2018, ed era uno di quei PM dell'antimafia, insomma, con le spalle larghe e la schiena
3: con un curriculum forte.
2: A un certo punto rilascia un'intervista al Corriere dello Sport, dove dice che lui non era a conoscenza delle telefonate emerse nel 2010.
3: Pazzesco.
2: Cioè lui praticamente dice, ma io non sapevo che Zaccarelli e il Torino Calcio chiamavano i designatori. Io non sapevo che Galliani parlava con Bergamo, non sapevo che Pacchetti parlava con Pairetto e con Bergamo, non sapevo che Spinelli parlava, o Campedelli del Chievo, certo, parlava con o Aliberti della Salernitana, o Pastorello del Verona, o Cassingena del Vicenza, o Foschi del Palermo, o Pradè della Roma, perfino il nostro mister di oggi, Spalletti, c'è nelle intercettazioni con arbitri e assistenti.
3: Certo.
2: Allora, ma cosa si dicevano? Niente di male, perché poi alla fine noi, se pensiamo come ce le hanno presentate queste intercettazioni, sembra quasi che chi in quel momento abbia parlato con i disegnatori abbia commesso chissà quale reato, ma non c'era nessun reato.
3: Perché all'epoca era consentito, tra l'altro.
2: Esattamente.
3: Era consentito.
2: Esattamente. Era consentito, era diciamo il volere del presidente federale Carraro di Arona, sì, che disse: visto che l'ultimo campionato ha provocato dei veleni, cerchiamo di essere più gentili, più loquaci, cerchiamo di avere un rapporto, no, con i dirigenti. Certo che chiameranno quando perderanno, è però evidente, lo metti in conto, certo, si lamenteranno, come dice Pairetto, no, con Zaccarelli, dice: ma ti abbiamo mandato uno dei migliori tre, l'altro gli dice: ma se questo è uno dei migliori tre, allora stiamo messi male. Però erano tutti arbitri, poi sono andati tutti i mondiali, non dimentichiamo,
3: esatto,
2: che quegli arbitri lì sono stati tutti arbitri che oggi praticamente non ce ne sono più di quegli arbitri lì. Però, detto questo, la cosa che chiaramente ti manda fuori di testa completamente a qualsiasi tifoso, ma anche al cittadino semplice, è che nel, sì, capo di imputazione c'è proprio l'esclusività dei rapporti. Cioè, adesso mi ricollego a cosa? Alla prima comunicazione, diciamo prima conferenza stampa fatta dal PM Narducci, dove disse: piaccia o non piaccia, sono balle smentite dai fatti le tesi sull'esistenza di un sistema generalizzato in cui erano tutti a parlare con tutti, nelle migliaia di intercettazioni ci sono solo quelle persone, perché solo quelle colloquiavano con i poteri del calcio. Smentito completamente dal suo braccio destro, dal suo collega Beatrice, che dice: ma io non li ho mai viste le altre telefonate, per cui se tanto mi dà tanto, riavvolgendo il nastro, se Beatrice avesse avuto conoscenza di quelle che erano le telefonate che sono emerse nel 2010, l'esclusività dei rapporti ci sarebbe stata ancora?
3: Ovviamente no.
2: Il sequestro Paparetta ci sarebbe stato ancora? No. La comunicazione ufficiale degli arbitri e degli assistenti prima delle ore 12:30 non ci sarebbe stata. Quindi
3: un'indagine, quindi, a senso unico, Nicola.
2: Farlocca. Indagine farlocca.
3: Solo qui, per affondare la Juventus e ovviamente Moggi e Giraudo. La realtà è questa, Nicola. Ti leggo, abbiamo ancora 10 minuti e ovviamente guardando la scaletta ho già capito che compatibilmente con la tua disponibilità ne faremo un'altra, perché ci sono ancora una marea di cose da dire. Vai
2: lasciami
3: pure
2: un minuto alla fine, perché devo dire 4-5 cose
3: assolutamente sì
2: importantissime.
3: Volevo leggerti le tante domande, perché ovviamente hai scatenato i nostri ascoltatori. Massi da Firenze, domanda per Nicola: ma la proprietà è lì, insomma, dall'epoca e si arrabbia per questa cosa? Poi ci sono tante altre situazioni. Allora vado a recuperare, perché sono veramente tantissime. Terry, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio Nicola, semplicemente grazie. A distanza di 20 anni fa ancora tanto male, perché con tutto il fango che ci è stato buttato addosso da un sistema calcistico assolutamente contro la Juve. Poi ovviamente qualche tifoso dice: mi viene male a sentire queste cose, se penso a tutte le lacrime che mi hanno fatto piangere e a quanto mi hanno fatto penare. Cinzia, poi Marci da Imola è molto molto diretto: rivoglio i miei scudetti con le scuse della FIGC. Ti leggo ancora questa, siete tantissimi, vi ringrazio, ma non riusciamo a rispondere a tutti, ma ripeto, faremo sicuramente una seconda puntata monografica con Nicola. Ciao Franco, se la Corte di Giustizia Europea dovesse dare ragione a Andrea Agnelli, la Juve può chiedere risarcimento danni nei confronti della FIGC per calciopoli? Andrea, a te Nicola.
2: Purtroppo no. Purtroppo no. Purtroppo no.
3: Quindi secondo te questo... la questione Calciopoli è terminata comunque per eventualmente per risarcimenti o gli scudetti inopinatamente rapinati, perché poi di questo bisogna parlare, Nicola.
2: Io spero sempre che ci sia un qualcuno un giorno, anzi 20 anni sarebbero perfetti per riaprire con un'interpellanza parlamentare, riaprire il caso. Sarebbe una cosa dovuta nei confronti in primis della maggior parte degli arbitri che poverini sono stati rovinati praticamente.
3: Sì, perché c'è gente che poi da Calciopoli è uscita malconcia e qualcuno non c'è più, ricordiamolo, perché poi la realtà è
2: Ignazio Schiardina che è morto proprio in relazione a questo procedimento, quindi qualcuno ce l'ha sulla coscienza. E lo stesso Lanese, che nonostante sia uscito assolto, ma è evidente che i 10 anni, 12 anni di udienze ti uccidono giorno dopo giorno, economicamente se uno non è diciamo sufficientemente regolare rischia veramente di
3: assolutamente
2: saltare,
3: sì.
2: per cui è stata clamorosa. Per colpire chi? Per colpire la Juventus, perché parliamoci chiaro, questi si sono messi in testa di colpire la Juventus, di colpire Moggi, perché Moggi probabilmente per loro era quello che ne sapeva di più, ma che probabilmente secondo loro aveva anche delle situazioni non regolari, secondo loro, che poi invece si sono evidenziate nei fatti. Cioè tutto quello che Moggi faceva e diceva lo faceva così, giusto per far vedere che lui le cose le conosceva prima. Siamo arrivati all'associazione per delinquere. Pazzesco. Ma senza soldi, associazione per delinquere, senza soldi e senza vantaggi, perché poi il vantaggio era che gli arbitri avrebbero avuto il vantaggio ad arbitrare più partite. Allora abbiamo fatto un elenco di tutti gli arbitri che sono stati indagati e processati come imputati, e i primi erano quelli che non sono stati inseriti nell'indagine. Quindi quelli che hanno guadagnato di più erano Collina, Trefolone, tutte quelle gente lì. Gli altri invece, quelli che erano all'interno, diciamo i De Santis, Dondarini, Pieri, che sono stati, a parte De Santis che ha rinunciato alla prescrizione, ma gli altri sono stati assolti perché il fatto non sussiste, quindi lo stesso Lanese. Cioè hanno cercato in tutti i modi di creare, di cercare un movente. Cioè qual è il movente? Perché se trovavano dei soldi in qualche conto corrente, non so dove, allora poteva avere un senso. Non hanno trovato soldi, quindi il movente non era economico. Qual era il movente? Era la voglia di Moggi di far vedere che comandava. Cioè, ho capito, ma che movente è? Ma Moggi faceva vedere che comandava perché era bravo a fare le squadre.
3: Esatto.
2: Cioè, non è che gli arbitri lo facevano anche perdere, perché io ho una telefonata di Moggi subito dopo Palermo-Juventus, dove perdiamo 1-0 con un rigore non dato al 90esimo, e dove dice: ma questo qua quando ci incontra ci abbraccia e ci bacia come se fossimo grandi amici, poi alla fine, come vedi, quando deve arbitrare noi alla fine perdiamo. Infatti di lì a un mese poi perdiamo anche in casa contro l'Inter, sempre con arbitro De Santis. Cioè, certo. Queste cose assurde. Per cui, chi le ha vissute come me...
3: Tu le hai vissute sulla tua pelle, ascoltando Brogliacci e tutto quanto. Ricordiamo sempre che, allora, campionato del 2004-2005... provato, non è mai stato alterato, e quello del 2005-2006 mai stato sotto inchiesta, ma quei due scudetti sono stati, lo ripeto,
2: gridano vendetta. E per me infatti i due scudetti ci sono,
3: assolutamente
2: personale,
3: sì.
2: Ci sono
3: assolutamente, sì.
2: Allora, se mi concedi un
3: Nicola
2: minuto...
3: hai 4 minuti, il microfono è tuo.
2: Ok, allora, siccome questa indagine è stata portata avanti oltre al PM Narducci, coadiuviato anche dal PM Beatrice e dal maggiore Auricchio, il quale oggi mi sembra il capitano Cassese nell'indagine di Garlasco, perché c'è un'analogia pazzesca tra i due, no?
3: Certo.
2: Ma specialmente quando poi sono chiamati a testimoniare. Allora Auricchio viene chiamato a testimoniare nel procedimento di Calciopoli, e nel controesame gli vengono chieste alcune spiegazioni su questi presunti capi di incolpazione inseriti nelle informative. Allora, Prioretti chiede: ma perché la partita Milan-Juventus, che era la partita più importante dell'anno, visto che le due squadre erano appaiate a 70 punti e mancavano tre partite alla fine, quindi chi avrebbe vinto quella partita probabilmente avrebbe vinto lo scudetto, no? Questo anche per dire, un campionato che ritenevano falsato, regolare, a tre partite alla fine le due squadre più forti, che avevano fatto la finale di Champions due anni prima, quindi da tutti erano riconosciute come le squadre più forti, si contendono il campionato alla quart'ultima giornata. Come mai non venne attenzionata con le indagini? Perché non furono attenzionati attraverso appunto pedinamenti, intercettazioni, cose? La risposta, lui disse, perché i maggiori indagati erano già stati avvisati con la proroga delle indagini. Cioè lui sostanzialmente dice, ormai, siccome eravamo a maggio, era il 9 maggio, tutti gli indagati, quindi Moggi, De Santis, tutti quanti quelli che erano indagati, avevano già avuto una proroga, per cui gli era già stata notificata una proroga dalle indagini, quindi erano già a conoscenza che avevano un'indagine che pendeva sulla loro testa. Per cui da quel momento si sarebbero tutti messi a posto, no? Non parlavano più il telefono, così. E invece no, e invece è falso, perché la proroga delle indagini, e io ho la copia, fu firmata da Narducci proprio il giorno 9 maggio e notificata 15 giorni dopo. Quindi Narducci firma il 9 maggio la proroga, ma viene notificata 15 giorni dopo. Quindi la Juventus giocherà l'8 maggio la partita contro il Milan, dove vincemmo 1-0, gol di Trezeguet, se ricordi bene, quella partita, che fu una grandissima partita. Per cui qui sostanzialmente la Juventus l'8 di maggio vince la partita 1-0, ma sì, la proroga delle indagini arrivò notificata 15 giorni dopo il 9 che fu firmata, quindi non era vero quello che dicevo io.
3: Esatto.
2: Nella gara Juventus-Inter l'arbitro De Santis assunse un atteggiamento diverso, perché dal punto di vista investigativo ha ricevuto un'informazione di proroga delle indagini, dice lui. Falso, perché la proroga delle indagini fu firmata il 9 maggio, mentre la gara Juventus-Inter era il 20 di aprile. Anche qui falso, no? Andiamo avanti. Auricchio, sempre. Se Facchetti ha chiamato non risulta, perché lui negò che, certo, Facchetti, questo sotto testimonianza, sotto giuramento, avrà chiamato su un altro numero. Falso. Facchetti chiamò il numero intercettato di Bergamo prima della famosa cena di Livorno del 5 gennaio 2005. Maurizio dice, appena è saltato fuori un dirigente di un'altra squadra per capacità investigative, non abbiamo fatto altro che intercettare anche il dirigente dell'altra squadra. Falso, perché ci sono chiamate di Corsi, Spinelli, Gagliani, insomma un po' di tutti quelli che ho già elencato prima, e nessuno di questi è stato mai intercettato. Chiudiamo con De Cillis.
3: Sì.
2: L'avvocato Prioretti chiede a De Cillis, dopo spieghiamo un attimo chi è: sono mai venuti a trovarli in Svizzera i carabinieri di Roma? Risposta: no, non sono mai venuti a trovarmi. Ne è sicuro? Sì. Lei, dopo che è stato sentito il 7 giugno alle 8:30, finito l'esame, non è tornato a Chiasso e sono venuti con lei i carabinieri? No. È sicuro? Certo. Bene. Il maresciallo Nardone, con l'appuntato della Ratta, finito il verbale nella caserma dei carabinieri di Como con De Cillis, nel quale lo stesso affermava di aver venduto tre schede a Bertolini, che era l'uomo che lavorava in Juventus per conto di Moggi,
3: sì,
2: si recarono in Svizzera con il De Cillis e le schede vendute ed intestate col nome del padre a Bertolini per conto di Moggi, da tre diventarono 9. Quindi anche qui il maresciallo Nardone dice: siamo andati con la sua auto in Svizzera a prendere la documentazione. De Cillis fu rinviato a giudizio per falsa testimonianza. Ma cosa è successo? Che dopo il 2014 la prima udienza l'hanno chiusa con la venuta prescrizione. Quindi provate a immaginare cosa sarebbe accaduto se un teste dell'accusa così importante fosse stato condannato, probabilmente, certamente, perché i carabinieri insomma dicono il contrario.
3: Esatto.
2: E quindi provate a immaginare cosa sarebbe accaduto. Voglio chiudere
3: in 30 secondi, che se no ci decapitano.
2: L'analogia con Garlasco, oltre ai due, Cassese e Auricchio, che sono tutti e due tra l'altro campani, quindi mi sembra tutti e due di Napoli o provincia, cosa hanno in comune? Hanno in comune anche le intercettazioni, perché nel 2017 le intercettazioni di Garlasco sono state tutte non classificate, ritenute irrilevanti, quindi le hanno stroncate all'origine.
3: Sul nascere.
2: Contrariamente invece a Calciopoli, dove le intercettazioni i carabinieri sì che le hanno ascoltate, le hanno ascoltate, le hanno brogliacciate e le hanno classificate con i baffi rossi. A Garlasco no, a Garlasco le hanno ritenute tutte non rilevanti e adesso stanno venendo fuori
3: di tutto,
2: intercettazioni che saranno determinanti per il proseguo di questo processo.
3: Nicola, io veramente ti abbraccio caramente, ti ringrazio per questa ora fantastica, perché ci hai raccontato delle verità amare che fanno arrabbiare tantissimo, fanno disperare ancora dopo 20 anni. Io ti chiedo la disponibilità dopo le vacanze un'altra ora, perché abbiamo affrontato la metà dei temi che ci eravamo ripromessi di affrontare, quindi diamo l'appuntamento dopo le vacanze per un'altra puntata, perché ci sono ancora tante altre cose che ai noi faranno arrabbiare i tifosi juventini, ma la verità va detta. Punto, Nicola.
2: Assolutamente sì.
3: La realtà
2: assolutamente
3: è questa.
2: Sì. Ci lavoreremo.
3: Ci lavoriamo prossimamente. Nicola, grazie davvero, a prestissimo, un abbraccio.
2: A te un abbraccio e un abbraccio a tutti i nostri amici juventini. A presto.
3: Grazie a Nicola Penta per una puntata bombastica con delle cose incredibili, ma ripeto, ne racconteremo ancora tante altre. Ho sforato, chiedo scusa a Camillo De Michelis che sta arrivando. Noi, come sempre, ci vediamo qui domani alle ore 15. Buon pomeriggio, ciao.
4: Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi. Il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim. Sul tavolo ci sono da discutere le uscite, ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia il prezzo, però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Lauriny che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini, che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, eh? Terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
1: Eh sì, no, perfetto sarebbe perché adesso poi mancano i terzini. Eh? Adesso, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci la coppia dei terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
0: Vincent Lauriny continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però l'ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza. E quindi mi diverto, dai, mi diverto. Sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi ho smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
0: E ti sei ormai, diciamo così, abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
0: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
2: È quello per forza, dai.
1: È vero, cioè, ci stanno facendo
2: Ho con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze. E sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
0: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene. E Mastantuono, un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa, invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, sì, no? Sì, sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
3: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
2: Quello non lo so, sinceramente, io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina, spererei di no e si starà a vedere.
3: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
2: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è, secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
3: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli se rimarrà, Ulahi che sembra essere molto interessante. Dur.
2: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
3: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
2: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, penso sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
3: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
2: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. Come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene, secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messe nelle condizioni giuste, può fare molto bene.
3: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia.
1: Ecco, che trequartista e non era ancora terzino, Fabio. Quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
2: Era ancora più davanti.
1: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi hai vinto la Coppa del Mondo.
3: Una cosina meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea ti sei fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
2: L'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
3: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
2: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze sono stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
3: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
1: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
2: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo. E nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo tre anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
1: Non a caso poi ci sono chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
3: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
2: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
3: Eh sì, perché comunque è in partenza.
2: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però e ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po', cioè non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
1: Beh,
2: ma secondo me è un peccato perché
1: c'era più competizione.
3: C'era più qualità. Anche.
1: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
2: Però sì. Magari ora bruci un po' i ragazzi perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate magari e dopo in un contesto difficile, sì, che c'è tanta pressione e dopo si bruciano e quello è un po' un peccato secondo me.
3: Senti, invece che succede all'Empoli?
2: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni e è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini di mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
3: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
2: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni, se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me ce ne passa tanto.
3: Senti, un altro paio di considerazioni, Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
2: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
3: L'hai cresciuto tu?
2: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
3: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
2: Zirkzee, e ho dato che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
3: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
2: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui aveva bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
3: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
2: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. Quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
3: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
2: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma, in quel momento lì quando è arrivato lui era un po' presto. Però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
0: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee che è stato, è un obiettivo della Juventus, e allora a proposito dei bianconeri ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato, in particolare ci si sofferma sulla questione portiere perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile, e allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain dice richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta per me? Oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoffi, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto apro il discorso su Zucchi, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare Perin titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspettano ancora dei colpi, se li aspetta Chivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma, certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come era successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori, e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani. Emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma, è arrivato Sidovbic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
2: È proprio il caso di dire buongiorno, bentrovati, ben ritornati RBN, ascoltatori di Radio Bianconera. Che giornata lunga sarà oggi, perché è la prima, ma sono in buonissima compagnia. Ci siete voi all'ascolto? Magari Torino si è svuotata, sapeva che noi riprendevamo praticamente con la programmazione quasi definitiva. Abbiate ancora un po' di pazienza, la Juve deve trovare ancora un portiere, un centrocampista, un attaccante, vendere il 50% della rosa. Permettete anche a Radio Bianconera di riposarsi un po', vero Yves? Guardate come lo vedete, o lo sentite solo? Non lo sentiamo neanche.
3: Non voglio neanche voi
2: sentire. È tornato anche Yves, ragazzi. Vuol dire che le vacanze stanno per finire. Buona giornata invece per voi, magari sono cominciate. E allora noi ricominciamo poco alla volta a riprendere quota col nostro palinsesto. La prossima settimana si torna alla normalità anche con Claudio Zuliani, con il ritorno un po' qua, un po' là, di tutti i nostri cronisti, le nostre voci. E poi speriamo che torni anche la nostra Juventus al 100%. Ho letto qualche titolo, lo farò con voi tra le tutti i giorni di questa settimana, tra le 9 e le 11. Cominceremo ancora alle 9, poi da fine mese riprenderemo con il Buongiorno RBN tra le 8 e le 9 per gli amici che accompagneremo verso le vacanze, cioè verso le vacanze a quel punto, verso il posto di lavoro. E quindi bentrovati, un po' mi siete mancati, perché poi al mattino con chi parlavo? Mi facevo la barba, ero al mare, dovevo andare subito in spiaggia. Che brutte cose, che brutte abitudini. Invece la buona abitudine è quella di accendere Radio Bianconera, di ascoltare quello che dice il popolo bianconero, quello di leggere e affiancare le notizie, le indiscrezioni anche di chi lavora di pane e Juventus, e poi naturalmente insieme nel corso della giornata tirare le somme. Buona giornata, quindi oggi nessun quesito, anzi ponetemi voi dei quesiti se ne avete, non ho troppe risposte. Stiamo lavorando per voi, stanno lavorando per noi, stanno lavorando per loro stessi, però poi andrò a leggere un po' anche quello che emerge da alcuni articoli oggi in edicola e non solo, anche perché l'edicola di Tutto Mercato Web, Tutto Juve, Bianconera News non chiude mai, e quindi ci sono sfumature, articoli ripresi, indicazioni che arrivano dal mercato, indiscrezioni anche da quelli ben informati. C'è un problema in porta, l'abbiamo visto, e non abbiamo provato a tenerlo nascosto. Magari la Juventus ha provato a valorizzare il proprio patrimonio puntando su Di Gregorio. Io vi ripeto che l'idea era, spero che sia ormai al passato, che non resti quella l'idea di andare alla ricerca di un portiere, e che purtroppo ne abbiamo cercati troppi e non ne abbiamo preso ancora nessuno. Puntare su Suzuki, acquistato molto vicino, adesso non so questa mattina gli ultimi dettagli, molto vicino al Paris Saint-Germain, prenderlo in prestito per valorizzarlo e poi ridarglielo fra un anno, non ne capirei le ragioni, ma tutto può servire e c'è sempre una spiegazione. Se la spiegazione fosse solo che un prestito costa meno dell'acquisto, vi lancio subito la mia provocazione, poi apriamo con i giornali. Ditemi la vostra, 9:10 nel nostro orologio, lunedì 10 agosto, siamo già a cavallo anche del mese, neanche il più caldo, ci sono stati mesi anche più caldi. Ditemi un po' qual è la situazione, raccontatemi anche un po' le vostre vacanze, dai. Poi all'ora di pranzo avrete Paolo Rossi oggi, lunedì e venerdì, poi riprenderemo dalla prossima settimana praticamente con gli medesimi orari e qualche piccola novità che vi racconterò entro fine mese. Finiamo con le amichevoli e poi ne parleremo. Domani quella con il Palermo, l'ultima, poi la Juve torna alla base, qualche giorno di riposo, poi allenamento e per concludere prima dell'inizio del campionato con la sfida in famiglia dello Stadium di lunedì prossimo a Torino, quindi Juventus contro Next Gen. Detto questo, la frecciata è la seguente, perché sapete che ad ogni opzione corrisponde qui a Radio Bianconera una frecciata di segno opposto eventualmente. Va bene tutto, ma se spendo 50 milioni per un attaccante, forse mi serviva spendere un po' meno. Non allargo ad altri discorsi, perché anche Vlahovic sta aprendo al Beşiktaş, quindi aspettava l'offertona per guadagnare bene, quindi anche lì abbiamo tenuto acceso un campanello per ascoltare le esigenze o il ritorno di fiamma di Vlahovic e non si è presentato nessuno. Abbiamo tenuto un usciere alla Continassa e non ha bussato nessuno. Capite, non stiamo vendendo tantissimo. Il problema c'è, non sto giudicando i nostri dirigenti, però l'operazione Colomouani, alla luce del fatto che non abbiamo ancora un portiere e forse non ancora un attaccante da affiancare a Colomouani, perché avrà giocato così, avrà giocato cosà, ma se l'allenatore mi ammette che non abbiamo bisogno di un attaccante da 20 gol, è vero che puoi rimediare sommando i 5 gol di ogni altro giocatore, ma la vedo un po' più difficile. Quindi investire tanto su Colomouani a me sembra uno sproposito. Ma ripeto, ormai è fatta e ormai me lo tengo e ormai tifo Juventus e ormai vedo Paolo Rossi anche. Ragazzi, stanno finendo veramente le vacanze di tutti. L'ho visto sorridente, quindi seguitelo tra le 13 e le 15. Oggi lo lascio solo semplicemente perché siamo ancora ai minimi termini. Seguitelo perché secondo me ha delle rivelazioni da farvi o delle speranze, quelle molto simili alle nostre. Bene, ripeto, lunedì 10 agosto riapriamo i battenti praticamente in modo definitivo. Sono le 9:13. Manca un portiere, il centrocampo è sempre quello di un anno fa. E oltretutto senza Thuram, che è rimasto a Torino, c'è l'effetto dei nuovi Colomouani. Certo, si muove meglio dell'imballato David. Onestamente, vedere dei giocatori che non riescono a migliorare di tanto così mi viene da pensare, cioè forse abbiamo avuto veramente l'abbaglio. Abbiamo Yıldız che sprinta come lo conoscevamo, e questo è un bel segnale. Abbiamo Alay Begovic, molto intrigante, con un appunto da fare. Ma è un giocatore che piace a Spalletti, che voleva a Spalletti, perché dalle risposte che ha dato dall'Australia, probabilmente ho capito male, il segnale non è così forte e chiaro come quello di Radio Bianconera, probabilmente ammette che è un ottimo giocatore, come lo vediamo tutti, per certi versi simile anche a Yıldız. Non vorrei che passasse per la testa di aver già trovato il sostituto per il futuro, perché Yıldız, se non costruisco qualcosa attorno ai migliori o al migliore in questo momento, incomincio a dubitare che i tempi possano essere accorciati o corti per tornare a vincere. Detto questo, è un percorso in salita, lo sappiamo benissimo. Detto questo, anche le altre stanno avendo difficoltà nel affrontare il mercato desiderato. Certo che poi affronti l'Inter, ti fai due gol da solo, perché non parare quei due palloni lì vuol dire che il giovedì con me in amichevole quel portiere lì non torna più. Penso anche le vostre regole caserecce porterebbero a dir questo. Poi non puoi prendertela solo e tutto con il portiere. A, perché lo hai preso. Secondo, perché lo hai tenuto. Terzo, perché lo stai difendendo. Quarto, perché provi magari a rivenderlo a un prezzo competitivo. Però la personalità, oltre che l'esperienza, l'età è anche un po' avanzata, la personalità, il carattere di questo portiere, ormai è abbastanza chiaro che porta a ipotizzare che sia meglio la cessione che non anche solo fare il vice di qualcun altro. Però devi trovare qualcun altro. Rampulla mi incuriosisce, il mitico Rampulla mi incuriosisce, che dice: ma voi credete che Suzuki abbia l'esperienza superiore a quella di Gregorio? Qualcosa di meglio, qualcosa di peggio, meglio coi piedi, peggio con la testa, non lo so. Io dico di stare attenti a quell'operazione lì o a qualsiasi altro portiere al primo anno in Juventus, perché voi, noi compresi, non gli perdoneremo nulla. Ecco perché il portiere forse è così delicato che avrei investito già qualche soldino in più per avere una persona, un personaggio, un portiere che non ti garantisce l'immunità dai gol, ma con l'esperienza, chi ne ha viste un po' di più, anche di me e di tanti altri in porta, naturalmente potrebbe garantire non l'errore di azzerarlo, ma naturalmente di dimostrare di essere almeno in partenza un portiere da Juventus. Detto questo, buongiorno agli amici della chat di Radio Bianconera, ben trovati all'ascolto, rigorosamente all'ascolto, perché vi state svegliando, state facendo la doccia, avete da prepararvi per andare ancora in spiaggia, mi raccomando fate un bagno o una passeggiata se siete in montagna, anche per noi di RBN, l'unica che conta, ricordatevi, l'unica che non vi imbocca con quello che volete sentirvi dire, ma provando a fare dei ragionamenti anche un po' controcorrente. E parole al mattino, di top in porta, solo la società non lo capisce, no, lo capisce e che è frenata, è sempre una questione di soldi. Oh, quando torna Yves è sempre tutto riconducibile ai soldi, ma c'ha anche ragione. Lui dice: devi prendere un cavolo di portiere, solo i dirigenti non lo capiscono. Non li farei così ingenui. È che hai dato la priorità all'attaccante, hai avuto l'opportunità di Alibegovic, profilo interessante, non dico da far maturare chissà, però intanto è arrivato qui, la spinta è stata quella di Massara, la spinta è stata quella di Pjanic, adesso lo devi

0: perché la stagione sta per ricominciare. C'è già un vocale. Svilar, ho carne secchi subito a luglio, non arrivare a questo punto. Bisognava investire, come dici tu. Il portiere era altrettanto importante, come hanno tentato di mascherare il problema. Dai, è abbastanza chiaro. Hanno tentato. Altrimenti metti Perin titolare e l'altro in panchina, tenti di venderlo sempre che ci sia qualcuno intenzionato ad acquistarlo, ma a certe condizioni, perché tutti lo vorrebbero in prestito col pagamento dell'ingaggio da parte della Juventus, eccetera. Così è facile anche per Carnevali dire subito, senza neanche pensarci, senza neanche convocare il proprio consiglio di amministrazione, dire di no. Quindi capite che abbiamo un po' il cappio al collo. Un vocale, andiamolo ad ascoltare. Ricordiamo anche noi il numero che mi sono perso: 340-5425-324. Radio Bianconera è la stessa. Il numero per mettersi in contatto con noi è lo stesso. E quindi ascoltiamo il primo radioascoltatore.
1: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno Luca. Forza Juventus, però sono in vacanza a Malta in questo momento.
0: Bravo.
1: Ti sto ascoltando da qui.
0: Complimenti.
1: Allora, il problema, come dici te, è evidente, cioè siamo senza un portiere e questa cosa a noi serve un portiere che pari, perché
0: Gregorio
1: è una sedia.
0: A volte ci sono delle sedie comode.
1: Però di Suzuki, quantomeno, cerchiamo di vendere quelli che possiamo, però se ne sono offerte evidentemente perché per loro non sono all'altezza, ecco. Io mi auguro veramente che si trovi una soluzione. Detto questo, sarò presente però alla partita contro la Next Gen, ma domani cerchiamo di vincere col Palermo. Forza Juve!
0: Forza Juve, forza Juve. Caos Juve, dice la Gazzetta dello Sport, a pagina 18. Caos Juve, la porta è vuota. Poi una bella X su Michele Di Gregorio, 29 anni, portiere della Juventus, terza stagione in bianconero al contratto fino al 2029. Anche qui, contratti troppo lunghi, troppo onerosi, e bisogna incominciare a fare i contratti di apprendistato. Il giapponese del Parma, la soluzione migliore. Il PSG lo vuole e può darlo per un anno. Di Gregorio è sfiduciato. Vicario non convince. L'Union del Real, l'ultima idea. Allora, o si ha un'idea chiara, perché se no li prendiamo in rassegna a tutti e quello che avanza poi ci faranno credere che era quello giusto. Attenzione che anche i portieri intanto si muovono, intanto cercano, eccetera. Abbiamo capito che l'obiettivo principale era Martinez. Il giocatore si era sbilanciato molto, portiere argentino in forza all'Aston Villa. Si era sbilanciato molto a favore di questa operazione. L'Aston Villa ha fatto la dura. Martinez resterà ad oggi all'Aston Villa. Allora devi subito chiarirti le idee. Bon, chiudo le porte per l'acquisto di un portiere o vado decisamente su qualcun altro. La Juventus ha abboccato un po', ha provato a far abboccare l'Atalanta con carne secchi, più soldi, più conguaglio e più Di Gregorio. Non è accettabile, non lo può accettare. Non so se mi spiego, venissero da voi. Dopo tutto quello che è capitato tra me società e Giuntoli non è nelle condizioni di poter accettare quel tipo di scambio, nelle condizioni in cui si trova Di Gregorio, perché se lo mangiano e non deve cominciare male neanche lui all'Atalanta, dopo la sua avventura chiusa anticipatamente con la Juventus. Quindi capite che carne secchi la reputo un'operazione complicata. E poi non è che arrivi, sei la Juve, una volta arrivi, davi 80 milioni per qualsiasi giocatore. E chi è che non te lo dava? Sei andato lì per Chiesa, Bernardeschi in giro negli ultimi anni, di qua e di là, Vlahovic, ingaggi milionari. Un folle ti dice di no, soprattutto le squadre di media classifica. Adesso proponi poco, pretendi tanto, con chi ha

0: occupato un ruolo importante nella tua società, è abbastanza evidente che almeno 10 no te li lanci se tu non migliori la condizione del rapporto e la volontà, naturalmente. Così abbiamo parlato anche un po' del portiere. Attenzione, Lucumi avanza per la difesa. Nuovi contatti per Zirkzee. Allora, se Zirkzee fosse un attaccante d'area, sarei anche d'accordo. Ma noi partiamo da Zirkzee con Thiago Motta, lo abbandoniamo, prendiamo Colomouani, spendiamo tanto tra l'anno scorso e quest'anno. Se ci ritroviamo con Zirkzee e tutto quel gruppo di esterni offensivi, ok? Mi viene complicato ipotizzare una Juve pronta per il prossimo campionato, equilibrata e strutturata ad hoc per il prossimo campionato. E su questo lo capisco nelle sue intenzioni e nelle sue parole, mister Spalletti. Sua è anche la colpa di non averci portato in Champions. Sua è anche la colpa e la responsabilità. Nessuno lo mette in evidenza. Ce lo teniamo, giusto ripartire da lui. Tutti possono sbagliare, i giocatori e lui. Benissimo. Ma a questo punto la squadra deve essere strutturata meglio, perché altrimenti neanche lui riuscirà a fare i miracoli. Si sta tappando la bocca, barcollando un po', muovendosi un po' in un'estate non facile, anche per motivi familiari, ovviamente, che incidono. È una persona, è un uomo. Sa cosa ha davanti, non ha le vacanze in barca come qualcun altro. Ha un impegno più impegnativo di altri, almeno sulla carta e almeno in partenza. Quindi l'affronta con un senso di responsabilità decisamente pesante. Però, io ripeto, ci vedo delle incongruenze. Poi diventa la Juve Champagne, potrebbe diventare una Juve Champagne. Mi sembra di vedere un'Inter più quadrata, in amichevole hanno giocato con la sigaretta in bocca. Poi se hai un portiere di fronte che ti regala anche due gol, diventa tutto più facile. Ma intanto ha addestrato i suoi a gestire una situazione contro una ipotetica e diretta concorrente. Oltre al portiere del post di Gregorio, i dirigenti della Juve vorrebbero regalare a Spalletti almeno due rinforzi, un difensore abile a impostare il gioco e un nuovo attaccante. Nel primo caso prosegue la trattativa col Bologna per Lucumin, scadenza di contratto nel 27 e promesso sposo bianconero. Ecco, in questo modo si comincia a ragionare anche di parziali cessioni, cioè mi dai un giocatore, ti può interessare Cabal barra Combiners, questi sono i due nomi su cui si è accesa l'attenzione del Bologna, ma attenzione alle lamentele anche della Roma, che pretende col suo allenatore qualcosa di più dalla sua società. Tutto lascia pensare, mi lascia pensare che a un certo punto si possano sbloccare determinate operazioni. Spalletti mi dà l'impressione, ci scrivono da casa, di quella persona che, suo malgrado, sembra essere più brava e sicura di quello che è nella realtà. Dici qualcosa di interessante. Adesso non so analizzarla su due piedi. Ha l'età e l'esperienza giusta per esserlo, quello che dimostra di essere, o quello che prova a dimostrare di essere. A mio avviso, sta provando in tutti i modi a scongiurare di non essere all'altezza o di non riuscire a risolvere il problema dopo il fallimento in nazionale. Sai, bocciato un anno, l'anno dopo, rifacendo lo stesso campionato, non puoi essere bocciato 2 anni nella stessa categoria, nella stessa classe. Allo stesso livello, con gli stessi professori, con gli stessi argomenti, eccetera. La vedo un po' così. Quindi si aspettava qualcosa di più. C'è stato un terremoto e doveva ipotizzare societario che avrebbe dovuto sostenere anche questo tipo di preoccupazioni, ma forse si sarebbe aspettato già una Juve più simile nelle postazioni, nelle posizioni strategiche, più simile, più vicina a quelle che erano state un po' le sue richieste. Invece sono state raccolte un po' le situazioni più abbordabili, a dire il vero. Tra le alternative ci sono anche altre alternative per la difesa, ma in attacco uno entra e uno esce. Dovesse salutare David, tra l'altro, se dovesse, e dobbiamo esserne quasi certi, perché non posso pensare che l'attacco della Juventus sarà David Colomwani. Il primo nome è del direttore tecnico Massara e quello di Zirkzee, per il quale proseguono i contatti. Vi ho detto quali sono le mie perplessità: un giocatore intrigante, ma intrigante è più utile in un altro contesto, con una Juve offensiva diversa da quella che già un po' è costruita ed è disegnata sul tavolo della nostra società. Gli addii, sempre Gazzetta, corsa alle cessioni, gran amico, in uscita David Ekumminers, settimana decisiva per i tagli. Decisiva è da un po' di settimane che le settimane sono decisive. Certo, non puoi far tutto in una notte, non puoi far tutto in una settimana, soprattutto con dei dirigenti nuovi, ma qui il mercato sostanzialmente, come era bloccato la prima settimana, è un po' bloccato adesso, e non vedo spiragli per ipotizzare cessioni al prezzo desiderato dai dirigenti della Juventus. L'argentino non vuole rientrare dopo il prestito all'Atletico. Il canadese piace all'Aston Villa. Quindi questa è la nuova possibilità. Kumainez e Arthur. Prima, in ogni caso, la Juventus dovrebbe liberare spazio in mediana. Dopo l'uscita di Azic, è andato in prestito al Sassuolo, Spalletti ha 7 giocatori per 2 al massimo 3 posti in campo. I bianconeri vorrebbero tagliarne almeno uno, magari 2, a partire da Kumainez e Arthur. Beh, Arthur lo do quasi per scontato, altrimenti rescindete il contratto. Cioè, onestamente, non si può continuare a vedere un giocatore in gruppo senza la benché minima voglia di far parte di quel gruppo. L'ha detto chiaramente arrivando a Torino, di ritorno ancora quest'anno. Kumainez ha il contratto in scadenza nel giugno 2027, tanto per il giocatore olandese quanto per il regista brasiliano si ragiona su soluzioni in affitto. Verso la conferma invece Douglas Luiz, tornato alla Juventus dopo il deludente 24-25 a Torino e l'ultima stagione vissuta in prestito, prima al Nottingham Forest e poi da gennaio a giugno all'Aston Villa. Va bene tutto. Questo è un aggiustamento. Questo è un po' l'operazione che si sta avverando e si è provata a fare anche con Di Gregorio. Ma non parlatemi di un Douglas Luiz che in mezzo al campo ha fatto la differenza fino a questo momento. Onestamente, Cioè, né più né meno, con qualche motivazione in più, cioè è tornato dalle vacanze, 2 anni pagato, cioè anch'io tornerei fresco, pimpante, motivato, però se poi quelle motivazioni o le giocate, cioè se le motivazioni rimangono e le giocate non migliorano, signori, lo tengo e so già che a gennaio, se mi va bene lo tengo, se mi va male lo devo cedere. Cioè, devo ragionare un po' a tappe, a mettere le pezze. No, qui su questo è abbastanza chiaro. A me sembra che i titoli dei giornali siano un po' spropositati. Noi giornalisti siamo un po' così, no? Quando c'è fame, direbbe Marocchino, vado in discoteca e mi sembra tutto un mondo bellissimo. Poi si accendono le luci e probabilmente spalanchi gli occhi. È inutile che ridi, hai fatto anche il DJ tu dall'altra parte del vetro. E potresti insegnarmelo tu, e ti accorgi che il 50% delle tue riflessioni sono finite nella casella cestino. Gli altri in uscita, sempre Gazzetta, poche offerte per il momento, ma diversi interessamenti per gli altri bianconeri in bilico. La Juventus, nelle ultime tre settimane di trattative, punta a trovare una soluzione per Di Gregorio, Cabal, Davide. Il portiere re di nuovo nel mirino dei tifosi dopo le incertezze del derby d'Italia australiano contro l'Inter è stato sondato da due nobili club europei, Marsiglia e Valencia. Attenzione che lo vorrebbe anche il Besiktas. Io mi sbilancio di più sul Marsiglia e sul Besiktas, dove ci sono rapporti buoni con allenatore barra società. Cabal può rientrare nei discorsi col Bologna per Lokoumi. Ragionamenti in corso tra le società. L'Aston Villa ha drizzato le antenne sulla situazione di David. Perché? In Italia, l'Aston Villa ti guarda un po' così, in Italia ha fallito. Ha delle caratteristiche, vanno a vedere il suo curriculum dell'anno prima. Forse potrebbe arrivare in Inghilterra con un altro modo di giocare, tornare ad essere quello che è. Ben venga, ma non è che dicono senza David noi l'anno prossimo non siamo competitivi in Premier League. Quindi, ok, il prezzo è da aggiustare. E poi, attenzione, c'è da risolvere il nodo dello stipendio. In bianconero la punta guadagna 6 milioni. In uscita anche Daniele Rugani. Contratto lunghissimo, anche qui da capire. Bisognerebbe fare una puntata sulla storia di Rugani e tutti i suoi rinnovi, tanto per essere chiari. Noi ci dobbiamo fermare qualche secondo? Ci fermiamo? Allora ci fermiamo perché dobbiamo riprendere ancora la dimensione giusta della mattinata bianconera di Buongiorno RBN per tutta la settimana con Antonio Paolino tra le 9 e le 11. Dalla prossima recuperiamo dalle vacanze il nostro bomber Claudio Zuliani e poi per il 24, prima giornata di campionato, la Juve va a Frosinone ad affrontare il fortissimo Frosinone, ma non sanno chi troveranno di fronte, ce lo auguriamo. Ebbene, per quella data, anzi per la settimana successiva, saremo tutti operativi. Anche voi, mi raccomando, tornate dalla vacanza e accendete RBN, l'unica che conta. Tra pochissimo, buongiorno RBN.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva, i funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlan, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grand Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica col Napoli che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato portato 23 splendide medaglie all'Italia, è arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18.46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero, femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno RBN.

0: Buongiorno RBN, ben trovati, 9.41, rigorosamente in diretta. Mi sto rigustando il gol che ha dimezzato lo svantaggio nell'ultima amichevole con l'Inter, ma avevo già capito, dopo essere passato in svantaggio, un po' la situazione, la solita Juve un po' con la cinghia tirata. Tra l'altro, sarete d'accordo con me, Di Gregorio male, ma il gol che prende da Cicco, il portiere dell'Inter... Siamo su quei livelli lì, no? Tanto per essere chiari, nel senso, poi perdi, poi chi se ne è, se hanno un portiere scarso, però attenzione a non prendere poi la sola di turno, perché poi, sai, quando sei alla Juventus, le mani e i piedi tremano il doppio. Detto questo, ripartirei però anche dal Corriere della Sera, perché pensavate che fosse tutto risolto in casa azzurra, no? Il bravissimo Malagò, con cui abbiamo vinto grazie a lui sicuramente tutte le medaglie alle Olimpiadi, merito suo, cioè gli atleti che si erano preparati da 20 anni, assolutamente no. È questione dell'organizzazione, ci sono ancora degli impianti come per Torino 2006 da ultimare, qualcosa non è stato ultimato, però siamo stati bravi. Si prendono i meriti, vincono le elezioni per andare in FIGC, quindi passano dal CONI alla FIGC, delegano Maldini, primo casino, Maldini prende il supervisor che gli dà una mano e finisce l'avventura dopo pochissimo, illudendoci di aver pensato a cambiare il calcio in 20 anni, perché ci vuole il tempo. Maldini, anche tu. Cioè, adesso non credere di essere il Dio in terra, detto molto chiaramente. Ci sarebbero state molte cose da fare, ma non è proprio a tempo indeterminato. Per ricostruire i settori giovanili, e sappiamo dove sono i problemi, ci vuole del tempo, ma nel frattempo devi mettere delle toppe e trovare il modo per andare agli europei, per andare ai mondiali. E quindi tutta la retorica delle parole dette anche nelle dichiarazioni ieri di Maldini mi fanno capire, per fortuna, che è stata interrotta anche quell'operazione lì. Molti lo santificano, ma fosse anche un giocatore della Juve, ex giocatore della Juventus. Qui dobbiamo parlare il concretese. Certo che a farne una brutta figura, secondo me, è proprio Malagò. Arriva dal CONI e cosa si porta? L'amichetta, non perché sia una donna, ma non lo sai che se ricopre un ruolo nel CONI, lo statuto dice che non può ricoprire anche il ruolo da un'altra parte? Falle dare le dimissioni e poi la presenti e te la porti di qua. Poi ripeto, secondo me ci sono tante donne brave quanto la Bianchedi che magari sono un po' più vicine al mondo calcistico. Non serve proprio portare lo scienziato da fuori nel capo delegazione, poi potrei farlo anch'io, potrebbe farlo anche Yves, ci mancherebbe, o qualsiasi altra donna. Però dico, forse se vado in Inghilterra un po' di inglese lo devo conoscere. Non che lei non lo conosca, l'inglese nel senso masticare il calcio. E mi sembra che sia ogni cosa che sta facendo Malagò in questi primi 2 mesi di mandato sia una peggio dell'altra, almeno a livello rappresentativo. Giovanni Malagò senza pace, la nomina di Bianchedi, capo delegazione azzurra, fa scoppiare la guerra col CONI. Quindi pensate cosa c'è sotto, che marasma c'è. L'amarezza e il dispiacere per le parole di Maldini nell'intervista di ieri al Corriere. Nuovo caso nazionale. Bianchedi in FIGC. Ai sensi dello statuto e delle leggi vigenti, sono stati prontamente attivati gli uffici preposti e gli organismi competenti al fine di valutare eventuali profili di opportunità e incompatibilità a tutela della Giunta nazionale. Qui la volontà di cambiare non c'è molto, Questo è quello che penso io. Paolo Maldini cosa ha detto? Malagò ha detto a me, a Leonardo, l'allenatore lo decidete voi. Beh, però non puoi neanche pensare che il presidente di una federazione deleghi in tutto per tutto, cioè lo scegli tu, parliamone, decidiamolo insieme, cioè significa parliamone insieme, troviamo una strada condivisa. Maldini non ti ha dato potere neanche al Milan, non puoi pensare in una federazione di arrivare tu con l'amichetto Leonardo, advisor, per aiutarti a fare che? Io l'ho detto dal primo minuto. Tu devi ascoltare tutti, non devi ascoltare Leonardo. Sei partito da Guardiola, con cui facevate già le formazioni. Ma vi dico anche, quando faceva le formazioni, Guardiola si è messo a ridere. Perché poi puntavano il dito contro di lui. Allora hai pensato ad Ancelotti. No, se vuoi creare anche un caso diplomatico con il Brasile o con qualche altra realtà, poi siamo passati a Pirlo. Nel frattempo abbiamo pensato a De Rossi e Grosso. Ragazzi, un'idea chiara ce l'avete o avete bisogno di vacanze? No, così anche solo per prevenire i problemi e le critiche di un qualsiasi chiacchierone come il direttore di Radio Bianconera. No, tanto per essere chiari, perché noi siamo abituati a parlare così. Poi, se vuoi intervenire, Maldini, alzi la cornetta. Ma non mi sembra che il Milan ti abbiano dato carta bianca. Anzi, ti hanno anche cacciato. Cioè, io ti adoravo da giocatore, ma come dirigente incomincio a capire, che forse è meglio Ranieri, che nel frattempo sta zitto e imbarca a Ischia, probabilmente. Cioè, bisogna fare di più, bisogna cambiare il calcio. Quindi non ritengo le mosse Ranieri-Mancini le migliori possibili, ma è stata una scelta giusta, sbagliata, condivisibile appieno o meno. Va bene, va bene. Poi i patti sono stati rivisti. L'unica cosa da fare era dimettersi e rinunciare al contratto di 4 anni che doveva partire dal 1° agosto. E questo aspetto tanto di cappello, però non partiamo benissimo con la nazionale, Infantino, e non proseguiamo neanche troppo bene, poi vi dico anche qui la frecciata. La FIFA fa quadrato un piano per indebolirci. Diciamo che un po' te la sei anche cercata, zio Infa. La federazione attacca la UEFA contro di noi, accuse infondate, insinuazioni e disinformazione. La UEFA sta valutando un'indagine sui 16 anni in cui Infantino è stato segretario generale. Se a tutto questo ci aggiungiamo che la Superlega italiana, che riguarda anche a noi il pensiero del nostro ex presidente, illustrissimo, tanto di cappello, visionario, stratega, tutto quello che volete, che quella di Agnelli, Barcellona, Real Madrid, oltre ad aver fatto un po' la bisca, onestamente, in quel momento, con quelle modalità, delle soluzioni accomodanti per i forti, per i potenti, quello che non ci sta piacendo di Infantino, ma lo facevano già, lo hanno già provato a fare con la Superlega. Con la Superlega. Perché poi non è che se guardo un problema e ce n'è uno simile, li devo definire in modo diverso. Se poi vengo a sapere che la Superlega aveva praticamente un accordo con Infantino per fare la stessa cosa che avrebbe voluto fare con i mondiali, cioè vendere una parte di quei diritti per incassare soldi, è vero, bastava salire sul carro e rimanere lì in scia, ma a me quel calcio lì non piace. Non so se piace a voi, già mi fa abbastanza senso il calcio dopo tanti anni vissuti in prima linea, leggerlo e tradurlo in questo modo affaristico. Però ricordo che la Superlega, per come è stata presentata, ottimo progetto, andava rivisto e corretto mettendoci un po' di meritocrazia. L'Italia non merita, non va ai mondiali, non ci deve andare per forza perché l'Italia sedesta se lo deve meritare. Ma non è neanche giusto che magari vada una... Perché non è neanche giusto? Se decidiamo che è un mondiale, altrimenti facciamo il premondiale e poi il mondiale. Nel premondiale ci partecipiamo e poi usciamo. Nel premondiale ci partecipano alcune squadre e senza forze, senza competitor, eccetera, finiscono i mondiali. Se poi vado a scoprire anche che i diritti della Superlega erano praticamente con un accordo privato, a stati ceduti all'organizzazione FIFA, Infantino, rafforzavi Superlega, rafforzavi FIFA, rappresentavi il mondo, non era facile buttarti giù. Non sarebbe stato facile buttarti giù. A scapito di un altro, no? Il presidente della UEFA. Allora, se è una guerra di potere, ragazzi, chi vince domina. E qui vediamo già chi sono gli sconfitti. Tanto per essere chiari e spiegarvi quello che in pochi vi raccontano e vi spiegano in questi termini. È sempre più evidente che è in atto uno sforzo concertato e continuo per indebolire la FIFA e il suo presidente. Da Zurigo dicono basta, adesso si difende Infantino. La FIFA rompe il silenzio e alza la voce proprio mentre attorno al suo presidente si stringe una rete di contestazione che ha dentro tutto. I soldi del mondiale, la guerra con la UEFA, le elezioni di marzo e perfino una vecchia storia di palazzo che torna a galla dalla sua lunga stagione europea. Così Gennaro Scala sul Corriere della Sera di oggi. Andiamo avanti, sempre sul Corriere, rilancio Inter per Diaby, Lukaku saluta, nuova offerta azzurra per l'esterno, Romelu Fenerbahce, fatta anche Vlahovic verso la Turchia. E Beşiktaş sembra aver aperto il portafogli. Il ginocchio frena Sinner, in questi giorni è stato al J Medical, e allarme verso New York. Questa notizia è poi... non l'abbiamo fatto in apertura, ma nei notiziari ne avete già sentito parlare. Berruti, il volo della colomba bianca. L'addio a 87 anni dell'oro di Roma 1960, primo europeo a fermare il dominio USA sui 200. E poi tanti altri sport, anche... atletica, anche il basket, anche il nuoto e non solo. Chiudiamo quindi con il Corriere della Sera, uno sguardo veloce, poca Juve, poco mercato, se non incentrato sul tema attaccante Inter. Per quanto riguarda invece i nostri vocali, eccoli qua, ne sono arrivati altri, 340-54-25-324, allora Iv, fammeli ascoltare, intanto apro un altro quotidiano, ripartiremo da tutto sport.
1: Daniele Tenerife, vorrei mandare un messaggio a tutti i nostri amici juventini, appello, la partita contro la Next Gen, evitiamo l'invasione di campo, so che è tradizione, ma ormai non è più tradizione, perché quella non è più la partita di Villar Perosa, con 2-3 mila persone, l'invasione di campo di quella quantità, di 20.000 persone, non è la stessa cosa, facciamoli giocare, tanto ormai non è più tradizione, non è tradizione perché non giochiamo lì, non è tradizione perché giochiamo allo stadio, quindi non ha nulla a che fare con quella partita, bella, bellissima, storica, facciamoli giocare, facciamoli fare questa benedetta partita senza interrompere, possibile?
0: Bella proposta, io ci aggiungo, basta che gli steward, come durante il campionato, non agevolino l'ingresso in campo dei sostenitori, altrimenti se costa o non costa, se devono fare un allenamento, se infastidisce i due allenatori, facciamolo alla continassa e quella settimana ogni giorno apri ad un gruppo diverso. Vedete come è semplice? Però bisogna pensarle le cose e adottare delle soluzioni. Anche perché il tifoso vuol stare vicino alla squadra. Quella è la tradizione, come dici tu. Si possono trovare altre soluzioni. Benissimo. Io aggiungo un altro aspetto. Non fischiamo i nostri giocatori. Ci fosse anche Di Gregorio titolare ancora. Non fischiamo. Accettiamo. Non passivamente, tanto l'abbiamo capito, tanto lo diremo. Si chiama rispetto. Non andiamo ai funerali come hanno fatto al Milan per Franco Baresi e al passaggio, no? E al passaggio del presidente del Milan l'hanno fischiato al funerale. Non andate al funerale, siate coerenti, perché a un funerale si omaggia la figura di chi è scomparso, non si va per fare propaganda. Quella con la Next Gen è una festa della Juve che è oggi. Chissà quante volte non vi sono piaciuti determinati giocatori dopo un'annata fallimentare della Juve o del giocatore stesso. Si va non per brindare, si va per vivere una giornata con la grande famiglia bianconera. Poi, se uno prende il gol, mugugna, alza il fazzoletto, ma non in quell'amichevole, la partita dopo. La partita dopo. Perché, a mio avviso, in questo momento serve alla squadra, alla società, l'attenzione dei media, non la volgarità di una parte di tifosi social, perché il bubbone è sempre lì, ok? Ma un'iniezione di fiducia bianconera. Passiamo a Tutto Sport, caro Yves. Prima pagina, ciao Livio, lui e loro. Berruti, eroe d'Italia ai giochi di Roma. È morto a 87 anni il re torinese dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960. Lo vedete in taglio alto. Lo chiamavano l'angelo, ci proiettò nell'Olimpo. Jacobs, correrò per lui. Poi taglio basso, invece, Lucumì arriverà, ma mancano il portiere e un centravanti, un centrocampista. Date retta al sottoscritto, manca anche il centrocampista. Forse bisognava partire dal centrocampista e dal portiere, vedendo, cioè dal centrocampista e dall'attaccante, scusate, per quello che mettendo delle priorità. Non so cosa ne pensate voi. Il 23 si gioca già a Frosinone e è così quello che ci sottolinea Tutto Sport. Juve meno 13 al via. Cosa aspetti? Il titolo di Tutto Sport. Spalletti capisce le difficoltà sul mercato, ma inevitabilmente frigge. Così rischia di iniziare il campionato con una squadra non all'altezza. Alebegovic però lo ha conquistato, coppia con Ildiz, ma allora tagli con Sensao. Ma Ildiz può giocare 90 minuti? Da subito o dopo? A Frosinone? Ho dei dubbi. E poi abbiamo visto che Colo e Alebegovic non sono ancora in condizione. Su questo argomento, poi taglio basso, Toro Mascardi il pararigori, problemi in porta anche per il Toro, li scruto e li ipnotizzo, e poi un taglio su il ginocchio di Sinner che salta Cincinnati. Protesta con FIGC e FIFA, la gente nega, giallo bandà, ora è in Libia, furia, Lecce, il giocatore del Lecce. Livio Berruti, classe 1939, mancato in questo anno, l'altro giorno, 2026, morto a 87 anni. Tutto il resoconto approfondito sull'atleta azzurro, con ricordo anche della fiaccola delle Universiadi di Torino 2007. Il fattore tempo e il fattore Spalletti, lo mette in risalto Guido Vacciago, direttore del Tutto Sport, la vera Juve in 13 giorni. Entro domenica prossima l'affondo sul portiere, Suzuki resta in pole, accantonate le piste, le altre piste, l'unica alternativa è Vicario. Io andrei su Vicario. Prenderlo e portarlo a casa, spendere meno rispetto a un prestito di un anno e avere un giocatore in teoria più esperto di quello che abbiamo. Questo è per quanto riguarda il mercato Juventus. Poi l'uscita di Miretti può sbloccare che sì, intesa vicina sulle cifre. Tanto per essere chiari, sapete chi mi ha convinto di più in questo precampionato? Proprio Miretti. Ha sbagliato qualcosa, ma ha dimostrato di avere chiare, di dimostrare quello che è capace di fare. Non basta? Benissimo, diamolo via. Però, rispetto a tutti gli altri, Douglas Luiz compreso, Arthur compreso, mi è sembrato il migliore della nostra squadra. Cosa ne pensate? Ripartiamo tra qua. Da qua sono le 10.01, ancora un'ora insieme. Buongiorno RBN.
2: Buongiorno RBN. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Buongiorno RBN, 10.07, 53 minuti alla fine del programma, prima di passare poi la linea alla nostra Giulia Borletto da Genova. Ben ritrovati a voi, buona giornata per chi ci sta seguendo ormai dalla propria località di residenza, ma anche quelli, come abbiamo già sentito qualcuno nei vocali, che con le cuffiette ci stanno ascoltando dalle vacanze. E allora andiamo ad ascoltare ancora qualche vocale che introduce o risponde a qualche quesito o a qualche affermazione fatta questa mattina.
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, Luca da San Donato Milanese.
0: Ciao.
3: Allora, sulla questione portiere, io vorrei dire la mia brevemente. Siamo al 10 agosto, non l'abbiamo risolta ed è un peccato grave. Tuttavia, mi viene in mente, Vicario ha un problema col Tottenham, è sostanzialmente fuori rosa. La Juve ha un problema in porta, ha Di Gregorio e lo deve piazzare. Uno scambio di prestiti a questo punto non potrebbe essere una soluzione? Liberarsi di Di Gregorio che andrebbe a fare il secondo al Tottenham e prendere Vicario che è comunque il secondo della nazionale potrebbe essere una soluzione?
0: Secondo me sì.
3: Qui incrociare i problemi può portare a una soluzione. Tra 13 giorni si gioca.
0: Sono perfettamente d'accordo con te. Tra l'altro ti do il benvenuto nella famiglia bianconera, almeno mi sembri una voce nuova e anche fuori dal coro, detto molto onestamente, senza andare a spendere poi troppi soldi per l'età, perché è fuori rosa, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao Antonio, sono d'accordo, d'accordissimo con te su Miretti, è il migliore dei nostri centrocampisti. Poi non ho detto che è il titolare inamovibile, ma in questo momento sarebbe quello che si merita di più, si meriterebbe di più la permanenza alla Juventus, anche solo per l'impegno. Se lo vendono fanno l'ennesimo errore degli ultimi anni. Ciao, buona giornata e sempre fino alla fine. Forza Juventus. Manuela da Camponogara, Venezia, che non conosco. Manuela, ciao, è un piacere. Al netto della pessima e sconcertante gestione di Infantino riguardo alla Superlega, mi chiedo, la Premier cos'è? Luca da Genova è quella che in questi momenti ha i soldi e che è in vantaggio rispetto a tutti gli altri campionati, quello che era l'Italia negli anni 90, quegli anni lì all'incirca. Quindi quando ci si allarga solo le spalle e ci si vanta senza guardare chi da dietro arriva e ti sorpassa, ti trovi poi nel corso di un ciclo 20-30 anni in queste condizioni. Poi tanti vocali. Direttore, sono Luca da Roma in vacanza a Bilbao. Una domanda, ma come mai il Napoli riesce a farsi pagare bene un giocatore che lo scorso anno ha giocato pochissimo e con problemini comportamentali? Il dottor Mann è un mago oppure nella nostra società sono tutti benefattori? Perché la Juventus è più in difficoltà rispetto al Napoli. Cioè, fotografando da fuori mi rendo conto che il Napoli non ha la grana Champions League perché è dentro. Il Napoli prende Allegri gestore dopo Conte, quindi rischia meno rispetto a chi come Spalletti che resta, ma che è costretto a cambiare più giocatori. Quindi ti va via Lukaku trova ancora mercato, ma l'avrebbe trovato anche Vlahovic, no? Sotto questo aspetto mi sembra più pragmatico lo staff, sto rivedendo il primo gol preso, su quel passaggio all'indietro, perché è un passaggio, tentativo di piazzarla in porta di Di Marco e trovare in quattro, grida Spalletti, in quattro eravate lì, in quattro, ma c'era anche Yves che guardava dalla televisione, in cinque eravate lì. L'analizzo un po' con voi, la Juve, il passaggio di Miretti per il gol di Cicco, il traversone della Juventus non li vedo mai di quelli pericolosi, un po' assecondano un po' la giocata del momento. Celik non mi dispiace, l'ingresso in campo di Cabal, poi Alaibegovic, intrigante, ha bisogno chiaramente di essere dosato, allenato e via dicendo. Il gol preso dall'Inter, identico a quello preso da Di Gregorio, ma nessuno l'ha messo in evidenza, neanche tra i giornalisti. Problema Di Gregorio e la Juve. Ma attenti che all'Inter ce n'è uno simile. Tiro, perché lì con Sensao glielo tira addosso, gli passa in mezzo alle gambe. Ragazzi, forse è peggio questo, forse è peggio questo rispetto a quelle di Gregorio, O no? Vocali. Ti ho risposto, oggi chiunque può fare meglio di Di Gregorio, ormai non è più presentabile. Alessandro da Taormina, ciao, salutiamo anche tutta Taormina. Se la Gazzetta urla che la Juve nel caos va bene, vuol dire che è esattamente il contrario, così stanno umiliando una nobile professione. Luca da Genova, non gongolarti troppo attorno a un titolo, non abbocchiamo troppo, ma non ribaltiamolo neanche. Un po' di caos nella ricerca del portiere e di migliorare questa squadra o di cedere i giocatori, un po' non chiamarlo a caos, razionalmente problematico il mercato della Juventus, io lo definirei assolutamente. Niccolò da Torino, ho sentito di un interesse dell'Aston Villa per David, si potrebbe valutare di venderlo inserendo il Dibu Martinez nella trattativa? La volontà della Juve è quella, cioè ingolosire qualche squadra dove tu hai interessi per qualche altro giocatore. Potrebbe essere. Mi hai anticipato. Bravo. Di Gregorio mi spiace, ma non è affidabile per questa Juventus. Grazie per tenerci compagnia. Grazie Nicolò, perché aggiungi, e lo hai fatto, perché qui nessuno ha la verità in tasca. Il ragionamento può portare a quello che tu ci hai appena detto. Io spero, oltre al portiere, all'attaccante, si prenda qualcuno a centrocampo che sì, ci servirebbe come il pane. Ma la voce che gira da qualche giorno di Locatelli che interesserebbe al Real, che ci dici, direttore? Un abbraccio, William da Ivrea. William, fa caldo anche a Ivrea, o no? Il Real Madrid... Cioè, Locatelli non è un brutto giocatore, ma da quanto so io è più una voce del procuratore, è più una voce di una Juventus che potrebbe rivoluzionare, che avrebbe in testa nel tempo anche di rivoluzionare il centrocampo. Allora, a tutti gli ascoltatori che mandano messaggi distruttivi, qui non c'è nessuno di distruttivo, neanche gli ascoltatori, almeno quelli che ho sentito oggi. Attenzione, perché poi l'altra faccia della medaglia è attenzione anche a non coprirsi gli occhi con le fette di salame, perché poi il tifoso è così, passionale, accetta tutto. Poi dopo tre domeniche, dopo il pareggio di Frosinone, dopo la seconda non mi ricordo qual è, la terza il Milan, Voglio vedere perché non sono così ottimista di essere a punteggio pieno, eh? Ah, come sei pessimista? No, ricordo in questo momento realista con questa squadra. Realista. Però anche gli altri saranno all'inizio. Quindi siamo solo ad inizio agosto. Una volta i tifosi dicevano: a voi il Moretti, hanno gli scudetti. Però vedevamo già una squadra che giocava in punta di piedi, un po' come ha giocato l'Inter. Cioè il Moretti non ce ne fregava niente, ma vedevi in campo una signora squadra, onestamente. Nel primo tempo non c'era nessun nuovo acquisto. Il gioco di Spalletti prevede possesso e pressing coordinato per fare ciò che ci vuole. Grande condizione fisica, e queste partite servono a questo. Quindi per favore equilibrio e non dalle stelle alle stalle. Però al netto di ciò, all'atteggiamento dei soliti è indisponibile. Luca da Genova. Mi sono piaciuti i tuoi punti, quindi li ricorderò anch'io. Direttore, il problema è che vogliamo rafforzare la difesa, che l'unico punto debole della nostra difesa è Cambiaso a livello difensivo, mentre abbiamo una grande difesa. Il problema è anche che non facciamo filtro a centrocampo. Antonio Danola, hai centrato un altro tema, il filtro a centrocampo. 10-17 sono arrivati, vi siete svegliati, siete in spiaggia, ascoltiamo altri vocali.
4: Buongiorno direttore, sono Enrico. Ciao. Da Bologna.
0: Carissimo.
4: Volevo dire qualcosa a proposito del calcio mercato. Siamo ormai a pochi giorni dalla partenza del campionato e ci ritroviamo senza portiere. Secondo me Vicario potrebbe essere una soluzione valida.
0: Anche secondo
4: certo,
0: me.
4: Bisognerebbe sapere perché è in rotta con il Tottenham. Però secondo me è un portiere valido. Ma la cosa più che mi preme dire è la mancanza di un centrocampista, come si vede, di un centrocampista con gli attributi.
0: L'ho ripetuto un po' di volte.
4: La Juventus non ha un centrocampista vero,
0: capace
4: bisogna
0: di far parlare il pallone,
4: in modo che ne arrivi uno, se non due. Ma questo mi sembra che sia fantascienza, ma un vero centrocampista come si deve. Ecco, questo è il mio pensiero. Sempre Forza Juve.
0: Sempre Forza Juve, grazie, molte voci nuove, mi fa piacere. Seguiteci, passate parola e cerchiamo di vivere da protagonisti insieme, da tifosi, ovviamente, stando vicini alla squadra. Non potendo però cambiare il giudizio dopo una prestazione, dopo una campagna acquisti, dopo aver messo in luce anche aspetti critici. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, poi passiamo al Corriere dello Sport.
5: Ciao direttore, Bruno da Cuneo, buona giornata.
0: Carissimo.
5: Ben rientrato. Che dire, portiere, chi lo sa, speriamo che prima del 17 prendano una decisione, che vanno a vederlo in campo, perché se presentiamo Di Gregorio già al 17, vedrai quanti fischi arriveranno, no? E allora, speriamo.
0: Mi conosco.
5: Bene. Poi io vorrei questa squadra un po' più di garra, un po' più di una squadra un po' più arrabbiata, un po' più che qua dai contrasti, specialmente con gli interisti, un po' più decisi, che si fa sentire, che vada l'arbitro a rompere scatole anche in un amichevole. Abbiamo tutti i giocatori da non so, molli come delle, cioè, Locatelli, che lui dice sempre le stesse cavolate. Cambiaso, che ormai ha stufato veramente, sembra che sia il dio in terra, ma è un giocatore così. Cioè, abbiamo bisogno di giocatori che mettono la grinta, va bene,
0: inseriscano la marcia,
5: abbiamo bisogno di quella gente lì, secondo me.
0: Ciao, ben ritrovato anche a te Bruno da Cuneo. L'operazione Suzuki secondo me si spiegherebbe solo in un modo: aspettare un anno in attesa di prendere Alisson o Martinez, che andranno in scadenza di contratto. Diciamo che prima risolvo il problema meglio è. Non è il portiere, questa squadra ha 20 punti di ritardo rispetto all'Inter e non si risolve con un portiere. Glauco dal New Jersey. Glauco, probabilmente tu hai letto il mio editoriale che vado a prendere, così vi invito anche a sostenere, a leggere, a confrontarsi con Bianconera News, uno dei siti del nostro gruppo. Allora, apriamo. Ce l'avevo aperto e l'ho chiuso. Bravo direttore. Bravo per modo di dire. Eccolo qui, Bianconera News, il taglio alto, mercato Juve, c'è da pensare anche alle cessioni. Poi abbiamo, però devo aggiornarlo perché vedo in primo piano un Nico Gonzalez, io avevo ancora la foto di un altro nostro giocatore. Mercato Juve, c'è da pensare anche alle cessioni, effettivamente già letto. Romano, Suzuki a un passo dal PSG, poi si dovrà capire se il suo futuro sarà alla Juventus o a Parigi. Io devo capire perché, dopo tutto quello che il Paris Saint-Germain ci ha fatto trovare lungo, dovrei andare ad assecondare la volontà di Luis Enrique di mandarlo in prestito a crescere ancora un po' alla Juventus un anno, tanto ne hanno bisogno. Valuto, giudico, allora, se me lo dai gratis il prestito senza obblighi, oppure con un obbligo, oppure con un diritto a favore della Juventus, sì, altrimenti io nel gioco del Paris Saint-Germain non ci voglio entrare e restituirei i non favori fatti per Colomani, perché Colomani gli abbiamo sganciato tanti di quei soldi che lo sceicco sta brindando, cioè ci ha rimesso da tante parti, ma con Colomani ha recuperato già solo gran parte con la Juventus. Poi, settimana cruciale per gli arrivi di Lukumi e Suzuki. Bianconera News si sbilancia su Suzuki. Io non sono ancora convinto che sia che possa diventare quello strategicamente l'ultimo arrembaggio possibile per trovare un portiere in questa settimana. Ma poi, come ci diceva un ascoltatore, vado ad aprire, vedete lì, l'editoriale. Il problema non è solo il portiere, è alla Juve, lo sanno molto bene. Non so se siete d'accordo su questo titolo, molto letto l'articolo. La società ha chiaramente fatto quadrato attorno al nome di Di Gregorio, provando a smorzare le polemiche e sperando in una convincente maturazione dopo gli alti e bassi di un anno fa. Comincio così. Doppio tentativo, quello di trattare la cessione a cifre ragionevoli o di far passare la tempesta con l'obiettivo di far lievitare il costo del cartellino, doppio tentativo che in appena 4 amichevoli non hanno trovato adeguati riscontri. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti. I difetti di fabbricazione di Di Gregorio sono evidenti e chiari. Quindi siamo già a metà agosto e di nomi se ne sono sgonfiati già un bel po', cioè i nomi dei portieri. Come mai ne abbiamo già passati 5-7? Cioè, mi sembra la FIGC che decide per Maldini, che sceglie come colonna sonora la Fiera dell'Est, alla Fiera dell'Est e via dicendo, e non sceglie.

se il problema si ripete. Vuol dire che ti tremano le gambe, vuol dire che ti si chiudono gli occhi, vuol dire che non sei sicuro, vuol dire che non sei nel posto giusto, vuol dire che non hai chiuso l'angolo, vuol dire che non riesci a fare un passo in avanti, cioè non sei nella posizione migliore per indurre all'errore l'attaccante. Vuol dire che la tua difesa non ti ha aiutato neanche troppo. Perfetto, tutte queste cose. Attenzione. Basta però non convincersi, questa è la mia tesi, basta però non convincersi, mi sono perso, eccolo qui, basta però non convincersi che siano stati quelli gli unici errori commessi dalla Juve nella scorsa stagione, cioè quello di prendere il gol alla prima occasione, e che siano tutti errori di Gregorio, ponendo invece l'attenzione, quello che bisogna fare, su quelli che sono ancora oggi problemi irrisolti a 2 settimane dall'inizio del nuovo campionato. Le incertezze di Di Gregorio hanno alimentato in lui insicurezza e nei tifosi insofferenza. Le amichevoli estive avrebbero dovuto cancellare poco per volta il problema, nasconderlo sostanzialmente, ma i gol incassati con l'Inter ne hanno invece rilanciato l'inaffidabilità. È un portiere di scarsa personalità, non adatto a vestire la maglia della Juventus in un momento ancora di forte cambiamento. Non sono i piedi il suo punto debole. Inutile cercare in Di Gregorio l'uomo da cui far ripartire l'azione, ma la testa nel reggere pressioni e concentrazione. Qualche società straniera è alla finestra, Besiktas e Marsiglia, ma difficilmente asseconderanno le richieste bianconera di cessione definitiva a 20 milioni di euro. Il problema è però anche in entrata, perché o si individua un portiere all'altezza su cui investire, o difficilmente, con compromessi a ribasso, se ne potrà venire a capo. E come dice saggiamente Rampulla, mica qualcuno vorrà credere che Suzuki del Parma sia molto meglio? È come dargli torto, e non solo sulla parola. Ecco perché il balletto sui nomi del portiere stanno diventando un antipatico siparietto anche agli occhi dello stesso Spalletti. E questo è il tema portiere. Ma poi lo andrò a riprendere, l'editoriale che vi potete leggere integralmente. Proseguiamo con Tutto Sport, che non avevo ancora concluso. Il Spalletti combina il matrimonio Ildiz-Alaibegovic. Kerim ha stupito i compagni di squadra e con il tecnico lavora soprattutto sul suo ruolo. Domani con il Palermo sarà staffetta con Ildiz, non con Ildiz. Avete capito come è già passata la nuvola o il sereno? Non è che metti tutti quelli che ti piacciono di più, perché poi non è equilibrio, perché poi glielo devi andare a spiegare a McKennie e Locatelli dell'equilibrio che non mantieni, con Colomani anche là davanti. Fortunatamente siamo arrivati già alla soluzione del problema. Domani con il Palermo sarà staffetta con Ildiz, ma i due sembrano destinati anche a giocare insieme. Sì, 20 minuti alla fine. Magari dall'inizio, tra Kenan e senza Consensau, decidiamo, senza Zegrova. Ti ha fatto un Eurogol, ma la Juve non basta fare un Eurogol. Probabilmente anche Yves nella sua vita di quei gol ne ha fatti qualcuno. Tra Kenan e il bosniaco sta crescendo una super intesa, in particolare fuori dal campo. Fuori dal campo a noi non ci interessa, ci interessa in campo. Ecco, ormai dobbiamo uscire allo scoperto. Gli slogan alla Juve non servono più, gli spot alla Juve non servono più. Serve concretezza. E purtroppo nella concretezza del mio ragionamento vi dico che l'opportunità è stata centrata di arrivare ad un giocatore che intrigava molte squadre europee, ma probabilmente induce ad una riflessione. A. Può partire da subito titolare e giocare 90 minuti Ildiz in questa stagione? Ni. Tendente al no. Possono giocare insieme sempre e comunque? Ni. Tendente molto al no. Attenzione al mercato. Attenzione. Perché la Juve potrebbe aver anticipato il nome di uno che potrebbe prendere benissimo il posto di Ildiz.

0: in campo. Vero? Ni, tendente al no? Benissimo. Ma attenzione, perché io, che non l'avevo ancora visto titolare, vestire la maglia della Juventus, giocare con la maglia della Juventus, accendo il televisore nel secondo tempo con l'Inter, vedo Alaibegovic, vedo le giocate, televisore lontano, dico, oh, guarda Yıldız, è tornato se stesso, è tornato lui. Peccato che Yıldız non era in campo. Peccato, cioè peccato. Fortunatamente un giocatore interessante, almeno quanto Yıldız, ce l'abbiamo già nella nostra rosa. La Juve deve anche pensare ormai a incatenare, a incastrare i vari anelli. Ho un giocatore, potrei cederlo, ma devo avere già qualcuno in casa preso a un prezzo non proprio a zero, come abbiamo preso praticamente Yıldız. 10:30, spaccate, resta mezz'oretta. Noi abbiamo chiuso col Tutto Sport. Vediamo se c'era ancora qualcosa. No, c'era una notizia su Kolo, ma allora ripartiamo da qui. Ancora Kolomoani e poi ci resta da leggere. Ci restano da leggere i nostri siti, ci resta da leggere anche il Corriere della dello Sport. A tra pochissimo.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica, ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile, con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlan, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Lo ha annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica, con Napoli che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18:46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Tu
1: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Buongiorno RBN.

0: Buongiorno, buon appetito RBN, nel caso di dire, fra un po' è già l'ora di pranzo, eh? O del fruttino in spiaggia, o della frutta secca in montagna. Che cosa, come ti comportavi in vacanza, Yves? Fai sentire che ci sei, che non sei una voce artificiale.
1: Innanzitutto buongiorno a tutti, sono tornato purtroppo perché ero
0: purtroppo come visione
1: direttore del mattino nel massimo, quindi
0: esatto, tornare dalle vacanze e trovarsi Ive e Paolino in diretta non è il massimo, anche per gli ascoltatori, è vero. E detto questo, la tua colazioncina, se la facevi, perché tu sei uno che si alza verso mezzogiorno, l'una?
1: No, 8:30, tranquilli. L'unica cosa che mi sono stupito, non ero più abituato alle brioche extra large, e quindi più che colazione era già un pranzo avviato, fino alle 3 poi facevo pranzo.
0: Ho capito. Ero distratto perché sono arrivati dei messaggi dalla chat, sulla chat di Radio Bianconera di Twitch. Noi vi leggiamo perché ce l'ho lì davanti, è molto comodo. Non offendetevi se, ma prendete nota del nostro numero WhatsApp 340-5425-324, dove ogni tanto mi dimentico di andare e ci vado subito, ma prima l'abbiamo fatto, anche perché lì arrivano i vocali e prediligo dal numero WhatsApp un vocalino breve, se siete d'accordo o meno, se aggiungete qualcosa di interessante magari che avete letto in giro per sui giornali. Mi sposto velocemente perché c'è un promesso sposo. Yves è arrivato, sembrava si sposasse qualcuno che non conoscessimo. Il promesso sposo è Lucumì, sembrano ore decisive per arrivare all'acquisizione totale del cartellino di Lucumì. In usci, eccolo qui, promesso sposo. Lui dove, Yves, dove vede possibilità di andare a pranzo, di essere invitato, mi ha fatto notare subito la notizia. Promesso sposo, dice Tutto Sport, sempre con ste maniche lunghe il nostro allenatore, ma fa caldo anche con l'aria condizionata.
1: Ma no, è una foto vecchia, direttore, una foto quella vecchia. È la prima giornata.
0: No, perché l'ho visto in Australia col cappello invernale, cioè si sta coprendo tutto.
1: Ma lì faceva freddo veramente.
0: No, è vero, lì l'ho spiegato, io sono stato in Australia in quella tournée, l'ho fatta con le stesse modalità. Ero convinto di andare in pantaloncini, per fortuna che avevo rubato un maglioncino a Camoranesi, a cui chiedo scusa, ma lo sapeva bene anche lui, e l'ho messo. E ho indossato il Kiwi, che ho detto, vabbè, non l'ho mai usato il Kiwi, figurati se, e anche il berrettino, perché c'è st'umidità, sai, per una certa età, tipo la tua e la mia, la cervicale e tutto, e quindi lì lo capisco, però alla continassa, dai, abbiamo capito che c'è sto adesivo ingombrante sul braccio, sì, infatti alza anche solo l'altro, va bene, ci scherzo un po', ma neppure troppo, va bene. Tutto Mercato Web. Napoli, Allegri chiede due rinforzi, non vedo il nome di Gatti. Wesley chiama a Roma il connazionale Hendrik, sarebbe veramente bello giocare con lui. E poi non solo Suzuki, asse Juve PSG. Campos spinge per riportare David in Francia, attenzione, si potrebbe muovere qualcosa anche per quanto riguarda David. L'editoriale di Enzo Bucchioni, Milan è allarme vero, due acquisti poi nulla. Dov'è il gioco di Amorim? Juve, Suzuki o Vicario subito la settimana di Lucumi. La Roma può offrire Salah e Din per Cacciamani, il Torino preferirebbe sacrificare Nje. Questo è il primo piano di Tutto Mercato Web. Vado a controllare se ci sono altre notizie. Nico Gonzalez proposto a Roma e Inter, ma c'è un'altra pista che può scaldarsi. Poi Lucumì, promesso sposo alla Juventus, settimana chiave per il difensore del Bologna, cercato da mister Spalletti, come abbiamo detto anche nel nostro editoriale su Bianconera News. E poi bisogna tornare a quello che abbiamo già detto e letto, riportato anche dai quotidiani. Saltiamo sulle colonne di Tutto Juve, quando siamo arrivati alle 10:41, 20 minuti ancora in nostra compagnia. Andiamo, Ildiz non si tocca, la Juventus dice ancora no all'Arsenal, No, perché vedo che qualcuno scriveva. Allora, Kenan per ora, Kenan non sarà ceduto. Poi, altro discorso, è per sempre che non vale, più per nessuno, ormai non adesso. Verità assoluta. Poi lo stesso Kerim, se esploderà, sarà oggetto come stato di attenzione ed offerta, non preoccupatevi, quindi credo che farsi questi discorsi è inutile. Cerchiamo di goderci il presente, sperando che sarà buono, poi tra qualche lustro si vedrà. In Australia è inverno in questo periodo o sbaglio? Sì, inverno dura da giugno ad agosto, è un clima autunnale, gli altri però se sono in maglietta corta, capisci che... Ho il cappello, gli altri non ce l'hanno. Volevo farti notare solo questo, onestamente. Juventus, il centrocampo non gira. Oh, finalmente tutto Juve. Non tutto Juve ce lo dice finalmente. Il tema è proprio questo. Intanto rivedo il gol che ci siamo presi. In quattro, ma dai, cavolo! Vi sto imitando Spalletti, cavolo! E poi la mano sul cappellino. I giocatori giocano, alcuni con la felpa, ma fondamentalmente con le maniche corte. Il pallone recuperato da Miretti, l'affondo, vede partire Colomwani, entra, l'appoggio dietro, il traversone di Cambiaso o al Begovic, non ricordo bene, palla che finisce in fallo laterale, così per raccontarvi e tornare un po' sulle note del campo. Il centrocampo non gira, contro l'Inter troppi errori e poca cattiveria. Poi Juve che sì, può sfumare, la Lali è pronto a fare una nuova offerta. E per quanto riguarda il giocatore, convincilo a restare. Vlahovic prigioniero delle commissioni, nessuno vuole accontentare gli agenti del serbo. Bene fa anche la Juventus. Suzuki verso la Juve, si studiano i dettagli per il prestito dal PSG. Con Maines e Arthur liberano posto a centrocampo. E poi il centrocampo non gira, contro l'Inter troppi errori e poca cattiveria e soprattutto pochi palloni invitanti. Quello più interessante, a mio avviso, è Miretti. Il pallone più interessante è quello di Miretti, l'appoggio filtrante per Consensau. Andiamo ad ascoltare un vocale.
2: Buongiorno direttore, sono Francesco. Dunque, a me la partita di sabato mi è sembrata esattamente il prosieguo del nostro finale di stagione. La sensazione che io ho avuto è che tutti i problemi che c'erano evidentissimi nel finale di stagione sono ancora tutti là, tutti vivi, tutti sul tavolo, tutti da prendere in mano e tutti da gestire e risolvere. E inoltre non mi sembra che Spalletti abbia pensato durante questa estate, durante le vacanze, a dei correttivi tattici, a delle nuove idee tattiche, ma sembra che lui voglia ripartire avendo sempre come benchmark, come riferimento, quelle poche partite in cui abbiamo funzionato bene, toccando l'apice in Juve-Napoli 3-0 e forse in Juve-Galatasaray 3-0 nei tempi regolamentari. Però quelli rimangono episodi. E infine una cosa che mi ha davvero demoralizzato è che entrano Ibegovic e Colomwani, le prime due o tre giocate di ciascuno dei due ti fanno dire wow, ecco, adesso ci siamo, questi sì che sono forti, e poi tempo pochi minuti li rivedi avviluppati, risucchiati, incapsulati nel nostro
0: assorbiti dalla paura,
2: con tutti i nostri vecchi problemi, per cui Colomwani inizia dopo pochi minuti a sembrarmi Vlahovic, e Alajbegovic vive le stesse difficoltà di Kenan Yildiz.
0: Guarda, hai tradotto come meglio non si poteva fare la situazione del momento. Poi, ovviamente, serve anche del tempo per far coesistere queste realtà. Spalletti, ci dice Lorenzo d'Albano Laziale, che saluto l'amico Lorenzo. Spalletti non ha più nulla da dire, solo pregare che la società lo ascolti, perché lui è stufo di chiedere il portiere, un centrocampista di spessore e la cavolo di prima punta. Parlate chiaro, la Juventus è scarsa in porta, centrocampo e in attacco. Sarà un'altra stagione di grande sofferenza, Lorenzo. Noi ci esaltiamo solo per il contorno, tipo la maglietta, ma non più per la squadra. Se Spalletti si copre, è colpa dei tifosi. Ogni effetto ha una causa. Magari essere più aperti mentalmente, certi teatrini non si vedrebbero. Stefano, mi fa piacere che lo ritieni un teatrino, è vero. E il sottoscritto ci sta un po' ricamando attorno. Non troppo, ma ti fa capire una cosa. Ai giovani di oggi spiego che il tatuaggio a 60 anni, te lo puoi fare anche a 90 anni prima di crepare, anzi a 120 anni prima di crepare. Ma se poi ti vergogni di quello che hai fatto, ti dovrebbe far pensare. Se temi i teatrini dei tifosi o dei tuoi amici attorno, pochi o tanti che siano, ti fa capire tante cose. Lo spiego così, l'ho spiegato così a mio figlio, che sia chiaro. Se io facessi il tatuaggio della Juventus, a me non piacciono i tatuaggi, ok? Perché per farlo e tenerlo nascosto non lo faccio. Se lo faccio e lo voglio manifestare, non devo fare per forza un cartellone pubblicitario, ma sono un po' boomer sicuramente, ma se lo facessi, perché non lo faccio? Perché non sono sicuro, per quanto testone sia, di apprezzare quella mia scelta dopo un giorno, dopo un anno, dopo 10 anni. Ma se faccio il professionista, se alleno il Napoli, se vinco uno scudetto, se mi faccio quel tatuaggio, ne dovrei andare orgoglioso. Se lo copro, perché è stato coperto, non è l'inverno, perché ve l'ho detto a marzo, quello che sarebbe capitato con l'attrezzatura tecnica di copertura. Se continui a coprirlo, è perché hai un problema di gestione di quell'aspetto, Ok? Vuoi evitarti dei problemi? Il teatrino è quello, ti pagano anche tanto. Spalletti, alla fine, è uno di quegli allenatori che in Serie A guadagna più degli altri. Siamo alle solite, abbiamo abbassato il livello, non è più 7 Allegri, ma è 5 Spalletti. Avete capito dove commettiamo gli stessi errori anche degli ultimi anni? E senza averci garantito la qualificazione Champions. E a me questo fa imbestialire. Scacco matto. Per poi filosofeggiare dopo. Certo che il punto di partenza diverso non ne vedevo. Certo che non mi auguro che possa scappare o essere mandato via al girone a metà campionato. E non mi interessa chi è libero, chi non è libero. Mi sembra di intravedere gli stessi problemi in campo e fuori. Ma questa situazione con l'allenatore, ogni tanto la ripeto, come quella del portiere, come quella dell'attaccante, come tanti errori commessi, dove si sta provando, e per questo che faccio il tifo per il nuovo corso dirigenziale, dove si sta provando a cambiare registro, ma senza riuscire a fare il mercato che vuoi e alle condizioni che vuoi, detto molto chiaramente. Szczęsny per 2 anni, poi Carnesecchi, Valentino. A differenza di questi tifosi delusi e negativi, io dico che sarà un grande campionato per la Juventus. Forza sempre Juventus, sempre Alessandro di Pordenone. Mi faccio contagiare dal tuo ottimismo. E poi altri messaggi, intanto grazie, anche perché ne sono arrivati anche già tanti alla ripresa di questo appuntamento mattutino. Ricordo tutta la settimana con il sottoscritto dalle 9 alle 11 e dalla prossima riprenderà anche il nostro Claudio Zuliani, direttore tra l'altro di Tutto Juve. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
3: Buongiorno a tutti, Claudio da Pordenone. Ma è promuovere Perin? No? Ciao.
0: Perché nessuno lo sta proponendo? Perché non gioca alle amichevoli? E questo è il dubbio, tra l'altro. Il problema, direttore, è vendere Yıldız? No, assolutamente no. Non lo venderai quest'anno. L'assalto, il tentativo dell'Aston Villa, dell'Arsenal c'è. Spero che non commetteremo questo errore. Un altro errore, voglio Conte, Gianni, dice Gianni. Ciao amici bianconeri, che vergogna sto termosifone in porta. Ancora più grave che Spalletti lo faccia ancora giocare. Perin 100 volte migliore. Francesco dal Belgio. Mi faccia capire, direttore, ma allora lei desidera di nuovo Conte? Non ci sono alternative. Luca da Candiolo? Luca, non ho detto assolutamente questo. Ho detto, a me non interessa chi è libero, chi non è libero. Spero di non trovarmi in quelle condizioni. Ma il cortocircuito è presto fatto se prendo la fase e il neutro e le avvicino. Ovvero, se tra il dire e il fare la formazione non rende quanto ti aspetti, perché il gioco passa, il gioco di carte passa dalle mani di Spalletti a questo punto. Buongiorno, ma è vera la notizia di Koumenes al Bologna per Lukumi? È un'ipotesi. Cabal, Lukumi, in questo momento sono in diretta, non ho aggiornamenti da parte della nostra redazione, però l'idea è quella di mettere in campo, cioè, nella trattativa, per un Lukumi che si avvicina, metterci dentro l'operazione anche un giocatore in esubero. Si fanno i nomi di Cabal e Koumenes. So anche che con Mainz comunque un occhio di riguardo, se si aprisse la, l'eventualità, l'occhio di riguardo su di lui ce l'ha anche chi l'ho allenato come ultimo suo ex allenatore all'Atalanta, ovvero Gasperini. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, 10.52, 8 minuti, e poi vado a chiudere anche col ragionamento che ho fatto su Alibegovic e le riflessioni scaturite dalle dichiarazioni di Spalletti al termine di Inter-Juventus.
4: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Lanciano. Allora, io sento ancora parlare a livello di mercato di centrocampista, attaccante, Lukumi, difesa, eccetera, eccetera. Cioè, qui c'è un'emergenza assoluta, che è il portiere assolutamente, cioè nell'amichevole con l'Inter l'abbiamo, è stato confermato, noi abbiamo un portiere che prende gol alla prima occasione, al primo tiro. Si è parlato del secondo gol, ma secondo me anche il primo gol è
0: assolutamente d'accordo,
4: un tiro lento, neanche troppo angolato, cioè con un portiere così è chiaro che in ogni partita ti ritrovi a partire in svantaggio già da quando inizia la partita. Per me è la prima emergenza e forse l'unica è veramente emergenza di mercato che ha la Juventus in questo momento.
0: Attenzione a definirla l'unica emergenza, perché tu devi competere, non devi sopravvivere. Io penso che sia stato trascurato il problema e che non sia andato come si voleva qualche trattativa. Ma il vero problema della Juventus, le vere priorità sarebbero state: step 1, portiere / attaccante. Non parlo di Colomani. Colomani lo potevo aggregare dopo aver preso un attaccante, visto che me ne servono almeno due, perché non posso giocare con David e Milik e Colomani. Non mi garantiscono i gol che servono da parte del reparto offensivo. Il portiere, assolutamente sì, lo abbiamo capito. Puoi fare un tentativo, ma hai capito già nelle amichevoli che è un tentativo andato a vuoto. E il centrocampo è il capo delegazione della squadra, è il giocatore che in mezzo al campo può rassicurare anche al fianco Thuram / McKenny, esecutivo / Locatelli. Non basta una fascia da capitano per comandare il centrocampo, ci vuole qualcuno che abbia più attributi di quelli che abbiamo nel nostro reparto centrale. Quindi step 1, portiere attaccante, poi centrocampista, neanche trequartista, perché potevo farne a meno di alcune soluzioni. Poi è stata un'opportunità, lo vado a prendere, Alibegovic, benissimo, l'ho pagato anche tanto. La Juve lì spende 100 milioni, Alibegovic, David, che sia chiaro, 50, 38, quello che è, cioè tra una cosa e un'altra, all'ordo, ovviamente. Vado a leggervi la parte finale dell'editoriale, perché la riflessione è proprio questa che faccio, eccolo qui. Saltiamo dopo. Manca un portiere, a giorni alterni si avvicina Lukumi, perché l'idea sarebbe quella di impostare dal basso, anche se a mio avviso restano ben altri problemi. tipo a chi dare poi la palla in mezzo al campo e successivamente per farla mettere in rete, da chi? Troppi esterni e pochi mattatori d'area, per di più con smorzate caratteristiche per sfondare il muro delle 20 reti. Dice il vero o sta accettando la difficile realtà? Ovvero il nostro allenatore? Vlahovic comincia ad ammiccare ai soldi del Besiktas. Pellegrino del Parma lamenta il mancato affondo e Zirkzee potrebbe sbocciare grazie alla formula del prestito. Attenti però a non sottovalutare le risposte e l'umore di Spalletti. Dall'esterno sono tutti entusiasti, anche di Alejbegovic, compreso Lucio, che non smentisce ma non se ne attribuisce la paternità. Film già visto un anno fa, quando non gli compravano chi voleva. Cioè, mi piace quel giocatore, ma l'ha preso Massara, piaceva Massara. A me questa risposta lascia un po' perplesso. Lascia un po' perplesso. Mi serviva una macchina, ma io volevo la moto quest'estate. Qualcosa di simile, o traducetemela voi. Va bene, Buffon, Szczęsny, Neto, bei tempi, buongiorno, ma è vera la notizia di Kumaes, abbiamo già risposto, siamo quasi in chiusura, allora ascoltiamo qualche vocale.
5: Buongiorno Paolino, buongiorno Luca da Candiolo, ma ciao Luca. Dissento un po' dal vostro discorso di disfattismo totale.
0: Il disfattismo l'hai letto tu.
5: Con quello che si ha. Se si vuole una Juventus di nuovo competitiva, due sono i casi.
0: Sì.
5: O Agnelli tira fuori Elkan, Agnelli, la famiglia, la proprietà, tira fuori i soldoni, i dobloni, come dice il caro Zuliani. O se no si fa questo mercato. Il mercato juventino lo sa meglio di me e mi meraviglio. Ormai juventino dalle vene, ecco, non è che si può comprare quello che si vuole, si può comprare quello che il mercato offre. E Giuntoli, lapsus. E il nuovo direttore fa quello che può. Secondo me abbiamo preso un top manager e quindi bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. E poi si sanno tutti gli acquisti fatti con la precedente
0: gestione
5: disfatta di Giuntoli si vede adesso, e quindi piano piano si cercherà di tornare. Non è che se vogliamo un centrocampista, lo sa anche le pietre che ci servono un centrocampista, però questo abbiamo.
0: D'accordo con te, non è disfattismo, basta che tutti comprendano il tuo ragionamento. Io lo comprendo molto bene la difficoltà. Però attenzione che facevamo i complimenti a Giuntoli all'inizio, non vorrei che facessimo troppi complimenti poi anche a Carnevali. La situazione non dico che sia la stessa, perché uno ha speso male. Qui però, se non siamo competitivi al massimo, mi verrebbe da puntare il dito, alzare il dito, e faccio la domanda a te, Luca da Candiolo, e non solo a te magari. Il tuo ragionamento non fa una piega. 50 milioni per Colomani, forse li potevo evitare. O no, però l'abbiamo fatto, la scelta è quella, la rispetto, però ci sono delle altre lacune. Non è che compro prima la macchina e poi il garage se voglio evitare la grandinata. Bisogna incastrarli in modo diversi, magari non passando dalla trattativa per Colomani, che serve, perché tutto serve, ma quei soldi lì le avesse spesi qualcun altro, saresti già pronto a condannarlo. Noi siamo abituati a raccontare così la nostra Juve, perché poi io l'accetterei anche fuori dall'Europa. Tu o altri sarebbero pronti, preparati e maturi per accettarlo? Già quest'anno siamo al limite, o sbaglio? Comunque grazie del tuo intervento, Luca da Candiolo. Non si tratta di disfattismo, si tratta di raccontare le cose così come stanno, senza illudere nessuno. Carnevali non ci sta illudendo, ci sta facendo capire, ma dovrebbe spiegarcelo anche meglio, ma magari più avanti lo farà, a meno che di avere veramente un Di Gregorio bravissimo, forte, fortunato, così, più grosso di me. Grazie per avermi seguito, per averci seguito. Noi torniamo domani mattina. Intanto adesso la linea a chi viene dopo. Ciao, let's go!
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi e oggi è una giornata dove vedremo se succederà qualcosa in relazione al mercato della Juve. E come ben sapete io sono stato 2 settimane in vacanza, e avevo lasciato la Juve con un po' più di giocatori, nel senso che qualcuno è andato via, Gio Mario, Azic, con un po' di meno dei giocatori, nel senso che qualcuno è arrivato, ovvero Colomani e Alaibegovic, ma c'è ancora tantissimo da fare. Qualcosa abbiamo capito rispetto al precampionato, rispetto alle amichevoli, e quindi qualcosa sapevamo già, cioè non c'era bisogno, diciamo, di test particolari per capire quali sono i nostri problemi e dove bisogna intervenire. C'è ancora tempo, naturalmente, ma ce n'è sempre di meno, nel senso che, come titola oggi Tutto Sport, mancano 13 giorni all'inizio del campionato e il titolo dice Juve, cosa aspetti? Perché? Perché chiaramente c'è una certa inquietudine rispetto al fatto che la Juve ha un organico, per certi versi, sovrabbondante, perché siamo ancora, ho ben contato, 28 giocatori in prima squadra, prescindendo da eventuali ingressi della next gen e dei giovani aggregati. E dall'altra, è evidente che con questi 28 comunque non abbiamo, diciamo, il profilo ideale della rosa, perché ci sono dei buchi in organico, c'è una qualità tecnica da aumentare, bisogna fare qualcosa di diverso. Allora, la mia domanda oggi, con la quale oggi abbiamo il tempo di dialogare tanto insieme, ci facciamo una specie di seduta, diciamo, di autocoscienza, a pochi giorni dall'inizio del campionato, 2 settimane, la mia domanda è molto semplice e la faccio sulla base di un ricordo che
8: che oggi mi è venuto in mente vedendo che è l'anniversario. C'è il 10 agosto del 2004, quindi stiamo parlando di 22 anni fa, la Juventus, che era appena stata messa in mano a Fabio Capello, quindi nuova gestione, che arrivava da un'annata con che aveva chiuso il ciclo di Marcello Lippi senza successi, nel senso che era stata vinta la Supercoppa italiana all'inizio della stagione e basta, poi in campionato non eravamo stati all'altezza di difendere il nostro titolo e in Champions League eravamo usciti malamente col Deportivo La Corugna, se ben ricordo, quella Juve arriva d'estate a giocarsi i preliminari e nei preliminari ci tocca in sorte la squadra svedese del Djurgården, la squadra non di primissima fascia, e assistiamo a una partita scioccante. Scioccante per una serie di motivi, perché la Juve va sotto di due reti, perché la Juve riesce a pareggiare in 5 minuti con due gol di Emerson e Trezeguet, ma tutto questo all'ora di gioco non riusciamo a battere comunque gli svedesi. Poi in realtà nel ritorno in Svezia faremo un 4-1, non ci sarà nessun problema, eccetera eccetera. Quel mercato era ancora incompleto e la Juve, guidata da Luciano Moggi, intervenne con due mosse molto pesanti. Uno era Fabio Cannavaro, cambiato con l'Inter, come ricorderete, gli abbiamo dato un portiere non di primissima fascia, Carini, abbiamo preso un difensore che a Parma aveva fatto benissimo, soprattutto a Parma, oltre che a Napoli, molto meno all'Inter. Quindi diciamo un giocatore importante con una certa esperienza era arrivato da noi e aveva bisogno di rilanciarsi, e dall'altra arrivò un giovane talento di cui già l'Europa aveva avuto modo di saggiarne il carattere, l'estro, la qualità, ed era Zlatan Ibrahimovic. Nessuno poteva immaginare ancora che sarebbe diventato quel fuoriclasse che è stato, tanto è vero che è proprio l'esperienza della Juve ha contribuito fortemente con Capello a insistere molto sulla dimensione tecnica giusta per evitare di essere un giocatore circense, diciamo, in grado di fare grandi numeri ma poi di non incidere, e invece diventare un giocatore determinante, capace di segnare. E era giovane Zlatan Ibrahimovic, non era il titolarissimo della Juve, nel senso che la Juve aveva già Trezeguet e Del Piero, ma poi divenne un giocatore via via sempre più determinante, sempre più importante. Ora, io non voglio fare nessun paragone tra quella Juve, che ripeto era andata incontro a un'annata difficile ma che aveva un impianto tecnico enorme, e la Juve di oggi, che ha toccato il punto più basso degli ultimi 15 anni non qualificandosi per la Champions. Ma vi voglio proporre questa suggestione, ed è questo ciò che mi interessa rispetto ai vostri pareri. Noi siamo in grado ancora in questo mercato, e se sì fatemi i nomi, di andare a prendere due giocatori che aiutino molto la squadra a crescere, naturalmente in altri ruoli, perché probabilmente oggi non abbiamo bisogno di un Cannavaro e di un Ibrahimovic. Quando parlo di Cannavaro e Ibrahimovic, naturalmente parlo di quel Cannavaro e di quell'Ibrahimovic, cioè non pensate al difensore che poi vince il pallone d'oro o all'attaccante che segna un'epoca. Pensate a quello che erano in quel momento lì. C'è un giocatore da rilanciare e un giocatore giovane sul quale puntare. Se volete, facendo sempre le solite proporzioni alle quali vi invito, Alaj Begovic potrebbe essere quell'idea lì, no? Cioè di un giocatore promettente, molto più giovane addirittura del Libra arrivato da noi, che potenzialmente potrebbe diventare un crack. Oggi la Juve che priorità ha sul mercato? Perché io non posso pensare che la Juve si presenti a Frosinone senza almeno due ingressi pesanti, e credo che quasi tutti voi mi indicherete chiaramente come priorità il portiere, e non posso pensare che casomai non ce la facciamo per Frosinone non ce la si faccia poi per la fine del mercato. Quindi noi siamo ancora alle prese con un mercato che, nonostante abbia già avuto qualche uscita e qualche ingresso, probabilmente le mosse più importanti, le mosse più decisive, le mosse che porteranno a un giudizio di valore sull'operato della nostra dirigenza di un certo tipo o di un altro, devono essere ancora fatte. E questo non ci deve spaventare, perché non siamo i soli, ma soprattutto, al di là del guardare la concorrenza, perché? Perché in qualche maniera sappiamo quali sono i nostri problemi. E i nostri problemi sono appunto denunciati apertamente dal fatto che, come vi raccontavo prima, siamo ancora troppi. Siamo 28 giocatori, abbiamo, tanto per essere chiari, un centrocampo sovrabbondante di numeri e che contemporaneamente difetta di qualità. E allora vi chiedo: quali sono appunto le urgenze del mercato? Quali sono i nomi su cui vi concentrereste, se ne avete? Quali sono gli identikit possibili, insomma, dei giocatori da andare a prendere? Mi ha già scritto Cinzia, che la ringrazio molto perché ci dà il bentornato sia a me che a Yves in regia. Dobbiamo cambiare portiere e in fretta, per carità. Allora, io non mi sottraggo alle responsabilità e quindi, se qualcuno non lo sapeva, vi ricordo che cosa ho detto prima di partire. Cioè, io dicevo che, secondo me, siccome vi avevo invitato, se ricordate, a fare una riflessione sul mercato non in relazione a un'ipotetica tabella, ma a un tempo. Cioè, una mossa deve corrispondere in qualche maniera, o determina addirittura con un effetto domino, mosse successive. Quindi all'idea proprio temporale, non al famoso campetto da riempire, ma uno schema più lineare nel quale esce uno, entra un altro, ne escono due, ne entra un altro e via discorrendo. E vi avevo detto, secondo me la Juve deve ragionare sulle priorità. La Juve può permettersi di fare una stagione con Perin e Di Gregorio? Sì, perché la priorità per me era altra. Cioè, tra l'inserimento di un grande attaccante, di un grande centrocampista e un portiere, nonostante i difetti avuti l'anno scorso, io ho detto, per me la priorità era centrocampo e attaccante. Però l'attaccante è arrivato, perché Colomani c'è, poi possiamo discutere adesso delle alternative a Colomani, però l'operazione Colomani è andata in porto, sapete benissimo, meglio di me, quanto sia stata lunga questa telenovela. Però non posso non guardare che cosa è successo nel precampionato. Non per drammatizzare Inter-Juve, ma perché indubbiamente i precampionati, nonostante siano ormai, tra virgolette, più esibizioni che test con una linearità, perché io immagino che Spalletti da Frosinone Juve in poi non farà mai giocare la squadra che abbiamo visto per adesso, le squadre che abbiamo visto per adesso, perché sono state diverse, però è indubbio che per campionato dei segnali te li dà. Io non ho visto tutte le partite, ve l'ho detto, ero in vacanza, però ho visto gli highlights, mi sono fatto un'idea, ho letto soprattutto, Miretti sta facendo un discreto campionato. Tra vendere Miretti e vendere Arthur, lasciamo perdere adesso la dimensione economica, i contratti eccetera, Miretti è un ragazzo che può avere ancora uno spazio, Arthur mi sembra un giocatore fuori dal progetto. Faccio un esempio, e il portiere che cosa è successo? È successo che Spalletti, che lo aspetta, la società ha definito la priorità, perché ha detto il portiere è una priorità, quindi ha fatto sapere a tutti, compreso agli interessati, che la Juve cerca un portiere, e Di Gregorio è stato messo in campo. La Juve non ha subito gol nei primi test, ma al primo test, non dico al primo più importante perché Chelsea lo era, però al primo test di un big match nazionale con l'Inter, Di Gregorio ha fatto molto male. E quindi la priorità del portiere c'è a questo punto ancora di più. C'è, la dico diversamente, io spero che a Frosinone comunque vada il mercato Di Gregorio non sia titolare. Se non riusciamo a prendere un portiere, se l'operazione Suzuki non si concretizza, anche se è un'operazione per adesso almeno definita come eventuale prestito, se non si definiscono altri nomi, però che almeno si decida che Perin è il titolare. perché quello io sono lungi da me di voler sparare contro Di Gregorio, perché in questo momento mi sembra veramente sparare contro la Croce Rossa, però indubbiamente stiamo vedendo un portiere che è nel loop, che è nel clima dell'anno scorso, che rifà gli stessi errori, che non sembra cambiato, e per un portiere che invece ha avuto un andamento altalenante, perché al primo anno aveva fatto bene, al secondo ha fatto male, e ci si poteva anche sperare, ci si poteva anche puntare in una ripresa, vedere che agosto è esattamente uguale a maggio è qualcosa di particolarmente grave. Vuol dire che ha un problema ormai proprio strutturale, e quindi la Juve deve intervenire sul mercato, lo deve fare in fretta. Le idee sono tante, vedo che i nomi sono tanti, ma indubbiamente, ripeto, io mi auguro che anche se arrivi il nuovo, il portiere titolare a Frosinone sia un portiere affidabile come Perin, che non è zavorrato mentalmente dagli errori fatti precedentemente, e che si operi per intervenire su un settore che a questo punto è un'emergenza. Perché si poteva anche pensare, o meglio, io avevo anche pensato che la coesistenza tra i due potesse essere Perin in campionato e Di Gregorio in Coppa. Hai meno partite, hai partite importanti, ma Di Gregorio non è più un portiere sicuro. Questo è il modo in cui prende i gol. Guardate che io ho trovato più preoccupante il primo del secondo. Il secondo è una papera. Il primo però su quel pallone ci deve arrivare. E il fatto che lui puntualmente arrivi con una postura sbagliata, non distendendo le braccia, leggendo quindi male il tiro, è qualcosa che ci deve fare assolutamente pensare. Allora, non ho avuto neanche bisogno, siete un pubblico che conosce perfettamente le regole del gioco, di ricordare il nostro numero 340-5425-324. Vedo già vocali e messaggi, abbiamo già iniziato, andiamo a sentirne uno con Yves in una regia splendida.
9: Buongiorno,
8: andiamo.
9: Paolo, bentornato, spero tu abbia passato delle belle vacanze, nonostante il grande caldo. E riguardo alla Juve, l'amichevole con l'Inter io non gli do tantissima importanza, ci sta di perdere di misura, l'importante è non essere stati surclassati sul piano del gioco e del risultato. Penso che abbiamo retto bene e abbiamo comunque battuto il Chelsea, che a sua volta ha travolto il Milan che aveva pareggiato contro l'Inter, quindi va preso, diciamo, non con troppa importanza questo risultato. Riguardo al portiere, da altri tempi, con una Juve forte ci saremmo potuti permettere anche un portiere, diciamo, medio livello, ma in questa Juve un portiere top aumenterebbe tanto il valore della squadra. Quando il resto della squadra non è, diciamo, di altissimo livello, un portiere importante sì che fa la differenza. Ciao, buona giornata.
8: Allora, io prima di, ripeto, delle vacanze, ritenevo che tutto sommato la Juve avesse un impianto difensivo, l'avesse dimostrato nel corso dell'anno. In alcune situazioni noi abbiamo trascorso con la direzione di Spalletti partite in cui non abbiamo corso dei pericoli, quindi che potessimo anche concederci, tra virgolette, il lusso di un portiere non decisivo. Facevo sempre il paragone: l'anno scorso l'Inter ha stravinto il campionato, l'ha fatto con una forza offensiva notevole, capocannoniere e più gol di tutti, gol medie europee, medie di alta Europa, e Sommer non ha fatto una buona stagione. Faccio questo ragionamento anche perché ho la sensazione, ma poi lo capiremo meglio in corso d'opera, che stiamo andando sempre di più verso un calcio offensivo, appunto, in cui si rischierà di più e magari si prenderà anche qualche gol in più senza drammatizzare. E un portiere non ti deve quantomeno creare dei danni. Cioè, sappiamo benissimo che si dice sempre che un numero uno di livello ti porta in dote una serie di punti. Ecco, io mi aspetto che almeno non te li faccia perdere. E da questo punto di vista credo che oggi non abbiamo più certezze. E quindi bisogna intervenire, bisogna avere la capacità di chiudere alcune delle trattative che sono in piedi. Non so se la vera trattativa è quella su Suzuki o se ce ne sono altre, un po' più nascoste. Io ho una mia idea sul portiere, ve la esprimerò dopo, voglio sentire un po' di pareri. Credo che, ripeto, io ho cambiato idea, non ho problemi ad ammetterlo, nel senso che in questo momento, a maggior ragione, dopo che Di Gregorio, tramite il suo procuratore, ha fatto anche una polemica del tutto fuori luogo sull'anno scorso, indicando come maggiori responsabili i compagni, che è un po' paradosso perché un portiere poi tra l'altro deve rivendica nel bene ma anche nel male ovviamente la sua responsabilità, un portiere è uno appunto che fa la differenza e quindi concordo con il nostro ascoltatore che ha appena detto che in questo momento la Juve deve avere un portiere sicuro. Lo sarebbe Suzuki? No, non lo sarebbe, ma in questo momento, nel senso che io credo che un portiere da prendere ma non è un'opzione alla quale noi abbiamo pensato seriamente fosse carne secchi, lasciamo perdere quelli di cui si è parlato all'estero, cioè Dibu Martinez o Alisson che sono tramontati, cioè comunque noi abbiamo bisogno di un portiere di personalità, un portiere possibilmente di prospettiva, se non è così comunque un portiere che in questo momento ci dia qualcosa in più e ve la dico in maniera molto minima, purtroppo per me qualcosa in più ci vuole poco rispetto ai disastri che abbiamo visto da parte di Gregorio. Avrei sperato, io penso che Di Gregorio neanche con un buon precampionato avrebbe, come dire, dato tutte le garanzie. Ok, però adesso qui abbiamo quasi più la garanzia dell'incertezza. Poi Spalletti può anche avere le sue ragioni, può aver fatto anche bene ad averlo difeso dopo Inter-Juve, però la modalità di quei due gol credo che sia particolarmente preoccupante. Daniel, spero di no, ma secondo me Spalletti non finirà la stagione e arriverà Conte. Io sinceramente credo che purtroppo questo tipo di messaggio arriva perché negli ultimi anni la Juve è diventata quello che non era mai stata. C'è una società non in grado di difendere il proprio tecnico in corso d'opera, nelle difficoltà, che possono essere anche difficoltà molto alte, perché è chiaro che difendere i tecnici quando comunque sei al vertice è facile, quando inizia a perdere il contatto è un po' più difficile, per cui abbiamo visto Thiago Motta andare via, abbiamo visto Tudor andare via, penso che questa nuova dirigenza non si possa permettere il lusso di diventare una barzelletta, perché il terzo cambio di allenatore sarebbe una barzelletta. E perché dico questo? Uno, perché sarebbe strano nella nostra storia. Due, per un altro motivo. Perché alla fine, a conti fatti, questi cambi di allenatore non ci hanno portato a una svolta radicale. Cioè, io immagino che in qualche maniera Igor Tudor possa anche pensare: ma siete così sicuri che cambiando me la Juve si è migliorata? Poi sappiamo tutti che è migliorata sul gioco, che ci ha fatto divertire, che abbiamo visto un gioco più offensivo e che Tudor, quando è stato mandato via, sembrava incapace di far reagire la Juve. Però l'obiettivo non è stato centrato.

0: e a farlo in certe situazioni, ma in questo momento noi dobbiamo pensare giustamente che Spalletti ha tutte le carte in regola per guidare la Juventus del prossimo anno per tutta la stagione e per centrare gli obiettivi. Aggiungo, francamente, io sapete bene, io non sono un estimatore di Spalletti a scatola chiusa e ve l'ho sempre detto e ve l'ho detto ancora più dopo il finale di campionato, non ho provato certi suoi modi di comunicare, ma in questo momento mettere pressione su Spalletti non ha alcun senso da parte di una dirigenza che sta operando insieme a lui per migliorare la squadra. E credo che in virtù della difficoltà di questo mercato noi non dobbiamo minimamente, se non chiaramente, come dire, valutare quello che succede in partita, i cambi, la scelta della formazione, ok, ma fare troppi discorsi sul gioco, sul livello di qualità, sulla mano dell'allenatore, in questo contesto lo trovo assurdo, perché Spalletti non ha avuto il tempo di assemblare la squadra. Quindi siamo in un calcio diverso da quello di una volta e quindi come tale dobbiamo avere pazienza e vedere che cosa succede e provare anche a capire se la squadra è costruita in maniera tale da poterci dare delle prospettive prima ancora di giudicare bene o male un allenatore che sta iniziando a lavorare con un materiale che è veramente molto molto informe. Ci fermiamo, piccola pausa.
1: Cose di calcio.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli Europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che con Anna Chiara Mascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao ottiene il pass per la finale dopo aver chiuso al terzo posto la seconda batteria. Stasera in gara con loro ci sarà anche Simona Quadarella. Avanza ma col fiatone anche la 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro ha staccato il biglietto per la finale in programma nella sessione serale di oggi col sesto tempo dell'overall. Europei di Birmingham di atletica si aprono per l'Italia nel ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri a 87 anni. Leggenda dell'atletica italiana e non solo, furono le Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Tanti ricordi che nelle ultime ore hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa. Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio parlando di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs, impegnato a Birmingham nei 100 metri, ha dichiarato che correrà per lui. Nuova giornata di tennis a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta su Luciano Darderi, l'azzurro testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo. Affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Brandon Nakashima per un posto in semifinale. In caso di vittoria Darderi entrerebbe in top 15. Sarà la terza sfida tra i due, la prima del 2026. I precedenti sono in perfetta parità. Il calcio, la Roma attende Nahuel Molina che atterrerà a Ciampino nel tardo pomeriggio di oggi. Tutto fatto dunque per l'operazione che porterà l'esterno argentino dell'Atletico Madrid alla corte di Gasperini. Il giocatore arriverà a titolo definitivo con una spesa da 17 milioni totali, poi le visite mediche e firma sul contratto. Nel frattempo la Roma prosegue anche la trattativa per Rodrigo Mora del Porto, anche la notte appena passata è stata di contatti continui tra giallorossi e portoghesi. La forza del calcio è sempre stata la sua unità, chiediamo che questa unità ora venga onorata. E la presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo, non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene ai giocatori, ai tifosi, al club, alle federazioni, a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro, è quanto si legge ancora nella lettera. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno.

0: solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Cose di calcio.
4: Allora, riprendiamo a parlare con voi. Stiamo facendo un po' il punto sulle priorità di mercato. Vi ho chiesto se la Juve può andare ancora a prendere due giocatori che diano un'impronta diversa a questo calciomercato. Quali ruoli andreste a occupare? Abbiamo già ragionato molto sulla questione portiere, che chiaramente si è amplificata ulteriormente dopo le papere di Di Gregorio nell'amichevole con l'Inter. Ricordiamo domani la Juve in campo con il Palermo, per quello che poi di fatto, dico purtroppo, è un po' l'ultimo test, perché temo che la gara amichevole contro la Next Gen si risolva poi in una caccia al selfie, quando invece avremo bisogno probabilmente di testarci meglio, ma staremo a vedere. Quello sarà appunto ciò che riguarderà la prossima settimana. Anche questo vi dice un po' appunto dei limiti di questo precampionato. Poi per carità, uno può fare anche l'ultimo test, avere un segno e avere positivo o negativo e avere poi una partita completamente diversa. L'anno scorso noi siamo partiti bene, con Igor Tudor, 3 vittorie consecutive, in perfetta coerenza con un precampionato fatto molto bene. L'anno prima siamo partiti ugualmente bene con Thiago Motta, con 2 belle vittorie consecutive, e avevamo fatto un precampionato molto problematico. Per cui i risultati d'agosto, sono d'accordo con chi prima abbiamo ascoltato con un vocale, lasciano il tempo che trovano, ed è fatto bene a proprio mettere insieme noi che battiamo il Chelsea, noi che perdiamo con l'Inter, l'Inter che pareggia con Milan, il Milan che straperde col Chelsea. Non c'è un'unica coerenza, non ci può essere, già solo perché appunto arrivi, partenze, giovani che vengono messi in campo, sono appunto degli allenamenti di lusso, chiamiamolo così, delle amichevoli sulle quali rispetto al risultato non ha senso insistere troppo. Andiamo a sentire un vocale, come sempre 340-5425-324.
5: Ciao Paolo, Lorenzo d'Albano Laziale. Ma qua la difficoltà è palese. Spalletti non sa più come dirlo, sta usando tutte le lingue del mondo per avere una risposta dalla nostra società, ovviamente da Carnevali, per quello che può fare in Massara. Ma qua la difficoltà è certa, ci manca un portiere forte, portiere, centrocampista di spessore che dà equilibrio a sta squadra, e una punta. È una punta che Spalletti ha stacchiate dal mercato de gennaio. Quindi, non so cosa stanno a cercare e se ci riusciranno, ma Spalletti è stato chiarissimo, chiarissimo. E l'anno scorso non si è arrivato, non ci siamo qualificati perché non l'hanno ascoltato. Ma vediamo che succede sta stagione. Comunque, per il momento la Juventus è scarsa. Ciao, forza Juve, Lorenzo d'Albano Laziale.
4: Ciao Lorenzo, io penso che l'anno scorso siamo arrivati sesti perché siamo crollati, e che il tuo messaggio, che è chiaro, assolva un po' troppo Spalletti. Mi spiego. Spalletti, come tutti gli allenatori, è giusto che faccia le sue richieste. Poi la società deve chiaramente guardare i conti, deve guardare cosa riesce a fare e l'allenatore si deve adeguare. E lo dico perché Spalletti l'anno scorso è stato bravissimo ad adeguarsi. Spalletti era riuscito ad arrivare terzo a un certo punto e se non crolla nel finale noi avremmo fatto ben altri ragionamenti. E non è che Spalletti si può chiamare fuori da questo discorso, perché se arriviamo sesti con una squadra che doveva arrivare tra le prime quattro, il danno economico l'ha causato anche Spalletti. Troppo semplice dividere i piani. Per cui se le cose vanno bene, merito di Spalletti, se le cose vanno male, colpa della dirigenza. E io credo che, l'abbiamo detto all'inizio del mercato, e le difficoltà lo confermano, per stare nei parametri economici, la Juve abbia un problema molto serio. E lo dimostra il fatto che questo mercato è lento, è problematico, e che Carnevale e Massara hanno ereditato una situazione di una rosa abnorme, di una rosa che, nonostante alcune uscite, ancora conta 28 giocatori, molti di questi non richiesti da nessuno. Quindi ci vuole pazienza da questo punto di vista. Spalletti può fare le sue richieste, però non ha senso che ormai gli allenatori sembrino, e peraltro Spalletti mi sembra che non abbia questo tono, quindi non è un discorso che sto riferendo a lui, sembrino delle controparti rispetto alla società. Signori miei, guadagnano fior di soldi, ricevono il materiale che ricevono e devono dare il meglio, altrimenti sono tutti capaci, sono tutti, come dire, tutti aspirano a qualcosa che non c'è, cioè non sono allenatori del Real Madrid, del Barcellona o di una squadra di Premier. Quindi io vedo che la Roma perde 3-0 e Gasperini si lamenta sul mercato. Ed è un po' lo spirito di tutti. Mi ha colpito da questo punto di vista la flemma, ma io dico anche la cultura aziendalista di Amorim, che dopo il 3-0 col Chelsea ha gettato acqua sul fuoco. Perché io credo che separare l'allenatore dalla dirigenza sia un gravissimo errore e spero che quest'anno non lo faccia nessuno di quelli che contano, non noi tifosi che possiamo dire quello che vogliamo perché contiamo niente, ma che nessuno lo faccia all'interno della società. E Spalletti, tra l'altro, ha vinto la battaglia sulla dirigenza, non c'è più il suo, tra virgolette, nemico come lì, e infatti fa richieste, vedremo come verranno soddisfatte. È difficile per Spalletti lavorare in questa situazione, certo, ma se non fosse così avremmo un altro allenatore. Spalletti sapeva benissimo che questa era la situazione, tanto è vero che c'era anche qualche rumor a fine anno e lui l'aveva detto, andrò a parlare ai Can, sono anch'io in discussione. Quindi Spalletti non penso che abbia l'idea che alla fine di questa sessione avrà la Juve che vuole, perché mi sembra impossibile. Deve avere la Juve migliore possibile e questo lo sanno coloro che lavorano dentro. Ma se noi al 2 settembre finiamo il mercato con delle lacune, che ci saranno, e Spalletti si lamenta il 3, c'è qualcosa che non funziona. Perché questa idea che gli allenatori contino più di una società e possano dire quello che vogliono, per me è un po' pericolosa, se passa. Perché continuiamo, evidentemente, a confondere i ruoli. Ripeto, è un discorso che faccio per via teorica, perché a me sembra che invece Spalletti abbia dato grande credibilità alla dirigenza, che è fatta da persone capaci, che ovviamente incontrano delle difficoltà, perché solo un matto poteva pensare che il nodo fosse via come lì tutto risolto, via come lì con tutte le macerie che c'erano prima e che il dirigente francese ha contribuito ad aumentare. E quindi spazio di intervento ce n'è, ma fino a un certo punto, altrimenti saremmo in un'altra situazione. Simone, buongiorno Paolo, bentornato, grazie. Se tu dovresti fare una priorità di intervento nei reparti, porta, difesa, centrocampo, attacco, quale sarebbe l'ordine che daresti? A questo punto darei centrocampo, perché io continuo a pensare che la Juve, mi sembra che chi non vede questo non sta vedendo il fulcro del gioco. Io penso che la Juve abbia bisogno di un centrocampo di spessore. Noi, quello che sanno dare Locatelli, Thuram, lo sappiamo. Quello che può dare Douglas Luiz lo stiamo intuendo, ma non mi aspetto. Douglas Luiz è una scommessa. Sappiamo che da noi ha già fallito, ha dato dei segnali, ma ci sono Spalletti giustamente ha anche già indicato dei difetti. Poi se Douglas Luiz esplode, tanto di guadagnato, ma in ogni caso anche numericamente noi abbiamo bisogno di una pedina di qualità. Seconda priorità è il portiere, e sull'attacco io penso che sia l'ultima priorità. La terza priorità per me è un'alternativa a Cambiaso, che manca, e penso che noi dobbiamo assolutamente avere un altro tipo di giocatore in quel ruolo, perché anche per mettere pressione a Cambiaso, Cambiaso non può fare tutte le partite e deve avere il tempo, la modalità di riposare, e anche all'interno della partita quando le cose non vanno avere un esterno da ricambiare che abbia passo, che abbia caratteristiche diverse da quelle di Cambiaso, più esterno appunto, e se volete anche per certi versi oppure anche più difensore, è importante. La quarta è l'attaccante. Perché dico l'attaccante? Perché la Juve ha una batteria di attaccanti, e guardate, io penso che lo stia iniziando a pensare anche Spalletti, quando ha detto, bene, non abbiamo un attaccante da 20 gol, fatto salvo che Colomani, per le cifre che ha fatto vedere in Italia, le potrebbe fare, cercheremo altrove di distribuire questo carico di gol in maniera tale da supplire a questo problema. E la possibilità c'è, perché se vai a fare il conto, la batteria dei trequartisti che noi abbiamo, definiamoli così, tra Yıldız con Seysal, c'è ancora Zegrova, c'è Alaibegovic, c'è McKennie, io credo che la Juve non abbia un attacco banale. Non ha il goleador da 20 reti, forse, ma non ce l'ha nessuno in Italia, se non l'Inter con Lautaro Martinez, perché questo ci dicono le cifre. Quindi per me le priorità sono centrocampo, portiere. Poi alternativa a Cambiaso e attacco. Francesco Rischia, buongiorno, buon pomeriggio Paolo, ben ritrovato. Grazie a tutti per questo tipo di saluto. Sulla questione del portiere, a parte i soliti nomi, si parla anche del portiere del Benfica, Trubin. È vera questa notizia? Poi bisogna prima vendere per poi fare acquisti su reparti dove facciamo tanta fatica. Indubbiamente noi abbiamo troppi centrocampisti, quasi tutti hai l'idea che non giocheranno, e quindi lì va sfoltita in fretta la situazione per liberare degli spazi. E per intenderci, la dico così, io mi aspetto che in questa settimana ci sia qualche uscita, altrimenti diventa sempre più complicato. Sì, io credo che Trubin sia un'opzione. Quelle che escono fuori, secondo me, sono tutte praticabili, nel senso che non sono nomi campati a caso. Chiaramente vai a fare, ripeto, mi sembra che la Juve in questo momento abbia cambiato il focus sul portiere. Non stia cercando il portiere della vita, visto che non stia cercando il profilo internazionale di esperienza alla Alisson o alla Dibu Martinez, stia cercando un portiere migliore di Di Gregorio. Questo è. E non vale lo slogan, ma lo sono tutti. No, non lo sono tutti. Bisogna però trovare dei portieri di un certo spessore, e per me Trubin, uno che ha fatto comunque la Champions League nazionale, via discorrendo, può essere un nome assolutamente praticabile. Andiamo a sentire un vocale.
6: Buongiorno Radio Bianconera, ciao Paolo, sono Sergio da Torino.
4: Ciao,
6: io
4: Sergio.
6: Mi chiedevo, Paolo, ma arrivati a metà agosto, assodato che le mancanze della Juve sono soprattutto in un settore nevralgico che è il centrocampo, ma io penso che anche quest'anno la stagione sia quasi compromessa, perché in teoria mancano circa due settimane alla prima di campionato e siamo con un centrocampo appunto totalmente da rifare, quindi ci vorrebbero tre centrocampisti di spessore, e quando li prendi? Secondo me siamo messi abbastanza male anche quest'anno, direi, purtroppo quasi compromesso. Poi sbaglierò, spero di sbagliare, volevo una tua valutazione, grazie.
4: La trovo una valutazione, la tua, troppo pessimistica, perché io prima ho esordito, poi ripeto, prendete quel paragone con le pinze. Io ho esordito ricordando l'estate del 2004, sia ben chiaro, quella Juve non è paragonabile a quella di oggi, insomma non sto a rifare il discorso, ma la sera di Juve Djurgården c'è da disperarsi, c'è una squadra che non riesce a battere una squadra svedese arrivata a Torino per limitare i danni, e anche il mercato aiuta, non solo il mercato nel finale, Ma io non penso che la Juve oggi possa parlare di stagione compromessa. Siamo al 10 agosto e non è ancora iniziata la stagione. E ve la dico di più, non penso neanche che se a fine ottobre abbiamo fatto 4 vittorie possiamo parlare di Juve da scudetto, perché la dimostrazione è che negli ultimi anni noi siamo partiti bene e siamo finiti male. Quindi c'è tutto il tempo. E tra l'altro, lo dico anzi diversamente, che cosa si intende per compromesso? Lottare per lo scudetto? Io credo che in questo momento noi siamo indietro, ma come dire, non vedo troppe squadre avanti. Ecco, cioè, nel senso, riparte una noi dobbiamo sempre fare questo ragionamento per valutare una rosa. Non la si fa solo su un mercato riuscito, ma anche sulla rivalutazione dei giocatori che abbiamo. Faccio un esempio: 2011-2012. Certo che Pirlo, Vidal, Lichtsteiner e Vucinic aiutano a cambiare la squadra, ma Bonucci, Barzagli, Chiellini, Marchisio, aggiungo anche Buffon, che negli anni precedenti era stato infortunato, fanno una stagione importantissima, come non gli succedeva da diversi anni, ognuno in maniera diversa. E quindi anche il gruppo storico li aveva rifatto meglio. Cioè, io non penso che la Juve oggi possa affidare le sue speranze a due giocatori che arrivano e cambiano, ma non penso neanche che noi partiamo in maniera compromessa, perché siamo al 10 agosto e Spalletti ha dimostrato l'anno scorso per un certo periodo che con questa squadra stava al passo degli altri. Poi a gioco lungo è fallita, ma compromessa ci mancherebbe altro, perché noi dobbiamo avere la speranza fondata che Kolumani faccia meglio di Vlahovic, che Yıldız di quest'anno faccia meglio dell'Yıldız dell'anno scorso, che Locatelli faccia meglio della Locatelli dell'anno scorso, che Bremer non abbia infortuni e faccia meglio dell'anno scorso, e per tutti vale questo discorso. E se vale così, qualcuno l'anno scorso era certo che l'Inter avrebbe vinto, stravinto lo scudetto? No. Si parlava di un allenatore nuovo, non ha esperienza, l'Inter arriva dalle macerie dell'anno precedente in cui aveva fallito tutti gli obiettivi, è difficile uscire fuori da una sconfitta così pesante come quella della finale di Champions League, e poi l'Inter ha vinto lo scudetto. Quindi ogni stagione si riparte, magari quest'anno tocca al Napoli non avere gli infortuni e rinasce, c'è un Como che sta facendo una campagna acquisti importante e potrebbe essere ormai una realtà affermata, insomma. Io compro, cioè, se il 10 agosto dichiaro la resa è molto grave. Io la resa la dichiaro quando vedo una squadra che non dà segni di vita. Io voglio sperare che al di là degli acquisti, quelli che ci sono possono fare bene. Poi è chiaro che se noi partissimo oggi con questo organico, l'obiettivo, secondo me, giusto, realistico, a cui la società deve ambire, cioè, o meglio, deve chiedere a Spalletti, non può essere più del quarto posto in Italia. Poi c'è un altro discorso da fare sull'Europa League. Ciao Paolo e bentornato Antonio da Caserta. Non pensi che prima di parlare di chi manca e che vorremmo per completare l'organico dobbiamo interrogare prima su questo modulo 4-2-3-1? Non si può giocare contro l'Inter, loro erano 5 a centrocampo e noi invece, per modo di dire, solo in 2. Ma questa è la questione del modulo, va interrogato Spalletti, perché io credo che nel calcio di oggi sento tutti gli allenatori che dicono, compreso Spalletti, che il modulo conta sempre di meno, che conta l'interpretazione, conta la capacità di essere fluidi, conta la capacità di passare da un modulo all'altro a seconda che sei in fase offensiva, in fase difensiva, e anche a seconda del momento della partita e anche a seconda dell'avversario. Vedo che la Juve insiste sul 4-2-3-1 ed evidentemente Spalletti vuole lavorare su questo. Non mi sembra che Spalletti non è un allenatore ideologico, cioè non è un allenatore che ha giocato nella sua vita solo con un modulo. Evidentemente ritiene che per le caratteristiche della squadra questo sia meglio. Non bisogna stupirsi poi se alcuni giocatori, vedi David, non rendano per niente, perché quello non è il modulo, al di là dei suoi problemi, che lo valorizza. Però se si insiste su questo è perché evidentemente faccio un esempio, a livello difensivo si ritiene che stia funzionando. Poi con l'Inter io non ho visto la partita per intero, il nostro centrocampo è andato evidentemente in grande difficoltà e io penso che la Juve, se vuole sostenere quel modulo, debba avere a centrocampo due inserimenti potenti, due giocatori con caratteristiche particolari, precise, e anche se volete, scusate lo simolo, può sembrarlo malleabili, nel senso che noi dobbiamo avere un centrocampo capace appunto poi di trasformarsi, di poter giocare a tre eventualmente, però di materiale ampio. Spalletti, mi verrà a dire, purtroppo adesso ne ha tanto, andrà scremato e andrà capito. Certamente la riflessione sul modulo è quella che però in questi anni più o meno abbiamo sempre fatto, trovando sempre un modulo che non ci ha mai soddisfatto, e quindi non è forse solo un problema tattico. Tudor giocava col 3-4-2-1, Thiago Motta ha provato anche altro e non siamo riusciti ad arrivare alla situazione. Ma Vicario, come lo vedi? Lo vedo se arriva. Io credo, e così approfitto, va, questi ultimi 5 minuti per dirvi, per me il portiere su cui bisognerebbe andare. Io ve le faccio una questione di caratteristiche. Io vorrei che la Juve andasse su un portiere di personalità, uno che urli, uno che abbia il carattere. Dibu Martinez da questo punto di vista mi andava bene, al di là del fatto che magari può non sembrare particolarmente simpatico. Di un portiere non vecchio, di un portiere con una certa esperienza internazionale e di un portiere che conosce il calcio italiano. Aggiungo un portiere che magari sa fare la differenza sui calci di rigore, visto che non è un elemento influente. Mi spiego. Magari in un campionato può anche capitare che non ti faccia la differenza. In una Coppa Europea invece può essere decisivo. Io non capisco sinceramente perché la Juve non vada, ma è un mio parere, sia ben chiaro che non voglio minimamente come dire, avere ragione. Io fossi la Juve andrei a prendermi Milinkovic-Savic, è un giocatore in uscita dal Napoli, non ci dobbiamo preoccupare di una formula particolare. Faccio questo esempio: al Napoli interessa Gatti, a noi interessa un portiere, andiamo a fare questo scambio. Tanto Gatti si è capito che non sarà il titolare della Juve, ed è un peccato avere un difensore potenzialmente nazionale che diventa una riserva codificata, perché Spalletti non lo vede Gatti. C'è poco da fare. Interessa al Napoli? Lo diamo al Napoli, ci facciamo dare Milinkovic-Savic. Poi chiaramente qua sto estremizzando, andiamo a vedere quali sono le formule, eccetera eccetera, però andiamo a prendere un portiere che secondo me è molto meglio di Di Gregorio. Non è immune da errori, non stiamo parlando di un campione, ma stiamo parlando di un portiere secondo me con un certo spessore, che ha 29 anni e che ha quindi tutte le caratteristiche per stare in una Juve in cui hai un vice che non è neanche così vice, perché a me se la Juve ha Perin come titolare di campionato e di Coppa non mi scandalizza. Lo trovo un portiere non del livello di Svilar o di Carnesecchi, ma non lo trovo un portiere necessariamente più debole di altri. Quindi io andrei a fare un'operazione di questo tipo, poi piuttosto che andare a prendere un portiere per un prestito da Instant Team. Cioè, se Suzuki arriva perché diventiamo la succursale del Paris Saint-Germain, non è che mi scandalizza il fatto che noi diventiamo la provincia di Parigi, perché oggi questo siamo, quindi inutile non guardare in faccia la realtà. Però cosa costruisci? Poco. Costruisci poco perché alla fine quel tipo di esperienza te la vai a bruciare in uno o due anni, cioè corre il rischio che valorizzi un giocatore e poi va via. Invece io penso che un'operazione di un certo livello con un portiere di Serie A che ovunque è andato ha fatto bene, ripeto, non è mai andato incontro a difficoltà estreme, pur commettendo degli errori, io uno come Milinkovic-Savic ci penserei seriamente. Conosce anche la città, il che non guasta, anche se chiaramente non è questo certo l'elemento l'elemento che più conta. Ciao Paolo e Yves, Paolo da Formia, il primo messaggio di quest'estate perché la domanda è interessante. Oltre al portiere io prenderei per forza un centrocampista che costruisca palloni giocabili, che sia mentalmente più veloce e scaltro di Douglas Luiz. Douglas Luiz, siamo tutti curiosi di capire se i segnali positivi che ha dato nel precampionato basteranno per avere un giocatore di spessore. Indubbiamente contano molto le connessioni. Noi possiamo dirla così: quel che sanno fare insieme Locatelli e Thuram l'abbiamo capito, quello che sanno fare Locatelli e Douglas Luiz lo stiamo vedendo. A me piacerebbe un centrocampista che riesca, tanto mi piacerebbe che sì, e poi ne vorrei ancora un altro. Cioè io non vorrei che nel centrocampo della Juve ci fossero ancora i Cobb Miners, i Miretti e via discorrendo, gli Arthur ovviamente, ma che la Juve avesse una batteria. Per me McKennie non va considerato in questo quadro del 4-2-3-1 un centrocampista, ma uno degli assaltatori. Poi in caso di emergenza o cambio nel corso della partita, per carità, la Juve secondo me avrebbe bisogno di Locatelli, Thuram, Douglas Luiz, che sì, e un altro centrocampista, e magari un giovane. Magari un giovane. Dopo la pausa vi propongo un ragionamento sul quale appunto un po' ci possiamo soffermare. Pausa!
3: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Seconda ora con Cose di calcio. Io sono Paolo Rossi, tornato da due settimane di vacanza in cui la Juve ha cambiato qualcosa, non ancora abbastanza, e quindi andremo a vedere che cosa succederà. Vi ho chiesto quali sono secondo voi le due mosse più urgenti da fare, ne sono arrivate anche di più, abbiamo già fatto delle riflessioni sul portiere, centrocampista, l'attaccante, l'alternativa Cambiaso, le priorità e via discorrendo. In regia, in cabina di regia, esce Yves ed entra Manuel, quindi fosforo al centrocampo di Radio Bianconera. 340 5425 324 il nostro numero di telefono. Allora vado a leggere qualche messaggio. Oggi abbiamo tanto tempo per dialogare. Nicola da Torre Annunziata: ciao Paolo, faccio una domanda, ma secondo te Suzuki è più forte di Gregorio Perin? Poi, per non parlare con l'affare che stiamo facendo fare al Paris Saint Germain come se fossimo la loro succursale, dimenticandoci che siamo la Juventus, con una storia che parla da sola al confronto al Paris Saint Germain, sarei più favorevole su Vicario. Poi sono pienamente d'accordo sugli acquisti di Lukumi, che sì, è uno fra Pellegrino, Zirze e Sorlot. Allora io vi faccio questa domanda. Io non ho pregiudizi nei confronti di Suzuki, nel senso che io penso che Suzuki sia un portiere che sta ricevendo molta attenzione, e se si muove Paris Saint-Germain, perdonatemi, forse qualcosa di buono ha fatto, perché stiamo parlando dei campioni d'Europa, e Suzuki ha giocato un mondiale col Giappone. Suzuki è meglio di Di Gregorio, sinceramente. Io credo che in questo momento andare a prendere Suzuki significherebbe avere un portiere di grandi prospettive, perché stiamo parlando di uno più giovane. Dopodiché, la questione dell'essere succursale, io vi invito, ed è un invito che faccio intanto a me stesso, a uscire dall'idea siamo la Juve, la nostra storia, ma guardare la realtà vera attuale, cioè del mercato. che non è molto diversa a quella che successe 10 anni fa più o meno, quando ricordo le critiche sulla questione Morata. Ah, ma noi prendiamo un giocatore dal Real Madrid, un ragazzo del Real Madrid, lo valorizziamo e poi loro se lo ricompreranno. E alla fine ci è servito Morata? Certo che ci è servito. Abbiamo registrato in quel momento il fatto che noi nel rapporto di forza con il Real Madrid, che è una superpotenza economica, eravamo sfavoriti, ovviamente. Abbiamo fatto un'operazione da, tra virgolette, provinciale d'Europa e abbiamo avuto una possibilità di avere un ragazzo che ci ha aiutato tanto, che è cresciuto, che è tornato, poi è ritornato pure. E io non penso che quindi bisogna avere da questo punto di vista dei pregiudizi. Dopodiché, come ha dimostrato la questione Nico Paz Real Madrid, magari Suzuki arriva alla Juve fa bene, la Juve lo convince a restare, il Paris Saint-Germain ha altre opzioni. Insomma, il calcio fortunatamente è un work in progress. Possono cambiare le cose, ma non solo, aggiungo. Suzuki può anche fare male e a quel punto non ti sei impiccato. Ma in ogni caso, io credo che noi sul portiere dobbiamo agire. Su Vicario, io ho qualche riserva dettata dal rendimento che ha avuto nell'ultimo periodo. E quanto agli altri, beh, io penso che se arrivasse Lukumi, arrivasse Kessié e arrivasse uno tra Pellegrini, Zirze e Sorlot, la Juve sarebbe notevolmente rinforzata. E dopodiché, anche se forse sembrerebbe essere l'affare più probabile, visto che comunque il Bologna potrebbe essere interessato o a Cabal o a Coop Miners, per noi andrebbe molto bene uno come Lukumi, che ci consentirebbe anche di aprire scenari diversi. A me sta piacendo Kelly, nel senso che io credo che qui intanto giustamente Manuel ci fa vedere, c'è l'accordo per Lukumi, Paris Saint-Germain su David, si prova a cedere Di Gregorio, Nico offerto a Roma ed Inter, Miretti piace na, Sumoma che sì, nome nuovo per il centrocampo, Zegrova offerte, nuovi contatti per Zirkzee. Come vedete, una grandissima Macedonia, dal succo agrodolce, diciamo così, per restare nella metafora, staremo a vedere. Certamente, ripeto, io credo che il grosso del mercato della Juve debba ancora avvenire e penso che andremo a giudicare la nostra campagna acquisti almeno da ancora due mosse molto importanti. Oggi non saprei dire se la Juve di oggi è più forte di quella dell'anno scorso. Se arrivassero 3 dei giocatori indicati, un portiere, un difensore, un centrocampista, addirittura un altro attaccante, io penso che la Juve avrebbe quantomeno delle altre opportunità e rinforzerebbe molto la rosa, che va assolutamente trasformata, perché io penso che 7-8 giocatori dei 28 che abbiamo oggi sono giocatori dai quali ci si può aspettare poco ormai, e quindi bene cambiare, anche per dare nuova linfa e quindi e questo ci può essere utile. Manuel in ascolto da Pisa, buongiorno, voglio andare controcorrente, sicuramente Di Gregorio se la fa addosso un po' troppo spesso, però pensavo, non è che Sommer sia tanto più forte, solo che a difesa dell'Inter riduce al minimale i rischi portati verso la porta del proprio portiere. Nei 2 gol presi sabato ci sono state palese insufficienze della difesa. Certo, non è che Di Gregorio sia colpevole di tutto. Non paragonatemi Sommer Di Gregorio. Sommer è un portiere che l'anno scorso, quando non ha fatto bene, è comunque un portiere di livello superiore, con un'esperienza infinitamente... Cioè, Di Gregorio non ha mai raggiunto uno status. Quando, guardate, lo status di un portiere si qualifica anche, secondo me, dalla sua appartenenza al giro della nazionale. Di Gregorio non ci arriva. Il vice Donnarumma è carne secchi. E dobbiamo prendere atto di questo. La Juve, quando ha preso Di Gregorio, ha pensato di andare a prendere un portiere che diventava un portiere per 7-8 anni. Non è stato così, non ha mantenuto quelle aspettative, pur avendo fatto delle grandissime partite, perché Di Gregorio, soprattutto al Mondiale per Club, ha fatto delle prestazioni notevolissime. Sommer è stato un grande portiere che è andato in declino di carriera nel finale, ma in certi successi dell'Inter ha avuto anche lui un peso positivo. Dopodiché, io sono d'accordo con l'idea che il portiere, ve l'ho detto prima, tanto da aver pensato a un certo punto che potesse non essere una nostra priorità, perché la difesa poteva proteggerlo meglio. Siccome vedo che invece non sembra essere così, almeno nell'ultimo periodo, e per l'ultimo periodo intendo non tanto il precampionato, ma l'ultimo periodo della stagione scorsa, dobbiamo avere un portiere che ti fa fare quel qualcosa in più in termini di sicurezza, di reattività. A me non preoccupa la papera di Di Gregorio, mi preoccupa la lettura sbagliata di certe traiettorie, mi preoccupa troppi gol presi non riuscendo a distendere le braccia, cioè con un ritardo notevole. Questo mi preoccupa molto, mi sembra un portiere da questo punto di vista molto molto in crisi. Vocale.
7: Buongiorno direttore, Roberto da Roma. Io sento un po' troppo distrattismo, troppo pessimismo. Non siamo messi proprio così male. Io penso che per me la priorità assoluta, come dicevi te, cambiare assolutamente il portiere. Apro una parentesi, a me piace molto Caprile, scusa parentesi. Poi il centrocampo, magari un Kessié da affiancare a Thuram, è un terzino sinistro, uno che tenga almeno Cambiaso, cioè almeno Cambiaso capisce che non è titolare, cioè giusto per mettere in discussione un po' Cambiaso, così magari si sveglia. Ciao e sempre fino alla fine.
4: Ciao, ma sì, guardate, allora, quando noi facciamo almeno dal mio punto di vista, quando facciamo analisi dettagliate sulla mancanza di organico, di qualità, di tecnica, cioè di certe caratteristiche, e quindi richiediamo altri nomi, non è per disfattismo, è per un tentativo di analisi. Ma io sono lontano dall'essere disfattista, e aggiungo, c'è anche un po' di quella sana incoscienza del tifoso, che oggi c'è sempre di meno. Oggi il tifoso è sempre più critico, e più anche perché magari è più analista, ha più informazioni, fa delle riflessioni sul mercato tutto tondo, sulla entità dei contratti, sulla durata, sulle prospettive, sulle alternative. Oggi si conosce tutto del calcio, una volta non era così. Ma io non sono disfattista, dico che però, appunto, per il profilo dei giocatori che hai indicato, la Juve è ancora lontana dall'aver stabilito un livello, secondo me, di speranza. Cioè, oggi la Juve, secondo me, non è una squadra da scudetto. Io vorrei arrivare al 2 settembre dicendoci siamo competitivi, non si vince lo scudetto. Siamo competitivi, e per me essere competitivi significa oggettivamente uscire da quella situazione che ci ha visto negli ultimi 2 anni a dicembre essere fuori dai giochi. Addirittura, in un caso, aver già cambiato allenatore. Quindi questo per me deve essere l'obiettivo. E credo che per arrivare a questo il percorso sia ancora lungo, sia molto complesso, ma che due mosse, guardate, proprio scelgo anche l'opzione minima, ma anche solo due mosse potrebbero dare un'inversione forte, che non vuol dire poi sentirsi sicuri, ma vuol dire mettere energie nuove. E poi chiaramente chi c'è deve dare delle risposte, continuo a sostenerlo, però indubbiamente in questo momento ti arrivasse che sì, è un portiere affidabile, insomma, un po' più di ottimismo lo avremmo, perché tutto sommato io non credo che la difesa della Juve, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, sia una difesa disastrosa, tutt'altro. Anzi, avere un'alternativa a centrocampo importante darebbe un altro, secondo me, un altro spessore alla fase difensiva, ma anche all'attacco, perché in attacco noi di talento ne abbiamo persino troppo, per certi versi siamo molto leggeri, e ripeto, io conto molto sul fatto che se non abbiamo davvero la grande prima punta, però abbiamo tutta una serie di giocatori che ci possono dare, ci devono dare quel qualcosa in più. Io vi pongo questo tema, questa immagine: ho visto il gol di Zegrova contro il Chelsea. Ma Zegrova quante volte è andato al tiro l'anno scorso? Pochissime. Da quella posizione, Cioè, il punto è che la Juve deve riuscire a mettere in condizione, e loro devono fare certi tipi di movimenti, il Consessao, Yildiz, l'Alalibegovic, lo Zegrova, se rimarrà, poi non ne sono sicuro, in grado di sprigionare il proprio potenziale offensivo. E quindi da lì devono arrivare numeri importanti, i numeri di Kvara Napoli, per intenderci. Cioè, non è che necessariamente ci vuole o basti o sia condizio sine qua non la primissima punta. Meglio se ce l'hai, speriamo che Colomani ci soddisfi, speriamo magari che ne arrivi anche un'alternativa. Però, viva Dio, nella Juve non segnava solo Trezeguet, segnava Del Piero anche, si giocava con un altro modulo, stiamo parlando di mostri sacri, però, come dire, ci vogliono attaccanti che traducano in gol. E gli attaccanti che traducono in gol nella Francia non è solo Mbappé, ma sono anche i trequartisti che aiutano Mbappé a fare un certo tipo di gioco. Se si gioca con 4-2-3-1, bisogna mettersi in testa di avere quel tipo di filosofia, quella che ha la Francia, due che a centrocampo rubano palla e sanno pulirla bene e diano la palla più velocemente possibile davanti e davanti varietà di soluzioni. Però dietro bisogna essere inappuntabili, bisogna essere feroci, bisogna essere lucidi nel costruire e nel distruggere, farlo insieme. E come avete visto, la Francia meravigliosa, bella, splendida, imbattibile fino ai quarti finale, arriva al semifinale che la macchina non si accende più e lì non c'è più la contromisura per riuscire a rimediare a una giornata storta. Ecco, la Juve deve riuscire ad avere delle sicurezze. Le sicurezze, ecco, magari sarà un tema di una delle prossime puntate. Quali sicurezze ha la Juve? Non nel riuscire a essere splendida, ma nel non crollare, che è un elemento determinante, perché quando la Juve in questi anni ha fatto complessivamente delle buone partite anche con Thiago Motta, anche con Tudor, e poi è sconcertante il modo in cui è crollata. E non si può sempre solo dire ma è una questione di carattere. È anche una questione di come la metti in campo quella squadra, di che accorgimenti trovi, perché altrimenti se decidiamo che di carattere, ragazzi, ce lo dobbiamo dire apertamente, non abbiamo cambiato il carattere della squadra, non abbiamo preso dei giocatori che ci cambiano il carattere. E quindi, se quello è il difetto principale che ha la Juve di quest'anno non l'ha corretto ancora, non abbiamo preso giocatori di un certo peso caratteriale. Abbiamo preso un talento come Begovic in pectore, un altro giovane come Cator, un cavallo come è stato definito, un motorino come Seric, ma non abbiamo preso, abbiamo probabilmente rigenerato Douglas Luiz, ma non abbiamo preso nessuno che a livello caratteriale ci possa cambiare la squadra. Se questo è il problema, se il carattere, i deficit di carattere lo vai invece a correggere attraverso il lavoro di tattico, mettendo nelle condizioni migliori tutti di esprimere la loro dimensione tecnica e la capacità di reggere ai momenti di difficoltà, cambiano i discorsi e cambia sicuramente il nostro valore. Cristian da Campobasso: se riusciamo a completare la rosa, sono certo che torneremo a dire la nostra in tutte le competizioni. Penso che in questo momento storico Spalletti sia il tecnico ideale per idee, esperienza e signoridità. Idee sicuramente, esperienza sicuramente, se signoridità significa cultura sportiva non ho nulla da dire. Spero che la sua comunicazione migliori, a me non è piaciuto lo Spalletti dell'ultimo periodo, ma sicuramente un tecnico importante, cioè, come dire, a me piace anche solo guardare il curriculum. I tecnici che negli ultimi anni, dopo la fine del ciclo della Juve, hanno vinto, Spalletti tra questi. Quindi Spalletti in questo senso ti dà certamente delle garanzie rispetto a un profilo magari più giovane, che può avere anche delle idee magari innovative, che può avere il desiderio di mettere in pratica. Vedi Thiago Motta, che non è un brutto allenatore, ma che si è dimostrato inadatto a gestire la Juve, e quindi Spalletti è sicuramente una garanzia. Basta che non pensiamo che abbia la bacchetta magica, perché l'anno scorso un po' l'abbiamo creduto, o ce l'ha fatto credere lui migliorando subito molto la squadra, e poi però i nodi vengono al pettine, e quando vengono al pettine magari è un po' troppo tardi. Andiamo a sentire un vocale.
8: Ciao Paolo, ma non c'è modo di poter avere un portiere, non c'è modo di poter completare questa campagna qui? Se mai possibile, sentiamo sempre lo sfoglio di questa Margherita, vicario, è questo, è vicario, è quello. Ma dico, ma perché non si riesce a prendere un portiere una buona volta per tutte e si riesce magari a completare questa campagna acquisti, che secondo me manca di un centrocampista e di un secondo attaccante, perché ci vuole un attaccante che stia lì in area di rigore, abbia il gioco di testa. Ma perché? Perché c'è sempre questa spoglia di Margherita che non porta a nulla? Forza Juve, ciao.
4: Non è facile, ti potrei provare a proporre due ipotesi, non è facile rispondere a quello che chiedi. Le due ipotesi sono: una, contabile, c'è nessuna delle prospettive che si sono andate per adesso a prefigurare ha trovato una soddisfazione economica, e guardate che questo elemento conta nel mercato, non giriamoci attorno. La Juventus aspetta le mosse del Paris Saint-Germain per Suzuki e resta l'ombre vicario. Questo è ciò che scrive in questo momento Bianconera News. Tutto Juve, scusate. E l'altra ipotesi è che nessuna delle idee convinca appieno. Perché io sono d'accordo. Arrivare al 10 agosto con un'incertezza così forte sul portiere è qualcosa di preoccupante. Dopodiché, meglio aspettare e avere il profilo giusto, e non suona a difesa della società, è proprio un, come dire, una regola di vita del mercato. Dopodiché, il portiere ti può consentire qualche attesa di più nel trovare la situazione ideale, che sia dal punto di vista contabile, che sia dal punto di vista economico, che sia tutte e due, perché il portiere, per quanto i portieri oggi conta che giochino coi piedi, che conoscano la difesa, eccetera, eccetera, è un po' più facile da inserire di un difensore, di un centrocampista, di un attaccante. Se però volete sapere la mia, se arriva il portiere Mister X la prossima settimana, io comunque a Frosinone faccio giocare Perin. Punto. Poi lavora e lo si mette in campo, ma in questo momento, e credo che anche questo sia un po' dia alla Juve la possibilità di agire con non troppa fretta, perché comunque un portiere di una certa affidabilità c'è, secondo me, ed è Perin. C'è, quantomeno se scende in campo Perin a Frosinone, non siamo lì ad ogni tiro a dirci la prenderà. Poi Perin può commettere gli errori, ma non mi sembra così condizionato come invece Di Gregorio, che per vari motivi non ha più assolutamente serenità. E questo lo si percepisce, direi, in maniera molto molto netta. Buongiorno Paolo, con Luca scrive: con l'uscita di Di Gregorio ti fa pensare il fatto che il Tottenham avrà nella sua squadra titolare il nostro stesso numero di italiani, Locatelli e Cambiaso? Magari io sono in controtendenza, ma io addirittura sarei per la liberalizzazione totale sugli stranieri, extracomunitari compresi. Credo che il calcio sia cambiato e bisogna guardare alla qualità, e quindi da questo punto di vista non credo che la Juve debba per forza di cose riorientarsi ad avere il modello italiano. Se non si cambiano le dinamiche strutturali del calcio italiano, non possiamo fare gli ultimi che cercano una via italiana di giocatori, perdonatemi, piuttosto scarsi. Quindi io credo che il calcio italiano lo cambi come aveva più o meno pensato Maldini, poi lasciamo perdere tutto quello che è successo, in un arco di tempo non banale, non corto, andando alle fondamenta dei settori giovanili. In questo momento, se tu come squadra di club avesse la nazionale italiana, per carità, si conosceranno meglio, magari parlano meglio nello spogliatoio, ma non ottieni grandi risultati. Quindi a me non stupisce che la Juve poi vada a prendere giocatori dove, e tutte le altre facciano così, dove ci sono, e quindi non mi stupisce che il Tottenham, o anzi magari gli italiani forti andassero all'estero, perché gli fa bene, perché non trovo assolutamente uno scandalo, gli fa bene aumentare le proprie esperienze in calci più competitivi. Noi oggi non lo siamo più, e c'è poco, e quindi se tu continui a restare nel calcio italiano rischi di non alzare il livello, c'è poco da fare. Poi ci bisognerebbe chiedersi perché, nonostante vadano all'estero, magari quando li vedi in nazionale non è che facciano faville. Però questo è il calcio europeo, la nazionale francese funziona e ha una serie di campioni che giocano o non giocano in Francia, e va bene così, e non trovo assolutamente scandaloso che questo succeda. Se vuoi fare una via italiana, non la fai dalla prima squadra, la fai dai settori giovanili, lavorando in una certa maniera. E noi che siamo stati innovatori nella next gen, comunque non riusciamo a trasferire parte della next gen nella rosa della prima squadra. Quindi la questione è molto complessa, è molto complessa, e dobbiamo affrontarla con cognizione di causa. Ecco, ieri ho letto l'intervista a Maldini su Corriere della Sera, molto diffusa. Mi sembra che quantomeno lui le idee molto chiare rispetto alle dinamiche del calcio italiano, alla crisi del calcio italiano e alla necessità di intervenire profondamente ce le avesse. Poi che magari la soluzione trovata non fosse quella giusta, che quindi poi si è tradotto in un autogol, è un altro discorso. Però che il calcio italiano abbia bisogno di rifondarsi profondamente, questo è assolutamente assodato, e lo vediamo dai risultati disastrosi della nostra nazionale e ultimamente anche dei club e delle coppe. Ci fermiamo, ultima pausa.
2: Cose di calcio.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli Europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile, che con Anna Chiara Mascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao ottiene il pass per la finale, dopo aver chiuso al terzo posto la seconda batteria. Stasera in gara con loro ci sarà anche Simona Quadarella. Avanza, ma col fiatone, anche la 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro ha staccato il biglietto per la finale, in programma nella sessione di oggi col sesto tempo dell'overall. Gli europei di Birmingham di atletica si aprono per l'Italia nel ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri a 87 anni. Leggenda dell'atletica italiana, e non solo, furono le Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Tanti ricordi che nelle ultime ore hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa. Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio parlando di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs, impegnato a Birmingham nei 100 metri, ha dichiarato che correrà per lui. Nuova giornata di tennis a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta su Luciano Darderi, l'azzurro testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo. Affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Brandon Nakashima per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Sarà la terza sfida tra i due, la prima del 2026. I precedenti sono in perfetta parità. Il calcio, la Roma attende Nahuel Molina, che atterrerà a Ciampino nel tardo pomeriggio di oggi. Tutto fatto dunque per l'operazione che porterà l'esterno argentino dell'Atletico Madrid alla corte di Gasperini. Il giocatore arriverà a titolo definitivo con una spesa da 17 milioni totali, poi le visite mediche, firma sul contratto. Nel frattempo la Roma prosegue anche la trattativa per Rodrigo Mora del Porto. Anche la notte appena passata è stata di contatti continui tra giallorossi e portoghesi. La forza del calcio è sempre stata la sua unità, chiediamo che questa unità ora venga onorata. E la presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana, in merito alle recenti condotte della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo, non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene ai giocatori, ai tifosi, al club, alle federazioni, a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro, è quanto si legge ancora nella lettera. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimentichi.

0: 23 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Allora, riparto da un messaggio e poi sentiamo un po' di vocali per quest'ultima parte. Marco, buongiorno. Anche in questa stagione la Juventus, l'attuale società, paga i molteplici errori degli ultimi 4-5 anni, ma soprattutto del dopo Allegri. In rosa ci sono calciatori modesti con ingaggi top che ovviamente non hanno mercato. Ecco la difficoltà di fare un mercato adeguato. Valutazione per me totalmente condivisibile. Ecco, quando si ragiona sui mercati bisognerebbe, chiaramente noi poi siamo molto legati al rendimento della stagione in corso, però bisognerebbe poi fare dei conti veri su come certe operazioni sbagliate te le porti dietro. Guardate, ad esempio Nico Gonzalez è perfetto, magari Nico Gonzalez ci riuscirà a creare invece qualche operazione interessante, però è significativo il fatto che Nico Gonzalez, almeno a quel che si legge, non voglia minimamente tornare alla Juve. E però neanche l'Atletico Madrid, che l'ha avuto, si sta in qualche maniera convincendo in maniera forte, diciamo, nel riprenderselo. E Nico Gonzalez deve diventare una pedina di scambio. Cioè, abbiamo bisogno, io lo dico esplicitamente, a me non interessa le rivalità. La Juve pensa che Frattesi sia un giocatore buono? L'Inter pensa di aver bisogno di Nico Gonzalez? Si faccia questo scambio e vediamo poi chi avrà ragione. Però certamente non si può continuare ad avere giocatori in rosa di quella portata lì. Cioè, bisogna scioglierlo qualche nodo, perché noi siamo lì a prestiti di qua di là, ma sono tutti giocatori che poi tornano. E mai come quest'anno tutti gli errori che abbiamo fatto ci sono tornati e siamo arrivati al 10 d'agosto con una rosa di 28 giocatori, che vuol dire almeno essere gentili, almeno 5-6 esuberi, insomma anche di più. E questo è qualcosa che ci deve far riflettere sul mercato e ci fa capire appunto i binari molto stretti che abbiamo. Vocale.
4: Ciao Paolo, Giuseppe da Londra. Volevo portare alla tua attenzione questa perplessità e conoscere la tua opinione. Noi abbiamo cominciato il mercato prendendo Ekator, un ragazzino che ha fatto 3-4 reti in Serie A l'anno scorso, e spendendo 18 milioni totali. Poi abbiamo preso Kolo e Alek Begovic e ci siamo, direi, degli acquisti sensati. E adesso sembra che siamo pronti a chiudere per Lukumi altri 20 milioni. In tutto questo non si sa ancora chi sarà il portiere di quest'anno. Qual è il motivo secondo te? Cioè, per quale motivo quella che doveva essere la prima operazione di mercato da fare al 30 di giugno alla Continassa ancora non è stata fatta? È una priorità che non riesco a comprendere per niente.
3: Ho provato a spiegartelo prima con un'altra risposta. Intanto ti saluto dicendoti che evidentemente la dimensione economica dei portieri che stiamo valutando non convince. Cioè, io faccio questo ragionamento molto semplice. Se tu vai su Ekatore in quella maniera molto chiara, vuol dire che un giocatore, o su Alai Begovic, che era tra l'altro oggetto di trattativa di diversi club, quindi hai anche dovuto superare una concorrenza, vuol dire che sei fortemente convinto di quel giocatore. E Colomani, ragazzi, cioè è stato alla telenovela per 3 anni, è un giocatore che evidentemente la Juve ritiene che sia fondamentale, anche perché non è che abbiamo pagato poco. Quindi poi lasciamo perdere tutte le formule di pagamento, che però invece poi incideranno chiaramente sui mercati a venire, perché quello che non spendi adesso poi lo spendi dopo, no? E io posso immaginare che evidentemente la Juve non ha trovato il profilo perfetto del portiere su quale andare a fare quello che ha fatto con le altre operazioni. Questi sono i soldi che dobbiamo? Ve li diamo, punto. E questo che cosa mi fa pensare? Che in realtà la Juve avrebbe voluto fare un'operazione molto diversa. Cioè che nell'idea della Juve ci fosse

0: un approccio tradizionale all'idea del portiere, cioè mi vado a prendere i carne secchi che mi diventa lo Szczęsny di questo decennio, cioè il portiere che già in Italia ha fatto bene e che mi dà garanzie per una serie di anni. Non abbiamo fatto questo, non si poteva fare, si sono andate a cercare operazioni diverse e ancora non si sono andate a ultimare. Io credo, questa è la mia spiegazione, perché che la Juve abbia definito la priorità del portiere l'abbiamo sentito da Carnevali, e quindi evidentemente si vuole e si deve lavorare ancora per andare a trovare il profilo migliore. Quando non hai soldi cash, fai anche questo tipo di operazione. Allora, Fabrizio, è colpa di Spalletti se ha giocato senza centravanti? È colpa di Spalletti un tiro on goal? Poi non dimentichiamo che è subentrata la stagione in corso, avendo necessità di recuperare il tempo perduto. Centravanti ce l'ha avuto nelle ultime giornate con Dusan Vlahovic, e nelle ultime giornate noi abbiamo sbagliato le partite. Se gli allenatori non hanno colpe, allora non hanno neanche meriti. Voglio essere molto chiaro. Quindi credo che Spalletti abbia fatto un ottimo lavoro, e l'ottimo lavoro era proprio definito dal fatto che avevamo scalato le posizioni in classifica. Quando Spalletti prende la Juve non è lontano dal vertice. Non sono io, non siete voi ad aver parlato di scudetto, è Spalletti che si siede sulla panchina della Juve e dice: ho valutato la rosa, non siamo così distanti. Quindi viva Dio, non è che proprio stiamo parlando di uno che ha fatto i miracoli, ok? E quindi penso che anche altre squadre abbiano avuto dei problemi di infortunati e sono riusciti a risolverli in qualche maniera. Quindi Spalletti non è certamente esente da responsabilità, che non vuol dire che Spalletti ha talmente convinto la Juve che per la prima volta nella storia la Juve ha confermato un allenatore prima ancora di avere la sicurezza di rientrare in Champions. Quindi Spalletti, come dire, ha avuto solo dei ponti dalla Juve, non degli ostacoli. A gennaio è stato evidente che la Juve non poteva spendere certi soldi per il centravantone e non l'ha fatto, punto. Ma con quell'organico altri allenatori sono riusciti ad arrivare quarti. Quindi io non, francamente, è colpa di Spalletti se ne abbiamo prese 5 in Turchia? Sì, è colpa di Spalletti perché ha fatto una gestione della partita totalmente dissennata. E merito di Spalletti se al ritorno tra poco andiamo a qualificarci? Sì, perché Spalletti gli ha fatto un capolavoro, se ragioniamo sugli allenatori. Ma non è che Spalletti tutti gli allenatori delle piccole squadre hanno tutti dei meriti, perché ragazzi l'organico giusto non ce l'hanno mai e fanno i miracoli. Invece da noi in Italia, se un allenatore di una piccola squadra fa benino, ha fatto benino, però cosa ha vinto? Ecco, si dice, non considerando magari l'organico che ha. Però con l'organico che aveva la Juve l'anno scorso, arrivare quarti doveva essere il minimo chiesto a Tudor e chiesto a Spalletti, e nessuno dei due ci è riuscito. La fantasia a centrocampo c'è ed è Douglas Luiz che deve giocare in un centrocampo a tre. Manca un tuttofare di livello, come che sì, e uno che rincorre con velocità gli avversari. Turam. Cosa farei? Manca un terzino sinistro titolare, un portiere e un attaccante che permette agli esterni e centrocampisti di fare gol. Luca da Terni. E Luca, vado a spiegare a Spalletti di giocare col centrocampo a tre. Perché io l'ho visto pochissime volte. Se arriverà, che sì, vedremo se sarà l'elemento che porterà Spalletti ad altre idee. Però voglio dirlo con franchezza, perché è un tema che c'è stato con Tudor, è un tema che c'è stato con Thiago Motta, è un tema che c'è stato con Spalletti. Ogni qualvolta le cose non funzionavano con un certo modulo, si diceva: ah, ma non si gioca col modulo giusto. Ma poi non è che loro non abbiano fatto dei tentativi, li hanno fatti e non sono riusciti. Non li hanno fatti con insistenza, vero, perché poi quando le cose iniziano ad andare male scegli la strada più probabile, più facile, più sicura, e non hai il coraggio di svoltare. Ci sono allenatori che l'hanno saputo fare, che magari abbiamo anche criticato, ma non è semplice farlo. Però, appunto, non abbiamo la certezza che Douglas Luiz nel centrocampo a tre sia la panacea di tutti i mali. Dove lo fai giocare? Lo fai giocare davanti alla difesa? Lo fai giocare come mezzala? Sono tutti esperimenti da fare. Il problema è che non hai il tempo di fare gli esperimenti, perché se tu devi, e questo è il vero vizio del calcio contemporaneo, ed è per questo che forse poi come dire, ti affidi ad allenatori con un certo curriculum, una certa esperienza come Spalletti piuttosto che a dei giovani. Perché? Perché non hai il tempo di lavorare. Perché ditemi voi, in questo calcio Spalletti o chiunque è nella sua posizione, quanto tempo ha avuto di lavorare per davvero mettere a posto un centrocampo, e quanto ne avrà dopo, quando si giocherà ogni 4 giorni? Questo è il vero problema. E quindi vai a cercare giocatori con una certa affidabilità, con una certa esperienza, con delle caratteristiche, e non hai il tempo reale di provare a cambiare. Ecco perché Spalletti credo che continui col modulo 4-2-3-1, che quantomeno gli dà la sensazione che i tre davanti, con Sessão, McKennie e Yıldız, abbiano trovato una dimensione di espressione. Magari, in questo caso, poi punendo il centravanti, perché, come abbiamo più volte detto, e come penso siamo tutti d'accordo, David quel ruolo non lo sa assolutamente fare. Caro Paolo, il problema è continuare a pensare di aver bisogno di un'alternativa cambiato, quando invece lo stesso Andrea dovrebbe essere il subentrante di un vero terzino sinistro, se proprio non riusciamo a venderlo. No, no, io parlo di alternativa perché ritengo, quando si parla di alternativa non significa che parte Mister X in posizione subordinata a Cambiaso, significa che hai due opzioni. Io sono il primo a dirti che Cambiaso per me deve essere un giocatore da mettere in discussione, però registro il fatto, ed è questo, guarda che Cambiaso per me è proprio l'emblema di come gli allenatori ormai ragionino molto sulle funzioni tattiche piuttosto che sul rendimento dei giocatori. Cambiaso piace a tutti, piaceva a Thiago Motta enormemente, piaceva a Tudor e piaceva a e piace a Spalletti, perché è quel giocatore che ti consente di fare certi movimenti, di avere certi equilibri, eccetera. Ma fondamentalmente Cambiaso è un ibrido. E allora, magari Cambiaso in una squadra che già funziona diventa il giocatore che te la fa esplodere, ma Cambiaso in una squadra che ha dei problemi denuncia lui per primo i problemi. Quindi io sono uno di quelli che, ve l'ho detto dall'inizio del mercato, su quel ruolo vorrebbe un profilo completamente diverso. Un esterno che vada in fondo, un esterno che vada a costruire altri tipi di connessione, che ci potrebbe anche permettere di farci giocare con due punte. Mentre invece oggi c'è questo balletto di scambi di posizione lentamente, tecnicamente pregevole, ma lenti, tra Yıldız e Cambiaso. Lì dobbiamo cambiare qualcosa, assolutamente. E andiamo a sentire un altro vocale.
1: Buongiorno Paolo, Luca da Candiolo. Volevo Ciao, solo Luca. Intervenire per la questione allenatore. Sicuramente un buon allenatore dà un incipit di gioco, un'idea, uno schema, si lavora sullo spogliatoio, sulle teste dei ragazzi, poi puoi avere giocare con il tuo modulo. Ma chi va in campo, ragazzi? Non si è mai visto 11 scarponi, 12, 13, 15 scarponi che vincono le competizioni. Li vincono gli uomini, e poi c'è la mano dell'allenatore, ma l'allenatore conta relativa o sulla testa dei ragazzi, poi la dirigenza, poi tutto il resto. Ma sono convinto di quello che dico ormai da anni: sono gli uomini, vince la squadra.
0: Ma che in questi anni purtroppo ci sia stata una sottovalutazione del livello dei giocatori e una sopravvalutazione, per non dire addirittura una ipervalutazione, degli allenatori, con me sfondi una porta aperta. E nel senso che io credo che si è finito per parlare solo più degli allenatori, anche quando i giocatori sbagliano il gol a porta vuota, come se fosse colpa loro, appunto. Però un allenatore riesce a trasformare una squadra che magari non erano degli scarponi, che erano dei normali, e riesce a fare in modo, come diceva sempre Marcello Lippi, che non eravamo i più forti, ma siamo stati i più bravi. E la Juve prima di Lippi è una cosa, dico Lippi così non facciamo polemiche su Allegri, Conte, parliamo del passato, la Juve con Lippi è un'altra cosa. Poi devo dirti, io c'ho anche il sospetto che in un caso ogni tanto un allenatore riesca anche a trasformare una banda di scarponi, detto tra, molto tra virgolette, in una grande squadra, il Leicester di Ranieri, che non partiva per salvarsi, va a vincere. E poi aggiungo, ci sono gli allenatori che riescono, magari perché hanno il tempo, hanno la leggerezza, ma hanno soprattutto grandi idee e la capacità di esprimerle, di farle digerire, di fare delle scelte forti, di motivare il gruppo in una certa maniera, e riescono a trasformare squadre normali in partenza in squadre molto forti. Un esempio in Italia, il Como di Cesc Fabregas. Noi col Como non l'abbiamo vista mai. Non l'ha vista mai Tudor, non l'ha vista mai Spalletti. Il Como all'inizio della stagione, nei casi migliori, veniva pronosticato come settimo squadra da Conference League. Noi eravamo squadra candidata per il titolo. Il Como è arrivato prima di noi e nei due confronti diretti noi siamo stati subissati dal Como. E quindi lì credo che un allenatore con delle idee abbia dimostrato delle idee forti. Ecco, io penso che ogni tanto noi diamo, e non è il caso di Spalletti, perché Spalletti invece di idee ne ha tante, però diamo un po' troppo credito all'annata singola di un giocatore, di un allenatore. Dopodiché, ripeto, io credo che Spalletti in questa fase possa essere per noi una possibilità piuttosto che un limite. Già questo mi sembra sufficiente per dargli fiducia. Poi starà lui vedere e riuscire a fare qualcosa in più, purché abbia la capacità di mettersi in discussione, perché non sempre, cioè, vuol dire avere idee nuove, ma poi anche saperle correggere, vuol dire praticare delle strade, ma anche saperle adattare, e vedremo naturalmente che cosa riuscirà a fare. Faresti questa operazione con il Paris Saint-Germain, David da Parigi e Suzuki in prestito alla Juve, pur di liberarci del canadese. Tiziano da Milano, ah sì, nel senso che per me David era un giocatore utile se la Juve giocasse con un altro modulo. Se si insiste con questo non ha più senso, e il precampionato lo sta dimostrando, al di là di tutto non ha assolutamente senso continuare a fare così. Paolo, buongiorno. Penso che i gol dovrebbero essere anche costruiti nel centrocampo, e noi non abbiamo un centrocampista che sappia fare un tiro decente. Anche questo è un vero tema, però devo dire che quando gioco 4-2-3-1 io credo che abbiamo, appunto, io chiedo i gol soprattutto ai tre fantasisti, poi chiamiamoli come vogliamo, questo deve essere. Poi centrocampisti ci devono dare un contributo. Thuram, per la verità, 2 anni fa ha fatto un bel po' di gol e un bel po' di assist, e Thuram l'anno scorso che ha avuto dei limiti seri anche di condizione fisica oltre che di rendimento. Altrimenti anche Turamo qualcosa ci può dare. Chissà Douglas Luiz, in precampionato ha fatto un grandissimo gol, stiamo a vedere se qualcosa ci può fare. Con l'Aston Villa aveva dei numeri non banali anche in termini di assist, quindi speriamo che sia capace di fare questo. Cristian da Campobasso, Cambiaso, visto che non ha richieste, sarà il primo panchinaro, sarà un jolly per coprire i buchi, giocatore che negli ultimi anni è peggiorato oggettivamente su tutte le situazioni di gioco, mi provoca disgusto calcistico. Cristian, io invece sono convinto che Cambiaso partirà titolare, un giocatore che piace molto a Spalletti e che lo aiuta molto, staremo, anche perché in questo momento grandi alternative Cambiaso non ne ha se si gioca con quel tipo di modulo. Poi è vero che Cambiaso è adattabile, abbiamo visto anche in precampionato, ha giocato sulla destra nei tre davanti e ha fatto anche una buona prestazione. Quel che è certo è che Cambiaso non sta facendo lo scatto in avanti, cioè non riesce a diventare quel giocatore determinante per stare in una squadra che abbia delle ambizioni di alto livello. Questo mi sembra assolutamente palese dirlo. Andiamo a sentire un vocale.
2: Ciao Paolo, Nord Roma. In realtà però attendere il portiere è un po' pericoloso, perché a differenza di altri ruoli, se non lo prendi adesso, dopo il 15, le squadre più o meno si assestano e difficilmente si privano del portiere, perché poi dovrebbero andarlo a sostituire, no? E quindi non ci sarebbe tempo. Ruolo delicato, quindi secondo me si deve accelerare questa settimana.
0: Ma sicuramente io, come dire, non ne faccio una questione di giorni, ne faccio una questione di come dire, certezza dell'operazione. Cioè, io devo avere le idee chiare. Ho sentito tanti nomi, mi piacerebbe che la Juve andasse su un profilo, chiudesse, poi se non è questa settimana, la prossima, ripeto, non è un problema Frosinone. È un problema di prospettiva per tutta la stagione. Prendere il portiere giusto per darci delle garanzie. Questa è la cosa fondamentale. Allora, vado a leggere un messaggio. Mi preme dirlo perché ogni tanto noi facciamo la figura di quelli che non sanno fare il loro mestiere. Massimiliano, ma di Lucumia affare fatto non dite niente? Massimiliano, non è un affare fatto. Cioè, gli affari fatti sono quelli che depositano i contratti. La Juve non ha depositato nessun contratto su Lucumi, non ci sono da questo punto di vista neanche dei rumors giornalistici di affare fatto. Stiamo parlando di un affare in dirittura d'arrivo, eventualmente. Poi voglio vedere le formule, voglio vedere quale sarà lo scambio, eccetera. Ma non è un affare fatto. Quindi io in questo momento ho aperta Gazzetta.it, Bianconera.news, Bianconera News, tutto Juve, Juventus News 24, Sky Sport, nessuno dà Lucumi come affare fatto. E quindi cerchiamo di valutare il mercato per, non per le voci, che contano chiaramente, ma se parliamo di affare fatto, per le ufficialità. Perché io di giocatori già fatti in questo mercato ne ho già segnati diversi, sia per noi che per altre squadre, e non ne ho viste. David Luiz, perno centrale nel centrocampo a 3, fuori Locatelli. Vedrai che così il centrocampo funziona, Locatelli è inguardabile. Scrive Leonardo. Leonardo, ma io parto solo da questo. Ma sulla base di che cosa dici questo? Di una tua idea immaginifica? Perché non l'abbiamo mai vista questa operazione. Cioè, non abbiamo mai visto... Cioè, io voglio vedere Douglas Luiz dentro centrocampo, senza la capacità di recupero di Locatelli, che cosa fa? Lo proviamo? Spalletti l'ha mai provato? L'hanno provato altri allenatori? No, e vediamo. Quindi, non c'è un livello... A parte che la carriera di Locatelli è meglio di quella di Douglas Luiz, ma questo lasciamo perdere. Ma non c'è un livello su quale, come dire, misurarsi. Ci sono le connessioni. Voi avete capito Douglas Luiz che ruolo può fare? Per adesso, guarda caso, Spalletti l'ha provato insieme a Locatelli. E i risultati sono stati normali, vogliamo definire così, per uno e per l'altro. Quindi, io spero di non trascorrere l'annata a discutere il rendimento di Locatelli, che per quello che fa, il nostro miglior centrocampista. Per quello che fa, non per le prospettive, non per le potenzialità, per quello che fa, numero di presenze, il numero di il rendimento, tutte le statistiche che volete, è il nostro miglior centrocampista. Douglas Luiz riuscirà a far meglio? Tanto di guadagnato, lo deve dimostrare. Io ci credo quando lo vedo e lo spero, perché la qualità di Douglas Luiz, quando si è vista, l'abbiamo tutti apprezzata, ma se tutti gli allenatori non gli danno mai la titolarità, qualche ragione evidentemente ci sarà, e Locatelli è tutt'altro che inguardabile. Vocale,

0: Ciao Paolo, sono Paolo da Rovigo. Io dico sì, sono d'accordissimo su Di Gregorio, che non è un portiere da Juve, però nel primo gol avevamo difesa piazzata e sette giocatori nostri in area, loro erano in tre, l'ha presa lui la palla, cioè nessuno gli è andato vicino, a difesa piazzata, e anche lì si dovrebbe fare un ragionamento.
1: Paolo, io i ragionamenti che ho fatto su Di Gregorio li ho ancorati solo in parte a quello che ho visto con l'Inter. Cioè, con l'Inter li ho ancorati al fatto di come vedo lui incerto nelle letture, ma non è questo che condanna Di Gregorio. Semmai aumenta degli elementi di preoccupazione. Tu hai perfettamente ragione, ma guardate, io ancora prima del gol, a me ha colpito nel secondo tempo alcuni sbandamenti della Juve in cui vedo giocatori del nostro centrocampo, della nostra difesa, essere totalmente incapaci di reggere il passo di avversari senza palla. Se non si ha quella mentalità lì, se non si ha quell'idea di dover andare sull'anticipo, è gravissimo. Quindi io sono totalmente Di Marco va a battere la rete con una facilità e una libertà che non si può concedere. E su questo la Juve deve crescere molto, ma molto. E su questo dobbiamo lavorare tanto. Poi avere un portiere che in più non riesce a correggere gli errori del reparto non fa che approfondire i problemi. Ci fermiamo qui, io vi ringrazio perché ho letto tanti messaggi, oggi non abbiamo avuto ospiti, abbiamo sentito tanti vocali, ma veramente ce n'erano molti di più. Questo significa il grande affetto che voi avete nei confronti di Radio Bianconera e di questa trasmissione, e vi ringrazio. Ci vediamo insieme venerdì. Ciao, buona giornata a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi. Il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim. Sul tavolo ci sono da discutere le uscite, ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia il prezzo, però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Lauriny, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini, che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, eh? Terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
1: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, eh. Adesso, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci la coppia dei terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
0: Vincent Lauriny continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però l'ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza, e quindi mi diverto, dai, mi diverto. Sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi ho smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
0: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
0: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
2: È quello per forza, dai.
1: È vero, cioè, ci stanno facendo caso.
2: Ho con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'ho un mix, diciamo.
0: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa, invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, sì, no? Sì, sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
3: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
2: Quello non lo so, sinceramente, io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina, spererei di no e si starà a vedere.
3: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
2: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è, secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
3: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli se rimarrà, Ulahi che sembra essere molto interessante. Dur.
2: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
3: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
2: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
3: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
2: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. Come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene, secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messe nelle condizioni giuste, può fare molto bene.
3: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia.
1: Ecco, che trequartista e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
2: Era ancora più davanti.
1: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi hai vinto la Coppa del Mondo.
3: Una cosina meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea ti sei fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
2: L'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
3: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
2: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze sono stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
3: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
1: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
2: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo. E nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo tre anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
1: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
3: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
2: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... penso che abbiano preso qualcun altro già.
3: Eh sì, perché comunque è in partenza.
2: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però e ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po', cioè non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
1: Beh,
2: è un po' più, ma secondo me è un peccato
1: perché c'era più competizione,
3: c'era più qualità. Anche.
1: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
2: Però sì. Magari ora bruci un po' i ragazzi perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultati magari e dopo in un contesto difficile, che c'è tanta pressione e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato secondo me.
3: Senti, invece che succede all'Empoli?
2: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni. E è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini di mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
3: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
2: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni, se non ricordo male, una 30 anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me ce ne passa tanto.
3: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
2: Poi Di Marco io ce l'ho, ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
3: Sei cresciuto tu?
2: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
3: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
2: Zirkzee, e ho dato che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi, dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
3: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
2: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
3: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
2: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
3: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
2: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma, in quel momento lì quando è arrivato lui era un po' presto. Però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
0: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice: richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista, che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoffi, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto apro il discorso su Zucchi, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare Perin titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspettano ancora dei colpi, se li aspetta Chivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli. Però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo, come era successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori, e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani. Emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken. Un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken. Però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
1: Si fa presto a dire due in bianco nero, si fa presto a dire due in bianco nero. Marangio è già due mesi che è in ferie, continuano le sue ferie, chissà quando tornerà, quindi io direi, ma soprattutto il bentornato va a Federico Rossi, perché lui sì che è un serio professionista, così come Gabriele Latini, che in realtà le ferie le deve ancora fare, ma il buon Federico Rossi è tornato dalle ferie, dunque un bacio, mua, te lo mando caro Federico. Invece Marangio si fa presto a dire due in bianco nero. Come state amici miei? Oggi 10 agosto, dai, per chi è al lavoro, per chi è, tenete duro, perché questi saranno giorni caldissimi, ancora più caldi, poi da dopo il Ferragosto dovrebbe cominciare a calare la temperatura, temperatura che è altissima invece a Perth, dove è la Juve che giocherà domani. A proposito, domani noi saremo in diretta dalle 11.50 per Colpo di Tacco, quindi dalle 11 alle 11.50 ci sarà Giulia Borletto, alle 11.50-55 partiremo noi. Calcio d'inizio alle ore 12 e dunque Colpo di Tacco domani dalle 12 alle 16 per raccontarvi quella che è la penultima amichevole della Juve prima del test in famiglia, che ovviamente vi racconteremo anche quello in diretta con Colpo di Tacco, per arrivare poi a domenica prossima quando saremo a Frosinone, quando sarò a Frosinone per raccontarvi Frosinone Juventus, l'inizio della stagione. Dicevo, temperatura intorno ai 10 gradi aperto, beati loro, ma temperatura calda in casa Juve. Stanno accadendo alcune cose, ha parlato Spalletti che farà, ha parlato a Sky credo a breve anche la conferenza stampa. Sky fondamentalmente ha detto tre cose: che Di Gregorio andrà in panchina, meno male, tutto già concordato per l'amor di Dio. Poi ho un paio di cosucce da dire all'ottimo Luciano Spalletti, che in realtà ho già detto e ho già scritto sia su Bianconera News sia su Tutto Juve e anche nei miei canali social, visto che è accaduto in questo fine settimana, però lo voglio ripetere anche qua, proprio sulla gestione di Di Gregorio. In tutto questo, quindi domani Di Gregorio va in panchina, gioca Perin, non è che abbiamo risolto il problema portiere, con tutto il bene che voglio anche a Perin, però insomma è normale, giusto e logico che Di Gregorio vada domani in panchina. In tutto questo la Juve starebbe per chiudere Lukumi. Allora, il Bologna non vuole Miretti e non vuole neppure Cabal, vuole soltanto i soldi. L'accordo dovrebbe essere questo: 20 milioni più 5 di bonus. Però voi fate un conto, ragazzi, perché alla Juve si può dire tutto in questo momento, e glielo dico io soprattutto sulla questione portieri, siamo veramente indietro. Però la Juve, se tira fuori anche questi 20 milioni per Lukumi, sono 30 per Alibegovic, 20 più per Lukumi fanno 50, 5 per Boga fanno 55, 35 per Kolumani fanno oltre 80, metteteci i 40 che ci hanno preso, ai noi, per Openda, fate il conto. Siamo già abbondantemente oltre la cifra dei 100 milioni, bisogna cedere a tutti i costi. Mi auguro che Nico Gonzalez riesca a trovare la squadra e ci porti almeno 25-30 milioni, e poi bisogna cedere a tutti i costi, perché così stiamo da un lato bravi, devo dire bravi, a parte questione portiere, perché nonostante alcune zavorre siano ancora lì, la Juve non si ferma e quello che ritiene possibile fare lo fa. Da quell'altro però bisogna dare anche un occhio al bilancio, e quindi è necessario vendere. Quindi speriamo che Di Gregorio, poi tutta sta lista che gli ha detto il suo ottimo procuratore, non si vede, però Di Gregorio deve andare via. Miretti, mi dispiace dirlo, perché comunque secondo me è uno che sta facendo bene, uno dei migliori in questo precampionato, ma non lo vuole nemmeno il Bologna. Lo stesso Cabal si offre al Bologna, ma il Bologna non lo vuole, e quindi diventa oggettivamente difficile. Allora, alle 17.35 avremo Nerino Stravato, che peraltro vi consiglio di leggere domani, insieme naturalmente anche al mio editoriale che uscirà su Bianconera News, perché ha messo in piedi, io ho avuto fortuna già di leggerlo, un pezzo bellissimo, veramente una ricostruzione bellissima su tutto il casino, no caos, casino, perché bisogna dire cose come stanno, che c'è in federazione, anche dopo le dichiarazioni di Maldini e quello che sta facendo Malagò. Perciò leggetevelo domani, ma con lui parleremo ovviamente della nostra Juve. Io intanto già vi ringrazio perché siete tantissimi e vengo naturalmente anche da voi. Però ho tre cose da dire e le ripeto. Sabato siamo stati insieme per colpo di tacco, intanto anche qua grazie, perché mentre Rossi era in vacanza, pensa Fede, ma lo so che la cosa non ti stupisce, sabato 1112 messaggi sono arrivati tra le 13, anzi tra le 12.30 alle 16, in un sabato di agosto caldissimo, quindi di questo grazie, grazie, grazie. Sono convinto che anche domani salutiamo anche Berna, ciao Berna, la nostra Bernadette che l'anno scorso ci ha fatto compagnia, è stato un bel viaggio anche con lei. Quindi ci siamo lasciati sabato con questa sconfitta, poi io ho rivisto con calma gli highlights della partita e ho cercato di analizzare quelle cose che, come dico sempre in diretta, non puoi analizzare. Non mi sono piaciute le parole di Spalletti, l'ho detto, perché la difesa strenua dell'indifendibile non si può fare, e parlo di Di Gregorio. Dopodiché è chiaro, l'ho già nelle risposte, vi ringrazio anche per i tantissimi amici che mi seguono su Facebook, su TikTok, su Instagram, che è un modo per stare insieme anche quando non siamo in diretta, quindi grazie anche di questo. È chiaro che Spalletti e la Juve in qualche modo non possono ulteriormente deprezzare quello che già agli occhi nostri è molto deprezzato, e cioè il valore di Di Gregorio. Però non mi piace neppure, sinceramente, sentir dire no, però Di Gregorio è stato anche bravo. Luciano, allora, quella domanda chiaramente te l'aspettavi. Non si deve distruggere ai microfoni un giocatore, no, ma neppure dare delle carezze che non servono. Perché sentirmi dire, sentirci dire, sì, ma Di Gregorio è stato anche bravo, tra l'altro su due respinte dove non ha mai azzardato, perché non è sicuro, la presa, ma è sempre andato a pugni uniti, no, non si può sentire, onestamente non si può sentire. Questo ragazzo paga anche colpe non sue, ne sono straconvinto, paga colpe del signor Giuntoli, ma ormai le cose sono andate, non ci voglio più ritornare. Ma la Juve oggi è in netto e clamoroso ritardo, netto e clamoroso ritardo sulla questione portiere. Io batto le mani al lavoro che stanno facendo Carnevali e Massara, perché è un lavoro difficilissimo, ragazzi, soprattutto sulle cessioni. Nonostante tutto la Juve comunque qualcosa ha investito, l'abbiamo detto prima, però ho la sensazione che sulla questione portiere ci siamo clamorosamente incartati. E il portiere insieme all'attaccante è uno di quei problemi seri che sono inderogabili, inderogabili, perché è vero che un'alternativa ce l'abbiamo e probabilmente a Frosinone giocherà Perin, ragazzi, ma guardiamoci dritti nelle palle degli occhi, Perin non può fare il titolare alla Juventus. perché lo conosciamo, perché ha sicuramente dei pregi, ma anche innumerevoli difetti. Muscolarmente non è al top e quindi Perin non può fare il titolare della Juventus. Te lo dico in grande amicizia e con un bene enorme a questo ragazzo che vuole bene alla Juventus, che alla Juventus ha dato tutto quello che poteva dare. Ma Perin non può fare il titolare alla Juventus. È normale, è chiaro che oggi di fronte a Di Gregorio, che poi ci si mette secondo me proprio anche il destino, perché vai a pensare che perdi contro l'Inter, chi se ne frega, di aver perso chi se ne frega, ma con la complicità di Di Gregorio. Perché io onestamente avevo un po' chiuso gli occhi sul primo gol, ma anche sul primo gol di Gregorio, detto che lì c'è un concorso di colpa, e rivedendolo mi sono reso conto di averla analizzata bene anche in diretta. Cioè McKennie che si fa saltare come un birillo da Bonny, Douglas Luiz, e apriamo una parentesi anche su di lui, ma ne voglio parlare con Nerino Stravato tra un attimo, che non copre mai e questo è un suo limite. Però Di Gregorio ha la reattività di Magliocca di quando c'aveva 300 di glicemia, anzi di ora che c'ha 300 di glicemia, che c'ha una reattività parecchio, parecchio limitata. E non va bene il secondo gol, ragazzi, cioè nemmeno se ti tirano addosso. Quindi Di Gregorio oggi non solo non può fare il secondo, ma non può proprio più indossare la maglia della Juventus, ma anche per il bene suo. Perché? Perché fra le altre cose, io credo che anche in situazioni in cui magari lui non ha colpa, il tifoso della Juventus gli darebbe responsabilità, perché non ne può più di Di Gregorio, non ne può più, e lo capisco. Non è che qui si può tremare ogni volta che arriva un tiro verso lo specchio, non è possibile, non è possibile. Quindi, caro procuratore di Gregorio, tu che sei un fenomeno, tu che sei bravissimo, tu che hai le liste, attiva queste liste, portalo via per il bene tuo, perché è l'unico top giocatore che hai, e per il bene soprattutto del giocatore, perché lunedì prossimo, sapete che io sono contro i fischi a priori, però capirei i fischi nei confronti di Gregorio, che non ha colpa, lo ripeto, non ha, è questo il ragazzo, e oltretutto gioca, riporto l'esempio, gioca portandosi sulle spalle ogni volta Magliocca dei vecchi tempi, cioè lui entra in campo con 128 kg sulla schiena, non si può fare, soprattutto quando sei un portiere, non si può fare. Quindi la Juve brancola ancora un po' nel buio. Suzuki va al Paris Saint Germain, però forse te lo dà in prestito. No, non è questa la soluzione. Certamente rispetto a iniziare con Di Gregorio sì, ma non è questa la soluzione migliore. Vicario, ragazzi, su Vicario la situazione la conoscete benissimo. Di Vicario la Juve si fida fino a un certo punto, perché se no bastava pigiare il tastino play e Vicario sarebbe già arrivato alla Juventus, perché il Tottenham non lo vuole più, evidentemente si vuole guardare da altre parti. Trubin per me è un buonissimo portiere, per oggi è di un'altra società, quindi abbiamo già intavolato la trattativa, non lo so, spero, ho letto anche del suo connazionale Lunin del Real Madrid, ok, a me va tutto bene, però io sto leggendo, va tutto bene relativamente, però sicuramente rispetto a Di Gregorio mi va tutto bene, però bisogna muoversi, e sul portiere siamo in un netto e clamoroso ritardo. Sì, si è puntato sul Dibu Martinez, ma quante certezze avevamo? Perché tanto la Aston Villa quei soldi te li ha sempre chiesti. E se da un lato è giusto

stavolta giocata dal primo minuto, è un atteggiamento intollerabile. Guardate, non faccio più sconti a nessuno, eh? Non faccio più sconti a nessuno. Il tempo degli sconti e delle carezze, per quanto mi riguarda, è finito. Quindi impari il signor David, l'ho scritto su tutto Juve e ci ritornerò stasera su Bianconera News. Impari il signor David da chi questa maglia, e sapete che non è il mio preferito in assoluto, ma l'ha voluta a tutti i costi, Kolumani, che è entrato e ha dato l'anima. E ha dato l'anima. Quindi, siccome l'esempio ce l'ha anche vicino, c'è il compagno di reparto, ok? Ha avuto un'annata sfortunata, storta, sbagliata. Benissimo, anche per lui non c'è più spazio. Poi la Juve sta trattando Zirkzee, sta aspettando. Bene, è chiaro che non si possono far entrare 40 giocatori quando altri non se ne vanno. Vale per Di Gregorio, non vale, perché a costo di avere 4 portieri il portiere va cambiato. Questo è poco ma sicuro. Però sull'attaccante lo vuole Paris Saint Germain, ma Dio volesse, lo vuole Liverpool, lo vuole United, lo vuole chi lo vuole, non importa, vada, non c'è più spazio per lui, perché conta l'atteggiamento. Certo, se poi va a vedere l'atteggiamento rispetto all'amichevole, ce ne sono altri, e qui mi rivolgo a uno che fa il titolare in questo momento, Andrea Cambiaso. Vedi Andrea, le parole, bello, tutto interessante, tutto, ma siamo ancora lì, siamo ancora lì. Per carità è un amichevole, per carità è il 10 agosto, per carità i carichi di lavoro, ma riguardo a Cambiaso, secondo me non è una questione di carichi di lavoro, di gambe pesanti, è una questione di testa. Ti ho visto fare gli stessi errori, ti ho visto arrivare davanti alla porta e quasi una cosa che riesci a fare, tirare, no, fermarti e mettere il pallone nel mezzo. Ma mi dite cosa vi sta succedendo? Perché onestamente anno dopo anno dopo anno mi sembra che si va no a migliorare, ma si va a peggiorare su tante situazioni. E allora dico, io non faccio lo schizzinoso quando sento dire no, però magari facciamo uno scambio, Nico Gonzalez, ci danno Carlos Augusto. Per l'amor di Dio, io con loro non farei nemmeno uno scambio di questa penna, e se la faccio la vado a disinfettare prima. Però noi abbiamo l'esigenza di mettere a Cambiaso un'alternativa su quella fascia, perché altrimenti lui, nel bene, perché ha fatto anche bene alla Juventus, e nel male, purtroppo la maggior parte delle situazioni in questi ultimi anni, lui sa che anche con mezza gamba gioca, a meno che si debba andare a spostare Selic sull'altra fascia. Ma invece, visto che tutte queste grandi offerte non ci sono, e visto che anche lì il procuratore ha detto lui si muove soltanto per un grande club, ma se deve andare in club mediocri non ci va, bene, ti teniamo e ti vogliamo bene, però bisogna che qua l'atteggiamento cambi, eh? E vedete che parliamo sempre dei soliti problemi. La Juventus nell'amichevole con l'Inter, che conta zero ai fini del risultato, ma ha evidenziato gli stessi problemi con i quali noi sbattiamo la testa da almeno 3 anni. Ultimo aspetto, Douglas Luiz. Luiz è un giocatore che ha dei piedi fatati, che in confronto a Cenerentola li puzzano piedi, per dirvi. Cenerentola li puzzano piedi rispetto, dice, perché puzza piedi Cenerentola, no? È lei che a mezzanotte perdeva la scarpa, vero? Gli doveva mettere, sì, Cenerentola, ok, quindi c'è un bel piedino Cenerentola. Douglas Luiz ce l'ha ancora migliore, ha dato quel cioccolatino, mi pare proprio a Cambiaso, che è una cosa che ultimamente nella Juve, ai noi, abbiamo visto poche volte. Però il calcio è fatto di due fasi, quella offensiva e quella difensiva. In quella difensiva Luiz non c'è mai. Allora, si può costruire un modulo su Luiz? No. Però se non lo vendiamo lo si può agevolare. E Luiz ha 2 a centrocampo, non può giocare, soprattutto se accanto c'ha Locatelli. Può giocare a 3? Secondo me sì, ma anche questo è un vecchio, vecchissimo ragionamento che noi abbiamo fatto anche negli anni di quel fenomeno di Motta. Non può giocare a 2, eppure giocava a 2. Non può giocare a 2, eppure giocava a 2. Non può far play davanti alla difesa. Non lo può fare. Viceversa, se abbiamo l'idea di giocare a 3, è chiaro, lì davanti ci sta il sempre criticato e bistrattato Locatelli. Da una parte ci poteva mettere Luiz, magari a sinistra, e a destra McKennie. Ma bisogna giocare a 3. Oppure qualcun altro. Tendo a escludere il fantasma.

0: Fernandez, oppure qualcun altro. Ma due, noi perdiamo un uomo, perché nel gol che la Juve subisce c'è un concorso di colpe che, come detto, parte da McKenny, prosegue con Douglas Luiz e finisce con Di Gregorio. Quindi anche lì ci sono delle riflessioni da fare. Poi è normale, se la Juve porta a casa che sì, allora forse le cose possono cambiare. Ma leggo anche oggi, la Juve è vicina che sì. Ma bisogna che qualcuno esca. Noi abbiamo 7 centrocampisti. 7. Non ne puoi aggiungere un altro. O li si spara a qualcuno, metaforicamente, chiaramente, o lo si lascia a Pert, che potrebbe essere un'idea, visto anche che qui fanno 40 gradi e lì ne fanno 10. O se no bisogna che qualcuno esca. E Kumainers in Turchia ci vuole andare. E Miretti non lo vuole il Bologna, lo vorrebbe a Lazio. Ma voi vi fidereste oggi a dare un giocatore alla Lazio? E soprattutto, se voi foste un giocatore, ci andreste a Lazio? Io sinceramente no. Io sinceramente no. E chi esce? Thuram? E dove lo vendi oggi Thuram, che è più infortunato che in salute? Perché poi sì, tutti che sì, ha detto di sì alla Juve, arriva a parametro zero. Certo, magari. Ma se non ci sono le uscite? Noi siamo a circa 29 calciatori in questo momento. Con Nico Gonzalez 30. Se arriva Lukumi 31. Siamo un po' tantini. E allora a quel punto la Juve sarà costretta, perché poi si criticano, però Gio Mario, ma almeno non ce l'hai più. È questo che oggi purtroppo dobbiamo e possiamo fare. Poi se arriva il folle che ti compra quello piuttosto che quell'altro e tu riesci a darlo anche a titolo definitivo, ma a me si allarga il cuore. Per oggi dobbiamo guardare in faccia la realtà. E allora, anche se io riesco a liberarmi di alcuni giocatori e li devo pagare invece che 5, gliene pago 2, intanto abbasso qualcosa o quantomeno faccio spazio. È perché sennò siamo tanti. E anche allenare una squadra con 30 giocatori non è il massimo della vita. Non è il massimo della vita. Perciò io continuo a battere le mani a Carnevali e Massara, che oltre a costruire devono andare a mettere pezze enormi sul lavoro dei vari Comolli e dei vari Giuntoli. E però una cosa, con tutto l'affetto, ve la devo dire e ve la ripeto, sul portiere stiamo andando troppo troppo lunghi. Una marea di messaggi, mi fai sentire un vocale, poi andiamo in pausa e poi... e poi andiamo dal buon Nerino Stravato.
1: Ciao ragazzi, sono Peppe. Bisogna dire le cose come quelle che sono, però. Abbiamo speso un bel po' di soldi per un giocatore forte di 18 anni che non sappiamo, comunque resta una scommessa, in quel ruolo stavamo comunque coperti. Un giocatore del quale io stravedo, però l'anno scorso mi ricordo che tutti dicevamo a fine stagione che a noi occorreva una punta di peso e un centrocampista di spessore. Entrambi, al di là del portiere, che è una vergogna pensare di prendere un prestito a PSG, al di là di questo non abbiamo risolto nessuno dei problemi che avevamo.
0: Però ragazzi, se prendi il talento non va bene, perché devi prendere un altro. Se prendi i giocatori di 30 anni dove prende il talento. Io onestamente l'operazione Alibegovic la rivendico, secondo me è stata una grandissima operazione. Poi hai ragione Peppe, hai ragionissima, che è stato il surplus in questo momento. Noi abbiamo bisogno anche di altre cose, però questa è un'operazione che nel presente e nel futuro può decisamente pagare numerosi dividendi. Altro vocale.
2: Chiere Lukumi, che sì, e se è possibile un attaccante. Se arrivano questi quattro giocatori possiamo secondo me dire qualcosa in più. Se arriva Lukumi, un portiere e Matizzi davanti, siamo forti. Il problema è arrivarci davanti, perché tanto a seconda di chi troviamo, ovvero quando troviamo il Napoli, quando troviamo l'Inter, quando troviamo una Roma, soffriremo la pressione, perché non abbiamo giocatori che gestiscano palla, che sanno uscire dalla pressione bene, finché non arrivi magari là davanti a quei quattro. Quindi anche quest'anno, io quelli che dicano quest'anno possiamo anche lottare per lo scudetto se compriamo, ragazzi, i giocatori sono soli che ci hanno portato al terzo posto, e
3: hanno dimostrato che non riescono a migliorare. Cambiasso, Coop Miners, tutti i giocatori che ormai sono così. Quindi finché rimarranno alla Juve non cambieranno mai.
0: Purtroppo, e dico purtroppo, in questo messaggio di questo amico ci sono tantissime verità. Io su alcuni ho perso le speranze, sono sincero. Coop Miners è uno di questi, non è l'unico, però forse è quello che paghiamo ancora, di cui lo scotto lo paghiamo ancora veramente molto molto alto. Va bene, dai, continuate a scatenarvi, che non vi lancio nessun quesito perché siete già una marea. Sono convinto che poi l'intervento di Nerino vi darà tanti altri spunti di riflessione. A tra poco.
4: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E allora alle 17:38 minuti primi rientriamo rigorosamente in diretta. Vi ricordo domani dalle 11:50 colpo di tacco per l'ultima partita della Juve in Australia contro il Palermo. Però abbiamo tanti argomenti da affrontare con il nostro Nerino Stravato di Bianconera News. Ciao Nerino.
7: Ciao Alessandro, un saluto a te, ciao. E a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, tanti argomenti, ho già detto che pubblicherai stasera, vero? Un bel approfondimento sulle questioni nazionali, ci arriviamo tra un attimo. Però volevo partire dall'amichevole di sabato, insomma, cosa ti ha lasciato addosso?
7: Mi ha lasciato le problematiche che abbiamo visto lo scorso anno, che chiaramente riguardano, come dicevi tu prima, il portiere. Io faccio una premessa: è un buon portiere, ma alla Juventus non serve un buon portiere. Alla Juventus per vincere serve un fuoriclasse in porta. Se pensiamo che in passato abbiamo avuto problemi con Edwin van der Sar, che è stato uno dei più grandi portieri della storia. Poi, tralasciando il biennio che è stato da noi, la Juventus ha sempre avuto grandissimi portieri, e non avere in quel ruolo un fuoriclasse diventa un grande problema per noi.
0: Sì, noi non solo, è vero Nerino, per l'amor di Dio, noi abbiamo un buon portiere però di scarsissima personalità, perché è un conto è fare l'ottimo portiere al Monza, io non ho dubbi che al Bologna Di Gregorio fa la differenza, ma alla Juventus ha dimostrato già in alcune situazioni l'anno scorso, lo ha dimostrato anche quest'anno, che non ci può stare. Domani giocherà Perin, ecco. Quali sono secondo te le differenze tra Di Gregorio e Perin?
7: Questo è un aspetto importante, è la personalità, la mentalità, nel senso che Di Gregorio, il suo livello da buon portiere scende nel momento in cui perde fiducia, perché il ragazzo è chiaro che ha perso fiducia, certo. Perché io ho ancora negli occhi l'errore che fa San Siro cercando di andare a prendere la palla con il piede opposto, cioè anche in maniera scoordinata, che non è un errore tecnico, è proprio un errore che la mente non è collegata con i piedi, certo. Quindi è un problema di personalità. Perin ha la scorza leggermente più doppia, è un portiere che è tanti anni che poi è alla Juve, anche se poi se andiamo a vedere anche lo scorso anno anche a Perin è capitato di prendere gol al primo tiro in porta, se ci ricordiamo Cagliari, certo. Prendiamo un tiro, prendiamo 1-0, quindi diciamo che la Juve dal punto di vista dell'estremo difensore deve alzare il livello, forse è il ruolo in cui abbiamo necessità più ampia, anche l'avevamo anche all'inizio del mercato e continua ad esserlo adesso, è un'esigenza troppo importante. Io con Vincenzo ho fatto un paio di nomi nelle
0: sì.
7: scorse trasmissioni.
0: Guarda, non fare il nome che hai fatto prima sulla chat, perché ti giuro chiudo subito il collegamento, anzi fallo, perché è bene che il popolo Radio Bianconera sappia cosa ha proposto Nerino Stravato, che dovete sempre leggere perché fa degli approfondimenti meravigliosi, ma su questa cosa ha preso una topica clamorosa. Vai, vai, sei il coraggio, vai, vai.
7: Allora, no, io allora il messaggio, vedi, i messaggi delle chat sono sempre fuorvianti, sì. Perché uno dovrebbe mettere la premessa. La premessa è: in assenza di alternative credibili attualmente dei nomi che sono stati fatti, se devo fare anche un leggero upgrade, prenderei anche Muric del Sassuolo.
0: Sì, ma tu ce l'hai presente, Nerino, Muric del Sassuolo, che fa delle uscite che è una cosa veramente imbarazzante. Tra i pali ci sa stare. Dove la vedi l'upgrade con Muric? Vabbè, rispetto a Di Gregorio, se ci mette anche Rossi in porta sicuramente, ma
7: tu sai che io anche con le squadre che vorrei creare, nel momento in cui riprendo ad allenare, che adesso sono fermo,
0: sì,
7: piacerebbe avere un portiere che occupa tanto spazio nella
0: sì,
7: porta.
0: Ma sì.
7: Allora, diciamo che questo già Muric ce l'ha, ma che ripeto, è un nome che ho fatto in estrema razio per magari fare un cambio anche in porta, ma per prescindere dalle battute che noi facciamo, però il problema mentale di Di Gregorio non lo risolvi probabilmente più.
0: Bravo.
7: Quindi tu hai bisogno di cambiare.
0: No,
7: hai bisogno. Io a Vincenzo ho fatto un altro nome che a me piace tantissimo, ma credo che tu sia dello stesso opinione di Vincenzo. A me piace tantissimo, per esempio, Milinkovic Savic del Napoli come portiere. Non è Dibu Martinez, probabilmente non è nemmeno Carnesecchi, però è un portiere che in questo momento potrebbe farti fare un leggero upgrade anche dal punto di vista
0: questo
7: della personalità, perché la personalità non gli manca. È chiaro che rispetto al Dibu Martinez, che era il sogno di inizio mercato, sono tutti inferiori questi nomi che ho fatto, nettamente inferiori.
0: Senti,
7: però noi dobbiamo trovare una soluzione.
0: Invece Nerino, volevo affrontare con te anche un altro tema, che è quello di Luiz, perché allora, oggettivamente stiamo vedendo un Luiz un po' diverso, con la testa più sulle spalle, mettiamola così, però continua a mettere in evidenza pregi e difetti. Pregi sono dei piedi sui quali nessuno può discutere, difetti che fa una fase sola, quell'offensiva lo si vede anche nel gol che prende la Juve, dove non riesce a seguire e a chiudere su Di Marco. Allora, è una ciliegina sulla torta Luiz, oppure è un giocatore che in questo momento la Juve non si può permettere?
7: Allora, io l'ho scritto anche nell'analisi che ho fatto subito dopo la partita con l'Inter, cioè la Juve attualmente in rosa e in campo ha bisogno di un giocatore con le caratteristiche offensive di Douglas Luiz, che poi sia o non sia Douglas Luiz e si trovi un'alternativa sul mercato va anche bene, però se tu analizzi il passaggio che fa da Glasnowitz a Cambiasso nel primo tempo,
0: mamma mia,
7: praticamente è quella giocata che a noi l'anno scorso è mancata tantissimo. Perché? Perché se tu trovi una difesa come l'Inter che si schiera e ti lascia pochissimi spazi, se non hai un giocatore capace di creare con una giocata lo spazio e la superiorità numerica, palleggi, metti cross in mezzo, però poi alla fine diventi poco pericoloso. Quindi quel tipo di giocatore lì in campo la Juve ne ha necessità, perché se giochi con Locatelli, Durham e McKennie, quel tipo di giocata non te la fa nessuno.
0: Esatto.
7: E dai, è un grosso problema, perché se devi ripartire con 50 metri di campo in avanti, con le sgroppate di Durham, con Locatelli che magari con campo avanti riesce a giocare meglio, hai gioco, come è stato poi col gol di Conceição, no? Però se poi trovi una difesa schierata, se non hai quel tipo di giocatore, diventa un possesso palla sterile e con poche possibilità di fare male. Quindi da Glasnowitz in questo momento deve stare lì, però bisogna trovare anche una soluzione per permettergli di stare lì. Quindi, come dici tu, qualcuno che gli copra le spalle nella situazione in cui lui non difende.
0: Nerino, la Juve è vicino a Lukumi o Gatti? Tu chi preferisci? Perché poi è chiaro che se entra Lukumi, secondo me quello prossimo all'uscita è Gatti.
7: Allora, considerando l'attuale rosa, ti dico Lukumi, ma per un motivo ben preciso, perché se consideriamo anche Rugani tra le rotazioni attualmente dei centrali, avresti due mancini e due destri, perché Lukumi è mancino, mentre Gatti a destra, sì. Quindi nella visione anche della coppia centrale che vede Spalletti, avere due giocatori, un destro e un sinistro, è una soluzione importante. Così avresti solo Kelly ed eventualmente Cabal, ma Cabal schierato titolare da centrale di difesa attualmente non è secondo me una soluzione che possa essere percorsa da Luciano Spalletti. Quindi ti dico Lukumi. Poi è anche un giocatore di personalità. Io ho ancora in mente quel litigio tra Spalletti e Lukumi, sì, durante Juventus Bologna, dove Lukumi sfidava con Cesaro l'uno contro uno, no? E Spalletti un po' l'ha tranquillo. Però la Juve ha bisogno di questi giocatori, ha bisogno di giocatori di personalità.
0: Ti faccio un altro nome e mi devi dire se ci si può lavorare ancora o no. Cambiaso,
7: io ho visto tutte le partite del precampionato e Spalletti secondo me sta valutando l'idea di utilizzarlo come alternativa alta più che come terzino. Infatti, se hai visto, ha schierato spesso anche Oselic o Kalulu a piede invertito, sì, come terzini, e Cambiaso l'ha messo alto, perché Cambiaso in fase offensiva, avendo questo vantaggio, come ce l'ha anche Alain Begovic, di giocare sia destro che sinistro in maniera indifferente, ti può dare delle soluzioni di imprevedibilità che non tutti i giocatori magari che usano un solo piede ti possono dare. Però è chiaro che quello che abbiamo visto anche l'anno scorso, la fase difensiva, è un grosso dolore da killer per Cambiaso, e per un terzino fare male alla fase difensiva fa tutta la differenza del mondo. Quindi io credo che la Juve possa utilizzare Cambiaso terzino in determinate partite, ma quando hai bisogno di solidità, la soluzione attuale, non avendo l'alternativa, è se lì pega l'uno con uno dei due a piedi invertito.
0: Concordo. L'ultima cosa, Nerino, io ho già letto il pezzo ed è meraviglioso, anche perché fai delle citazioni straordinarie, Guidobaldo Maria Riccardelli per esempio, tanto per citarne uno e non solo, e anche la scena in cui c'è Italia-Inghilterra ma Fantozzi deve andare con la sua radiolina a vedere la partita e insomma non riesce, cioè lui riesce a passare lo sbarramento ma gli dà la radio, insomma, numero uno Fantozzi. Ma detto questo, cosa ci racconti nella bellissima ricostruzione che hai fatto, diciamo, del caos nazionale?
7: Allora, io, come tu ben sai, ho già fatto vari, diciamo, capitoli di questa storia, seguendola, cercando di seguire in maniera dettagliata. E quello che voglio raccontare è proprio la sensazione che ha avuto la Juve nell'occasione persa, perché se andiamo a vedere, la Juve con il suo amministratore delegato, il suo allenatore, si è apertamente schierata alla soluzione Maldini e, diciamo, ha avuto da ridire quando questo progetto
8: è caduto dopo pochissimi giorni. E soprattutto il fatto che il cambio di visione di Malagò dal condividiamo la scelta a, base alle parole di Maldini, l'allenatore lo scelgo io e voi avallate, da quell'idea che si sta cambiando il cast, per carità, Mancini e Ranieri sono due figure di spessore, però non si cambia il sistema. Cioè Maldini poteva portare nella sua visione una ventata d'aria nuova. Io l'ho apprezzato da calciatore, cioè i primi ricordi da ragazzo di USA 94, io sono nasco come tifoso della nazionale perché avevo quell'età lì, i primi ricordi sono quelli, e poi divento un grandissimo tifoso juventino, quindi per me vedere la nazionale fuori dai mondiali è un colpo al cuore, e Maldini poteva rappresentare questa svolta. Io auguro a Ranieri e Mancini di riuscire a riportare la nazionale mondiali e a farla essere protagonista, però come Spalletti e come Carnevali ho quella sensazione di rammarico di aver visto passare una grande occasione e questa grande occasione sia sfuggita via troppo presto.
0: Grazie Nerino, ti leggiamo domani mattina, anzi a che ora lo pubblichi?
8: Allora dovrebbe uscire intorno alle 10:30, quindi perfetto, lo potete leggere con la grande citazione del Guidobaldo Maria Riccardelli con perfetto Giovanotto, lei è dei nostri.
0: Ciao Nerino, grazie, grande Nerino Stravato.
8: Ciao, un abbraccio.
0: Allora, vi leggo un po', ragazzi. Saluto Terry. Dice: finalmente la prossima settimana in ferie. Abbiamo più di un problema da risolvere in casa Juve, ma decisamente, cara Terry. Buon pomeriggio, Ale. Scusami, anche basta continuare a dire che il signor Di Gregorio paga anche per colpe non sue. Questo, a mia memoria, è uno dei peggiori portieri mai vista nella Juve, ma anche in Serie A. Ciao Alessandro, è chiaro che lo sta difendendo sperando che qualcuno ci caschi per cederlo. Che può fare andare a dire che un incapace così, potenziali acquirenti se lo fanno regalare? Io però, Giuseppe, da Roma su questa cosa, perdonami, non ne posso nemmeno più. Ma secondo voi, no? Secondo voi c'è bisogno di dire che Di Gregorio è forte e gli altri non lo vedono? Dai, su, ora onestamente è come quando qualcuno ci dice ma voi se parlate, tra virgolette, se denigrate, parlate male di un giocatore che ha fatto una cattiva partita, poi non si vedono. Sì, perché infatti gli altri, magari se tutti ascoltassero soltanto Radio Bianco e non vedessero le partite. E su, dai, Giuseppe, la papera di Di Gregorio l'hanno vista tutti, le papere di Di Gregorio l'hanno viste tutti. È chiaro che, e qui concordo, non lo può andare a distruggere davanti ai microfoni, ci mancherebbe altro, però si può trovare anche un'altra forma di comunicazione. Perché io mi metto anche nei panni degli altri. A questo punto, sempre in una logica di difesa dello spogliatoio, a questo punto mai e poi mai potrò puntare l'indice verso qualcuno, perché di fronte ad una prestazione palesemente da 4 come quella di Gregorio, mi sento dire sì, ma è stato anche bravo, non va bene. Trovo un'altra formula per uscire dalla trappola, se la vogliamo definire trappola, perché è chiaro che la prima domanda che ti viene fatta è quella. Antonio dice: se non arriva tre giocatori, portiere, difensore sinistra e centravanti, se arriva al settimo, questo non credo, al settimo posto, questo non credo, Antonio dal New Jersey, però certamente ha individuato tre punti da dover risolvere. Francesco dice che secondo lui lunedì allo stadium sarà sommerso di fischi. Gregorio, allora io su questo, ragazzi, ritorno ancora una volta. È sempre brutto fischiare i nostri giocatori, sempre. Però è chiaro che purtroppo, e dico purtroppo, il rischio c'è. Viceversa, se da qui a lunedì la Juve riuscisse a fare qualcosa in porta, a quel punto sono quasi convinto che non verrebbe fischiato. Andrea dice: devo dirvi una cosa, Bremer non lo vedo bene, anzi con l'Inter ha fatto male. Ma guarda Andrea, la sensazione è che Bremer sia un giocatore che intanto deve ritrovare la forma, perché è tornato dal mondiale, mi direte sì, non ha mai giocato, ma comunque quando vai al mondiale non è che vai in vacanza, comunque c'è preparazione diversa da quella che fai con la squadra di club. L'ho visto anche un po' nervoso Andrea, questo è assolutamente vero, però credo che ci siano pochi giocatori in questa Juve che ci danno delle garanzie. Ecco, Bremer per quanto mi riguarda è uno di quelli. Prego
9: Ale, Lucumi non era una priorità secondo me, la priorità era il portiere e il centrocampista, non ha preso nessuno dei due, quindi stanno continuando a spendere soldi non per le priorità. Dimmi te, sei d'accordo? Ma
0: sono d'accordo, sono d'accordo. Vale. Però qui credo che ci siano delle valutazioni fatte dall'allenatore. L'allenatore, mentre non sono convinto che Suzuki sia una sua richiesta precisa, non ne sono convinto, magari lo è, ma non ne sono convinto. Io credo che Spalletti abbia chiesto un altro tipo di portiere. Poi è chiaro che se ti dicono c'è Suzuki o c'è Di Gregorio, prendi Suzuki. C'è Vicario o c'è Di Gregorio, prendi Vicario. C'è, che ne so, Lunin del Real Madrid o Di Gregorio, prendi, cioè lui in questo momento prende chiunque, ok? Però io non credo che Suzuki sia il suo profilo preferito, ma è una mia idea. Però credo che abbia espresso qualcosa su un discorso difensivo, e lo abbiamo visto anche nei minutaggi che gli sono stati riservati. Secondo me Lukumi va a prendere il posto di Gatti, più che di Kelly, di Gatti. Perciò si è lavorato con il Bologna, perché tutto nasce anche da una questione di ricerca di cessione di Miretti, perché nasce da lì. Evidentemente Bologna ha fatto capire che la porta aperta su Lukumi c'era, e si è lavorato per andare a rinforzare comunque un reparto che l'anno scorso qualche lacuna l'ha evidenziata. Però se stiamo parlando di priorità, sicuramente la difesa non è la grande priorità. L'attaccante, ragazzi, qui bisogna anche ragionare su un aspetto, perché sembra che Colomani non sia arrivato. Colomani è arrivato. Ora, è del tutto normale che Colomani David non può essere la coppia di attaccanti dell'anno prossimo, cioè dell'anno prossimo, fra due settimane. Non può essere. E comunque non può essere Colomani, David, Ekator e Milik. Non può essere. Però la Juve lì, 38 milioni, 40 quelli che sono, li ha già spesi. Quindi sì, attaccante. Ma a questo punto attaccante al momento che David se ne va. D'altra parte, come scriveva un amico prima, purtroppo li abbiamo fatto noi in contratto di 5 anni a 6 milioni l'anno. E lui, cioè David, ha in questo momento tutto per dire io rimango alla Juve. Poi siamo sempre al solito ragionamento, ma esiste anche un aspetto in cui il giocatore dice sì, prendo 6 milioni, ma magari mi faccio un altro anno in panchina, oppure faccio un altro anno male, e quindi chi me li darà più 6 milioni? Se invece magari vado via, ne posso prendere 4, ma mi rivaluto e parto. Questo non lo so, perché questo ragionamento il primo che dovrebbe farlo è proprio Di Gregorio, che non prende quelle cifre lì. Però è chiaro che Di Gregorio rischia, se rimane alla Juventus, di fare una stagione in panchina. E allora a quel punto io, procuratore, ma io giocatore, dico va bene, vado a rilanciarmi da un'altra parte. Però questi sono ragionamenti che facciamo noi, nella testa dei calciatori non ci siamo. Quindi sull'aspetto attaccante, amici miei, la Juve vi può rispondere sì, ma attaccante l'abbiamo portato. Poi è chiaro che se David se ne va, come tutti ci auguriamo, con il cuore in mano, allora a quel punto è pronto l'arrivo di Zirkzee e siamo a due attaccanti che non sono numeri 9 veri e propri. Però questo ragionamento l'abbiamo già affrontato. Ma a livello proprio, rispondendo al messaggio di prima, mi sembra di Luigi, di priorità adesso c'è il portiere, perché l'attaccante l'hanno fatto. Certamente anche il centrocampo lo state scrivendo, e avete ragione ragazzi, il centrocampo io non riesco a dire che non è così, però vi ho fatto il conto prima dei centrocampisti. Poi che ce ne siano 7 che non ne fanno uno, e questo è un altro paio di maniche. Prego.
10: Ciao Alessandro, sono Francesco da Lecce.
0: Ciao.
10: Ma dopo che arriva Colomi, non prendiamo più gol? La squadra gioca bene, e quello è il difensore che ci manca per far giocare la squadra bene, o è l'allenatore che manca per far giocare la squadra bene?
0: Io credo che manchino i giocatori.
10: 8 mesi l'anno scorso ha iniziato la preparazione e si vedono sempre i soliti errori. Allora vuol dire che lui non è capace nemmeno a toglierli questi
0: allora
10: errori.
0: Allora Francesco, mi sembra, amico Francesco, Lukumi non è la panacea di tutti i mali, così come la panacea di tutti i mali non è Alai Begovic, così come la panacea di tutti i mali non è neppure Colomani. Ma qui ci vorrebbe un mezzo miracolo per prendere alcuni giocatori, salutarli tutti, prenderne altri e portarli alla Juventus. Su questo credo che siamo tutti d'accordo, perché poi possiamo arrovellarci la testa quanto vogliamo, la differenza la fanno i calciatori. Capitolo allenatore. L'allenatore ha delle gravissime responsabilità sull'anno scorso, ci mancherebbe altro, ma lo sa anche lui. Perché? Perché a 5 giornate alla fine di campionato avere 5 punti di vantaggio sulla Roma e ritrovarsi sotto la Roma vuol dire che determinate partite le hai preparate non male, malissimo, ce lo siamo detti e lo sappiamo. Però ora voi pensate se in un anno del genere, dove già abbiamo ricostruito la dirigenza, si doveva anche ripartire la questione allenatore, sarebbe stata un disastro, secondo me. Quindi, al netto di tutte le responsabilità che ha avuto Spalletti l'anno scorso, che sono tante, io sono contento di essere ripartito con lui in questo momento. Poi però è chiaro, se in porta li tieni Di Gregorio, se davanti non li prendi un altro attaccante, se il centrocampo è questo, io credo che miracoli nella vita li faceva uno. E quello lì l'hanno messo in croce a 33 anni, lo dico sempre, perché faceva miracoli. Questo non li può fare nessuno. Hai ragione sul fatto che in questo momento i difetti della Juve sono gli stessi, ma se li interpreti sono sempre quelli. Però io vi devo aggiungere anche una cosa prima di andare in pausa e ritornare da voi, e vi lascio sempre l'argomento libero, ragazzi, perché siete tantissimi e cerco di dare spazio a tutti. Una sessione di mercato non basta per risolvere tutti i problemi della Juventus. Non basta una sessione di mercato. Non basta. Anzi, io vi dico che al netto dell'emergenza portiere, sul quale non mi tiro indietro sulle critiche, perché il portiere la Juve già ce lo doveva avere. Quindi lì hanno fatto male. Però, complessivamente, io dico che stanno lavorando bene Massara e Carnevali, complessivamente, ma non possono risolvere tutto in una sessione di mercato. E per una sessione di mercato intendo anche quella di gennaio. Io credo che il loro vero lavoro si comincerà a vedere l'anno prossimo. È chiaro che però quest'anno determinate situazioni devono essere risolte. Su questo non ci sono dubbi, perché quando ti chiami Juventus non parti mai per fare la comprimaria. Ma le problematiche da risolvere, soprattutto nelle cessioni, sono veramente tante. Dai, andiamo in pausa, torno tra poco.
4: Due colori, due voci. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Seconda ora insieme, 18.08 minuti primi, vi ricordo domani dalle 11.50 penultimo colpo di tacco estivo, vabbè anche quello di Frosinone sarà estivo, ma diciamo del precampionato, dalle 11.50, quindi ci sarà prima il direttore dalle 9 alle 11 che sostituisce ancora Claudio Zuliani, poi Giulia Borletto dalle 9 alle 11, sì, dalle 11 alle 11.50 Giulia Borletto, 11.50 la linea arriverà qua a Roma, vi terremo compagnia fino alle 16, quindi le nostre classiche 4 ore di colpo di tacco, per poi chiudere la giornata con il buon Camillo De Michelis. Quindi anche domani vi racconteremo Juventus Palermo, tra l'altro parleranno Spalletti e Bogà, quindi sentiremo se rispetto all'anteprima nell'intervista di Sky aggiungerà qualcosa. A proposito di mercato, la notizia di oggi è quello, insomma, che la Juve è molto vicina a portare a casa Lukumi per una cifra di 2,5 al giocatore per un contratto di 4 anni e di 20 milioni più bonus al Bologna, che ha rifiutato sia come contropartita, quantomeno per abbassare la parte cash, sia Miretti sia Cabal, mentre proprio di pochi minuti fa ancora quella questione Suzuki. Dunque, il Paris Saint Germain sta definendo i dettagli sulla parte fissa a dare al Parma per Suzuki. Una volta risolta la questione, il Paris Saint Germain dovrebbe riaprire il dialogo con la Juve eventualmente per far arrivare il giocatore in prestito. Allora, Io credo che se la Juve dovesse accettare il prestito di Suzuki, credo, immagino, con diritto di riscatto, vuol dire che poi per l'anno prossimo si pensa a qualcosa di più. Nella fattispecie io immagino Vicari, scusate, Carnesecchi. Dopodiché, come dice Danilo, il portiere va risolto nel bene e nel male, che non può più stare alla Juve anche per il suo bene. Su questo sono assolutamente d'accordo. Poi Marco Ale, un commento lo farei anche sul nostro capitano. Sabato l'ho visto male, ancora più durante il solito, sì, non l'ho visto bene nemmeno io. Però ragazzi, ricordatevi sempre che siamo nella fase di preparazione. Io ho fiducia nella nuova società, non hanno la bacchetta magica per risolvere i disastri dei geni passati, ci vuole tempo. Questo, Franco, è una grandissima verità. Tempo fa veniva accostata alla Juve Palmisani, portiere del Frosinone. Sì, Angelo, è vero, buon portiere, ma la Juve ha bisogno di altro, sono sincero, è comunque un buon portiere. Ancora, Lucumi è complementare a Bremer, per me Spalletti lo userà al posto di Chiellini, in porta prenderei Autobolu, bel portiere, giovane. Domenico dà ancora, se non sbaglio, anche un gran para rigori. Quello del portiere non è un ruolo facile da sostituire, pertanto più si avanti più è difficile chiudere le trattative, rimane vicario. Paolo da Perugia dice una grande verità. Allora, sapete, ne ha parlato oggi Paolo Paganini. Io quando ho letto mi si è aperto il cuore veramente, ed è per quello che poi ne discutevamo sulla nostra chat, e Nerino, che abbiamo sentito prima, alla fine ha lanciato l'idea Muric del Sassuolo, no, piuttosto ci vado io in porta, ma Muric no. Però Paolo Paganini oggi ha parlato con un tweet, se non vado errato, della trattativa che la Juve avrebbe iniziato per Unai Simon, che è un fuoriclasse per quanto mi riguarda. Però mi aggancio a questo, non ne avevo parlato prima, prendo spunto proprio dal messaggio dell'amico da Perugia, perché io sono d'accordo, il portiere non lo chiudi in 3 giorni, e Unai Simon è un portiere talmente forte e talmente importante per la sua squadra di club, nella quale non vincerà mai niente, ma è lì da tanti anni, e tra l'altro è uno che non ha bisogno di vincere con il club perché è campione del mondo, campione d'Europa e quant'altro, che non lo puoi, secondo me, trattare in 10 giorni, a meno che la trattativa sia in piedi da tempo e magari ci stanno sviando su tante cose, che sarebbe bellissimo. Io sarei felicissimo se dopo mesi passati a parlare di Vicario, di Suzuki, A, B, C, D, poi arrivasse, un po' come è successo per Alej Begovic, la sorpresa, e la Juve si presenta con un Simon, e lì veramente risolveresti il problema portiere per anni. Però la vedo difficile, e aggiungo anche un'altra cosa. Si dice sì, ma tanto il portiere è un ruolo facile, semplice, relativamente, perché è vero che un portiere non deve trovare l'amalgama come un centrocampista con i suoi compagni di reparto, come un attaccante con i suoi compagni di reparto, come un difensore con i suoi compagni di reparto, però deve comunque trovare un feeling con i suoi difensori soprattutto. Perché magari c'è un portiere abituato in un modo e un abituato in un altro, e averlo a ridosso inizio del campionato non mi sembra una grandissima soluzione. Dopodiché, attenzione, è chiaro che c'è anche Perin, per cui se il portiere dovesse arrivare il 20 agosto, io immagino che il 23 gioca Perin. Se il portiere dovesse arrivare il 24 agosto, immagino che il 29 con il Parma gioca sempre Perin. È anche vero che solitamente c'era la sosta dopo 3 giornate, dopo 2 giornate, stavolta la sosta è il 27 settembre, per cui il portiere verrà automaticamente inserito al campionato in corso. Però comunque un minimo di tempo al portiere bisogna darglielo, soprattutto poi, aggiungo, se non conosce il campionato italiano. Suzuki ha il vantaggio di conoscerlo, Vicario ha il vantaggio di conoscerlo, altri portieri magari hanno bisogno di un ambientamento maggiore. Però dico che siamo in ritardo proprio anche per questa situazione qua, perché non è che arriva il portiere, sbarca, lo metti in campo, sì, poi magari di necessità fai virtù, però insomma con tutto questo tempo mi aspettavo evidentemente che oggi il portiere insomma non fosse più un problema per la Juve. Vai Fede.
11: Buonasera Alessandro, oggi sei da solo, Roberto da Brescia.
0: Per due mesi.
11: No, una cosa relativa alla questione bilancio. Non dobbiamo fare l'errore di considerare i 40 milioni di riscatto di Pippo Franco là.
0: Pippo Franco.
11: In questo conteggio, perché
0: sono nel bilancio precedente.
11: Effettivamente l'hanno applicato sulla annata passata.
0: Sì, sì, vero, vero.
11: Riscattandolo a aprile, se non
0: verissimo,
11: sbaglio,
0: verissimo, verissimo.
11: E quant'altro. In questa maniera la cosa, diciamo, ha permesso di poter lasciare lo spazio di qua. Chiaramente ti sei portato una perdita di là, però.
0: Ma bravo, così, no, no, corretto, ma soprattutto, precisa. Ma soprattutto Pippo Franco è bellissimo. Canta, ha debuttato con Leone. Ma soprattutto su questa cosa ha inciso anche la partenza di Vlahovic, che comunque ha abbassato il monte ingaggi e non di poco, quindi c'è evidentemente anche questo aspetto. Però vedi anche lì, no? Ritorno al ragionamento delle ambizioni dei giocatori. Anche Pippo Franco, che poi scherziamo, ma ovviamente sarebbe Open Da, poteva dire vabbè, io rimango alla Juve. E invece, così come João Mario, così come Azic, sono casi diversi, tutto quello di Azic che è un ragazzo giovane, però hanno capito che comunque alla Juve rimanevano a fare comprimari e probabilmente avrebbero fatto tanta panchina e probabilmente tante volte non sarebbero stati neppure convocati. E dunque io applaudo anche all'intelligenza, o più che intelligenza, alla consapevolezza. Voi sapete che oggi purtroppo in questo calcio nulla si muove nei calciatori se non, e ritorno lì, in base alla volontà o ai consigli dei procuratori. E allora devo dire che evidentemente alcuni giocatori hanno procuratori più bravi, altri hanno i procuratori meno bravi. Il procuratore di Open Da, che non so chi sia, come direbbe Quintiliano, che torna lunedì, però almeno evidentemente ha detto: guarda Luis, qui tanto al massimo che puoi fare una partita amichevole, perché non ti fanno fare nemmeno la Coppa Italia. Ti vuole il Lione? Vai. Magari si rilancerà, magari farà 28 gol. Io non lo rimpiangerò nemmeno dovesse fare 38 gol, non lo rimpiangerò mai. Però gli batto le mani, cosa che ad oggi non mi sento di fare a David. È vero, nessuno lo ha obbligato a vivere, per l'amor di Dio. Però dov'è l'ambizione del calciatore? Dov'è? Dice prende 6 milioni. Sì, prendi 6 milioni, ma quindi ci volete dire, e forse la verità, che giocate solo per quello? Può essere, o contenti voi, contenti tutti. Il problema è che se è così, e se Spalletti lo ha bocciato, e credo che lo abbia bocciato sonoramente, lui si verrà a passare avanti anche Hecator, e se sta bene Milik, ripeto sempre, non smetterò mai di ripeterlo, è il più forte di quelli che abbiamo. Il problema è che oggi quante partite ci garantisce Milik? 10? 15? 20? Magari 20, magari 20, magari. Però è, allora, da un lato su Milik io non me la sento neppure di chiedere alla società di andare a forzare una rescissione del contratto, sono sincero, perché poi c'è anche un aspetto umano. Milik, se rescinde il contratto, ha finito di giocare a pallone. Magari quest'anno ti può dare una mano in determinate partite, però non ci puoi fare affidamento. Ma se sta bene, io sono convinto che oggi, a parità di condizione, David viene scavalcato anche da Milik. Qualche segnale già l'ha anche dato Spalletti. Quindi, visto che siamo al 10 agosto, visto che il tempo diminuisce, perché poi i mercati vengono chiusi, a parte quello della Turchia che va avanti, mi pare, qualche giorno in più, insomma, cominciassero a riflettere tutti. Sentiamo un paio di vocali.
12: Ciao Alessandro, sono Massimo da Mardia, Lucca. Per la questione portiere, secondo me andava puntato tutto sul Dibu Martinez. Ma perché? Perché al di là dell'ottimo mercato in entrata che sta facendo la Juventus, ma si rischia comunque in qualche zona del campo, per ovvi motivi, di giocare anche quest'anno con qualcuno che passeggia anche con piedi buoni e qualcun altro che non ha, diciamo così, la percezione del pericolo. Ecco, un Dibu Martinez lì nel mezzo, oltre le sue qualità di portiere, che però gli prende, gli attacca al muro, secondo me sarebbe stata una quadra perfetta. Ciao.
0: Dottor, sto cercando di verificare una notizia, ragazzi, che potrebbe riguardare il portiere, quindi credo tra poco di riuscire a darvi una notizia. Vediamo, mi sono appoggiato sulla redazione. Allora, a livello di personalità, sicuramente il Dibu Martinez era il portiere, sarebbe stato il portiere migliore. Qui però sapete qual è la domanda che mi sono sempre fatto sulla questione Martinez? Che per sopportare un carattere del genere servono anche giocatori di livello, e secondo me il carattere di Martinez sarebbe stato una bomba orologeria in questo spogliatoio, in questo qui. Questa è una riflessione che ho fatto a posteriori, forse per consolarmi del fatto che non è arrivato. Ma voi mettete Martinez in questo spogliatoio, quanti, allora, spogliatoio della Juve storica lasciamo perdere, sarebbe stato uno dei, in questo spogliatoio qui voi pensate che gli altri compagni di squadra lo avrebbero tollerato? Io penso di no, perché lui è uno di quelli che pane e pane viene al vino, se c'è da dare uno scappellotto a Locatelli glielo dà, se c'è da dare a Cambiaso glielo dà, se c'è da dare a Bremer glielo dà. E io non lo so se una personalità così forte sarebbe stata accettata all'interno, purtroppo, ai noi, di uno spogliatoio dove personalità ce n'è veramente poca. Ce n'è veramente poca. E dunque non vorrei che poi, magari la Juve non ci è arrivata sicuramente per una questione economica, però non vorrei che anche questo tipo di ragionamento fosse arrivato. Intanto ringrazio Mirko Nicolino, non perché ovviamente, ragazzi, non mi fido di voi, me l'avete scritto, ma io vado sempre dai nostri, però vi ringrazio. Trubin ha scritto pochi minuti fa: è difficile credere a quanto possano cambiare le cose in 3 anni. Quello che è iniziato con un nuovo paese, un nuovo club, un'esperienza completamente nuova, è diventato gradualmente una parte importante della mia vita. Oggi il Benfica e Lisbona sono molto più di un semplice club e di una città in cui sono arrivato un tempo. Grato a tutti coloro che mi sono stati accanto nel corso di questi 3 anni e mi hanno aiutato a sentirmi a casa. Però giustamente, scrive Mirko, è un messaggio nel quale però non è che si capisce molto sul futuro, perché non saluta. Lui dice, lo rileggo: è difficile credere a quanto possono cambiare le cose in 3 anni. Quello che è iniziato con un nuovo paese, un nuovo club, un'esperienza completamente nuova, è diventato gradualmente una parte importante della mia vita. Oggi il Benfica e Lisbona sono molto più di un semplice club e di una città in cui sono arrivato un tempo. Sono grato a tutti coloro che mi sono stati accanto nel corso di questi 3 anni e mi hanno aiutato a sentirmi a casa. Poi aggiungono nella nostra chat, anche nelle storie, allora Mirko dice giustamente, messaggio al quale non si capisce nulla però del futuro, il nostro Lucio Marinucci, che leggete quotidianamente su Bianconera News, aggiunge: anche nelle storie ci sono dei messaggi simili, ha postato i video di quando è arrivato. Dunque, visto che oggi il mercato si fa soprattutto sui messaggi, sui social, è chiaro che su questa cosa si potrebbe leggere anche come un saluto al Benfica. Però onestamente qui non c'è scritto saluto tutti, grazie. Tra l'altro lui è arrivato anche in un momento particolare, diciamo, della sua vita in Portogallo, e dunque insomma è una sorta di ringraziamento. Però ecco, tanto vi dovevo. Dunque, scrivono ancora, criptico, vi leggo in diretta la nostra chat, ragazzi, che ci stiamo scatenando su questo, criptico, virgola, ma conoscendo la situazione che sta vivendo, diciamo che si possono tirare delle conclusioni. In 3 anni mi avete aiutato a crescere e non me ne vado. Potrebbe essere l'altra lettura, eh? Vabbè, vediamo. Comunque adesso ci abbiamo anche questo elemento da analizzare in questa mezz'ora, e lo farò ovviamente dandovi tutte le chiavi di lettura che arrivano sulle nostre chat. Di fatto il portiere del Benfica pochi minuti fa ha postato questo messaggio, che adesso cercheremo di analizzare nel dettaglio. Nel frattempo sentiamo altri due vocali.
13: Ale, ciao, Danilo Dall'Abico. Però te la faccio io adesso una domanda. Beh, c'è ragione che siamo indietro col portiere, però no, ma se proprio Edel può far titolare alla squadra che è candidata a vincere nuovamente lo scudetto, ai noi i cartonati, perché Perin non potrebbe fare il titolare alla Juve? Se purtroppo con 3 mesi non si possono rimettere a posto 4-5 anni di errori. Che allora, dici?
0: Domanda molto interessante, Danilo. Ti spiego perché Provedel secondo me è molto più forte di Perin. Provedel io l'avrei preso, ti dico la verità. L'avrei preso intanto magari per tamponare la situazione, e poi magari te lo tenevi comunque alla Juve, perché oggi fare il secondo portiere non è più come prima. Prima il secondo portiere giocava 2 partite l'anno, di solito se vincevi lo scudetto ti facevano giocare la partita successiva perché lo scudetto l'avevi già vinto. Oggi il portiere di riserva, tra virgolette di riserva, è un portiere che può giocare tra le 10 e le 15 partite, tra Europa League, Champions League, laddove c'è anche la Champions, Coppa Italia, quindi comincia a diventare un ruolo importante. Perin come secondo portiere, secondo me, è un secondo portiere che ti dà delle garanzie, ma come primo portiere no. E vi dico anche la motivazione. Quando Perin ha giocato quest'anno, e ha giocato più di una volta, come tutti i portieri ha preso dei gol, ma come tutti abbiamo fatto e abbiamo detto su Di Gregorio, i primi pensieri sono andati su Perin, ve lo ricordate, no? Io tra l'altro commentai in diretta Roma-Juventus, dove secondo me Perin non ha nessuna colpa sul gol di Wesley, e invece poi rivedendo si era scatenato il putiferio, così come accadde sempre in quel Roma-Juventus sul terzo gol della Juve. Allora, della Roma, scusate. Allora, io ho la sensazione che la maggior parte dei tifosi della Juventus, detto che tra Di Gregorio e Perin a livello mentale c'è una grandissima differenza, nel senso che Perin ti dà più affidamento rispetto a Di Gregorio, però guardiamoci anche qua, mi piace oggi dirlo nelle palle degli occhi, ma voi di questi due portieri di chi vi fidate al 100%? Secondo me di nessuno dei due. Secondo me di nessuno dei due. Ed è chiaro che vai a prendere oggi quello che ti sembra un pochino più affidabile, mi viene a dire meno peggio, ma è brutto, allora dico un pochino più affidabile. Però la Juve oggi non può permettersi di partire con Perin titolare, uno, perché non ha la fiducia dello staff al 100%, due, perché ripeto, al terzo gol preso inizierebbero i processi, poi magari lo iniziano anche con quello che sarà il portiere della Juve, e nel frattempo mi stanno arrivando ulteriori aggiornamenti e ve li darò subito dopo la pausa. Però ragazzi, lì c'è bisogno di voltare pagina, e io aggiungo, pensiero mio personale, ora qui si fa fatica a prenderne uno, figuriamoci due, ma ci sarebbe bisogno di cambiare pagina anche sul secondo portiere. Bisogna proprio dare una rinfrescata clamorosa, anche perché, e lo ripeto questo concetto, ma se io sono Perin, ma accetto di far seconda a Di Gregorio? No. E siccome Di Gregorio si sente comunque un portiere forte, ma l'accetta di fare il secondo a Perin? No. Via tutte e due, con una differenza: a Perin gli batto le mani perché è sempre stato un soldato della Juventus, a Di Gregorio gli do un abbraccio ma le mani non gliele batto. Andiamo in pausa, che appena ritorno vi do tutti gli aggiornamenti che mi stanno arrivando sul post di Trubin pubblicato poco fa.
4: Due colori, due voci.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora ragazzi, ci siamo concentrati su questo messaggio di Trubin, il portiere ucraino, portiere nazionale ucraina da 3 anni in Portogallo. Ricordo appunto che lui è arrivato dallo Shakhtar proprio negli anni in cui insomma è scoppiata la guerra in Ucraina, è andato appunto al Benfica, è 3 anni che è lì, è un classe 2001. Quindi diciamo che la Juve potrebbe fare anche un investimento, cioè chiudere il discorso porta affidandola al portiere ucraino. Come ci ricorda anche il nostro Fabio, secondo Record, che è un quotidiano portoghese, ha chiesto la cessione. Loro confermano questo aspetto anche nell'articolo che commenta il post su Instagram. Quindi secondo Record, appunto quotidiano portoghese, questo messaggio è un messaggio che lascia intendere che lui saluta un po' tutti. E aggiunge sempre il nostro Fabio che il tecnico del Benfica, Silva, ha scelto Soares, e quindi in questo momento Trubin sarebbe il secondo, per cui ecco che la richiesta di cessione. Evidentemente dietro, mi auguro, ci sia proprio la pressione della Juventus, che se individuato in Trubin il portiere, a quel punto mette insomma un paletto definito e anche direi definitivo sui prossimi anni della Porta. Questo ci fa pensare anche che l'ipotesi Carnesecchi tra un anno sia un'ipotesi, se dovesse arrivare Trubin, in qualche modo difficile da percorrere, perché hai già un portiere forte, perché è forte, e a quel punto insomma difficilmente lo metti a fare il secondo. Però ecco, è un'opzione che sinceramente io sposerei molto di più dell'idea Suzuki in prestito, e tutto sommato, vi dico la verità ragazzi, di più anche dell'idea Vicario. Perché? Perché Vicario secondo me è un ottimo portiere. Poi c'è anche l'aspetto che è italiano e la cosa non mi dispiace, però continuo a pensare che il fatto che lui non abbia mai affondato su Vicario, e Vicario, ripeto, basta spingere il tasto, sarebbe arrivata la Juventus. E allora vuol dire che non ci si fida. Lui ha fatto un primo anno ottimo al Tottenham, il secondo anno, cioè questo, brutto, o meglio brutto, è iniziato bene, poi nel caos del Tottenham totale ha perso anche il posto, e evidentemente insomma la società in questo momento lo tiene come ultima opzione. Però ecco, se nel frattempo il lavoro di Carnevali e Massara è puntato proprio sul portiere del Benfica, secondo me è un'ottima opzione, un'ottima soluzione. Prego.
4: Sandro, il problema non è questo, il problema è un altro, che praticamente sia i direttori sportivi sia Spalletti si trovano un parco di giocatori che è completamente svalutato. Quindi la Juventus dovrebbe fare in questo momento delle plusvalenze, delle minusvalenze incredibili, e deprezzare molto i suoi calciatori a questo punto.
3: Questa hai ragione, amico.
4: Diciamoci la verità, saranno pure dei calciatori mediocri come di Gregor, ma

0: La Juve in questo momento ha strippato.
1: Ha strippato.
0: È fuori, non dico fuori di testa, ma è completamente destabilizzato.
1: Chi?
0: Ah, in questo momento Di Gregori alla Juve è completamente out. È completamente in papoccia.
1: No, ma
0: non possiamo dire che sono incartati.
1: Allora, ci sono due verità in questo messaggio. La prima, quella di tanti giocatori deprezzati, e questo vi fa capire che non è colpa di Santarelli, Marangio, Paolino, Zuliani e di Radio Bianconera, perché si sono deprezzati da soli. Non è che possiamo vendere, cioè, Marangio, che riuscirebbe a vendere un ghiacciolo a Neschimese, ma Di Gregorio in questo momento non riuscirebbe a venderlo per il prezzo che ha. Con Miners non è colpa nostra che lo abbiamo denigrato e deprezzato, si è deprezzato da solo. Quindi il messaggio di questo amico è un messaggio correttissimo. Io sono d'accordo anche con un messaggio che stavo leggendo. Dice: ma qui ci sentiamo tutti dirigenti, tutti allenatori. Allora, intanto il nostro lavoro è anche quello di parlare di quello che accade, quindi se no aspettiamo, se no si può fare un'altra cosa che tutto sommato si potrebbe anche fare. A giugno finisce il campionato, si tira giù la serranda di Radio Bianconera, si butta giù e si riapre quando inizia il campionato, perché quando le partite ci sono, perché diceva questa amica, aspettiamo che iniziano le partite. Sì, nel frattempo però c'è il mercato e ci sono delle analisi che vanno comunque fatte sul quotidiano, se no l'anno prossimo chiudiamo la serranda. Scherzo. Poi, quindi, primo aspetto. Secondo aspetto, quello di dover fare delle minusvalenze. È normale che oggi, se tu vai a vendere Di Gregorio, se tu vai a vendere Kuminers, ammesso che qualcuno lo voglia prendere, se tu vai a vendere Cabal, ammesso che qualcuno lo voglia prendere, se tu vai a vendere David, no, perché ha parametro zero, ma fate voi il primo giocatore della Juve che vi viene in mente, Kelly, il prezzo non lo fa la Juve, il prezzo lo fanno gli altri. Che è una triste verità, ma è la verità. Dopodiché ragioniamo anche su una cosa, ragazzi: per il giocatore del portoghese del Porto, per rimanere in Portogallo, Mora, che il Porto chiede 50 milioni e probabilmente la Roma glieli dà. 50 milioni per Mora, poi diventerà un fenomeno, sarà un giocatore che ci farà strabuzzare gli occhi a tutti, ma vedete che è un mercato totalmente impazzito. Allora dico brava alla Juve che ha preso Alibegovic a 30. È un mercato totalmente impazzito, soprattutto perché alcune società, alcune squadre, sapete quali, hanno drogato il mercato. Perciò su alcune situazioni o ci accontentiamo, parlo di società, oppure si va incontro a minusvalenze. Quindi ti accontenti come? Intanto mi libero dell'ingaggio. Poi fra un anno ci ripenso, magari Openda farà una stagione meravigliosa, meravigliosa a Lione e si riscatta da solo. E perché altrimenti, se pensiamo, e qui sono d'accordo sul fatto che ci sentiamo tutti troppo spesso direttori sportivi, direttori generali, se pensiamo che oggi ci sia un direttore, chiunque esso sia, capace di vendere Kuminets a 40 milioni, Cabal a 20 e Kelly a 30, ci sbagliamo. Perché non è così? Perché non è così? E perché non è così? Perché le prestazioni di questi giocatori hanno dato delle risposte totalmente diverse. Prego, Fede.
2: Ciao Ale, da Paolo da Rovigo. Io sono d'accordissimo con te sul fatto di Di Gregorio, che non è portiere della Juve, per carità. Però il primo gol che abbiamo preso, avevamo difesa schierata, 7 uomini in area più il portiere, e nessuno si è preoccupato di andare sull'uomo. Cioè, bisogna guardare anche quelle cose lì, secondo me. Lì non può rimanere uno da solo in area di rigore a fare quello che vuole. Che in più gli è arrivato lì con tutta tranquillità, l'ha toccata, l'ha messa dentro. Dopo Di Gregorio le sue responsabilità, ma la difesa anche, secondo
1: sì,
2: me.
1: Sì, ma guarda, è cioè, verissimo. No, ma è verissimo. È verissimo. Sul primo gol, infatti, se mi hai ascoltato prima, e ti ringrazio di questo, c'è un concorso di colpa. Sul primo gol c'è un concorso di colpa, ma quel primo gol, ragazzi, è lo specchio di quella che potrebbe essere la stagione, non lo sarà, ma che potrebbe essere la stagione con Di Gregorio in porta o con Perin in porta, cioè anche in un concorso di colpa dove magari si passa da 70-20-10, quindi 70 a McKennie, 20 Luiz e 10 Di Gregorio, l'occhio del tifoso, che è un po' come l'occhio della magra e della corazzata Kotionkin, va subito sul portiere, perché i primi ad aver perso fiducia in lui siamo noi. È per questo che anche per il bene del giocatore dico sempre: ha bisogno di andare a lavorare, a giocare in un'altra piazza, perché dobbiamo essere onesti su questo. A ogni gol che prende la Juventus, lasciamo perdere il secondo che è palesemente responsabilità sua, anche se il giocatore gli arriva davanti perché Koeman inizierà a guardare le farfalle australiane, ma lasciamo perdere. Però ogni gol che la Juve andrà a prendere, il focus sarà sul portiere, e non si può giocare così, ragazzi. Non si può giocare così, soprattutto quando hai un ruolo fondamentale come quello del portiere. Non può essere, non può essere. E su questo credo che dobbiamo essere tutti onesti, no? Abbiamo perso la fiducia nel portiere, come l'avevamo persa in parte su Vlahovic in attacco, che se faceva gol era colpa del portiere avversario, se lo sbagliava era ovviamente colpa sua. Quindi quando non ci fidiamo più di un qualsiasi tipo di giocatore è un problema. Dopodiché, sai, non mi fido più di Cambiaso, ok, prendo Cambiaso per fare un esempio, però ha un ruolo sì importante ma non determinante, ma non determinante, a meno che faccia passaggi a Bandà, come ha fatto. A proposito, è stato ritrovato Bandà, dice che lui c'ha un contratto in Libia, 1,6 milioni vuol stare in Libia. Ora non so se l'hanno spiegato bene la situazione che c'è in Libia al povero Bandà. Comunque il Lecce giustamente ha detto che si andrà a fidare, anche a presentare ricorso alla Federazione Italiana Gioco Calcio, e lì, per l'amor di Dio, però anche all'UEFA ed eventualmente pure alla FIFA. Ma hanno ragione, insomma, perché non è che Bandà con un contratto a Lecce può andare a giocare dove gli pare, compreso il Libia, dove ad occhio e croce non ci andrà mai. Comunque, detto questo, a meno che Cambiaso o fate voi dall'altra parte, Selic per 30 partite passano palla all'avversario e fanno gol sempre sul passaggio sbagliato, non è un ruolo così strategico come il portiere e come anche l'attaccante. E quella fiducia, secondo me, ragazzi, amici miei, non la riconquisterà più, perché Di Gregorio potrebbe iniziare la stagione facendo 20 parate fantasmagoriche. Al primo gol che prende, al primo gol che prende, sarebbe un attacco da parte di tutti, forse, anzi, levo il forse, anche ingiusto, anche ingiustificato. E quindi torna al ragionamento che per il bene suo la strada è segnata. Prego.
3: Ciao Ale, sono Giacomo. Ti mando un secondo messaggio, ma mi sta montando ancora più rabbia anche dopo quello che ho sentito dire da Mirko. Parlando di Cambiaso, Cambiaso, Ale, è uno che si sente forte, si sente superiore. È per questo che poi fa e cerca di fare passaggi che nessuno lo capiscono, che fa delle cose aberranti per il gioco del calcio. Io ho giocato una vita, aberranti, e quando sbaglia lui pensa che gli altri non l'hanno capito, e questa è la cosa assurda, Ale, questa è la cosa assurda.
1: Caro Giacomo, ora Marangio è in ferie, no? Vi ho fatto anche un bel reel nei giorni scorsi dove tornava su alcune questioni, e questo di Fabio è un messaggio che ora Rossi è tornato oggi alle vacanze, se gli dico facciamo un'ora in più di trasmissione me la fa anche fare. Però io sono qui da stamattina, ho fatto anche TMV Radio stamani e quindi ho finito le ore, battute a parte. Per fortuna non c'è Vincenzo, perché sennò ti risponderebbe senza problemi lui. Io, vedi, prendo tempo, te la dico così: quello che dici Fabio è il pensiero che ho di tanti tifosi. Ora, prima qualcuno mi pare l'amico Gino diceva che Cambiaso è uno dei più grandi talenti che ci abbiamo in Italia, e non lo vado a riprendere perché faccio fatica a ritrovarlo, ma insomma il messaggio, siccome vi leggo comunque tutti, mi è rimasto impresso. Dice: la dovete smettere di criticare Cambiaso perché è il più grande talento che ci abbiamo in Italia, o comunque uno dei più grandi talenti che ci abbiamo in Italia. Allora, così rispondo anche all'amico di La Spezia, che saluto e ringrazio. Io non credo che sia uno dei più grandi talenti che abbiamo in Italia, lo è stato, oggi non lo è più, però non è un giocatore scarso Cambiaso, su questo sono stra d'accordo, non è un giocatore scarso, è un giocatore che secondo me alla Juventus è arrivato a fine ciclo, è arrivato totalmente a fine ciclo. A me personalmente non sono piaciute neppure le dichiarazioni del suo procuratore, però mi avete fatto riflettere, magari il procuratore ha voluto fare una carezza alla Juventus dicendo che lui non si muove perché è già in un top club, ok, io l'ho letta in maniera diversa, ma lasciamo perdere i procuratori, tanto i procuratori fanno solo danni, quindi dico quello che penso. Per me lui è un buonissimo giocatore, non più uno dei migliori talenti che abbiamo in Italia, ma un buonissimo giocatore che magari va alla Fiorentina, va al Bologna dove è già stato, ma magari anche alla Roma, e fa una grandissima stagione. Alla Juve il suo tempo, per quanto mi riguarda, è scaduto. Come lo recuperi quel tempo, se lo vuoi recuperare? Mettendoci più testa, perché quella che manca dal mio punto di vista a Cambiaso è in diversi momenti della partita la testa. Si sente troppo forte? Io questo non lo so, Fabio, non lo so. Se ne parli con Marangio ti dice di sì. Io questo non lo so perché non lo conosco, perché non ho la possibilità di entrare nella testa dei giocatori. Certo, la sensazione ad occhio è che in alcune situazioni veramente si sentano, ma non soltanto lui, molti di questi si sentano superiori a quello che poi in realtà fanno in campo. Come si esce da questa situazione? Per me in un modo, cambiando aria, andando a giocare in un'altra squadra. Se però questa cosa non avviene, perché magari non ci sono le offerte, perché, e magari è vero, Cambiaso è legato alla Juventus e sta bene alla Juventus, allora per me come si cambia? Mettendogli un alter ego, facendogli capire che il posto non è suo, facendogli capire che il posto te lo guadagni la settimana in allenamento e la domenica in partita, il sabato quando è, se no una volta giochi e una volta non giochi. Ma questo vale per Cambiaso, vale per Locatelli, vale per fate voi, per tutti, soprattutto per quelli che sono alla Juventus da diversi anni, perché al contrario di Koeman Miners io credo che su Cambiaso si possa ancora lavorare, perché al contrario di David io credo che su Cambiaso si possa ancora lavorare, ma ci deve mettere la volontà anche lui, che sicuramente in allenamento ci mette, che sicuramente pensa di metterci, ma ha bisogno di qualche stimolo in più, perché ritorna al ragionamento: se tu hai il posto assicurato, sai che tanto anche se sbagli è la domenica dopo rigiochi. Diverso è per il portiere deve avere il titolare e il secondo, ma poi che arrivi Trubin o no, mi auguro di sì, ma comunque chiunque arrivi, la gerarchia del portiere ci deve essere. Poi il secondo, che sia Perin o X, possono fare 10, 12, 13 partite, ok, ma il portiere è uno. E l'aver pensato magari di ricominciare con l'alternanza, che io sono convinto che anche l'alternanza dell'anno scorso non ha fatto bene né a uno né all'altro. Né a uno né all'altro. Poi devo dire la verità, Spalletti ha cercato di seguire la linea di Gregorio, dopodiché quando sbagli una volta, due volte, tre volte sono costretto a metterti in panchina, però ci ha provato. Ma il portiere è un ruolo che deve essere definito dall'inizio. Ma ritornando al messaggio dell'amico Fabio, io credo che qualcosa si possa ancora fare su questo giocatore, perché vi direi una bugia nel dire, perché non lo penso che siamo di fronte ad uno che non può indossare la maglia della Juve. Pensate, insultatemi pure metaforicamente, ragazzi, ovviamente io penso che lui la maglia della Juventus la possa anche indossare, ma non in queste condizioni, non sentendosi superiore a tutti gli altri, perché non lo è, neppure in questa Juventus da sesto posto non lo è. Ecco perché io credo che in alcune situazioni, e ritorno al ragionamento procuratori e quant'altro, bisognerebbe far capire, perché parliamoci chiaro, io penso che se Cambiaso va sul mercato, certo non ci avrà la fila e non ci avrà offerte da 100 milioni, ma è un giocatore che può avere un certo tipo di mercato. Ma se per cui dici no, ma lui prende in considerazione offerte solo top club, quindi Real Madrid, cambiato, un ti chiama, lo dico a Livornese, Barcellona e un ti chiama nemmeno Barcellona, Bayern Monaco e guarda, non ti chiama nemmeno Bayern Monaco. Allora, però mettiamoli una concorrenza vicina, mettiamoli un giocatore che li possa prendere il posto, vedrete. Io ho questa impressione, magari sbagliata, che forse il miglior cambiato lo si può ancora ritrovare. Prego e grazie Giacomo per questa riflessione. Vai.
4: Su questo sono d'accordo anch'io.
1: Beh, bravo Quintiliano. Rossi, Quintiliano ha fatto le vacanze del signore, è andato all'isola del Giglio, dice che si è accampato lì.
3: Ecco.
1: Sta tornando Quintiliano, vai.
5: Ciao Alessandro, sono Amedeo, buon pomeriggio e ben ritrovato.
1: Ciao caro.
5: Allora, per quanto riguarda la questione di Di Gregorio, partendo dal presupposto che il portiere è un ruolo fondamentale e particolare, e quando sei il portiere della Juventus, questa particolarità e il fatto di essere fondamentale acquista un peso specifico molto molto ampio, e perché se ti arriva mezzo tiro in porta, tu quel mezzo tiro in porta lo devi parare. Qui purtroppo stiamo nella condizione diametralmente opposta, quindi esatto. Immagino che inevitabilmente le strade della Juventus e di Gregorio si debbano separare, ma anche, e sono d'accordo con te, per il bene del ragazzo, che poi magari, sai, non è un cattivo portiere, però per questioni psicologiche anche che sono subentrate non può fare il portiere della Juventus.
1: Ah, ma guarda, tra l'altro sono molto d'accordo anche con un amico che mandò un messaggio, Tiziano, che dice: sento dire che Di Gregorio ha sbagliato, la colpa anche dei difensori, va bene, ma il portiere è lì anche per salvare queste situazioni. Sono d'accordo, ragazzi, poi a me dispiace dirlo, no? Perché comunque non ho niente contro Di Gregorio, ma il suo tempo alla Juve è finito e lo sa anche lui. Forse solo il suo procuratore non lo sa, ma lui lo sa. Scriveva un altro amico prima, dice: sì, ma se arriva anche Trubins o quattro portieri. Lo so, ragazzi, lo so. Però io aggiungo che se arriva Trubin o chi per lui, il terzo per me, sapete chi diventa? Pinzoglio. Ed è giusto che sia così. Ma non perché ce l'ho con il ragazzo, perché Pinzoglio ormai sappiamo che ha questo ruolo da una vita da Pinzoglio, e chi non la vorrebbe fare? Tutti. E quindi fa il collante nello spogliatoio, ma non toglie e non aggiunge niente, anche a livello economico. Beh, Di Gregorio sì. Quindi se arriva domani mattina, dopodomani o dopodomani ancora un altro portiere, lui va a fare il quarto. Quindi, caro Michele, caro, ma soprattutto caro procuratore, sveglia, perché anche dai messaggi che arrivano ovunque ormai il caro Michele, e lo dico seriamente caro, perché ripeto, non ho nulla contro di lui, ha finito il suo tempo alla Juventus, e io, guardate, non avrò mai la controprova, perché non ce l'avrò mai, ma di una cosa sono convinto, e anche lì dovrebbe andare a chiedere spiegazioni a qualcuno: che gli è stata data una responsabilità al primo anno enorme, fosse rimasto all'ombra di Szczęsny, oggi forse ne avremmo un altro portiere, perché qualcuno leggeva prima: sì, ma anche Tacconi e Avellino. Ragazzi, ma ci sono le categorie, ci sono portieri che vengono dalla Serie B e che, oddio, ultimamente di meno, ma vi faccio l'esempio più banale e più stupido: anche Dybala veniva dal Palermo, che aveva fatto Serie S, Serie B, ma era Dybala. Ci sono le categorie, e quindi se arrivo alla Juventus dal Monza, non dal Milan, dalla Roma, dal Monza, per l'amor di Dio, con la palma del miglior portiere del campionato, ma sempre dal Monza, io dirigente dall'occhio lungo, io dirigente che so cosa vuol dire questa la Juventus, ma probabilmente non lo sapeva, ti lascio una chioccia, non ti manda allo sbaraglio come è stato fatto. Quindi per me Di Gregorio paga anche colpe non sue. Sentiamo l'ultimo vocale e ci salutiamo.
6: Ciao Santarelli, un saluto a tutti i tifosi juventini.
1: Ciao
6: Marco dall'Aquila. E io voglio solo dire una cosa: un'ossatura anche minima ci vuole dei calciatori italiani, perché tutti stranieri non ci mettono, questi non scavano per terra, è inutile. Anche un amichevole contro l'Inter, ma tu la devi sentire come un qualche cosa di diabolico dentro, nell'anima, la devi sentire. E se tu sei solo un calciatore straniero, la vivi così. Anche le altre squadre hanno calciatori stranieri, è vero, però sono fuori classe, non sono, mi dispiace dire,
1: allora,
6: un po' più di mediocri.
1: Allora, anche questa è una riflessione interessante. E guarda, a proposito di questo, c'è un messaggio di Luigi che dice: ciao Ale, quella di oggi penso è stata una delle più belle trasmissioni di Due in Bianco Nero, sì, perché c'era Marangio, sia per la partecipazione intelligente degli ascoltatori, ma anche per le domande fatte. Sono d'accordo Luigi, anche a me è piaciuta molto questa trasmissione e vi ringrazio perché l'avete fatta voi. Rispondo a quest'ultimo messaggio. Anche qua, Fede mi perdonerà, mi prendo un minuto in più. È chiaro che quando hai un'anima italiana in una squadra c'è quel qualcosa in più, sicuramente. Hai detto bene, il problema però è di tutti. Su una cosa non sono d'accordo con l'amico dell'Aquila, che gli altri sono fuori classe. Io onestamente in Italia di fuori classe ne vedo veramente pochi. Ma veramente pochi. Però qui dobbiamo ormai arrenderci a, e ci siamo arresi credo da tempo, no al calcio che è cambiato, al mondo che è cambiato. Però una cosa non cambierà mai, e qui sono d'accordo: l'anima. È vero che ci sono anche in questa Juventus, e non faccio nomi, giocatori italiani che però sembrano essersi dimenticata l'anima. Ma se noi avessimo un'ossatura un pochino più identitaria, sì, forse qualcosa avremmo fatto. Aggiungo, non serve essere italiani, serve avere la maglia addosso e sentirla propria. L'ultimo straniero che secondo me in ordine di tempo è andato via, anzi è stato cacciato, ma la maglia la sentiva, era Danilo. Poi si può discutere sull'ultimo anno di Danilo, che ha combinato tanti disastri, sono d'accordo, però la maglia la sentiva, e lì era come avere un giocatore italiano. Perché? Perché da quando è arrivata alla Juventus, tra l'altro Danilo debuttò segnando, vi ricordate, in quel famoso Napoli, in quel famoso Juventus-Napoli, lui entrò dalla panchina e segnò subito il gol dell'1-0 dopo pochi secondi. Però lui la sentiva, penso anche qua, e devo sempre andare a pescare indietro purtroppo, ma l'ho detto, ormai la mia pensione si avvicina e fra un po' sarò ai cantieri a guardare l'avanzamento dei lavori. Però penso a Dybala, era un altro che, sì, argentino, ma con la maglia addosso, per non andare poi ancora indietro. Oggi anche qui, se devo andare a vedere degli stranieri che abbiamo, chi è che c'ha l'anima juventina? Ora magari mi dimentico qualcuno e chiedo scusa, ma a occhio e croce faccio un po' fatica. Bremer credo che sia uno che la sente la maglia, onestamente. Poi, e d'altra parte anche questo è uno scotto che un po' tutti pagano. Poi sicuramente Cristiano Ronaldo la maglia l'ha mai sentita sua alla Juventus, però era Cristiano Ronaldo, quindi su questo ho ragione. Ragazzi, grazie perché siete stati come sempre ottimi, voi bravi, grazie per i tanti spunti di questa puntata. Noi ci troviamo domani alle 11:50, sempre prima, quindi domani Rossi portami qualcosa a mangiare, perché sennò poi, perché all'una, la prima partita abbiamo fatto all'una, abbiamo mangiato a mezzogiorno e mezzo, la partita si è cominciata a mezzogiorno e mezzo, abbiamo mangiato un tramezzino schifoso, non dico dove l'ho comprato, ma veramente schifoso. A mezzogiorno domani non so come fare, però cercheremo in qualche modo di rimanere vigili e attenti.
7: Trippa.
1: grande Scarponi. Ciao Fede, a domani, a voi, grazie, ci troviamo domani ore 11:50 per Colpo di Tacco. Ciao ragazzi.
7: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport: arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni, ma in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: di questo mese che stanno passando. Oggi è l'11 agosto, buona giornata, si avvicina anche Ferragosto, si avvicina qualche giorno ancora di relax, per chi invece ha cominciato solo in queste ore, naturalmente buone vacanze. Noi siamo già tornati, siamo operativi, poco alla volta apriamo le porte, i battenti, le finestre di Radio Bianconera, perché si avvicina anche il campionato. Buona giornata ad Antonio Paolino, buona giornata agli amici della chat di Radio Bianconera, quelli che ci scriveranno al 340-5425-324, a quelli che ci stanno ascoltando un po' qua, un po' là, in macchina, anche in DAB, i privilegiati in questo momento, ancora per un po', saranno coloro i quali abitano in Piemonte. Dal ritiro della Juventus, cosa ci giunge, caro Yves? Così ne approfitto per salutarti, che fa freddino, quindi sarà l'ultima partita, quella di oggi alle ore 12, che noi seguiremo in tournée con colpo di tacco. Quindi inviterei anche il nostro Alessandro Santarelli ad abbondare con i giubbotti, perché c'è molta umidità. Chiaramente lui invece sarà comodamente con la sua maglietta bianconera nella sede di Roma. Collegamenti anche con il sottoscritto, Pagelle, Marco Sanfelice, sapete un po' ormai il format come funziona. Ci saranno alcune novità di formazione? Affaticamenti vari costringono alla gestione di alcuni giocatori, e soprattutto di quelli rientrati magari dopo, che hanno forzato un po', che hanno giocato non solo l'ultima partita. Avvicendamento in porta, poco per volta, nel corso di queste due ore ve lo racconteremo un po' quella che è la formazione, anche se i bravi inviati che ci sono in questo momento non sono tantissimi. Diciamo che anche noi abbiamo fatto una scelta molto molto onesta, no? Quella di raccontarvela da qui, anche perché il mordi e fuggi a noi di Radio Bianconera non ci piace troppo. Attenzione, perché salgono le quotazioni di Suzuki, perché lo acquista il Paris Saint-Germain, ma per darlo in prestito la Juve deve convincere il Paris Saint-Germain, che sembra forse convinto per un anno. Operazione che ritenete opportuna? Ma io ho delle mie perplessità. Ma al di là di questo, Suzuki ha l'esperienza, è un portiere migliore di Di Gregorio? Sulla carta qualcosina di più sì, per quello che non ci hanno fatto vedere o non abbiamo visto della scorsa stagione di Suzuki. Io quando l'ho visto in campo, onestamente, non posso giudicarlo solo per quello, dico che è un portiere come tanti altri, che ha 23 anni, però non arriverebbe a titolo definitivo alla Juventus. Perché devo valorizzarlo un anno? Perché non riesco ad arrivare a qualcun altro? Ma mi serviva un portiere più esperto. Mi sembra che stiamo inseguendo un po' quello che capita, cioè apro un armadio e prendo il primo maglione che mi capita, poi mi dicono che costa troppo, allora richiudo, vado nello scaffale più lontano del supermercato e cerco qualcosa di simile. Mi sembra un po' così, però capisco anche le difficoltà per chi è arrivato quest'anno, che ha dato subito un impatto, ha mostrato subito un impatto e ha inciso con un mercato di opportunità, spendendo un po' troppo per Colomuani, me lo permettete o no, ditemi anche la vostra, ma adesso è giunto il momento di riprendere tutti i temi, perché se noi siamo un po' una nave in mezzo al mare, non che la nazionale stia meglio, perché incominciano a storcere il naso nei confronti di Malagò, il bravissimo Malagò, come tanti sapienti, saggi della comunicazione ci hanno detto, arriva al meglio. A me sembra che abbia cominciato peggio di Matarrese, di Gravina e via dicendo. Cioè, per imporre la propria posizione, per mostrare la propria forza, il proprio potere, mi sembra che ne stia combinando una peggio dell'altra. Poi noi ci accontenteremo, tra virgolette, di un Mancini che ci farà vedere la migliore Italia, che scoverà i migliori giocatori, che si preoccuperà di lanciare i giovani, per dire che rilancia anche il settore giovanile. Ma diciamo che la partenza non è delle migliori, neanche per la nostra nazionale, cioè per come è stata programmata, studiata e portata a termine, quantomeno in linea teorica. Calciomercato, Roma si avanza per Rodrigo Mora del Porto, contatti continui con il club portoghese, interesse anche da parte dei giallorossi per Luis Enrique dell'Inter, per l'esterno sono richiesti 30 milioni. Nuovi contatti con il Torino per Cacciamani, sempre la Roma. Molina è arrivato nella capitale. Nelle prossime ore visite e firme per l'esterno. Interesse concreto per Mulligan da parte del Genoa. Sassuolo è fatta per l'arrivo di Dominguez dal Bologna, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Si conta di chiudere per Obrador, parliamo del terzino spagnolo di proprietà del Benfica, finirà al Sassuolo. È in uscita dall'Inga, dal Bologna, richieste dalla Bundesliga. Ufficiale l'arrivo di Carlos Cagliari, arriva dal Nizza in prestito. Anche dal Cagliari, ufficiale l'arrivo di Aurelio, l'esterno ha firmato fino al 2029. Lesione di alto grado per Marianucci. Parliamo del centrale difensivo del Napoli. Questo e altro e tante altre notizie le ho riprese al volo ringraziando lo score di Sky. Spalletti, Di Gregorio ha fatto buone cose, attenzione le dichiarazioni, apprezzi tu dall'altra parte, vedo hai fatto un gestaccio, non ti permettere di trattare così il mio allenatore, il nostro allenatore, con quella supponenza. Cosa volevi dire con quella mano allargata a 314 gradi, caro il mio
1: no,
0: Ivo?
1: No, non volevo dire nulla. Innanzitutto buongiorno a tutti.
0: Intanto buongiorno, io ho 10 minuti che parlo, lei è appena arrivato adesso.
1: No, volevo dire il mister fa bene.
0: Ma come fa bene?
1: Fa bene a proteggere i suoi giocatori in primis, poi quello che succede dietro noi non lo sappiamo.
0: Sì, infatti l'ha tolto dalla formazione titolare stasera, oggi a mezzogiorno non gioca, però... Si può dire anche così, ma me lo dovreste dire voi, diciamo che non è un momento positivo per il portiere, che ha già capito, anche perché gli ho parlato, come ho fatto con i miei figli, che non sarà il titolare in questa stagione. Poi potrà rimanere perché è un buon portiere, ma ha peccato un po' di ingenuità, non solo nell'ultima partita. Ecco, io avrei detto una cosa del genere. Voi che cosa avreste detto, amici carissimi radioascoltatori di Radio Bianconera? 340 5425 324. Vedo già che vi ho stuzzicati, Ivo mi dice sempre, ma non stuzzicarmeli subito alle 9 del mattino, che poi devo schiacciare più tasti, ascoltare i vocali e farteli ascoltare. Allora, prima di ascoltarli, naturalmente questo è Buongiorno RBN, ricordo per tutta la settimana in mia compagnia dalle 9 alle 11, oggi a seguire solo un'ora con Giulia Borletto qui dagli studi di Torino, poi linea a Roma per l'ultima amichevole australiana, Perth contro il Palermo, inedita sfida estiva col Palermo, non ne ricordo altre, ricordo... Ahimè, la sfida è di campionato, l'ultima prima del 2006, della chiusura del campionato del 2006, poi il ritorno in Serie A, poi delle belle sfide comunque, mi ricordo Barzagli in quella formazione, mi ricordo Mauri, mi ricordo Miccoli, mi ricordo tante sfide col Palermo. Se ne ricordate qualcuna in particolare anche voi, o se siete di Palermo, fatecelo sapere. Buona giornata a tutti, però questa è la... Il prologo della rassegna stramba, diciamo così, che lasciamo naturalmente come titolarità a Claudio Zuliani, che rientrerà la prossima settimana, quindi poi non mancherà l'appello e all'appuntamento quotidiano con voi, descrivendovi come solo sa fare lui tutte le situazioni articolate, strane, particolari, quelle che fanno sorriso quando arrivo poi a metà mattinata per condurre il mio programma, spesso con Paolo Rossi, che avete ritrovato ieri, che ritroverete venerdì naturalmente. Ebbene, mi sento delle risate dal parcheggio qua sotto la radio da parte di Yves, perché proprio ride spassionatamente di fronte a quelle riflessioni, un po' di dietrologia, un po' di juventinità, ai massimi livelli del nostro Claudio Zuliani, che salutiamo in questi ultimi giorni di vacanza, che sono sempre i peggiori. Prego,
1: scusi,
0: prego.
1: Direttore, volevo dire per lunedì 17 Claudio mi ha già chiamato,
0: sì,
1: ha programmato un intro apposta.
0: Ci puoi anticipare qualcosa? Perché c'è la partita con la Mergen, no, niente. E allora dovete assolutamente aspettare lunedì 17, tra l'altro sarà la giornata ultima che andrà a chiudere il ciclo delle amichevoli pre-campionato, perché poi in quella settimana ci prepareremo, speriamo, al gran completo, con un nuovo abito, con un nuovo portiere, con un nuovo difensore, con un nuovo attaccante, con un nuovo, non dimentichiamoci, centrocampista, perché l'ho scritto su tutto Juve. Da lì parte il movimento, il movimento di tutte le giocate. Si può fare anche così come siamo, si può andare avanti anche così, ma magari è un po' più difficoltoso. Quindi, come vedete, vi ho riassunto schematicamente le tante cose che ci sono ancora da fare dopo averne risolta qualcuno di caso intrecciato e complicato lasciato dalla passata gestione. Va bene, aspettando la prossima settimana questa curiosità di cui ci ha parlato il nostro Yves, aprirei con le pagine online di Tutto Sport, Colo Nuovo e Juve Moani, negli occhi Henry e Ronaldo, ora gol per Spalletti e per Zidane e grazie Deschamps. Questo è l'home page di Tutto Sport. Saltiamo sulla Gazzetta dello Sport, poi apriremo poco per volta tutti gli articoli giornale per giornale. In primo piano scatto Inter, si stringe per Spence, accordo vicino col Tottenham, e se Luis Enrique va alla Roma, questo è il tema mercato a tinte giallorosse. Ora si fa il Milan, da Ignazio alle uscite, Cardinale vede Amorim per accelerare. Douglas Luiz, Juve, resta alla Juventus. Ecco come il brasiliano ha convinto Spalletti. Convinto è un verbo estremo, convinto è un è estremo. Le caratteristiche, i piedi ce l'ha, Hanno individuato e condiviso con la società di puntare su Douglas Luiz, di tempo ce n'è, avendo anche l'Europa League, quindi valorizzando qualcosa. Si è fatta una scelta ben precisa. Attenzione, che era quella scelta che si voleva fare quando invece è stato mandato poi via, costretto dai pesanti giudizi, dal rendimento e dai pesanti giudizi attorno a Douglas Luiz. Quindi diamo per scontato Douglas Luiz al centro del campo? Allora vuol dire che forse non ci muoviamo più su qualche altra pedina. Ma attenzione, attenzione, attenzione, leggiamo ancora il Corriere dello Sport, che apre con Mora dice sì, Gasperini non sta più nella pelle. Intesa con il calciatore, rilancio da 35 milioni, l'ultima offerta ha avvicinato le parti. Anche l'agente Mendes spinge. Vediamo tema bianconero, no, ancora tema Inter, Luis Enrique resta ancora in orbita Roma, la Roma fa sul serio, ecco la situazione. Molina intanto è arrivato a Roma, 200 tifosi a Ciampino, poi si parla di Napoli con alcune operazioni alla portata. Le verità di Maldini, Spalletti e la Juve sotto il diluvio, l'allenamento aperto prima dell'amichevole con il Palermo. Spalletti contro il Palermo, gioca Perin, Di Gregorio sfortunato, e ci si ferma qui, quindi ci si concentra un po' sulla partita di oggi, ora di pranzo, ore 12 italiane. Quello che vi volevo dire invece, quando siamo arrivati alle 9:20 e arrivano man mano dei vocali, e prometto che li faccio ascoltare, li scarico man mano in ogni blocco, è che spostandoci sulle colonne di Tutto Juve, dove in primo piano ci sono diversi temi, con Sensao, lo spirito che deve, tanto mi è partito, lo spirito che deve avere la Juventus, non arrendersi mai, E il problema è sempre lì, manca un vero regista e il centrocampo. L'approfondimento di Massimo Pavan, che nelle prossime settimane torneremo a sentire nel corso di Cose di Calcio. SOS Spalletti, la Juve come Ulisse, 10 anni per tornare. Vediamo un po' se termina come immagino l'editoriale di ieri, l'approfondimento di ieri di per tornare a casa, pensavo per tornare a vincere. Il che, qualche riflessione, mi ha aiutato ad arrivare a parlare di quanto ho proposto oggi proprio su tutto Juve. Spalletti chiede di più da una parte e Paolino dall'altra. Quanto manca questa Juve per essere già da scudetto? Non è una domanda, ma dentro questa affermazione quanto manca, facendo poi anche degli esempi, porto e sintetizzo il ragionamento che ad oggi la Juve non è da scudetto. Ad oggi la Juve che abbiamo visto con l'Inter ha 12 punti di distacco e non tutti dipendono dall'arbitraggio, perché so già che qualcuno mi scriverà adesso 12 meno 3 meno l'andata diviso 2, le squadre più forti se ti danno 10 punti poi vanno col pilota automatico. In questo momento abbiamo visto che giochicchiando loro, impegnandoci noi, avevano sempre un uomo libero in mezzo al campo, ce l'ha spiegato Spalletti e mi fa piacere che lì sia molto più onesto di quanto diplomaticamente deve essere nel difendere. Ci ho provato anch'io a difendere Di Gregorio, ho provato anch'io a ragionare, a calarmi nei panni di Di Gregorio, no? Super attivo, gli davano il pallone, lo hanno fatto giocare un tempo sì, un tempo no, poi adesso una partita sì, una partita no, ma poi ha sbagliato, fai un giro del Monopoli e torni in galera, perché coi piedi, ma devi un po' imparare, i difensori devono imparare un po' a impostare, e via dicendo, è stato protetto per tentare di tenere nascosto il problema, conservarlo, darlo in prestito, tutelarlo, darlo a qualche squadra come contropartita, o magari addirittura considerarlo il vice del portiere che non stiamo prendendo però. Siamo partiti da... cioè c'è stata una girandola di nomi e poi magari bastava andare subito dal Parma e chiedere Suzuki se ci credevamo da subito. Mi sembra che stiamo inseguendo quello che capita, quello che conviene, di giorno in giorno, un po' come faccio io la spesa di settimana in settimana. Quanto manca questa Juve per essere già da scudetto? Se volete, a lato dei primi piani di tutto Juve, c'è questa mia riflessione che porta a fare questo tipo di ragionamento. Il precampionato della nuova Juventus che si sta provando a far nascere ricalca all'incirca l'andatura dell'ultima stagione. Non so se siete d'accordo. A me sembra di vedere un po' di più, un po' di meno, in base alla partita in queste amichevoli. Non mi sono illuso mai, ok? Il gol di Consensao che riapre la partita con l'Inter allo scadere è demerito del portiere come demerito del nostro, ok? Ma senza quei due portieri lì le situazioni di favorevoli sono state sicuramente più favorevoli all'Inter in questo momento, e non sono interista, lo sapete benissimo, tanti difetti, ma non proprio questo. Stesse ambizioni, quasi la stessa squadra, bene o male, anche perché Colomani io non ho mai capito se è andato via, se è rimasto, l'abbiamo inseguito per strapagarlo e vabbè, forse non c'era niente di meglio. Hai risparmiato rispetto a Vlahovic, che ho sponsorizzato forse anche fin troppo, ma era una questione di convenienza, bastava andare. Poi certo, se voleva, non mi risultava quello, 25 milioni di commissioni, ti dico anche subito no, arrivederci e grazie. Non tengo il citofono acceso, non so se ho reso l'idea. anche qualche spigolatura da smussare, ma anche la medesima paura di non riuscire a superare quei limiti che ne hanno scolorito poco per volta l'obiettivo principale dell'anno scorso. Cioè, mi sembra voglio fare e poi incominciamo di nuovo a fare i vigili in campo. Mancano diversi giocatori, non siamo nelle migliori condizioni, ma affrontiamo squadre come noi, più forti di noi, meno forti di noi, nella stessa situazione. Mancano giocatori, non sono nella condizione migliore e via dicendo. Spalletti mastica leggermente amaro. Lo vedete, cioè non è la soddisfazione di quello se la devono vedere con noi quest'anno. Al momento non è così. Tante riflessioni, bisogna pensare anche a cedere Di Gregorio, Gatti, Cabala, Arthur, passare all'incasso pesante per Nico Gonzalez e David, questo sempre nell'editoriale, le grandi firme di tutto Juve. E poi attenzione a quello che dico alla fine. Lukumi del Bologna sembra ad un passo da realizzare il suo sogno di venire alla Juventus. Non ci si mette d'accordo ancora sulle contropartite. Non ho capito tra Cabala e Conminers cosa vogliono realmente gli emiliani e cosa vogliamo realmente dare noi e a quale prezzo, mettendo quale prezzo come etichetta. Ma attenzione, attenzione. Nella lista di collocamento rimangono almeno i nomi di altri due giocatori, un attaccante più simile a Pellegrino, forse Sorloth, nell'operazione Atletico Madrid, che ad altri, e di un centrocampista che però nessuno lo dice, resta il vero tassello capace di far svoltare il gioco di squadra. E se alla fine fosse semplicemente, perché so già che qualcuno sussulterà dalla spiaggia, e se questo alla fine fosse Frattesi dell'Inter, a me una situazione che si è venuta a creare è l'anticiclone, il ciclone proveniente da sud che sta tagliando la penisola, mi fa... Buongiorno a tutti, abbiamo preso Lukumi? Allora, sembriamo molto vicini, stiamo bussando, ma sta facendo forse la doccia o sta preparando le valigie. Sta di fatto che sembra quello il regalo da mettere a disposizione a Spalletti al momento del ritorno, immediatamente dopo il nome del portiere. Altrimenti capiremo davvero che siamo in grossa difficoltà per andare a contrattare prestiti o qualcos'altro. Va bene, mentre aspettiamo il GR Sportivo che riassumerà un po' le operazioni di mercato anche delle altre squadre di Serie A, questa è la riflessione che facevo e che ho fatto arrivando al domandone. Quindi, prima di passare ai quotidiani, domandone. La domanda lecita da farsi è la seguente: la Juve così com'è è già competitiva? Mi date la vostra risposta, perché io ho detto assolutamente no. Così com'è, ad oggi. E la partita con l'Inter a Perth ne è la chiara dimostrazione, e non solo per le papere di Di Gregorio. Ma con l'aggiunta di qualche altro giocatore di alto profilo? Beh, se ne potrebbe riparlare, ma fatemi capire prima chi sono i nomi e chi eventualmente aggiungeremo. Questa è la mia risposta, le vostre le aspetto al 340-54-25-324. È tempo di ascoltare i vostri vocali, ascoltiamoli e poi pausa e riprenderemo con le prime pagine dei quotidiani sportivi.
2: Buongiorno direttore, Massimiliano da Roma. Ciao. Allora, noi per adesso abbiamo fatto un mercato dove ci siamo concentrati maggiormente solo sull'attacco. E non tanto con Colomwani, perché l'attaccante serviva con il pane, giustamente, non essendoci anche più Vlahovic, vabbè. Però i 30 milioni che è speso anche per Rebekovic, potevamo risparmiarceli, nel senso, serviva come il pane, anzi serve come il pane, un portiere a 10 giorni dall'inizio del campionato. Siamo ancora messi in questo stato e rischiamo di andare a giocare la prima di campionato a Frosinone con Di

0: Beh, sei stato sincero, spesso capita anche al sottoscritto raccontando e sventolando tantissime parole. Su Luca sono abbastanza sicuro che mi abbiano detto la verità. È un profilo per cui Spalletti non impazzisce. Ma la stazza, le caratteristiche potrebbero avvicinarsi, ma non è... cioè, Luca anche no, no, sai, lo immagino che mentre glielo propongono ondeggi. Sulla seconda domanda che non ti ricordi, mi sono ricordato io che non te la ricordavi e quindi vado avanti. Cosa facciamo, Yves? Vocali? Allora andiamo ancora avanti con i vocali.
1: Carissimo direttore, buongiorno, sono Fefe da Fiuggi.
0: Carissimo.
1: Un vecchio tifoso juventino, ottantenne.
0: Un saggio, un saggio.
1: Ne ho viste di belle e di crude, di cotte e di crude, di
0: però,
1: belle e di brutte.
0: Belle e crude sono belle.
1: Allora, dico che secondo me... Il calcio è troppo cambiato.
0: Vero.
1: E le società non contano più niente. Una volta la mia Juve metteva fuori squadra Omar, il grande Omar, il mio mito, sapeva mettere fuori squadra Tacconi, Bonucci. Oggi questa Juve non riesce più a... non lo so se dipende dalla società o dipende dal calcio che è cambiato. Comunque, forza Juve sempre, fino alla fine.
0: Assolutamente. Nel tuo messaggio c'era tutto il calore di un grande tifoso giovincello. Devi farne ancora di strada prima di aggiungerci altre cose. Va bene, sono cambiati i giocatori. Io vedo già rispetto a un ventennio fa, una vita, vivevo dentro la Juventus, ho conosciuto una Juventus... che ve lo dico a fa? Camoranesi, Nedved, Buffon, Cannavaro, tutta quella generazione, Del Piero, di tutto di più, Tacchinardi che finiva, che stava finendo, la Serie B, sono stati anni incredibili, no? Il ritorno in Serie A, cioè vivendoli da dentro. Avevano caratteristico Turam, cioè prima anche solo da tifoso, da cronista, cioè tutta quella gente lì. È cambiato l'attaccamento alla maglia, alla squadra, ai propri interessi, si lascia correre troppo, si sono depenalizzati alcune situazioni, no? Cioè, si accetta un po' tutto, si fa parlare ed entrare troppo i procuratori e quindi questo cambia un po' anche lo spirito complessivo, cambiano gli uomini al comando della società e quindi cambiano le generazioni, ma non è, si stava meglio prima. Il calcio era più sentito anche da parte nostra, da parte dei calciatori. Non arrivavano prima gli schemi e i procuratori, arrivavano prima i giocatori e anche assieme, a volte anche prima, gli uomini. Allora, qualcuno propone... qualcuno si propone nella prossima vita di diventare un Pinsoglio o un Rugani, tanto per restare... alza la mano anche Yves... per restare lì e giocare nella Juventus e guadagnare anche uno stipendio. Ma perché volete vendere Gatti? Beh, io l'ho citato perché mi sembra che sia in uscita, mi sembra di aver visto spesso il suo volto, non quando gioca, dove ci mette tutto, ma quando va via, che non ha giocato. E che forse il feeling con l'allenatore non è dei migliori, ma dei migliori non vuol dire che ci sono stati contrasti. Ha delle caratteristiche che non primeggiano per risultare per essere iscritto nella lista dei preferiti da parte dell'allenatore. Abbiamo tenuto Rugani, aveva 16 anni, adesso... avevo 16 anni e adesso ne ho 39. Perché non può stare come riserva? Grazie. Mi sembra che forse è stato anche troppo Rugani. Dai, questo me lo permetti. La grazia ricevuta non so da parte di chi.

0: ma è stato un serio professionista, è andato di qua e di là, andava sempre in prestito e tornava. Diciamo che ha fatto anche meno sforzi rispetto a Pinsoglio, probabilmente. Non lo so, ma ripeto, non mi sembrano profili che possano garantirsi ancora un passaggio da protagonisti nella nostra Juventus. Uno sguardo veloce me lo fai dare ai tre quotidiani e alle prime pagine prima di svoltare, perché stiamo aspettando l'aggiornamento del nostro GR sportivo, e pazienza, lo ascolteremo più tardi. Allora, apriamo con Tutto Sport. Ce l'abbiamo lì pronto, lo carichiamo, lo facciamo, lo mostriamo. C'è il pollice alto di Colomouani che dice tutto. Palermo Juventus intanto ore 12. Colomouani dice tutto. Juve, ti pensavo da un anno, neanche le nostre fidanzate. Chi è che le vostre fidanzate, eh? Alla vostra fidanzata, sì, l'unica fidanzata della vita, quella che avete sposato, gli avete mai detto ti pensavo da un anno mentre non ti vedevo? L'attaccante francese ammette: la stagione difficile al Tottenham, ero distratto dalla voglia di ritornare qui. Speriamo bene. Quest'estate ho capito che finalmente ce l'avremmo fatta. Non ho mai visto una trattativa così lunga, Questi amori che vanno, che vengono, non giocando la Juventus, giocando fuori, non esprimendo il miglior gioco, forse emotivamente era molto coinvolto da questa, è stato molto coinvolto dall'esperienza della Juventus. La Juve è speciale, sono pronto a tutto per Spalletti, si può chiudere per Suzuki, aggiunge Tutto Sport, e Lukumi resta una possibilità. La punta a fine mercato, Sorloth resiste, per Mateta è dura. Poi si parla anche di Roma, il colpo è Mora, Maignan e Rabiot, vacanze allungate, Milan caos, mentre la Pinatina, Lautaro, Stones e Thuram sgobbano, i rossoneri posticipano il rientro. È iniziata la manovra di mamma Rabiot. Guardate se non sono simili le cose, guardate. Quindi, se devo fare delle valutazioni, se va via papà Allegri e devo andare via anch'io, se no voglio dei soldi in più, mi sembrano i capricci che facevo io, ma da molto piccolo, e che finivano con lo schiaffetto altamente educativo, e glielo riconosco, della mia santa mamma. Santa mamma ancora adesso, che saluto e che vedrò oggi, mi guarderò la partita insieme a lei. Lo schiaffetto educativo, non c'è pedagogista che possa illuminarmi con qualche altra teoria che ogni tanto non possa servire, se no diventi vizioso. Colomouani, l'attaccante francese, ha concluso l'odissea di mercato con il ritorno, fortemente voluto a Torino quest'estate. Ho capito che finalmente ce l'avremo fatta, sono molto molto molto molto felice. La Juve ha speso però molto molto molto, forse anche troppo, 50 milioni. Un giocatore un punte mese, un giocatore e mezzo l'avrei preso, e forse l'attaccante ce l'avrei, però è una mia idea. Voglio bene a Colomouani perché è entrato nella famiglia bianconera e dimostra con queste parole il suo attaccamento, ma a volte, come abbandono Vlahovic, posso abbandonare anche la pista Colomouani, avrei potuto. La stagione difficile al Tottenham, nella carriera di un giocatore può capitare, ma ammetto che ero distratto dalla voglia di ritornare qui. Speriamo che le distrazioni siano finite. Ma prima pagina del Tutto Sport, alla prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, ricordiamolo, martedì 11 agosto, eccola, taglio alto per l'Italia a peso d'oro, europei di atletica, oggi l'impegno nei 100 metri. Poi, sempre su Gazzetta dello Sport, Inter e Spence, accordo vicino per l'esterno inglese, Milano a rischio, allarme stadio, può restare senza Euro 2032, pensate, tutte le garanzie saltano in un istante. Meno VAR, Rosetti avvisa, questo è calcio, non PlayStation. Mano, ci siamo arrivati alla conclusione e abbiamo capito che non è interrompendo troppe volte o vivisezionando qualche azione con la tecnologia iper invasiva che avviciniamo o che mettiamo in luce il meglio del calcio. Poi, taglio basso, Juve ultimatum Lukumi, subito o gratis nel 2027. Quindi possiamo fare a meno di Lukumi. Cioè, davvero, a parte noi giornalisti, ma mi sembra che di fronte alle difficoltà, noi diciamo, mi serve Lukumi, siamo vicini a Lukumi, non aspettiamo che scada la clausola, l'opzione prestabilita, quella che era scaduta con 25-28 milioni, ok? Contrattiamo col Bologna, mettiamoci dentro una contropartita e poi alla fine, ma aspettiamo tra un anno. Può essere il Bologna ad aver agito così, può essere la Juventus che non ha affondato il colpo, la verità resta in mezzo. Napoli, emergenza, difesa. Fantasia per Gasperini, arriva Mora, talento portoghese, è sbarcato l'argentino Molina, ex Udinese, lo ricorderete. Lasciamo Gazzetta che poi riprenderemo, chiudiamo quindi questo primo lungo, anzi no, possiamo andare avanti a questo punto fino all'ora esatta, caro Yves che mi dà l'ok. Corriere dello Sport, si torna a parlare, taglio alto di Vlahovic, eccolo lì, Vlahovic da italiano, l'avevamo accennato ieri, Dusan riparte dalla Turchia, c'è l'accordo con il Beşiktaş, decisivo il blitz in Serbia del DS Graf, 48 ore di vertice per la fumata bianca, fra oggi e domani la firma, contratto di 3 anni a 8 milioni, più bonus all'anno. Più altri 20 subito, e se vuoi 20 e il Beşiktaş te li dà, ha vinto lui, perché gliel'han dati, non gliel'han dati il 1 giugno, gliel'han dati oggi, ci inchiniamo, ciao Dusan, speriamo di non incontrarti. Ritroverà il tecnico con cui aveva segnato 20 gol a Firenze, vedete poi come sono gli intrecci di mercato, fanno giri strani come gli amori e poi il tuo primo allenatore, anche se il primo... era stato, sì, il primo no, non è stato il primo. Il primo è stato Prandelli, se ricordo bene. 20 gol a Firenze, vediamo se in quel campionato, ma lui interessava i soldi. A quel punto, al di là dei soldi, trovare una soluzione per non rimanere col cerino in mano. Quindi, bye Vlahovic che finisce al Beşiktaş. L'Inter ripensa Spence, Diaby non si sblocca, riprende quota l'esterno inglese. Dan rilancia, la Roma ha in pugno il baby attaccante che è pronto a firmare per 5 stagioni, Roma a Mora, al Porto 35 milioni e il 40% della rivendita. Suzuki e la Juve all'ultima curva, c'è una linea da non varcare, tavolo a 3 con Parma e PSG, Vicario in attesa, manovre su Zigze e che sì, alle 12 il test con il Palermo, taglio basso a destra, Napoli allarme per Allegri, difesa con gli uomini contati e poi europei, l'esordio in Coppa Italia per la Viola, venerdì il Benevento, largo a Mastantuono, Paratici vuole Elmas, il Milan cerca Eloadi, marocchino 24 anni, costa 15 milioni. E con questo abbiamo raccontato le prime pagine dei quotidiani sportivi. Andiamo ad ascoltare qualche vocale e poi ci avviciniamo, sono le 9.50 alle 10 per il primo blocco.
1: Non capisco veramente cosa possa centrare Frattesi in un centrocampo a due quando hai già problemi a collocare McKennie. Perché okay. McKennie toglierebbe spazio a Dalai Begovic, a Yıldız, a Conceição, ma non può fare di certo il centrale del centrocampo a due. O il signor Spalletti cambia modulo e finalmente gioca con un centrocampo a tre con tutti i giocatori che abbiamo.
0: Con altri giocatori cambia modulo.
1: Oppure c'è un problema con Frattesi.
0: L'hai detto tu. Non puoi avere solo un abito. Con due competizioni, che giochi il giovedì e la domenica, e quindi diversi giocatori li dovrai cancellare o in una o nell'altra partita, li dovrai cancellare. O giochi questa o giochi quella. C'è un infortunato? Non giochi comunque e devo inventarmi qualcos'altro? Sei costretto a inventarti due modi, a cambiare abito, atteggiamento. Poi, ripeto, suggestivo il nome di Frattesi, ma segui un po' le manovre che ci sono attorno a Frattesi e probabilmente è un nome che non viene proprio depennato da subito. McKennie non sono sicuro che tolga il posto a tutte quelle persone che hai detto, in questo momento senza l'altro attaccante che non riesco a intravedere. Pellegrino, Sorloth, quelli tolgono il posto, ma attenzione, siamo sicuri che Thuram / Consensao restino assolutamente alla Juventus? La Juve adesso ha l'obbligo di incassare tanto, cedere numericamente tanti giocatori. Ha speso 100 milioni, bene o male, spalmati, quello che volete, tutto quello che è. Ma adesso devi incassare, togli degli stipendi, cioè devi risparmiare. Togli degli stipendi, devi incassare qualcosa dai prestiti, mirete, prestiti, cessioni, non cessioni, Arthur, rescissioni. Cioè, non è facile decifrare quello che riuscirà a fare la società. Vedremo se sarà brava in base a quello che farà. Ma dall'altra parte c'hai i Volponi. Il sistema calcio non ti fa muovere come vuoi. Come lì lo bloccavano perché faceva il forte, faceva il duro, dicendo che non comprava in Italia. Ma adesso ti restituiscono i favori, o ti sfavoriscono con i controfavori. E allora dico, dovrai anche accettare di navigare un po' come stai facendo. Devi cambiare il centrocampo. Io spererei sempre nel vero play in mezzo ad altri due, e quei due possono diventare da una parte Locatelli e dall'altra McKennie, con i suoi inserimenti, con i loro inserimenti, uno più basso e uno più alto. Cioè fai il gioco della corda e ti sposti in base a come stai giocando, a come riesci a sfondare la resistenza avversaria. Quindi Frattesi ci può stare, ma non perché sia l'uomo essenziale. Anche lì è un'opportunità, come è stata Colomani, come è stata per età alla Begovic, come è stato Celik, e hai una squadra diversa, più esperta, più affine a quello che crede il nostro allenatore. 9:53, abbiamo dei vocali ancora? Andiamoli ad ascoltare, perché sono molto interessanti i vostri interventi.
2: Buongiorno, direttore Alfredo da Torino. Io credo che le esigenze della Juve ad inizio mercato erano tutt'altre, e cioè prendere un portiere forte, prendere un centrocampista forte.
0: Io sarei partito dal
2: centrocampista. Prendere un attaccante che potesse forte alternarsi con Kolomoani. L'acquisto del serbo, di Rebegovic, che non riesco neanche a dire, secondo me è un buonissimo acquisto.
0: Di prospettiva.
2: Ma che quest'anno alla Juve non serviva. Abbiamo
0: o lo prendi quest'anno o non lo prendi più.
2: Per un grande prospetto, ma in realtà le nostre esigenze erano da altre parti.
0: Sono d'accordo con te, e ci sono quindi due spiegazioni. Cogliere l'opportunità, o adesso o mai più, e il prospetto era come magari ci vedono il Messi, ci vedono, no, le potenzialità per avere qualcosa che puoi tenere, rivendere, provare e intanto possedere. L'altra possibilità, per come l'ho visto giocare, è ipotizzare un giorno la cessione di Yıldız. Tu hai già l'uomo in casa. Non ci sono altre spiegazioni. Lo state capendo anche voi. Bravi, Complimenti. Non che questa sia la verità, manca sicuramente un terzo dato, magari me lo aggiungete voi con il prossimo vocale. Ma la situazione è questa. Quest'anno non ti serviva quel giocatore. È comparso, nessuno di noi l'aveva citato. E attenzione, Spalletti non se ne vanta di questo acquisto. Dice, molto bravo, perché lo vede, non bara nel dirlo. Lo ha cercato, voluto, preso, perché lo seguiva già da tempo Massara. Conoscendo Spalletti un pochettino, nella mimica, nelle parole, nell'ondeggiamento, giocatore di prospettiva, come dici tu. Avete investito dei soldi, ma a me mancano altri giocatori, quindi ti dà ragione e ti do ragione. La società l'ha preso e non l'ha preso per metterlo nel frigorifero. Per provarlo, per utilizzarlo, perché hai due competizioni, perché non puoi fallire dall'una o dall'altra parte. O il percorso più lungo, il percorso più corto, e quindi hai delle alternative. O forse, prendendolo, quei soldi li vai a recuperare. Secondo me, ma posso sbagliarmi, cedendo Thuram barra quest'anno barra Consensao. E o. Perché hai troppa gente di quel tipo lì, sulle corsie, troppi offensivi, alla Begovic, alla Ildiz, alla Consensao, alla Zegrova, che presumo andrà via, perché se non va via neanche Zegrova, perché ci crediamo come per Douglas Luiz, si fa una risata poi giuntoli dallo spogliatoio dell'Atalanta, o sbaglio? Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
3: Direttore, buongiorno, Daniele da Tenerife.
0: Buongiorno.
3: Ma allora, ieri ho fatto una scommessa con Chiara, ma non l'ha accettata, perché lei è ultra fan ovviamente di Dusan Vlahovic. La scommessa qual era?
0: Qual era?
3: Era che, a mio parere, quest'anno Colomoni farà più gol della miglior stagione fatta da Dusan nella nostra squadra. Tu cosa ne pensi?
0: Se mi ricordi, non mi ricordo quanti gol ha fatto nella migliore stagione Vlahovic alla Juventus. Secondo me Colomani farà meno gol di Vlahovic al Besiktas. Ma sono due campionati diversi. Bene, però intanto ti ho messo un tassello. Con questa squadra qui sono convinto che i gol arriveranno... Dovranno arrivare necessariamente da altri giocatori, e quindi abbasseranno la quota gol di Colomani. Io la vedo un po' così, ad oggi, senza un altro attaccante. Poi quando mi ridaranno l'altro attaccante, rimaniamo però in linea. No, non penso che farà un botto di gol, cioè non ne farà più di Vlahovic, però non mi ricordo quanti ne ha fatti Vlahovic l'anno che ha fatto meglio, quindi mi rimetto il mandato, appena mi informo mi fate sapere. Abbiamo ancora un vocale, poi ci fermiamo e poi andiamo anche sugli altri temi e sugli altri quotidiani.
4: Buongiorno, sono Antonello da Padova. Io volevo chiederti, carissimo direttore, ma non capisco la strategia della dirigenza e di Spalletti. Allora, si parla di prendere un attaccante, una prima punta, un attaccante. Ma a parte il fatto che abbiamo preso con Colomani, anche speso bene, ma con le esigenze che abbiamo in altri reparti, a cosa serve un altro attaccante quando poi giochiamo con una punta, perché abbiamo sei esterni, per cui di sicuro si gioca con una punta? A cosa serve un altro attaccante? Ecco, se mi puoi spiegare lei la strategia del mercato della Juve, grazie, buona giornata.
0: È una strategia che ti porta a virare su un altro progetto, a cedere più volentieri determinati giocatori, gli esterni, tenendo i migliori, quelli in cui credi di più, quelli con più tasso tecnico, aggiungendo una punta e ridisegnando la squadra con tre centrocampisti. onestamente, 4-3-2-1, 4-3-3, dipende un po' dalle caratteristiche, variando magari una partita giocando in modo straoffensiva in Europa League, in casa, e giocando in modo più attento, con un mediano in più, quindi con un McKennie piuttosto che qualcun altro, con un Cambiaso in mezzo al campo, no? È un difensore di fascia, con un Costenzao in meno, con un Ildiz che può riposare, cioè avresti due abiti per due matrimoni diversi, ecco, tanto per essere chiari. Ti darebbe la possibilità di cedere più volentieri, di non privarti, cioè quest'anno ti sei tenuto legato ai nomi che avevi, tanto che rilanci addirittura il nome di Douglas Luiz. Ti va bene piuttosto investire su Douglas Luiz per non spendere altri soldi, tenerlo là in mezzo, ipotizzando magari capitasse, per spiegare anche l'opzione a Frattesi, non è che si lanciano lì le cose. Frattesi, se l'Inter lo deve cedere, se tu gli vuoi dare qualche giocatore, se trovi, se fai la mucchiata Carnevali Marotta, ti prendi un giocatore che ti dà la possibilità di giocare anche in un altro modo, con delle caratteristiche diverse. E intanto ti liberi di qualche esterno. La strategia la vedo, e che cambia un po' in base a quello che ti sembra più facile raggiungere, onestamente. Altrimenti, non dico prima dell'attaccante, ma invece di Colomani avrei preso qualcos'altro, avrei risparmiato e sarei andato a comprarmi già il portiere. Poi carne secchi non me lo danno e devo andare da qualche altra parte. E lì devo calare la lira. E in mezzo al campo con un centrocampista. Invece cambi la strategia perché hai sacrificato del budget per qualcosa che ti serve ma che non ti basta ancora. 10:02, finisce qui la prima ora di Buongiorno RBN, abbiamo letto solo le prime pagine, è perché il mercato è così, mi trascinate, mi mettete dentro il mercato bianconero che è decollato, ma mi sta facendo questo segno, Yves, è decollato, ma sta facendo... I valichi, va su, va giù, va su e va giù. E in questo momento, così come siamo fatti e costruiti, lo scudetto lo vedo lontano quanto l'anno scorso. Siete d'accordo con me o sono cattivo io? Oppure la pensa così anche Spalletti? A tra poco.
5: Buongiorno RBN.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'atletica in primo piano, Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei iniziati questa mattina a Birmingham. Dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, un dolore avvertito in volo.
7: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato: un centro commerciale. Lo sport: arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Buongiorno RBN, 10.07, andremo avanti fino alle 11 in attesa di collegarci poi con lo studio di Roma, con Alessandro Santarelli, per anticipare i temi della partita ultima amichevole in Australia contro il Palermo. Direttore, a proposito di Spalletti, crede che anche lui possa rischiare di non arrivare al panettone quest'anno qualora le cose dovessero mettersi male da subito, o gode di fiducia illimitata? Io penso che sia un anno strategico, fondamentale anche per Spalletti. Non penso che la Juve sia messa così male da poter ipotizzare una situazione al limite come quella che ci hai appena descritto, però certamente dipenderà dai risultati del campo, onestamente. Però sapete che tanto poi trascinano tutti la propria sopravvivenza societaria a marzo. Vediamo dove saremo a marzo. Ci siamo qualificati, cioè certo che se non ti qualifichi in Europa League, certo che se parti male, certo che sei punti, sei già fuori dalla corsa scudetto, qualche riflessione andrebbe fatta subito. L'allenatore a cosa si appellerebbe? Al mercato che non c'è stato in estate e a quello che ti manca e che dovresti fare poi a gennaio. Nello stesso identico, con lo stesso identico copione di un anno prima. Ecco, spero che però non si ripeta. Spero di vedere una Juve che ci sta provando, che sta dando tutto, che può aver sbagliato qualche mossa, che però è migliorata, che però è più serena, che ammette i propri errori, e noi tutti ci uniremo attorno alla squadra e alla società. Allora, passerei invece adesso ad approfondire qualche tema aprendo le colonne della stampa. Si parla naturalmente di atletica, Randal Kolo Muani ha parlato ieri, messo a disposizione della stampa, dei cronisti presenti, tra questi anche Fabio Riva della Stampa, inviato della Stampa a Perth. Randal Kolo Muani: volevo soltanto la Juve, speciale e iconica, con Spalletti fai più gol. Il francese: l'amore che l'ha riportato a Torino e il rapporto con il gruppo. Con Ildiz sarà grande intesa, è giusto mettersi a sua disposizione. Al Tottenham non ha funzionato perché avevo la testa a Torino. Portare questa maglia è un onore. I miei idoli sono Ronaldo, Zidane ed Henry. Sono questi i giocatori che fanno brillare gli occhi ai bambini. L'allenatore dà tante indicazioni, so cosa vuole da un attaccante. L'Europa League ci teniamo a fare bene. Poi taglio basso sulla stampa, tutto su Suzuki grazie al PSG, ma il giapponese frena. Ecco, un giorno siamo davanti, un giorno siamo dietro, un giorno abbiamo convinto il portiere, un giorno è il portiere da convincere. Capite che la situazione non poco comprensibile raccontata dai giornalisti, dai colleghi, no? Tutti stimabili, ma la situazione di difficoltà con cui si trova a convivere la stessa società Juventus. La Juve ha deciso e Suzuki l'obiettivo numero uno per la porta. Il PSG ha deciso, il portiere giapponese vale un investimento compreso tra i 30 e i 35 milioni, anche se oggi non c'è spazio alla corte di Luis Enrique. Così Juve e PSG hanno deciso insieme un'altra cosa. Un prestito di Suzuki a Torino sarebbe una soluzione ideale per tutti. I bianconeri avrebbero così il portiere titolare per almeno una stagione, senza dover effettuare una spesa difficile da sostenere. Però poi ti trovi senza un portiere fra un anno e devi sostenere quella cifra. A mio avviso non è il percorso migliore, però, ripeto, faccio un altro mestiere. Il PSG ritroverebbe il giapponese con un anno in più di esperienza in una grande squadra impegnata anche in Europa. E il Parma, per definire l'accordo con i parigini, aspetta solo che Suzuki sciolga tutti i suoi dubbi. Volevo arrivare un po' alle cifre, vediamo un po', o comunque alle possibilità. Una risposta è attesa forse già in giornata, con lo stesso cauto ottimismo che si alterna alla prudenza, come in tutto il resto del mercato. Si spinge per un sì o un no, ma definitivo, quindi capite che navighiamo nell'incertezza, anche perché la Juve vuole trovare il portiere senza andare oltre la fine di questa settimana. Se saltasse la pista Suzuki, ci sarebbe sempre l'opzione vicario. Non capisco perché non andiamo dritti su Vicario. È stato sempre il vice di qualcuno, Martinez o Vicario? Se non prendiamo quello, Vicario. Cioè, convinciamoci che ci deve per forza andare bene come prezzo, perché se va bene Vicario vuol dire che hai un accordo con Vicario, perché il prezzo è quello giusto e perché diventa tuo, senza dover spendere poi dei soldi l'anno prossimo. Valorizzare il portiere del Paris Saint-Germain penso che sia come iniziare il derby della Mole, retropassaggio di Gregorio girato che si mette i guantoni e la palla va in porta. Meglio di così, non so spiegarvelo. Intanto spuntano anche altri nomi, tipo anche il portiere del Real Madrid. A quel punto prendiamocene uno del Mondiale che ci è piaciuto, che è simpatico, che sorride e che porta follower. Scacco matto: Europa, Asia e Nord Centro America chiedono le dimissioni di Infantino. Il regno del presidente FIFA ai titoli di coda oggi non avrebbe la maggioranza. Che cosa cambia tra l'operato di Infantino della FIFA, no? La tragedia greca che ci stanno raccontando attorno a Infantino e quello tentato da altri club contro l'UEFA nella Superlega di qualche anno fa? Trovatemi le differenze. C'è l'effetto tradimento, c'è l'effetto che hai corso da solo, c'è l'effetto che puntavi a difendere solo i tuoi interessi. Quando esageri, cadono tutti. E penso che cadrà anche il buon Infantino. Il progetto segreto mi sembra lo stesso titolo di 2 anni fa. Infantino voleva aprire il mondiale ai privati con l'appoggio di fondi di investimento USA. Guarda caso, fondo di investimento identico a quello che avrebbe appoggiato la Superlega. Se non vi piace quello che sta facendo Infantino, devo capire come vi poteva piacere quello che avevamo proposto addirittura noi, mettendoci la faccia e pagando le conseguenze ancora oggi, eh? Lo dico agli amici di Agnelli, lo dico spudoratamente agli amici di Agnelli. Il calcio è competizione, il calcio è che chi è più forte va avanti, il calcio è che chi ha più potere ha anche occhi di riguardo attorno. È vero, dimenticavo la terza regola. Spiegatemi che cosa c'è di diverso, eh? Dall'attentato al calcio della Superlega all'attentato al calcio di Infantino e della FIFA. Già abbiamo visto un mondiale che... Certo che fa comodo anche all'Italia che le squadre arrivino a 60.000, così ci siamo dentro al mondiale la prossima volta. Ecco su cosa punta Malagò. Metto Mancini, Yves e Paolino, tanto apriranno a 7.000 squadre, quelle che sono. Se non ci andiamo, vuol dire che siamo da camicia di forza al prossimo giro. E allora ti costruisci il circoletto attorno, eh? Per essere protetto per 4 più 4 e non so quante volte puoi ripetere, eh? I 4 anni. Le proteste, cosa c'è di diverso rispetto alle proteste del grande calcio? Perché non sono io quello che vado controcorrente, sono dei progetti che sono il peggio che si possa proporre. Il progetto viene contestato da UEFA, dalla Federazione Asiatica, del Nord Centro America, chiesta le dimissioni del presidente FIFA e si minaccia il boicottaggio. Trovami le differenze di quando è stata proposta la Superlega. La spaccatura, che altra cosa, è quello che si è fatto nei confronti della giustizia sportiva, plusvalenza, eccetera, eccetera. Non confondete. Ricordatevi da dove nascono i problemi della Juventus, quando ci siamo messi a capo della delegazione della Superlega. La stessa cosa che stanno facendo con Infantino. Stesso progetto, eh? Perché badano i propri interessi. Il popolo bada ad altri interessi, all'interesse della passione. Infantino il 1 agosto ritira il progetto. L'hanno ritirato poco per volta, eh? Con più testardaggine anche gli altri. Ma non si dimette grazie al sostegno di Africa e Sud America. Nel marzo 2027 ci sono le elezioni FIFA in Marocco, quindi va a provare a regalare, a promettere qualcosa da quelle parti. Le tre confederazioni rappresentano 143 paesi. Montagliani, possibile candidato. Ma arriviamo adesso alla partita delle 12. La sfida al Palermo chiude la tournée in campo alle 12. Oggi l'ultima sfida in Australia, dopo quella giocata e persa 2-1 contro l'Inter. I bianconeri incontrano alle 12. La squadra di Pippo Inzaghi, con l'obiettivo di ritrovare la vittoria, mettere chilometri nelle gambe, verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Prima regola, non rischiare infortuni. Yıldız continuerà dunque a giocare, ma solo un parziale di partita. Quindi siamo lontani dall'avere Yıldız nelle migliori condizioni. Anche gli ultimi arrivati, Kolomani e Alaybegovic, si preparano ad allungare il minutaggio pur disputando uno spezzone soltanto. Il tecnico Spalletti prova a difendere Di Gregorio, ma farà giocare Perin. Di Gregorio ha fatto delle parate meritevoli. Scusate la tosse estiva. Meritevoli di complimenti contro l'Inter, anche se poi è stato sfortunato. Spalletti poteva far meglio anche in quegli interventi. Di pugni, la deviazione, alcuni palloni, il portiere non deve giocarli col piede, deve pararli, bloccarli, rialzarsi e rilanciare al proprio compagno. Dai, l'abbiamo capito, però capiamo anche la tua diplomazia, che a volte non c'è con i giornalisti. Col Palermo gioca Perin, ma è una cosa che avevamo già preparato da prima e questo ci sta, su questo ci credo. E tesse le lodi del collega Inzaghi, diventerà un allenatore top. Subito dopo il match, partenza per l'Italia, non vedono l'ora e noi manderemo il nostro Camillo De Michelis ad aspettarli, ovviamente. Tono su diventerà un allenatore top. Un po' di tempo è già passato per Pippo Inzaghi, eh? Mi sembra che forse tra i due fratelli in campo era meglio lui, ma in panchina è meglio l'altro, probabilmente. Ma tutte e due hanno pensato ai soldi. E poi uno ha fatto meglio dell'altro, cioè, detto molto chiaramente. Chiudiamo quindi la stampa con questa così accennata formazione bianconera. Se ci sono dei vocali, perché non ho più l'elenco di quelli che sono arrivati, allora così ci interfacciamo anche con voi al 340-54-25-324 e se volete potete partecipare, siete anche in tanti, sulla chat di Twitch di Radio Bianconera.
9: Buongiorno Luca, per quanto riguarda invece il buon Di Gregorio, le opzioni fossi in lui sono due. Cerco a tutti i costi di rivalutarmi, vedi? Cercare qualche offerta per giocare, perché a me piace giocare a calcio, quindi in qualsiasi condizioni io cerco, è vero, una valutazione, però cerco anche di giocare. Oppure l'altra è licenziare il proprio procuratore, chiedere pubblicamente, fare una conferenza stampa che ha sbagliato. Comunque sbagliare è umano, è un ragazzo giovane, dice che si è fidato di persone che in quel momento riteneva opportune, chiede scusa e secondo me per comprare e spendere soldi per uno anziché l'altro, materiale non ce n'è in giro, ragazzi, non ce n'è. Se ce n'è se lo prendono gli altri e non la Juve.
0: Al di là delle scuse, perché sei tornato al battibecco, procuratore, responsabilità, errori, eccetera, eccetera, c'è il problema che ormai c'è un'incompatibilità con la tifoseria, ma anche con la società che gli ha fatto capire stiamo cercando un altro portiere. E che non è facile andare a giocare, perché tu vuoi andare a giocare, andresti via anche Arthur vuole andare a giocare. Datemi quello che mi dovete, rescindiamo il contratto. La società ti dice, no, amico mio, cerchiamo una squadra e cerchiamo di recuperare qualche spicciolo. E Di Gregorio vuole andare a giocare, tutti lo vorrebbero a zero, in prestito, senza obblighi. La Juventus non ha nel suo statuto ancora la possibilità di fare beneficenza al 100% delle sue potenzialità. Qui Palermo, strefezza out, Inzaghi, Juve da scudetto. Prove generali, ci si restituisce un po' i favori, no? Tra Spalletti e Inzaghi. Prove generali in vista degli impegni ufficiali. Il Palermo le farà oggi a Perth nell'amichevole con la Juventus. Scrive così Tutto Sport. Siamo ritornati sul quotidiano sportivo piemontese diretto dall'amico collega Guido Vacciago, che poi è anche la partita più attesa di questo precampionato rosanero. Una sfida che ne rievoca altre giocate in passato su altri palcoscenici e che permette a Inzaghi di verificare la tenuta del suo gruppo contro una squadra nettamente più forte. Le difficoltà sono indubbie quando si gioca con la Juventus, sottolinea il tecnico del Palermo. Per me la Juventus quest'anno sarà la protagonista, lotterà con l'Inter fino alla fine per lo scudetto. Poi ci sarà anche il Napoli e secondo me anche il Como, quindi taglia fuori rispetto all'anno scorso il Napoli e il Milan, che comunque era arrivato davanti a noi. Sarà un campionato avvincente, ma io vedo la Juve protagonista, ha preso anche dei giocatori importanti. Se contro i cugini australiani aveva iniziato una squadra, oggi ce ne sarà un'altra con tutti i big. Ricordiamo che il Palermo è della stessa proprietà della squadra del Perth, quindi motivo per cui si trova al Palermo a giocare questa amichevole. Unico dubbio sulla tre quarti a destra, Palumbo favorito su Gyasi e la Duran, ma occhio anche a Vavassori. Inzaghi infatti non rischierà l'ultimo arrivato, strefezza, tanto per dare anche qualche aggiornamento. Non siamo presenti sul campo, non seguiamo il Palermo, naturalmente ci affidiamo a questi spunti. Spunti che arrivano anche dai colleghi presenti al seguito della Juventus. Juventus che dovrebbe giocare con 4-2-3-1. In questo momento devi fare perno su due centrocampisti. Un po' perché giocavi così, un po' perché propone la difesa a 4 con la spinta di Çelik a destra, l'inserimento di Kalulu in mezzo, al fianco di Kelly, riposa Bremer, a sinistra Cambiaso. Qualcuno poi la vede a 3, poi la vede a 5, poi la vede a 4, ma con i due perni là davanti sale un difensore, si appoggia dietro e va ad impostare da dietro, arretrandolo e quindi riportandolo alle sue caratteristiche naturali anche Locatelli. In mezzo al campo, Locatelli con Douglas Luiz. Più avanti, nei panni di trequartista, ci propone Tutto Sport, Miretti con Yıldız a sinistra, con Sensao a destra e Colomani là davanti. Ecco, questa è la fotografia. Miretti oggi parte titolare, in questo 4-2-3-1. Ricordiamo poi che c'è tra gli indisponibili Bremer, ufficialmente indisponibile, affaticamento muscolare. In panchina di Gregorio Pinsoglio, Navagatti, Rugani, Cabal, Gil, McKennie, Arthur, Wusu, Alaibegovic, Zegrova, Alicina, Boga, Milik, Obaudò, David e Durmisi. Questi i giocatori a disposizione. Per quanto riguarda il Palermo, leggiamo almeno l'atteggiamento, 4-2-3-1, speculare come la Juventus, indisponibile nessuno, Strefezza col numero 7, parte dalla panchina. E così abbiamo letto anche quella che dovrebbe essere poi la probabile formazione. 10:26, qualche minutino prima di fermarsi ancora qualche istante, noi andiamo a ascoltare i vocali che sono arrivati. Orora.
10: Ciao direttore, Luca da Cuneo che in questo momento a Malta. Allora,
0: inviato a Malta.
10: Io sì, mi auguro veramente si prenda un portiere, una punta, un centrocampista, ma che siano tutti di un certo livello, no? Porta, guarda, a me interessa Trubin, che ieri ha lasciato il Benfica, magari se riesce a comprare, magari ne sai qualcosina in più tu su questa situazione.
0: Non ho news su Trubin.
10: Poi giustamente speriamo di arrivare alla prova di campionato con molta più voglia di far bene rispetto allo scorso anno. E ti chiedo però se ci sono pagine di Infantino sulla Gazzetta, forza Juve.
0: È il nostro inviato servizi segreti da Malta, su Infantino se ne parla ed è lì che sta gli stanno cadendo gli ultimi capelli, dai, permettetemi e passatemi la battuta. Sorlot resiste, Matteta è dura, ma c'è tempo. Juve Atletico parlano di Nico Gonzalez, ma anche del 9 norvegese. Per David, occhio alla Premier. La prossima punta arriva a fine mercato, quindi arriva prima il portiere barra centrocampista, ma ricordatevi che centrocampista e attaccante potrebbero essere legati l'uno all'altro. Mi sta mostrando e mi invita a leggere l'home page di Bianconera News, il nostro Yves, perché c'è qualcosa che lo incuriosisce. Allora, così come proviamo a incuriosire anche voi sui nostri articoli, Bianconera News ormai lo conoscete, quest'oggi tocca a, come potete vedere, a Santarelli, cantiere Juve tra allarme, portiere ed esuberi. La Juve aspettava la svolta con Maldini, la FIGC cambia il cast, primo piano, Boga esalta Alaibegovic, fa cose che gli altri non fanno, è imprevedibile. Quindi vedete che dal punto di vista del campo è un giocatore che intriga, non guardano quello che serviva, quello che hai comprato, ma guardano la qualità del giocatore. E se si sbilanciano così appena arrivato, a mio avviso c'è da fidarsi. Spalletti oggi giocherà Perin, riprendendo le dichiarazioni di ieri, Di Gregorio è stato sfortunato. Poi David, occhi della Premier su David, il canadese si prepara a lasciare la Juventus. Nico Gonzalez offerto a Roma e Inter. Nico Gonzalez offerto a Roma e Inter, tanto per far lievitare un po' il prezzo, perché può interessare, un giocatore che intriga Chivu e Gasperini. Se abboccano, se cercano, se ne hanno bisogno, puoi andare a richiedere i soldi che pensi che siano giusti. Suzuki è un passo dal PSG, poi si dovrà capire se il suo futuro sarà alla Juventus o a Parigi, quindi c'è ancora incertezza. La Juve non pensa più a Thiago Gabriel, il DS del Lecce piace all'estero. Juventus-Palermo è anche una sfida di grandi ex. E allora approfondiamo proprio questo tema. Paolo Dybala, inevitabile partire dalla gioia che si è trasferito proprio da Palermo a Torino. Paolo Dybala arriva in Sicilia nell'estate del 2012, quanti anni fa, mamma mia, appena diciottenne, dopo essersi messo in mostra in Argentina. Nella stagione 2014-2015 Dybala diventa uno dei grandi protagonisti della Serie A, 13 gol e 10 assist in quell'annata rosanero. E al termine di quell'annata arriva il trasferimento alla Juventus. A Torino trascorre 7 stagioni, dal 2015 al 2022, diventando uno dei simboli della squadra e indossando la maglia numero 10. In bianconero colleziona 293 presenze, 115 gol. Quindi diciamo un gol ogni due partite e mezzo, quasi due partite e mezzo. Secondo me questo è un dato, deve essere un riferimento anche per Colomani, per potersi posizionare al centro del cuore dei bianconeri. Luca Toni, prima di diventare campione del mondo con l'Italia nel 2006, Luca Toni vive a Palermo, una delle tappe decisive della sua carriera. Toni arriva a Torino poi nel gennaio del 2011, rimane in bianconero per un anno. Il 5 febbraio 2011 contro il Cagliari realizza il suo primo gol con la Juve. Abbiamo Andrea Barzagli, Palermo rappresenta un passaggio fondamentale anche nella carriera di Andrea Barzagli. Barzagli diventa uno dei pilastri della difesa bianconera, insieme a Bonucci e Chiellini compone la celebre BBC. Magari osservando all'interno del gruppo Palermo troviamo anche qualcosa di interessante. Ci fermiamo qui su questo ricordo, gli ex di Palermo e Juventus che tra un'ora e mezza si affronteranno in Australia e poi non vedranno l'ora di prendere l'aereo che li riporta in Italia anche solo per tornare dalle proprie famiglie. A tra pochissimo.
5: Buongiorno RBN.
6: L'atletica in primo piano, Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei iniziati questa mattina a Birmingham. Dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra e dopo i primi passi, una volta rialzato, si è stato costretto al ritiro. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione e la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Ed è lutto nel mondo dell'atletica italiana, a 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri, nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Marcel Jacobs ha detto a Birmingham: correrò per lui. Il calcio, 24 ore dopo l'annuncio ufficiale di Giovanni Malagò, continua a tenere banco il caso legato alla nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi come capodelegazione della Nazionale di Calcio. La rivoluzione culturale promessa dal presidente della FIGC deve già fare i conti con uno scontro tra avvocati. Da una parte il CONI, di cui Bianchedi è vicepresidente vicaria, che ha sollevato dubbi legati al conflitto di interesse e all'incompatibilità tra il ruolo al Comitato Olimpico e quello alla Federcalcio. Dall'altra la stessa FIGC con Malagò, che non ha intenzione di indietreggiare perché ritiene la scelta legittima. Le parti sono al lavoro con gli avvocati per avere conferme sulle rispettive posizioni. Presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e in particolare del suo presidente Gianni Infantino. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio, non che cerchi di dominarlo, hanno scritto. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto di Parigi dalle 18.30, semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Buongiorno RBN.
3: Poco per volta arriviamo al termine di questo secondo giorno della settimana che ci porterà intanto all'ultima amichevole contro il Palermo delle ore 12, ma anche alle festività del Ferragosto, prima di chiudere, speriamo in bellezza, in un momento di festa, al di là di chi giocherà, di chi sarà ancora juventino o meno. L'appuntamento, tra l'altro, vedrà protagonista, se andate allo stadio ci sarà anche Yves, e quindi è a disposizione per selfie e autografi. L'Inter è bloccata al centrocampo, serve una cessione. In lista di partenza anche Aslani e Masolin. Attenzione, perché Gazzetta dello Sport mette la foto di Frattesi. Il mediana, il club sta chiudendo il cerchio sui nomi. Riflessioni anche su Stankovic. E noi riflessioni e fare i puntati anche su Frattesi. Poi si parla di Roma, in Serie A, la Serie A di Bergomi, Milan, Ramos mi piace, Juve con un mediano. La Fiorentina ha fatto un mercato importante, la sorpresa, il Torino, Gasperini, garanzia per la Roma, così Bergomi. Riapre la Casa dello Sport, su Sky oltre 2000 partite, a partire dalla finale della Supercoppa Europea tra PSG e Aston Villa, e poi con la Serie A 3 match su 10 in ogni giornata. L'Inter ha mantenuto la sua riconoscibilità. Leao, bisogna accettare le sue indolenze, così Bergomi. Il diavolo rilancia, ora si fa il Milan, il cardinale vede Amorim per accelerare. L'idea del tecnico, Rabiot trequartista come con De Zerbi. Adrien tornerà solo domenica, ma Amorim studia già come impiegarlo nel suo 3-4-2-1. A Marsiglia, attenzione, perché bisogna iniziare poi a studiare anche subito il Milan, avversario della Juventus alla terza giornata. Il francese ha già giocato da 10 all'Olympique Marsiglia. Segnò 8 reti e servì ben 5 assist in 22 gare dal primo minuto. La Serie A è una cosa diversa dal campionato francese. Milano rischia l'europeo, così la Gazzetta, il Meazza è fuori, il nuovo San Siro deve correre vietati i ritardi, per lo che allo stadio di Inter e Milan va rispettata la scadenza dell'estate 2031, tra i dossier della città quello milanese mette più ansia. Proseguiamo, da Torino a Palermo ecco la nostra mappa e Roma raddoppia, Napoli può contare sul restyling del Maradona e anche Firenze ora accelera.

0: Ultimatum Juve, Lucumi si scalda, dentro subito o la signora cambia. Lucumi, ruolo difensore, scadenza del contratto 2027, valore di mercato 25 milioni. La Juve non va oltre i 19. C'è il Palermo di Inzaghi, di Gregorio fuori. Andiamo a confrontare la formazione proposta dalla Gazzetta dello Sport. Perin, Celik, Rugani, Cummines, Cabal. Quindi completamente diversa rispetto a quella lanciata da Tutto Sport. Arthur con Douglas Luiz, con Sensao, Alaibegovic, trequartista, Boga. In avanti, Kolo Muani. 4-2-3-1, ma con praticamente una squadra completamente diversa da quella che anche solo potevamo immaginare. Naturalmente ci rimettiamo nelle mani di chi è lì e, pur essendo lì, vedete, due quotidiani, due identità diverse. Anche perché ci gioca un po' sopra Spalletti su questo aspetto. Vuol capire se c'è qualcuno dentro lo spogliatoio che magari telefona o riceve la telefonata di quei cattivi giornalisti che chiedono la formazione. C'è il Palermo di Inzaghi, di Gregorio fuori, gioca Perin, Bremer si ferma, in regia ancora Douglas Luiz. Ultimo test dall'altra parte del mondo e subito dopo rientro a Torino. Si chiude oggi all'ora di pranzo italiane la tournée bianconera in Asia e Australia con le amichevole di Perth contro l'ambizioso Palermo di Pippo Inzaghi, Serie B. L'anno scorso ci è andato vicino al ritorno in Serie A, ma non ce l'ha fatta. Palermo di Pippo Inzaghi, il tecnico toscano Spalletti, perde Bremer per un fastidio al ginocchio che non preoccupa. Io sapevo un affaticamento muscolare della gamba del ginocchio operato. E affida la regia ancora una volta al brasiliano Douglas Luiz. Prima di continuare e ragionare anche su quelle che sono le tante novità descritte dalla Gazzetta dello Sport, andiamo ad ascoltare qualche vocale.
1: Direttore, buongiorno, sono Alfonso da Salla. Io sono anche d'accordissimo con lei che qualche giocatore per fare cassa ha ceduto, ma non risolviamo il problema. Il problema non lo risolviamo.
0: Però...
1: perché se noi dobbiamo fare cassa con gente come Thuram e come Sessão, che sono uno dei pochi giocatori buoni che abbiamo, insieme a Calulu, Wiggins e qualcun altro, e finisce ancora sullo stomaco gente come David, gente come Koopmeiners, Arthur, cioè non andiamo da nessuna parte. Anche guadagnare di meno, liberarsi di questa gente qui e prendere delle occasioni utili per la squadra.
0: Non ho detto che una esclude l'altra. David a parametro zero, qualsiasi cifra lo vendi o lo presti, ti liberi almeno dell'ingaggio per un anno, poi lo metti a bilancio e fai plusvalenza. C'è una serie di giocatori che anche dal punto di vista numerico vanno ceduti, cioè non puoi avere una lista di 30 giocatori, non la vuole Spalletti, non sarebbe neanche corretto. Arrivo al dunque. E poi puoi calare gli assi. Non sono un abile giocatore di carte. Calare gli assi vuol dire che protetto Bremer, che pensavi di dover vendere, di poter vendere con la clausola rescissoria, puoi calare l'asso in quale modo? Se arrivano richieste per alcuni giocatori, i più richiesti chi potrebbero essere? L'Arsenal ha cercato Yıldız, hai detto no, speriamo a lungo. Gli altri sono Thuram, Cambiaso, con Sensao. Lì recuperi con poche operazioni, con poche mosse, tanti soldi, tanti, in proporzione più che quello che potresti prendere da un prestito o qualcos'altro. Quindi dico, una non esclude l'altra, ma tu devi ancora arrivare alla cessione di almeno 6 giocatori, almeno 6 giocatori, anche perché ne hai già aggiunti 4, anzi anche più di 6. Quindi dico, attenzione, che il ragionamento è che poi devi accettare il compromesso, detto molto chiaramente. Martedì la festa in famiglia con la Next Gen. Per quanto riguarda Di Gregorio, Perin, era una staffetta già prevista, quindi giocherà Perin, ma che fa ancora più rumore ora che trovare un portiere titolare per la prossima stagione è diventata una necessità per il mondo Juve. È sempre stata una necessità dall'anno scorso, quando abbiamo capito anche l'ultimo gol subito, uno degli ultimi gol subiti da Di Gregorio, portavano a intuire che non sarebbe più rimasto o rimasto titolare della Juventus, ecco, anche solo se in bianco nero. Questo è la Gazzetta dello Sport. Mauro, Massimo Mauro, così Spalletti resta dietro, Suzuki meglio Perin. Ecco, mi fa piacere che le riflessioni ieri di Rampulla, oggi di Massimo Mauro, ti fanno capire che è un buon portiere, come Di Gregorio, come Perin. Quindi valorizzarlo, tenerlo per un anno, spendere dei soldi, non mi sembra la migliore strategia. I bianconeri devono rincorrere Inter e Napoli. Colomani mi piace e farà bene. Il caso portiere è riscoppiato nel derby d'Italia australiano con le incertezze di Di Gregorio nell'ultima sconfitta con l'Inter. Punterebbe più su Suzuki del Parma o su Vicario del Tottenham? Risponde ma. Capisco la valutazione su Di Gregorio che sembra poco adatto alla Juventus, ma se i nomi in ballo sono quelli di Vicario e Suzuki, io darei fiducia a Perin. Effettivamente questa è una domanda da fare all'allenatore. Mattia il suo dovere l'ha sempre fatto, dimostrando di essere un portiere da Juve. Vero, mi viene in mente, oltre a dover fare la domanda, ce ne sarebbero tante, ma non sempre si riescono a fare e non sempre vengono in mente al momento giusto e opportuno, anche perché non spesso non parliamo con Perin. Il giocatore non è affidabile dal punto di vista fisico per poter disputare e dare continuità alla propria stagione e quindi le dovute garanzie anche alla squadra. Da quello che so, la cartilagine, le ginocchia, la muscolatura, l'età, tutto quello che volete, portano a dire che è un affidabile portiere di riserva quando sta iper bene, lo vedi in allenamento, dà continuità, serietà, e quindi può essere schierato. Il 23 agosto la Juventus debutta in campionato a Frosinone. Si sarebbe aspettato una squadra più completa a 13 giorni dal via. La Juventus lavora in emergenza da 3 anni. Bella questa risposta. Juventus in emergenza da 3 anni. Adesso ha i dirigenti migliori del triennio. Carnevali e Massara sono bravissimi, i miei giocatori sono questi. Hanno bisogno di tempo. Migliore sintesi non poteva esserci. Ascoltiamo qualche vocale, magari legato già anche a questo argomento.
2: Buongiorno direttore, Marco da Imola.
0: Carissimo.
2: Ma vedi, è qui che mi dà un po' fastidio il nostro allenatore. Non vede Gatti per caratteristiche. Ma Gatti, cioè, è l'unico centrale che abbiamo che si propone in avanti quando c'è il buco in mezzo. È destro, ma queste manie, piede destro, piede sinistro, ma io sono rimasto dinosauro di una volta, io ero destro, giocavo a sinistra, calciavo anche di sinistro, va bene, non troppo bene, ma cioè noi d'altronde abbiamo iniziato il nostro declino quando abbiamo preso Sarri, c'è un cacchio da fare, scusami direttore, però io Gatti e Miretti, mi dispiace, me li tengo in squadra, gli altri cespiti via. Ciao Marco da Imola.
0: Ciao Marco da Imola, ti vedo giustamente incavolato, mi hai fatto anche sorridere. Tutto confermato, l'Ibegovic è forte e può spaccare. 2 i gol nella Bosnia, solo 18 anni, l'Ibegovic ha già giocato 20 partite nella sua nazionale. Ecco spiegata l'opportunità e la volontà di acquistarne il cartellino. 2 i gol, 1 al mondiale contro il Qatar, al conto va aggiunto uno dei rigori contro l'Italia nello spareggio mondiale, lo ricordiamo. 45 minuti non possono bastare, anzi non sono significativi di nulla, ma Alaibegovic nella sua prima apparizione in maglia bianconera nel secondo tempo contro l'Inter in Australia ha trasmesso ottime vibrazioni, assolutamente d'accordo con quello che viene scritto dalla Gazzetta. Tornando all'ultima risposta che mi ha colpito di Massimo Mauro su Colomuani, dopo Colomuani in attacco potrebbe arrivare Zigzé, anche se si è un po' raffreddata questa pista. Nessuno dei due è quel centravanti fisico che chiedeva Spalletti. Concorda? Non sono d'accordo su Colomuani. È bravo a buttarsi nello spazio, farà bene. Quindi prendiamo, annotiamo e ricordiamoci anche di queste caratteristiche lette da, da chi il calcio sicuramente lo ha vissuto di più e meglio di noi tutti. Bene, chiudiamo con Gazzetta, saltiamo sul Corriere dello Sport, anzi prima di approfondire il tema bianconero del Corriere dello Sport, vocale.
3: Ciao direttore Bruno, Cuneo, buona giornata. Ma io trovo, non so, io sono, capisco poco, però mi sembra abbastanza un po' casinato questo, questo mercato che stiamo facendo, cioè un po' così prendi quello che trovi, prendi senza magari avere un fine comune.
0: Stai rimettendo ordine dopo
3: l'emergenza.
0: Speriamo sempre
3: che esca fuori qualche sorpresina, perché i giocatori che abbiamo preso sono stati, pochi sapevano, perciò sono stati così una sorpresa. Speriamo che anche in porta ci sia una buona sorpresa, non so, magari un Buffon o Zoh se ancora ha voglia di giocare, non lo so. Perché qua il campionato si avvicina, adesso io avrei piacere di vederli magari anche lunedì già il portiere e un centrocampista magari già lì, sarebbe cosa buona e utile. Vedo che Lukumi continua a tirare fuori milione più, milione meno.
0: In Bologna, non Lukumi.
3: Povera Juve, siamo un pochettino messi maluccio rispetto alla grande Juve.
0: Siamo a Cuneo, stiamo andando in direzione col di Tenda e siamo a Cuneo e c'è un po' di traffico. C'è un po' di traffico per il mercato nella piazza principale, Piazza Galimberti, mi sembra che si chiami, a Cuneo. Il club vuole chiudere tra domani e giovedì. Oggi tutto sarà chiaro. Juve Suzuki in 4-8 ore. Questo è la verità di Corriere dello Sport. Il portiere della nazionale giapponese da due stagioni in Italia ha giocato 57 partite in Serie A, sono 28 le gare con il Giappone. Michele Di Gregorio, nato a Milano con un passato nelle giovanili dell'Inter, sarà per quello, ha giocato in tutto 84 partite con la Juve in due stagioni. Formula e destinazione gradite a Parigi per quanto riguarda Suzuki. Standby vicario, poi Lukumi, Zirkzee e forse che sì. Pippo Inzaghi, Boga, che bravo Alaibegovic, vedevo i suoi skill su YouTube. Uno come lui sa essere poco prevedibile e fare cose di cui altri non sono capaci. Ci serviva proprio uno così. Se serve uno così, se gioca uno così, se gioca con Yıldız, quando Yıldız starà bene, quindi intanto magari giocherà al posto di Yıldız, attenzione che chi perde il posto dall'altra parte è Consensao. Ecco perché potrebbe scattare l'idea cessione di Consensao. Ma è anche vero che giochiamo due competizioni, come dicevamo prima, ma di esterni ne abbiamo diversi. Quindi quella parte lì può incastrarsi il Boga di turno, tra virgolette, a sinistra più che a destra, magari, o dove serve. Puoi far avanzare Celik, c'hai Kalulu come l'anno scorso. Cioè, lì siamo messi bene. Io ci vedo ancora l'assenza di un portiere, eventualmente di un centrocampista per cambiare DNA e di un attaccante di spessore, di fisico, tanto per essere chiari. Andiamo avanti. Lucio il test con il Palermo, gioca Perina alle 12 aperte, sono le 10.54, 66 minuti al fischio d'inizio, abbiamo già negli spogliatoi il nostro Alessandro Santarelli, che prenderà la linea dalle 12, tra le 11 e le 12 invece qui in studio per analizzare le formazioni bianconere ci sarà Giulia Borletto. Spalletti era previsto così, Digre cose buone e sfortuna. Pippo, Juve forte dai miei ragazzi, voglio crescita. Dentro dal primo minuto l'ex Ranocchia, in attacco non strefezza. L'obiettivo, dice l'allenatore del Palermo, è quello di fare una bella gara, divertirci e mettere condizione. Affrontare la Juventus è il massimo per ogni giocatore, ma noi dobbiamo pensare essenzialmente a prepararci per le prime sfide ufficiali che avremo entrambe al Barbera, al ritorno in Italia in Coppa e poi alla prima di campionato. Pippo Inzaghi abbassa i toni, ma è consapevole che già dall'atteggiamento che il suo Palermo mostrerà contro un avversario di alto calibro si potranno trarre delle precise indicazioni. Chiaro che non dobbiamo aspettarci delle risposte assolute e definitive da questo test, però mettere un po' sotto pressione il Palermo, un po' di più di quello che abbiamo visto col Chelsea, proprio perché sono due squadre diverse, di due livelli diversi, farebbe capire, dimostrerebbe anche le potenzialità della Juventus nell'affrontare certi tipi di partite che potrebbero darci un'indicazione anche simili a quelle che affronteremo magari con una condizione diversa e migliore anche in Europa League. Per il resto non ci sono più argomenti con taglio bianco-nero. E allora, vocali, 4 minuti per noi e intanto vado a recuperare qualcosa anche di interessante.
4: Ciao Paolino, senti, ti sto seguendo. Guarda, io sono convinto di una cosa. Suzuki, vabbè, lo so, sono d'accordo con te che sarebbe assurdo valutare dare una valutazione al portiere del futuro del Paris Saint-Germain, però non vorrei che la Juventus prenda Suzuki in prestito e prossimo anno la Juve ha già un accordo con un altro portiere. Svilar che va a parametro zero o qualche altro portiere che può andare a parametro zero, forte. E non so, mi viene questa idea, poi magari posso anche sbagliarmi, ci mancherebbe. Ciao caro Paolino.
0: Ciao carissimo.
4: Da Padova.
0: Ciao, ho riconosciuto la voce. Non da sottovalutare questa sfumatura. Sai perché? Perché potrebbe essere, intanto salutiamo Giulio Borletto che ha già tutte le formazioni della Juventus aggiornate, anche perché si passa veramente da una formazione ad un'altra diversissima. Io ci vedo anche un compromesso con il Paris Saint-Germain, cioè gli valorizzi il portiere, ma forse potrebbe rientrare già in questa sessione qualche operazione in uscita in direzione Paris Saint-Germain. Cioè quando ieri leggevamo che Thuram e David erano ricercati per certi versi anche dal Paris Saint-Germain, mi si è illuminata una lampadina, mi si è accesa una lampadina. Vuoi vedere che stiamo preparando qualcosa che ci stupirà in entrata e in uscita e che potrebbe garantirci eventualmente subito un portiere, un buon portiere, ma se rimanesse poi mio e magari poi veramente rimarrà mio, rimarrà nostro se dimostrerà di essere da Juventus? Però è anche vero che se lo cerca il Paris Saint-Germain, l'occhio clinico da quelle parti ce l'hanno e come. 10:59, ultimo vocale, i saluti e poi noi ci ritroveremo domani mattina. Anzi, ci sentiremo all'interno di Colpo di Tacco tra le 12 e le 16 di oggi.
5: Buongiorno direttore, Tommaso da Firenze. Allora, premessa, non abbiamo soldi per fare mercato, ad oggi abbiamo una squadra incompleta, però abbiamo preso un grande talento, secondo me, Alija Begovic, che però ha un difetto, gioca nello stesso ruolo di Ildiz. Quindi io a questo punto farei una mossa coraggiosa. Vendo Ildiz e Conceição, gli unici due giocatori hanno mercato, 150 milioni, con questi 150 milioni compro Sancho a parametro zero per avere un esterno al posto di Conceição. A Begovic giocherebbe nel ruolo di Ildiz e a centrocampo finalmente compro due grandi giocatori, Stiller, tedesco Stiller come regista e Reinders, mezzala, 4-3-3, Lukumi in difesa insieme a Bremer. Con a questo punto posso arrivare al Dibu Martinez, un grande portiere, magari Theo Hernandez come terzino sinistro, perché Conceição e Cambiaso onestamente in fase difensiva è improponibile sulla fascia. Perdiamo Sildiz, però abbiamo, ripeto, un giocatore, Alija Begovic, che gioca in quel ruolo e secondo me fisicamente più veloce, ha più forza, potenzialmente più forte. È vero, un 18enne è un po' un rischio. Però se rischiamo di rimanere una squadra incompleta, senza, col solito centrocampo modesto, senza un portiere all'altezza, senza il terzino sinistro all'altezza, rischiamo anche quest'anno di non arrivare nemmeno tra le prime quattro.
0: E allora terminiamo con la formazione ufficiale che ci arriva direttamente da Perth. Giocherà Perin in porta con la numero 1, in difesa Celik, Gatti, Kuhn-Meiners e Cabal. Quindi questi 4 di difesa, per il resto, perché sono con i numeri di maglia, quindi li devo riordinare. Poi ci sono Consensao, Ildiz, Douglas Luiz, McKenny e là davanti Kolo Muani. Ma avrete tutto il tempo nella prossima ora di rimettere a posto le pedine e di capire come verranno disposte. Ricordiamo la formazione titolare: Perin, Celik, Gatti, Consensao, Kuhn-Meiners, Kolo Muani, Ildiz, Douglas Luiz, Alai Begovic, avevamo dimenticato quindi non Ildiz, McKenny e Cabal. In panchina Di Gregorio, Pinsoglio, Nava, Locatelli, Kelly, Zegrova, Bogà, Milik, Miretti, Rugani, Cambiaso, Arthur, David, Ousu, Gil, Obauto, Licina e Durmisi. La giriamo immediatamente nella nostra chat in maniera tale che adesso vi concentrate su Palermo-Juventus o Juventus-Palermo, ultima amichevole, e poi insieme direzione Italia, aspettando che il mercato si muova ancora di più di quanto è riuscito a fare la Juventus fino a questo momento. Ciao, noi ci risentiamo all'interno di Colpo di Tacco. Adesso spazio, anzi scrivania e studio a Giulia Borletto.
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: È salito ad almeno 132 vittime e 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. A Cali, la terza città per popolazione del paese e tra le più colpite dal sisma, gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. E il sindaco di Cali dichiara che la priorità adesso è localizzare le 188 persone disperse.
8: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto alle 14.30 dal Comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto nell'ambito dell'audizione sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Le ONG tedesche accusano intanto il governo italiano di strumentalizzare la questione dei cosiddetti dublinanti per mettere sotto pressione le navi di soccorso e ribadiscono che il diritto internazionale impone di portare i naufraghi nel luogo sicuro più vicino.
9: Forti esplosioni causate da missili russi hanno scosso le città ucraine. L'aeronautica militare ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Dnipropetrovsk. Almeno 10 morti, si contano anche diversi feriti. Un morto e due feriti per droni ucraini anche sulla regione russa di Zhornev.
8: L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta a Ferragosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani risaliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata e incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri.
9: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna. Una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1900 metri. Intanto prosegue anche la forte attività esplosiva del cratere Voragine, che produce emissione di cenere che attualmente si disperde in direzione sud-sud-est. Questo provoca ancora disagi ai voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania Fontanarossa. Ieri lo scalo siciliano è stato costretto a sospendere tutti i voli. Un blocco inizialmente previsto fino alle 6 di questa mattina, ma che è stato poi prolungato almeno fino alle 19.
8: Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi, mattinata dedicata alle batterie impegnate. segnati, tra i tanti, Benedetta Pilato nei 100 rana, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero e Thomas Ceccon nei 200 dorso. Lo stesso Ceccon sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Ieri Alberto Razzetti ha conquistato l'argento nei 400 misti maschili.
9: Ed è tutto, a più tardi.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
10: Le 11.07, buongiorno ragazzi, questo è RBN, yeah, acqua, RBN Caffè per un'oretta soltanto, che poi alla fine è il normale, la normale durata del programma. E poi neanche un'oretta, perché mi hanno ricordato che bisogna essere esageratamente
11: devi
10: puntuale.
11: Fare lo sconto.
10: Devo fare uno sconticino e regalare 10 minutini al colpo di tacco, ma ci sta, perché a mezzogiorno c'è l'inizio, il fischio d'inizio di quest'ultima amichevole australiana da Perth, così, poi si tireranno le somme, assolutamente, anzi somme che noi continuiamo a tirare anche grazie un po' al vostro lavoro da casa, anche grazie a quello che noi percepiamo da parte chi si occupa di mercato, un mercato che quotidianamente non cambia ad oggi, perché quello che si diceva ieri lo si continua a ripetere adesso, con la differenza di sentirsi un po' più il così il pepe, come si dice, sotto i piedi, perché c'è la necessità, mezza raccontata anche da Spalletti in qualche modo ieri durante la presentazione della sfida appunto contro il Palermo, darsi letteralmente una mossa, perché non sono andate, continuano insomma a non andare bene le cose. Io poi credo anche una cosa in particolare, che se la partita con l'Inter non si fosse conclusa così negativamente, ma non quanto risultato, perché comunque un 2-1 non è stato una, cioè non è che la Juventus ha perso 5-0, 3-0, per cui dici caspita che disgrazia, cominciamo male il primo incontro contro il primo incontro con la prima squadra che devi battere, come ti dice anche Christian Chivu, siamo noi la squadra da battere. Ragazzi, Christian Chivu ha anche ragione nel dire questo. Rimane ovviamente l'amarezza di una partita, ripeto, comunque viziata, ecco, diciamo così, da degli errori purtroppo ancora una volta, che portano ad un nome in particolare, ovvero quello di Michele Di Gregorio. Il Napoli, tra l'altro, accordo con il Fenerbahce per Lukaku, leggo proprio un'ultima ora di mercato, operazione da 6 milioni più bonus. E poi c'è questo Beşiktaş invece che continua a corteggiare Dusan Vlahovic, che apre letteralmente al club turco, e ci sono anche buone possibilità che un altro juventino vada insieme appunto al a Dusan Vlahovic, cioè all'ex bianconero, ovvero Arthur Melo, che sembra essere anche lui pronto a così fare questo balzo in Turchia da un momento all'altro. Godiamoci questa partita, ci scrivono sulla chat di Twitch con i nuovi tutti in campo. E sì, perché vi ha dato già la formazione Antonio prima, con 4-3-3, 4-2-3-1. La costante rimane avere comunque la difesa 4. Ecco, se l'anno scorso questa è stata non una costante, ma insomma una saltuarietà, diciamo così, da parte di Luciano Spalletti, la certezza c'è. C'è la certezza che in porta ci sarà Perin, non una così una bocciatura nei confronti di Gregorio, ma secondo il diktat appunto di Luciano Spalletti un po' per uno, insomma, quindi è giusto che questa la cominci Perin dal primo minuto. Sono anche abbastanza dell'idea che sia giusto così, anche perché in tutte le altre partite varie giocate da tutte le squadre comunque c'è stata un'alternanza significativa in porta in particolare. Quindi Perin, Celik, a me piace più chiamarlo Celik, però non lo so, mi sa un po' più di esotico, non è un po' più carino?
11: Celik.
10: Ma ecco, Celik è un po' più romantico, no? No,
11: ce l'ha detto un ascoltatore turco, va pronunciato
10: che
11: così.
10: Che noia, va bene. Celik, sì, lo sentivo anche pronunciare così da Borghi l'altro giorno durante la partita, però io speravo che sbagliasse, ma non sbaglia, Stefano Borghi non sbaglia. Perin, Celik, Gatti, Cobb, Mainers, Cabal, inedita questa difesa, esperimento, conferma d'essere il giocatore a cui gli allenatori preferiscono far cambiare più volte possibilmente la postazione in campo con Mainers, anche se l'anno scorso l'esperimento in difesa non è andato poi così male. Quindi Celik, Gatti, con me, che Gatti che vi ricordate, no, aveva avuto quel problemino di affaticamento in vista dell'Inter, ora tocca invece a Bremer. Ci sta, però ripeto, è una costante comunque nelle preparazioni estive, no? Che ci siano giocatori che si fermano, giocatori che invece vanno avanti, insomma è abbastanza normale. Quindi Celik, Gatti, Cobb, Mainers, Cabal, non so se questa possa essere anche una possibilità di base per giocarsi proprio l'ultima chance, l'ultima spiaggia per alcuni, penso in particolare appunto ai due che vi ho appena nominato. La costante però, ecco qua, visto che parliamo di costanza, di alternanza, la costante di tutte le formazioni e Douglas Luiz, ragazzi, è un tema anche questo, grazie Yves per la collaborazione. Douglas Luiz ha cominciato dal primo minuto praticamente tutte le amichevoli che si sono giocate nel corso di quest'estate ed è, credo, importante sottolineare questo aspetto, proprio perché va bene che Spalletti ha voglia di conoscerlo, va bene che Spalletti da subito ha parlato di una volontà non indifferente, no, nel cercare di capire proprio il perché questo ragazzo non abbia funzionato negli ultimi due anni, né da una parte né dall'altra. Insomma, quindi direi che il fatto di averlo fisso in campo non è soltanto giustificato dal non avere un Thuram a ridosso appunto della squadra, insieme alla squadra. Questa volta però non gioca insieme a Locatelli, che anche qui le ha fatte tutte, ma McKennie, l'altro jolly meraviglioso a disposizione di Luciano Spalletti, può anche far questo. E anche in questo caso credo che sia una mossa un po' mezza di preparazione, perché comunque la coppia Douglas Luiz-McKennie me la immagino come una delle possibili coppie, pensando a poi una ipotetica formazione titolare e pensando appunto al centrocampo. E poi ci sono con Seisao, Alejbegović, Ildiz, che è il famoso tridente, e Kolo Muani, quindi il reparto offensivo me lo vedo molto molto titolare. Poi capiremo ancora andando avanti con i discorsi, con il mercato, se tutto rimarrà in questo modo o se il famoso potere economico portato alla luce e insomma a favore di telecamera letteralmente da Conceição alla fine avrà la meglio letteralmente. Quindi Perin, Celik, Gatti, Commeiners, Cabal, Douglas Luiz, McKennie, Conceição, Laibegovic, Ildiz, Colomouani, ripeto, un possibile 4-3-3/4-2-3-1, ma vedremo in campo, anche perché tre centrocampisti effettivamente non ci sono, rimane un 4-2-3-1 che è alla fine il insomma il modo di giocare che Luciano Spalletti ha nella testa, no? Per questa sua Juventus. Commeiners giocherà al centro appunto della difesa insieme a Gatti, insomma sì, direi che assolutamente questa la formazione scelta da Luciano Spalletti. Quindi giustamente ci possiamo in qualche modo focalizzare ancora sul mercato, ma direi che è anche interessante analizzare, no, il perché di questa formazione, di come appunto siano arrivate, no, poi a vedere la luce queste scelte. Sempre dalla chat di Twitch, poi ragazzi abbiamo anche un sacco di tempo nella seconda parte di trasmissione per ascoltare e leggervi nella nostra chat ufficiale al 340 54 25 324. Spalletti non ha voglia di conoscerlo, gli ha già dato le chiavi del centrocampo in mano. Questo è per Douglas Luiz e questo è anche quindi un messaggio per cominciare la chiacchiera con Mirko Nicolino. Buongiorno.
12: Buongiorno Giulia, ancora saluto a tutti.
10: Allora, io ho detto, leggendo la formazione, così mi è saltato all'occhio immediatamente come Spalletti una costante l'abbia avuta nel corso di queste amichevoli, la presenza di Douglas Luiz dal primo minuto in qualche modo, e ho detto beh, è significativo questo, direi, al di là della voglia di conoscerlo, che non è mai stato un mistero, insomma, no? L'hanno detto praticamente tutti che nonostante la grande incognita che si portasse dietro il brasiliano, comunque la voglia di testarlo da parte di Spalletti c'era. E un nostro ascoltatore dice non è che ha voglia di conoscerlo, gli ha proprio già dato le chiavi del centrocampo in mano.
12: Ma ora mi pare un po' esagerato. C'è di certo che con la condizione attuale di Thuram, che con ogni probabilità non giocherà all'esordio in campionato, con Koopmeiners già visto e rivisto, con gli equilibri che vuole trovare Spalletti, in questo momento per il debutto in campionato la coppia è quella di Locatelli-Douglas Luiz. Poi è chiaro che se Thuram sta bene Douglas Luiz non gioca, però oggi Douglas Luiz ha delle chance importanti di iniziare il campionato da titolare con la Juventus.
10: Ed è una necessità anche evidentemente dettata dalla difficoltà nella cessione, no? Anche se un minimo di pensiero lo si era fatto, dai, ammettiamolo.
12: Sì, è chiaro che il mercato in uscita, il blocco del mercato in uscita sta anche influendo nelle scelte di Spalletti, e oggi la Juventus ha 4-5 giocatori da cedere per rientrare nei 25 della lista, deve per forza mettere tre giocatori cresciuti nel settore giovanile, dobbiamo vedere chi uscirà e chi invece sarà promosso dal settore giovanile, quindi oggi diciamo che il cantiere è ancora aperto, si lavora per presentarsi all'esordio del campionato nel migliore dei modi possibili, però è chiaro che poi fino a fine mese può succedere ancora di tutto, cioè quindi magari elementi che fin qui sono stati molto coinvolti come Douglas Luiz possano essere ceduti in caso di occasioni oppure finire ai margini della rosa.
10: Altre presenze, tra l'altro mi fa piacere come questa mattina nessuno abbia minimamente azzeccato la formazione, perché leggevo quella sul Tutto Sport, era in un modo, quella sul, sulla Gazzetta diametralmente opposta, addirittura mi davano a centrocampo, se non sbaglio, sulla Gazzetta con Meners e Arthur, una cosa del genere, Douglas Luiz e Arthur, cioè vabbè, non esageriamo adesso, però insomma un modo anche per Spalletti, secondo me, per testare un po' la lealtà dei suoi giocatori nei confronti della stampa, diciamo così. Quanti giocatori di questa formazione, in particolare questa qua col Palermo, non vedremo secondo te da settembre in avanti?
12: Guarda, questa intanto è l'ultima amichevole importante della Juventus, poi c'è il Frosinone, perché comunque sappiamo
10: c'è la gambata. La sgambata, sì, di Ferro dopo Ferragosto.
12: La sgambata in famiglia durerà 45 minuti, poi subito inizio secondo tempo ci sarà l'invasione, quindi lì diciamo che non sarà una vera e propria amichevole. Questa è l'ultima amichevole da 90 minuti che ha la Juventus per preparare la gara col Frosinone. Mm-hmm. E un po' di turnover lo ha fatto. Poi tra l'altro ieri è stato molto bravo Spalletti a sviare sulla formazione, perché sul minutaggio di Alej Begovic e Kolumani non era stato così preciso, ecco, non aveva lasciato intendere che potessero giocare da titolari, invece li sta provando perché vuole comunque capire se si trova questo equilibrio con i tre fantasisti dietro la punta.
10: Prove di titolarità per l'attacco, quindi?
12: Esatto, sì, mm-hmm. Sì, perché se dovesse reggere Alej Begovic trequartista e Ildiz e Conceição aiutare i due mediani, allora questo potrebbe essere dalla cintola in su la formazione titolare. Io credo che poi a fine mercato, di quelli che giocano oggi titolare, Gatti probabilmente non ci sarà più, e poi altri credo, e Cabal, ecco, questi sono i due.
10: Anche
12: titolari
10: Gatti?
12: Di oggi, sì, io credo di sì, perché un difensore centrale deve uscire per forza.
10: Se vuoi fare entrare anche Lukumi, soprattutto.
12: Esattamente. Tra Gatti e Rugani, in questo momento quello che ha più chance di restare è Rugani, perché è un calciatore cresciuto nel settore giovanile e almeno nella lista campionato, non nella lista UEFA, ti consentirebbe di risolvere un problemino.
10: Una domanda per Mirko da Francesco da Ischia, fresca appena arrivata. Visto che Douglas Luiz ha come difetto che non sa difendere, se arrivasse un centrocampista, potrebbe Spalletti cambiare centrocampo mettendolo a tre, quindi con Douglas Luiz play, visto che comunque qualità tecnica e tocco di palla ce lo ha e come non si discute.
12: Questa storia del 4-3-3 la sto leggendo diverse volte.
10: Anche Santarelli si era inventato un 4-3-3 oggi,
12: in questi giorni.
10: Prendiamolo un po' in giro.
12: No, ma è chiaro che la Juventus abbia un problema a centrocampo, ma questo non da oggi, non da ieri, da diverse stagioni che la Juventus non ha un equilibrio a centrocampo, che è il primo filtro per la difesa. Quando la Juventus, quando i giocatori avversari si presentano a tu per tu col portiere della Juventus due o tre volte in una partita, e prima di attaccare i difensori dobbiamo prendercela con quelli che non hanno fatto il loro dovere un po' più avanti. È chiaro che con tre centrocampisti probabilmente ci sarebbe un maggiore equilibrio, però questa squadra ha un problema grossissimo, cioè ha un problema che non riesce ad avvicinarsi tanto alla porta avversaria, non si calcia da fuori, e quindi Spalletti gioca con il trequartista per avere un giocatore più vicino possibile alla punta. Se tu lo togli e giochi con tre centrocampisti, o riesci ad andare sul fondo con gli esterni e le due mezze ali si buttano sempre in area di rigore, e in questo momento mi pare che mezze ali che si buttino in area di rigore, a parte McKennie, non ce ne siano, perché né Douglas Luiz né Locatelli lo sono, secondo me si va a creare un altro scompenso. È una coperta corta che se tu la tiri da una parte o dall'altra comunque crei degli scompensi.
10: Dove la tiri, insomma, sta coperta si rischia di sfilacciare da un momento all'altro.
12: Per questo, scusami Giulia, io continuo a dire che in questo momento Spalletti debba cercare di lasciare in campo tutti i giocatori di qualità che ha, e sono contento che li stia provando oggi perché è l'unico modo probabilmente per aumentare il potenziale offensivo e dare anche una mano, perché comunque sono giocatori abbastanza giovani. Ilvic, Alejbegovic e Conceição sono giovani, cioè possono fare quel lavoro che faceva a suo tempo Del Piero, che faceva a suo tempo Ravanelli, quando la Juventus aveva uno schieramento con tanti giocatori di qualità e offensivi in campo. L'unico modo che hai tu per essere più incisivo, più pericoloso, è lasciare in campo i tuoi giocatori più tecnici e più forti.
10: L'idea originaria della Juve era di prendere Alisson, poi passiamo ovviamente all'argomento principe, sì. Non di giornata, del periodo. Poi Liverpool a sorpresa ha esercitato il diritto di prolungare il contratto fino a giugno 2027. Secondo me l'interesse della Juve su Alisson resiste, e così si spiegherebbe il senso di avere Suzuki in prestito secco per un anno, altrimenti non ne capisco davvero il senso. Per il resto credo che alla Juve serva comunque ancora un che sì per supportare al meglio i tre dietro, così da creare un 4-2-3-1 di livello. Cosa ne pensa Mirko? Ci chiede Gianni.
12: Ma io penso intanto che su Alisson io dico ok, la Juventus prende un portiere in prestito, ma poi abbiamo la certezza che Alisson l'anno prossimo venga alla Juventus, cioè se finisce il contratto con il Liverpool, la Juventus offre ad Alisson 5 milioni, il Barcellona ne offre 20 all'anno, cosa fa Alisson? Viene alla Juventus o va al Barcellona? Cioè io tutte queste certezze, oppure quando leggo sì, vabbè, la Juve prende Suzuki, tanto l'anno prossimo prende carne secchia a 50 milioni.
10: Sì.
12: E se arriva il Liverpool con 80 milioni, dove va a carne secchia? Cioè, questa certezza che la Juventus faccia un anno sabbatico, diciamo, per il portiere e lo prenda, e prenda sicuramente chi vuole l'anno prossimo. Io non vorrei che poi l'anno prossimo ci ritroviamo qui a dire abbiamo perso il primo obiettivo in porta, poi puntiamo al secondo, poi al terzo, poi magari ne prendiamo un altro in prestito, ecco. Io tutte queste certezze non le ho. Su che sì, devo dire onestamente che può giocare a tre, può giocare trequartista come lo ha fatto al Milan qualche anno fa, può giocare mediano. Io onestamente, anche se non è più un fulmine di guerra, però penso che sì abbia qualità superiori a quasi tutti i centrocampisti che ha attualmente in rosa la Juventus.
10: Rimanendo sul discorso mercato, Vlahovic si era segnato perché ha deciso di finalmente aprire la porta alla Turchia. È una bella sconfitta questa per lui,
12: Sì, per Vlahovic sì, perché comunque non è andato alla fine in nessuna grande squadra. Poi per carità, in Turchia il Beşiktaş è una grande squadra, però non sia andato all'Arsenal, al Real Madrid, al Barcellona o al Paris Saint-Germain, ecco. Oggi sto leggendo già di nuovo le vedove di Vlahovic. Fino a ieri era Vlahovic non dobbiamo aprirgli il cancello nemmeno se ci tofona 10 volte al giorno, adesso che ha firmato col Beşiktaş, ecco, dovevamo riprenderlo noi. Il tifoso in generale non è mai contento. Io penso che la dimensione attuale di Vlahovic sia il Beşiktaş, vediamo se si impone almeno lì.
10: Anche perché se la sua volontà più grande era quella di guadagnare più soldi possibili, non puoi andare da nessun'altra parte se non lì ad oggi, visto che non ti sei meritato, tra virgolette, non ti sei meritata l'attenzione dei club, di altri club che magari potevano corrisponderti uno stipendio simile. Cioè un Vlahovic in Premier fa ridere pensarlo, no? E dove potevi andare a guadagnare cifre, alte cifre, o lì o in Turchia fondamentalmente,
12: esatto. Oppure in Arabia, esatto, in sì. Arabia o in America, questi sono i campionati che ti consentono di guadagnare di più.
10: Tra l'altro, se il Beşiktaş poi, come si dice, decidesse di informarsi seriamente anche per Arthur, volentieri,
12: per carità, assolutamente. magari italiano, perché si leggeva qualche anno fa, quando fu alla Fiorentina, Arthur, che italiano stravedeste, sì. Per Arthur poi però la Fiorentina non ci ha pensato minimamente a comprarselo, a usare la clausola per il riscatto. Vediamo se italiano è vero che sia così matto per Arthur e che lo voglia avere anche con lui al Beşiktaş, se la Juventus risolverebbe un grande problema, anche perché di risoluzione consensuale non se ne parla.
10: Carmelo D'Agrigento ti chiede: ma se Spalletti voleva un centravanti alla Lukaku o alla Vlahovic, perché si sono spesi tanti soldi per Colomuani, dato che il ragazzo comunque era fuori da tutto e il Paris Saint Germain non lo voleva?
12: Ma questa è una domanda da fare in primis a Spalletti, che è tornato ad avere un peso importante sul calciomercato, e come aveva chiesto, e alla dirigenza della Juventus. Colomani, sono cambiati 3 direttori sportivi, 4 allenatori, eppure Colomani è sempre stato un obiettivo della Juventus. Queste sono, quindi vuol dire che il calciatore è apprezzato al di là delle singole dirigenze, è apprezzato alla continuità ed è apprezzato in generale dall'ambiente Juve. Quindi, ma poi io penso che l'acquisto di Colomani non sia assolutamente sbagliato in sé, in questo contesto di Juventus. Manca però una punta d'aria di rigore, una punta di peso differente, no? Che non è nemmeno Zirkzee, secondo me.
10: Potrebbe essere magari Osimhen finalmente il prossimo anno?
12: Quello sarebbe l'attaccante.
10: Anche perché il Galatasaray l'ha tolto dal mercato quest'anno, quindi sì, non c'è pericolo che vada in Premier o in Liga, dove che comunque potevano esserci più soldi per attirarlo. Quindi non lo so, stiamo continuando a ragionare, a parlare, immaginando poi immaginandoci poi una formazione il prossimo anno, non sì, adesso, però vabbè.
12: E poi c'è da dire che comunque i bomber di razza non è che siano tantissimi quelli sul mercato, e chi ce l'ha se li tiene. Quindi,
10: e come?
12: Se Cristiano Ronaldo e Messi al Mondiale sono stati ancora tra i protagonisti, vuol dire che di quelli che buttano la palla in porta non è che ne nascano così tanti. Quindi è chiaro che Osimhen sarebbe un grosso upgrade per la Juventus, però la Juventus deve anche mettersi nelle condizioni di poter prendere Osimhen, cioè conquistare la qualificazione alla Champions League e fare una squadra forte per attirarli.
10: Tra l'altro un suggerimento che arriva dalla chat di Twitch: ma non è che hanno bisogno, anche oltre ad Arthur, anche di un portiere al Besiktas? Gli regaliamo anche di Gregorio, però c'era la possibilità, c'era.
12: Sì, è stato proposto, però alla cifra che ha richiesto la Juventus il Besiktas si è un po' spaventato, e poi nel corso delle settimane il valore di Gregorio, soprattutto dopo l'ultima amichevole, si è addirittura abbassato. Quindi adesso la Juventus può farlo uscire, secondo me, solo con una formula di prestito, senza tante richieste, ecco.
10: Ultimissima, poi ti saluto e ti ringrazio, perché Luigi ti chiede: ma tanto per sapere, Sorloth basta? È ancora nel mirino o abbiamo finito?
12: Ma tanto per rispondere, Sorloth sarebbe perfetto, secondo me. Il mondiale non è indicativo, a mio avviso, perché è stato fatto giocare sulla fascia destra e non è il Mandzukic della situazione. Lui non è un centravanti in grado di fare quel mestiere lì. Lui è un centravanti d'area di rigore, potrebbe fare al caso della Juventus, però onestamente pagato 35 milioni un paio di stagioni fa, non ha avuto dei numeri eclatanti, e secondo me il suo valore di mercato oggi è inferiore a quanto è stato pagato 2 anni fa. L'Atletico Madrid invece
10: ne vuole 40,
12: e che il suo valore sia addirittura aumentato. C'è solo un modo perché Sorloth arrivi alla Juventus, cioè che l'Atletico Madrid arrivi alla richiesta della Juventus per Nico Gonzalez, cioè 30 milioni, e che lo stesso Atletico Madrid si abbassi all'offerta per Sorloth della Juventus, cioè 30 milioni.
10: E quindi siamo tutti contenti così, dai, su, dai.
12: Quando non si verificherà questa doppia condizione, io credo che la cosa non si potrà fare.
10: Grazie Mirko.
12: Grazie a te e un caro saluto a tutti, buona giornata.
10: Grazie a Mirko Nicolino, in ritardissimo come sempre, dobbiamo anche chiudere prima, vabbè dai, veloci, a tra poco.
6: RBN Caffè.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di atletica a Birmingham. Leonardo Fabbri ha vinto la medaglia d'oro nella finale di getto del peso maschile con il miglior lancio di 22,31 m ottenuto nel terzo tentativo in una gara dominata dall'inizio alla fine, che ha regalato all'Italia anche la medaglia d'argento di Zane Weah, l'italo-sudafricano compagno di allenamento di Fabbri. L'italo-statunitense Nick Ponzio si è classificato sesto. Zainab Addosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili, va in finale nel lungo Francesco Inzoli. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Marcel Jacobs punterà oggi a vincere la sua terza medaglia d'oro consecutiva nei 100 metri maschili dei campionati europei dopo i trionfi di Monaco 2022 e Roma 2024, impresa che gli regalerebbe il decimo podio nelle più importanti manifestazioni internazionali della sua carriera, contraddistinta sino ad oggi da 7 ori, tra cui il più celebrato, quello a 5 cerchi sui 100 metri di Tokyo 2021 e 2 argenti. Il nuoto, l'Italia sale a

0: e a seguire Hodar Fils. Il calcio a Perth, di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo. La partita è in programma alle 12 di oggi. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKennie trequartista e con Seisao e Yıldız esterni. Inzaghi punta su Poyanpalo con Leduaron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Domani alle 21 invece si assegna il primo trofeo del 2026-27, la Supercoppa Europea. A Salisburgo, di fronte, i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain contro la Aston Villa, vincitrice dell'Europa League. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera, con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: RBN Caffè.
4: Che ha fatto
5: È un verso che tu hai fatto ieri
4: e l'hai tenuto
5: durante la chiusura.
4: Fammi sentire. Sembra una cornacchia. Meraviglioso. Le 11:40, abbiamo 10 minuti esatti, ragazzi, per racchiudere un po' tutto quello che avete detto in questa prima parte di trasmissione, perché non vi ho considerato molto, sorry. Ascoltiamo qualcosa, dai, intanto.
6: Ciao Giulia.
4: Ciao.
6: Franco da Roma.
4: Ciao.
6: Senti, io non sono molto d'accordo con l'ospite, perché la Juventus l'anno scorso è stata la seconda squadra del campionato per tiri in porta, occasioni da gol create,
4: expected
6: la quinta,
4: goal
6: come volume di azioni di attacco.
4: Sì.
6: Quindi noi di occasioni ne abbiamo create, ci mancava il finalizzatore.
4: Certo.
6: Quindi questa storia del centrocampo, eccetera, non è un po' da rivedere? Ciao, forza Juve sempre.
4: Ma, allora, il centrocampo, ragazzi, è sempre stato un grande punto di domanda, c'è sempre stata grande voglia, no, di rivedere un centrocampo di livello. Si è cercato, no, di fare questo con l'innesto, ad esempio, di un Douglas Luiz due anni fa strapagato, si pensava anche di arricchirlo in qualche modo con Maignan, insomma la voglia di farlo c'è stato. Poi però purtroppo le cose abbiamo visto come non siano andate proprio nel migliore

0: Ad oggi la voglia c'era, vi ricordate, no? Col discorso Brian Diaz, poi Bernardo Silva, insomma c'erano delle opzioni in testa, e come se la Juventus, la sua dirigenza, le aveva. Poi sono purtroppo le cose non si sono confermate, più che non si sono completate, e da lì poi la necessità anche poi di magari cercare in tutti i modi di valorizzare chi avevi già tra le mani. Poi il discorso che sì, ragazzi, lo si porta avanti da 2 anni almeno, se non addirittura 3, quindi vedremo se poi anche da questo punto di vista si avrà avuto ragione, poi lo diremo poi a posteriori nel portare avanti il discorso in maniera particolare. Però ecco, sì, avete ragione, il centrocampo, che da dove poi parte tutto, sia andando in avanti che cercando di difendere nel migliore dei modi, insomma, è da lì che poi le lacune più grandi si sono purtroppo palesate, da lì che poi c'è stata anche la necessità, no, di, come ho detto prima, valorizzare in particolare qualcuno, vedi un Locatelli, vedi adesso appunto anche un Douglas Luiz. Su Khéphren Thuram non abbiamo mai avuto grossi dubbi, purtroppo ci si è messo di mezzo adesso un aspetto fisico che lo sta letteralmente mettendo da parte, quindi che lui non comincerà il campionato lo sappiamo purtroppo, da titolare quantomeno. Poi capiremo se le cose potranno migliorare nel corso ancora delle prossime settimane, ma la sua assenza durante la tournée è stata, insomma, qualcosa di forte, no? Anche da dover digerire per lui stesso, che non poteva mai immaginare, no? È vero che il campionato scorso non si è concluso nel migliore dei modi per quanto riguarda il filo d'arte, però insomma addirittura dover saltare un'intera tournée perché le condizioni non c'erano, insomma, dura da digerire. Di Gregorio è l'alibi di tutte le miserie della Juve. Va bene, grazie Giuseppe. Ciao Giulia. Silvio D'Avezzano, Lucumi si scrive così, assolutamente sì. È tanto superiore a Gatti, me lo chiedo anche io, però mi dicono di sì. Colo non è un centravanti, ma grossi nomi non ce ne sono in giro. Un ultimo pensiero alla madre di Locatelli, che piange per gli insulti al figlio dei nostri tifosi ed alcuni opinionisti bianconeri. Io fiducia. Lasciate stare le mamme, questo ve lo chiedo proprio col cuore. So qualcosa di Del Piero, vicepresidente Juve? No, il fatto di averlo visto a ridosso della Juve in questo periodo di amichevoli non credo che voglia raccontare questo, però boh, la speranza teniamola sempre aperta. Se un giorno dovessimo leggere questa notizia, ragazzi, saremmo tutti più che felici. Questo con Miner non si vuole proprio lasciarlo in panchina, si deve anche in qualche modo così cercare di renderlo appetibile, no? E forse lo puoi fare soltanto mettendolo in campo, anche rischiando l'imbarcata. Allora, con il prestito di Suzuki è finita l'era della Juve, adesso il grande Giovanni Agnelli si sta rivoltando. Non lo so perché, può piacere come non piacere, ma che sia un problema legato al prestito è un po' anche una forma di disperazione, arrivare a tanto. Poi vorrei capire perché Giuseppe mi parla di vedovanza del tuo amato Vlahovic. Io, guarda, non ho mai parlato di Vlahovic in maniera malinconica, dico la verità, anzi è stata talmente tanta la delusione che non ho mai, credo, manifestato platealmente amore nei suoi confronti. Comunque, volerai in Turchia la corte del Beşiktaş, troverai un nuovo bomber da sostituire, io devo trovare, guarda che Giuseppe, io sono l'unica che, anzi io sono l'ultima che può dare consigli, ma come tutti noi, nessuno di noi credo che sia abile e arruolabile da quel punto di vista in quanto consigliere di mercato. Poi Papis da Fistoria, Rugani non è un CTP, hai perfettamente ragione, l'ha detto prima Mirko, penso sbagliando, non lo è, perché per ottenere lo status di CTP cioè, ovvero in quanto prodotto del settore giovanile, devi aver trascorso almeno 3 stagioni intere nella fascia di età compresa tra i 15 e i 21 anni, ed è per questo appunto che non è da questo punto di vista CTP, perché Rugani è stato nell'Empoli, se non sbaglio, cresciuto nell'Empoli, non di certo alla Juventus. Questo l'abbiamo letto. Vendere Ilic per creare una super Juve Nazareno? No, non credo che sia questa la soluzione. Manca il centrocampo, sono 7 anni che abbiamo questo problema tuttora irrisolto. Filtro per la difesa ed è per l'attacco, dice Gianni da Brindisi. Poi speriamo che dice Gianni da Vallo Lucania. Allora, sapevamo che questo poteva essere un mercato difficile, vista l'assenza della Champions. Eppure, nonostante degli acquisti belli tosti a livello economico, piovono tante critiche. Ma poi cosa importa? L'importante è che a una certa noi... Ah, è stupido. Vediamo Giulia, bionda bella abbronzata. Il resto è relativo, grazie Gianni. Spero che la telenovela del portiere si chiuda presto. La mia opinione in merito alla questione portiere è che, piuttosto che prendere in prestito Suzuki, proverei a tenere uno tra Unai Simon, che costa 25 milioni, o Trubin, che questo che costa ancora meno. A centrocampo c'è libero Seboias. Cosa ne pensate? Ragazzi, ci sono liberi, ce ne sono diversi, poi però bisogna anche capire se hanno senso, insomma, non dimentichiamo questo. C'è questa convinzione diffusa che per essere competenti necessiti avere una qualifica cartacea. Ma non è che non è qualifica, Raiola era un pizzaiolo, certo, ma ragazzi, ma vogliamo adesso paragonarci a Raiola, davvero? Davvero? Lo stiamo veramente facendo? Alle 11 quasi 49 di questo mercoledì 11 agosto? No, insomma, no, non bisogna avere una laurea per essere dei direttori sportivi, ma un po' di esperienza sul campo bisogna averla, e io posso averla in quanto estrema come oratrice, ma di certo non sul mercato, proprio no. Dai, chiudiamo ancora con qualche vocale.
1: Ciao Dublino. Allora, ciao. Sul tema portiere, sì. Ieri giravano le voci che dovrebbe arrivare questo portiere ucraino Turbin. E niente, io onestamente questo portiere non lo conosco, però l'idea che arrivi questo portiere qua mi stuzzica un pochettino di più. Che se arrivi Suzuki per un anno e poi lo rispediamo, magari lo valorizziamo pure e poi lo rispediamo. Niente, tu hai qualche novità su questo portiere Turbin, che ieri anche mi ha mandato un messaggio, dicono critico. Poi ti dico, io? Mi raccomando, scandisci e pronuncia bene il nome del turco, perché sennò...
0: Celik, l'ho detto? Giusto? Celik. Non mi sentirete mai più nominarlo alla spagnola, Celik, che mi piaceva già un po' di più, però va bene così. Ragazzi, buona continuazione con Colpo di Tacco da Roma, come sempre. Noi ci risentiamo domani dalle 11 alle 13. Ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La cava sarebbe situata a un centinaio di chilometri da Johannesburg. Secondo quanto riportano i giornali locali, le mura della miniera, dismessa da anni ma utilizzata ancora in maniera illecita, sono crollate mentre un gruppo di minatori era all'interno, inghiottendoli. La polizia indaga, al momento non non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate.
4: Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto ieri. Si continua a scavare tra le macerie, salvati una madre e un neonato. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal sisma, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità.
5: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La Corte ha inflitto la stessa condanna ad Atef Najib, ex capo della sicurezza politica nella provincia di Deheran, nel sud della Siria, per omicidio premeditato e tortura.
4: Prima notte in carcere per l'imprenditore ed ex editore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Contestato il metodo mafioso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il giornalista fosse d'accordo. Mandato d'arresto per il camerunense Tavares, ora latitante, sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali.
5: Il caldo continua a non dare tregua in Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi di 39-40 nelle zone interne. Si tratta di almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani risaliranno a 20. La svolta è attesa dal 17 agosto, quando una profonda depressione centrata sul nord Europa proverà ad affondare il colpo verso il Mediterraneo. Oggi intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per maltempo in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
4: Seconda giornata ricchissima agli europei di atletica di Birmingham, 4 azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'alto: Tamberi, Sioli, Falocchi, Stronati. In serata la finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Nadia Battocletti e gli altesissimi 100 metri maschili con Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Colpo di tacco.
2: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
8: Ultima amichevole dall'altra parte del mondo, poi finalmente riprendono l'aereo, si fanno 16 ore di volo e tornano a Torino, perché insomma anche per noi fa colpo di tacco a quest'ora, né il massimo di tanti, si sa quando pranza, insomma poche parole, questo è il vero problema, no? A parte tutto, siamo felicissimi di essere con voi, siamo andati sempre a scalare, 13.30... 13, stavolta alle 12, diventa sempre più difficile per noi riuscire a regolare i bioritmi. Tra l'altro fuori sono 40 gradi, ragazzi, vi muovete da casa e state a casa perché è veramente allucinante. Buongiorno a tutti, staremo insieme fino alle ore 16, poi ci sarà Camillo, poi ci sarà un'altra volta colpo di tacco, ma dalla prossima settimana ritorna anche Quintiliano e quindi siamo tutti abili a... Sì, io lo so, Rossi, questo ci abbiamo purtroppo, è che ci avevano il meglio, grandissimo Quintiliano, con il quale faremo colpo di tacco anche lunedì prima di l'ultima Quintiliano sta arrivando naturalmente, l'ultima partita prima dell'inizio del campionato, perché poi domenica saremo a Frosinone con il grande Samuel Tafese, che sentiremo anche nel corso di questa puntata. Se poi DAZN deciderà di farci vedere la partita, noi ve la commenteremo, altrimenti ce la immagineremo, perché DAZN proprio switcha un minuto prima, anzi neppure un minuto prima, 30 secondi prima. Si gioca contro il Palermo. Buongiorno anche Claudia, dacci subito la formazione.
9: Buongiorno a tutti, vi do la formazione della Juve.
8: Sì, non vi preoccupate ragazzi, è un amichevole, perché questa difesa qui è una difesa del terrore. Però non vi preoccupate, giochiamo contro il Palermo ed è giusto far riposare qualcuno.
9: Allora, Perin in porta.
8: E questo va bene, lo sapevamo, insomma.
9: La nostra difesa sarà composta da Celik, Gatti,
8: e va bene. Va bene.
9: Con Miners e Cabal.
8: Ok, va benissimo. Ragazzi, è un amichevole, sereni e tranquilli. Questa difesa qui non la rivedremo mai più. Poi?
9: Poi abbiamo McKennie, Douglas, Lewis.
8: E poi?
9: Con Sesaula, Begovic, Ildiz e Colomagno.
8: Quindi un 4-2-3-1 molto molto particolare, soprattutto ragazzi nella fase difensiva. Però Ayle Begovic e Colomagno dal primo minuto, quindi debuttano, lo hanno già fatto ovviamente nella partita contro, contro il Circo Orfei, però dal secondo tempo invece li vediamo dal primo minuto. Il secondo test è molto interessante per loro due. È chiaro che sia il centrocampo a due, McKennie, Douglas, Lewis, ma soprattutto la difesa del terrore, insomma, non la vedremo più. Sì, giustamente Maurizio, quella che stai sentendo su TMV Radio è una replica. Tranquillo, sono sempre uno, perché giustamente Rossi intanto è piegato in due dalle risate, perché siccome non riesco ancora a sdoppiarmi, ovviamente la priorità in questo caso va a Radio Bianconera e quella di là è una replica. Però domani mi ritroverete anche di là, sì sì, tranquilli tranquilli. D'altra parte appunto il nostro Marco Piccari è ancora in ferie, torniamo, anzi se lo possiamo anche sentire Marco Piccari nel prepartita, e quindi
10: va bene, allora
8: tornerà lunedì il nostro Marco. Oh DAZN, e bisogna che tu dia il collegamento, perché se no noi qui cosa raccontiamo? Eventualmente se non si svegliano andiamo dall'altra parte, andiamo da Sky. Poi, allora, notizie dell'ultima ora. Dunque, la Juve sta valutando ancora la questione portiere. Suzuki è passato ufficialmente al Paris Saint-Germain. Adesso il Paris Saint-Germain deve decidere, o meglio la Juve deve decidere se accettare la proposta di prestito, occhio però perché potrebbe rimanere anche al Parma Suzuki, quindi situazione da monitorare. Una cosa è certa, lunedì insomma fisicamente il portiere a Torino probabilmente non ci sarà, a meno di miracoli dell'ultima ora. Poi questione Lukumi, anche qui la Juve sta un po' perdendo la pazienza, nel senso l'offerta è quella che è stata fatta, si arriva al massimo 20 milioni più una serie di bonus, considerando che Lukumi va in scadenza, per cui la Juve dice o ti prendi queste o altrimenti arrivederci e grazie. Ci sono anche eventuali alternative, questo vi fa capire che Spalletti vuole un altro difensore. Una grazia intanto Maria Grazia che ci sottolinea, grazie, tieni te sott'occhio Maria Grazia, detto che neanche su Sky è iniziato il collegamento, grazie, quindi va, lasciamo pure gli amici di DAZN. Attenzione perché Milik potrebbe andare verso una sorta di rescissione del contratto. Questa è un'altra situazione da monitorare. Lo United ha reinserito Rashford, ma tiene fuori Zirkzee. Quindi Zirkzee a questo punto potrebbe arrivare alla Juve anche con un diritto di riscatto, come vuole la Juve, e dunque a questo punto andremo a sistemare anche l'attacco. Vedete, cari amici, che ci sono tante tante situazioni ancora da sistemare che si svilupperanno poi evidentemente in questi ultimi giorni di mercato. Allora Claudia, abbiamo già tanti amici, andiamoli a salutare in attesa che ci sia lo switch per andarvi a raccontare la partita. Ci collegheremo anche con il direttore Antonio Paolino, poi avremo l'immancabile Marco virgola Edoardo virgola Sanfelici per gli amici MES, e poi
9: il comandante degli Alpini
8: chiaramente, e poi anche Samuel Tafese, tutto questo fino alle 16, ma adesso andiamo a salutare un po' gli amici.
9: Allora, caro Alessandro e Claudina, buongiorno. Roberto da Cascina presente, grazie per la compagnia.
8: Ciao Roberto, buongiorno a te.
9: Buongiorno amici bianconeri, io venderei il Diz per, per costruire una grande Juve. Zidane, Docet, Nazareno da Pignano del Tronto, sempre forza
8: amico
9: Juve.
8: Amico mio, no, ma al momento non sono d'accordo, vai.
9: Buongiorno Alessandra, a Ischia stamattina alle 7 già si stava sui 30 gradi. Francesco da Ischia.
8: Sì, però almeno Francesco a Ischia ti vai a buttare in mare, ti fa un bel bagno qui al massimo. Pensate che noi abbiamo un parcheggio, credo l'unico nel mondo, che non c'è un briciolo di ombra. Niente, che siamo paralleli al raccordo, chiaramente non c'è veramente nulla. Prego.
9: La speranza c'è ma serve altro, dai forza Juve, Davide da Pieve Ligure, grazie.
8: Sì, io tra l'altro l'ho scritto in un editoriale che potete ancora leggere su Bianconera News. Allora, io credo che in questo momento, ragazzi, noi dobbiamo essere più realisti del re. A proposito del re, vi consiglio una bellissima serie che sto vedendo su Netflix, i Tudor, che non è Tudor l'allenatore nostro, è Tudor, quello, la dinastia di Enrico VIII, bellissimo. Quindi dobbiamo essere più realisti del re, e quindi in questo momento la Juve non è in lotta per lo scudetto, non è in lotta per lo scudetto, però può sistemare alcune situazioni che possono dal mio punto di vista aiutarla a competere, però la distanza ad oggi credo che sia ancora importante. Vai Claudia. Oh, Dazon, ore 12.02, che vogliamo fare? No, ditemelo, perché se no noi facciamo la puntata tranquillamente, non c'è problema.
9: Sempre presenti, saluti da Marco da Ercolano.
8: Ciao Marco.
9: Comunque continuo a non capire perché non si gioca a centrocampo quando hai giocatori che sanno fare solo una cosa. Per giocare a due e mezzo dovrebbe saperne fare tante, esempio che sì, Luca da Terni.
8: Perché in questo momento lo schema base è il 4-2-3-1. Io credo che per passare a 3 ci sia veramente poco da fare, ma la sensazione è che Spalletti voglia continuare a giocare a 2. Tra l'altro Douglas Luiz sembra essere confermato da Spalletti. Spalletti lo vuole. Io però immagino che con Douglas Luiz giocare a due sia veramente difficile. Allora, o viene appunto il che sì della situazione e dunque si cambiano un po' i connotati del centrocampo, o Douglas Luiz Locatelli è un suicidio. Ma è un suicidio anche Douglas Luiz McKennie, è un suicidio, vabbè, con Miners nemmeno prendo in considerazione. Con questi giocatori qua è difficile immaginare di giocare a due. Intanto Fede, vedo che sul
9: nostro
8: computer c'è il solito australiano che sta cantando. Però questa è una cosa molto bella, quella che fanno prima dell'inizio della partita. E quindi il collegamento in teoria. Eccoci qua. Giochiamo contro il Palermo, che non abbiamo parlato. Poi dobbiamo anche andare a leggere la formazione del Palermo. Oggi hanno cambiato quello che suona lo strano strumento, cioè hanno sempre questa pelle di orso addosso, credo, però l'altra volta c'era, credo che oggi faccia un po' più fresco, c'era un indigeno a torso nudo, un po' come Rossi, che oggi si è preso a torso nudo, oggi invece c'ha questa pelle d'orso che secondo me, insomma, agli animalisti non è che fa tanto piacere. Comunque va bene, come direbbe il nostro amico Piccari. Dai, andiamo con qualche altro messaggio, poi vi leggo anche la formazione del Palermo.
9: Douglas Luiz sa palleggiare e verticalizzare, Locatelli sa chiudere tipo libero davanti alla difesa, Thuram portare palle e cavalcare. Per giocare a due i due devono essere mostruosi.
8: Sì, sono d'accordo su questo. Questa è una riflessione interessante. Allora, la Juve, ragazzi, ha due moduli secondo me base, che sono il 4-2-3-1. Intanto vorrei capire cos'è quello strumento, Rossi. Tu che sei un esperto anche di strumenti musicali, poi mi dici cos'è quel tipo cornamusa, non riesco a capire.
9: No, allora dovrebbe essere una specie di oboe, però un po' più vecchio.
8: Un oboe un po' più vecchio, molto bello. Però ritrovare queste tradizioni credo sia veramente bello. Lo dicevo l'altra volta, l'Australia è un continente che mi affascina tantissimo. Poi non ci andrei mai per due motivi: il primo, 16 ore di volo, nemmeno se mi legano; il secondo, l'animali, cioè c'è animali velenosi ovunque in Australia. Però è un continente che mi affascina veramente tanto, anche in queste tradizioni molto particolari. Adesso c'è Nomi Jones, che canta nell'opera australiana, che immagino stia intonando le note dell'inno nazionale. Palermo in campo con Joronen in porta, Cassandro, Magnani e Ceccaroni, Jasi, Segre, Ranocchia, che non è quello che giocava ovviamente nell'Inter, Augello, Hernani, Johnson e Poggianpaolo, attaccante di livello che ricordate anche in Serie A con la maglia del Venezia. Ancora qualche messaggio. Claudio, in attesa del calcio d'inizio, è buio, è notte aperta, tra l'altro ieri ha diluviato, c'è stata una vera e propria tempesta, la temperatura è intorno agli 8 gradi. Prego.
9: Gli amici ci dicono che lo strumento è un didgeridoo.
8: Didgeridoo, evviva il didgeridoo. Che Rossi conosce. Ragazzi, sapete tutti, siete veramente meravigliosi. Oggi giochiamo con la terza maglia, credo, mi sa, quella nera bellissima. Tre maglie quest'anno, una più bella dell'altra, sinceramente. Vai.
9: E giochiamo contro il nostro grande ex Pippo, sicuramente più simpatico dei fratelli Inzaghi.
8: Allora, questo amico, dico una cosa, io dei fratelli Inzaghi non sopporto nessuno dei due. Sono molto sincero. Pippo Inzaghi, per quanto mi riguarda, non è un mostro di simpatia. Chiaramente l'abbiamo avuto alla Juve. Voi vi ricordate sicuramente quella lite con Del Piero a Venezia, per l'appunto. I due non è che andassero d'amore d'accordo. Secondo me lui non si è mai legato particolarmente alla Juve. Ha fatto la storia del Milan, giocatore che con il VAR avrebbe fatto un quarto dei gol che ha fatto, però sicuramente, ragazzi, ce ne fossero attaccanti alla Pippo Inzaghi. Credo anche, bella questa riflessione, credo anche che Pippo Inzaghi sia un allenatore molto sopravvalutato. Un allenatore di categoria, cioè in Serie B ha ottenuto grandissimi risultati, ma in Serie A ha fatto malissimo. Tra l'altro anche lui ha avuto un percorso simil Pirlo, se vi ricordate, perché lui gli danno il Milan, un po' come a Pirlo hanno dato la Juventus, poi ha alternato cose buone ma poche, mentre in Serie B ha fatto sempre bene, onestamente ha fatto sempre bene, il classico allenatore di categoria. Sì, Poggianpaolo per noi potrebbe essere una buona riserva, su questo sono assolutamente d'accordo, potrebbe essere una buona riserva, ma è chiaro che sta a Palermo e a Palermo se lo tengono anche bello stretto. Vai Claudia, qualche altro messaggio, poi comincia la partita che vi racconteremo. Ripeto, staremo insieme fino alle ore 16, quando poi arriverà Camillo. Intanto maglia bella, la maglia nera, bella maglia nera. Ci sono anche due tifosi alla Juve con i tamburi, che credo siano australiani, immagino, però insomma bene, abbiamo anche una bella rappresentanza della nostra tifoseria. Abbraccio tra Consesao e Perin. Qualche messaggio ancora.
9: Buongiorno Ale, ciao grande Claudia, vi ascolto mentre lavoro.
8: Ora grande Claudia, ragazzi, non allarghiamoci.
9: Prego. Possiamo sperare nei miracoli, cedere l'olandese svilente, David Copperfield, Cambiaso e Divano in porta, Enzo da Cireale.
8: Divano in porta. C'è una scena bellissima, queste ovviamente sono quelle cose che mi toccano il cuore, perché c'è un bambino che ha qualche difficoltà di mobilità a centrocampo ed è bellissima questa cosa. Queste, bravi, andrebbero fatte di più, sinceramente. Bella, bella, bella questa foto con appunto il bambino, i due capitani, gli arbitri, bravi. Ragazzi, in Australia sono avanti, non c'è niente da fare, sono veramente avanti. Prego, qualche altro messaggio, poi sentiamo anche un paio di vocali e entriamo nel vivo di questa partita.
9: C'è Fabrizio che ci dice che gli è arrivato un messaggio dove dice la partita è annullata, ma credo che...
8: Fabrizio, mi sa che ti è arrivato un fake. Occhio ai fake, ragazzi, state attenti quando vi chiedono anche il Liban, non glieli date, perché la partita si gioca e come. Vai!
9: E poi c'è questo amico che dice Coppa in campo, ok, va di spiaggia.
8: sentiamo un paio di vocali. In spiaggia, guarda, vacci lo stesso, a prescindere. Oggi gioca in quello che poi non c'è tantissima gente, devo dire la verità. In quello che poi è diventato il suo ruolo, cioè il difensore centrale accanto a Gatti. L'ho detto, è una difesa che se la presenta nemmeno in Europa League si potrebbe presentare una difesa del genere. Prego, Fede.
11: Ciao Ale, Vito da Bologna.
8: Ciao Vito.
11: Sono contento che oggi c'è colpo di tacco con te, che mi fai compagnia mentre sto lavorando.
12: Grazie.
11: Ci siete fino alle 16, perfetto, vi ascolto volentieri, e fino alla fine forza Juve.
8: Ciao, un abbraccio e un abbraccio, lo dico sempre, intanto c'è un minuto di raccoglimento per ricordare il grandissimo Livio Berruti che è scomparso l'altro ieri. Un abbraccio particolare va appunto a chi è al lavoro, a chi è a casa, a chi magari in questo momento sta vivendo un momento particolare, perché lo dico sempre, sono due mesi particolarissimi in cui ci si deve divertire per forza e sta bene per forza, che sono agosto e dicembre, e invece i problemi ci sono anche agosto e a dicembre, le situazioni poco simpatiche sono anche agosto e a dicembre, e quindi un grandissimo abbraccio soprattutto a loro. Carmelo dice finalmente non vedo Locatelli capitano, sì, oggi è il Diz capitano. Altro vocale.
13: Ciao, senta Francesco, è come un anno fa.
8: Ciao Francesco.
13: Io ti dissi, pronto, partenza via, sotto al condizionatore, sotto. E tu dicevi no, il condizionatore no, che fa male. No, non fa male, perché se tu ti metti sotto al condizionatore poi col telecomando abbassa le palette e tutto, dalle palette ti arrivano vicino ai piedi. Capito, fratello? Comunque, a parte gli scherzi,
8: sei un grande,
13: speriamo questa formazione di non vederla dal primo giorno in campionato.
8: Bravo.
13: Però io spero tanto di che prendano un centrocampista, Ale. È molto tempo che a noi serve un vero centrocampista, ovviamente un portiere.
8: Francesco, grazie, ti voglio bene, ovviamente sei un grande. Francesco è uno dei nostri della vecchia guardia, però te lo ridico, Francesco, non ti mettere sotto il condizionatore, fa male. Guarda, vi confesso, qualcuno ho visto, l'ho anche scritto nei messaggi, io ho ceduto all'aria condizionata in macchina.
9: E finalmente?
8: Sì, perché onestamente non è possibile. La metto a 24 gradi, appena due tacchette, però è impossibile non resistere con queste temperature senza aria condizionata. Detto questo, Francesco, poi tu sarai sicuramente molto giovane in questo momento, ma poi ne risenti dopo. Guarda Rossi è stata una vita all'aria condizionata, anzi regge più piedi, quindi mi raccomando, grande, grande Francesco, no, sul portiere e sul centrocampista siamo d'accordo. Nel frattempo, amici nostri, è iniziata la partita con la Juve, come detto, con la bellissima maglia nera, la terza maglia, il Palermo con un'altrettanto bella maglia rosa, anche qua dico si gioca quasi con le maglie tradizionali, chiaramente questa è la terza della Juve, solitamente il Palermo gioca con la maglia rosa e i calzoncini neri, però è molto bello il completo tutto rosa. Nel frattempo, al di là dei punti di vista cromatici, la Juve ha già provato ad affondare il colpo con un tocco di Selic in profondità troppo lungo per McKennie, e quindi si riparte con un rinvio da fondo campo per il Palermo, con la Juve che prova subito la pressione alta, tocco di Po Giampaolo, perde palla il Palermo, la recupera la Juve, c'è un netto fuorigioco però di Alai Begovic che era circa un paio di metri in fuorigioco, giustamente come scrive un amico, Santarelli non è in studio ma è a fare il guardialine a Perth, sì, un po' mi assomiglia quantomeno da dietro, però sono meno robusto di questo guardialine. Comunque, calcio di punizione ancora per il Palermo, era in netta posizione di fuorigioco Alai Begovic. Manovra la squadra di Pippo Inzaghi sulla propria tre quarti campo, addirittura con Miners che va a togliere palla a Po Giampaolo con un anticipo molto interessante. Bravo Cop, hai sempre voluto fare il difensore e in effetti lo stai facendo bene. Manovra ora la Juve che si posiziona con una sorta di difesa a 3 in questo momento, e vedo Miners però un pochino più centrale, quindi attenzione perché andiamo poi a disegnare anche la Juve, perché in questo momento quando è andata poi a perdere palla Miners si era messo avanti ai tre difensori centrali, probabilmente è stata soltanto una situazione di gioco. Perdiamo un altro pallone, un po' pasticciona la Juve in questo inizio, c'è uno spazio per un giocatore del Palermo, attenzione al cross basso in profondità, non ci arriva nessuno, era per Jasi il traversone di Johnson Perin, neppure si deve sporcare le mani perché la palla finisce direttamente sul fondo. Iniziata con diversi errori questa partita che la Juve adesso riprende con Kuminets per Perin. Attenzione perché Perin serve McKenny glaciale nel ricevere questo pallone al limite dell'area di rigore con due uomini del Palermo attaccati, però la Juve esce bene da questa situazione con Selic, appoggia sulla destra con Sesau. Con Sesau vuole il suo classico tradizionale uno contro uno, rientra sul destro, ancora Selic, pallone dentro il campo, poi McKenny che preferisce appoggiare dietro per Gatti. Eccolo Kuminets, no, che qui è andato a prendere la sua posizione da difensore centrale. Prova la Juve sulle fasce, ma il giro palla è abbastanza lento, con il Palermo tutto chiuso con due linee da 4 nella propria metà campo. Con Sesau, il solito schema, quello di Con Sesau che prova a scardinare, entra pallone che però finisce sui piedi di Selic. Brutta questa azione della Juve, Selic non stava guardando assolutamente il compagno, ha scaricato il pallone con Sesau e l'ho perso, ma lo recupera il folletto portoghese, bravo, bravo, chiede calma e fa bene Spalletti, dice ma cosa avete fatto nell'azione precedente, si può ripartire. Dunque 3:29, vabbè arriviamo fino a 4 minuti, dai, tanto siamo in amichevole, siamo in Australia, quindi si può anche raccontare qualcosa di più. Kuminets che smista il pallone per Ala Ibegovic, riceve ancora Kuminets che sta giocando un po' da ibrido tra la posizione mediana e quella difensiva, ottima apertura, la regolarità forse ha iniziato meglio di tutti Kuminets. Poi McKenny spigo l'area di rigore, cioè forse fallo su Consesao che si lamenta, non si rialza, palla per Gatti, proviamo per linee esterne con Cabal. Alla fine arriva ancora la Juve che prova ad impostare con Selic, siamo però sempre stretti nello stesso spazio di gioco, c'era anche Douglas Luiz che sta provando a dettare i tempi, però pensate una cosa, siamo ritornati nella nostra metà campo. Allora, uscendo da questi primi minuti di cronaca, cosa possiamo dire? Che la Juve sta facendo la partita, Selic non ha iniziato benissimo, il Palermo si chiude molto bene e la Juve con il suo TikTok, che non è il social ma è il modo di girare la palla, non riesce ad affondare il colpo. Ci prova adesso con una conclusione di Ala Ibegovic che aveva recuperato una sfera sulla tre quarti campo, qui Gatti per un pallone sanguinoso, tant'è vero che deve intervenire Douglas Luiz che si prende l'ammonizione. È giusta questa ammonizione perché Douglas Luiz è andato a cinturare il capitano del Palermo, ma il pallone sanguinoso l'aveva perso Gatti sulla linea della tre quarti campo. Cartellino giallo per Douglas Luiz, calcio di punizione per il Palermo. Dicevo, la Juve sta traccheggiando un po' tra la destra e la sinistra per cercare di aprire la scatola in cui si rinchiude il Palermo quando i bianconeri hanno palla, ma al momento non ci riesce, soprattutto perché il giro palla è veramente lento e dunque da questo punto di vista dobbiamo migliorare la velocità del palleggio. Cartellino giallo dopo 5 minuti per Douglas Luiz, ora è il Palermo che prova a impostare. Claudio, andiamo a leggere anche i primi messaggi dei nostri amici. Buona qui la fase difensiva della Juve che riesce a recuperare un pallone, forse in realtà c'era anche un fallo, infatti si lamenta il giocatore del Palermo. Sentiamo le prime impressioni dei nostri amici da casa mentre imposta la Juve con Gatti che però è costretta a tornare alle parti di Perin.
9: Ciao Massi da Firenze, bianconero. Per me con Spalletti non andiamo da nessuna parte.
8: Beh, mettiamo sempre spargiamo sempre ottimismo, soprattutto a inizio campionato. Non andiamo da nessuna parte se continuiamo a fare questi errori di appoggio banali. Anche in questo caso l'errore di Gatti, bravissimo, fatemelo dire ragazzi, perché è il migliore in campo Kuminets con una diagonale difensiva, andare a chiudere il varco che si era aperto. Però devo dire, in questi primi 6 minuti errori di precisione da parte un po' di tutti, approccio non buono della Juve mentre tocca il pallone Douglas Luiz che ricordiamo pochi minuti fa è stato ammonito per andare a rimediare ad un errore proprio di Gatti. Ora prima di andare a qualche altro vocale vediamo ancora con Sesau, limite di rigore con Sesau per Selic, nuovamente con Sesau, Douglas Luiz, cioccolatino per Ala Ibegovic, pallone nel mezzo che non riesce a trovare lo spunto finale, ma ancora un tocco sontuoso di Douglas Luiz. Claudia.
9: Ma i gialli in amichevole sono molto di beneficenza. Viva la Juve, Davide da Pieve Ligure.
8: No, assolutamente no. ancora.
9: Ciao grandissimi, sono Simone dalla Svizzera, partita speciale da Palermitano ma tifosissimo della Juventus. Vi guardo mentre pranzo prima di ricominciare a lavorare, forza Juventus sempre.
8: Non ti dico cosa abbiamo mangiato noi per pranzo perché cioè non abbiamo nemmeno pranzato, vi dico soltanto una cosa, evitate di comprare, no, no, poi qualcuno si arrabbia, no, no, no, diciamo, però ci sono delle, insomma bisognerebbe migliorare la qualità di alcune situazioni che ci fanno pagare molto, diciamo, in quelle strade a pedaggio, ecco, mettiamola così, che sapete che sul raccordo ci sono. Sentiamo anche qualche vocale, poi andiamo da Antonio Paolino per il primo collegamento. Vai Fede.
12: Ciao Alessandro, Tommaso a Firenze, sono curioso di vedere giocare insieme a inizia con Cesar in questo 4-2-3-1, secondo me è uno schema molto offensivo, difficile da sostenere per il centrocampo a due, soprattutto se uno dei due centrocampisti è Douglas Luiz, però speriamo, perché io stravedo per Abajovic, però secondo me lui dà il massimo nel ruolo di Ildiz, quindi abbiamo comprato sostanzialmente un doppione di Ildiz e invece non per ora nessun investimento al centrocampo, quindi vediamo, è fondamentale vedere se riusciranno a giocare insieme e a sfruttarli al massimo insieme.
8: Allora, oggi secondo me è un test, attenzione perché il Palermo adesso si porta pericolosamente in avanti, conclusione, bravo Cabal a frapporsi tra il giocatore del Palermo che è andato al tiro e il pallone che poteva arrivare pericolosamente alle parti di Perin. È interessante questo test per capire veramente se non si pestano i piedi realmente il Diz e Alejbegovic. In questo momento Alejbegovic sta giocando esterno a sinistra con il Diz centrale e dall'altra parte con Cesao. Devo dire la verità, ho visto un paio di occasioni in cui si sono trovati entrambi sulla stessa linea, questo è vero, però anche la prima volta che giocano insieme dal primo minuto e dunque su questo bisognerà lavorarci, però la tua è una riflessione interessante. Dopodiché io credo che Alejbegovic sia uno dei prospetti migliori che c'è anche a livello che ci sono anche a livello europeo. È chiaro però che poi il tutto si deve trasformare in risultati. Intanto continuo a vedere tecnicamente un Douglas Luiz sopraffino. Ciao Antonio!
14: Ben trovato, appunto sopraffino anche il tuo. Mi ero preparato proprio l'analisi attorno al brasiliano, nel senso che dal cartellino giallo l'impeto che ha avuto nell'andare a recuperare sull'avversario trattenendo il capitano del Palermo a quella giocata sopraffina, e non solo quella, in cui a occhi chiusi col retrovisore spalancato ha servito un pallone invitante sulla corsia di sinistra a Ildiz. Ma intanto c'è da dire che ha stupito un po' la formazione, sì. No? Io stamattina ero in onda tra le 9 e le 11, avevo poche informazioni aggiornate, anche perché so che piace particolarmente a Spalletti questo gioco del far sbagliare la formazione il più possibile a noi colleghi, ma ci può stare, chiaro che poi diventa anche più complicato a distanza. Non mi aspettavo tutti questi cambiamenti, c'è la necessità ovviamente di alternare dei giocatori, di alleggerire i carichi dopo comunque diverse amichevoli e dopo comunque un lavoro intenso, allenamenti doppi, quelli che ci sono stati fino a questo momento. Mi fa piacere vedere, poi non so quanto riusciremo a vederli sempre e comunque assieme, alla Begovic osservato speciale, Ildiz che mi sembra stia meglio rispetto a tutte le migliori anche ipotizzabili previsioni, quindi lo vedo l'Ildiz che piace a noi, l'Ildiz che poi non avrà ancora 90 minuti, l'Ildiz che dovrà essere gestito tutto quello che volete, ma erano arrivati giorni fa anche notizie un po' preoccupanti. Intanto Juventus vicinissima.
8: Sì, era fuori gioco però Antonio, fuori gioco di Luiz.
14: C'è stata la bandierina, attento per la seconda volta l'assistente sul lato destro del campo in zona d'attacco della Juventus. Diciamo che non guardo mai il risultato delle amichevoli, sia che tu vinca 5-0, che perda 2-1 con l'Inter, che tu possa vincere con una squadra di Serie B per con chissà quanti gol di differenza. mi serve capire come stanno insieme, come sta insieme questa squadra, che è diversa, molto diversa da quella che vedremo sicuramente all'esordio fra neanche 15 giorni contro il Frosinone, tra l'altro in trasferta, e mi interessa capire quelle che sono i miglioramenti anche di chi invece sicuramente abbiamo investito tanto, come Colomani, che è un giocatore agile. Mi piace la sua agilità, mi piace come va alla ricerca, come segue l'azione a distanza, con gli occhi, col movimento. Chiaramente anche lì siamo ancora in fase di costruzione e ci rendiamo conto quanto la manovra che porta a indirizzare il pallone verso Colomani sia ancora un po' in ritardo. La difesa è quella a cui manca il sorriso. Mi metto nei panni di Perin, tolgo Selic, mi metto nei panni di Kumanes, mi metto nei panni di Gatti, mi metto nei panni di Cabal, e capisco che da lì, mi fai scommettere, 3 su 4 non ci saranno?
8: No, convinto anch'io. Detto Antonio che Kumanes, chiaramente per quello che stiamo avendo, sta facendo una buona partita, e però è una difesa, intanto calcio d'angolo per noi, è una difesa oggettivamente da incubo, no? Che non potresti presentare neppure in Azerbaijan in Europa League, devo dire.
14: Ma questo non lo so, dico che manca sorriso a questi giocatori, perché sì, hai capito qual è la loro... hanno capito ciascuno di loro qual è il posizionamento all'interno della rosa, quindi si sta lavorando, quindi si accetta un po' quelle che saranno anche le scelte, le decisioni. Poi molti dicono, ma come mai ci priviamo di Gatti, ma come mai non diamo una seconda possibilità a Cabal? Ragionassimo così li dovresti tenere tutti. Alcuni hanno fallito determinati passaggi della loro carriera in bianconero. Io dico che naturalmente un amichevole senza quelle pressioni, vediamo che il Palermo si sta preoccupando di contenere, no? E di arroccarsi un po', prevedendo quello che è la squadra migliore di Serie A contro quella che potrà diventare una sfida della cadetteria, cioè contro chi punta a venire in Serie A, quindi dopo aver fallito l'anno scorso l'aggancio alla Serie A. Gestisce la partita, si arrocca dietro, aspetta la Juventus. Certo che in questo caso qui il palleggio comodo e morbido della Juventus emerge. Il problema è che poi devi far emergere con quel potenziale offensivo, perché ricordiamoci che quello, abbiamo parlato della difesa, là davanti abbiamo quello che in questo momento è il meglio che possiamo proporre.
8: Bravo Antonio, bravissimo, il meglio. Con un Conceição, attenzione, che entra in area di rigore, rischia l'autogol il Palermo. E guarda, faccio questo appunto, 15 minuti, Conceição top, è in forma straordinaria, il migliore della Juve, mi viene da dire, Antonio.
14: Guarda, con Douglas Luiz che si è andato un po' a spegnere poi nei minuti a seguire dopo l'inizio. Ti dirò una cosa, purtroppo si ripete quel canovaccio di un anno fa, nel senso, chi cerchiamo lanciamo lungo o in profondità per Conceição, che dopo 16 minuti ha già le mani sui fianchi e sono sempre un sintomo comprensibile. Detto questo, la giocata di Douglas Luiz, che ha scaricato sulla sinistra, quella bella idea che ho messo in evidenza in precedenza, sulla sinistra per Ildiz. Però Alabegovic, Ildiz, Conceição non devono, a mio avviso, ma è ancora troppo presto, ma se così fosse, non devono giocare per fare la giocata, dare uno sprint, lo spunto, una volta uno, una volta l'altro, una volta l'altro ancora. Sarebbe già tanto oro che cola, sicuramente. Ma devono cercare anche di creare armonicamente un gioco offensivo diverso da quello che stiamo creando. Da cosa dipende? L'orchestra viene diretta dai due centrali di centrocampo. Chi sono oggi? Non sono neanche i titolarissimi. Uno è Douglas Luiz. Vorrò capire se alla fine Douglas Luiz rientrerà o meno nei programmi di Spalletti. Io penso che si stia provando, anche per provare a risparmiare dei soldi, ma penso che alla fine, come il portiere che arriverà, come un attaccante che i giornali oggi ci dicono sarà da ultimo giorno, da penultimo giorno, io il centrocampo là in mezzo, un direttore d'orchestra me l'aspetto, e come, perché la Juventus deve quest'anno avere un mobile semplice, aperto, due ante, da una parte l'abito per la Serie A, dall'altra parte per l'Europa League.
15: Assolutamente.
14: Perché le partite sono troppo ravvicinate, quindi non puoi contare sul migliore, gli faccio giocare tre partite di seguito. Non riesci a ragionare così, poi capiterà, ma stai cercando anche di ottimizzare, di valorizzare quello che riesci a valorizzare, e uno di questi è proprio Douglas Luiz. Ma non so se al 100% è sicuro sia lui sia la società di puntare sul brasiliano.
15: Antonio, ti chiedo un'ultima cosa, tanto poi ci risentiamo dopo, mentre la Juventus sta attaccando. Prima abbiamo visto una bella chiusura di Conceição, che si è preso proprio gli applausi di Spalletti, perché si è fatto praticamente tutto il campo, e appoggiamo ancora tutto sulla destra. Vi dico che fino a questo momento la Juventus ha spostato il 70% delle azioni sulla destra.
14: Sulla destra,
15: esatto, proprio controllava i numeri adesso. Ma esatto, se Conceição, Antonio, dovesse essere il grande sacrificato, te ci pensi a questa cosa?
14: Ma guarda, io non parlo dopo, non copio e incollo i pensieri, posso sbagliare, ma preferisco sbagliare di mio. È da tempo che dico che fino adesso la Juventus non ha speso poco, forse ha speso anche troppo per quello che ha preso, però alla Begovic qualcuno critica l'operazione, ma è un'opportunità troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire. Quindi sono d'accordo poi con il piatto servito da chi ce l'ha portato, Pjanic, quindi c'è anche il certificato di garanzia, c'erano altri club attorno, però è speso. Forse non era il giocatore che ti serviva proprio in questo momento, con tutto quello che ci manca. E questo è vero, però poi hai pagato tanto, secondo me troppo, inseguendolo in questo momento, in questo modo Colomani, ma ti serviva ed era una soluzione accomodante per tutti, per il giocatore, per la società, per Spalletti, che un giocatore così oggi lo sta utilizzando da 9, lo può utilizzare da 11, lo può tenere in panchina, lo può aggiungere, togliere in base all'andamento della partita. Dico che i soldi veri in uscita arriveranno non tanto dalle numerose cessioni, prestiti, quelle che saremo in grado di fare, è complicato e io non mi sbilancio più di tanto, ma probabilmente anche da quelli che potrebbero davvero darti la possibilità di incassare i soldi giusti. I soldi giusti tu li puoi ottenere con Ildiz, con Conceição, con Thuram. Bremer l'abbiamo scartato, sì. Gatti a un prezzo normale, Cabal a un prezzo normale, altri mi sembra che in questo momento dobbiamo dimenticare di doverli cedere, prendere qualcuno migliore o meno. Dico, se arrivassero delle proposte e qualcuno si è affacciato, sia Ildiz, l'Arsenal, sia il Paris Saint-Germain, e non solo, anche squadre inglesi, a Thuram, dico che i giocatori più interessanti per chi vuole comprare e per noi che vogliamo vendere eventualmente, senza aver ancora deciso nulla, sono proprio questi tre. Attenzione, noi abbiamo tanti esterni. Guardando l'Ibegovic, stasera no, cioè oggi no, lì è sera, ma qui siamo alle 12.33, siamo al 21esimo minuto, 0-0 tra Juventus e Palermo. Però non dico che siano uno la copia dell'altro, ma abbiamo visto contro l'Inter, oggi già meno posizionati in linea sulla tre quarti bianconera, l'Ibegovic e Ildiz sembrano avere lo stesso tasso tecnico, sembrano riuscire a coprire diverse zone, ma essere molto simili.
15: Sì.
14: Anche qui sì. Speriamo di tenerci Ildiz il più stretto possibile, il più a lungo, però mi sembra di capire che ci siano dei ragionamenti molto più ampi rispetto a quelli legati e zavorrati a semplice sentimento bianconero.
15: Grazie Antonio, ci ritroveremo più tardi nel secondo tempo. Antonio poi è il nostro
14: direttore.
15: Speriamo
14: con qualche gol, speriamo. Interessante da raccontare, perché se no sembra di essere in crociera con te, che tieni la palla, che rispondi al telefono.
15: Sì, non è successo niente, hai ragione.
14: E poi mi dai la palla a me, a Torricelli, alle grottaglie, le solite cose che ho già visto.
15: Hai ragione, hai ragionissimo. Ciao. Antonio. Ciao Antonio, ciao, perché ciao, in realtà ragazzi non è accaduto niente. Tant'è vero che vi volevo dare qualche statistica prima di tornare rimane in cronaca. Poi magari, Claudia, andiamo a ripescare qualche messaggio che è arrivato, perché ce ne sono già tantissimi. Allora, expected goal della Juve in 22 minuti 0.10, del Palermo 0.4. sì, abbiamo il 61% di possesso palla rispetto al 39% del Palermo, però tiri totali in 22 minuti 2, tiri totali del Palermo 1, precisione passaggi 91%. Praticamente abbiamo tirato una volta da fuori, una volta dentro l'area di rigore, grandi occasioni 0, 2 calcio d'angoli nostri 0, quelli del Palermo. Però se pensate che in 23 minuti la Juve ha toccato 7 palloni, e sono pochi, nell'area di rigore del Palermo, insomma, dimostra ancora al netto che è una partita bla bla bla bla, ma noi questa vi dobbiamo raccontare, che in fase offensiva la Juve continua a fare un po' di fatica. Detto questo, Claudia, due messaggi testuali, un vocale, e torno a raccontarvi la cronaca di Palermo. Juventus ferma sullo 0-0 al 23° del primo tempo.
9: Vendere con Sesau sarebbe pura follia. Fabrizio da Pino Torino.

0: del portiere del Palermo, pericolosissimo con Seisao, tiro che finisce veramente di pochi centimetri fuori dal secondo palo del portiere del Palermo. Sentiamo un paio di vocali. La prima vera occasione porta la firma di Conceição, migliore in campo della Juventus fino al momento.
1: Cioè, la Juve è sempre il pallone, ma fa una fatica per arrivare al tiro incredibile, troppo lenti. Mi sembra la Juve di Allegri, che ruminava e non tirava mai in porta. Anche quella di Tudor, a dire la verità.
0: Bravo.
1: Cioè, Cabal fa il regista sulla sinistra, ma si può. Ciao da Luigi.
0: Hai ragione Luigi, infatti siamo andati alla conclusione soltanto tre volte e una sola in maniera pericolosa proprio con Conceição, sempre da quella parte, appoggiamo il gioco sempre da quella parte. Alebegovic si è visto pochissimo, poi vi darò anche i palloni toccati e quant'altro, però giochiamo tutto dalla parte di Conceição. Vai Fede, un altro vocale, poi vai in cronaca.
2: Ciao Alessandro, sono Michele, d'accordo con te su Conceição, ma è sempre il solito gioco. Punta sull'uno contro uno e poi ritorna indietro, c'è sempre il giro da dietro, cioè non c'è mai un'incursione, non c'è mai un cross subito, sempre troppo tempo a pensare cosa deve fare.
0: Tra l'altro vi do un dato ragazzi, perché Conceição ancora in area di rigore, è andato a prendere un calcio d'angolo. La Juve ha toccato al momento 9 palloni in area di rigore, 6 dei quali li ha toccati Conceição, quindi pensate soltanto questo dato. Calcio d'angolo per la Juve, battuto proprio da Conceição, il portiere del Palermo riesce a toccare la traiettoria che esce dall'area di rigore, cross di Ildiz, Kolumani non ci arriva, ancora Conceição, lato corto dell'area di rigore, adesso entra, sfida il suo diretto avversario, pallone sul sinistro, fuori per Douglas Luiz, la conclusione ribattuta da un difensore siciliano, adesso in difficoltà il Palermo, intervento con la testa di Cub Miners che dà linfa nuova all'azione bianconera. 26 minuti nel corso del primo tempo, proviamo stavolta sulla sinistra, porta avanti il pallone Cabal, ala Ibegovic, serie di finte, anzi Ildiz appoggia per Douglas Luiz, in orizzontale c'è Selic, si torna nuovamente sulla destra, indovinate da chi? Da Conceição, Conceição dribbling 1-2, pallone nel mezzo, c'è un tocco di mano in area di rigore del Palermo che secondo me potrebbe anche essere sanzionato con il calcio di rigore. L'arbitro dice di no e c'è un nuovo calcio d'angolo per la Juventus con Conceição contro tutti. Ecco, se dovessimo dare un titolo a questi primi 26 minuti del primo tempo, Conceição e gli altri contro tutti. Calcio d'angolo per la Juve, il terzo che si è procurato il folletto portoghese. C'è Luiz, c'è Conceição, si allontana quest'ultimo, parte Luiz, pallone che spiove in area di rigore, sempre sul secondo palo, sempre il colpo di un giocatore del Palermo, la conclusione che finisce sull'esterno della rete da parte di Kenan Ildiz, il portiere però rosanero era sulla traiettoria e non accade praticamente nulla, pallone che finisce sull'esterno della rete, però insomma ci ha provato Kenan Ildiz, un po' fuori dal gioco vi devo dire la verità, fino a questo momento Kolumani si è visto pochissimo, praticamente l'azione è andata col sinistro Ildiz sul colpo di testa all'indietro del centrale palermitano, il pallone è arrivato sul sinistro di Ildiz che lo ha scaricato subito, pallone finito sull'esterno dell'area, attenzione adesso perché Gatti ancora una volta è in ritardo, male fino a questo momento Gatti, riesce però a tornare sul giocatore del Palermo che adesso attacca a pieno organico, siamo sulla tre quarti campo della Juventus, spostati ora sul lato di sinistra, sta per partire un traversone, saltato Selic, poi conclusione da fuori che finisce lontanissima dai pali di Perin, però ci siamo fatti trovare leggermente scoperti in questa situazione, la Juve non era riuscita a coprire bene, tra l'altro era leggermente in ritardo Gatti che però poi è riuscita a tornare sulla posizione. 28 nel corso del primo tempo, Palermo 0 Juventus 0, la Juve ha avuto una grandissima occasione con Francisco Conforti Francisco Conceição, pallone finito di pochi centimetri fuori dalla visuale del portiere. A proposito di visuale, intanto qui è saltato tutto, ora fortunatamente ritorna. Indovinate chi viene basso a impostare Conceição, che però sbaglia la misura del passaggio in orizzontale tagliando il campo verso Cabal. Fortunatamente prima Gatti, poi Douglas Luiz ci mettono una pezza, arriva Selic, siamo all'interno della nostra metà campo, ancora Conceição, che però se continua così alla fine del primo tempo

0: deve uscire perché sta correndo davanti, dietro, nel mezzo, è sempre presente in tutte le azioni della Juventus. Adesso si prova a sviluppare centralmente con Kumainers che serve a Ibegovic, riesce a resistere al primo contrasto, vince il duello, appoggia dietro ancora sull'olandese che sta comunque facendo una buona partita, pallone in orizzontale per Gatti che avanza linea di metà campo, avanza ancora la Juve, passaggio probabilmente indietro con Selic che si alterna con Conceição a entrare dentro il campo. Adesso è il turno proprio di Selic, si fa vedere anche McKennis, fa vedere anche Douglas Luiz. Alebegovic perde il controllo del pallone, nuovamente il Diz, non Alebegovic, praticamente dalla televisione è impossibile sul lato sinistro riconoscerli perché anche come postura sembrano abbastanza simili. Fatto sta che non riesce il dribbling a il Diz, la Juve perde il controllo del pallone, per cui il Palermo, e vi racconteremo ancora un minuto prima di tornare a leggere i vostri commenti, a sentire i vostri vocali, ha la possibilità di andare a rimettere il pallone con le mani. Juventus che non è stata particolarmente pericolosa fino a questo momento, se non come detto in un paio di occasioni l'esterno della rete colpito da il Diz e il pallone sul secondo palo di Conceição. Ora Perin all'interno della propria area di rigore, l'appoggio a beneficio di McKennie che tocca per Conceição, questa volta anticipato con Colomani, cerca di anticipare il portiere del Palermo che però è davanti a lui, riesce a lanciare verso Poggianpaolo il duello, bravo devo dire anche Douglas Luiz che rispetto alla partita con l'Inter mi sembra più nel vivo anche nella fase difensiva, tant'è vero che con un tocco riesce a far viaggiare il pallone nella zona di Perin che poi dà a Kumainers. Apertura quasi millimetrica, colpo di testa di un difensore del Palermo che anticipa con Conceição. Mezz'ora superata, 0-0, Juventus fa la partita scarsamente pericolosa, Kumainers tocca per Cabal, vi raccontiamo anche questa, poi naturalmente torniamo da voi. Duettano Alebegovic e il Diz, qui Alebegovic perde per troppa sufficienza un pallone, se l'è fatto proprio soffiare, in qualche modo recupera Douglas Luiz e la Juve riparte. Claudia, andiamo con un paio di testuali, poi prepariamo anche un paio di vocali mentre la Juve attacca.
1: A Luiz non manca la tecnica ma la velocità, a mio avviso. Cinzia.
0: Cinzia, sì, però ti devo dire la verità, lo sto vedendo discretamente bene, al netto della partita con il Palermo, ma lo sto vedendo discretamente bene e l'ho visto discretamente bene anche contro l'Inter, quindi sì, sono assolutamente d'accordo.
1: Contestare il modulo ci può stare, lo condivido, ma mi sembra esagerato contestare un allenatore esperto che ha sempre proposto un ottimo gioco. Per riuscirci serve ancora un po' di qualità nei piedi e sugli esterni difensivi. Luca da Terni.
0: Sì, direi contestare, insomma, no, si possono fare delle riflessioni. Due vocali, bello questo ritmo che abbiamo preso con i nostri amici da casa mentre c'è un calcio di punizione a favore del Palermo, anzi no, l'arbitro lascia andare, poi si rende conto che il fallo c'era, quindi gioco interrotto, calcio di punizione per il rosanero.
2: Merdo a Roma, allora scusate se sono un po' critico, primi 20 minuti è irritante la Juve, 90% possesso palla, arriva lì davanti, non sanno mai cosa fare, questo è indice del fatto non solo che alcuni non si conoscono perché in realtà è solo Alebegovic l'unico diciamo nuovo, è proprio che non si calpestano, sì. C'è una squadra che si difende come il Palermo, la Juventus non sa che fare perché gli manca proprio la concretezza, la capacità di creare spazi lì davanti, di decidere quando saltare l'uomo, crossare basso forte al centro oppure provare a calciare dal limite dell'area, cioè manca proprio questo.
0: Allora Leonardo, hai letto bene la partita, poi intanto vi do qualche dato rispetto a Colomani che vi dicevo fuori dal contesto e i dati lo confermano. Allora, questa è un po' la problematica che la Juve si porta dietro da anni, soprattutto quando va ad affrontare squadre totalmente chiuse. Non si riesce bene ad aprire il castello difensivo degli avversari, è vero, e la soluzione è sempre la solita, quella che stiamo vedendo anche adesso, palla con Conceição che prova a mettere in profondità in area di rigore, McKennie abbastanza fermo fino a questo momento, devo dire la verità, non riesce a trovare il pallone, però sì, guarda, l'unica alternativa che ho visto interessante, sai qual è? Qualche imbucata di Douglas Luiz, ma per il resto facciamo veramente fatica. A proposito di Colomani, in 35 minuti non ha mai tirato, quindi tiri zero, non ha mai toccato un pallone nell'area avversaria, zero dribbling, zero falli subiti, ha provato un passaggio nel tre quarti campo avversaria, cioè ne ha provati tre, ne è riuscito uno. I passaggi totali sono 3 su 5. Palloni toccati 6. Quindi quello che un po' mi colpisce di questo primo tempo è che Colomani è rimasto totalmente avulso dal gioco. Se i palloni toccati sono pochissimi, quasi zero fondamentalmente se andate a vedere, di cui neppure uno all'interno dell'area di rigore. È chiaro che è la sua prima partita dal primo minuto, tutto quello che vogliamo, però è altrettanto vero che giochiamo contro una squadra di Serie B e questi numeri di Colomani un po' mi fanno oggettivamente pensare, ma per chi sta vedendo la partita, per chi non la vede gliela raccontiamo noi, si vede benissimo che è totalmente avulso oggi dalla partita. Poi rispetto a David corre, cerca di andare a portare il pressing sull'avversario, si dà da fare e si impegna, però non è mai riuscito a entrare in vivo la partita. Attenzione perché il Palermo in area di rigore, mamma mia, rischiamo il gol con l'incursione di Po Giampalo. È stato ancora una volta bravo, indovinate chi? Kuhnmeiners, che si è, vero Claudia? Guarda come,
1: sì,
0: lo,
1: sì,
0: come lo chiude bene, guarda, pallone uomo e probabilmente salva, probabilmente salva, perché Po Giampalo è costretto a girare di petto. Però vorrei sottolineare l'istinto dell'attaccante, perché ha capito che non c'era di testa, ha girato di petto, però c'era Kuhnmeiners appiccicato, altrimenti potevamo prendere gol. Qui c'è un disimpegno del terrore, eh?
1: Ma diciamo che quando Kuhnmeiners ha giocato in difesa di solito non è che ha fatto troppo male,
0: è
1: ecco
0: vero.
1: Secondo me abbiamo visto prestazioni molto molto peggiori quando giocava a centrocampo.
0: È vero, è vero. Ha il senso della posizione. Mi viene da dire che ha il senso della posizione. Adesso la Juve sta impostando chiaramente con la difesa a tre. Si abbassa Douglas Luiz con Cabal, Gatti e Kuhnmeiners. Kuhnmeiners è una posizione di regista difensivo praticamente. E è proprio una posizione la quale lui ha fatto bene anche in altre partite. Tra l'altro guarda come sta guidando i suoi compagni di squadra. Nella posizione proprio da regista difensivo. E onestamente ragazzi, questo gli va riconosciuto in questa partita. Io se dovessi dare un primo giudizio del primo tempo, i promossi sono, e poi voglio sentire i tuoi Claudia, sono decisamente Conceição, migliore in campo, decisamente Douglas Luiz, decisamente Kuhnmeiners, poi gli altri faccio fatica, ma questi tre per me hanno fatto fino a questo momento, siamo al 37esimo, un'ottima prestazione.
1: Ma sì, diciamo che sono i giocatori che abbiamo visto di più.
0: Eh sì,
1: perché poi degli altri poco e niente.
0: Degli altri poco o niente. Guarda, si è impegnato Selic, che ha toccato tanti palloni ma ha sbagliato altrettanto, ma gli altri veramente, ha detto bene, mamma mia Gatti, ma non riesci nemmeno a dare un pallone a 10 metri e poi ci si lamenta, io li voglio bene perché è juventino, perché la porta, ma porca miseria ragazzi, ma questo fa perdere la pazienza anche a San Francesco d'Assisi. Era praticamente, non c'era nemmeno l'uomo in pressing. Allora ti posso dire una cosa, caro gattone mio, questa è questione di testa, perché anche se un amichevole, questa supponenza non mi va più bene. Aveva l'avversario nemmeno in pressing, gli ha dato il pallone addosso e basta, e basta.
1: Infatti.
0: E basta, questa è la testa, perché non posso pensare che un giocatore come Gatti sbagli un appoggio del genere. E porca miseria, perché ma malissimo, malissimo, malissimo. Poi non ci chiediamo perché si sta cercando un altro difensore, perché forse ci si rende conto che in questo momento Gatti è altrove, è altrove. Hai la possibilità di dimostrare qualcosa, ma in questo primo tempo è andato male. Vabbè, comunque dai, si riprenderà. Calcio di punizione per il Palermo. Quando siamo giunti al 39esimo, continua questo atavico problema della Juventus nel trovare la via del gol. Troveremo soluzioni. Attenzione a questo calcio di punizione che comunque vi raccontiamo. La Juve è tutta schiacciata praticamente nella propria area di rigore. Parte un traversone, Po Giampalo gira con la testa. Fortunatamente il pallone non aveva grandissima potenza. Ora c'è il contropiede, bella uscita del portiere del Palermo che anticipa Colomani. Dice Adam, il gioco è stagnante, sembra un difetto di famiglia perché anche le women giocano allo stesso modo. Per me Conceição è irritante, molto fumo e poco arrosto. Adam, sono d'accordo, cioè per l'amor di Dio, ogni opinione è giusta, ma te togli a questo primo tempo Conceição, poi mi racconti cosa ha fatto la Juventus. cioè è l'unico giocatore che corre, va avanti, indietro, tira, ha toccato più palloni di tutti in area di rigore. Cioè, togliamo questo primo tempo con Cesao, vi raccontiamo praticamente il nulla, e aggiungo, secondo me Adam con Cesao rispetto all'anno scorso si sta dando molto più da fare anche in fase difensiva, perché l'ho visto scendere due o tre volte dopo aver cavalcato la parte offensiva, tant'è vero che Spalletti gli ha battuto anche le mani. Quindi sì, poi deve concretizzare di più. Attenzione, perché qui sta attaccando il Palermo. Giustamente Douglas Luiz è fermato perché è già ammonito. Meno male che il Palermo qui sbaglia tutto. Cabal sbaglia anche lui l'intervento difensivo, poi riesce a recuperare. Direi Claudia, finale insomma del primo tempo non esaltante per la Juve.
1: No, decisamente no, ma secondo me proprio in generale il primo tempo non troppo entusiasmante. Non abbiamo visto chissà che cosa e...
0: altri errori,
1: credo
0: Zolta
1: che
0: Miners.
1: Vabbè, qualche cosa brutta
0: no,
1: doveva fare.
0: No, no, ma glielo concediamo, no, certo, glielo concediamo, certo. Glielo concediamo.
1: Credo che anche in questa partita si vedano un po' i fantasmi tra virgolette del passato sul fatto che con le squadre che si chiudono tanto noi continuiamo
0: fatica,
1: a fare fatica.
0: Ragazzi, una fatica clamorosa. Tant'è vero che leggo il messaggio di un amico che ci dice: ma è impossibile giocare a due punte. No, non è impossibile, però in questo momento se non arriva un altro attaccante ai due punte, cioè Colomani e David, la vedo complicata, la vedo veramente complicata. Paolo ci scrive: Kenan e Karim si pestano i piedi. Guarda, dopo andremo a vedere anche le posizioni medie, però questa sensazione c'è. Vanno spesso sulla stessa mattonella, sì, l'ho notato. Guarda, anche qui chi è che va a recuperare il pallone? Con Cesao. Chi è che ha fatto questa chiusura? Con Cesao. Ragazzi, questo primo tempo è stato con Cesao e gli altri, con Cesao contro gli altri, ed è un limite, ed è un limite. Poi è attenzione, lo dico sempre, sono partite che da un lato lasciano il tempo che trovano, però volevo fare anche una riflessione su questo, perché parliamo sempre di calcio d'estate, per l'amor di Dio, è vero, ma anche il 23 agosto è estate, anche il 29 agosto è estate, cioè il risultato non conta, e quando non conta il risultato sappiamo che anche nella testa dei giocatori cambia molto, però noi scendiamo in campo per i tre punti esattamente fra meno di due settimane, e non credo, ecco, questo è il messaggio che voglio dare, al netto che tanti di questi che oggi sono titolari non ci saranno a Frosinone, ma anche con i titolari abbiamo visto delle problematiche che più o meno hanno tutte le squadre in questa fase, però che a noi ci ricordano esattamente quello che abbiamo visto un anno fa e che esattamente abbiamo visto due anni fa. Questo primo tempo io vi posso, ma anche voi che lo state vedendo, vi posso fare copia e incolla di diverse partite anche dello scorso anno. Questo, guarda come si è arrabbiato, hai visto come si è arrabbiato con Cesao con Gatti? Ve la racconto questa, perché con Cesao stava cercando un compagno, Gatti passeggiava così e con Cesao ha detto: ma vieni a prendere il pallone. Ha ragione, non c'è movimento. Ora Lajbegovic dalla sinistra è scalato sulla destra per trovare una posizione. Comunque, con Cesao che si arrabbia così l'ho visto raramente. Però vi racconto adesso la fase finale del primo tempo. Mi ha colpito molto questa situazione. Juventus che attacca sulla sinistra con Lajbegovic. Chiama la palla Selic, la riceve Gatti. Si ferma e offre la sfera a Kuminers. Pallone sul sinistro, tre quarti campo del Palermo. Siamo tutti fermi. Ragazzi, in questo momento la fotografia è che nessuno fa movimento senza palla, tant'è vero che cosa ha fatto la Juve? È ritornata nella propria metà campo per servire chi? Con Cesao che trova Selic sulla destra, Selic e il tiro, il portiere si traveste da Di Gregorio e la Juve segna. Il portiere del Palermo si trasforma in Di Gregorio e grazie alla mezza papera del portiere del Palermo passiamo in vantaggio con il gol di Ildiz, che si va a prendere gli applausi dei compagni, ma per una volta ci regala il gol il portiere del Palermo, che non ha bloccato un tiro di Celik abbastanza leggibile, abbastanza facile. Il pallone è stato rinviato nella zona di, questo lo parava anche Di Gregorio credo, di Celik, che poi ha messo nel mezzo dove c'era il Diz, che praticamente dal dischetto del rigore ha trovato il gol. 1-0 per la Juve, assist di Celik per il Diz, che è stato bravo a farsi trovare pronto al punto giusto sfruttando il regalo dell'estremo difensore palermitano, e arriva il gol della Juve esattamente al 44esimo del primo tempo sull'asse Celik il Diz. 1-0 per la Juve. Ringraziamo il portiere del Palermo, è un gol che comunque alla fine ci sta, insomma, quantomeno per quello che la Juve ha provato a fare nel corso dei primi 45 minuti. Si riparte con i rosanero, che ora hanno subito il gol e quindi magari si scopriranno anche un pochino di più. Palla in profondità a cercare l'esterno del Palermo, che mette giù, riceve poi Giampaolo, ancora il Palermo che si accentra, attenzione perché c'è lo spazio per un tiro da fuori, Perin la vede dopo, tant'è vero che ha una smorfia come per dire sì, l'ho vista dopo, e riesce però con una sorta di colpo di reni a deviare in calcio d'angolo. Questa volta con Cesao è stato saltato in maniera forse troppo semplice, e Perin bravo però nel riuscire a ritornare sul piede d'appoggio e distendersi per regalare il primo calcio d'angolo al Palermo, sul quale probabilmente si chiuderà il primo tempo. Calcio d'angolo per il Palermo con la Juve che è tutta nella nostra area di rigore tranne Douglas Luiz, che rimane fuori. Adesso però c'entra anche Douglas Luiz, lo spiovente sul primo palo a rientrare proprio Luiz allontana, c'è però Jasi che è il più lesto di tutti a tornare sul pallone, siccome il Palermo è messo veramente male perché erano tutti in avanti per provare a sfruttare il corner, si appoggia sul portiere, e questo porta anche alla fine del primo tempo che la Juve chiude sul risultato di 1-0 grazie al gol di Ildiz imbeccato da Celik. L'azione è stata questa: Celik è andata al tiro, il portiere del Palermo non ha bloccato il pallone, era un tiro tutto sommato abbastanza semplice, nuovamente Celik per Ildiz che aveva seguito l'azione, e dal dischetto del calcio di rigore, praticamente un rigore in movimento, ha trovato la via del gol. Quindi 1-0 per la Juve. Adesso cercheremo di capire anche che tipo di sostituzioni farà Spalletti, quanti minuti vorrà far mettere nelle gambe ad alcuni giocatori. Io credo che per esempio Colomani abbia bisogno dopo un primo tempo bruttino oggettivamente di mettere minuti, penso che anche Ali Begovic giustamente debba rimanere ancora un po' in campo. Toglierei Conceição, perché Conceição ha fatto veramente il diavolo a quattro, ha corso tantissimo, perciò insomma magari qualche sostituzione ci sarà subito e qualche altro arriverà dal 70esimo in poi. Allora, prima di andare a sentire i nostri amici, Claudia, il tuo commento al primo tempo, poi diamo anche un po' di numeri.
1: Ma intanto finalmente non siamo noi che regaliamo un gol, ma qualcuno che lo regala a noi. Però per il resto secondo me è stato un primo tempo abbastanza come dire, poco emozionante, ecco. Non abbiamo visto niente di che, se non il fatto che comunque la Juve, quando incontra squadre che si chiudono, e comunque nel corso dell'anno ne incontrerai tante, fa fatica a trovare degli spazi. Quindi ecco, sicuramente questo è uno spunto su cui bisognerà lavorare molto.
0: 0,65 l'expected goal della Juve, 0,11 quelli del Palermo, possesso palla 62% a 38%, tiri totali 9 della Juve, 4 del Palermo, calci d'angolo 4-1, precisione passaggi 91% la Juve, 84% il Palermo, poi ancora tiri totali come detto 9, 2 nello specchio della porta quelli della Juve, 5 fuori, 2 tiri bloccati Tiri da fuori area 4, ragazzi, 4 volte da fuori area, 5 volte dentro l'area di rigore, calcio d'angolo come detto 4-1, i palloni toccati nell'avversaria 19 la Juve e 5 il Palermo. Volevo darvi i numeri anche di Kolumani, che chiude il primo tempo con appena 6 palloni toccati, un passaggio riuscito nella tre quarti, 5 passaggi tentati, solo 3 riusciti, e ancora, questo è un dato clamoroso ragazzi, quello che vi sto per dare, 0 contrasti vinti su 4, 0 duelli vinti su 2, 0 duelli a terra vinti su 2, quindi prestazione di Kolumani quantomeno rivedibile. Vi do anche con Alai Begovic, che ha tirato 2 volte, expected goal 0,21, di queste 2 volte un tiro da fuori area, un tiro da dentro l'area di rigore, ha toccato 3 palloni nell'area avversaria, è andato una volta in fuorigioco, 2 appoggi riusciti su 2, ha sbagliato 2 cross, però nella tre quarti campo avversaria 2 palloni dati, 2 sono andati a buon fine. E segnatevi però questo dato, perché Alai Begovic ha il 100% di passaggi, 14 su 14. Dobbiamo migliorare invece nei duelli, perché i duelli di Alai Begovic su 5 tentati ne ha vinto soltanto uno. Sentiamo qualche vocale, poi i testuali.
3: Buongiorno Luca da Terni, in questi anni penso di aver individuato che ci sono due modi di giocare, contro squadre che ti lasciano spazi e contro squadre che si chiudono. Contro quelle che si chiudono, sinceramente, ho visto andare in difficoltà anche il Barcellona, quindi, e ho visto invece chi ha giocatori forti di testa, bravi sulle palle inattive e che vanno sul fondo a crossare in mezzo per una punta che la butta dentro, forte di testa, le sblocchi e le vinci così. Quando si aprono gli spazi serve il zirze della situazione che ti fa buttare dentro i vari con Sesao, Ildiz, Alei Begovic e eventualmente che sì, e o McKenny. Quindi praticamente credo che ci siano questi due modi di giocare. Quest'anno in Europa League affronteremo squadre che giocano molto probabilmente come in Serie A, tutte chiuse. Quindi una punta centrale di peso la prenderei. E anche se adoro Zirze, sinceramente a questo punto, visto le difficoltà, prenderei Pellegrino.
0: Non è Zirkzee la punta di peso, è vero, questo è vero. Siamo un cantiere aperto, ragazzi, e in questi 20 giorni io credo che debbano essere fatte delle riflessioni molto importanti. Prego, Fede, ancora.
4: Bisogna dire la verità, non abbiamo fenomeni, ma i fenomeni a Radio Bianconera, cominciando con Alessandro che fa un ultimo spezzone di commento su Palermo-Juve, esilirante, straordinario,
0: sei troppo buono,
4: degno del miglior Zelig della situazione, buono. Grande Santarelli, grande Alessandro,
0: sei troppo buono,
4: grande
0: amico
4: commento
0: mio. Ti ringrazio.
4: Sulla papa del Palermo, sei straordinario,
0: ti voglio bene amico mio, grazie, sei anche troppo buono. Leggiamo qualcosa, Claudia, grazie davvero di cuore, grazie anche perché anche oggi sono, allora, l'orario di Radio Bianconera, sapete, noi siamo come la Corea del Nord, abbiamo un fuso orario nostro, qua sono le 12.06, però credo che siano le 13.06, siamo già a 400 messaggi in questo afosissimo agosto. Però Fede, facciamo una cosa, siccome fra qualche mese ci sarà l'ora solare, lasciamolo così, se no poi bisogna lavorare due volte, insomma, lasciamolo così. Vai Claudia.
1: Di Gregorio dopo il gol, poi dicono che io non sono un portiere da Serie A, mi dispiace ma anche quest'anno non abbiamo quello davanti, magari se quest'anno riusciamo a vendere qualcuno, il prossimo anno uno buono riusciamo a comprarlo. Andrea.
0: Sì, Andrea fa questa battuta su Di Gregorio, vabbè. No, leggevo prima mentre ero in cronaca, perché anche mentre sono in cronaca cerco di dare uno sguardo a Antonio da Grosseto, che diceva la media dei portieri che giocano in Italia certamente non è buona. È vero, hai perfettamente ragione, non abbiamo più portieri di una volta, sono d'accordo anche su questo. Vai.
1: Un portiere 200 grampisti e una punta vera, abbiamo solo laterali.
0: Detto che poi ovviamente il portiere Palermo non è italiano, ma in generale quelli che giocano in Italia. Vai.
1: Squadra piatta, la solita Juve, basta una squadra che fa difesa bassa per annullarci. Non capisco francamente perché Spalletti non giochi a 3 a centrocampo. 2 mezzali di inserimento servirebbero anche per cambiare il modo di attaccare. Parla sugli esterni, speriamo bene. Premesse non belle, squadra da sesto posto, Luciano da Prato.
0: Luciano, che ti devo dire, le premesse sì, però poi non dimentichiamo mai che questa squadra vedrà ancora dei rinforzi, eh? Questo dobbiamo metterlo in preventivo. Vai.
1: Io, anche se amichevoli, forse per ciò che ho visto in passato, vedo lo stesso problema. Gioca Milik, David, Colo, o magari se arriva un top vero i palloni non arrivano. Nessuno si prende la responsabilità di tirare. Come possiamo pensare positivo? Boh, speriamo bene. Salvatore da Gavelsberg.
0: Ciao Salvatore, intanto vi dico che Lukaku va al Fenerbahce, eh? Il Napoli è vicino a Gabriel Jesus. Gabriel Jesus con lo scaldabagno che va a scaldare i bagni del Fenerbahce. Mentre ho letto stamattina, ma Dio lo volesse veramente, che italiano, cioè l'allenatore del Besiktas, vorrebbe Arthur. Lui tra l'altro l'ha avuta alla Fiorentina. Oh, italiano, se ci fai questo favore ti bacio la pelata, guarda, immediatamente, se ce lo porti via ti mando una scatola di cioccolatini. Vai.
1: Siamo un cantiere aperto, per vedere una Juve competitiva ci vuole un bel po' di tempo. Comunque un Conceição formato campionato, Alebegovic e il Diz non possono giocare insieme. Kop bene in difesa, Gatti non lo voglio più in campo. Francesco da Ischia.
0: Sai Francesco che questo primo tempo onestamente di Alebegovic e il Diz da quella parte non mi è piaciuto moltissimo. È vero, credo che sarà un tema che affronteremo molto nel post partita con Samuel Tafese, con il buon Marco Sanfelici. Anche a me non sono piaciuti da quella parte, detto che poi Libegovic, come abbiamo visto nei numeri, non ha sbagliato neppure un passaggio, però la sensazione è che tendono tutti e due a cercare troppo la fascia, e quindi lì ci si deve lavorare. Vai con un po' di vocali.
5: Alessandro, sono sempre Michele da Ruvo. Come ti dicevo,
0: Ruvo di Puglia,
5: Conceição questa volta non ha pensato, come ha visto arrivare Selic l'ha data subito, sì. Ed è uscito, ed è arrivato il gol. Pensa troppo e non ha soluzioni. Alla prima volta che ha pensato.
0: Ma non sono molto d'accordo, perché io ho visto un Conceição anche pensatore, nel senso che sai qual è stato il problema, dico all'amico di Ruvo, che due o tre volte Conceição non ha trovato l'uomo su cui appoggiarsi. Una volta si è arrabbiato con Gatti, un'altra volta con Selic, perché lui quando rientra, quando va a cercare il fondo e rientra, è chiaro che c'è bisogno lì di un uomo a supporto, e non l'ha trovato. Selic, devo dire che ha corso parecchio, ha sbagliato anche parecchio Selic, per l'amor di Dio. Però lì l'uomo in sovrapposizione ci deve essere, visto che al momento non abbiamo la punta, no, di riferimento, perché se ce l'avessimo, vai, cross, e il Pellegrino, la situazione. Ora poi noi esaltiamo tanto Pellegrino, che è sicuramente un buon giocatore, per l'amor di Dio. Però io, mi sembra il solito ragionamento dell'erba del vicino è sempre più verde. Ora, Pellegrino è un buon giocatore, ma non è questo fenomeno per cui se non c'è Pellegrino non si può giocare a pallone. Sicuramente, lo diceva, mi pare, Luca prima, per questo tipo di gioco, con queste squadre chiuse, quel giocatore con quelle caratteristiche serve, assolutamente d'accordo, e non è Colomani, ma non è nemmeno Zirkzee, se proprio la vogliamo dire fino in fondo. Fede.
6: Ciao a tutti, sono Michele da Ferrara. Io vedo, come disse giustamente a mio avviso mister Nicolino, sempre gli stessi errori da due anni a questa parte. Comunque non è qui che voglio portare il piano del mio discorso, volevo fare un paio di domande. Uno, secondo voi ha giocato Miners, Cabal e via dicendo, perché devono prendere dei punti per essere venduti, quindi non essendo l'impegno così probante probabilmente non rischiavano troppo una brutta figura? E in merito a questo, proprio perché la Juve deve vendere dei giocatori, non era meglio fare un precampionato con squadre, diciamo, di livello inferiore, per permettere ai giocatori di far bella figura, quelli che vuoi vendere, aumentare magari il punteggio, tra virgolette, e riuscire forse a venderli meglio? Perché poi li esponi con delle grosse squadre a brutte figure.
0: Allora, questo è un tema, amico mio, che affrontiamo praticamente ogni anno. e capisco il senso della domanda. Sai, le amichevoli più che altro, più che le società, le predispongono gli sponsor, quelli che poi portano i soldi. È chiaro che Juve-Inter vale molto di più di Juve-Palermo, Juve-Chelsea vale molto di più di Juve-UEB sicuramente, e vale molto di più di Juventus-Nizza o di Standard Liegi-Juventus. Rispetto invece ai tre che stanno giocando in difesa, secondo me sono tutti e tre sul mercato: Gatti, Caballa e Cumminers. Tutti e tre non partiranno. Dovessi fare una previsione, se arriva Lukumi parte Gatti, secondo me, e parte anche Cabal, che poi alla fine il Bologna potrebbe accettare come contropartita. Però immaginare che tutte e tre vadano via la vedo complicata. Perché dico Gatti? E ritorno sul ragionamento che divido sempre in due: la parte affettiva, dal punto di vista affettivo io Gatti non lo venderei mai, la parte tecnica sì, ma perché dico questo? Perché se la Juve sta continuando a cercare Lukumi e in alternativa Badiashile del Chelsea o Todibo del West Ham, vuol dire che vuoi un altro centrale, e siccome numericamente ci sei, perché tecnicamente potresti utilizzare anche, come abbiamo visto con Miners, vuol dire che Spalletti non si fida evidentemente dello stesso Gatti, perché se no ad oggi insistere, addirittura andare a investire circa 20 milioni su un difensore centrale non è la priorità della Juve. Cioè, se io ho 15 milioni ne ho 20, li vado a investire oggi da un'altra parte, magari anche su un prestito con diritto o con obbligo, però intanto ti do 20 milioni per dirti, no, me lo sto estremizzando, perché le necessità sono altre, ma evidentemente il segnale mandato da Spalletti è questo, perché se no non si spiega. Leggiamo altri due testuali, Claudio, mentre le squadre stanno per fare nuovamente il loro ingresso in campo.
1: Ma sono solo io che vedo danni questa cosa? Come mai chi arriva da noi sembra sempre non pronto, ha sempre bisogno di mesi, in alcuni casi anni, per inserirsi, e soprattutto sembrano abituarsi a chi già c'è? Perché le altre comprano giocatori e sembrano già pronti? Magari li vedo solo io.
0: No,
1: salvo.
0: No, è il fatto che, ripeto, intanto Chiellini in tribuna, è che noi guardiamo sempre con occhio più critico i nostri, e quindi in alcuni casi è vero, in alcuni casi un po' meno vero. Onestamente Colomani non penso che farà fatica a inserirsi, lasciamo perdere la partita di oggi. Ale Begovic tutto sommato il suo lo sta facendo, quindi questo non lo vedo. Mentre mi chiede Luca se Gabriel Jesus è un colpaccio per il Napoli, secondo me Gabriel Jesus è un giocatore normale, che il suo l'ha fatto, adesso è un po' in una fase calante della carriera. Certamente se mi chiedi se preferisco Gabriel Jesus a Luca, preferisco Gabriel Jesus. Se mi chiedi tra Lukaku e Gabriel Jesus, tra questo Lukaku e Gabriel Jesus, preferisco Gabriel
1: Esce
0: Jesus.
1: Esce il Diz, entra Zegrova.
0: Allora, sicura che è il Diz che è uscito? No, il Diz, cioè entra Locatelli.
1: Ah, no, ok, allora sicuramente è con Cesao.
0: È con Cesao, sì. Non ce la faceva più. Allora, è entrato Locatelli. Che balletto fa il Diz?
1: Vabbè, si stava scaldando.
0: Allora, Claudia, andiamo subito a fare il punto delle sostituzioni. Sicuramente abbiamo visto Locatelli che ha preso il posto di
1: Douglas Luiz, perché
0: che era ammonito. Poi è entrato Zegrova al posto
1: per
0: Consesao.
1: E basta, mi sembra.
0: E non vorrei, ma mi sembra visto anche Rugani. Non vorrei aver visto male, no? Okay,
1: no, non mi è sembrato.
0: Adesso ricostruiamo con Claudia le sostituzioni mentre il secondo tempo ha preso il via. Ricordiamo, Juventus in vantaggio 1-0 sul Palermo. Il gol di Ildiz arrivato al 43esimo del primo tempo su assist di Selic. Sì, è entrato Rugani al posto di Gatti. Quindi fuori, l'avevo visto, sì. Fuori Gatti, dentro Rugani. Gatti non stava benissimo, ricordiamoci anche questo. Locatelli al posto di Douglas Luiz, come detto, e poi il terzo cambio Zegrova per Conceição. Rugani, Cupminers, che è stato tra i più brillanti nel corso del primo tempo, Locatelli, Cupminers, imbucata per il Diz, arriva Cabal, ancora il Diz, Cabal sulla sinistra, ma il buon Cabal era finito in fuorigioco, e quindi ci sarà un calcio di punizione a favore del Palermo. Oddio, insomma, questo con il VAR veniva tolto, perché non è mai fuori gioco. Comunque fosse stato gol, evidentemente. Però, insomma, calcio di punizione assegnato al Palermo, mentre se ne sta con i suoi pensieri Pippo Inzaghi, che ha quest'anno come obiettivo quello di riportare in Serie A il Palermo. L'anno scorso è andato abbastanza vicino. Inzaghi, che ha nel suo curriculum anche la promozione di 2 anni fa con il Pisa. Palermo in avanti, c'è un fallo non fischiato dall'arbitro, attenzione perché Cabal si fa saltare, palla nel mezzo, mamma mia Selic, grazie di aver salvato, perché Cabal si era fatto saltare come una ballerina dell'opera di Sydney, visto che prima abbiamo visto una cantante dell'opera di Sydney. Cabal veramente a farfalle è andato, esce da un vicolo cieco, lo fa molto bene McKennie, che non si è visto tanto nel primo tempo. Qui Cabal sta per combinare un'altra con un passaggio orizzontale in area di rigore, fortunatamente c'è il colpo di testa di Locatelli che allontana il pericolo, si distende la Juve, Colomani sente la presenza di il Diz, lato corto dell'area di rigore, entra in area, tocco per Alejbegovic che ne fa uno di troppo perché poteva andare al tiro, però riesce ad aprire per Zegrova, non riesce a trovare lo spazio per tirare, assist, palla dentro, Colomani,
1: no.
0: Il pallone finisce fuori di un soffio, c'è arrivato con la punta del piede Colomani, bella azione orchestrata dalla Juventus, forse c'è anche un tocco del portiere, sì, c'è un tocco del portiere, calcio d'angolo della Juve, per la Juve, ma il cioccolatino questa volta è stato di Zegrova, che ha messo un pallone con i giri giusti per il traversone, bella azione della Juventus che insiste. Adesso Locatelli, apertura da quest'altra parte per Kuhn-Meiners, quindi McKennie, altro traversone Alejbegovic, Colomani. Questa l'ha combinata un po' alla David o alla Vlahovic, fate voi.
1: Sì.
0: Più David o Vlahovic, Claudia?
1: Secondo me Vlahovic.
0: Più alla Vlahovic, perché praticamente nel cuore dell'area di rigore è andato a battere un pallone non impossibile che è finito nell'Oceano Indiano, ecco, mettiamola così. Mamma mia, Colo. Ti perdoniamo, Colo.
1: Falle adesso e non farle in campionato.
0: Ecco, falle adesso e farle in campionato. Tra l'altro, Alejbegovic ce l'aveva messo con la testolina di testa, un bel palloncino, l'aveva messo, che però Colomani ha sparato alta. Ha iniziato bene la Juve in questo secondo tempo. Io ho come l'impressione che Spallettone qualcosa gli abbia detto alla fine del primo tempo, perché al di là dell'1-0 non è stato un bel primo tempo quello della Juve, perché comunque in questi primi 4 minuti ha messo insieme 2 occasioni di livello. Insiste ancora la Juve, sta per partire Zegrova, eccolo qua Zegrova che è entrato molto bene, Alejbegovic, fallo laterale per la Juve in zona di attacco. Hai visto mai che la coppia Zegrova Alejbegovic possa trovarsi? Mi sembra che ci sia una buona intesa fino a questo momento. Juve che palleggia nella tre quarti campo con Locatelli, tra poco torneremo anche al nostro direttore Antonio Paolino, ma prima seguiamo la Juve con... Cabal, ti prego,
1: io lo liberai, se no il Bologna poi non lo vuole più.
0: Sì, è vero, praticamente passaggio a Cabal, ma ragazzi, semplice, come se io passo il pallone a Rossi qua in radio e lui non è riuscito a prendere il pallone,
1: se l'è tirato dietro, se l'è un colpo di tacco per nessuno.
0: Bravissimo, come tacco per nessuno. Allora dalla panchina alziamo questo tabellone luminoso e forse è un po' stanco Cabal, forse è un po' stanco, è iniziato male perché prima si è fatto saltare, adesso ha fatto questa roba improponibile. Io comunque, ragazzi, ritorno su questa ragione, è la testa, perché un calciatore che arriva a giocare in Serie A non può fare errori del genere. Ma se io vado in campo con la testa da un'altra parte, anche in un amichevole, non con la giusta concentrazione, non con il giusto piglio, non con il giusto, con la giusta mentalità, poi faccio queste robe qua che non si possono vedere neppure in amichevole contro il Palermo. E fatemi dire, sapete che sono un censore di Kuhn-Meiners, ma Kuhn-Meiners oggi è entrato, Claudia, penso lo posso ottenere anche te, con la testa giusta.
1: Sì, è vero. È vero, è vero.
0: Con la testa giusta e sta facendo una signora partita.
1: Ma paradossalmente, veramente lui ha fatto. Cioè, io ricordo più partite buone di Kuhn-Meiners in mezzo alla difesa,
0: sì,
1: che in mezzo al campo.
0: E che in mezzo al campo, è verissimo, verissimo. Evidentemente si trova meglio, poco da fare. Poi si trova meglio nella posizione. Si tocca intanto Kuhn-Meiners, ha fatto un movimento che non mi è piaciuto moltissimo. Soprattutto si trova bene nella posizione di centrale dal regista della difesa. Ancora la Juve con Alejbegovic, c'è di rigore Alejbegovic. Siamo quelli con la maglia nera, però dai, forse comincia a avere un po' di stanchezza anche lui. Bell'intervento di Lugano su Po Giampaolo. Bravo, bravo, bravo Daniele, è andato a togliere il pallone a Po Giampaolo, a Po Giampaolo. Adesso Cabal che si è ripreso, poi Locatelli, apertura da quest'altra parte, Zegrova che la mette giù con l'elastico, bellissimo tocco, la tecnica di Zegrova, credo che potremmo scrivere dei libri, anche lui potrebbe essere realmente il giocatore in più della Juventus se riuscisse a trovare continuità e un po' di testa. Ora si è accentrato molto alle Begovic, cioè, nel frattempo Fede chiamiamo, così lo disturbiamo durante il pranzo, il nostro direttore. Attacca la Juve, bella, bella approccio in questo secondo tempo, ancora Ala Ibegovic per il Diz, due si cercano e si trovano, Kolumani, il Diz perde poi il controllo del pallone. Sì, sono d'accordo con Salvo che dice Zegrova sembra un giocatore nuovo, lo vedo frizzante e mette ansia ai difensori, anche il ragazzino non lo so più scrivere nel vivo del gioco. Ho notato esattamente la stessa cosa, devo dire la verità, sì, vedo uno Zegrova rinato sinceramente, e può essere uno dei tanti nuovi acquisti della Juventus in casa, ne abbiamo oggettivamente bisogno. Fabrizio dice difende meglio Camillo che Cabal, sì davvero. Antonio, eccoci qua. Allora, al di là del gol di Ildiz, io ho fatto la battuta, insomma, il Di Gregorio del Palermo ci ha regalato il gol, però il secondo
7: siamo
0: tempo...
7: siamo fratelli di fede, avrei cominciato da questa riflessione. Vedi? Perché è il primo pensiero che mi è venuto in mente, a dire il vero, ma l'altra faccia della medaglia, al di là del gol, anche un po' fortunoso perché ha trovato la deviazione in qualche modo, ma ha segnato Ildiz, che mi sembra... l'Ildiz che volevamo ritrovare, sì, al più presto, e l'abbiamo già ritrovato praticamente, la bravura, l'intelligenza di Celik, io non mi stuferò fino a prova contraria di sottolinearla anche in quella circostanza del gol, nel crederci, nel andare al tiro, nel rimettere la palla al centro dell'area di rigore guardando con la coda dell'occhio la presenza di Ildiz. Giocatore intrigante che può, cioè è diverso da tutti gli altri difensori, quindi diciamo che forse l'esperienza romana o le caratteristiche personali di Celik lo portano ad essere sempre in proiezione offensiva, spesso in proiezione offensiva quando la Juventus avanza,
0: è vero,
7: ma sempre in una posizione strategica utile dove puoi dargli palla, spesso era vicino a Consensao che poi adesso nella ripresa è stato sostituito, è in area di rigore, ha provato il tiro, mi sembra il giusto equilibrio di un usato sicuro, ecco, di una macchina affidabile e che serviva, a mio avviso.
0: Verissimo.
7: E che può essere molto utile.
0: Devo dire, Antonio, bene anche Kumainez oggi nella posizione difensore centrale, dove evidentemente si trova meglio, ma l'abbiamo visto anche nel corso del campionato scorso.
7: Sì, le sue caratteristiche le conosciamo, diciamo che va a perdere un po' il rendimento di quello che conoscevamo, per il quale lo avevamo cercato. Impostare da dietro è sicuramente importante, cioè oramai il calcio è cambiato, il difensore non deve solo più far fallo, il difensore non deve sparare via il pallone, ed essendoci poco spazio in mezzo al campo, messo dietro, mi sembra un po' a suo agio. Certo che ce ne sono volute di settimane per vederlo così,
0: sì,
7: vederlo anche dopo,
0: vero,
7: l'anno scorso.
0: È vero.
7: Chiaro che mi aspetterei un Kumainez in un'altra zona di campo, mi aspetterei un Kumainez con un'altra resa, mi sarei aspettato un Kumainez diverso da quello che siamo costretti bene o male a vedere adesso a conclusione forse della sua avventura in bianconero. Però quello che volevo dire è un po' più facile vederlo bene, come lo stai vedendo giustamente, perché poi bisogna analizzare quella che è la partita. Oggi l'amichevole è Juve-Palermo e non è Juve-Real Madrid, non è Juve-Chelsea, non è una partita di campionato a metà stagione. Il Palermo, meglio in questa ripresa, nel primo tempo si è preoccupata molto di arginare, di capire, di ragionare, di prendere le contromisure rispetto alla Juventus, una squadra di categoria sicuramente superiore. Certamente non è mai andata a pressare troppo come in Serie A o come in Europa, anche in Europa League faranno. quindi se hai il tempo di ricevere palla, di girarla al compagno, di avanzare, cioè giocando prima adesso con Rugani, prima con Gatti, e beh, ti porta a capire che non puoi non fare male, ecco, senza esaltarci, ma sperando, cioè quello che avremmo desiderato è che Koopmeiners fosse già qualcos'altro, qualcosa di più, già la scorsa stagione.
0: Non ho visto bene invece Antonio Gatti, al di là del fatto che non sta benissimo fisicamente, però alcuni errori di un giocatore che secondo me con la testa non è proprio presente al 100%.
7: Guarda, hai centrato il tema, io prima ho detto mancava il sorriso a gran parte della difesa, magari la sta recuperando adesso con Meinert che segue a vista, cioè ha un punto di riferimento, quindi fa il marcatore e quindi sgravi la tua partita da altri compiti, quindi vai a svolgere bene non l'unico, il compito che ti è stato assegnato, e non è poco. Al di là del sorriso di chi ce l'aveva o meno, mi sembra che anche Cabal non sia quel giocatore che è riuscito ad aiutare troppo la squadra, neanche se stesso, a convincere l'allenatore a trattenerlo. Sta bene dal punto di vista atletico, anche lui ha patito un brutto infortunio, ricorderai, l'anno scorso, sì. Ne siamo stati testimoni nel momento in Champions League, nel momento in cui sembrava potesse riemergere un po' la sua candidatura o esprimere tutte le sue potenzialità. Se ti devo dire la mia, non so se vogliamo analizzare anche altri aspetti. Molto bene Ildiz,
0: sì.
7: Giochiamo tanto, forse troppo su Consenzao e meno su Ildiz in certi momenti, cioè ci disegniamo e ci proiettiamo molto più sulla destra che sulla sinistra. Sicuramente le giocate di Alaibegovic sono interessanti. Per certi versi simili, diverse, vanno a complementarsi molto. Devo dire che fino a questo momento, un po' per quello che la Juve, per come gioca la Juve e per il tempo che ha bisogno anche lui di avere per amalgamarsi meglio nella squadra, mi sembra che ci sia ancora tanto da lavorare. Come sempre, ripetiamo le stesse cose, cambia il nome in attacco, non cambiano gli effetti.
0: Antonio,
7: e sto facendo riferimento
0: al momento,
7: a Colomani.
0: Al
7: di là degli errori, al di là di quello che anche lui si è mangiato, anche se secondo me il primo gol, cioè la prima giocata, la prima parata del portiere del Palermo all'inizio della ripresa, vedeva a mio avviso Colomani in posizione
0: irregolare. Eccolo Colomani! Ok, vedrai altro tiro alla David o Vlahovic.
1: No, Vlahovic.
0: Ma meglio che li faccia adesso.
7: Questa è Vlahovic, è vero. Questa è Vlahovic. Sì. In precedenza ho visto una giocata alla David, sì. E quindi penso che ci sia un po' da ripulire lo spogliatoio da queste storie.
0: Sì, ultimissima cosa, Antonio, Alaibegovic. Allora, nel primo tempo, secondo me si pestava un po' troppo i piedi.
7: Questo
0: con il
7: esce. No, se
0: il cambio del Palermo,
7: cinque
0: cambi del Palermo, sì. No. Dicevo, nel primo tempo mi è sembrato pestarsi un po' troppo i piedi con il Diz. Adesso invece lo vedo più centrale con il Diz sulla sinistra e secondo me gioca meglio in quella posizione lì.
7: Ma guarda, i tre non mi dispiacciono, Consenzao, Alaibegovic e il Diz. Più potranno giocare insieme, più sono giocatori, cioè Consenzao è un pungiglione, no? Nel fianco da quella parte. Sfrutterei di più i cambi di campo, sia da parte di Ildiz sia da parte di Consenzao. Non punterei solo, perché poi alla fine, beh, ci sono cinque cambi anche per la Juventus, da Miretti, Cambiaso, Milik e Bogami, mi sembra di vedere.
0: Sì,
7: e
0: sì.
7: Non so se ho dimenticato
0: Milik,
7: qualcuno. Quindi
0: Milik
7: andiamo
0: entrato.
7: A disegnare
0: Cambiaso,
7: per Colomani.
0: Miretti, eccoli qua. Poi
7: fuori
0: c'è Bogami, fuori
7: Alaibegovic, sì, sì, sì, sì.
0: Fuori il Diz.
7: Però, sì, ripeto, quei tre lì davanti non so quante volte te li potrei permettere. Tra l'altro hanno giocato 61 minuti,
0: sì, sì,
7: assieme, ed escono anche assieme
0: sì.
7: Quindi è una rotazione, così non ci sono bocciati, promossi, rimandati, sai, quei giochi che piacciono molto ai giornalisti, poco agli allenatori che poi devono magari motivare e non riescono a farlo nel migliore dei modi, perché ci sono sfumature in queste partite. Dico che più giocheranno assieme, per quanto potranno giocare assieme tutti e tre, sono sicuramente un attacco non sicuramente importante, in aggiunta a quello che deve essere poi l'ariete d'area.
0: Già.
7: Devi andare a rafforzare il centrocampo, però in amichevole te lo puoi permettere, puoi far capire come si gioca, puoi far disputare minutaggio a chi ne ha meno, e diciamo che tra chi ha giocato i mondiali, che tra chi ne ha giocato meno, tra chi non era nelle migliori condizioni, il test oggi lo vedo positivo per questo motivo.
0: Sfiora il gol, certo. Boga nel frattempo, Vincenzo, Antonio, Boga sfiora il gol, parata del portiere che diviene calcio d'angolo, sì.
7: Assolutamente, un po' centrale sulla traiettoria il portiere del Palermo. Diciamo che in questi casi mi è piaciuto anche il fatto che abbiamo provato di più il tiro dalla distanza,
0: vero.
7: Intestardirci ad entrare palla al piede fino all'ultimo, no? Un po' il Palermo te la permette, un po' una soluzione in più che dobbiamo assolutamente utilizzare da oggi in poi.
0: Assolutamente, sì. Grazie Antonio, un abbraccio.
7: Ma non mi hai chiesto di Di Gregorio? Ma non c'è.
0: Ciao Antonio.
7: Ciao.
0: Allora, a proposito di non c'è, ragazzi, io capisco tutto, ma un amico scrive: ma non parlate da Douglas Luiz, lo ritenete così scarso? Amico mio, è fuori, è uscito. Cioè, io capisco che a volte si cerca veramente la polemica anche dove non c'è. Ne abbiamo parlato e l'abbiamo elogiato pure nel primo tempo. Se poi nel secondo tempo esce, si può parlare di chi non c'è. Quindi cerchiamo ogni tanto di essere, capisco che fuori fa 40 gradi per tutti, però insomma Douglas Luiz, anzi secondo me anche oggi ha fatto una buonissima partita. Poi mentre Claudia sta lavorando anche contemporaneamente su Bianconera News, facendo una sorta di live su Bianconera News mentre sei anche in diretta qua, poi vediamo se ci dai anche una pulitina qui negli studi. Poi devi andare a ricostruire anche i cambi che ci sono stati.
1: Sì, allora ce li ho.
0: Vai, i cambi.
1: Allora, sono entrati Boga, Milik, Miretti e Cambiasi, sono usciti Colomoni, Alebegovic, il Diz e McKennie.
0: E allora, dammi un giudizio sulla partita di Colomoni, per me da 5, vi dico la verità.
1: Sì, abbastanza ininfluente secondo me, troppo Vlahovic oggi.
0: Un po' troppo Vlahovic, poi sentiremo ovviamente Marco Edoardo Sanfelici, Mess per gli amici, ma insomma gli darei anch'io un 5. Alebegovic?
1: Alebegovic 6. Sai, politico, perché nel primo tempo non... Sì, è vero, si pestava un po' via di con il Diz, però forse la sua posizione è un po' quella, è un po' più centrale, quindi sì, questo secondo tempo
0: concordo,
1: mi è piaciuto.
0: Anche a me, dato se ne stava per combinare una clamorosa in difesa, ma la Juve riparte molto bene con un colpo di tacco, secondo colpo di tacco, sta arrivando Boga al limite dell'area di rigore, Boga entra in aria, pallone sul destro, poi Selic, peccato, abbiamo perso l'occasione buona, ma Milik, che è entrato bene in campo, va a puntare l'avversario, lato corto dell'area di rigore, appoggio dietro per lo stesso Selic, mi sembra, no, era Miretti, palla in profondità, esce il portiere del Palermo, lascia sfilare il pallone sul fondo, quindi abbiamo detto Alibegovic 6, meglio nello spazio del secondo tempo rispetto al primo, concordo. Abbiamo detto Colomani, gli abbiamo dato un 5, poi chi è uscito anche?
1: Il Diz e McKennie.
0: Il Diz 6 e mezzo, McKennie mi butto sul tuo 6 politico, 6 di stima insomma, perché oggi non è stato nella sua miglior giornata, a dire la verità, neppure una partita contro l'Inter.
1: No, decisamente no, però c'è da dire che la sua partita contro l'Inter era la prima, oggi è la seconda, quindi forse deve ancora ritrovare un po' la condizione. Però
0: sì, ma poi è così.
1: Sì, esatto, l'inizio inizia male, poi ci stupisce, quindi ecco, sì, 6 di stima. Dai,
0: sì,
1: vabbè.
0: Sì, 6 di stima ci sta assolutamente. 65esimo, è iniziata la girandola dei cambi, non vi diciamo tutti quelli del Palermo, fidatevi che il Palermo è comunque ancora in campo. Adesso attenzione perché sta anche attaccando sul lato di destra, parte il cross, c'è un colpo di testa che finisce quasi sul fondo del Palermo, però insiste, colpo di testa di Rugani, che è un altro che è andato molto bene, ha fatto un paio di anticipi su Pojan Palo finché era in campo, poi adesso è andato ad allontanare un pallone abbastanza insidioso, devo dire. senza cercare nessuna polemica, ci mancherebbe altro, però c'è un altro dato: Di Gregorio entra in cammino del secondo tempo oggi, quindi Di Gregorio se ne sta bello sereno con la sua copertina sulle ginocchia, perché è giusto che sia così, insomma, perché è giusto anche non esporre il giocatore a determinate situazioni, è giusto proteggerlo a volte, secondo me non con i bravo che gli ha detto Spalletti l'altra settimana, ma non facendogli vedere il campo, e ho la sensazione che oggi Di Gregorio il campo non aveva attenzione, perché Locatelli riesce a recuperare un pallone dopo che era stato saltato due volte. Miretti nella posizione di trequartista, apre, lo fa molto bene per Zezé Zegrova, che punta l'avversario, arriva l'ondata bianconera, Miretti un dribbling per tornare indietro, adesso potrebbe provare anche la conclusione, preferisce appoggiare su Boga, Spigo e l'area di rigore, Boga arriva a Cambiaso, cross di Cambiaso praticamente sul braccio di Miretti. Però la Juve insiste con Locatelli, con Miners, Sì Cabal, no era Selic, scusate, che poteva tirare ma non ha tirato, sembrava dall'altra parte Cabal, non ha tirato. Comunque a me piace molto, sì, che devo dire,

0: entrato con una diagonale difensiva dopo aver speso molto, anche perché in campo dal primo minuto è andato a interrompere questa azione di Palermo che poteva essere pericolosa. Si sono un po' allungate le squadre, ragazzi, con tutti questi cambi, con questa girandola di cambi, le squadre sono un po' allungate, però secondo me la Juve deve tenere il risultato, perché conta quello che conta, ma un pareggio col Palermo non sarebbe mai un buon un buon biglietto da vita. Quindi teniamo il risultato, perché alla fine insomma, vincere anche se in una partita inutile, bravo intanto con Mainz, per me veramente oggi tra i migliori in campo, vince, insomma, aiuta sempre a lavorare con maggiore serenità. Ora buttiamo via un pallone per troppa fretta, Selic ancora a coprire, riesce a far sporcare il passaggio in area di rigore del giocatore del Palermo, poi lo aiuta Rugani. Un'altra cosa che mi è piaciuta di Koopmeiners, devo dire che ha guidato molto bene la difesa, anche con la mimica giusta, anche con alcune incavolature giuste, questo deve essere Koopmeiners. Miretti prova a pescare in profondità a Milik, entra in area di rigore, è solo. Oh, Milik cos'era riuscito a fare, quasi una ruleta di Milik, e poi però il pallone era finito in fallo laterale. La sensazione però, Claudio, è che Milik stia bene, perché provare anche questi gesti atletici vuol dire che il ragazzo, insomma, tutto sommato se la guarda, op, prova a saltare l'avversario. Wow, cosa aveva fatto Arkadiusz? Oddio, ha rischiato di rompersi,
1: sì,
0: tutto,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì,
0: perché si è allungato poi sul piede, sulla coscia destra, ho tremato per lui, però evidentemente in questo momento Milik si sente bene.
1: Ma secondo me la condizione fisica l'ha ritrovata, il problema è che cioè, ci punteresti?
0: Ah, se avessi la sfera di cristallo che mi dicesse che può fare meno 20 partite, sì.
1: Esatto.
0: Ha ragione Agostino, neanche David è in campo. È vero, bravo Agostino, non è entrato neanche David, quindi sono due segnali secondo me che arrivano. Beh, quello di Gregorio credo che non ce ne fosse bisogno. Però hai ragione, neanche David. Tra l'altro, Claudia, velocemente, chi c'è ancora in panchina la Juventus? Se hai la distinta,
1: sì,
0: perché
1: certo.
0: Di quelli che magari non sono entrati, appunto, David non è entrato, Di Gregorio non è entrato.
1: Kelly non è entrato.
0: Però Kelly sappiamo che anche lui intanto fallo di mano di cambiato. Andrea con la mano si può giocare, questo è giusto per raccontarlo. Quindi
1: vabbè,
0: Kelly...
1: Arthur
0: però anche Arthur è entrato con l'Inter, se non mi sbaglio. Sì,
1: però entrato. Forse un po' più a partita inoltrata.
0: Sì, però insomma siamo al 70esimo, ecco un altro cambio pronto nella Juventus. Quindi Arthur,
1: eccolo.
0: È lui?
1: Mi sembra di sì.
0: È il 29, Arthur. Io non so nemmeno la maglia che c'ha.
1: No, neanch'io me lo ricordo.
0: Sinceramente l'ho proprio bypassata.
1: Se no c'è, vabbè, Owusu, che non credo sia Owusu.
0: No, non è Owusu.
1: Gilpuce, Obaudo, Licina e Durmisi.
0: No, e allora è Arthur. Quindi sorbiamoci questi 20 minuti di Arthur. Però ecco, David rischia di farsi 90 minuti in panchina. E 90 minuti in panchina di David sono un segnale bello chiaro, chiaro e tondo, insomma, rispetto ai 45 minuti di niente che abbiamo visto contro l'Inter. Insiste la Juve con Boga, lato corto di rigore, Boga entra, Boga ancora, Boga nel mezzo,
1: peccato.
0: lì mancava l'attaccante, è arrivato un attimo di ritardo il buon Milik. Certo che Boga questi spunti ce l'avrà sempre, può essere una spina nel fianco di difese avversaria. A proposito, quando parlavamo di giocatori che devono riuscire a far cambiare passo quando le squadre sono chiuse, ed ecco. Anzi, qui meritiamo il buon Quintiliano per accogliere Arthur. Bravo, io gli batto le mani a Koopmeiners, mi è piaciuto, bravo, e c'è anche un bel sorriso finalmente.
2: Eccolo,
0: è entrato Arthur con questo suo incidente. Vai, la Turchia ti aspetta, amico mio. A Istanbul si sta benissimo. Colpo di testa da parte di Cabal. Che finisce però lemme verso il portiere del Palermo. Tant'è vero che viene allontanato prima il pallone. È entrato anche Arthur, che ha meritato ovviamente i saluti dell'ottimo Quintiliano. Intanto, ecco, non poteva mancare il messaggio del nostro grande Fabrizio, che appena ha sentito l'arrivo di Arthur ci ha mandato il cuoricino, perché il nostro Fabrizio è innamorato perso di Arthur, vero Fabrizio? Bellissimo. Ogni volta che vedete Arthur mi va in arresto cardiaco il paziente a letto 4. No, Fabri, ti prego, non lo nominiamo più, se no ti devi mettere il defibrillatore, ti prego, non voglio avere queste responsabilità, quindi salutami il paziente a
1: letto 4. Speriamo che la prossima

0: prossima volta che nominiamo Arthur è perché se ne va.
1: Bravo, al Besiktas. Quindi a quel punto credo che il paziente a letto 4 si riprenderà alla grande. Nel frattempo, Milik, apertura per Zegrova. Zegrova punta l'avversario. Zegrova sui piedi dell'avversario. Però Milik, qui Milik ha sbagliato completamente la misura del passaggio. Però Zegrova insiste. Comunque vi dico, ammesso secondo tempo della Juventus non è dispiaciuto, sono sincero.
0: No, anzi.
1: Vero?
0: Meglio del primo.
1: Meglio del primo, sì, meglio del primo. Ah, onestamente sì. Cambiaso appoggia con il piatto per Fabrizio, lo devo dire perché ha toccato il pallone, per Arthur, però vai vicino al paziente del letto 4, ancora Arthur che velocizza assolutamente la manovra, c'è anche un po' di stanchezza, cioè Arthur è appena entrato è già stanco, praticamente è già stanco e rallenta la manovra. Guarda, lo scrive un amico, l'ho appena letto, Arthur entra già stanco, incredibile, messaggio arrivato alle 13:43 minuti. La sensazione è proprio quella, che è entrato già stanco. Vabbè, scherziamo un po' anche con il nostro Arthur Felipe De Melo, come diavolo si chiama. Adesso Cambiaso, Miretti, mi fai sentire anche qualche vocale, dai, con gli amici, poi saremo insieme fino alle 16, metto per tutti i commenti del post partita. Ancora Milik tra tre avversari. Milik sta bene. Ah no, era Zegrova, perdonatemi, Zegrova aveva soltanto due avversari, aveva saltato il terzo e era in posizione centrale, poi in posizione centravanti, per quello mi ha tratto in inganno. Due dribbling vinti da Zegrova, poi pallone in calcio d'angolo. Sentiamo un vocale.
2: Ciao ragazzi, Daniele Tenerife.
1: Ciao Daniele.
2: Volevo chiedere, ma è proibito da qualche regola del calcio che non si possano mettere i giocatori sul loro piede forte per crossare? A cosa mi riferisco? Ma una volta, oppure ogni tanto, un Conceição sulla sinistra e un Ildiz sulla destra, così ogni tanto per,
1: sì, è vero,
2: per
1: ormai
2: variare,
1: è vero.
2: Arrivare sul fondo e crossare. Ma è proibito. Io questo glielo vorrei chiedere al mister, se c'è qualche dogma che proibisce, qualche regola internazionale che mi sono perso. Mi sembra assurdo. Ogni volta che arriviamo sul fondo, gli attaccanti perdono il tempo
1: perché devono rientrare
2: sul
1: sempre
2: piede. Tornare sul
1: hai ragione. Hai ragione. Guarda, hai ragionissima. Per me è una battaglia che porterei avanti, ma questi sono i dettami del calcio moderno. A piede, diciamo, per invertito non mi piace, insomma, il piede forte si mette sull'altra fascia e giustamente, come hai detto te, si perde un tempo di gioco. Verissimo, fatto gioco vero, perché il portiere del Palermo si è fatto male, quindi ci sono i medici in campo e deve anche uscire, ho la sensazione, speriamo di no. Sentiamo un altro vocale dopo quell'amico Daniel.
3: Ma io dico, ma a gente ancora da si chiede perché non gioca a tre a centrocampo Spalletti? Perché già stati i giocatori! È facile la risposta! Quindi quello, più che mette qualcuno in mezzo al campo, non può fare. Non c'è un giocatore d'esperienza, d'espessore in mezzo al campo che sa dà i tempi a sta squadra. Ormai sta cosa la sappiamo da anni, ma tanto non lo prendono un giocatore d'espessore a centrocampo.
1: Amico mio, allora facciamo una cosa, apriamo subito un IBAN, facciamo un bonifico tutti, ti ripeto, noi ne abbiamo sette, poi mi potrei dire che di sette ce ne facciamo uno, benissimo, ma ce l'abbiamo, se non escono, non entrano, ragazzi, cioè ci sono anche delle logiche per cui bisogna cedere e poi comprare. Attenzione, perché ora il Palermo parte in contropiede. Arthur ha fatto, viene ovviamente disorientato all'avversario. Arthur, conclusione per in due tempi. Arthur è andato dalla parte opposta dove è andato il giocatore del Palermo, ma noi siamo sicuri che prima o poi Arthur andrà a insegnare calcio in Turchia. Guarda come ora poi ci scherziamo anche un po', giochiamo anche un po'. I piedi sicuramente ce l'ha buoni Arthur, questo detto. Gira su se stesso e appoggia a Locatelli. In questo momento abbiamo visto il centrocampo dei sogni. Arthur che passa a Locatelli. Boga punta l'uomo. Boga è entrato molto bene in campo. Cambia Miretti per Cambiaso. Eccolo, passaggio indietro per Cabal. 78esimo, partita che si trascina stancamente verso la fine. Chiama palla Capitan Locatelli, riceve invece Cabal che sbaglia totalmente la misura del passo. Questo avrà fatto impazzire Spalletti. Allora Cabal con Locatelli praticamente a 20 metri gli ha dato un pallone a 80 km all'ora che chiaramente non poteva essere recuperato. E allora, per riprenderci da questo obbrobrio che abbiamo visto, sentiamo un paio di vocali. finali, Cabal è un altro che tempo scaduto. Avete presente il gong? Gong, Cabal fuori, vai.
4: Comunque ragazzi, ci siamo un po' abituati alla mediocrità ormai, perché sentir parlare di una bella prova di Conceição, cioè ha avuto palla, io dico 15 volte, non ha messo un cross in mezzo, o gli è stato deviato o l'ha appoggiata indietro, ma è anche comprensibile perché questa gente riceve palla sempre da fermo e dovrebbe sistematicamente saltare l'uomo. Per quello io dico che dovremmo passare a tre a centrocampo, perché almeno avresti anche la possibilità a livello tattico di provare ad attaccare con la mezzala che si inserisce, magari porta palla, perché per forza deve uscire uno poi a prenderla, no, la mezzala se entra portando palla, e abbiamo tutti i giocatori che non brillano in velocità, e quindi poter avere palla al piede, faccia rivolta verso la porta, potrebbe aiutare. Io sinceramente Spalletti non lo capisco, perché ribadisco, siamo arrivati sesti, si deve inventare qualcosa, non può pensare di riprendere il canovaccio dell'anno scorso, perché non è bastato, lui è stato insufficiente come gli altri, quindi che si dia una svegliata e si dia una mossa, perché altrimenti siamo destinati alla mediocrità anche quest'anno.
1: Ma io ringrazio questo amico, nel frattempo prometto a Fabrizio che non lo nomineremo più, perché ci ho finito le medicine di rianimazione per il paziente, quindi tranquillo, non lo nominiamo più. No, io sono d'accordo fino a un certo punto, mi avrei detto sono d'accordo a metà, perché ora sicuramente Conceição non è giocatore dei sogni, per l'amor di Dio, il fenomeno non è, però mi pare un giocatore che riesce a dare il cambio passo a questa squadra. Stavo guardando i numeri, ha dato 4 passaggi chiave, ha toccato 58 palloni, ha tirato 3 volte. Cioè, criticare oggi Conceição, detto che poi Conceição, io dico sempre che se dobbiamo andare a sacrificare un giocatore che ci porta 50 milioni, purtroppo sull'altare del bilancio lo sacrifico. Però Conceição mi sembra quel tipo di giocatore che poi paradossalmente chiediamo. Perché? Perché vogliamo il giocatore che salta l'uomo, il giocatore che va sul fondo, il giocatore che mette il pallone nel mezzo, e questo lui lo riesce a fare. A volte bene, a volte male, però lo riesce a fare. Quello che manca a Conceição, sono d'accordo su questo con l'amico, è la fase di finalizzazione. Primo punto. Secondo punto, Spalletti sicuramente qualcosa in più deve fare, e sicuramente, amico mio, qua ci metto la firma, il sesto posto è una macchia per lui. Però sai, quando il materiale rimane questo, diventa un po' difficile cambiare dall'oggi al domani, perché il materiale è questo. Ora gli hanno preso un attaccante, Vlahovic bisognava mandarlo via a tutti i costi, è andato via, non lo rimpiango, zero, abbiamo preso Colomani. Bene, abbiamo preso secondo me un ottimo prospetto che ha Lajbegovic, ma non è un giocatore che ti cambia il passo in una squadra dall'oggi al domani. A centrocampo purtroppo siamo sempre questi, quindi torno al ragionamento che la famosa bacchetta magica non ce l'ha nessuno, perciò poi alcune situazioni tattiche, ha ragione l'amico toscano di prima, bisogna cambiare, bisogna inventarci qualcosa di nuovo, sì, però poi quando noi, ora faccio un po' la sintesi tra i due messaggi, quello dell'amico di prima che diceva non ci abbiamo nessuno a centrocampo, per questo non giochiamo a tre, non è vero, lui estremizzava da un lato, capisco a livello di qualità numericamente ce l'abbiamo, e quest'altro che dice però bisogna per forza cambiare, il materiale umano dei giocatori è ad oggi molto simile a quello dell'anno scorso, molto simile, speriamo che possa cambiare in questa seconda parte di mercato, però oggi è molto simile, quindi tirar fuori, intanto è entrato Kelly, Claudia, non ci siamo persi, al posto di
0: Selic,
1: che per esempio è un ottimo acquisto, e dunque bisogna dare un minimo di fiducia alla struttura con la quale si sta lavorando. L'ho scritto oggi su Bianconia News, ma non per citarmi. Se noi pensiamo quest'anno di vincere a mani basse lo scudetto, ci sbagliamo. Se noi pensiamo di vincere lo scudetto anche soffrendo, e partiamo però con questa idea, per me ci sbagliamo. Pretendere di più dalla squadra e dalla stagione, e sottolineo pretendere, è normale, è logico, è giusto. Ma immaginare che in una sessione di mercato si possa sistemare problemi che la Juve si porta dietro da 6 anni, io sinceramente questo non ce la faccio, e mi sembrerebbe di raccontarvi anche una bugia. La Juve non sistema tutto in questa sessione di mercato, e probabilmente nemmeno quella di gennaio. Poi sono convinto che noi a Frosinone qualcosa in più già lo vedremo, con il Parma qualcosa in più già lo vedremo, ma non vi aspettate chissà che cosa. Diamoli fiducia però, facciamoli almeno lavorare, vediamoli sul campo in partite con i 3 punti. Tanto Boga serve Milik, che trova il gol del 2-0, ma in posizione irregolare. Leggiamo qualcosa, Claudia, mentre ci avviciniamo alla fine della partita, con la Juventus ancora in vantaggio per 1-0.
0: Ale, ti stai abituando tu anche alle mediocrità. 2 anni fa avevamo sia tu senza Colo, ora solo Colo. Cico sembra sul punto di fare il Salah, poi ogni volta è solo fumo. Luca.
1: Ah, Luca, mi abituo a quello che vedo, sinceramente. Di Dusa non ne vorrei più parlare, perché lo avete sfondato, lo avete massacrato, lo avete distrutto. Ora dovreste essere tutti contenti che non c'è più, compreso il mio amico Marangio. Io sono contento che non c'è più per quello, per come si è comportato con la Juventus, e quindi non lo voglio più vedere. Però ecco, adesso non è che se Colomani sbaglia i gol, se c'avevamo Dusan, vi prego, questo no, eh. Questo no. Oggi abbiamo Colo, ce lo carezziamo, lo coccoliamo, ha voluto la Juve, farà benissimo, però non guardiamo sempre al passato, perché tanto il passato non c'è più, fortunatamente o sfortunatamente. Vai.
0: Lo stop e tiro di Milik è quello che mancava a Vlahovic.
1: Vero, bravissimo. Guarda, ho pensato esattamente la stessa cosa vedendo il gol. Ma Milik è il giocatore più forte che noi abbiamo là davanti, se solo stesse bene. Ma la tecnica, il carattere, la qualità che ha questo ragazzo, e anche l'umiltà, non ce l'ha nessuno di quelli che abbiamo. È verissimo, verissimo, sono stra d'accordo. Però anche questo è un discorso che poi mi sembra sempre di ripetere le stesse cose. Io ho la sensazione che la Juve arriverà a una sorta di accordo con Milik, non so se poi con la rescissione del contratto oppure con una cessione da qualche parte, magari anche negli Stati Uniti, se il ragazzo se la sente ancora. Però guardalo Milik, guarda, anche ora Milik e gol. Milik fa un gol pazzesco, ragazzi, fa un gol pazzesco da centravanti vero. Milik, bellissimo l'abbraccio che gli viene fatto, ma è chiaro che la Madonna c'ha altro da fare, e anche il Signore c'ha altro da fare, ma se gli mettessero la mano sulla testa per una stagione e ci regalassero, noi abbiamo risolto il problema dell'attaccante, perché questo ha i numeri, bravo, parte, recupera il pallone, viene recuperato da Locatelli, profondità, tocco di Zegrova per Milik che salta al primo avversario, finta sul secondo, palla sul destro e gol del 2-0. Quello che esattamente deve fare un centravanti, tra l'altro spiazzando il portiere con una finta di corpo, portiere a sinistra, pallone a destra. E sono felicissimo per questo ragazzo. Sono felicissimo per questo ragazzo, perché se lo merita. Guarda, Alessandro, ora piango. Gollazo di Milik da me alla Civitavecchia, magia di Milik, Fabio da Milano. Milik gol, Milik, bellissimo gol. Bravi ragazzi, siete bravi, perché vedo che c'è affetto verso questo ragazzo e mi piace veramente molto. Milik capitano, Fausto da Brescia. Santarelli ha evocato il gol di Milik, Marco da Benevento. No, ma io ho un debole per questo ragazzo, ve lo dico. Ho un debole perché io, se devo pensare all'avventura di Milik alla Juve, penso a un episodio dove mi sono incavolato tantissimo e dove poi... Chi è che ha fatto sto passaggio folle? Intanto Perin riesce a mettere in calcio d'angolo. E poi gli ho detto... Rugani, gli ho detto bravo. Voi ricordate quel calcio di rigore a Bologna che lui sbaglia facendo il famoso saltino? Dove ci siamo arrabbiati come degli ossessi. Bene, lui fa il saltino alla David, ma poi fa il gol dell'1-1. Questo vuol dire essere giocatori di carattere, di grinta, di personalità, che possono indossare questa maglia qua. E Milik queste caratteristiche ce l'ha tutte. È un centravanti vero. È un centravanti con la C maiuscola. Arkadiusz Milik. Se solo gli infortuni lo avessero lasciato un minimo in pace, un minimo in pace, qui eravamo di fronte a un centravanti da 20 gol a stagione, se non 20-15. Allora lì aveva senso anche Kolumani, perché Milik e Kolumani anche insieme era una coppia perfetta. Uno li gira più intorno, l'altro fa il centravanti. Però purtroppo, guarda Claudia, i messaggi che stanno arrivando bellissimi su Milik.
0: Sì.
1: Milik ai numeri, se lo merita, bravo Milik. Alessandro da Bricherasio, Mario Milinzukic, vai Arkadiusz, abbiamo il 9. Poi ciao signore, che Milik possa gestire almeno 20 partite e che rimanga con noi. Ettore da Genova, si è fatto un gol meraviglioso Milik, ha fatto un gol ma proprio lui, intanto bravo Perin con la con il polso riesce a evitare il 2-1. Anche qui su Perin leggevo dei messaggi prima, diciamo anche Perin non è un fenomeno, però almeno qualche pallone lo para, vero, anche questo è vero. Ivan dice Milik è nettamente più forte di Kolumani. Sono due giocatori diversi, ragazzi, sono due giocatori completamente diversi, ma che possono secondo me coesistere. Ora io immagino, spero che magari venga fatta una domanda anche a Spalletti, proprio forse lui sa meglio come sta Milik. Però Milik ha fatto vedere, tanto c'è un tiro che finisce nell'oceano indiano, uno squalo bianco, tiro di Estevez, uno squalo bianco. Ci sono gli squali, vero, in Australia, rossi, sì, se l'è mangiato. Va bene, sentiamo un paio di vocali, poi Claudia, cominciamo a avvicinarsi alla fine della partita. Guarda, i messaggi che stanno arrivando per Milik, bellissimi, ne facciamo un'altra selezione, prego.
5: Ciao ragazzi, Bruno, buona giornata. Non toccatemi Zegrova, non vendetemi Zegrova, perché Zegrova e Consensao sono veramente due giocatori che sono il calcio impersonati, perciò vorrei proprio che rimanessero. E poi prendetemi un centravanti, perché qua facciamo gioco, ma poi in area zero, cioè abbiamo veramente bisogno di un centravanti. Per il resto discretamente, diciamo, poi aspettiamo sempre il portiere, se Zoff è libero potrebbe venire lui, ma non so se sia occupato, se la pensione ce l'ha, perciò forse non viene. Speriamo bene, dai.
1: Allora, finisce 2-0 per la Juve con il gol di Milik e il gol di Yıldız. Primi due dati di questa partita. David, 90 minuti in panchina di Gregorio. Di Gregorio non si è tolto nemmeno la tuta, guarda. Quindi sapeva che non sarebbe entrato. Di Gregorio va comunque, questo mi piace, gli fa onore, va a salutare tutti i suoi compagni. Certamente non ha la faccia dei giorni migliori, ma è giusto. E David invece non so dov'è, non si vede, però si è fatto 90 minuti di panchina, quindi anche questo è un altro segnale. Ci sono questi due giocatori in lista di attesa, mettiamola così, per uscire. Molto bene, secondo me la Juve nel secondo tempo mi è piaciuta, anche con delle trame interessanti. Zegrova ha dato un po' più di brillantezza nel primo quarto d'ora, poi si è un pochino spento. Molto bene Milik, al di là del gol abbiamo visto che il ragazzo ha dimostrato di star bene, almeno in questa fase. Meglio nel secondo tempo il Diz secondo me rispetto al primo, per quanto è rimasto in campo. Benino anche Alejbegovic. Douglas Luiz non mi è dispiaciuto nel primo tempo, poi è stato tolto anche perché aveva un cartellino giallo. Perin due o tre parate di livello le ha fatte, niente di che, ma comunque le ha fatte. Note dolenti: non mi è piaciuto Gatti, non mi è piaciuto Cabal, mi è piaciuto anche Kuhn-Meiners nel ruolo di difensore centrale. Mi è piaciuto Selic, quindi vedi, sono più quelli che mi sono piaciuti rispetto a quelli che invece non mi sono piaciuti. Ma quelli che non mi sono piaciuti, non mi sono piaciuti soprattutto per un impatto mentale non da loro. Cabal, maluccio. Gatti, luci e ombre, però secondo me Gatti ha l'alibi che non sta benissimo, però ho sbagliato diverse situazioni. Per il resto, dovessi dare un voto alla Juventus di oggi complessivo, è un 6,5. Si torna a Torino finalmente dopo questa tournée che ci ha visto battere il Chelsea, battere il Palermo e perdere contro l'Inter. Questo il complessivo di questa settimana dall'altra parte del mondo. Sono contento però che la squadra adesso ritorni alle nostre latitudini. Il commento di Claudia, poi leggiamo un po' di testuali vocali, abbiamo due ore per stare insieme, fra un po' arriva Marco Sanfelici, poi Samuel Tafese, soprattutto i vostri commenti.
0: Ma sicuramente il secondo tempo è meglio del primo, forse abbiamo visto una squadra un po' più frizzante anche, per esempio il Diz si è acceso di più, Alebegovic uguale, quindi insomma questo secondo tempo forse abbiamo avuto delle indicazioni un po' più positive rispetto a quelle del primo. È chiaro che c'è tanto ancora da lavorare e da sistemare, però ecco, tra due settimane ci sarà la partita col Frosinone, quindi in queste due settimane penso che Spalletti e la squadra possano lavorare per arrivare al meglio al primo incontro della Serie A.
1: Allora, Bremer ragazzi non ha giocato perché ha avuto un risentimento muscolare, quindi Bremer fuori per quello, non c'è nessun problema con Bremer, diversa la situazione evidentemente di David e di Gregorio, che non sono scesi in campo evidentemente per scelta dell'allenatore. Leggi qualcosa Claudia, sentiamo tre vocali e poi andiamo subito da Marco Sanfelice.
0: Non ho visto la partita, da Glasnowitz come ha giocato, come vi è sembrato? Sta aumentando i giri del motore,
1: sì.
0: Federico da Como.
1: Sì, Federico li ha aumentati, ha fatto un discreto primo tempo anche in fase difensiva, devo dire la verità, quindi il 6,5 glielo do sinceramente.
0: Aiuto. Io ribadisco il mio concetto che se dovessimo rimanere così a centrocampo faticheremo ad entrare di nuovo in Champions League. Massimiliano da Roma.
1: Massimiliano non sbagli, sperando che qualcosa possa arrivare. Certamente le difficoltà che ci portiamo dietro da anni ci sono, quindi non posso dire che questo è un messaggio sbagliato.
0: Il passaggio sbagliato è stato di Cambiaso, io vorrei capire come può uno pensare a un passaggio del genere, non c'è con la testa. Marco da Crema.
1: E questo è un altro problema serio, vero. Ragazzi, lì non è questione di tecnica, no, lì è questione di testa. Quando entri in campo male fai anche questi errori.
0: Selic molto bene, mi ha sorpreso. Ivan da Zola.
1: Confermo, sta sorprendendo molto anche me. Concordo, è un'ottima alternativa se non titolare, lo vedremo titolare secondo me in tante partite, quindi sì, poi è un motore importante Selic, ha un motore importante, corre, ha il tiro, perché volendo anche il tiro, perciò riserva di Kalulu o alternativa anche sull'altra fascia, sì, buon acquisto, poi a zero.
0: Ragazzi, il gol di Milik è più bello degli ultimi anni, Roberto.
1: Se è più bello gli ultimi anni lo so, però è stato un bel gol, centravanti vero.
0: Milik se sta bene potrebbe farci vincere l'Europa League. Davide da Bologna.
1: ho capito il ragionamento, dice noi lo facciamo giocare sempre in Europa League, ma guarda, io prima di cederlo ci penserei, però bisogna sempre capire come sta questo ragazzo, però l'abbiamo visto e mi piace molto ragazzi anche quanto lo avete elogiato dopo il gol, questo mi fa veramente molto piacere.
0: Il Diz, Milik e Zegrova è migliore in campo.
1: Il Diz, Milik e Zegrova. Ma io ci metto anche Kopp. Pensate un po' dove mi portano i 40 gradi di oggi. Però mi è piaciuto anche come personalità. Quindi sì, comunque concordo, hanno fatto una buonissima partita.
0: Perché non tenere Milik e farlo giocare in Europa League? Non ha mai fatto o detto cose fuori luogo. Serve invece il portiere. Ma per me, mai Suzuki in prestito, meglio uno tra Lunin, Trubin o il sogno Unai Simon?
1: Allora, Milik ragazzi, non è che se va via si va alla rescissione del contratto, si va per problemi del giocatore, anzi si va perché non dà condizioni fisiche, non dico per tenere per l'intera stagione, ma per metà della stagione è quello, però magari è la grande sorpresa, magari la grande sorpresa, ce l'auguriamo. Sui portieri la penso come te, per quanto mi riguarda io ho un debole da anni per Unai Simon, fortissimo, portiere che ci blinderebbe la porta e che sa giocare molto con i piedi. Trubin, meglio di Di Gregorio sicuramente, non mi pare un fenomeno, Lunin nel secondo del Real Madrid, tra l'altro sono tutti due ucraini, uno primo e secondo portiere nazionale, vediamo. Io anche qua non voglio poi annoiare, a me Suzuki non piace, non mi è mai piaciuto, però se il Paris Saint Germain, che oggettivamente a parte Donnarumma sul portiere non è che ci è andato molto bene negli ultimi anni, però se l'ha preso vuol dire che qualcosa c'è sicuramente. Fede, mi fai sentire tre vocali? Nel frattempo io ho un problema alla messaggistica, spero che sia soltanto mio. Prego.
6: Ma Marco da Imola, Daniel ha pienamente ragione, anche perché se un destro crossa da sinistra il pallone va verso il portiere, e se invece crossa da destra il portiere, la palla esce dall'area di controllo del portiere. Ma qua tutti questi... ma io sono un dinosauro, evidentemente. Anch'io. Siamo rimasti in tre dinosauri, Daniel, io e Santarelli.
1: Sì, no. Anch'io, Marco, la penso esattamente come te, cosa che però gli allenatori ci fanno vedere che bisogna far così e quindi ci adeguiamo. Prego.
7: Buon pomeriggio, sono Maria Grazia da Genova. Allora, noi tutti sappiamo che se funziona il centrocampo, che fa bene da filtro tra attacco e difesa, non solo riesce a attaccare meglio, ma anche a difendere meglio. Quindi, secondo me, piuttosto che pensare a tutti questi difensori, ma non sarebbe meglio puntare su un forte centrocampista? O perlomeno uno all'altezza, uno fisico, cioè qualcuno che manca in questo nostro centrocampo? E soprattutto, ma perché non giochiamo a tre? Spalletti, ma l'hai capito o no che giocando a due noi rischiamo come pochi? Buona giornata.
1: Ciao Maria Grazia. Intanto allora, voi continuate a mandare messaggi, noi abbiamo un piccolo problema nella ricezione, ma cerchiamo di risolverlo. Tanto per il momento a Federico funziona, quindi possiamo tranquillamente mandarli. Vai Fede, un altro.
8: Ormai il 95% dei tifosi juventini hanno scambiato il calcio reale con il fantacalcio. Sempre in discussione tutti non vanno bene. Finché non trovano un'alchimia di squadra, che giocano un po' insieme, che creano un gruppo unito, potresti prendere chiunque, non renderà mai. Devono seguire degli esempi dove delle squadre come l'Atalanta di Gasperini, il Bologna a un certo punto, queste parti qua, con dei giocatori sconosciuti che nessuno sapeva chi fossero, poi incredibilmente rendevano al massimo. Questo devono fare, senza fare fantacalcio, che sempre tutti fuori, tutti dentro, poi tanto nessuno rende mai da noi.
1: Ma questo c'è anche della verità, nel senso che qui vorremmo cambiare 12 giocatori ogni anno, 12 allenatori ogni 6 mesi, questo è vero ragazzi, guardiamoci un attimo in faccia, è così, perché Spalletti andava mandato via, perché il Diz vendiamolo e prendiamo 10 giocatori al suo posto, perché con Cesao non va bene, è mediocre, quindi mandiamo, questo è vero, poi magari vanno da altre parti, perché tanto io... di una cosa sono convinto, va da dove gli pare, non me ne frega niente, ma se Vlahovic va in un altro e fa 25 gol al secondo gol sbagliato da Colomani, comincerete a rimpiangere Vlahovic. Questo mi dovete dire che è così ragazzi, perché se no non siamo onesti con noi stessi. Fa parte un po' di tutti, di tutte le tifoserie, però ogni tanto bisogna anche cercare di dare fiducia ad un gruppo che non può essere smembrato ogni anno, non si può cambiare allenatore ogni 6 mesi, perché non funziona così, perché poi dopo 6 mesi se ne può cambiare un altro, e sì che di girando allenatore ne abbiamo avuti in questi anni. Ciao Marco!
9: Eccomi qua!
1: Come stai?
9: Ma allora so che finalmente abbiamo capito alcune cose. Prima di tutto,
10: che Perin è titolare della Juventus. Se qualcuno mi dimostra che è più forte Vicario Perin, allora ok.
1: Marco, no, però scusa se ti interrompo, hai un eco tipo rimbombo. Ti sentiamo in... Sì, nel frattempo io purtroppo non riesco a leggervi perché mi è proprio saltato la messaggistica e anche a Claudia, quindi cerchiamo di risolverla, voi continuate a mandare messaggi, cerchiamo di risolverla in tempo reale, però appunto, quindi come possiamo procedere?
10: Pronto.
1: Ok, vai Marco.
10: Mi sentite?
1: Sì, ora perfetto.
10: Bene. Dicevo, abbiamo questa sera, in effetti abbiamo capito che Perin può tranquillamente fare il titolare. Se Vicario ci migliora, migliora la situazione rispetto a Perin, bene, altrimenti lo lasciamo là. Suzuki, per tenerlo un anno e fare un favore al Paris Saint-Germain, non lo so fino a che punto. Il problema a questo punto si pone sul numero 2, perché ormai Di Gregorio evidentemente è la riserva. Questa è una delle cose che abbiamo capito. Un'altra cosa che abbiamo capito è che se mettiamo Arthur, poi no, prima mettiamo Douglas Luiz, poi mettiamo Arthur, i due non riusciamo a fare Locatelli. Che la verticalizzazione vista in 93 minuti ha mandato in gol Milik. Non ha mandato in gol Pelé, ha mandato in gol Milik. Ecco, poi dopo ognuno di noi può vedere le cose che vuole, può fare quello che crede, però è chiaro che Locatelli, così, sotto tanti aspetti discusso eccetera, è ancora il punto di riferimento di questo centrocampo.
1: Però Luiz a me non è dispiaciuto nel primo tempo stavolta, rispetto alla partita con l'Inter. Marco mi è sembrato anche in fase difensiva un pochino più presente. È chiaro che il livello si è abbassato perché giocavi contro il Palermo, e Milik io continuo a pensare che sia il miglior attaccante che abbiamo, se solo stesse bene.
10: Eh sì, è chiaro, anche perché Colomani ha avuto un paio di occasioni e li ha
1: buttate
10: via. Ecco, però perlomeno Milik dà un pochettino di profondità, e questo è importante. Ma al di là di tutto, abbiamo visto anche un'altra cosa, no? Giustamente, Spalletti ha messo dentro nel primo tempo Conceição insieme a Colomani, Ildiz e Alai Begovic. Morale della favola, non abbiamo tirato una volta in porta.
1: Vero.
10: Tranne il regalo del portiere lì del Palermo, che ci ha poi fatto segnare il gol con Ildiz. Cioè, questo è della serie, ormai una regola del calcio non scritta, non puoi avere 5-6 attaccanti, non necessariamente diventi più pericoloso di quando ne hai uno come si deve e la squadra che lo asseconda. Però sono cose così che si vedono in questo momento. Mi sembra che veniamo a casa dalla trasferta australiana con una serie di certezze che sono rimaste quelle di sempre, e con tanti dubbi che sono esattamente quelli che avevamo prima. Purtroppo non abbiamo risolto niente di più, andiamo verso, vabbè, la parentesi lunedì, d'accordo, tutto quello che vogliamo, una roba così che durerà 46 minuti,
1: sì, 45 esatto,
10: minuti
1: esatto.
10: Primo tempo e un minuto poi invasione di campo, ormai è così. Però dobbiamo pensare al Frosinone, e il Frosinone è una squadra, secondo me, che farà certamente meglio del Palermo di oggi.
1: Beh, sì, anche perché Palermo, squadra di Serie B, ambiziosa, ma pur sempre una squadra di Serie B. Quali sono le certezze e invece le incertezze che ti porti dietro, quali facevi riferimento prima?
10: Le certezze sono il fatto che, e questa è una certezza in più, che la squadra probabilmente ha una reazione migliore dal punto di vista nervoso, ha una capacità di rimanere in campo, insomma, cercando evidentemente di fare la partita. Problemi dei dubbi sono che facciamo una fatica enorme a sbloccare i risultati, ad andare in vantaggio, cioè a girare la partita naturalmente a vantaggio. Si aggiunge una cosa: io stasera ho visto Celik che onestamente non solo non ha fatto rimpiangere Kalulu, ma
1: però
10: mi è sembrato anche un giocatore che a livello di attacco si sappia inserire molto molto bene. Il dubbio è quello che c'è dietro, secondo me è sempre una questione di centrocampo, e cioè chi costruisce. Douglas Luiz secondo me non ci risolve il problema, perché, per carità, va alla velocità non lo so, intorno ai 6-7 km/h, non arriva a 10, perché evidentemente vede delle belle aperture, ma non vedo una verticalizzazione, non vedo una velocizzazione del gioco, non vedo fantasia. Cioè, vedo gioco, sì, per carità, niente da dire, ma se dobbiamo pensare che si vince in funzione del numero, della percentuale di passaggi fatti, allora siamo un po' fuori strada. Io ne vorrei uno fatto bene. Guarda caso, Locatelli ha messo in porta Milik. Poi magari sbaglia, fa briga, però sta di fatto che nel momento opportuno Locatelli fa l'assist, Douglas Luiz no. Magari chiude un po' di più, ecco, rispetto a Douglas che conoscevamo, questo è un pochettino più attento all'aspetto di te. Queste sono i dubbi, le certezze, insomma, voglio dire, poi per carità, secondo me c'è anche da vedere due cose, prima di tutto l'inserimento di Lai Begovic da davanti, dove e come inserirlo, e poi è un problema tattico, Alessandro, cioè... se gioca a Douglas Luiz, secondo me non possiamo giocare solo con McKennie come
1: sì, no, questo sono d'accordo con te.
10: Sacrificato alla sua copertura.
1: Questo tu sono d'accordo.
10: Con un giocatore lento e con uno che non entra nel gioco. Abbiamo subito visto, prima che fosse sostituito, nel secondo tempo McKennie è entrato due o tre volte e le azioni si sono subito velocizzate.
1: No, questo lo penso anch'io. Douglas Luiz ti comporta il passaggio a 3, a 2 fai una grande difficoltà. La cosa invece sulla quale Marco mi permette di essere d'accordo è su Perin, cioè è chiaro che tra Perin e Di Gregorio il titolare è tutta la vita Perin, ma io la maglia titolare a Perin per una stagione intera non gliela darei mai, ma è un mio pensiero,
10: No, sono d'accordo, certo, questo è chiaramente un dubbio, ma che cosa facciamo? Qui ormai siamo l'11 di agosto, fra 10 giorni cominciamo il campionato, il portiere che arriva, sempre ammesso che arrivi, si deve acclimatare, si deve affiattare. Tu Alessandro immagini un portiere non affiattato con la difesa?
1: No, ma hai ragione, ma è chiaro che Marco, è chiaro che a Frosinone gioca Perin. Questo è evidente, a Frosinone gioca Perin, io su questo ho pochissimi dubbi, perché in ogni caso, come dici, il portiere un minimo di riferimenti li deve prendere, però già col Parma spero di poter vedere il nuovo portiere. Intanto tutto a posto con la messaggistica, grazie, adesso vi leggiamo anche. Quindi su questo, Marco, credo che la tempistica ormai, al di là della scadenza del primo settembre, no? Però io ho perso la speranza di vedere il portiere nuovo della Juventus a Frosinone. Quindi è inutile fare le corse, ecco. Col Frosinone può giocare Perin, col Parma eventualmente può giocare Perin, ma poi serve un portiere.
10: Certamente, anche perché poi tra l'altro ricordiamoci bene che le prime due partite sono, diciamo così, solo un aperitivo. Sono due partite che valgono tutti gli effetti, ma poi c'è la solita sosta. C'è
1: no,
10: la solita,
1: insomma... stavolta no, Marco. No, la sosta è dopo.
10: No,
1: quest'anno è alla settima. Il 27 settembre c'è la sosta. Sì. Fino al 27 settembre si gioca a dritti. Allora, fino al 20. Sì.
10: Come diceva Niccolò Carosio, rettifico. E la cosa del portiere è ancora più grave, perché dopo la prima c'è la seconda, la terza, la quarta.
1: Bravo, sono d'accordo con te. Comunque poi veniamo alle tue pagelle. Due dati oggi sono arrivati, Marco. Di Gregorio 90 minuti di panchina e ce l'aspettavamo. David 90 minuti di panchina.
10: Sì, io mi spiegate come mai anche Bremer 90 minuti di panchina?
1: Perché non stava bene, perché aveva avuto un risentimento e quindi non avrebbe giocato oggi.
10: Assolutamente giusto, perfetto. Oh, saluto Claudia, io e te parliamo.
0: Ciao Marco.
10: Lei poverina sta lì a sentirlo i due.
0: Ma io vi ascolto volentieri.
10: Ah vabbè, però insomma bisogna darti la giusta considerazione.
0: Grazie.
10: Che è tanta.
1: Vai con le tue pagelle, Marco.
10: Ma guarda, io su Douglas Luiz ho delle remore, per cui quest'oggi gli do 5 e non mi è piaciuto. Poi dopo intendiamoci, faccio bello perché poi andiamo d'accordo su tutto e magari su quello no, ma va bene lo stesso. 7, me lo concedete 7 a Perin?
1: Sì, è bravo, sì, perché ha fatto subito il secondo tempo due parate di livello, vero?
10: Sì, poi su Estevez, come si chiama, l'ultima è una paratona, cioè una parata di alto livello. E anche con Sessao, gli ridò il 7 di... perché bene o male, insomma, tutto quello che abbiamo visto nel secondo tempo è partito dai suoi piedi. Il resto è silenzio, come diceva Shakespeare.
1: Il primo tempo è stato con Sessao contro tutti, onestamente.
10: Contro
1: sì.
10: tutti, già.
11: Sì.
10: 6,5 a Yıldız e anche a Çelik. Senti, nessuno si scandalizza, ma io oggi 6,5 lo voglio dare con Miles.
1: Bravo.
10: Guarda, per non lo so, come augurio. Perché lì dietro mi è piaciuto abbastanza,
1: Molto. Sì, sì, anche a me. Mi è piaciuto molto, ma sai cosa mi è piaciuto? Intanto dico all'amico Leonida Pomezia che i 40 gradi fanno male, magari ecco te hai bisogno, quello sì, di un po' di condizionamento, perché evidentemente va bene tutto, però ragazzi, cioè, sinceramente, legge determinati commenti mi fa venire i brividi, mi va bene perché fa caldo, però insomma un po' di condizionamento ti serve. No, sono d'accordo caro Marco, ma sai cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto come ha guidato la difesa. Anche sì, a livello proprio di gestualità, mi è piaciuto molto.
10: Sì, sì, ma infatti è autoritario, molto bello. 6,5 a Milik che glielo diamo, insomma, no?
1: Come no?
10: E poi dopo ci sono dei 6, 5,5, quelle cosette lì, insomma.
1: Va bene Marco. Allora, noi ci risentiamo lunedì al 47esimo, quindi più o meno. Quando finirà la partita, insomma, lì ci sarà poco da fare di pagelle, però insomma andremo a commentare quello che vediamo magari nel primo tempo. Ti chiedo questo, secondo te ci sarà lunedì un giocatore nuovo allo Stadium?
10: Ma non lo so, ultimamente c'è un giocatore vecchio, si chiama Alessandro Del Piero e ogni tanto fa la sua comparsa di qui e di là. Il giocatore nuovo io me lo auguro molto, probabilmente qui ti sta lavorando, quello che ci sarà non lo so, sta di fatto che una certezza c'è e che finalmente vediamo la Juve lavorare in silenzio, con un paravento davanti, senza sbandierare nomi a destra e a sinistra, cose di questo genere. Cioè la dirigenza, i giornali è un altro discorso, fanno anche il loro lavoro, il loro mestiere, giustamente. Ma è una dirigenza che lavora, tesse la tela senza
1: come
10: fare
1: Penelope. Va bene,
10: come Penelope.
1: Grazie.
10: È come Luciano Moggi che non era bello come Penelope, però insomma.
1: Ciao Marco.
0: Ciao Marco.
10: Ciao Alessandro, ciao Claudio.
1: Ciao Marco,
10: grazie,
1: ciao Marco.
10: Buon lavoro, buon
1: ciao. Sì, ciao. Paolo, è proprio così. La sosta è prevista alla quinta giornata di campionato dopo Juventus-Atalanta e la novità è che ci saranno 2 settimane di sosta. Quindi non si gioca il 27, non si gioca neppure il 4 di ottobre, ma si rigioca credo sia l'11, quindi ci fermiamo per 15 giorni, poi se non vado errato c'è un'altra pausa attorno a novembre, da lì si arriva dritti dritti fino a marzo. Allora sentiamo 2 o 3 vocali, poi Claudia naturalmente occhio alle dichiarazioni che arriveranno, legge anche un po' di messaggi testuali, quelli che si possono leggere che sono il 99%, poi c'è sempre il fenomeno, più che fenomeno, quello che soffre il caldo e quindi ripeto, condizionamento serve perché magari riesce a far essere tutti un pochino più lucidi. Prego.
12: Ciao Ale, ciao a tutti Ale da Civitavecchia.
1: Ciao Ale.
12: Il dato confortante è che gli ultimi 2 tiri verso il nostro specchio della porta con Di Gregorio sarebbero stati gol, perché sullo slancio Perin spinge coi piedi e arriva sulla palla
11: e Di Gregorio no,
12: e l'altro è stato reattivissimo. Di Gregorio il primo sarebbe partito e avrebbe ritirato la mano per farla entrare, il secondo non si sarebbe mosso. Se voi guardate i gol di Gregorio non allunga le mani, cioè ha paura di toccarla la palla, non so perché. E perciò secondo me mali estremi rimedi. L'importante è, parlo di dare titolarità a Perin, l'importante è che quello che non puoi fare quest'anno getti le basi per un futuro radioso, che si chiami come si chiami, però un portiere serio di prospettiva.
1: No Ale, ma è verissimo questo, io stavo guardando anche i numeri, per dirvi, poi la Juve nel, complessivamente ha toccato 44 volte il pallone nell'area avversaria, ovviamente parliamo del Palermo, Palermo invece 15, abbiamo avuto 4 grandi occasioni da gol, il Palermo una, però rispetto a quello appunto che diceva Alessandro, il Palermo alla fine ha avuto 0,70 di expected goal e le parate di Perin hanno in effetti evitato un gol, perché gli expected goal affrontati dal portiere era di 1,59, quindi anzi un gol e mezzo hanno evitato, mentre gli expected goal evitati dal portiere del Palermo è 2,02. Infatti gol evitati 1,59 di Perin, 0,02 del portiere del Palermo, perché poi in realtà non ha mai parato. Quindi questo 1,59 è un dato sicuramente molto interessante. La Juve ha commesso due errori che hanno portato al tiro, esattamente di Cabal. Poi stavo controllando, dobbiamo migliorare sicuramente sui cross, perché ne abbiamo messi a segno 3 su 13 con il 23%, abbiamo avuto l'83% di precisione ai passaggi offensivi, che non è poco, non è assolutamente poco, e nemmeno male sui passaggi lunghi, perché abbiamo avuto il 68% di precisione, il 90% invece quello complessivo. Perciò insomma i numeri ci raccontano di una partita tutto sommato buona da parte della Juve anche a livello di precisione. Sentiamo altri due vocali.
11: Ciao Ale,
1: ciao.
11: Io ti do ragione, solo che anche la radio delle volte si deve mettere un po' d'accordo, cioè dobbiamo essere di spinta, secondo me è cambiato, non si può vedere, Douglas Lewis l'accompagniamo alla porta, e Milik è in partenza, e Cosenzao è in partenza, e Cummenes non può fa, cioè i primi sostenitori dobbiamo essere noi per una Juve. Mi pare che delle volte facciamo come delle fazioni, non so cosa ne pensi te.
1: No, allora,
11: e poi Spalletti, caro, è entrato a campionato in corso con un Vlahovic che ha difettato per 3-4 mesi, Bremer pure, insomma, dovremmo un attimino essere più centrati anche nelle definizioni.
1: Allora, primo aspetto, la radio rappresenta, Carmelo, un po' l'anima di tutti i tifosi, no? Quindi c'è chi tra di noi è più ottimista, chi tra di noi è meno ottimista, c'è chi vede più sole, chi vede più ombre, più luci, ma è lo specchio di questa tifoseria. Una cosa però la voglio ripetere con forza, cioè non è che se Zuliani, Santarelli, Paolino, Marangio dicono che Douglas Luiz, ora prendo un nome, facciamo Cabal, va venduto, siamo noi che si diminuisce il prezzo del giocatore, perché ci raccontiamo una bugia. Cioè, torno sul ragionamento, le partite le vedono tutti, quindi dire che quello piuttosto che quell'altro secondo noi va ceduto, allora da un lato facciamo informazione, perché se abbiamo la notizia che Rossi viene venduto, che ci piaccia o no, e noi la diciamo, e ci mancherebbe altro, se no facciamo cattiva informazione. Poi c'è l'opinione, quindi c'è la notizia più l'opinione. Sulla notizia lavoriamo tutti insieme ed è chiaro che non c'è uno che dice bianco e uno che dice giallo, a meno che uno abbia una fonte, uno l'altra, cosa che a volte capita, ma ci confrontiamo sempre. Però le opinioni viva Dio sono diverse, perché se fossimo tutti alle... Guardate, vi faccio un esempio per farvi capire come funziona, e mi dispiace perché tiro in ballo anche una persona che conosco molto bene, che ogni volta che lo sento gli faccio i complimenti, ma sto male quando lo sento. C'è un nostro collega, ex collega, che lavora a Lazio Star Radio, la radio ufficiale della Lazio, ok? Voi sapete il momento che sta affrontando la Lazio, ecco. Lì si arrampicano sugli specchi, perché chiaramente è la radio della società, per cui tutto quello che succede fuori non ne possa, è come se non esistesse. C'è la contestazione, per loro non esiste, perché chiaramente fanno capo al presidente. Prendono dei giocatori di livello bassissimo.

0: onestamente anche no. Prego.
1: Ciao Alessandro e Claudio, ospiti, Alex a Dublino. Ma non è che magari il ruolo naturale adesso di Combiners è proprio in difesa, di centrale di difesa? Non ho visto la partita, non ho visto la partita, però mi ricordo la stagione scorsa quando ho giocato in difesa aveva fatto abbastanza bene. E poi sentendovi parlare della sua, diciamo, della sua prestazione, magari ha trovato quella personalità che a centrocampo non riesce a trovare in questa squadra. Non lo so, potrebbe essere un'opzione, no? Comunque,
0: sì.
1: Sono contento per lui, mi dispiace veramente tanto per il ragazzo, perché secondo me soffre per questi problemi che sta avendo, e anche tanto.
0: Ciao. Ma è possibile. Secondo me è un ragazzo molto sensibile, questo sicuramente, che ha sofferto tanto delle critiche che gli sono arrivate e che si porta sulle spalle quei famosi 56 milioni che è costato. Allora, chiudiamo anche con Antonio Paolino, nel senso, no, chiudiamo la trasmissione, i collegamenti con Antonio per il finale di partita. Insomma, Antonio, grande gol di Milik, questo va detto, che è il miglior attaccante che abbiamo in rosa, credo che ci siano pochissimi dubbi su questo aspetto.
2: Sì, anche per rendimento, abbiamo visto che pochi istanti prima del gol che gli è stato convalidato gliene era stato annullato uno, ha un tocco di palla sicuramente superiore alla media, la carta d'identità ci fa capire tante cose, però sa muoversi e districarsi in mezzo a un'area di rigore, in mezzo a degli avversari, con intelligenza tattica, con intelligenza balistica e con una capacità realizzativa che ha riportato tutti noi, perché ho letto anche qualche messaggio nei nostri ascoltatori e di qualche amico che nel frattempo mi scriveva dicendomi, appunto, sintetizzando un po' quello che stai dicendo tu. Certamente non può bastare, siamo contenti per lui, è stato sfortunato, la Juventus però non è un'associazione che può raccogliere tutti quelli che devono essere recuperati, però vedendo qual è la situazione legata ai nostri attaccanti, io penso che sia uno di quei che possa essere tranquillamente e serenamente, pur accettandolo, il quarto attaccante della Juventus di quest'anno, da 10 minuti, non dico da inizio partita, però bisogna avere dei giocatori con quelle caratteristiche, anche con quelle caratteristiche. Ci ha riportato indietro di qualche anno, quando giocava a Napoli, mi ricordo molti gol di questo tipo, quando è venuto da noi. Poi gli infortuni condizionano, bravissimo Perin, a questo punto c'è veramente da chiedersi, io una risposta stamattina in diretta l'ho data, perché Perin non può diventare in queste condizioni di difficoltà il nostro portiere titolare? Forse perché noi che non lo vediamo tutti i giorni, esatto, in allenamento, non possiamo capire che la tenuta atletica, la tenuta fisica, la cartilagine della sua muscolatura, più delle sue ginocchia, a dire il vero, inducono naturalmente allo stare iperattenti. Quindi far parte di un gruppo sì, giocare una partita ogni tanto assolutamente sì, bravo, attento, ma non scopriamo niente di nuovo. Certo che è arrivato con un suo bagaglio alla Juventus Perin, ci saranno dentro anche diversi errori di quando è stato a Genoa, di quando era a Pescara, di quando si è espresso al meglio o non al meglio. Per quanto riguarda Di Gregorio, sentivo parlare voi prima riferendosi, mi sembra, a Combiners, no?
0: Sì, sì.
2: Il peso del costo del cartellino, la personalità fa la differenza. A me, ripeto, è sintomatico. Quei giocatori, anche come Cumanes, che un po' è cresciuto, ma davvero bisognerebbe aspettare troppo tempo per se questa è la fase di crescita e la velocità di crescita di un giocatore. Mi sembra che ci siano giocatori impauriti dalla loro stessa attività calcistica, quindi sentire il peso della Juventus, proteggere i pali della Juventus nei panni di Gregorio, porta insicurezza. Ecco, quell'insicurezza che può essere aiutata a superare. La Juventus con Di Gregorio, diciamocelo chiaramente, ci ha provato. Con Combiners in queste partite sì, possiamo mettere in luce tante cose, ci dispiace aver speso troppi soldi, non aver visto il miglior Combiners, e più di tanto, però poi mi sembra un po' come i discorsi che faceva Maldini adesso che

0: stato eletto per qualche minuto a capo delegazione, no? Cioè al centro del progetto della nostra nazionale. La nazionale ha bisogno di cercare subito talento, di cercare subito risultati, di cercarlo naturalmente con una prospettiva legata anche alle problematiche. Non si può accettare, no? Noi di aspettare ancora chissà quanto tempo un cum minus qualsiasi, e la nazionale non si poteva permettere di accettare quel tipo di riflessioni. Cioè, abbiamo visto che poi puoi essere teorico, pratico o quello che vuoi, non si può accettare, no? Non si possono accettare dichiarazioni tipo servono almeno 8-10 anni. Servono 8-10 anni per raggiungere il massimo della progettualità, ma tu domani, nella prima amichevole, devi dare il massimo cambiando registro e cambiando velocità all'attività per cui sei stato chiamato. Ecco, anche i giocatori devono capire caballe, cioè ne abbiamo visti diversi anche in questa amichevole. Un'amichevole l'ultima, fortunatamente la voglia è quella anche di tornare, di rientrare in Italia, di allenarsi tutti insieme, perché poi sono sempre dell'idea, sì, vai a captare nuovi gruppi di tifosi qua e là. Ormai la televisione, i social ci portano ovunque. Io penso che le squadre che decidono di guadagnare senza spendere, andare in queste trasferte senza guadagnare da queste trasferte, per queste amichevoli, diciamo, toccate fuga, onestamente, ne vanno a perdere in salute, ne vanno a perdere in giorni di preparazione, ne vanno a perdere in tante altre cose. Il mondo cambia, il calcio è cambiato, sono d'accordo, però ci sono momenti e momenti. E ripeto, lo dicevamo già l'anno scorso, forse questo era anche il momento, con Juve Palermo, potevi farlo oggi a Palermo,
1: ma con l'Inter
0: infatti. Potevi giocare a Zurigo, ti rimaneva la trasferta col Chelsea che andavi a fare a Londra. Molto, molto semplicemente avresti guadagnato qualcosa di meno, ma hai guadagnato molto di meno andando in Europa League rispetto alla Champions League.
1: D'accordissimo, Antonio. Perfetto, Antonio, appuntamento con te domani mattina, vero? 9:11
0: domani mattina, 9:11, poco per volta torneremo alla normalità, ma poi ci rimane ancora da vivere assieme, fortunatamente.
1: Sì, domenica, lunedì.
0: Ditemi tutto, lunedì a seguire dallo stadium, ritorneremo quello che siamo, quello che vogliamo fare, con Santarelli in studio che mima le azioni con noi dallo stadio, che potremo raccontarvi sicuramente quel qualcosa di più che può fare anche la differenza per chi ascolta Radio Bianconero e non ascolta solo o guarda solo le immagini sulla televisione, perché ognuno ha un suo occhio, un modo di giudicare, un modo di vedere. Radio Bianconera è quella che conoscete.
1: Ciao Antonio, grazie, a domani.
0: Ciao, grazie a tutti voi.
1: Ciao Antonio. Allora, leggiamo qualcosa, Claudia, poi facciamo fino alle 15 vocali e poi ci andiamo a sentire anche Samuel Tafese, poi l'ultima ora di riflessioni insieme a voi, cercando anche di capire, insomma, le parole di Spalletti.
2: Ha parlato Inzaghi adesso, quindi
1: che ha detto Inzaghi, sentiamo anche le parole di Inzaghi, il tecnico del Palermo. Vai.
2: Sono molto soddisfatto, perché giocare contro questi giocatori così forti nell'uno contro uno non era semplice. Abbiamo lavorato bene di squadra, bene, non c'è stato nessun infortunio, perché quando si gioca contro una squadra così forte si può incorrere andando forte in determinati episodi, magari spiacevoli. Invece sono molto contento. Adesso torniamo a casa, che prepareremo al meglio la partita con il Lecce. Penso che sia un po' il bello del mio lavoro. Non volevamo alzare il livello degli 11, ma è proprio quello delle alternative.
1: Sì, perché c'erano molte riserve a Palermo, è vero.
2: Penso che siamo completi, abbiamo tanti giocatori bravi, e quando è così sarà a me scegliere di volta in volta chi merita di giocare e chi merita di entrare.
1: Questo ci interessa poi relativamente. Questo leggo io. Sì, Gino, purtroppo è così. Vorrei poi evitare di parlare, però dice: anche una volta il tifoso juventino non fa il tifo per la squadra, ma per un allenatore. Tutto quello che ha fatto. Purtroppo così. Aggiungo che Vittorio, prima, che bello, scrive: quando un tempo ci si confrontava normalmente ai bar e basta. Sì, qui c'è una difesa strenua delle idee. E allora le idee vengono prima della squadra, le idee vengono prima dell'amore per la squadra, le idee vengono prima perché un domani, ma io l'avevo detto. Ragazzi, facciamoci un esame di coscienza, è così. Io invece dico, Spalletti può piacere, può non piacere, per me Spalletti ha delle responsabilità enormi sulla mancata qualificazione in Champions della Juve, però oggi è il miglior allenatore che la Juve, dal mio punto di vista, può avere. Certamente non gli gufo il fatto che possa partire male, perché magari un domani, tanto Conte in questa Juve non ci ritorna, e poi devo sperare, se magari Conte ritorna, di fare un'altra stagione di M per vedere Conte sulla panchina della Juve. Onestamente no, ma il problema è che con Conte, il fantasma di Conte sopra la testa di tutti, perché non è soltanto sulla testa della panchina della Juve, di tutti, e questo succederà. Io sono pronto spiritualmente, lo so già, che è un po' come la vicenda Colomani. Onestamente, criticare oggi Colomani mi sembra eccessivo, ma poi criticare per cosa? Se abbiamo cacciato, mi ci metto anch'io, Vlahovic come il peggiore degli appestati. La Juve ha fatto una scelta di non assecondare le richieste di Vlahovic, che mi pare nessun altro se non in Turchia hanno assecondato, e punto, mettiamoci un punto sopra. Ci si poteva prendere un giocatore più forte di Colomani? Sì, con me sfondate una porta aperta, ma oggi abbiamo lui, migliorerà sicuramente, io già vedo l'impegno e l'impegno mi basta, sono contento per adesso. Poi che lui possa fare 20 gol, io ho dei seri dubbi che Colomani possa fare 20 gol, e infatti il problema è che l'allergia al gol della Juve rischia di rimanere, ma magari se già Colomani ce ne fa 14-15, il Diz arriva in doppia cifra, l'ha detto Spalletti, è perché il bomber da 20 gol non ce l'abbiamo. E probabilmente, mi viene da dire, per quanto io lo stimo come calciatore, poi tutto il resto un po' meno, anche Vlahovic ha fatto fatica a fare 20 gol, ma tanto Vlahovic fa parte del passato. Vlahovic, chi c'è? Kostic. Perché quando vanno via, uno vale l'altro. Conte, sono il passato, chi più bello, chi più brutto, della Juventus. Concentriamoci sulla squadra che abbiamo oggi, perché c'è molto da lavorare, e su questo sono d'accordo, prima di emettere sentenze, magari 10 giornate di campionato, vediamole. Poi, dopo 10, cominciamo come ogni anno a dare le prime indicazioni corrette basate su qualcosa di concreto. Prego.
2: Io?
3: Alessandro, no, io. Luca, è una Juve abbastanza buona, con sullo sfondo i soliti problemi. Continuiamo a praticare un calcio che prevede l'ingresso in area di rigore, palla al piede, senza averne le capacità.
1: E questo, quindi, infatti a me non piace.
3: Io sono sostenitore da sempre di un centrocampo a tre e di una verticalizzazione immediata, anche a costo di qualche errore di troppo, piuttosto che far emergere un palleggio, un possesso palla fine a se stesso. Fra 10 giorni c'è il campionato e sullo sfondo ci sono un po' i problemi di sempre. Concretizziamo poco, facciamo fatica a costruire.
1: È vero.
3: Io insisterei, ecco, sul discorso del centrocampo. Ne servono tre, e per dare maggior compattezza alla squadra e non solo.
1: Oh,
3: speriamo bene fino alla fine. Ciao.
1: Allora, in questo messaggio ci sono molte critiche che io condivido rispetto a come gioca oggi la Juve. Primo, l'idea di dover arrivare palla al piede in area di rigore a me non piace, è anche questa un'evoluzione moderna del calcio, ma a me non piace. Ci si può arrivare anche in altra maniera. Due, il centrocampo a due, credo che questo sarà un cavallo di battaglia che ci porteremo dietro a lungo. Questa squadra oggi non ha gli elementi per supportarlo. Allora, o arriva che sì, e se arriva che sì, a quel punto mi sento molto più sereno, che sì può giocare con Locatelli accanto, che sì può giocare con Douglas Luiz accanto, che sì può, se è il che sì che tutti noi abbiamo conosciuto, perché poi lui è stato in Arabia, adesso si sta allenando da solo, non sappiamo che tipo di giocatore è, ma se anche il 70% di quello che abbiamo conosciuto al Milan, ed è stato uno dei protagonisti dello scudetto del Milan, si può anche pensare di giocare a due. Ma qui, e siccome non è che dobbiamo fare sconti a nessuno. Spalletti su questo insistere sul centrocampo a due anche a me lascia perplesso, perché lo vedi col Palermo tanto tanto lo puoi anche reggere, ma con l'Inter non lo puoi reggere, ma magari neppure in Europa lo puoi reggere, magari neppure con la Roma lo puoi reggere, magari neppure col Milan lo puoi reggere un centrocampo a due, soprattutto se poi davanti giochi con Alebegovic, il Diz e con Cesao, non si può fare, e l'attaccante. Quindi queste sono critiche costruttive che anche a me interessano, mi piacciono, perché la penso esattamente come voi. Dopodiché poi c'è un allenatore che sicuramente sa il fatto suo molto di più di me, e lasciatemi dire anche di voi, però agli occhi, vedendo queste partite, è la prima cosa che viene che risalta. Douglas Luiz, che ha sicuramente delle caratteristiche qualitative che gli altri del centrocampo tutti si sognano, però non è il play davanti alla difesa e non è quello che canta e porta la croce. Allora, se lo vogliamo valorizzare in questa squadra, e credo che lo si possa valorizzare, bisogna mettere i due scudieri accanto. Certo, poi diventa più complicato lì davanti, perché invece di 4-2-3-1 giochi con il 4-3-3, quindi tecnicamente e teoricamente devi togliere uno. Questo io credo che ci siano pochissimi dubbi. Leggi qualcosa, Claudio, in attesa proprio di Spalletti.
2: Caro Alessandro, buon pomeriggio. Che piacere rivedere Milik. Speriamo di tenerlo, anche perché questa è una squadra che al momento fa fatica a fare gol. Se sta bene, risalirebbe tutte le attuali gerarchie. Forse io e Franco da Pescara.
1: Franco, sì, però anche qui ora magari siamo in attesa delle parole di Spalletti, che ci potrà raccontare qualcosa in più sulle condizioni. A vederlo, onestamente, sembrano che sta bene. A vederlo. Però poi bisogna capire realmente, al di fuori di un amichevole, quanto può reggere. Però sì, sono d'accordo. Vai.
2: Simone da Viareggio, sapete mica a che punto è Lucumi del Bologna? Grazie per la compagnia, vi voglio bene.
1: Guarda Simone, il tira e molla è quello che vi stiamo raccontando, cioè la Juve offre al massimo 20 più bonus, il Bologna vuole 25. Io non lo so se si arriverà a Dama, però o cede il Bologna o la Juve va su altri profili. Quindi è una trattativa che stiamo seguendo molto da vicino, ma grossissime novità non ci sono.
2: Buon pomeriggio ragazzi, Domenico da Mottola. Non importa se Colo ha sbagliato dei gol oggi, ma quegli spazi che si crea Davide Vlahovic se li scordano. Oggi era la prima partita e gol arriveranno.
1: Questa è una riflessione tecnica che ci sta. Bisognerebbe mettere qualcuno vicino, anche questa è la mia idea. È chiaro che come gli metti qualcuno vicino cambiando modulo, perché è nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1 non prevede la presenza di un'altra punta, però io credo che lì difficilmente si potrà derogare. Intanto vedo ora dai colleghi di Tutto Mercato Web che Vlahovic domani dovrebbe firmare col Besiktas. Quindi Vlahovic torna dall'allenatore con il quale ha fatto bene, cioè italiano. E devo dire che è un segnale comunque questo di Vlahovic, che va alla fine nel quinto campionato, nel sesto campionato, settimo? Facciamo sesto, va, campionato europeo. Quindi tutta sta fila per lui non c'era, ma ormai va lì bene così. Chi se ne frega, insomma. Ha anteposto i soldi evidentemente alla carriera. Però non è l'unico. Sentiamo altri due vocali, poi sentiamo anche Samuel Tafes.
4: Ciao, io mi diverto un sacco a vedervi e anche durante le amichevoli vi seguo, quando sviscerate le prestazioni dei giocatori e tutto. Però vorrei dire che forse in queste amichevoli puntualizzare troppo su un giocatore rispetto all'altro lascia un po' così, perché dobbiamo tenere conto che Gatti per esempio peserà 100 kg. Con Cesao 50, quindi magari in questo periodo è molto più in forma con Cesao, e poi
1: sì,
4: magari
1: quando
4: i campi si appesantiranno e tutto, Gatti dirà ancora la sua.
1: Chiaro, questo è vero.
4: O no, quindi magari forse è meglio parlare più di squadra, dell'amalgama e tutto il resto, e un po' meno diciamo dei singoli, o quantomeno dargli delle giustificazioni ai singoli. Grazie, mi divertite sempre, ciao.
1: No, ma è chiaro che poi... Ma questo, sai qual è la colpa? La colpa è delle amichevoli che ormai sono diventate sorte di partite quasi, tra virgolette, ufficiali. Perché la tua riflessione è talmente giusta Che è evidente che con Sessão, che è un brevilinio, entra in forma prima di Gatti. È evidente che ne so, il Diz, che è un altro brevilino, può entrare, vabbè, lui è il caso anche che ritorna dal mondiale, ma insomma può entrare in forma prima di un giocatore strutturato in maniera diversa. Però quando tu le amichevoli le cominci a infarcire anche di contenuti, le dai in televisione, diventano partite a tutti gli effetti, per cui al primo errore, alla prima cosa che non va bene, ecco che il tifoso, e giustamente e correttamente, perché le amichevoli poi le fa vedere, le mette in mostra, vai a criticare ogni singolo aspetto, non pensando pure ad esempio che siamo in una fase di preparazione. Sono d'accordo con Massimo da Roma, che dice a questo punto italiano si prendesse pure Arthur, magari fa questa accoppiata Arthur Vlahovic, tra l'altro le ha volute due alla Fiorentina, e noi saremo veramente contenti, così come siamo contenti di avere Samuel Tafese. Ciao Samuel.
5: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Senti, in quale lido sei? In quale zona di mare sei? Quale signorina stai importunando, Samuel?
5: No, guarda, nulla di tutto ciò. Sono ancora nella mia amata, o meglio, questo periodo meno amata, Milano, in attesa di partire. Ultimi giorni, ultime ore, poi si parte.
1: Dove vai di bello?
5: Mi spiace. E vado nelle Marche e poi nel litorale laziale, perché guarda caso c'è anche un qualcosa che ci tocca a breve, prima di campionato.
1: Quindi
5: no, approfitto, faccio l'utile al dilettevole, faccio i giorni nelle Marche e poi vengo giù nelle parti del Lazio.
1: Quindi Samuel, prima di parlare della partita, mi vorresti dire che hai fatto un'estate di sofferenze nel caldo di Milano?
5: No, voto le mie toccate fuga, ecco. Però diciamo che sì, toccate fuga le ho avute, però diciamo che le vere vacanze, che quest'anno sono un po' più ridotte, saranno queste qua. Non ti dimenticare che ho fatto anche il precampionato con la Juve.
1: Beh, infatti, di grande livello Samuel. Ricordo che Samuel riuscì, tanto si può dire ormai in prescrizione, a strappare il numero di 2-3 hostess a Pisa, vero? Proprio in 30 secondi, Samuel. Avevi il numero delle migliori hostess di Pisa. Si può dire questo, Samuel? La verità.
5: Erano loro che avevano il mio.
1: Allora Samuel, dai, è finita questa tournée dall'altra parte del mondo. Prima di entrare sulla partita di oggi, mi dai un flash su queste partite complessive, Samuel?
5: Guarda, io lo so, sarò noioso, non dirò nulla di nuovo, però è la mia verità. Partite fatte per monetizzare, che di calcisticamente hanno poco, perché vengono fatte così, cioè sportivamente a caso, a ritiro iniziato. Ecco, a me una cosa che ha colpito, no, è stata la scelta, ad esempio, di fare con l'amichevole subito a ritiro iniziato.
1: Sì, è vero, dopo una settimana a Basilea.
5: Dopo una settimana, neanche era meno, perché il ritiro era iniziato, tra virgolette, perché sono veramente visti alla continassa il lunedì, e poi già il venerdì o il giovedì, non mi ricordo neanche, erano già a Basilea per giocare una partita, no? Infatti di tattico sportivo ha dato veramente poco. Però è il mondo che va adesso, no? Bisogna monetizzare, bisogna estendere, cioè il calcio non deve avere più confini, non neanche più europei, ma mondiali, quindi ormai in questa funzione tutto è giustificato. Però poi non domandiamoci se il perché, capitano magari gli infortuni, capitano, o meglio, non capitano delle robe durante il campionato, no? Cioè, capitano delle robe che non ti aspetti, di forma fisica, insomma. Il calcio dell'Est è così, non è solo per la Juve, se lo fa il Chelsea, lo fa il Real Madrid,
1: sì,
5: lo fa il
1: Manchester, lo fanno tutti, chiaro, quindi chiaro.
5: Dobbiamo adattarci anche noi, cioè. Però non riesco a capirlo, però sbaglierò io se tutto il mondo farà così.
1: E ci portiamo, Samuel, due vittorie col Chelsea B, diciamo, anche se poi loro hanno una rosa di circa 50 giocatori, con il Palermo è una sconfitta. Complessivamente è sufficiente, oppure quando si è alzata veramente l'asticella, cioè sabato, hai visto le solite problematiche che ci portiamo dietro ormai da anni?
5: Ma guarda, in questa richiamo i risultati non contano. È chiaro che poi è meglio vincere che prendere una caterva di gol, no? Magari vai a chiedere a quelli del Genoa se sono contenti di 10 gol presi, no? Però Quello che conta sono le indicazioni, e ti dico, ci sono delle indicazioni positive, molto, soprattutto Selic secondo me è la più grande indicazione di questo precampionato e di questa campagna qui.
1: Vero.
5: È una certezza. Cioè, Selic per me è la certezza, è l'unica certezza che ad oggi hai acquistato, no? Mi porto di queste amichevoli, vi porto la certezza di Selic più le solite dell'anno scorso, ovvero Yıldız e Conceição. Sono i due giocatori che veramente fanno la differenza nella Juve, soprattutto Yıldız è una certezza assoluta, e Conceição quando gira non ce n'è per nessuno, no? E però purtroppo dall'altra parte dell'altare mi porto i soliti dubbi dell'anno scorso, ovvero le non certezze della fase offensiva, dell'attacco, che con Umoni ad oggi, spero di sbagliarmi, non risolve. Non è la punta che risolve i problemi in avanti della Juve, e spero che non sia l'unico acquisto, ma non perché ho qualcosa contro Colomani, assolutamente, però non era, e lo dicevo anche prima del suo arrivo, sbaglierò io e lo spero ovviamente, però non è la punta che risolve il problema offensivo della Juve, che tra l'altro oggi, no, ha sbagliato pure dei gol, che mi viene in mente quelli sbagliati anche l'anno scorso.
1: Sì, da Vlahović e David, uno da David e uno alla Vlahović, ma ne abbiamo detto, infatti, abbiamo avuto io, te, Antonio e Claudia lo stesso flash, ma immagino, Samuel, tutti i tifosi della Juve, perché alcuni hanno ricordato, lui ne ha sbagliati due, uno alla David e uno alla Vlahović, poi ce l'abbiamo, no? Beh, presenti.
5: Esattamente, e poi i numeri che comunque diranno tutto, però qualcosa dicono, che indipendentemente poi dai gusti personali, ognuno per bello del calcio, uno piace un giocatore, uno un altro, però i numeri dicono ad oggi che comunque Colomoni è inferiore a Vlahović. I numeri dicono questo, poi mi può piacere più un giocatore, più un altro, poi il bello dei numeri che l'anno prossimo se ne scrivono altri, quindi cambieranno, speriamolo. Però hai preso un attaccante che innanzitutto non è un centravanti, non è quella punta proprio tipica, che tra l'altro di cui la Juve ha bisogno e che Spalletti chiedeva, perché per quanto adesso dica che i gol devono arrivare dalla somma dei giocatori, Spalletti ha chiesto per mesi un centroavanti, no? Infatti a me questa cosa che Spalletti adesso abbia fatto questo cambio di passo preoccupa, perché non vorrei che voglia dire che in avanti di pesante arriva più nessuno.
1: Ma lì il problema, no. Allora, Samuel, io su questo, tra l'altro con me sfondi una porta aperta, perché io ho sempre detto che tutti quei soldi per Colomini non l'avrei spesi, però oggi è arrivato e lo sostengo come lo sosteniamo
5: però
1: tutti.
5: Io, guai,
1: ma no, ma ci mancherebbe. Il riferimento è, anche se dovesse arrivare Zirkzee, noi risiamo sempre punto a capo, perché non è l'attaccante da 20 gol, poi magari li metti insieme e funzionano, però quel problema rimane, e paradossalmente la punta da 20 gol è quella che ha segnato oggi, cioè Milik.
5: Eh sì, l'attaccante più forte che hai è Milik, e poi per fare quel discorso, secondo me, che è corretto di Spalletti, che i gol devono arrivare dalla comitiva, e allora devi avere una comitiva forte, molto forte, dei
1: sì,
5: buoni.
1: Bravo.
5: E io non vedo un centrocampo del genere, ad esempio, perché fino a quando c'è tutto vero, i gol non serve che arrivino da un giocatore solo, ma anzi è meglio che arrivino da tutti, non scopriamo l'acqua calda,
1: certo,
5: questa cosa si è sempre saputo, però per far questo devi avere una squadra molto forte, e Locatelli non può essere il regista da cui tutto arriva, ma non perché ho qualcosa contro, perché non è, secondo me, un giocatore che può essere imprescindibile e quello coi piedi buoni che imposta tutto. No, dimenticavo nelle note positive Douglas Luiz, è una nota positiva di questo precampionato, è il giocatore che sicuramente ho visto con più voglia di mettersi in mostra, di rilanciarsi, di guadagnare
1: di altri, bravissimo,
5: il posto.
1: Samuel, vero, guarda,
5: io
1: la tua
5: visto proprio da come è sceso in campo a Basilea, io mi è rimasto, ero lì allo stadio e mi aveva colpito proprio durante il riscaldamento, lo guardavo attentamente e dicevo, cavoli, cioè lui, Douglas Luiz, a vederlo sembra che stava preparando una partita di Champions League, era un'attenzione, una voglia proprio di farsi vedere, e l'ho fatto per tutto il precampionato, quindi io ho questa convinzione, non da oggi, che l'ho messo sempre titolare, che abbiamo visto che aveva sempre messo titolare, ma da quel giorno lì ho detto, secondo me Spalletti vuole rilanciare questo giocatore.
1: Però, e Douglas Luiz ha voglia di rilanciarsi. Condivido, ma gli devi mettere accanto due giocatori, perché in un centrocampo a due, e guarda, è un tema che sta emergendo tantissimo con i tifosi da casa in queste amichevoli, in un centrocampo a due, a meno che tu abbia il Cassidy della situazione, Luiz qualcosa perde. Perciò o arriva un centrocampista che ti permette di supportare Luiz, che ha dei piedi fatati ma in fase di copertura qualcosa perde, o altrimenti se rimangono questi devi giocare con la mediana 3.
5: Eh sì, io infatti spero sempre che sì, alla fine possa arrivare, ma questo dipende dalla sua voglia di ridursi l'ingaggio, secondo me c'è, ma soprattutto dalle cessioni, che non saranno facili, perché la Juventus adesso ha tanti giocatori da cedere e questo non è facile. Però sì, che sia proprio un giocatore, ha fatto il nome del giocatore che serve in questa Juve proprio per fare quel suo modulo di cui parlavi, e permettere anche a Douglas Luiz di essere libero di inventare, no? Perché lui ha quelle caratteristiche lì, e invece in fase di mediana chiaramente perde, mentre che sì, è un giocatore invece dalla fase difensiva molto forte e in realtà anche offensiva, perché certo, è un giocatore che comunque dà il gol facile.
1: Bravo.
5: Che corre, che sa sia mordere che a volte. Bravo. Anche deliziare, quindi per me sarebbe un giocatore che la Juve deve prendere assolutamente, sperando anche che in avanti comunque qualcuno arrivi, che sia Dirk Zee o qualcun altro, anche perché comunque nonostante Milik è il giocatore più forte che hai, però lo sappiamo che è purtroppo di cristallo, non può darti una garanzia. Ah, e non dimentichiamoci il portiere.
1: Bravo, infatti lì volevo chiederti l'ultima cosa, perché secondo me due segnali sono arrivati oggi. David 90 minuti in panchina, non me l'aspettavo. Vabbè, Di Gregorio, hai visto, neppure la tuta si è tolto, sapeva di che faceva 90 minuti. Però anche David oggi ha capito che evidentemente le porte alla Juve ormai per lui sono chiuse.
5: Eh sì, ma secondo me lo ha già capito da un po', però lui è forte di questo contratto lunghissimo di 5 anni, e quindi lui, almeno che non arrivi in offerta veramente dal Paris Saint-Germain, che io non mi spiegherei.
1: Tra no, l'altro. Nemmeno io, però magari.
5: Però lui in Francia comunque ha fatto bene, ha lasciato un bel ricordo. Comunque lui i numeri sono, tranne quelli dell'anno scorso, in cui alla fine, a parte, nessuno ha dei gran numeri l'anno scorso alla
1: certo,
5: Juve, quindi...
1: Certo.
5: Quindi calcolando che la cifra non è altissima, quella che la Juve chiede per David, tutto è possibile. Però sì, ormai è ai 4:20, non è il segreto di Pulcinella, che non sono entrambi nel progetto, soprattutto di Gregorio, perché è stato proprio messo in pubblico subito questa cosa, no? Spalletti aveva detto subito che la Juve cercava un portiere. E vediamo che arriverà. Io guarda, ti dico, sulla cosa di cui si parla di Suzuki, che molti sono scettici e tutto, io dico la comprendo questa operazione, in realtà io la comprendo, pensa che ti dico. Perché se non ha le idee chiare la Juve sul portiere da prendere, piuttosto che prendere un portiere a caso, spendere 30 milioni perché va di moda,
1: lo prendo in prestito,
5: Trubin, piuttosto lo prendi in prestito, hai un giocatore che comunque conosce il campionato, ha interesse a mettersi in mostra, perché comunque è del Paris Saint-Germain, no? E rimandi la scelta
1: all'anno prossimo.
5: Perché tu comunque hai Perin, no? Quindi in realtà, se devi prendere un portiere a caso, meglio che facciano questa operazione col Paris Saint-Germain, che avere un'altra operazione di Gregorio, perché non dimentichiamoci che questa volta il portiere non lo puoi sbagliare.
1: Vero,
5: minimamente.
1: Vero, verissimo. Samuel, allora le Marche ti aspettano, mi raccomando, tratta bene tutte le tue amiche che troverai, mi raccomando Samuel.
5: Sarà certo, promesso.
1: Ci vediamo a Frosinone, ciao Samuel.
5: Ciao a tutti.
1: Ciao. Grande Samuel Tafese. Allora, Claudio, ci sono le parole di Spalletti?
2: No, ancora niente.
1: Ancora no, aspettiamo. Allora, sono le 15:13 minuti, fino alle 16 filo diretto con voi, poi arriverà Camillo, quindi seleziona già un po' di testuali, vediamo anche se ci sono delle notizie. Anzi, dopo facciamo anche un giro sui quotidiani online, partendo da Tutto Juve e Bianconera News, i nostri siti di riferimento, poi andiamo a vedere anche come titano gli altri, però sentiamo tre vocali, vai Fede.
6: Ma io penso che il vero problema della Juventus sia il centrocampo, perché poi difesa e attacco fondamentalmente penso che sia accettabile per il livello Serie A e per il livello Europa League. Poi la Juve arriva da annate terribili, quindi alla fine dei conti l'obiettivo reale è arrivare in Champions e fare un'Europa League da protagonista. Quindi la squadra secondo me va anche bene, devi aggiungere il portiere, devi tassellare qualche ruolo, però il reale problema per quanto mi riguarda, che è abbastanza scontato, però ogni anno è sempre il solito sempre problema, è il centrocampo. Cioè ogni anno noi sentiamo accostamenti in tutti i ruoli, Zirkzee, difensori centrali, le punte, ali d'attacco, nelle fasce, eccetera, però ma mai sul centrocampo. Cioè quest'anno la Juve sta tenendo lo stesso centrocampo dell'anno in cui è arrivata sesta, è l'unico centrocampista che stanno accostando, a parte che non ci siano nomi segreti che non sappiamo, e che sì, che è comunque un giocatore che arriva da due anni in Arabia. Se dovesse arrivare è un giocatore che era due anni in Arabia, non è che è un giocatore che stava dominando nei campionati di livello. Quindi secondo me la Juve servirebbe un centrocampista di livello che magari possa fare il regista o la mezzala, non lo so, quello poi devono saperlo loro, però un giocatore di livello,
1: ma
6: cioè che faccia girare la squadra e tutto.
1: Guarda, avete ragione di più, ripeto, la cosa che vi posso dire è che ce ne sono talmente tanti che finché non escono non puoi fare altro se non andare a Kessié, che è un parametro zero, ma ha ragione l'amico, noi lo ricordiamo negli ultimi stagioni in Italia, però ha fatto due anni in Arabia, dopodiché credo che il livello italiano sia ancora tutto sommato quello che lui ha lasciato, e quindi non mi sembra un giocatore che se torna a noi possa sfigurare, però dice una cosa sacrosanta. Così come dice l'amico campionato contestuale, questo leggo io proprio a te Claudia, unica ragione che il Paris Saint Germain si prende David è un'alleanza che si viene a creare con la Juve, ti libero dell'attaccante, tu mi prendi il portiere e me lo valorizzi, che ci sta come riflessione, che poi quello che dice anche l'amico Samuel, cioè alla fine rimandi il problema all'anno prossimo, magari l'anno prossimo vai pesantemente su carne secchi che poi andrebbe in scadenza e sistemi la questione portiere per tutti gli anni. Io su questo ho anche una riflessione da fare, cioè ieri si è parlato molto di Trubin, che è decisamente un buon portiere, però ve lo chiedo, magari può essere anche un tema che affrontiamo in questa ultima in questi tre quarti d'ora, ma voi vi leghereste in questo momento a Trubin? Perché è sicuramente un buon portiere, però io penso che ci sia di meglio. E allora, se proprio devo stringere, stringo quest'anno facendo in ogni caso, non sono un grande estimatore di Suzuki, però in ogni caso un qualcosa in più rispetto a quello che avevamo. Poi se anche Suzuki mi fa il Di Gregorio, veramente allargo le braccia, ma lì bisognerebbe eventualmente andare a Lourdes. E l'anno prossimo faccio l'assalto al portiere che oggettivamente mi può cambiare finalmente la storia. Quindi questo, ragazzi, bisogna anche rifletterci, perché ci pensavo proprio ieri sera. Sì, Trubin sicuramente buon portiere di carattere, al Benfica ha fatto bene, anche allo Shakhtar quando lui poi è venuto via per via della guerra era comunque un portiere di livello. Così tanto da fargli magari un quadriennale da legarci a lui, non lo so, ve la butto lì, ditemelo, io ci rifletterei. Sentiamo altri due vocali, poi Claudia a te.
7: Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo da Firenze.
1: Ciao Matteo.
7: Secondo me è un amichevole, quindi giustamente l'importante è che nessuno si faccia male, è un amichevole che si faccia vedere delle cose interessanti, e questa amichevole qualche spunto, qualche fraseggio si è visto. Chiaramente c'è manca roba, ma questo lo sappiamo. E la notizia che chiaramente dà risalto oggi è che David non ha giocato almeno un minuto.
1: Sì,
7: questa
1: sì,
7: la dice lunga.
1: Vero.
7: Poi io un milico così, onestamente, se non ha problemi io lo terrei come. Ciao a tutti.
1: Non ho niente da aggiungere, la notizia è quella di David, infatti sto aspettando le parole che non arrivano mai di Spalletti, perché come ha parlato di Di Gregorio magari oggi parlerà di David e Milik così, però non lo so se David si sarà reso conto che è il caso di salutarci. Prego.
8: Ciao grandissimo Santa numero uno.
1: Ciao caro.
8: No, volevo fare una riflessione, a me si è concesso, e tanto ormai si sa, il tifoso giuventino medio è un lamentoso per natura. Però anche a me, anche tutti questi discorsi, Colomani, si è pagato tanto, si è pagato tanto, si è pagato tanto. E cioè, ha pagato 38 più 12 di bonus, se non sbaglio.
1: Sì.
8: Ma perché quell'altro i giocatori non te li pagano? Quanto costano i giocatori nel mercato folle di oggi?
1: Anche questo.
8: Anche quello più sconosciuto al mondo costa dai 50 milioni in su.
1: Verissimo.
8: Quindi per me è solo una scusa per fare lamentele in più. E sorvolando tutto, carichissimo per questo inizio di stagione. A quel paese tutti i malumori e iniziamo con l'entusiasmo. Forza Juve fino alla fine, dai!
1: Ah, questo è un bellissimo messaggio. No, tra l'altro, vedevo quello che sta facendo la Roma, no? Perché stanno prendendo sto Mora. Ora, io di Mora, onestamente, conosco quelle che si mangiano e sono buone, battute a parte. È un giocatore che, se avesse preso la Juve a 50 milioni, noi avremmo detto siete dei pazzi. Perché poi magari fa il salto di qualità, fa vincere lo scudetto alla Roma. Ma pensare che un giocatore normale, lo possiamo definire normale, come Mora, costi 50 milioni, allora a quel punto Kolumani a 38, che poi sono 50 sì, ma con i bonus che speriamo si possano avverare, con i prezzi che ci sono in giro folli, è un prezzo normale. Abbiamo pagato Openda 43, ora probabilmente Kolumani qualcosa in più di Openda farà. Quindi siamo all'interno di un mercato totalmente folle, totalmente drogato, dove un giocatore normale ti costa 30 milioni, un giocatore appena un po' più che normale come questo Mora te ne costa 50. Quindi questo non possiamo mai dimenticarlo, noi abbiamo e lo sappiamo perché abbiamo strapagato anche noi. Leggiamo qualcosa, Claudia.
2: Secondo me Davide, a patto che non abbia giocato, potrebbe essere un segnale che è in partenza.
1: Può
2: Nicola
1: essere,
2: D'Aversa.
1: può essere, magari sì, quando ci sono poi queste amichevoli, sai che il giocatore va via, deve andare via, non lo fai giocare anche per preservarlo, possibile.
2: Ciao Ale, Matteo da Guidonia, tutto vero quello che hai detto, ma il dizio è 1,87 m, non proprio un brivilino.
1: Sì, ma io dico anche come struttura fisica, però certo non è bassissimo.
2: Scusa Santa, mi puoi fare il prospetto sul portiere su cui dissi che stravedi, che non mi ricordo il nome, grazie.
1: Unai Simón, un portiere forte, titolare nella Spagna, che tra l'altro ha altri portieri di livello, campione del mondo, campione d'Europa, mi pare campione d'Europa anche nelle giovanili, portiere fortissimo, bravissimo con i piedi, bravo tra i pali, portiere, secondo me uno dei più forti portieri che c'è in questo momento a livello europeo, se non addirittura mondiale. Gioca in una squadra dove non vincerà mai in Spagna, nel Bilbao, però ha vinto tutto quello che c'ha da vincere, quindi è difficile arrivarci. Poi lì sono molto legati, lui è un basco, quindi molto legato alla sua squadra, però ecco un investimento che onestamente io farei. Vai Claudia, leggi ancora qualche altra cosa.
2: Allora, a gennaio Suzuki va in Coppa d'Asia con il Giappone, non dimentichiamolo.
1: No, però eventualmente abbiamo Perin, insomma 4-5 partite e può giocare anche Perin. Vai.
2: La Juve deve prendere il centrocampista del City ex Milan. Ciao Tiziano di Milano.
1: Reinders, sì, con Reinders faremo sicuramente un grandissimo passo in avanti, però bisogna vedere se il City te lo dà in prestito, se il giocatore è in uscita. Non ha fatto bene al City, è vero, al Milan ha dominato, perché per me è fortissimo, però deve, ragazzi, nel mercato, magari. Però sono d'accordo, giocatore enorme.
2: Salve amici bianconeri, un Milik sano almeno per un anno non può darci garanzie? Abbiamo anche Ekator, perché invece di inseguire una punta, ma chi, dove, non facciamo uno sforzo per un esterno basso sinistro ed un forte centrocampista? Che sì, va benissimo, teniamo per in titolare, se poi arriva Suzuki in prestito un portiere lo si prende il prossimo anno. Roberto,
1: perché non sappiamo come sta Milik, semplice, per questo. Se no io sono d'accordo con te, non lo tocco, ma non sappiamo come sta. L'esterno basso io una follia non la farei, andrei più su uno scambio eventualmente, per quanto serve un'alternativa a Cambiaso, non ci sono dubbi. Centrocampista, vabbè, è un refrain che ormai ha imparato anche Rossi, ormai a parte Rossi è diventato un fenomeno del calcio, però sa che la Juve sarebbe un centrocampista. Vai Claudia, bello questo botta e risposta.
2: Alessio da Caserta, che ne pensate della partita di Milik? A me è piaciuto.
1: Vai, abbiamo già detto.
2: Ce lo porta Llorente se gli parla bene della Juve, dai, il Re Leon Valero da Latina.
1: Magari Llorente sicuramente gli parlerebbe bene della Juve, sta parlando evidentemente di Unai Simón. Però lo dicevo ieri, o questa trattativa è in piedi da mesi e non lo sappiamo, magari, o se no l'11 agosto andrà a bussare per Unai Simón, la vedo un pochino complicata. ragazzi, c'è questo aspetto territoriale che sembra una stupidaggine, ma lui è legatissimo alle sue origini, alla squadra, non ha questa grandissima fame perché sa che Spagna non vincerà mai, ma uno che è campione del mondo, campione d'Europa, insomma, la pancia ce l'ha abbastanza piena, credo che sia difficile. Ne ha parlato ieri Paolo Paganini, magari, secondo me sarebbe, guardate, derogherei al centrocampista quest'anno per avere Unesimo. Pensate quanto secondo me potrebbe essere importante questo giocatore. Vai.
2: Ciao, una domanda ignorante. Lo so che lei vuole ricavare qualcosa, ma non si può dare a qualcuno una buona uscita? Sì, si perdono dei soldi, ma si ricava spazio per un altro giocatore. Non allora, so, era un mio pensiero, non so se è logico, zio Mike.
1: Beh, ma zio Mike, l'abbiamo fatto più di una volta, perché di buone uscite la Juve ne ha date. Le ha date all'allora Khedira, le ha date a Szczesny, ne ha date. Però è sempre un modo... È chiaro che perdi dei soldi, forse li guadagni sotto un altro punto di vista, ma è un modo che secondo me è proprio l'ultima razza della società. Dopodiché io, sai quante buone uscite darei a questi qui? Ci sarebbe la fila. Poi sai, il giocatore magari non l'accetta, quindi devono mettersi insieme tutta una serie di cose. Prego, Fede.
9: Ciao Santarelli, ciao Claudio.
1: Ciao.
2: Ciao.
9: Silvio D'Avezzano, io non lo so se qualche tifoso soffre ancora la mancanza di Conte, io non lo so.
1: Secondo
9: non
1: me
9: lo
1: sì,
9: so
1: però.
9: Perché dopo cioè... quello che ci ha fatto io Conte, ma nemmeno in nazionale lo voglio vedere, figuriamoci. No, non si può sentire la mancanza di Conte. Abbiamo Spalletti, non sarà il top dei top, però io non lo so. Mi dispiace che i miei colleghi tifosi pensano ancora a Conte e quindi augurano il male.
1: No, augurano il male no, augurano il male no, non ci voglio arrivare a questo, augurano il male no. Ritengo correttissimo avere l'idea magari di seguire Conte, per l'amor di Dio augurare il male no, poi abbiamo opinioni diverse. Intanto vi posso dire ragazzi che per tutti quelli che sperano in Pellegrino, Pellegrino sta per andare alla Fiorentina. Fiorentina che sta facendo un mercato clamoroso, aggiunge anche Pellegrino. A quel punto non so se Pellegrino andrà a fare il vice Ken o il titolare con Ken che magari va al Como, però insomma Pellegrino è in direzione Firenze per circa 25 milioni più o meno. Fede.
10: Ciao Ale, ciao Claudia.
1: Ciao.
10: Sergio da Toscania. Ma io sono dell'idea che finché vogliamo dibattere dei 90 minuti trascorsi, premetto che non ho visto la partita per lavoro né oggi né quella con l'Inter, ma sentire amici bianconeri contestare Spalletti che deve dare le dimissioni,
1: no, dimissioni non ho mai sentito sinceramente,
10: che vogliono Conte sicuramente,
1: questo è un altro discorso,
10: che Colomoni è una sola, e Ali Begovic, Maria Begovic,
1: c'è vento,
10: ha pagato troppo. Io ragazzi non riesco a seguirvi, guarda, veramente. Sentite davvero? Siete sicuri di essere tifosi della Juventus? Ma siete proprio sicuri?
1: C'è libertà di pensiero e questa è una grande fortuna anche per la nostra radio, e ognuno deve esprimere il proprio pensiero, poi evidentemente alcuni li comprendiamo, altri meno, ma è il bello del dibattito. Andiamo a fare un giro sui quotidiani online, vai Claudia, vediamo cosa ci dicono i nostri colleghi, vai.
2: Allora, la Gazzetta, la Juve saluta aperta battendo il Palermo, segna il Diz e poi gran gol di Milik.
1: Ah, quindi mettono in evidenza il gol di Milik. Poi guarda, lo vedo ora sotto il mercato Suzuki al PSG e poi in prestito alla Juve Fiorentina, accordo con Pellegrino. Quindi quello che vi dicevo, la Fiorentina ha praticamente preso Pellegrino. Vai.
2: E il Corriere, la Juve batte a Palermo, il Palermo nell'ultimo test aperto, decidono il gol di il Diz e Milik. Tutto sport, lampi bianconeri, la Juve stende il Palermo nell'ultimo test in Australia, il Diz Milik gol.
1: Mentre andiamo a vedere anche che dice tutto Juve e Bianconera News, così facciamo un salto anche nei nostri siti.
2: Abbiamo le varie alternative se salta Lukumi, che sono Badiashile o Todibo.
1: Ah, quindi Bagliacci del Chelsea e Toribio del West Ham, questo su tutto Juve, eh?
2: Sì, e poi sempre il portiere, quindi Suzuki, se la Juve lo può accettare in prestito, e l'intesa anche tra Besiktas e Vlahovic,
1: quindi questo, mentre Spalletti proprio zero, non abbiamo...
2: No, non abbiamo notizie.
1: Non abbiamo notizie di Spalletti. Allora, in quest'ultima mezz'ora sentiamo ancora gli amici da casa. Sì, Renders giocava a 3 nel Milan, assolutamente, Marco, sì, giocava assolutamente a 3 nel Milan. Renders è un giocatore di livello superiore, che poi è chiaro che quando vai al City, soprattutto magari il primo anno qualcosa perdi, però è un giocatore di livello superiore. Vai.
11: Ciao Alessandro, Tommaso a Firenze, con Miners sì, ha fatto un po' meglio in difesa, ragazzi, però non ha né la velocità né bravo nel gioco aereo come Lukumi, quindi non scherziamo, mai con avversari seri con Miners non può giocare, come non può giocare a centrocampo purtroppo, ma non può giocare nemmeno come centrale difesa, perché non ha velocità né colpo di testa, quindi assolutamente sì, ha un buon piede, ma Lukumi come piedi è bravissimo, tecnicamente è bravissimo, ripeto, ogni tanto è un po' superficiale, gioca un po', a volte un po' di sufficienza, non ha quella cattiveria agonistica, però in difesa a noi nemmeno Bremer c'ha quella cattiveria, diciamo, alla non dico alla Montero, ma alla Chiellini o alla Ciro Ferrara, ecco, quella concentrazione, quella cattiveria agonistica purtroppo non ce l'ha, ma niente. Con Miners ancora meno di Lukumi, quindi no, cioè con Miners per rinunciare a Lukumi per Lukumi Miners mai nella vita.
1: Ma parte la cattiveria ce l'ha quando prende con Sesau e lo alza tipo wrestling, come fece nell'area di rigore del Bologna, tra l'altro quella era calcio di rigore tutta la vita, insomma lasciamo perdere. Però questo mi fa pensare, l'ho sempre detto, che evidentemente Spalletti vuole un difensore in più che li blindi fondamentalmente la difesa, se no non ci sarebbe questo corteggiamento di Lukumi. Vai Fede.
12: Però il bomber da 20 gol che ne sento parlare da 10 anni, e mi dite un giocatore da 20 gol acquistabile? Un attaccante a 20 gol acquistabile, e io non ne trovo, io non ne trovo, ditemene uno. No, non mi dite Højlund, perché Højlund ha fatto 10 gol.
1: No, ma è vero,
12: un attaccante
1: è vero, ma anche
12: acquistabile
1: questo.
12: Dalla Juventus da 20 gol,
1: anche questo è un aspetto sicuramente interessante. Poi non facciamo noi i direttori sportivi, i direttori generali, tanto meno gli scout. Ce ne sono sicuramente, se per quello nemmeno il fenomeno Lautaro ultimamente è andato a segnare più di 20 gol. Il problema è che la Juventus da troppi anni complessivamente segna poco, non ricordo da quanti anni non superiamo i 70 gol, vuoi per sfortuna, vuoi per scelte sbagliate, vuoi per infortuni, vuoi per tutta una serie di situazioni. Poi è diventato difficile. Allora, se non c'hai quello da 20 gol, ne devi avere due da 15. Io se Kolumani e Zirkzee sono due da 15, non lo so. Uno penso di sì, perché secondo me alla fine Kolumani i suoi gol li farà, non farà rimpiangere chi lo ha preceduto. Ho questa convinzione, pur non essendo un estimatore al 1000 per 1000, perché non lo sono mai stato, anche se ha avuto un ottimo impatto nella Juventus, ottimo. Ricordatevi però che anche Vlahovic, quando arrivò alla Juve a gennaio, ebbe un impatto meraviglioso, fece 10 gol. Quindi poi bisogna vederlo nel lungo termine, ma ho fiducia. Io sono un fan di Zirkzee, non lo volevo il primo anno, l'ho spiegato, perché già mi convinceva fino a un certo punto l'ipotesi Motta. Poi Motta, che veniva dal Bologna, si portava il giocatore che aveva fatto le fortune al Bologna. La cosa non mi piaceva particolarmente, anche per una serie di equilibri nello spogliatoio. Allo United non ha fatto bene, ma ditemi che ha fatto bene lo United. Poi Zirkzee lo conosciamo. Cioè un giocatore che aiuta molto la manovra, aiuta gli inserimenti, non è uno da 20 gol. Ma se me ne fa 10, 15 e 10, siamo già a 25. Il Diz me ne farà altri 10? Penso di sì, siamo a 35. Dagli esterni qualcosa devo riuscire a tirar fuori. Però è chiaro che il bomber da 20 gol, singolo da 20 gol, oggi è più difficile da trovare. Concordo. Forse, e aggiungo forse, quello che è andato in Turchia nell'annata migliore li può anche fare. Però tanto ormai è andato in Turchia. Agostino dice: se Pellegrini andrà alla Fiorentina sono dispiaciuto. Lo so, ragazzi, si completava bene con Colomani, ma magari anche lo stesso giocatore preferisce andare lì perché ha più probabilità di giocare titolare rispetto alla Juventus. Perché se arrivava alla Juventus, io non credo che Spalletti abbia giocato con Colomani e Pellegrino. Quindi non so, oppure in questo momento loro hanno più soldi della Juventus, hanno meno paletti, stanno facendo un mercato clamoroso, onestamente, un mercato clamoroso. Prego.
13: Beh, la riflessione è questa: se non spendo 12 milioni per Dibu, ne spendo 30 o 35 o 25 per il portiere che è ucraino, che gioca in Portogallo, che comunque non è sto gran campionato, lo so che anche il nostro non lo è, o ne spendo 35 per Suzuki. Credo che la Juve volesse pretendere qualcos'altro, quindi probabilmente il ragionamento è: prendo Suzuki quest'anno perché Alisson si libera a zero l'anno prossimo. Domandina.
1: Può essere lì c'è stato. Allora, facciamo un recap che conoscete molto bene, poi Claudia seleziona altri due o tre testuali. Spalletti zero, non arrivano dichiarazioni da Apert, si dice il fuso orario, perché penso che a questo punto Inzaghi ha parlato subito, però in effetti non abbiamo dichiarazioni da nessuna parte.
2: Sono ancora le 9:30, però
1: sono ancora le 9:30, magari prima delle 4, se no le darà il buon Camillo. Allora, noi il portiere l'avevamo preso, non dimentichiamo mai che l'accordo con Alisson c'era, poi il fenomeno di Comolli distrugge tutto e ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano. Vanno su Dibu Martinez. Dibu Martinez, io avevo due dubbi. Il primo, il carattere, lo dicevo ieri e lo ripeto: secondo voi uno come il Dibu Martinez in questa Juventus qua come sarebbe stato accolto? Perché noi giocatori di personalità ce ne abbiamo pochissimi in questa Juve, pochissimi, e ne metti uno che veramente che sarebbe stata una bomba orologeria lì dentro, che poteva stare nella Juventus de Mandzukic, dell'Higuain, dei Ronaldo, ma non nella Juve, con tutto il rispetto, dei Locatelli, dei McKenny, dei Cabal. No, non ci può stare, perché a volte anche la troppa personalità diventa distruttiva, per cui niente. E poi c'era un discorso che, onestamente, 10 milioni per un portiere di 34 anni che voleva 6 milioni l'anno, insomma, ci avevo fatto una riflessione. Però gli abbiamo perso del tempo, secondo me, perché tanto la Aston Villa quella cifra l'aveva messa, e sai che con gli inglesi difficile andare a trattare, tant'è vero che poi alla fine tira e molla, lui dal via libera alla Juve, però la Aston Villa non abbassa e rimane lì. Bene, io credo che quello sia stato un po' il cortocircuito, perché altrimenti siccome del problema portiere lo sappiamo praticamente da fine campionato, noi oggi dobbiamo arrivare all'11 agosto non con Perini in porta, ma con il nuovo portiere. E invece no. Allora, oggi oggettivamente la situazione è complicata, perché vai a spendere soldi per Trubin? Sì, ma poi è il portiere giusto? Perché come dice Samuel, come ha detto Samuel prima, stavolta non lo puoi sbagliare il portiere, perché prendi il portiere titolare al quale ti leghi per altri 4 anni. Bene, è lui il profilo giusto? Non lo so, sicuramente rispetto a Di Gregorio è un passo in avanti, ma diventa il portiere del futuro della Juventus? Non lo so. Poi Vicario, poi domani ne parleremo perché avevo un collegamento proprio con chi segue i portieri. Vicario è un discreto portiere, un buon portiere, è italiano, ma il fatto che la Juventus non abbia mai affondato il colpo mi fa pensare. Allora è venuta fuori l'idea Suzuki, che però va al Paris Saint Germain, ma l'altro lo prende in prestito. Insomma, ci siamo un po' incartati sulla vicenda portiere, anzi un po' tanto incartati. E se da un lato batto le mani al lavoro che stanno facendo Carnevali e Massara, che è un lavoro difficilissimo soprattutto per le cessioni e perché hanno portato a casa comunque due obiettivi della Juve, perché piaccia o no Colomani era un obiettivo, Alebegovic non lo era ma lo è diventato, sulla questione portiere si sono incartati, anche perché che Di Gregorio era in uscita dalla Juve lo si sapeva da inizio stagione, da quando, anzi noi pensavamo, ma si presenterà al ritiro perché ci sarà già un altro portiere? E quindi lì evidentemente o l'obiettivo è un altro e noi non lo sappiamo, può essere, può essere assolutamente, anzi magari, magari, o se no ci siamo un po' incartati, succede, succede, ma una riflessione va fatta, ragazzi, e questa va fatta sempre, questa va fatta sempre. Se Vicario poi lo prendono, vuol dire che veramente lo prendono per i capelli, perché non ne sono mai stati convinti, se no Vicario oggi sarebbe un portiere alla Juventus. Claudia, vai con qualche testuale.
2: Buon pomeriggio Alessandro, Michele da Gorizia.
1: Ciao Michele.
2: Io credo che Luciano Spalletti si deve inventare qualcosa quando deve affrontare le squadre che mettono la muraglia cinese davanti alla porta. Ho visto la partita di oggi, ho visto un Palermo arroccato, a

0: Sta rivalutando o è tutto fumestivo? Saluti da Antonio dal New Jersey.
1: Questo Antonio è una bellissima domanda. Io credo che allora due aspetti. Uno, Douglas Luiz si è preso la Juventus. Non si era presa con Motta, sappiamo che non sono mai andati d'accordo, anzi Motta non lo voleva. Tudor lo fece fuori subito. Con Spalletti evidentemente è scattato un feeling, un qualcosa. Ora Antonio, se è fumestivo io non te lo so dire, però ti posso dire quello che vedo, quello che vediamo, cioè mi sembra un giocatore che con la testa c'è. Noi oggi abbiamo parlato durante l'amichevole di alcuni giocatori che con la testa sembrano comunque già fuori della Juventus. Alcuni erano in panchina, altri purtroppo erano in campo. Poi abbiamo visto alcuni giocatori che comunque la testa ce l'hanno messa. Kuminers, che oggi onestamente ha fatto una signora partita contro il Palermo, tutte riflessioni giustissime e corrette, me lo ricordo, contro il Napoli l'altro anno quando fece il difensore centrale. E la Douglas Luiz, che ha messo la testa anche nella partita contro l'Inter. Ora, fumestivo io spero di no, perché la qualità che ha questo giocatore in mezzo al campo non la scopre nessuno. Claudia.
0: Buon pomeriggio, ma Pellegrino non è una puntata 20 gol all'anno, quale sarebbe il rammarico?
1: Allora, qui questo amico con me apre un tema che mi potrebbe portare a sforare fino alle 18, ma tanto fra un po' arriva Camillo. Pellegrino, che secondo me non è una punta da 20 gol a stagione, però Pellegrino ha in questo momento le stimmate del centravanti perfetto per la Juve. Perché? Perché è giovane, e questo non glielo toglie nessuno, perché ha fatto un'ottima stagione, anzi due, con il Parma, tra l'altro ci ha fatto gol anche a noi, e perché andando a vederlo dal punto di vista fisico strutturale è il classico ariete d'area di rigore che il buon Spalletti onestamente sta chiedendo da quando è arrivato alla Juventus. Poi che su Pellegrino si sia creata anche una grandissima narrazione, io ne sono convinto. Dopodiché i gol li ha fatti al Parma, squadra che giocava spesso di ripartenza, verissimo, che ha tutto per far bene, io sono convinto. Però ricordo anche, non per togliere niente a Pellegrino, ci mancherebbe altro, ricordo anche che noi andiamo a prendere al Parma un certo Kulusevski a 40 milioni, che sembrava il giocatore che dovesse spaccare il mondo, e Kulusevski è rimasto un buon giocatore. Quindi non lo so, poi magari va alla Fiorentina e ne fa 25 di gol e fa vincere lo scudetto alla Fiorentina. Leggevo qualcuno che diceva che la Fiorentina parte davanti a noi. Non lo so se parte davanti a noi, certamente ha fatto un mercato di livello, perché Attà è forte, preso a tanti soldi, ma è forte, perché Mastantuono è forte, anzi potenzialmente fortissimo, perché Pellegrino potenzialmente è un ottimo calciatore. Quindi la Fiorentina ha fatto un mercato di livello, poi vanno messi tutti insieme, vanno assemblati. Anche l'anno scorso sembrava che la Fiorentina avesse fatto un ottimo mercato, abbiamo visto com'è finita. Sono convinto che quest'anno la Fiorentina farà bene, che parta davanti a noi non lo so, però decisamente il tanto vituperato Paratici, che alla Fiorentina, quando era la Juventus, veniva visto come ladro, gobbo, bla bla bla bla bla bla, oggi è diventato il fenomeno numero uno. Ha fatto un grande mercato, su questo non ci sono dubbi. Poi vanno visti in campo. Hanno un allenatore che è una scommessa, perché Grosso è una scommessa, per cui se gira può darsi che la Fiorentina ci rompa le scatole anche nei primi quattro posti, perché a livello di figurina ha fatto un mercato il migliore in Italia. Non c'è una società che ha fatto un mercato come la Fiorentina a livello di figurine e di giocatori presi. Poi bisogna vedere se le premesse vengono rispettate. Però su Pellegrino io sono d'accordo su questo aspetto. Poi magari che Pellegrino insieme a Colomani, che Pellegrino insieme a Zirkzee si arriverà, sarebbe stata un'ottima coppia, sono d'accordo. Poi ha fatto altre scelte, perché magari se non prendeva Colomani poteva andare a lavorare su Pellegrino, credo, ma se l'obiettivo era quello, Colomani diciamo che è con un livello forse superiore, ha più esperienza, esperienza internazionale, e poi un giocatore che evidentemente ha trovato il favore di tutte le componenti. Vai Fede.
2: Ciao, buon pomeriggio da Riccardo da Perugia, fratelli bianconeri.
1: Ciao caro.
2: Io sono dell'idea che la Juventus in questi anni si è creata soltanto una cosa: il non poter più sbagliare. Non possiamo più permetterci di sbagliare nulla. perché se sbagliamo ulteriori acquisti,

0: questi, e con Kolumani, secondo me, abbiamo preso quella strada. Se sbagliamo ulteriori acquisti, ce li portiamo dietro per altri 4-5 anni.
1: Questa è un'altra riflessione perfetta. Guardate che non è facile muoversi, e qui voglio spezzare una lancia a favore dei nostri due direttori, quando hai già il fardello di tutta una serie di errori commessi. Ritorno al ragionamento del portiere. Perché legarsi oggi a un Trubin o a un Lunin o a un fate voi per 4 anni? Io non so se lo farei. A carne secchi me ne leggo anche per 7. È tosta. E la scelta che hanno fatto su Kolumani, considerando che noi abbiamo ancora Open Day, dimentichiamolo mai, per carità, è a Lione, però è sempre un nostro giocatore, speriamo che sfondi le reti quest'anno in maniera tale che il diritto diventa obbligo e se lo prendono. Però noi abbiamo sbagliato l'impossibile dagli allenatori ai calciatori, o dai calciatori agli allenatori. Quindi oggi sbagliare vorrebbe dire sbagliare nei ruoli strategici. Se lì che non sbagli perché lo prendi a zero e sai che è un giocatore che comunque, al di là del fatto che l'hai preso a zero, però comunque il suo lo fa in un ruolo importante ma non strategico. Ma se tu oggi sbagli il portiere, al quale magari ti leghi per 4 anni, il centrocampista, al quale magari ti leghi per altri 4 anni, di centrocampisti ne abbiamo sbagliati praticamente tutti, se non tutti, e sbagli l'attaccante, in questo caso Kolumani che hai preso, sono tutte situazioni che ti riporti dietro, perché oggi la Juventus tecnicamente gli attaccanti ce l'ha in abbondanza, perché c'ha David altri 3 anni, perché c'ha Openda altri 3 anni, perché c'ha Kolumani altri 4 anni. Cioè, se vedete, no, che poi qualcuno scrive, leggo giustamente, ma mi spiegate perché la Fiorentina e la Roma possono spendere e espandere la Juve no? Allora, intanto la Fiorentina non ha il fardello di tante situazioni che la Juve si porta dietro, perché non dimentichiamo mai che la Juve deve comunque raggiungere il famoso pareggio di bilancio, e la Fiorentina ha speso tanto ma meno rispetto alla Juve. La Roma si sta muovendo con i 60 milioni della Champions che noi non abbiamo. E la Roma, tra l'altro, sta seguendo il regime di fair play finanziario da 5-6 anni. Quindi questo è il primo anno in cui possono cominciare ad alzare la testa, ma con i 60 milioni della Champions. E ritorniamo al ragionamento, ma chi se ne frega ad arrivare a quarti? Sì, non ti dà nessun trofeo, ma intanto tra avere 60 milioni e non averli, è meglio averli. Quindi la Roma si sta muovendo dopo aver rispettato tutti i paletti del fair play finanziario. Adesso ha avuto la deroga fino a novembre, ma perché c'è stato di mezzo il mondiale. Se no magari gli sarebbe già arrivata la multa o qualche altra cosa, non lo so, vedremo a novembre. Però la Roma, se voi andate a vedere il mercato della Roma degli ultimi anni, è stato come sempre un mercato fatto a zero, a parametri zero. Poi li hanno presi buoni magari i parametri zero, sì, bravi, penso per esempio a Dybala, però la maggior parte delle operazioni fatte dalla Roma arrivavano con cessioni. Da quello che prima delle cessioni andavo a fare gli acquisti. Questo è il primo anno in cui è una sorta di mercato un pochino più libero, e noi ragazzi siamo al primo anno con il fardello dell'UEFA addosso. E quanto abbiamo sbagliato, ritornando al messaggio dell'amico di Perugia? Tanto, troppo, mi verrebbe da dire. Quanto ha sbagliato Giuntoli? Tanto, troppo, mi verrebbe da dire. Quanto ha sbagliato Comolli? Ancora di più. E quella roba non è che prima l'amico diceva, ma si può fare scissione di contratto con tutti? Magari io le farei. Se fosse possibile, se avessi il tesoro di Paperone, che faceva il bagno nei soldi, no? Io a quel punto direi, guarda, David, abbiamo sbagliato, rescindo, 20 milioni, ciao. Guarda Openda, abbiamo sbagliato, rescindo, 20 milioni, ciao. Faccio per dire, Luiz, non mi convince, guarda, rescindo, ciao. Di Gregorio, guarda, rescindo, ciao. Ragazzi, questi sono giocatori che hanno contratti, nella maggior parte dei casi anche con stipendi discreti, Davide 6 milioni l'anno, e che non hanno tutto sto mercato. Quindi diventa difficile mettere, perché o siamo il Chelsea che ha tipo 50 giocatori in lista, anche lì però sappiamo che tanto i magnati, guardate, noi parlavamo del calcio ormai drogato, rovinato, Bezos investe nel Liverpool, entra nel Liverpool, quindi la Premier League continuerà a distruggere gli altri poveri campionati e vedremo il paradosso del Chelsea che oggi ha 50 giocatori e se ne frega, noi ce ne abbiamo 30 e sappiamo che sbatte la testa. Ma quindi sul messaggio di prima, e chiudo questa cosa perché poi mi stimolano molto questi messaggi. E qui noi dobbiamo sempre, lo so che quello che vogliamo è guardare davanti e non guardare dietro, ci mancherebbe altro. Tra due settimane comincia il campionato, andiamo a Frosinone, vince la partita, portarla a casa e intanto pensare poi alla seconda. Quindi questo dobbiamo fare. Però non possiamo dire sì, compriamo questo, questo, questo e quest'altro. Ma io ho già elencato giocatori che sono al libro paga della Juventus, che li hai pagati, che devi pagare lo stipendio e che nessuno vuole. Non è una situazione drammatica, ma è una situazione vera della Juve. E il fatto che Massara e Carnevali abbiano anche anticipato a alcune operazioni, penso a Libegovic, che non mi sarei mai aspettato se non prima di una cessione, vuol dire che anche la proprietà ha dato il via libera a tutta una serie di situazioni. Ma poi a un certo punto, se non escono, e diventa difficile inserire. Leggi qualche altra cosa, Claudia, abbiamo ancora 10 minuti, di Spalletti ne abbiamo notizie.
2: Ti controllo, ma...
1: No, mi sembra che non sia arrivata ancora niente. Vabbè.
2: Ragazzi, io non condivido la sicurezza su carne secchi, perché dall'Atalanta non ha mai avuto la pressione di una squadra come la Juve. A parte il Dibo o Unai Simon, sono tutte scommesse. Un saluto, Giuseppe da Moreno.
1: Giuseppe, è vero, poi dopo devi fare anche delle scelte. Questo portiere ha fatto la Cremonese, benissimo, ha fatto l'Atalanta, bene. Poi è chiaro, se Leonard Kuhn-Meiners, ripeto, rimane solo una via, Lourdes o Fatima, oppure Montenero, che è anche più vicino a Livorno, c'è un bellissimo santuario. Vai.
2: Buonasera ragazzi, torno adesso a casa dal lavoro e ho visto che la Juve ha vinto, ma quello che ho visto è il bel gol di Milik. Mi basterebbe avere il 70% e non ci sono attaccanti di quelli candidati a vestire bianconero più forti di lui. Compriamo a centrocampo che in attacco. Se Milik recuperato, importante il parere del G-Medical, siamo a posto. Francesco da Cireale.
1: Francesco, concordo, io però non mi fido, non mi fido, lo sa soltanto lui come sta e lo staff medico. Ti posso dire la mia? È un azzardo enorme, è un azzardo enorme. Certo, non l'ho mai visto così in forma come in queste due partite, perché anche con l'Inter non è entrato male. Poi oggi addirittura ha fatto una ruleta, per dirti, tu non hai visto la partita, io e Claudio abbiamo avuto il timore che si spaccasse tutto, invece ha fatto la ruleta, ha fatto un grande gol, aveva segnato anche prima in fuorigioco, comunque con un controllo e un tiro di livello. È un centravanti forte, però ci si può fidare? Dura. Altri due testuali vocali e ci avviamo alla conclusione.
2: Viste le macerie giunte lì come lì, non potendo più sbagliare nulla, fossi stato in Carnevale avrei fatto solo parametri zero e prestiti con diritto. Sistemi così il bilancio e provi a ricostruire senza rischiare altri rigrossi che continuerebbero a prolungare enormi difficoltà in cui ci troviamo da anni.
1: È vero, però poi c'è la competitività, cioè le due parole magiche, sostenibilità e competitività. Se tu compri solo a zero, detto che si possono fare anche mercati a zero intelligenti, però ti devi muovere molto prima, e qualcosa, penso ad esempio a Goretzka è uno che è a zero, avrei preso, poi mi costa 8 milioni di ingaggio, ma se tu hai messo il tetto Yıldız, che mi sembra sia 7 milioni, diventa anche difficile attirare determinati giocatori, soprattutto oggi con la concorrenza anche della Turchia, perché poi lo vedete, Vlahovic alla fine ha ottenuto quello che voleva. In Italia no, perché nessuno gliel'avrebbe dati, probabilmente.
2: Ecco Spalletti.
1: Vai, andiamo da Spalletti. Bravissima Claudia, che è la cosa più importante. Vai.
2: Se le è piaciuta la partita, cosa le è piaciuto? Abbiamo visto un evento con tanta fantasia là davanti, con tanta qualità.
1: Un evento con tanta fantasia. Vabbè.
2: Mi è piaciuta perché la partita si è sviluppata su delle velocità abbastanza elevate. Abbiamo trovato un avversario che sa stare in campo e che ha creato delle difficoltà, perché è una squadra sempre fortissima che andava su continui ribaltamenti di fronte. Per cui siamo stati allenati bene in questa amichevole e mi è piaciuto il fatto di aver giocato in velocità. Si sono viste delle triangolazioni interessanti. È chiaro che poi qualche volta abbiamo perso qualche palla di troppo per la fretta di rimetterla in discussione. Soprattutto questa cosa va capita a livello di squadra. Quando si è fatto fatica per un minuto per andarla a riconquistare, la rimettiamo subito in discussione e quello non va bene. Come invece ci sono stati alcuni momenti dove abbiamo subito riverticalizzato per non far trovare ordine alla linea difensiva che si era aperta per la costruzione dell'azione.
1: Perfetto, ti fermo un attimo, l'abbiamo visto in due occasioni, quando lui si è arrabbiato, una volta con Conceição e una volta con, mi pare, Kuhn-Meiners, su questo aspetto che ha appena sottolineato. Vai.
2: Bisogna trovare degli equilibri, però abbiamo giocato e rivisto una squadra in fiducia.
1: Questo è interessante.
2: E faccio due nomi, stanno vivendo forse momenti diversi. Il Diz, che ha già trovato il gol, cioè si vede che più gioca più sta meglio.
1: Questa domanda?
2: Ok. Sì. È un giocatore che può essere molto importante, anche Douglas Lewis, che se non sbaglio è l'unico che è partito sempre titolare in queste semi amichevoli. Se non sbaglio, insomma, questo vuol dire che la sta convincendo, che l'ha convinta, crescerà sicuramente e che si lavorerà con lui anche il prossimo anno? Questa è una valutazione che faremo, molto probabilmente sarà così.
1: Ok, quindi c'è una sorta di conferma di Douglas Lewis, molto probabilmente sarà così, bene.
2: Il fatto di averlo fatto giocare è perché così lo impara a conoscere sempre di più, perché okay, poi lui ha delle indubbie qualità, c'è da fare dei ragionamenti su quella che è la copertura in campo, però poi lui, non può, lui può giocare sia con uno più offensivo sia con uno più difensivo, ha questa duttilità di costruzione di gioco, questa facilità di andare a giocare, è uno che sa giocare a calcio e che conosce il calcio, per cui sono soddisfatto delle sue prestazioni.
1: Ti fermo un attimo, hai esattamente detto quello che abbiamo analizzato, cioè sa giocare al calcio, è forte e bravo, però non copre. Quindi secondo Spalletti può giocare con uno più offensivo, secondo me no, con uno più difensivo, secondo me sì, oppure con due giocatori ai lati. Vai.
2: Il Diz, siccome è quasi sempre in area, oggi è andato ad attaccare il difensore centrale di destra e lui si è sacrificato a rincorrere il terzino sempre. L'ha fatto con umiltà e con la professionalità del ragazzo serio, del professionista che dà tutto per la squadra e per il club. A noi questa cosa piace tantissimo.
1: Finito qua? Quindi sì. Non ce ne sono. Allora, sostanzialmente arrivano due indicazioni. Douglas Lewis rimane fondamentalmente alla Juve, bisogna però trovare gli equilibri giusti. Gli è piaciuta una certa riaggressione della palla, però bisogna essere più veloci di testa nel scegliere la soluzione migliore. E infatti abbiamo visto due volte arrabbiarsi su questo. E poi gli è piaciuta la velocità di alcuni momenti della partita. Quindi sono arrivate anche queste indicazioni. La terza, Douglas Lewis, evidentemente ha convinto Spalletti. Guarda, non avevo notato una cosa che giustamente il collega di Scali ha fatto notare, il fatto che Douglas Lewis è sempre partito titolare in queste partite, giustamente perché lo doveva vedere, lo doveva testare, lo doveva valutare, e a questo punto per Spalletti è un sì, però bisogna evidentemente trovare il partner o i partner giusti. Due vocali e poi ci salutiamo.
3: Ciao Santarelli, ciao carissima.
1: Ciao.
3: Guarda, io sì, darei delle buone uscite ai giocatori che sono in esubero. Però lo sai che bella buona uscita darei a calci nel culo, credimi Santarelli. Credimi. Emilio da Padova. Ciao,
1: ciao. Emilio. Ciao Emilio, ciao Emilio. Lo so, però sai, questo ragionamento che fai, Emilio, credo che sia un ragionamento che farebbero il 90% delle società. Intanto conferma anche di Fabrizio Romano quello che abbiamo detto, accordo Fiorentina Pellegrino, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Quindi i nostri amici di Radio Firenze Viola quest'anno si sono divertiti con il mercato, vediamo poi in campo. Altro vocale.
4: Adesso magari sarebbe da chiedere a Camillo se ha notizie se ci sono delle partenze.
1: E tanto arriva ora Camillo.
4: Di Gregorio e David.
1: Guarda,
4: ciao Ettore da Genova.
1: Ettore, Camillo sta per arrivare, gli passo la linea e quindi ce lo dirà a lui. Io credo che poi chiaramente stavolta ho la sensazione che le domande sono state preconfezionate prima, tipo domande su David, zero, domande di Gregorio, zero, non si è parlato, quindi adesso ci dirà l'ottimo Camillo. Ultimo vocale di queste belle quattro ore passate insieme, sono volate Rossi anche in questo.
2: No, in aggiornamento Spalletti.
1: Ah, in aggiornamento, quindi le altre parole arriveranno, non ti sono passate, a me sono volate queste quattro ore Rossi, è perché sei stato in vacanza fino a ieri, sei come Marangio, quattro mesi e mezzo di ferie, non torna più, vai.
5: Ciao Ale, Salvatore da Roma. Ciao. Beh, discorso De Mora sì, però ci stanno i contesti, ricordiamocelo sempre, non ci soffermiamo soltanto sul costo, perché tanto ormai è un mercato non più in linea.
1: Bravo.
5: Poi certo, se fanno poi come Malen, ecco, Malen ci ha avuto un impatto devastante, ma dipende dal contesto, dalla squadra, ricordiamoci sempre Cop Miners,
1: bravissimo,
5: che all'Atalanta era un fenomeno, da noi loro, per carità, possono prendere uno sconosciuto, uno che magari quei 50 milioni hanno speso, tra un anno o due gliene vale 80, 90.
1: Vero, vero. Hai detto molto bene. È il contesto. Saluto. Bravissimo. No, ma è il contesto. Abbiamo qualche altra cosa di Spalletti?
2: Su David Di Chirone non ha detto niente, però su Milik ha detto: ha ritrovato il gol e si vede che più gioca più sta meglio. È un calciatore che può essere molto importante. Non so se è una specie di...
1: Sì, secondo me un giocatore che può essere molto importante è una specie di promozione. Io la vedo così. Questa intervista di Spalletti ha evitato le bocciature, ma ripeto, secondo me qualcosa è stato detto e non fai domande, e ha messo in evidenza due promozioni, quella di Douglas Luiz e quella di Milik. Guardate che vi lascio con questa riflessione, che poi adesso arriva Camillo. Ma se Milik sta bene, mi fermo qua, se Milik sta bene, esce David, Kolumani, Zigze, Milik, Ekator, per me abbiamo un attacco nettamente più forte che l'anno scorso. È chiaro che molto passa anche da quel se Milik sta bene, perché se Milik sta bene non vi dico che fa 10 gol in campionato, perché magari in quelle 20 partite che gioca sarebbe una partita un gol ogni due, però avercelo, però avercelo. Quindi interessante questa riflessione che ha fatto Spalletti. Tanto, amici, lo sa soltanto lui, Milik, i medici e Spalletti. Noi possiamo ragionare ore e ore e ore, lo sanno loro, ed è un'altra valutazione molto delicata quella che devono fare, perché se tu scegli, e Dio lo volesse, di tenerlo, devi avere le assicurazioni no al 100, al 150%. Perché passa molto anche da questa scelta. Grazie Claudia.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a voi ragazzi, grazie a Federico Rossi, linea che va a Torino da Camillo. Noi ci troviamo domani, già domani sarò anche a TMV Radio. Domani dalle 11, se volete, mi trovate a TMV Radio, ma voi seguite Radio Bianconera, mi raccomando, e poi dalle 17 fino alle 19. Ciao ragazzi.
2: Ciao a tutti.
6: Colpo di tacco. Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.

0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza il giornalista. Allarme di Ranucci sui social. Salvini chiede la mia sospensione. Ranucci è 3 volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico, afferma il legale del giornalista. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola.
4: 2 persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto la sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I 2 fermati individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo sono fratelli originari del luogo ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese in cui sono nati. In queste ore verranno sentiti dal procuratore della Repubblica di Paola. Sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza.
5: Vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo fatto sempre, sono le parole della mamma di Chiara Poggi alla vigilia dopodomani dell'anniversario del delitto di Garlasco. La signora Rita preferisce stare in silenzio per ribadire che qualsiasi parola non va basta per ricordare la figlia. A 19 anni dal giorno in cui la ragazza, all'epoca 26enne, fu brutalmente uccisa, per la famiglia Poggi si riapre la ferita, anche dopo la chiusura della nuova inchiesta dei PM di Pavia, che offre una ricostruzione diversa da quella finora acclarata da una sentenza passata in giudicato e che chiama in causa Andrea Sempio, ai tempi amico del figlio Marco.
4: 9 accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri Albares critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, bensì dettato da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Albares sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi regolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia sotto l'1%. Il ministro dell'Interno Piantedosi intanto giovedì sarà audito dal Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
5: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospesi o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah.
4: Lo sport con l'atletica, ci sono voluti 46 anni, ma il record italiano femminile degli 800, record più longevo, non appartiene più a Gabriella Dorio. L'olimpica vicentina, allora 23enne, il 5 luglio dell'80 a Pisa, la vigilia dei giochi di Mosca, corse in 1:57.66. La 25enne romana del Pinciano, Eloisa Coiro, a Birmingham nelle batterie degli europei scende a 1:57.56. In quel decimo di secondo c'è un pezzetto di storia dell'atletica italiana. Stasera intanto spazio alla finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Nadia Battocletti e i 100 metri maschili con Marcel Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
5: È tutto, a più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
7: Liam Brady. Nell'estate del 1980 il calcio era profondamente diverso da quello che conosciamo adesso. Dopo anni di chiusura, le frontiere del calciomercato vengono finalmente riaperte. Ogni squadra può tesserare un calciatore straniero per rinforzare la propria rosa. In quell'anno, un po' a sorpresa, la scelta della Juventus cade su Liam Brady. L'irlandese, nativo di Dublino, si trasferisce in Italia all'età di 24 anni, dopo aver disputato tutta la trafila nelle giovanili dell'Arsenal. Proprio nella primavera del 1980 i Gunners di Brady affrontano la Juventus nelle semifinali di Coppa delle Coppe. 1-1 a Londra, vittoria per 1-0 degli inglesi a Torino, grazie al gol di Vessen a 3 minuti dalla fine. Quell'anno Brady viene eletto calciatore dell'anno dai professionisti inglesi. L'Arsenal fece di tutto per prolungargli il contratto, ma Liam dichiarò in seguito di aver già deciso di trasferirsi in Italia. Brady a Torino si rivela essere il regista che era mancato dopo la partenza di Capello. Nelle due stagioni vissute alla Juventus, Brady conquista altrettanti scudetti sotto la guida di Giovanni Trapattoni. L'irlandese, oltre che in cabina di regia, si conferma determinante anche in zona gol. Sono 8 le reti nella prima stagione, 5 nella seconda, 57 le presenze in bianconero in due stagioni. Il 30 aprile 1982, però, gli viene comunicata la mancata riconferma. C'è da fare spazio a Michel Platini, acquistato proprio quel giorno. Brady viene dunque ceduto alla Sampdoria, ma resterà comunque legato a Torino, al punto da decidere di far nascere lì, nel 1983, la figlioletta Ella. Resta comunque memorabile la sua ultima partita in bianconero, il 16 maggio 1982 a Catanzaro. In quel giorno la Juventus conquista lo scudetto, decisivo un rigore trasformato dallo stesso irlandese, assieme al concomitante pareggio della Fiorentina a Cagliari. E così, con grande professionalità, Liam ha firmato il suo commiato dalla Juventus.
0: Eroi in bianconero.
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Edgar Davids. Se pensi a Didier Deschamps come Letterie, non puoi pensare al Pitbull Davids. Davids nasce il 13 marzo 1973 a Paramaribo, in Suriname. Anche lui, come Deschamps, aveva vissuto la giovinezza in una grande squadra. Il Marsiglia, fortissimo per Didi, e l'Ajax per Davids, sfruttando le indicazioni del santone olandese Van Gaal, che per lui aveva coniato il soprannome Pitbull per il suo essere duro, scorbutico, nervoso, ingestibile ma unico. Un pitbull con una carica agonistica fuori dal comune. La Juventus e i suoi tifosi lo apprezzarono in tutto, nel bene e nel male, accettando i suoi eccessi e i suoi tanti pregi. Arrivò dal Milan, come Andrea Pirlo, e fu il primo vero grande affare in direzione Milano-Torino. Quando arrivò a Torino, Davids, che considerava la Juventus il massimo, il top per vittorie e il vero paradiso calcistico, ci mise poco a diventare un idolo. Un problema agli occhi, un glaucoma, lo costringe a giocare con gli occhialini e moltissimi giovani da allora cominciarono ad utilizzare gli occhialini per imitare il loro idolo. Davids era un personaggio straordinario. La vita di Davids è fatta di alti e bassi. Le coppe vinte e quelle perse, l'arrivo al Milan e la fuga, all'inizio alla Juve, il problema agli occhi e quello del doping, con la squalifica a causa di una medicina per gli occhi. Davids seppe sempre reagire alla grande, non accusare il colpo e ripartire per dimostrare di essere il numero uno. Terminata la squalifica, Edgar ritrova Lippi, ma la Juventus non ingrana. Dopo qualche incomprensione decide di volare via e per i tifosi bianconeri è un bel colpo. Nella Juventus totalizza 235 presenze e 10 reti, 3 scudetti vinti e tante prestazioni da pitbull. La sua frase rimane scolpita nelle frasi dei grandi, come il suo sguardo da pitbull e il coro dei tifosi. Con la Juventus ho imparato a vincere, non so come è successo, è qualcosa che si respira nell'aria dello spogliatoio. Sono concetti che vengono tramandati da giocatore in giocatore, è il sentimento che ti trasmettono milioni di tifosi e non c'è club nel mondo che ti faccia lo stesso effetto.
0: Eroi in bianco nero.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Robert Jarni. Nato a Kakovec, Croazia, il 26 ottobre del 1968, Robert Jarni ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di ben 8 club. Tra questi figura anche il Real Madrid, con cui ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 1998. In nazionale invece Jarni ha collezionato 81 presenze indossando anche la fascia da capitano. Il giocatore muove i primi passi nell'Hajduk, poi viene notato dal Bari, che lo porta in Italia nell'estate del 1991. 2 anni più tardi è il momento del suo passaggio nel Torino, dove resta però una sola stagione. Nel 1994 arriva infatti il suo trasferimento alla Juventus, squadra che ammirava da sempre. Il passaggio in bianconero fu per lui motivo di grande gioia. All'epoca però le squadre potevano schierare solamente 3 stranieri e nella rosa di Marcello Lippi erano già presenti Sousa, Kohler e Deschamps. Anche per questo motivo Jarni si accomoda spesso in panchina, mentre gli viene preferito l'italiano Orlando. Nonostante non abbia lasciato grosse tracce nella storia bianconera, viene comunque ricordato come un ottimo giocatore con un gran mancino. Era un tipico terzino anni 90, abile non solo in fase difensiva ma anche e soprattutto in fase di spinta. Tuttavia, dopo solo un anno, Jarni decide di lasciare la Juventus. Me ne andai al Betis in accordo con la società. Alla Juve non avrei potuto giocare con continuità. Gli altri stranieri presenti in rosa erano degli alieni, ricordò anni dopo. Rimanendo a Torino avrei perso anche la nazionale per Euro 96. La sentenza Bosman, infatti, avrebbe fatto giurisprudenza solo dal 1996-97. La signora è sempre un modello di organizzazione, ha aggiunto. Seguo ancora con simpatia le vicende della Juventus, anche se confesso che mio figlio Janus parteggia per i bianconeri più di me.
0: Eroi in bianconero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Alessio Tacchinardi. Nel cuore degli appassionati bianconeri, se il centrocampo degli anni 70 e 80 con i vari Tardelli, Causio era mitico, quello degli anni 90 è stato unico. Tacchinardi, Deschamps, lo stesso Conte a cui abbiamo dedicato ampio spazio, ma anche Paolo Sousa, Edgar Davids, tutti giocatori simbolo, tutti espressione di un carattere e di una voglia di vincere fuori dal comune. Partiamo da chi è nato con la Juventus nel cuore come Alessio Tacchinardi, un vero bianconero, un esempio di juventilità fin da piccolo, uno dei pochi che è riuscito a tramutare il proprio sogno in realtà, dagli spalti la prima volta a 13 anni per vedere Juventus-Sampdoria, fino alla Juventus vissuta da protagonista con un'avventura cominciata in punta di piedi nel 1994. Tacchinardi da crema, con un passato nelle fila nerazzurre dell'Atalanta, non nell'Inter fortunatamente e con tante...
0: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Il club degli inviati.
3: Ben ritrovati. Siamo partiti dopo un momento di difficoltà, no? Qua su Radio di Bianconera, ma ringrazio Manuel per avermi subito supportato. Oggi è una puntata a distanza perché avrò da fare dei controlli nei prossimi giorni, quindi dovete accontentarvi di vedermi in video e non in studio. Però parliamo poi della vittoria della Juventus per 2-0 contro il Palermo. Oggi scrivetemi al 340-5425-324 con vocali principalmente, ragazzi. Abbiate pazienza oggi, ma vocali e se riuscite anche a mandare la vostra candidatura, che poi con Manu vi chiamiamo direttamente. E come tutti i post partita, perché noi in questo siamo veramente molto molto molto coerenti, andiamo, no, a sentire il vostro parere, perché io la partita l'ho vista tutta ed è stato anche un test secondo me importante per la Juventus, perché comunque noi siamo abituati anche in campionato nell'ultimo periodo ad affrontare squadre che si muravano dietro la linea della palla, perciò affrontare il Palermo tutto dietro nel primo tempo può averci dato anche un po' una mano nel cercare di migliorare, nel cercare di muovere più velocemente la palla, provare, no, anche qualcosa con i nuovi arrivi, perché erano presenti sia Colomoni che Alaibegovic, e Alaibegovic, Yıldız con Seysao, McKennie, perché erano poi quattro i trequartisti, giocavamo 4-1-4-1 con Colomoni punta. Devono conoscersi, devono annusarsi, devono capire, no, che lingua si parla, no? E quindi in questo caso credo sia stato un test importante, però con i soliti problemi, perché la Juventus è in difficoltà poi contro il muro, e infatti fino al 44esimo non abbiamo fatto un tiro in porta. Non abbiamo fatto un tiro in porta con la squadra bloccata lì con un possesso palla lento. Poi c'è stato, no, una giocata con Seysao Çelik che ha portato ad accelerare il gioco della Juventus, tiro in porta, papera di Veronen, e poi siamo andati a far gol. E noi dobbiamo iniziare a fare questo, noi dobbiamo iniziare a non toccare la palla 100 volte, noi dobbiamo chiedere a Conceição di passarla bene col tempo giusto, noi dobbiamo chiedere a tutti di fare i movimenti che ha fatto Çelik nel corso di questo primo tempo. Poi Çelik è stato, a mio modesto parere, il migliore per distacco della Juventus, e quindi noi dobbiamo essere bravi a velocizzare, a prenderci dei rischi. A volte vedo questa squadra lì bloccata, cosa devo fare, cosa non devo fare, a chi la passo, dove la passo, quando la passo, e ho capito, però andiamo ai due all'ora poi. Andiamo ai due all'ora, quindi da questo punto di vista credo sia giusto, no, per la Juventus fare questo tipo di partite e cercare, no, di sviluppare una trama e un gioco di alto livello. Questa è la cosa che per noi sarà fondamentale. E poi nel secondo tempo, con tanti cambi, con più spazi, abbiamo divorato una valanga di potenziali occasioni da gol. Perché tu devi passare la palla meglio, devi cercare, no, chiedere ai giocatori anche di non cincischiare. Bogazze, Grova molte volte hanno cincischiato, abbiamo perso inerzia. Poi Colomoni se ne è divorati tre. Quindi in questo caso, ragazzi miei, non è semplice, Non è veramente semplice, quindi noi dobbiamo essere bravi da un punto di vista della capacità anche del concretizzare, ma anche di saper sfruttare le occasioni potenziali, perché non le abbiamo sfruttate le occasioni potenziali, anzi abbiamo fatto molta fatica, ecco, questa doveva essere una partita da 3-4-0, invece alla fine l'abbiamo fatto all'ultimo con Milik. Tema Milik, e vi voglio al 340-5425-324. Ragazzi, io Milik, a Milik voglio umanamente bene. Umanamente bene. Per me Milik è più che altro una persona, non un giocatore, perché ha sofferto, ha delle problematiche oggettive alle ginocchia, ha rischiato di smettere di giocare a pallone, sta dimostrando grande forza, però non possiamo oscillare come il vento. Cioè, fa gol Milik, ah, il più forte, la Juve, fantastico, meraviglioso, teniamo Milik. Poi al primo infortunio, ma Milik, non puoi fare affidamento su Milik, non puoi... Ragazzi, bisogna scegliere una direzione. Perché Milik a pallone sa giocare, non devo dirvelo io. Non c'è bisogno. Milik a pallone sa giocare benissimo. Il problema è che non ha le ginocchia e anche parte dei muscoli. Quindi, tenere Milik è un rischio. Però dovete scegliere a che parte stare. No, fa gol, un mito, non si fa male, è perché hai tenuto a Milik la risoluzione. Perché così non va bene. Cioè, dobbiamo avere un'idea dritta e seguirla, percorrerla. Perché ho sentito già, e dopo questo gol, bellissimo, tra l'altro, è il miglior attaccante della Juve, e devi tenerlo, cosa fare? Ragazzi, non cavalchiamo il populismo becero. Cerchiamo di andare dritti in una direzione. Perché tre settimane fa tutti volevano la risoluzione di Milik. Adesso è bastato un gol ed è il miglior attaccante della Juve, no? Quindi, insomma, secondo me questo è un tema importante, voglio sapere il vostro pensiero. Oggi, come vi ho detto prima, se riuscite a mandare più vocali che messaggi, ve ne sarei grato. Se avete anche voglia di mandarci una candidatura, a me Emanuele, Emanuele è prontissimo in regia a chiamare chiunque, tra poco anche un ospite, non so se ce l'abbiamo in linea, deve
4: al momento arrivare. Non risponde Cami,
3: allora poi arriverà e quindi insomma teneteci compagnia in questo martedì 11 agosto, teneteci compagnia perché insomma noi siamo qua pronti nel post gara di Juventus a Palermo. Tra l'altro la Juventus è già partita, che vi do anche delle indicazioni, è già partita, arriverà poi a Torino con un volo lunghissimo, perché in Australia il volo è lunghissimo. Io per fortuna non sono su quel volo, perché onestamente una tratta del genere mi fa paura solo a pensarla. Ma a netto di questo, che non interessa a niente a nessuno, invece ci sono dei contatti già avvenuti e che stanno andando avanti tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Suzuki, perché Suzuki ormai possiamo quasi, anzi, definirlo già un giocatore del Paris Saint-Germain. L'operazione è chiusa. E allora la Juventus sta chiedendo al Paris Saint-Germain Suzuki. Poi possiamo qua stare a parlare della formula, non formula, formula, non formula. Vi può convincere, non vi può convincere. Questa è la Formula 1. Però, ragazzi, qua dobbiamo prendere un portiere. Le opzioni sono due. Io non vendo sogni, lo sapete benissimo. Non vendo sogni, ma solide realtà. O prendiamo in prestito Suzuki, o prendiamo in prestito Vicario. Questa è la situazione. E la Juventus oggi ha chiamato il Paris Saint-Germain a pensare un'altra trattativa. Juventus, Paris Saint-Germain, mi viene male. Però ha chiamato il Paris Saint-Germain per cercare, no, di chiudere la trattativa di Suzuki in prestito.
4: Simo,
3: Suzuki in prestito. Allora andiamo con Simo. Manu, ti dico a questo punto che andrei un pochettino più lungo nel blocco. Nel blocco,
4: vai.
3: E dimmi tu poi quando siamo obbligati a chiudere, perché non so i tempi della GIA. Simo, buon pomeriggio!
5: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
3: Simo, voglio il tuo pensiero subito al volo. Io ho detto una cosa. Ho detto che non vorrei cavalcare il populismo su Milik, perché adesso ho letto miglior attaccante della Juve, tutti a dire ma deve restare, non deve restare, però poi io sono sicuro, perché ormai il mondo Juve lo conosco, al primo infortunio, ma Milik lo dovevi vendere, lo dovevi dare via, non è più un giocatore. Tu da che parte stai, Simo?
5: Io sono dalla parte di quello che ha smesso in certe situazioni di ragionare col cuore, perché sono molto contento per lui, fa un gran gol, tecnicamente fa vedere delle cose importanti anche al di là del gol, però questo gol arriva dopo oltre 800 giorni di digiuno, 800 giorni caratterizzati da un calvario infinito. Io mi auguro che questo ragazzo possa tornare a giocare con continuità, me lo auguro, ma più che ancora per la Juve, ma per il ragazzo stesso, che ha veramente vissuto una situazione complicatissima. Però io penso che, come ho detto, si debba mettere da parte il cuore, ragionare di più con la testa e capire che la situazione resta una situazione difficile, nel senso, immaginarsi Milik attaccante della Juventus con continuità è difficile. Poi io sono del parere che dal punto di vista tecnico sia un giocatore fortissimo, e questo l'abbiamo visto nel corso degli anni. Tra l'altro sa anche battere le punizioni, cosa molto importante in casa Juve, visto che non le sa più battere quasi nessuno. Però ci andrei veramente cauto, perché un po' come lo scorso anno, quando rientra gioca un po' di partite, rischia di fare un gol da centrocampo, tutti impazziti per Milik, poi si ferma di nuovo. E quindi ci andrei davvero coi piedi di piombo.
3: Simo, invece ti chiedo, adesso in queste ore, in questi minuti, la Juventus sta cercando di accelerare per Suzuki, in prestito, secco, dal Paris Saint-Germain. La formula ti convince? Io l'ho paragonata a una formula dell'allenatore in scadenza, quindi pericolosissima, però le vie sono due, io non credo altre ipotesi: o Suzuki in prestito secco o Vicario in prestito secco. Che fai?
5: Io penso che se la Juventus avesse, cioè se Spalletti più che la Juve fosse stato convinto al 100% di Vicario, Vicario sarebbe a Torino già da almeno 10-15 giorni, almeno. Il fatto che la Juventus non abbia mai affondato il colpo per Vicario, ma che abbia sondato prima Alisson e poi il Dibu e poi Suzuki, e vediamo come va col Paris Saint-Germain, quando Vicario è lì, è fuori rosa, ecco, questo mi ha sempre fatto pensare che forse lo stesso Spalletti non è poi così convinto di Vicario. Quindi, siccome l'allenatore è Spalletti e siccome io mi auguro, appunto, abbiamo visto che ha avuto anche qualche potere in più rispetto al passato, insomma, anche sulla scelta di alcuni giocatori, mi auguro che si vada verso la soluzione preferita dal tecnico. In questo caso mi sembra sia quella di Suzuki. Poi, lo so, io capisco il tifoso della Juve, non gli piace questa cosa, il tifoso della Juve, perché sa di vado a valorizzare un giocatore del Paris Saint-Germain. C'è da dire che in passato Juventus, una Juventus ben più forte, valorizzò per 2 anni Alvaro Morata, che poi tornò al Real Madrid. Quindi sono cose che sono successe in Juventus anche più forti, molto più forti di questa qui. È un rischio, è assolutamente un rischio, questo senza ombra di dubbio. È un qualcosa che ti mette, che ti fa pensare, ti fa riflettere su quello che è il tuo valore e la tua forza anche a livello europeo. Però restiamo sempre lì, Cami, e la Juve ha bisogno di un portiere, perché altrimenti diventa tutto estremamente complicato.
3: Timo, per la mia sanità mentale anche di un terzino sinistro, però ti dico una cosa che io non ho tollerato di questa tournée, e ti dico, vedere oggi Cabal 90 minuti in campo, vedere Comeyner sempre in campo, vedere Arthur sempre in campo in ogni amichevole, e poi Simo, alla fine questi non vanno mai via. Non vanno mai via perché stanno bene, giocano, li fai sentire apprezzati, li fai sentire parte di un gruppo, e poi ci lamentiamo delle eccessioni. Cioè, Cabal è stato chiesto dal Bologna, e poi se però tu lo fai giocare, Cabal ti dice, ma perché devo andare al Bologna quando comunque alla Juve potrei essere nelle rotazioni?
5: Sì, ci sta come ragionamento, e aggiungo anche una cosa in più, è che se i giocatori non hanno offerte, beh, dopo queste prestazioni, penso anche a Kopp, diventa ancora più difficile che ne abbiano, perché obiettivamente abbiamo di nuovo visto, non abbiamo visto nessun passo in avanti. Ecco, oggi ha parlato Spalletti al termine della partita, ha parlato di Douglas, può piacere o non piacere, ha degli elementi positivi, altri negativi, però quantomeno ti ha dato la sensazione di essere un giocatore che ci abbia messo qualcosa anche a livello di impegno, per provare a restare. Io dagli altri non ho visto nulla, cioè dagli altri non ho visto niente. Questa è la cosa che mi fa arrabbiare più di tutte, perché poi rischi davvero di ritrovarti un giocatore seduto, come hai detto tu, un giocatore che resta lì perché tanto in qualche modo, anche in una situazione in cui è ai margini del progetto, ma tanto in questa rosa un po' di spazio lo trova sempre, e questo con giocatori con questa mentalità non puoi andare molto avanti, ecco.
3: No, sono d'accordo. Ti chiedo l'ultimissima, Simo, poi ti lascio. David non ha giocato, io credo sia una normalissima gestione dei minuti, perché è successo anche con Milik, con altri giocatori. Però, col mercato aperto, con cose evidenti, no, oggettive, a Spalletti David non piace, ecco, pensi che comunque questo possa essere invece un segnale, come dire, vai via?
5: Io penso che rientrasse appunto nei programmi il non farlo giocare oggi, o comunque farlo giocare poco, poi non ha proprio giocato. Però ecco, mi auguro che ci sia anche un segnale, cioè io mi auguro che dietro anche a questa mancata apparizione, insomma, ci sia qualche offerta dietro, ci sia qualcosa dietro che abbia portato Luciano Spalletti a dire: sai che ti dico, non rischiamolo neanche un minuto oggi. Me lo auguro, non lo so se questa ipotesi possa essere vera o verosimile, però ecco, me lo auguro, perché anche lì, quelle poche volte che lo abbiamo visto post mondiale, io ho visto comunque sempre un giocatore in grande difficoltà, un giocatore che non riesce a inserirsi nei meccanismi di Luciano Spalletti, un giocatore che con i nuovi arrivi là davanti, per me quest'anno rischierebbe di giocare poco, e 6 milioni netti a stagione la Juventus non si può permettere di avere una riserva con quell'ingaggio.
3: Simo, la Juventus da qui a fine mercato riuscirà a centrare tutti gli obiettivi? Quanti acquisti ti aspetti e quante cessioni?
5: Cessioni tante, cessioni mi aspetto David, Arthur, Cabal, forse Miretti, da valutare Gatti, Di Gregorio me lo auguro, me lo aspetto e me lo auguro, poi sicuramente ne sto, Kop, poi sicuramente ne sto dimenticando qualcuno, giusto per far capire quanti giocatori la Juventus dovrebbe ancora cedere. Per quanto riguarda gli arrivi, mi aspetto ancora un giocatore là davanti se dovesse uscire David, proprio perché purtroppo non posso fidarmi di Milik. Mi aspetto un difensore centrale assolutamente, mi aspetterei un terzino assolutamente, e io resto lì. Anche se rimane Douglas, io mi aspetterei due centrocampisti, o comunque almeno un centrocampista di qualità. Ecco, almeno uno me lo aspetto.
3: Simo, grazie.
5: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
3: Un ringraziamento a Simone Nasso, ragazzi, io vi rimando alla prossima mezz'ora con la possibilità di intervenire in diretta, candidature 340-5425-324, vocali, e commentiamo insieme Suzuki, contatto Juve, Paris Saint Germain per arrivare alla fumata bianca e la partita della Juventus e il ritorno della Juventus a Torino. A tra poco!
2: Il club degli inviati.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Seconda giornata europea di atletica a Birmingham. Quattro azzurri dell'alto, Tamberi, Scioli, Falocchi e Stronati, superano la qualificazione, volano in finale. Coiro invece in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano superato, tra l'altro dopo 46 anni. Strepitosa anche Florunso nei 400 ostacoli, è in finale, e stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5000 con Nadia Battocletti, i 100 metri maschili con Jacobs che cerca di confermare il suo oro. E seconda giornata anche agli europei di nuoto a Parigi. Nella mattinata Thomas Ceccon con i 200 dorso, D'Ambrosio con i 100 stile libero e Benedetta Pilato e Angiolini con i 100 rana conquistano tutti il pass per la semifinale. Nettullio invece arriva in finale degli 800 stile, in programma domani sera. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia invece di medaglie, Ceccon, ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Si parte alle 18:30. Siamo al calcio, la Juventus di Luciano Spalletti vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi a Perth in Australia, indirizzare il match prima alla rete di Kenan Yıldız per l'occasione capitano e poi il raddoppio di Ark Milik che fa un gol bellissimo, prestazione convincente in entrambe le fasi, molto bene anche con Seisao, Selic e Perin che nel recupero salva il 2-1 con un miracolo su Ledouaron in area di rigore. Colomoni invece da registrare, nonostante due occasioni clamorose non è riuscito a trovare la rete, bene comunque il francese in copertura e sacrificio, buona personalità infine per il Palermo di Pippo Inzaghi. Il calciomercato con Romelu Lukaku che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce, il club turco infatti ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento dell'attaccante belga per 6 milioni di euro più 3 di bonus. Il tennis, tra Dardari e Nakashima vince la pioggia, non si è giocato il quarto di finale del Masters 1000 di Montreal, rinviato da ieri ad oggi, la sessione serale che sarebbe dovuta iniziare alle 24 italiane con Nodar Fels non è mai iniziata proprio a causa del maltempo, con gli organizzatori che hanno cancellato i match dopo una serie di rinvii. Si recupera tutto dunque oggi, ma stavolta con un ordine di gioco diverso, scenderà in campo Dardari con Nakashima alle 18:30 italiane, a seguire Nodar Fels nella notte italiana invece i quarti di finale della parte alta del tabellone, Mensik Shelton e Merida Tien. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
8: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
3: Ciao, questo è il club degli inviati, io sono Camillo Michieris in regia, ringrazio e saluto Manuel Moroni per l'aiuto da Torino. Intanto vado proprio in regia da Torino e ascolto un vocale.
11: Ciao.

0: Bisogna vedere come proveranno a strutturare, no, un'operazione con Suzuki. Quello che so io è che è difficile che il Paris Saint-Germain ha appena acquistato, no, un giocatore che possa subito mettere un prezzo, perché non l'ha mai neanche visto. Quindi in questo caso bisognerà capire se vorrà solo un prestito e non accetterà altre condizioni. Ecco, Suzuki in prestito penso ci sia la fila, non sia solo una questione di Juve, e quindi se si dovesse riuscire ad ammettere un prestito con diritto o addirittura un qualcosa che possa, no, dare alla Juventus un appiglio per provare a tenere Suzuki, sarebbe una cosa secondo me molto molto positiva. Però ad oggi credo che sia molto difficile che il Paris Saint-Germain possa mettere un prezzo al giocatore e che il Paris Saint-Germain possa aprire ad un'eventuale cessione senza mai farlo passare da Parigi. Ecco, comunque è un investimento molto molto oneroso quello del Paris Saint-Germain, cioè tra fisso e bonus si sta parlando di 40 milioni di euro. Quindi io penso di essere il più grande fan di Suzuki in Italia, da tempi non sospetti. Però non mi aspettavo che Suzuki potesse arrivare a costare così tanto, perché ha avuto anche un infortunio nel corso di questa stagione. Perciò io credo che la Juventus sia conscia e consapevole del fatto di doverlo prendere a un'unica sola condizione, il prestito. Magari nei cavilli del contratto, però qua andiamo veramente al buio e a tentoni, potranno esserci dei discorsi come hai fatto tu, tipo un premio valorizzazione, una questione sull'ingaggio, determinate situazioni. Magari la Juventus proverà a prenderlo in prestito biennale, non lo so. Ecco, adesso stanno trattando Juve e Paris Saint-Germain, e trattare, quando inizio a parlare di trattativa tra Paris Saint-Germain e Juventus, ho l'ansia, vi assicuro, ho l'ansia. Però noi dobbiamo tenere conto che Suzuki è la prima scelta. Suzuki è la prima scelta e non dobbiamo farne neanche una questione di formula. Spalletti vuole Suzuki, Spalletti così così su Vicario. Perciò credo sia giusto, no, pensare ad accontentare Spalletti. Poi probabilmente questa cosa qua andrà gestita. Però se è il preferito di Spalletti e Suzuki, andiamo su Suzuki. A quel punto se ne prenderanno poi tutte le responsabilità. Altro vocale, Manu!
1: Ciao Camillo, sono Cisco e devo fare mea culpa perché ho sbagliato un po' di tempo fa. Ti chiedevo cosa ne pensavi riguardo a Vicario e io ero abbastanza scettico. Oggi ammetto che ripensandoci bene, chiunque andrebbe bene al posto di Di Gregorio, quindi a questo punto ben venga anche Vicario, ma basta con Di Gregorio in porta.
0: Ma io vi dirò il mio pensiero. Credo che Di Gregorio e la Juventus non dovessero riprendere più nemmeno al ritiro. Questa storia è finita. È finita, è finita nelle papere con la Fiorentina, papere col Verona. Ecco, in questo caso qua dovevano separarsi prima del ritiro, dopo le parole del suo agente. E da un lato, permettetemi di dire, io sono contento che abbia fatto degli errori con l'Inter. Sono contento perché poi se no il rischio era quello di dire vabbè, però quello non me lo danno, quello non mi convince, quello non è così, quello non ha i piedi, quello non esce, quello è, e ti tenevi Di Gregorio. E allora guarda, sono contento di aver visto le papere con l'Inter, perché per me le papere sono due, non una ma due. E dire basta, basta. E sono anche un po' stufo della narrazione, in questo caso di Spalletti, ovvero ha fatto le buone parate, è stato sfortunato. No, non è stato sfortunato, perché la sfortuna capita una volta. Qua nelle ultime 10 partite ha paperato 6. E con le altre amichevoli non abbiamo preso tiri in porta. Oggi per Inter l'altro fa una parata mostruosa. Appena abbiamo preso tiri con l'Inter, due papere, due. E allora basta. Basta, andiamo in un'altra direzione, cerchiamo un altro portiere. Non sono d'accordo con il discorso di Cisco, chiunque ma non Di Gregorio. Di Gregorio no, ma chiunque nemmeno.

0: perché poi se sbagli sei di nuovo punto a capo.
1: Cami, quindi io invece ti propongo, scusami, ti propongo Domenico da Sant'Agata di Puglia.
0: Vabbè, allora andiamo in Puglia, ma chi sono io per non andare in Puglia? Domenico, buon pomeriggio!
2: Buonasera. Buon pomeriggio, ciao Cami, buonasera.
0: Allora, Domenico mio, andiamo sul portiere, Domenico, contatti con Suzuki, dai, dimmi la tua.
2: Per me, prestito per prestito, prenderei Suzuki, perché Vicario okay. Non mi ha mai troppo convinto, quindi Suzuki.
0: Ok, quindi a te non te ne frega niente il prestito secco, mettiamo un portiere.
2: No, perché non vedo soluzioni migliori ad oggi, cioè mi sembra la cosa migliore tra le scelte peggiori, quindi io andrei di Suzuki direttamente. Se tu sei il primo fan, io sono il secondo, Cami.
0: Bravo Domenico, abbracciamoci, okay. Virtualmente, perfetto. Ma abbracciamoci.
2: Assolutamente sì.
0: Allora Domenico, invece la partita l'hai vista?
2: Allora l'ho seguita perché sto ancora lavorando, io sono quello dell'aperitivo chimico dell'altro giorno, quindi ero in laboratorio con le mie cuffiettine e me la sono ascoltata.
0: Vabbè, ma il tuo è amore, il tuo amore. Esatto. Il tuo è un grande amore. Domenico, ti chiedo, no, da che io voglio essere sempre molto sensibile al tema Milik, perché nel mio piccolo ho avuto questo tipo di esperienza. E vedere i compagni giocare a pallone e tu non giocare è una cosa molto crudele, molto brutta, perché la squadra va avanti e tu sei lì fermo al palo, non puoi dare una mano. Dal punto di vista umano, io voglio bene a Milik, però da che parte stai? Sei uno di quelli che teniamolo a prescindere dai costi, dai rischi, o ti sei esaltato per il gol? O invece sei un po' più distaccato e hai paura che magari no, a settembre possa farsi male?
2: Sono cautamente ottimista, nel senso, voglio anch'io bene a Milik umanamente e sportivamente, fossi nella Juventus prenderei la tutela di prendere un altro attaccante, però lo terrei perché penso che ad oggi ci manca sia un po' il valore tecnico che umano, proprio penso possa dare un apporto in più però dal campo e non dalla panchina, cioè o meglio comunque stando nel gruppo o comunque giocando con gli altri. E se l'anno scorso abbiamo fatto per Zegrova, per Milik lo farei veramente a cuore aperto, sono un po' un romantico, lo ammetto,
0: non posso andare. Sì, tu sei romantico, ma non è questa la
2: che pesi nel bilancio tra tutti gli esuberi, cioè penso che tra tutto quello che possiamo togliere Milik è quello che rapporto costi-beneficio ci può dare di più.
0: Dipende se sta in piedi, Domenico. Siamo sempre a quella domanda.
2: Ecco perché
0: siamo sempre a quella domanda lì. Cioè, da che parte del fiume vuoi andare? Dalla fiducia consapevole di poterti far male o dalla pochettino durezza e dire Milik ti voglio bene ma non me la sento perché io devo andare a fare altro?
2: Allora, cioè, guarda,
0: per me è proprio una cosa caratteriale.
2: Lo so, ma quest'anno sono stato in grado di sperare e credere persino in Open Da. So che tu odi questo discorso di allora se va bene quello va bene tutto, però sono fatto così, finché c'hanno la maglia addosso io ci credo, poi quando la tolgono un altro discorso.
0: Grazie Domenico, così poi se le cose vanno male è anche colpa tua, poi pigliati le tue responsabilità.
2: Assolutamente.
0: Chiudo allora Domenico,
2: io ti ho scoperto sul canale di Romeo Agresti ormai anni fa e per me è stato un piacere davvero conoscerti anche solo telefonicamente. Stimo molto il tuo lavoro, mi piace un sacco e ti seguo davvero spesso, da anni ormai.
0: Grazie Domenico, grazie di cuore, non ci conoscevamo e soprattutto non era questa cosa concordata, quindi ti offrirò da bere, una volta perfetto. Che passerai a Torino, Gate B, tanto ci siamo ragazzi, qua ci siamo per il campionato, Gate B, Domenico, me lo dici prima, ti porto al J-Hotel e ti offro un caffè.
2: Fantastico, assolutamente, sarebbe un sogno.
1: Cami, aspetta un attimo. Volevo chiedere a Domenico se ha una pozione magica nel caso, visto che lui no, ha una pozione magica per Di Gregorio.
0: Sì, o per farmi prendere 10 centimetri in altezza, ecco.
2: Allora, sull'interismo è difficile, sono più facili dei centimetri, però l'interismo è difficile da radicare.
0: Le sei uscito bene, bravo Domenico!
2: Buonasera, grazie, buon lavoro.
0: Ciao, ciao, ciao Domenico.
1: È uscito bene, ragazzi, è uscito bene.
0: Ma è un chimico, ragazzi, lui sa muoversi. E ragazzi, come avete visto, noi siamo inclini a chiamare chiunque, quindi se avete voglia 340-54-25-324. Io e Manuel, che ormai siamo una coppia a livello proprio radiofonica, abbiamo voglia di conoscere anche nuove persone, quindi non siate timidi, mandate la vostra candidatura e tanto le domande sono quelle, ragazzi, le giro un pochettino, ma parliamo di calcio, quindi no, nulla di troppo complicato. Manu, vengo da te, vocalino.
3: Buon pomeriggio Camillo, Luca da Terni, ma io vorrei che se lo sai, se mi spiegassi per quale motivo sono andati a prendere per 18 milioni la coppia Temu di Colomani e Ekator. Adesso Pellegrino, che risponde molto di più alle descrizioni fatte da Spalletti sulla prima punta, Ariete, bravo nel gioco aereo e protezione palla, andrà alla Fiorentina per 20 milioni, quando poi si è andato a prendere anche Colomani, quindi hai preso un doppione più costoso di Ekator, io avrei preso solo Colomani, avrei preso Pellegrino che ti permette di giocare in quel modo con le palle alte e poi Zirze che ti permette di giocare ancora di più con il palla a terra e far inserire quelli da dietro. Quindi un trio di attaccanti in quel modo secondo me era molto meglio rispetto a quello che è stato fatto finora. Tu cosa mi dici?
0: Ma ragazzi, ci sono delle tempistiche. Tanto Luca, non ti arrabbiare, non te la prendere con Ekator. Credo sia ingiusto prendersela con Ekator, perché Ekator comunque può essere un giocatore utile e su cui puoi lavorare e ha un'età per cui quei costi secondo me non sono paragonabili a Pellegrino. Tu non devi secondo me ragionare su hai preso Ekator e non prendi Pellegrino, è ovvio, lo faranno tante persone, ma tu con Ekator non stai lavorando su il giocatore di oggi, ma stai cercando di portare avanti poi un giocatore futuribile con patrimonio, ed era un'operazione poi completamente diversa. Quindi su Ekator secondo me manca una spiegazione più giusta. Paragonarlo a Pellegrino è ovvio, punti il dito sulla Juve, però tendenzialmente bisogna capire poi le motivazioni e perché la Juventus in questo momento non può andare a prendere Pellegrino, perché ha ancora David e non riesce a fare questo switch. L'attaccante arriverà qualora dovesse andare via Jonathan David e vedremo chi potrà essere, ecco. Noi in questo momento non, secondo me è ingiusto dire non prendi Pellegrino, che schifo. No, perché magari loro stanno trattando qualcosa che a noi in questo momento non risulta, che a noi in questo momento sfugge. Cioè, io ero con Manu può testimoniarlo, ragazzi, quando arrivò Colomani ormai, cos'è, 2 settimane fa, eravate furiosi, io non sapevo come tenervi a bada, ve lo dico, perché eravate furiosi, arrabbiatissimi, troppo, quello, quell'altro, e poi è bastata la scintilla alla Ibekovic che l'umore è cambiato completamente, no? Siete passati da uno all'altro, quindi è ovvio che adesso, ma io sono un fan di Pellegrino e non verrò qua a dirvi Pellegrino, no, io ve l'ho detto subito parlando di Pellegrino, è un giocatore che a me piace, ma ragazzi, con Pellegrino ci devi lavorare, perché nello sviluppo del gioco, perché nella tecnica, in determinate situazioni Pellegrino è molto indietro. E allora ve lo dico prima, non dopo, perché poi tanti dicono Pellegrino fantastico, Crespo, Tizio, Cagli, Sempronio, poi sbaglia il primo stop e che brocco, perché finisce spesso così, perché basta un acquisto poi però andiamo a caso. Quindi io non criticherò Pellegrino, per me Pellegrino è un giocatore forte e per me Pellegrino era una soluzione per questa Juve, Luca, sia chiaro, io team Pellegrino, però ci sono delle cose che forse non sono andate a incastrarsi e forse alla fine la Juventus ha optato per un'altra soluzione perché magari vorrà andare a prendere un giocatore, adesso io vi faccio un nome a caso, ma un nome a caso, quindi non pensate a una trattativa. Però magari Gabriel Jesus tra 2 settimane è ancora lì, libero. L'Arsenal vuole mandarlo via perché va a scadenza e tu hai venduto David o hai prestato David e puoi prendere Gabriel Jesus, che comunque è un attaccante, anche se piccolo, è un attaccante d'area di rigore. Non ce ne sono di nomi, a fine agosto di solito ci sono i saldi. Poi, se la Juventus prenderà un attaccante inferiore a Pellegrino, Luca, ti assicuro, sarò il primo a dire: ragazzi, abbiamo fatto una cavolata. Ragazzi, abbiamo fatto una cavolata. Sarò il primo a dirvelo, primissimo. Però non possiamo romperci la testa prima di spaccarcela. Cioè, in questo momento dobbiamo andare a liberare delle caselle. Per quello che mi sono arrabbiato poco fa nel dirvi: cavolo, ma noi facciamo giocare Cabal 90 minuti e poi se questo dice no, io non voglio andare a Bologna, con Lukumi siamo incastrati. E poi facciamo giocare con Mainz e ti dice: ah, ma io posso fare difensore? Pur di restare alla Juve posso fare difensore. E poi ti rincastri. E poi fai giocare Arthur. E poi fai giocare quello, quell'altro. Nessuno vuole andare via e rimaniamo fermi al palo e gli altri comprano. E tra l'altro aggiungo, perché poi così voi mi mandate tutte le vostre risposte, ma io vi do delle nozioni, ecco, aggiungo anche il fatto che noi per i nostri giocatori chiediamo delle cifre senza senso, perché secondo me, tipo Miretti, devi fartelo pagare bene. Cioè, Miretti comunque è un ragazzo con delle potenzialità, ha un'età, e non è che puoi dire: ah, vale 8-10. Cioè, Miretti, le altre squadre se dovesse prendere la Juventus, 15 milioni di euro. Nico Gonzalez, per me devi venderlo bene. Però gli altri puoi abbassare i costi. Cioè, David a 10 milioni qualcuno te lo prende. Invece noi ne chiediamo 30, è ovvio che poi ci chiedono il prestito. Cioè, è andato via Lukaku a 10 milioni di euro, qualcosa meno, con un'annata zero minuti, pochissimo, un gol credo nel Napoli, pochissima roba, e l'hai venduto. David avrà fatto male, ma comunque almeno è integro e niente, noi vogliamo 30. Ragazzi miei, così non li vendi mai, però, così non li vendi mai, perché se vuoi chiedere la luna per giocatori che non rendono e che hanno un ingaggio elevatissimo, non li vendi mai. Uguale Gatti, perché se Gatti lo tieni per fare la terza scelta da difensore centrale e chiedi 20 milioni di euro con 3 di ingaggio, non lo vendi, non lo vendi. E poi gli altri ci passano, ci sfilano davanti e comprano. E questa è la differenza, perciò dipende anche da noi, ragazzi, dipende anche da noi e dal vendere. Manu, ascoltiamo un vocale.
1: Ti leggo al volo un messaggio dagli amici di Twitch.
0: Sì.
1: Dove c'è Luverk che ci segnala una cosa, che durante la partita contro il Palermo, stranamente lui dice che è successa una cosa strana. Ha visto un attaccante segnare e un portiere parare.
0: Ragazzi, c'ha ragione il nostro amico di Twitch. Ciao amici di Twitch, ciao, vi voglio sempre bene. E sì, una cosa ormai non siamo abituati, il portiere a parare, infatti Perino ha fatto una bella cosa. Tra l'altro io sono convinto che arriverà un portiere per la prima giornata di campionato, sono convinto. Però dall'altro lato i saldi fino agosto, secondo me potevi tirarli fuori anche per la
1: noi porta. Lo vogliamo il giorno prima.
0: Sì, però diciamo che comunque per me il problema è mettere Di Gregorio. Cioè, per me la Juve ha sbagliato a mettere Di Gregorio, perché io non credo che Perin possa essere il titolare della Juve. Però se tu già il precampionato giocavi con Perin, ma Perin acciaccato mettevo Pinsoglio o mettevo Nava, che è in tournée, era un'altra cosa. Cioè, il Milan sta facendo le partite con Torriani. E allora dico: ma cavolo, non possiamo, potevamo farlo anche noi e lasciare Di Gregorio bello al campo 2 della Continassa? Così, cosa succedeva? Non aveva nessun tipo di idea di poter andare avanti, di poter giocare la Juve. Se ne stava bello bello al campo della Continassa, vedi che sua gente, la squadra la trovava prima. E invece adesso con sta papera, anzi la doppia papera contro l'Inter, ragazzi miei, vendere Di Gregorio, miracolo. Un miracolo serve, non possiamo fare altro. Manu, vengo da te, a tra poco.
4: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 17.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. È di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana. Il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandab a largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi, sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto.
6: È salito ad almeno 224 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito la Colombia. Lo hanno reso noto le autorità colombiane, aggiungendo che i feriti sono oltre 800 e nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge la cifra di oltre 2700 persone su cui non si hanno notizie. Il Papa si dice profondamente addolorato per il tragico sisma che ha colpito duramente diverse zone del paese.
7: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri Albares critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, bensì dettato da interessi di parte ed esigenze elettorali interne. Albares sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi irregolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia sotto l'1%. Il ministro dell'Interno Piantedosi, intanto, giovedì sarà audito dal Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
6: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Intanto arriva alla fondo di Matteo Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report per la prossima stagione. Finché non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra i due, dice Salvini. Lo stesso Ranucci, riportando le parole del leader della Lega sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato del giornalista parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
7: Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. I due fermati, individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo, sono fratelli, originari del luogo ma vivono e lavorano all'estero. In queste ore verranno sentiti dal Procuratore della Repubblica di Paola. Sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza.
6: L'Italia è ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo il record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso. La quarta ondata dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. Si registra però nella giornata di oggi anche l'allerta gialla per il maltempo in 6 regioni a essere interessate: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
7: È tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire è che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il Entrambi gli inviati, io sono Camillo De Michelis e in regia abbiamo Manuel Moroni, che oggi insomma è ancora più aiutante del solito, perché Manuel è una grandissima spalla, oggi ancora di più. Manu, prima di andare poi tra poco dal nostro ospite, ovviamente chiave mercato, quindi mandate anche dei vocali sul mercato, poi insomma li facciamo girare io e Manuel, però tutte le vostre curiosità cercherò di soddisfarle e ascoltiamo un vocale e poi andiamo dall'ospite. Quindi mandate anche dei vocali.
5: Ciao Camillo, Sasso dal Viterbo. Allora, sì, io ho visto la partita, ma diciamo che si sa che questa squadra manca ancora tanto, no? Per essere allestita bene. Purtroppo non si riuscirà a completarla quest'anno. Ci sono le stesse carenze dello scorso anno. Diciamo, abbiamo il Colomoni, che sappiamo che c'entra avanti rispetto all'anno scorso, quello che si è arrivato perché l'impatto con Vlaovic non è centravanti come solito. Diciamo la carenza è quella che la Juve ha da anni al centrocampo, e io penso che sarà fatto il prossimo anno l'investimento di un centrocampista forte, perché adesso la Juve ha un bisogno, deve dare la precedenza al portiere. Dai.
0: Ma Sasha, il prossimo anno abbiamo già rimandato tante cose, perché poi alla fine il portiere probabilmente, se riuscirai a prendere Suzuki, lo rimanderai il prossimo anno, e poi il centrocampo, però poi il centrocampo non esclude il fatto che comunque qualcuno possa ritornare, perché ragazzi il prossimo anno molto anzi sicuramente tornerà Openda, magari qualcuno che andrà via in questi giorni poi tornerà ancora il prossimo anno, e è un gatto che si morde la coda, e non possiamo dire oggi che stiamo facendo una sessione di mercato, sicuramente lo faremo il prossimo anno. La cosa che possiamo dire oggi è che secondo me è giusto, e credo che tu volessi dire quello, è che Roma non è stata costruita in una sessione di mercato, mettiamola così. E devi avere la pazienza di poter aspettare determinate cose, di sperare di aver azzeccato altre, quindi aver azzeccato Celik, di aver azzeccato Alei Begovic, di aver azzeccato Colomoni, di mettere dentro altri 5 tasselli, perché io sono convinto che arriveranno 5 giocatori, e allora a quel punto nei 5 giocatori cercare di fare le cose per bene e poi puntellarla come una vecchia Juve di tanti anni fa, e al posto che fare 10 colpi come rischiamo di fare quest'anno, andare a farne 2, un portiere e un centrocampista, o magari arriveranno delle cessioni e farei qualcosina in più, ma intanto tieni un'ossatura. Noi da anni non abbiamo un'ossatura, e quella che abbiamo è mediocre, perché se adesso vengo qua a dirvi e mandatemi i vocali, dai, voglio fare questa domanda, scrivetemi un giocatore da mandar via a tutti i costi. Adesso mandatemi un vocale con: io vorrei mandare via Tizio perché. Mandatemi questo vocale al 340-5425-324. Voglio mandare via Tizio perché. E vi assicuro che poi i nomi saranno, dipende, magari molto probabilmente qualcuno sparerà sulla Croce Rossa, o altri andranno a individuare questo blocco mediocre che abbiamo da anni. Cioè, ragazzi, Vlaovic, e poi magari ne parliamo anche con l'ospite. Vlaovic, ragazzi miei, sta andando a 26 anni al Beşiktaş. A parte che Beşiktaş è un quartiere meraviglioso di Istanbul, e io ero lì, avevo sede lì, quindi sapete bene, ho fatto un sacco di collegamenti.
1: Perché sono bianconeri, ci va per quello.
0: Esatto, esatto. È un quartiere meraviglioso, pieno di gatti, ma meraviglioso. Noi amiamo tutti gli animali, però lì forse ce ne sono un po' troppi. Ma bellissimi, comunque, tutti bellissimi. Però il discorso è che se Vlaovic, che si sentiva il re del mondo, va al Beşiktaş, terza squadra di Istanbul, perché le altre sono più forti, cioè solo Fenerbahçe ha una squadra pazzesca, e cavolo, ci sarà un perché, perché sono livellati sulla mediocrità, e noi li abbiamo trattati come dei re, ma sono livellati sulla mediocrità. Cioè, questo è il discorso, e purtroppo noi in tanti anni abbiamo elevato figure che in altre Juve probabilmente sarebbero stati solo ed esclusivamente dei comprimari. Qua invece sono capitani, bandiere, non lo so, cuore, anima, de che? De che, purtroppo. Mano, se non abbiamo l'ospite, andrei a convocare.
1: Mirko è pronto per te.
0: Allora andiamo da Mirko, redazione tuttogiugo.com. Ciao Mirko!
9: Ciao Cami!
0: Mirko, allora, vuoi farmi un punticino su Vlahovic? Perché tu su Vlahovic hai sempre raccontato cose giuste. Io stavo già impazzendo, no? Perché poi noi esaltiamo dei giocatori mediocri che finiscono al Beşiktaş solo per il dio denaro.
9: Alla fine, guarda, io penso sempre che quando dici una cosa e scrivi delle notizie, perché Cami tu mi sei molto vicino in questo discorso, soltanto il tempo ti può dire se effettivamente hai ragione o meno di quello che hai raccolto e di quello che ti hanno raccontato. E a me avevano sempre raccontato che la richiesta di Dujan Vlahovic era stata di 8 milioni di euro come stipendio annuale e di 30 milioni di commissioni lorde, che al netto sono in circa 15 milioni. Ed è la cifra che Dujan Vlahovic va e andrà ad incassare dal Beşiktaş. 8 anni più un premio alla firma addirittura ancora più alto di quello che chiedeva la Juve. E di conseguenza il primo commento che mi è venuto stamattina è stato: alla fine ce l'ha fatta, perché a questo punto ne abbiamo raccontate tante, ne abbiamo dette tante, anche sui social i tifosi sono sbizzarriti, però la verità è una, cioè Dušan Vlahović alla fine ha sposato il dio denaro, ha sposato i soldi, non ha sposato il progetto, premettendo il fatto che per me la strategia iniziale è stata completamente sbagliata da parte del ragazzo. Io non so se è stato consigliato male, non lo so se ha fatto di testa sua, non lo so se qualcuno gli ha detto di far così, questo non posso saperlo. Sta di fatto che forse nella sua testa lo avevano illuso che poteva esserci il Barcellona, poteva esserci il Bayern Monaco, poteva esserci un altro top club. Alla fine, con tutto il rispetto, andrà a giocare tra la terza squadra turca, che per carità ha la maglia bianconera, va bene, terza squadra in carriera su quattro che ha quel tipo di maglia, va bene. Però non è il Barcellona, non è il Real Madrid, non è il Manchester City, è il Beşiktaş, con tutto il rispetto, ci vorrà quasi, secondo me, un miracolo prima che possa tornare nel grande calcio, perché per me difficilmente Dušan Vlahović potrà tornare ad alti livelli, ecco, questo è quello che penso.
0: Sì, sono d'accordo, ma sono assolutamente d'accordo, e un giorno scriverò degli aneddoti e sicuro dirò l'offerta rifiutata da Vlahović. Ora non è il momento, non voglio rovinare il pomeriggio a nessuno. Mirko, ti chiedo invece, si parla, no, di questo contatto Juve, Paris Saint-Germain, Suzuki, di una formula, la Juventus vuole accelerare. Tu hai parlato ieri di Trubin, quindi è una tua notizia, perciò adesso lascio te la parola. Hai parlato, no, di Hill, perché sì, abbiamo trovato la pronuncia, che tra l'altro si è fatta espellere l'altro giorno. Sì. Quindi insomma, sì, vai tu a ruota libera, Mirko.
9: Con tra l'altro un episodio abbastanza particolare, dove ha praticamente dato, non dico una testata perché non è stata così violenta, però ha fatto un gesto antisportivo, ecco, questo lo possiamo dire. Ma allora, hanno sempre vagliato e valutato un ventaglio di soluzioni per la porta. Inizialmente erano andati dritti e decisi su Alisson senza riuscirci. Poi hanno provato sul Dimu Martinez, l'abbiamo raccontato soprattutto il mese scorso, e non hanno mai trovato l'apertura dell'Aston Villa ad abbassare le esose richieste. Poi si sono soffermati e hanno iniziato a valutare la prima Suzuki, cogliendo poi questa opportunità col Paris Saint-Germain. Ti confermo, il contatto c'è, è anche in corso, le due società stanno parlando, anche perché il Paris Saint-Germain questa mattina ha trovato l'accordo col Parma da 35 milioni, e quindi adesso il Paris Saint-Germain, che ha questa necessità, questa volontà di voler prestare il giocatore, è chiaro che tiene in considerazione la Juventus, che in questo momento ha necessità soprattutto di rinforzare quello che è un ruolo definito anche dagli stessi dirigenti e dallo stesso allenatore, un ruolo ancora scoperto. E poi ha vagliato e stava valutando altre soluzioni. Vi ho raccontato di Orlando Hill, abbiamo trovato la pronuncia e ragione la scorsa settimana, lo ha valutato, c'è stato un contatto tra l'agente Fabian Bustos e la Juventus due settimane fa, non ci sono stati più contatti, proprio perché per la Juventus in questo momento la pista si è un po' raffreddata. C'è stata l'opportunità di valutare i costi per riguardo ad Anatoly Trubin, c'è stata una chiacchierata col suo entourage, il ragazzo anche aveva dato apertura, utilizzo il tempo passato, aveva dato apertura proprio perché per un'eventuale situazione che potesse nascere Trubin metteva davanti la Juventus, però la Juventus offerte al Benfica non ne ha inviate e non ne invierà, in quanto ritiene eccessiva quella che è la richiesta attuale del club lusitano da 40 milioni. di conseguenza ci siamo ridotti a parlare di Suzuki e di Vicario. Vicario resta un po' il nome sullo sfondo, però in questo momento lo vedo un filo più distante, perché non a livello di contatti, ma lo vedo un po' un filo distante a livello di formula. Il Tottenham non apre al prestito, non aprendo al prestito è chiaro che la Juventus in questo momento, se riesce a trovare un accordo, la prima scelta è Zion Suzuki.
0: Allora, io credo di essere il fan numero uno in Italia di Suzuki, però la valutazione mi sembra molto molto alta, molto molto alta. Ti chiedo, perché i nostri ascoltatori mi hanno già mandato un vocale prima, molto interessante, tu credi che la Juventus possa ottenere qualcosina oltre il prestito? No, non dico un riscatto, perché mi sembra difficile, ma riscatto e controriscatto, o un premio valorizzazione, un prestito biennale, cioè riuscire a condire un po' questa trattativa?
9: È quello che la Juventus sta facendo nei contatti attuali, è quello per cui sta lavorando la dirigenza, ma difficilmente, almeno da quello anche che rimbalzava da fonti parigine, il Paris Saint-Germain possa accettare un tipo di soluzione del genere. Cioè, per il Paris Saint-Germain ovviamente l'investimento su Suzuki rappresenta innanzitutto un investimento per il futuro, poi vogliono ampliare il loro mercato a livello asiatico e soprattutto vorrebbero il prossimo anno avere un portiere con grande esperienza. Dall'altro lato c'è la Juventus, che ovviamente è interessata, era già interessata da prima che si frapponesse il Paris Saint-Germain su questa trattativa, lo è stata in maniera secondo me non concreta, almeno a livello di offerte, però a livello di contatti con anche il ragazzo ci sono stati, e come, e c'era anche la volontà, almeno verbale, del giapponese di unirsi alla Juventus. Di conseguenza, se la Juventus dovesse riuscire in questi colloqui a stappare più di un prestito secco, è chiaro che fa, tra virgolette, una buonissima operazione. Però al momento noi teniamoci un po' bassi, anche per non dare false illusioni a chi ci sta seguendo, e ti direi che in questo momento quello che preferirebbe il Paris Saint-Germain sarebbe proprio un prestito secco senza nessun tipo di opzione.
0: Mirko, nei dialoghi Paris Saint-Germain Juventus, tu pensi che non verrà mai toccato il nome di Chevalier?
9: Io so che il nome di Chevalier è stato toccato in mezzo ad altri nomi, te ne faccio qualcun altro, perché se ne è parlato di recente, ovvero quello di Noah Tubolu, che io ricordo di averti fatto quando ero in vacanza. Però è altrettanto vero che fa parte di quella schiera di giocatori che sono stati proposti, o che comunque la Juventus ha chiesto informazioni, ma che non hanno mai sfondato il muro, diciamo, proprio della trattativa. Quindi in questo momento la vedrei molto difficile. Però ti aggiungo un'altra cosa, e questa te l'aggiungo come una notizia, un pur parler, nel senso, io so che comunque il Paris Saint-Germain, al di là di tutto, potrebbe far uscire un difensore che è Marquinhos, e io sarei attento eventualmente, visto che le due società stanno parlando, i dialoghi sono molto positivi, perché comunque rispetto al recente passato l'operazione con Colomboigny praticamente ha cementificato nuovamente i buoni rapporti tra i club. Io sarei attento eventualmente a un Paris Saint-Germain che possa venire forte su Pierre Kalulu. Oggi Pierre Kalulu non ha giocato, non perché è sul mercato, questo tendo a chiarirlo, ma non ha giocato perché come Premier è stata fatta una gestione di carichi di lavoro. Però io so che il Paris Saint-Germain, se dovesse cedere Marquinhos, so che tra i tanti nomi che sta vagliando, uno di questi è Pierre Kalulu. E quindi io so che i buoni rapporti tra i club potrebbero far nascere eventuali operazioni. Oggi è un pur parler quello che ti dico. Però stiamo attenti, perché non interessa solo Kalulu, hanno fatto anche domande su Kefren Thuram, si stanno interessando anche a Jonathan David. Cioè potrebbe nascere un asse Torino-Parigi che magari l'anno scorso o due anni fa sembrava quasi impossibile.
0: Questa è una bombetta, Mirko, mi hai fatto un po' sobbalzare dalla sedia. Io non devo avere tanti stress in questi giorni, e qua rischi di portare il mio stress elevatissimo, mi fai alzare la pressione se tocchi il nome di Pierre Kalulu. Quindi speriamo, da questo punto di vista, che possano girare a largo. Però
9: sottolineiamolo, Cami, lo sottolineo perché so che molto spesso questo tipo di notizie fanno sobbalzare, esattamente come dici tu. Pierre Kalulu non è in vendita, la Juventus non valuta offerte per Pierre Kalulu, però è chiaro che se il Paris Saint-Germain, se dovesse cedere Marquinhos, se questo l'incastro, dovesse andare dalla Juventus e fare un'offerta folle, per un'offerta normale non basta, un'offerta folle per Pier Calulu, è chiaro che uno ci può anche pensare, perché è vero che non è sul mercato, però se ti arrivano con 60-70 milioni, dai ragazzi, chiaramente, diciamocela tutta, è difficile resistere a certe cifre.
0: No, no, ragazzi, anche sopra i 50, sopra i 50 sono tutti a rischio. Questo va detto, non affezionatevi, se avete comprato le maglie, ragazzi, aspettate a mettere il nome a fine mercato, questo per il bene del vostro investimento. Mirko, facciamo un passettino alla volta, abbiamo ancora un po' di temi da toccare, ti sfrutto un po', ti chiedo scusa. Lukumi, io oggi ho detto una roba. Ho detto, ragazzi, però Cabal interessa al Bologna. Se me lo fai giocare 90 minuti, qua rischia di mandarmi poi in fumo anche la trattativa Lukumi.
9: Effettivamente. Allora, ho un po' lavorato su questa pista, nel senso che io so che la settimana scorsa, ma anche a inizio di questa settimana, ci sono stati dei contatti continui tra la Juventus e il Bologna. Continuano ad esserci dei contatti tra club. Ovviamente il Bologna ben sa che la Juventus in questo momento è la squadra più avanti per John Lukumi. La Juventus sta lavorando per fare poi l'offerta che sarà quella definitiva, la seconda, con cui spera di chiudere l'operazione, che sarà un'offerta che presta poco andrà a toccare i 20-22 milioni. Quindi non i 25 che chiede attualmente il Bologna, meno dei 28 che è la clausola rescissoria. Io so altrettanto che nei dialoghi il Bologna timidamente ha chiesto Cabal. È un giocatore che stanno valutando, però non è la primissima scelta, in questo momento va detto. Se ne è discusso, la Juventus chiede una cifra intorno ai 10 milioni, qualcuno, qualche collega stamattina leggevo che parlava anche di una possibilità presto con opzione, potrebbe essere, però in questo momento il Bologna sta vedendo altri in quella zona di campo, il favorito mi risulta essere Rodriguez, quello che gioca nel Cagliari. Si è parlato anche di Theon Kop-Minas come possibilità, o come Fabio Miretti, di nuovo una nuova suggestione. Di questo da Bologna mi è stato smentito seccamente. Quindi le due operazioni, se dovessero essere fatte, chiariamo, non sarà una contropartita a Cabal, ma saranno due trattative slegate. Al momento io ti dico la mia, vedo più una Juventus che va a fare un'offerta diretta per Lukumi, più della possibilità che magari il Bologna possa farne un'altrettanta per Cabal, fermo restando che l'interesse c'è stato e il nome tra i due è uscito fuori nei dialoghi per Lukumi.
0: Ti chiedo ancora, Mirko, a centrocampo con le uscite come siamo messi? Besiktas, Arthur, Miretti, c'è qualcosa che magari si muove? Douglas Luiz, un po' dei centrocampisti della Juventus, la situazione?
9: Ma la Juventus è in ginocchio per Arthur, letteralmente in ginocchio. E non credo che sia, a differenza di Douglas Luiz, che sentivo anche Spalletti parlarne, ma Douglas Luiz lo vedo veramente molto vicino alla possibilità di restare, e secondo me se lo meriterebbe anche. Su Arthur il discorso è leggermente differente, perché per Arthur la Juve non farà una risoluzione, ma sta aspettando che un club lo possa prendere anche dietro un indennizzo. Gli scade il contratto, non possono più far prestiti, quindi devono per forza trovare una soluzione ideale. E il Besiktas, che già si era interessata nello scorso mese di giugno, può essere una soluzione magari nella seconda metà di agosto, un po' quello che spera la Juve. Su altre operazioni, io so di un sondaggio diretto del Newcastle con gli agenti di Kop-Minas, è stato, sembrava quasi una pazza idea la scorsa settimana, ma in realtà il Newcastle, con la cessione di Bruno Guimarães e col fatto di non aver visto la firma di Højbjerg, che sembra essere sfumato, io so che il Newcastle aveva in Paligna e altri giocatori una shortlist di centrocampisti, tra cui c'è anche il nome di Kop-Minas. La Juve lo valuta tra i 35 milioni, non può fare minusvalenza, quindi non può andare al di sotto dei 33. Vediamo se il Newcastle farà qualche offerta. Per Fabio Miretti, invece, al di là dei nomi che si leggono sui giornali, non mi risultano esserci trattative concrete in questo momento a centrocampo. Qualsiasi sarà l'uscita, ecco, il nome forte, la priorità assoluta è Franchesi. La Juve sta lavorando per trovare un accordo che si sta aspettando la Juventus. Ha dato già la priorità alla formazione bianconera. So che comunque il discorso soldi, che ci sono già state delle offerte da parte della Juventus, non è un problema raggiungere quanto chiede che sì. Nel momento in cui si dovesse sbloccare un'uscita, ecco, la Juventus può andare forte e decida su che sì.
0: Allora l'ultimissima, Mirko, qualcuno è già arrabbiato perché dice: cavolo, ma noi ci siamo fatti scappare Pellegrino, 20 milioni di euro alla Fiorentina, perché non riusciamo a prendere una punta, è tutto legato anche a Jonathan David, all'addio di Jonathan David, oggi non ha giocato, non penso sia legato al mercato, però comunque oggi non ha giocato, e c'è anche la questione, appena andrà via, se andrà via David, la Juventus vuole aspettare qualche saldo di fine agosto. Tu Mirko, tra le idee, tra le trattative, i rumors e quant'altro, credi che la Juventus possa stupire con un nome diverso?
9: Per me sì, perché comunque l'opportunità magari che in questo momento non stiamo osservando, stiamo un po' sottovalutando, può uscire. E io credo anche che l'indicazione sia proprio quella di prendere un attaccante dalle caratteristiche che vuole Spalletti, anche se il nome forte negli ultimi giorni è stato quello di Cirsé, e il nome di Cirsé si è un po' raffreddato semplicemente perché il Manchester United non sta aprendo al prestito con diritto. Ecco, un'altra cosa da dire, in questo momento la Juventus è un po' bloccata anche a livello di formule, ne abbiamo parlato prima su quella di Suzuki. Diciamo quell'investimento a titolo definitivo lo potrebbe fare eventualmente su Lukumi, sempre se ovviamente l'offerta sarà a titolo definitivo, perché magari dalla Juve posso aspettarmi anche un prestito con obbligo condizionato. Ecco, sulla formula non vi so dire ancora di più perché non ci sono molti dettagli a riguardo, e a maggior ragione se l'attaccante in questo momento rappresenta una bella incognita, perché sono d'accordo con chi ti scrive, è una proprio folle per qualcuno che possa sbloccarti anche un po' di liquidità, di conseguenza non vedo come sia possibile eventualmente fare un ingresso a titolo definitivo. Aggiungo su David, a me persone vicino a lui hanno detto che in realtà vuole restare e non ha situazioni concrete. Lo posso capire per un semplice motivo, non credo che ci siano squadre in questo momento possano dare copertura totale di uno stipendio da 6 milioni netti più bonus. Di conseguenza, se devi trovare qualche squadra che possa volere Jonathan David e qualche interesse lo ha in Francia, devi ripetere l'operazione open down, ovvero un prestito oneroso dove magari la società ti può coprire parte dell'ingaggio, e in questo caso non più del 50%, e dovresti poi fare una trattativa diversa per portarti a casa un attaccante. Ecco, io in questo momento non so quanto possa essere, tra virgolette, un obbligo per la Juventus cercare l'attaccante. Io credo che prima debba sistemare la porta, poi andare sulla difesa, riuscire a sistemare anche un vice cambiato, comunque un giocatore che a sinistra possa darti quel tipo di soluzione, perché anche cambiato non lo vedo bene francamente, e poi pensare eventualmente alla punta. A me Milik ha dato delle buone risposte, se dovesse reggere fisicamente io non lo sottovaluterei, perché secondo me è un buonissimo attaccante.
0: Io su Milik ho detto che è una questione caratteriale, Mirko, devi decidere cosa fare, cioè non Milik a pallone sa giocare, cioè è forte. Il discorso è: vuoi rischiare con Milik e con la fragilità di Milik, o non vuoi rischiare e allora vai da un'altra parte? Qua dovranno prendere una decisione destra-sinistra, non c'è il grigio, con Milik non può esserci il grigio. L'ultimissima poi davvero, Nico Gonzalez, sì. Domani è la continassa.
9: Domani è stato detto così che il 12 tornerà in Italia, adesso vediamo se lo rivedremo, ma penso proprio di sì. Non abbiamo, almeno io non ho tracce, riscontri di situazioni concrete, di trattative. C'è sempre sullo sfondo l'Atletico Madrid, ma in questo momento è un po' in impasse, un po' in stand-by, perché l'Atletico Madrid ha capito che la Juventus non svende il giocatore e quindi se lo vuole deve pagare. La Juventus lo valuta almeno sui 30 milioni di euro e vuole una cessione a titolo definitivo. In questo momento i colchoneri non garantiscono. Ci sono state delle ipotesi Inter, l'ipotesi Roma, che hanno trovato sì in sondaggi con la parte italiana, perché questo va specificato, con la parte italiana dell'entourage di Nico, ma non con la parte argentina. Di conseguenza a me dalla parte argentina, perché ho fatto un incrocio, ho fatto un po' di verifiche, dalla parte italiana mi risulta qualche sondaggio di club italiani, tra cui Inter e Roma, dalla parte argentina, a parte l'Atletico Madrid, non mi risultano esserci stati altri contatti. Da capire se eventualmente, un po' come la situazione di David, si possa sbloccare a fine campionato. Con la differenza però che Nico Gonzalez rispetto a David, Spalletti non è proprio così indifferente, quindi possiamo anche intuire il fatto che nell'eventualità magari per Spalletti può essere un acquisto quello di Nico, piuttosto che magari una cessione proprio come, non so, altri della Rosa di cui abbiamo appena parlato.
0: Mirko, grazie davvero per questo maxi intervento.
9: Grazie a te Cami, un abbraccio, un saluto a tutti voi.
0: Un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttoio.com per questo macro intervento, abbiamo parlato di tutti i giocatori, di tutti i giocatori, quindi insomma adesso dovete prendere questo blocco e farne buon uso, perché abbiamo raccontato tutte le trattative. Adesso vedremo come poi evolverà questo mercato della Juventus, ancora molto molto intenso, perché ci aspettiamo tutti 5, e dico 5 acquisti. A tra poco.
8: Il club degli inviati.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Seconda giornata europea di atletica a Birmingham. Quattro azzurri dell'alto, Tamberi, Scioli, Falocchi e Stronati, superano la qualificazione, volano in finale. Coiro invece in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano superato, tra l'altro dopo 46 anni. Strepitosa anche Falorunso nei 400 ostacoli, è in finale. E stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5000 con Nadia Battocletti, i 100 metri maschili con Jacobs che cerca di confermare il suo oro. E seconda giornata anche agli europei di nuoto a Parigi. Nella mattinata Thomas Ceccon con i 200 dorso, D'Ambrosio con i 100 stile libero e Benedetta Pilato e Angiolini con i 100 rana conquistano tutti il pass per la semifinale. Nettullio invece arriva in finale degli 800 stile, in programma domani sera. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia invece di medaglie, Ceccon ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Si parte alle 18:30. Siamo al calcio. La Juventus di Luciano Spalletti vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi a Perth in Australia. Indirizzare il match prima alla rete di Kenan Yıldız per l'occasione capitano e poi il raddoppio di Ark Milik che fa un gol bellissimo. Prestazione convincente in entrambe le fasi, molto bene anche con Seisao, Selic e Perin che nel recupero salva il 2-1 con un miracolo su Ledouaron in area di rigore. Colomoni invece da registrare, nonostante due occasioni clamorose non è riuscito a trovare la rete. Bene comunque il francese in copertura e sacrificio, buona personalità infine per il Palermo di Pippo Inzaghi. Il calciomercato con Romelu Lukaku che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il club turco infatti ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento dell'attaccante belga per 6 milioni di euro più 3 di bonus. Il tennis, tra Tardelli e Nakashima vince la pioggia. Non si è giocato il quarto di finale del Masters 1000 di Montreal, rinviato da ieri ad oggi. La sessione serale che sarebbe dovuta iniziare alle 24 italiane con Nodar Fels non è mai iniziata proprio a causa del maltempo, con gli organizzatori che hanno cancellato i match dopo una serie di rinvii. Si recupera tutto dunque oggi, ma stavolta con un ordine di gioco diverso. Scenderà in campo Dardari con Nakashima alle 18:30 italiane, a seguire Odar Fils. Nella notte italiana invece i quarti di finale della parte alta del tabellone, Mensik Shelton e Merida Tien. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera,
13: il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, grazie come sempre regia a Manu che oltre ad essere un grande tecnico e un amico, l'ho stressato parecchio oggi, soprattutto quando si fanno le trasmissioni da remoto. Manu, vengo direttamente da te, vocali.
15: Ciao Claudio Bianconero, ma io vi faccio una domanda, no? Ma a questo punto, visto che tanto investire bisogna investire e bisogna prendere un portiere, ma non vale? Non è meglio fare un aumento di capitale, prendere il portiere che ci serve e tanti saluti? Non so, magari andiamo incontro a qualche sanzione della UEFA o robe del genere, però se tanto mi dà tanto facciamo un aumento di capitale e pigliamo sto portiere. L'anno prossimo cerchiamo di rientrare nei ranghi. Naturalmente prendere un portiere di lunga prospettiva, d'altronde noi con Buffon ci eravamo abituati bene, diciamoci la verità. Preso giovane, è stato con noi una vita intera, trovarne un altro simile, pagando quello che si deve pagare. Aumento di capitale, oh ragazzi, si fa il sacrificio. Sempre che non si vada incontro a sanzioni, però voglio dire, non ci va il PSG perché ci dovremmo andare noi.
0: Non si può. Amico Claudio, non si può, ormai è vietato da anni, non puoi buttare dentro soldi e spendere per il mercato. Questa è una cosa che vi ho raccontato tante volte, però rientra in un orecchio e esce dall'altro. Non puoi buttare dentro capitale e usarlo per il mercato. Tu puoi fare mercato ormai con i soldi che arrivano dal fatturato del club. Quindi con i soldi che hai nel club puoi prendere una porzione e utilizzarla per il mercato, ma non puoi anche a livello di sponsorizzazione o altro buttare dentro denaro e pensare di acquistare, non si può fare. Quindi quello che stai chiedendo tu, di fare un aumento di capitale per comprare altra gente, non è possibile e quindi non possiamo farlo sostanzialmente, ed è per questo motivo che noi non stiamo portando avanti le trattative a titolo definitivo per un portiere giovane di prospettiva. Il tuo discorso è giustissimo, io lo avvallo al 100%, ma non puoi fare una roba del genere, ecco, non puoi fare un aumento di capitale per utilizzare il mercato. Tu i soldi del mercato devi ottenerli grazie a magari vittoria di un campionato, la vittoria di un'Europa League, l'ingresso nella prossima Champions League. Ecco, se tu già fai queste cose qua, i soldi per il mercato sono tantissimi. Se tu non ottieni determinate cose, come noi quest'anno che siamo stati siamo arrivati sesti, ecco, in questo caso qua poi rischi di pagare la cauzione, di avere meno budget e non puoi far entrare soldi per comprare. Ecco, una cosa che non si può fare, è vietata. Ecco. Manu, ancora un vocale.
1: Cami, a breve, sì. Se vuoi, ti vado a chiamare un candidato.
0: Sì. Okay. Sì.
1: Volevo solo dire all'amico dalla Svizzera che non possiamo chiamarlo.
0: No, amico svizzero, possiamo vederci a Torino o davanti allo stadio, ma chiamarti non possiamo chiamarti, però se ci mandi un vocale noi siamo super felici, super felici e ci abbracciamo forte, ci abbracciamo forte. Quindi in attesa dell'ospite, allora io non rompo le scatole a Manuel che starà sentendo il nostro prossimo sentiamo candidato, io non so nulla. Allora andiamo con un vocale così poi mi fai la sorpresa sul candidato.
16: Ciao Camillo, ma quanto hai ragione, quanto hai ragione. A volte mi sembra che meritiamo questa mediocrità. Ancora c'è gente che dice, vedi Locatelli che ha fatto la verticalizzazione, è Douglas Luiz, non ce lo possiamo permettere, uno con i piedi così buoni. A volte mi sembra veramente che noi meritiamo la mediocrità. Meritiamo Locatelli, meritiamo Gatti, meritiamo Di Gregorio, Perin e meritavamo Vlahovic, quelli del nucleo dei perdenti della Juve. Un abbraccio, Jerry da Pomezia.
0: Caro Jerry, io sono d'accordissimo con te, quindi so che qualcuno si arrabbierà, ma a me questo gruppo, cioè ragazzi, io ho fatto una domanda il giocatore da vendere, no? Avete uno slot, andate forte, e io ragazzi vado su, se devo scegliere uno vado Cambiaso, forte, netto, basta, non ne posso più, non ne posso più, anche se

0: parlare di calcio vero, di calciatori veri. Cioè, oggi quando ho visto questo 4-1-4-1 con le difficoltà, con Ildiz che ha sbagliato tutto nel primo tempo, Guaralai, Bekovic, McKennie che sembrava una trottola impazzita, con se sao benissimo, e quando ho visto la roba lì non è che ero contento del primo tempo, ragazzi, perché non ero contento del primo tempo, ma c'era una volontà di provare a fare qualcosa, di buttare gente tecnica. Ecco, io Colo, Conceição, Alaibegovic, McKennie e Ildiz li vedo bene. Il resto, molti li ritengo troppo sopravvalutati. Ah, menzione per Celik. Celik, migliore in campo di questa prima parte di stagione. Per distacco, migliore. Sembravo parlare un'altra lingua, bella questa.
1: Abbiamo Andrea da Vicenza.
0: Ciao Andrea, bentornato.
2: Ciao Cami, ciao, da un pezzo che provavo a chiamarti, finalmente ce l'ho fatta.
0: Andrea, allora fammi un po' di dare una lista a caso di giocatori, che è un po' che
2: dovevo farti una domanda, perché sono un po' indispettito, perché tra tanti nomi che avete fatto di attaccanti non è ancora stato fatto quello di Parro.
0: Oh mamma mia, Parro, me lo sogno la notte, Parro. Ovvio, no, tu hai la maglia.
2: Quello che io volevo dire, che magari che ho scritto anche nel messaggio, prima non so se avete letto comunque, è che secondo me alla Juve in questo momento manca tantissimo le verticalizzazioni. E anche ieri, e anche oggi, la partita che abbiamo visto siamo ancora troppo legati ai passaggi sugli esterni, a Ildiz o consultavo che faranno qualcosa, e gli unici che hanno quelle qualità lì, che sono Douglas e Miretti, lo fanno a sparsi e con poca qualità, secondo me. Quindi lì secondo me che dobbiamo puntare, oltre al portiere, che quella è la cosa principale.
0: Ma guarda Andrea, però va fatta una specifica, perché se no è sbagliato. Nel primo tempo tu verticalizzazioni non ne potevi fare, perché tu avevi un blocco di 10 giocatori più o meno, fai 9, leva poi Giamparo il portiere, e poi tutto il resto era un blocco, un grande muro, un muro gigante, e allora lì tu la verticale fai fatica, perché poi cosa succede Andrea? Allora ti ripiglia la palla, te la sparano 80 metri e tu tutte le volte devi fare le vasche, così non ha senso, perciò è giusto anche un po'. Sono d'accordo sul fatto che noi siamo prevedibili e noi quasi pensiamo solo a non sbagliare, e non a creare. Questa è una cosa che ha in comune anche la Juventus Women, che pensa a non sbagliare invece che creare, e infatti devi trovare un equilibrio. Noi ce l'abbiamo già da Motta, se ti ricordi Motta, tante volte finiva 0-0, stavamo lì ore con la palla, però poi non c'era un tiro, tipo col Bruges, per farti un esempio,
2: era un gioco perimetrale, esatto. E non si provava mai l'imbucata.
0: Ma l'imbucata lì non c'è, Andrea, lì l'imbucata non c'è, perché comunque non hai lo spazio. Uno degli esercizi più difficili che mi ha fatto più correre nella mia vita becera calcistica è che quando facevi attacco contro difesa, facevi tipo un 8 contro 6 o un 10 contro 8, è che se si piazzano dietro a una metà campo sola, poi tu fai fatica a trovare spazi. Tu sì, devi trovare la giusta alchimia. Devi capire che
2: questa cosa qua che dici tu, scusami, se è una cosa che anche io trovo giustissima. Però la domanda, Mari, anche tu, avendo giocato in categorie più alte dove ho giocato io, come fanno squadre come l'Inter, ad esempio, che hanno centrocampisti dove l'imbucata ce l'hanno tutti praticamente, quasi tipo quello Mkhitaryan, eccetera, a trovare sempre comunque l'uomo dietro la difesa con lo scatto di Thuram o lo scatto di Lautaro? Cioè, se lo creano, fanno un gioco in modo tale da riuscire a portare sulla difesa e crearsi lo spazio. Noi abbiamo un attaccante come Colio Muani, non possiamo pensare di fare solo palle addosso, dobbiamo fare un gioco che gli crei anche quelli imbucati lì. Secondo me questo lo fai,
0: sì, però sai
2: con
0: Andrea,
2: campisti che ce l'hanno come gioco di prima. Cosa che non
0: sì Andrea, però il calcio non lo fai a una metà campo, devi capire che c'è modo e modo di affrontare l'avversario, a parte che l'Inter ha un centrocampo spaventoso ed è molto sottovalutato, e però l'Inter ha tante fasi che noi non abbiamo. L'Inter ti chiama pressarla e poi ha una pulizia di uscita molto migliore della nostra.
2: Infatti,
0: L'Inter ha
2: infatti.
0: una riaggressione molto

0: molto buona, tant'è che nella gara contro la Juventus, la prima papera di Gregorio, però l'errore iniziale è che l'Inter indirizza l'uscita di Cambiaso, Cambiaso fa una roba orribile, ovvero un passaggio per David inutile, tant'è che si arrabbia Spalletti, loro pigliano la palla, girano e fanno gol. Cioè, loro hanno delle cose che sono molto più avanti dei nostri, e però loro riescono a portare il gioco dove vogliono loro e indirizzarlo. Noi invece ci aspettano e non riusciamo a uscirne. Cosa devi fare, Andrea? Devi fare. Io già vi assicuro che ho fatto un intervento e in un post è stato detto che già Ildiz e Alajbegovic non vanno insieme. Hanno giocato un tempo e neanche 60 minuti insieme, qualcuno gli ha già fatto il necrologio. Quindi io dico solo che dobbiamo mettere nelle condizioni questi nuovi giocatori, e stanno provando anche un modulo diverso, perché oggi abbiamo fatto 4-1-4-1, di trovare un'alchimia, Andrea, perché Alajbegovic è appena arrivato, l'hanno buttato su un aereo, hanno detto vai e gioca, ha 3 allenamenti con la Juve, conosce pochissimo dei compagni, è ovvio che possa sbagliare, le gambe non girano neanche tanto. McKennie sembra una trottola, quando ha la palla è pazza perché non ha ancora le gambe forti, è uguale Colo, quindi non vediamo questi scenari come estremamente negativi, non
1: No,
0: sono
1: infatti
0: eccezionali
1: sono
0: ma non estremamente
1: d'accordissimo.
0: negativi, ecco.
1: No, questo sono d'accordissimo, anzi, prima avevi fatto la domanda su chi è un giocatore che vorresti fuori della Juventus.
0: Ah, rispondi, rispondi.
1: Sinceramente, visto proprio anche le premesse che hai fatto tu, quindi anche che ci sono giocatori ancora fuori condizione, ma chi invece dovrebbe essere in condizione tipo Cambiaso, secondo me, e per me è l'uomo che dovrebbe uscire già subito. Come
0: Dai
1: parlo del
0: Andrea,
1: gruppo
0: fammi
1: storico,
0: divertire.
1: eh?
0: Fammi divertire Andrea, dai, dai, dai, che ne ho bisogno. Allora, 5 ruoli. Portiere, terzino sinistro, mediano, cos'altro? Centrale di difesa e attaccante. Fammi 5 nomi, in porta chi vuoi. Hai un budget normale, non mi fare Haaland,
1: Allora, in
0: Mbappé e via
1: porta
0: dicendo.
1: l'ideale mio sarebbe Carnesecchi, però mi accontento di Suzuki, anche perché secondo me Suzuki è una cosa che ne hanno già parlato quando hanno chiesto di fare Colo a titolo definitivo, non in prestito. Ho questa idea qua, secondo me.
0: Eh
1: Poi
0: no,
1: per quanto riguarda il...
0: lì noi abbiamo rischiato di far saltare tutto, Andrea, perché noi stavamo comprando Suzuki e poi il Paris Saint-Germain si è un po' adirato. Lì abbiamo rischiato noi di fare la frittata, ma è un'altra cosa. Dai,
1: Comunque
0: difensore
1: il
0: centrale.
1: difensore Lucumi per me è perfetto come tipologia.
0: Vedi,
1: Poi per
0: stiamo
1: quanto
0: pure
1: riguarda...
0: d'accordo oggi.
1: Come?
0: Andiamo anche
1: Siamo
0: d'accordo
1: d'accordo.
0: sui nomi oggi.
1: Sì. Poi centrocampo per me più che Kessié, mi piacerebbe tanto Goretzka perché secondo me unisce sia qualità che calcio da fermo e che inserimento.
0: Ok.
1: E poi per quanto riguarda l'attaccante, poi paro tutta la vita.
0: Ok, terzino
1: Quello
0: sinistro.
1: concedemelo. E il terzino
0: Sì.
1: sinistro, sinceramente, lì ho un po'. Cioè, mi piacerebbe anche Theo Hernandez, ma non difende. Visto i prezzi che sono girati, avrei fatto il tentativo per Ruggeri, però mi sa che è già aperto.
0: Eh no, Ruggeri, mi sa che non è tanto cosa in questo periodo. Non è
1: Poi,
0: tanto cosa, ma
1: se devo dirti un nome, di sicuro a te farà rabbrividire, così tanto per
0: no, allora
1: far finire
0: non me lo dire, non me lo dire, Andrea. Tiello per settembre, non me lo dire, non me lo dire.
1: un po' di... Non te lo dico.
0: No, dai, dimmelo, dimmelo, dai, che se lo dico mi dicono che non mi faccio dire le cose, dai, dimmelo.
1: Allora, come te lo dico come riserva, e come, però per me come pulizia di calcio e cross, mi piace che è un giocatore sottovalutato come Serie A, è Valeri del Parma.
0: Chi, Valeri?
1: Valeri del Parma, sì.
0: No,
1: Come
0: mi hai detto di
1: crossatore, secondo
0: peggio.
1: me è più forte di tutti quelli che abbiamo in squadra. Ecco.
0: Mi hai detto di peggio. Mi hai detto di peggio, posso dirti.
1: Non ti dico
0: Non lo
1: Zamura adesso,
0: vorrei, ma mi
1: no,
0: hai
1: sennò
0: detto di peggio.
1: mi cancelli i messaggi.
0: No, io quello non lo faccio mai, ragazzi. Cioè, io ho tanti difetti, tanti. Ma se non leggo è perché non li ho visti. Ma non metto il bavaglino a nessuno io. A nessuno.
1: Sì,
0: Anzi, leggo
1: lo
0: anche
1: so.
0: quelli dove mi criticano. Andrea, ciao!
1: Ciao e grazie ancora e buona giornata a tutti. Ciao.
0: Ciao Andrea, un abbraccione. Manu, fammi ascoltare qualcosina, dai.
2: Ciao Camillo, quanto mi piace quando entri nel dettaglio e spieghi cosa dovrebbe fare una squadra per per arginare un edificio chiuso, cosa dovrebbe fare la nostra Juve per migliorare il gioco, cosa dovrebbe fare la nostra Juve per aumentare il tasso di qualità, per verticalizzare. Mi piace quando mi insegni, perché io guardo il calcio ma non l'ho mai giocato, quindi oggi non l'ho visto al lavoro, ma come la partita con l'Inter, io vedere l'Inter tutta piazzata dietro, noi lentissimi che facciamo solo il fraseggio, il possesso palla in orizzontale, e loro come prendevano palla, ma ci imbucavano in due passaggi, andavano avanti alla nostra porta. E io mi chiedo, ma cosa può fare una squadra come la nostra quando trova le difese schierate e non ha spazi?
0: Ragazzi, pazienza, la pazienza. Io ho visto, no, una squadra che tanti criticano, che è il Barcellona, che ha dato tanti giocatori alla Spagna, che è questa difesa alta, se il fuorigioco rimane tale, è una cosa pericolosa ma intelligentissima. E la Spagna con la Porta, perché tutti hanno sicuramente elogiato in generale, no, la difesa, però la Porta era la testa della Spagna, dava i tempi ai ragazzi più giovani, dava i tempi, no, nell'uscita, tranquillizzava, con calma li facciamo uscire, vengono a pressarci, e tu devi avere la pazienza, devi sapere come muovere la palla. Noi la muoviamo male perché la tocchiamo tante volte, loro invece ogni tanto accelerano, e quando hanno questa tecnica, tac, tempi di gioco, 1-2, 1-2, 1-2, velocizzano e vanno in porta, lì è qualità. Dall'altro lato non possiamo, pur avendo una grande rivalità e un enorme anche sentimento non bello nei confronti dell'Inter, non riconoscere la bravura degli altri. Loro sono bravi nel riprenderla e andare via dall'altra parte con tecnica, perché hanno un centrocampo importantissimo. Perciò la cosa che devi fare è pazienza nel capire la giocata e capire come verticalizzare. Io credo che questa squadra abbia inserito qualità per cercare, no, di velocizzare a un certo punto, quelle cose che vi ho detto, pronti via, Colomani, Alaibegovic con Seisao, tu, e andare verso la porta. Però questo richiede tempo, e noi oggi l'abbiamo fatto, perché con Seisao, invece di andare tutte le volte a saltare l'uomo a toccarla 8 volte, e io sono un fan di Chico, la tocca di prima o con un tocco molto veloce e rapido su Celik, che si inserisce, tira in porta, papera, respinta, gol. Questa è la velocità di pensiero di una squadra, e noi dobbiamo lavorare su questa cosa. Sono convinto che se riusciremo a fidarci l'uno dell'altro, squadra, allenatore, si potrà fare qualcosa. Se poi alla fine determinati giocatori faranno come sempre i loro interessi, avremo delle difficoltà, però ora non dobbiamo spaccarci la testa prima di rompere.
3: Cami, ti leggo, sì, un messaggio veloce da Twitch dell'amico Diego, che ti chiede, questa cosa potrebbe farti sentire male, però io te la leggo. Cosa ne pensi di affiancare Jorginho a Douglas Luiz?
0: Ma Jorginho ancora? direi che, insomma, Jorginho, io 3 anni fa l'avrei preso bendato, neanche nel suo prime. Quando è andato all'Arsenal l'avrei preso bendato. Ora cerchiamo giocatori nuovi, non per forza quelli del passato, ecco. Aggiorniamoci, dico al nostro amico Diego, aggiorniamoci con nuovi calciatori, non rimaniamo ai calciatori di vecchie gestioni anni fa, andiamo su nuovi, perché ce ne sono 2 o 3 bravi da scovare per cercare di crescere e migliorare. Manu Vocale.
4: Ciao Cami, ciao Manuele, sono Pietro della Svizzera, purtroppo mi dispiace che non riuscite a chiamarmi. Niente, io avrei parlato volentieri sulla faccenda di Spalletti, della sua volontà di avere a tutti i costi Colomuani, anche se si sa che se si prende Colomuani a 38 più 12 di bonus, arriviamo a 50, il budget poi per un altro attaccante fisico come lo vorrebbe Spalletti non si può più fare, specialmente se non esce David. Allora, a quel momento, perché? La mia domanda che mi faccio, come mai si insiste su Colomouani, che io spero veramente che lui faccia quei 10-15 gol e poi gli altri fanno poi il resto, perché se Colomouani rimane sotto i 10 gol, secondo me questa volontà di Spalletti gli si rivolterà contro.
0: Ma guarda, quello che voglio dirti io è che in questo momento qua l'ha voluto, l'ha avuto e adesso deve farlo segnare. E Colomouani deve segnare. Non c'è niente da dire, non c'è da trovare alibi, da giustificare, da non giustificare, da dire, fare, girare. Hai voluto Colomouani, ti hanno comprato Colomouani, adesso fai rendere Colomouani. E Colomouani, hai voluto tornare alla Juve, ti sei ridotto lo stipendio, hai fatto l'impossibile per tornare, adesso ci servono le prestazioni. Perché è giusto così, i calciatori si giudicano anche per i gol, non solo, perché io non li giudico solo per i gol, ma, e ve l'ho dimostrato qualche settimana fa con Zegrova con i Chelsea, ma devi giudicarli per la prestazione e l'attaccante anche per i gol, anche, ma per i gol. E quindi in questo caso dobbiamo cercare, no, di dare delle responsabilità al mister, perché quest'anno il mister avrà molte più responsabilità rispetto allo scorso anno, dove ha avuto degli alibi, però ha sbagliato anche lui, e va detto, e ha uguale Colomouani, responsabilità per tutti, perché insomma arriviamo al sesto posto, hai chiesto Colomouani, ora devi far segnare Colomouani, Colomouani se volete tornare alla Juve, adesso devi segnare. Ragazzi, questa è la Juve, non è che possiamo dare sempre a tutti seconde chance, cioè terze chance e via dicendo. Oggi se ne mangiati tre. Ecco, l'importante è averlo fatto tirare tre volte oggi. Se in campionato se ne mangia tre, anche con una vittoria, io lo critico, eh. Guardate, io non faccio pigli e figliastri. Ci sono dei giocatori che mi piacciono di più rispetto ad altri, ma se devo criticare, critico. Critico. Quindi, se capiterà, non c'è problema. Manu, abbiamo ancora tempo per un vocale o salutiamo?
5: Buongiorno Cami, ma te li ricordi quelli che si disperavano perché il Napoli ci voleva pagare solo 18 milioni di euro Miretti? Ma se potessi regalarlo stasera, regalarlo a chiunque, quell'inutile giocatore lì. Ciao, Massimo da Rovigo.
0: Ecco, questo secondo me è proprio un ha dato un bel appiccichino a Miretti, lo critica a prescindere perché ha fatto anche un buon precampionato, però a volte Miretti così, 18 milioni non sono mai arrivati, 18 milioni di euro per Miretti non sono mai arrivati, se fossero arrivati 18 milioni di euro sarebbe già stato un giocatore del Napoli anche lo scorso anno, sono arrivati 10, ecco 10 li hanno rifiutati giustamente, 18 non sono mai arrivati, ecco per onor della verità. Manu, grazie di cuore per avermi supportato oggi, grazie a tutti bello. Voi per l'affetto come sempre, è stato bello, siamo a posto così e buona giornata a tutti.
6: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buonasera dalla redazione.
9: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vicepremier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
8: Due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pistato all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Paola, che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio che, secondo quanto emerso, sarebbe aggravato dai futili motivi. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I fratelli vivono vivono e lavorano all'estero ma tornano periodicamente nel paese di origine.
9: Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo, precipitato mentre i due si erano incamminati per prendere dell'acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di bosco di Corniglio, nel Parmense. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino che hanno recuperato il ragazzino e lo hanno trasportato in elicottero in codice 2 all'ospedale di Parma. Il 13enne avrebbe riportato una probabile frattura a una gamba.
8: Siamo agli esteri di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana. Il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb a largo dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Secondo l'agenzia Reuters, se fosse confermato che il Raid e degli Houthi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto.
9: L'Etna continua a deruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori che hanno scelto l'isola come meta per le proprie vacanze. È stata prorogata la sospensione di tutti i voli fino alle 11 di domani, dopo che questa mattina la società che gestisce l'aeroporto di Catania aveva annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19.
8: Siamo allo sport col nuoto, seconda giornata in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata c'è Con con i 200 d'orse, D'Ambrosio con i 100 a stile libero, Pilato e Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass semifinale, De Tullio invece in finale degli 800 a stile libero. Oggi tutti a caccia di medaglie, c'è Con ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Niccolò Martinenghi. Si parte alle 18.30, intanto agli europei di atletica di Birmingham cade un record storico, arriva subito in batteria negli 800 metri e l'impresa porta la firma di Eloisa Coiro con il formidabile crono di 1.57.56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni.
9: È tutto, a più tardi.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
10: Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Questo è Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta. Saluto Manuel with the Institutional Coffee, con ormai una consuetudine assoluta. Allora, oggi ci immergiamo in un'atmosfera fantastica, perché andremo a parlare di un anno che è nella memoria di tutti i tifosi juventini, anche di chi insomma non ci sopporta molto, cioè il 1996. Cos'è successo in quell'anno? Beh, è l'anno dell'ultima Champions, ma è anche il titolo di un libro che ha scritto Andrea Novelli, che è un amico di questa trasmissione, un amico di Radio Bianconera, e quindi andremo veramente a sondare, a trovare, a spizzicare alcune situazioni e poi insomma la lunga cavalcata della Juventus. Allora lo presento subito, l'autore di questo libro, Andrea Novelli, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio Franco, grazie dell'invito, è un grande onore poter parlare con te di Juventus e di storia della Juventus.
10: Lo sai che è assolutamente un piacere mio, perché il tuo libro è molto bello, sta andando già molto bene. Il titolo esatto è 1996, l'editore è Ultra, Però Andrea, a me ha colpito, e lo vado a leggere testuale, quello che è il sottotitolo. La grande cavalcata Champions Juve e altre cose divertenti che non farò mai più. Cioè già qui si apre un mondo e tra poco ovviamente ti chiederò, questa è la copertina che ringrazio Manuel che manda in sovraimpressione, e qui già c'è un mondo, cioè tante cose divertenti che non farò mai più, ma andiamo per ordine. Innanzitutto, dove possiamo trovare il tuo libro? E poi magari una domanda banale però classica: che cosa ti ha spinto a mettere su carta tutte le emozioni del 1996? Dove possiamo trovare il tuo libro, Andrea?
11: Allora, in tutte le maggiori librerie, ovviamente sulle piattaforme internet, Amazon, IBS, è distribuito ovunque in Italia.
10: E quindi ovviamente chi volesse può anche acquistarlo in diretta, no? Mentre ci ascolta, ma andiamo ovviamente a scoprire quelle che sono le tematiche, perché ci sono le cose molto molto molto interessanti. Andrea, come nasce l'idea di scrivere un libro con un titolo, a parere mio, fantastico? 1996 dice già tutto, però qual è la fonte di ispirazione?
11: Allora, la fonte di ispirazione in realtà è David Foster Wallace, che è un grandissimo scrittore americano, purtroppo scomparso, che ha scritto diversi libri, in particolare sul tennis, in cui andava a raccontare sia la memoria storica, ma anche le sue esperienze personali. E quindi quello che volevo fare era un po' incrociare quello che è successo nel 96 e che tutti noi tifosi della Juventus ricordiamo, ma anche la mia esperienza personale, che in particolare in quell'anno è stata quella del servizio militare. E quindi ho fatto un lavoro ho raccontato in parallelo quello che è stato il percorso Juve e il mio percorso del servizio militare, non dimenticando il fatto che in quel periodo Alex Del Piero,
10: esatto,
11: che è stato uno dei condottieri della Juventus che ci ha portato alla vittoria del Champions, aveva proprio qualche mese prima di me iniziato il suo servizio militare, perché all'epoca anche i calciatori facevano servizio militare.
10: Sì, con ovviamente delle riduzioni, con ampi permessi, io ricordo, insomma, dei servizi militari che per i calciatori fondamentalmente forse duravano un mese su un totale di un anno all'interno di una caserma, però all'epoca ovviamente la leva era obbligatoria per tutti e quindi anche i calciatori passavano da questo gioco, chiamiamolo così. Le altre cose divertenti che non farò mai più, mi permetto di chiederti, sono legate ai tuoi ricordi di Naia, dell'esperienza militare, oppure sono altre cose? Poi magari entriamo a pie pari su alcune situazioni.
11: Diciamo che molti sono legati a quello, ma non sono, diciamo, legati proprio al militare, ma tutte quelle attività che si facevano per sopravvivere al periodo del militare, per non andare in confusione mentale, no? E quindi racconto molti episodi divertenti, appunto, che non farò mai più, chiaramente.
10: Beh, insomma, è passato qualche mese, mettiamola così. Andrea, partiamo con illustrare il libro, e devo dire che il primo spunto lo trovo particolarmente interessante. La vittoria della Juventus nel 96 viene percepita come la più vera dai tifosi bianconeri. Ricordiamo che la prima Champions, ai noi, arriva con la tragedia immane e infinita dell'Eisel. Tra l'altro quest'anno c'è stata l'ennesima celebrazione, sono già passati 41 anni, però sotto il firmamento di Roma arriva la seconda Champions, e concordo con te, forse quella, non so se più vera, più sentita, più con il cuore leggero. Io non so quanti tifosi Juve si siano goduti la vittoria Champions all'Eisel, credo pochi, pochissimi, probabilmente nessuno. Quindi da questo punto di vista il 1996 è un anno fantasmagorico, con la vittoria della Champions, ma anche una squadra straordinaria. A te, Andrea.
11: Ah sì, in pratica è stato un inizio di un ciclo, no? Perché poi abbiamo raggiunto. In quel periodo la Juve di Lippi è arrivata a giocarsi 4 finali di Champions. E purtroppo, vabbè, abbiamo avuto la sfortuna di vincere solo una, la sfortuna di perderne 3, nei modi che sappiamo, perché poi ci sono sicuramente dei rammarichi, no, per non aver vinto almeno una o altre 2, no, perché ricordiamo tutti col Borussia comandò, col Real Madrid anche, col Milan.
10: Gol in fuorigioco contro il Real Madrid, insomma. Io in quegli anni lì avrebbe potuto vincere 3 Champions consecutive e poi quella con il Milan a Manchester, che grida ancora vendetta. La Juve di Lippi era una Juve straordinaria. Ti ho interrotto, prego Andrea.
11: No, non mi hai interrotto, in realtà hai integrato quello che stavo per dire. Sicuramente a me rimangono tutte le sconfitte della Juventus nelle finali di Champions, mi rimangono. Non ho vissuto quella con l'Ajax, la prima, ma ho vissuto molto bene quella con l'Hamburgo, contro cui giocavamo, avevamo la squadra sicuramente più forte del mondo. A detta di tutti avevamo fatto un percorso netto e in finale abbiamo perso veramente una partita incredibile.
10: Guarda, te lo posso testimoniare, perché io ero ad Atene e tra l'altro ero in asse con il tiro di Magath quando è partito. Ho detto ahia, questo è gol, però c'era immensa fiducia, perché hai detto bene Andrea. Quella era una Juve straordinaria che aveva massacrato tutti. Ti svelo un aneddoto: io sono stato qualche giorno in più ad Atene, mi sono goduto la città, le bellezze architettoniche. Arrivavano i tifosi tedeschi e noi juventini li sfottevamo, cioè, ma dove volete andare con questa Juve, vi massacriamo. Io ho vissuto anche Belgrado, ero molto piccolo, però purtroppo ricordo la delusione, ma quello era un Ajax letteralmente ingiocabile, Cruyff, Rep, Van Aneghem, Neskens, una squadra pazzesca. Invece la delusione di Atene io credo che abbia pochi pari con le altre finali che stavi citando tu, perché quella era una Juve che non aveva concesso nulla, era una Juve che quella finale avrebbe dovuto stravincerla e invece purtroppo è andata così. Si dimostra, insomma, questa aura non felicissima nella coppa più importante a livello continentale.
11: E tu pensa, Franco, che io sono diventato tifoso inossidabile della Juventus proprio dopo aver perso con l'Hamburgo. Grande. Da lì in poi proprio sono diventato veramente un tifoso al 100% col cuore bianco-nero. E beh, poi le altre, voglio dire, con Real Madrid sicuramente gol in fuori gioco, non meritavamo certamente la sconfitta. Col Borussia Dortmund stavamo rimontando e poi, se non ricordo male, il gol di Ricken
10: guarda, l'ho rivisto poco tempo fa, un dolore insostenibile, guarda, insostenibile.
11: C'è un gol bellissimo di Del Piero di tacco che ci aveva dato pazzesco, la speranza. E
10: c'era un rigore su Jugovic dopo 6 minuti che ovviamente non viene dato. Guarda, io parlando con Luciano Moggi tante volte delle finali Champions, l'ho detto tante volte ma mi riprometto di farlo, perché le testimonianze dei diretti interessati che erano negli spogliatoi o in campo o sulle tribune credo che siano fondamentali. Lui mi ha dato le spiegazioni per ogni singola sconfitta. Mi diceva: contro il Borussia Dortmund siamo arrivati scarichi, avevamo vinto 3 giorni prima lo scudetto a Bergamo, sono entrato negli spogliatoi, ho visto i ragazzi scarichi, ho detto aia, marca male. Contro il Real Madrid ad Amsterdam noi arrivammo con Zidane che non stava bene, Del Piero incerottato, non era un periodo di forma incredibile, mentre quella di Manchester, lo dico io e mi prendo la responsabilità di dire, Lippi secondo me allenatore straordinario, fantastico, ma nella formazione iniziale dai numeri, e se ti ricordi, mette Montero a sinistra a fare il terzino a sinistra. Sono quelle situazioni che io non discuto, perché poi chi vive lo spogliatoio sa meglio di me, che però ti portano quest'aura di non felicità, quest'aura non rosea. A te, Andrea.
11: Sì, ricordo anche col Milan che nei tempi supplementari, a mio parere, si poteva tranquillamente vincere la partita senza arrivare ai rigori. Anche lì,
10: esatto,
11: forse qualche mossa diversa poteva sorriderci. Vabbè, comunque è andata così.
10: Dove eri tu la sera della conquista della Champions di Roma? Eri allo stadio oppure a casa?
11: No, guarda, nessuna delle due, purtroppo. Ero in circolo ufficiali della mia caserma, insieme. Eravamo un folto gruppo di ufficiali, eravamo tutti sottotenenti di prima nomina e il 90% eravamo juventini. Il capitano della mia batteria era siciliano, era stra-juventino, ed ci siamo goduti la finale in televisione. Però è stato un bel ricordo, non eravamo allo stadio, ma era una sorta di simulazione, perché insomma...
10: Cioè, la potenza di queste vittorie, di questi eventi, è che ognuno di noi, ogni singolo tifoso della Juve, ma ripeto, anche non della Juve, guardando quella partita, in qualsiasi luogo, si ricorda ancora dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni, dove era esattamente quella sera. Sono, ma non è neanche un flashback, e sono strutture mentali che ti rimangono impresse per tutta la vita. La potenza del calcio, ma soprattutto la potenza delle vittorie, perché quella di Roma è una vittoria ovviamente storica, no Andrea? Assolutamente. Tu parli nel libro ampiamente di Marcello Lippi. Mi piace molto il fatto che viene raccontato non solo come grandissimo allenatore, uno dei tre migliori della Juventus a parere mio, ma poi lo dicono le statistiche, ma anche dal punto di vista umano. Ecco, mi interessa molto capire il tipo di ritratto che Andrea Novelli ha fatto nel suo libro di Marcello Lippi.
11: Ah sì, ho cercato di rendere un po' anche la sua figura dal punto di vista di fine psicologo, perché comunque con i giocatori era in grado di trarre il massimo da ogni singolo giocatore, trattandolo comunque ognuno in modo diverso dall'altro, perché ogni giocatore chiaramente anche oggi ha bisogno di essere... coccolato, diciamo, in modo diverso uno dall'altro. A volte anche il gioco del bastone e della carota funziona. Adesso molti di voi lo sanno, ma spesso Moggi e Lippi facevano anche delle finte litigate per mettere anche un po' in tensione i giocatori, no? Per far sì che la squadra fosse sempre carica a livello giusto, no? Quando entrava in campo. E quindi questa componente è importantissima, e forse Lippi è stato uno dei primi a sfruttare questo fattore psicologico, questo coaching anche a livello calcistico.
10: Bello.
11: E non dimentichiamo che un'altra delle cose alcuni stigmatizzano, ma secondo me a torto, ma un'altra delle componenti che hanno portato alla vittoria è stato anche comunque la preparazione fisica.
10: Bravissimo.
11: Perché avere Giampiero Ventrone come preparatore atletico, con la sua famosa campana del silenzio, ha fatto la differenza, ma lo dicono tutti gli ex giocatori di quella squadra.
10: Guarda, me l'hanno confermato Mark Giuliano e Alessio Tacchinardi non più tardi di 3 settimane fa. Eravamo insieme a un evento e abbiamo ricordato proprio Giampiero Ventrone, caro Andrea, quindi hai fatto benissimo a sottolineare questo aspetto, perché il tipo di preparazione che viene imposta nell'era Lippi è una preparazione diversa, rivoluzionaria, estremamente più intensa. I giocatori mi dicevano: ci facevamo un mazzo così, si correva veramente tanto, si faticava, però poi i risultati in campo erano quelli che conosciamo, Andrea. Quindi è assolutamente puntualissima la tua dissertazione.
11: Tra l'altro, io ho anche sfruttato tra virgolette questo fattore, perché Ventrone, molti dei tifosi bianconeri lo ricorderanno, era chiamato il Marine, no?
10: Sì.
11: Perché lui aveva fatto servizio militare nei paracadutisti ed era stato negli Stati Uniti per un corso proprio con i Marine, e quindi gli era stato dato questo soprannome non a caso, perché comunque si ricordano episodi di calciatori che correvano col copertone di un'automobile, col copertone di un trattore, che facevano centinaia di metri di corsa con questo zavorra, no? Poi a parte gli aneddoti, comunque Ventrone è stato uno dei primi a strutturare una palestra con macchine tipo, adesso senza fare pubblicità, tipo Tecnogym,
10: sì,
11: no?
10: Sì, certo.
11: È stato uno dei primi a sfruttarle, a utilizzarle e anche a applicare dei metodi di allenamento personalizzati, perché ogni giocatore richiede chiaramente delle cure diverse l'uno dall'altro, non è che se uno gioca a centrocampo piuttosto che in attacco gli sforzi sono diversi, no?
10: Guarda, l'epoca Ventrone secondo me è un'epoca straordinaria, perché davvero introduce dei sistemi e delle metodologie che sono fino a quel momento, se non sconosciute, quasi sconosciute all'interno del calcio, ed è quel tipo di applicazione che poi fa anche la differenza. Ci saluta intanto Angela Juve dalla chat di Twitch. Posso dirti che ci sono già una marea di considerazioni, vado a leggertene qualcuna, poi ovviamente proseguiamo con il racconto. Max ci dice: quella finale a Monaco di Baviera del 97 la perdemmo 3-1 grazie alla doppietta di Riedel, l'ex Lazio, il pallonetto di Riken, purtroppo. Max da Pesaro. Poi un messaggio molto toccante di Massi da Imola, dice: caro Frank, cari amici, ho vissuto le Isere in prima persona da bimbetto con il mio papà, con delle storie che a raccontarle sembra un trailer di un film pulp, ma il più grande dolore per me sarà sempre quando è sempre il primo atto, quando Nedved fu cacciato fuori per ammonizione dalla semifinale, e l'aver perso la finale, posso dirlo tranquillamente, causa la sua mancanza. E questo te lo posso assicurare, Andrea, perché me l'ha detto più volte anche Luciano Moggi. Ho altri dolori importanti, indescrivibili. Mi sento solo a 52, quasi 53 anni, e mi sento letteralmente solo, perché nemmeno la Juve mi aiuta più, perché il mio compagno di fede, il mio papà, che per tutte le partite si sedeva nello spigolo del letto davanti a me e io dietro lui a comunicare e a ridere delle nostre cose. Scusate il momento, no Massi, noi ti mandiamo un abbraccio grande e ci fa piacere che tu ci ascolti, e cerchiamo di rivivere dei momenti felici che la Juve ovviamente ci ha donato, con qualche sofferenza, perché quella partita si poteva vincere nei tempi regolamentari, è dovuto arrivare il rigore del mio amico Michele Padovano, poi è arrivato Jugovic, però l'importante è sollevarla. Terry: l'unica Champions che tutti noi ricordiamo con gioia rimane quella del 96, unica ancora oggi perché ricchissima di emozioni. Ciao Terry. E credo che Terry metta assolutamente così il polpastrello su una salva di emozioni che oggettivamente quella partita e quell'anno ha regalato a tutti noi, no Andrea?
11: Ma guarda, io ti posso raccontare che ho rivisto la finale, ero da mio suocero che tra l'altro è juventino anche più di me, e ho visto la finale ritrasmessa su Sky, ma per caso. Ho visto come giocava la squadra, perché chiaramente a distanza di anni la memoria non è più quella di una volta.
10: Sì, ma poi quando sei in diretta in una finale di Champions e c'è la Juve, esatto, devi aggrapparti a ogni elemento emozionale, quindi rivederla dopo serve.
11: Sì, l'ho guardata forse con un occhio un po' più attento, però diciamo che mi sono commosso. Mi sono commosso, ma anche per come giocava la squadra. Cioè, come hai detto te, la partita andava vinta nei 90 minuti. La Juventus ha strameritato di vincere nei 90 minuti. Abbiamo fatto un gol straordinario con Ravanelli, che ricordava tanto quello di Laudrup nella finale di Coppa Intercontinentale.
10: Ha delle, no? Attinenze, bravo Andrea, concordo.
11: Uno dei, un gol impossibile, cioè quelli possibili non li abbiamo fatti. Abbiamo fatto il gol impossibile. E poi quando siamo andati ai rigori, il supplementare è una sofferenza atroce, quando siamo andati ai rigori in apnea, cioè io me lo ricordo che eravamo in apnea e rivedendo la partita ho rivissuto anche le emozioni di 30 anni prima, perché veramente poi, come hai detto te, la Juventus non è mai stata particolarmente fortunata. No, e allora io temevo veramente che, guarda, si potesse riuscire a perdere.
10: E invece per fortuna, insomma, cioè per fortuna la Juve è la squadra più forte, però no, sai, nel calcio non sempre vincono le squadre più forti. E parlando con Michele Padovano, che è un amico, gli ho fatto proprio questa domanda, ma uno dei rigori decisivi, perché poi insomma prima tira Padovano, poi arriva Jugovic, ma com'eri? No, ma io, guarda, l'ho detto al mister che ero tranquillissimo, anzi io sarei stato pronto anche a entrare prima e a giocare una bella fetta di partita. Poi è andata così, ma io ero tranquillissimo. E infatti, rivedendo la sequela di rigori, Padovano tira un rigore assolutamente perfetto, come lo tira poi Jugovic. E quindi il contraltare del nervosismo, la tensione dei tifosi, spesso si contrappone a quella che è la tranquillità, per fortuna, dei protagonisti, che sono poi quelli che ovviamente devono giocare la partita e fare la partita, no Andrea? Quindi bene così, se sono tranquilli loro, bene, va benissimo così. Andrea, parlare del 96 significa però anche entrare nel cuore di una squadra straordinaria. Il capitano era Gianluca Vialli, tra poco rimanete lì perché parleremo di Alessandro Del Piero. Oggi, scrivendo questo libro, quali sensazioni hai ricavato? Cioè, mentre buttavi veramente giù su carta e riallineavi i tuoi ricordi, quali sono le sensazioni che ti hanno colpito di più?
11: Ma le sensazioni è che quella squadra fosse composta da giocatori veramente, da giocatori, ma più che giocatori, da persone straordinarie. Adesso tu hai citato Michele Padovano, che secondo me è un campione sottostimato per quello che ha fatto, perché comunque, se noi andiamo a rivedere le partite della Juventus di quegli anni, Michele Padovano è stato un giocatore veramente eccezionale.
10: Segnato gol importantissimi, Andrea.
11: Esatto, ce lo ricordiamo come un comprimario, no? Ma perché comunque c'erano Vialli, c'erano Ravanelli, c'era Del Piero. Ma in realtà Padovano ha contribuito cioè ricordiamo il gol con Real Madrid, cioè ha contribuito in modo decisivo, e secondo me va ricordato più e più spesso.
10: Concordo. Fece anche gol nella finale di Supercoppa contro il Paris Saint-Germain, per dire. Quindi doppietta.
11: No, è ma tutta quella squadra era composta da persone veramente eccezionali. E lo vediamo anche oggi quando risentiamo le loro interviste. Io ho avuto la fortuna di poter parlare con Michelangelo Rampulla, che era il secondo portiere di Angelo Peruzzi, che tra l'altro mi ha anche onorato veramente di un contributo per il romanzo. E devo dire che parlare con queste persone proprio ti dà l'idea della loro caratura, e siamo ben lontani, devo dire, dall'attualità, ecco. Quindi non ci
10: uomini,
11: si può meravigliare
10: grandissimi giocatori, grandissimi campioni e uomini veri a tutto tondo. La realtà è quella, altrimenti non arrivi, no, a salire sul tetto d'Europa e il tetto del mondo, Andrea. La realtà è questa, no?
11: Esatto, ed è quello che secondo me bisogna cercare di perseguire da sempre, cioè cercare prima le persone, poi i giocatori.
10: Sì, anche perché il DNA Juve appartiene a questo tipo di status, cioè grandi uomini, grandi campioni, giocatori vincenti. Andrea, siamo arrivati al break, rimani lì. Qualche minuto di pausa, torniamo subitissimo, e poi primo argomento Alessandro Del Piero, quindi non potete mancare, ci rivediamo subito.
6: ieri e oggi.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Ieri e oggi.

0: Con Andrea Novelli, scrittore, autore di 1996, è un libro che narra ovviamente la vittoria della Champions sotto il firmamento romano, ma non solo. Andrea, hai scatenato una ridda di emozioni e di ricordi, come ti dicevo prima. Andrea da Roma Terni dice: bellissimo ricordo del 96, vedi. Lui ci ha ascoltato e quindi dice: io quel pomeriggio ero all'università a sostenere l'esame di diritto penale. Fu una giornata sensazionale, storica. Presi 30 e mi portai a casa la Champions League. E vedi, è questa la realtà dei fatti. Poi mando un abbraccio grande a Massi da Imola. Abbiamo letto prima il suo messaggio, sono contenti di farti compagnia. E poi Danilo da Stoccolma dice: buon pomeriggio, che bello ascoltarvi, ma quanti dolori e amarezze per le finali perse. Quella sera del 96 ero anche io in un circolo ufficiale di Udine come sottotenente a vedere la partita con tutti gli juventini. Magari eravate assieme, Andrea. Vedi?
1: Eravamo vicini.
0: Ah, pure.
1: Eravamo vicini perché io ero a Casassa della Delizia, provincia di Pordenone.
0: E quindi
1: eravamo vicinissimi.
0: E Friuli e Venezia Giulia, quindi eravate lì. Però abbiamo detto, parliamo di Del Piero, e allora Alessandro Del Piero, il simbolo perfetto di quella Juventus. Tu, Andrea, nel tuo libro 1996 lo inquadri con queste coordinate. A te.
1: Ma allora, innanzitutto ho ricordato che qualche mese prima, io sono partito a luglio per il militare, e qualche mese prima, un mese prima mi pare che Del Piero sia partito per Avellino a fare il CAR insieme ad altri calciatori, tra l'altro insieme a Galante e qualcun altro.
0: Probabile.
1: E poi ha partecipato al campionato del mondo delle nazionali militari a Roma. E poi, come dicevi tu, chiaramente si è cercato di non avere grossi impedimenti del fatto che facesse il militare. Infatti c'era stata una polemica, soprattutto credo di Zene Zeman.
0: Strano, Zeman non fa mai, esatto, polemiche nei confronti della Juve, stranissimo,
1: esatto,
0: proprio.
1: Nei confronti di Moggi, che riuscì a tirar fuori dalla caserma Del Piero per fargli giocare comunque una partita, mi sembra, di Coppa Italia. Comunque, no, una cosa che volevo citare era la mamma di Del Piero, che ebbe a dire: Ale, il militare lo deve fare. Qui a San Vendemiano l'hanno fatto tutti. Quindi c'era anche una sorta
0: stesse diventando, ormai era una stella del calcio, però insomma, per la mamma di Del Piero il suo Alex assolutamente doveva prestare servizio militare. È molto molto carina questa.
1: Erano altri tempi, ecco.
0: Sì, mentalità un pochino diverse. Beh, già solo a 30 anni di distanza pensare alla leva obbligatoria, insomma, è cambiato tanto da questo punto di vista. È un mondo che corre veloce. Che cosa ti colpì di più di Del Piero nel 96, oltre alle gesta tecniche sublimi di Alex?
1: E beh, mi hai tolto le parole di bocca, perché la cosa che ricordo di più sono i gol alla Del Piero, no? Che poi qualcuno impropriamente ha cercato di attribuire ad altri calciatori.
0: Qualcuno ha pensato di dire gol alla Insigne qualche anno fa, perché io me lo ricordo. La patria potestà di quei gol lì risiede in Alex Del Piero numero 10. Non non bestemmiamo.
1: Io mi riferivo proprio a quello, no? Come si fa, tra l'altro comunque finiranno nell'oblio sicuramente, i gol di Del Piero rimarranno per sempre, per veramente le traiettorie, ma non solo le traiettorie, ma proprio l'importanza del gol rispetto al risultato delle partite, proprio l'essere decisivi con delle gesta tecniche incredibili, con una semplicità anche disarmante, no, a volte, perché delle gesta che oggi, devo dire, purtroppo si vedono sempre meno.
0: E anche la qualità di un giocatore straordinario, anche se vedo alle tue spalle una maglia con insomma di Antonio Conte, con tanto di autografo. Conte che tra l'altro in quella finale ebbe un infortunio molto molto serio, alla coscia, però anche lui ovviamente campione d'Europa e uomo perno nodale in una Juventus straordinaria. Mi ha molto colpito una tua definizione, cioè il libro, questo 1996, supera il genere sportivo tradizionale. Cosa intendi con questa etichetta, Andrea?
1: No, perché come ti dicevo, non ho voluto fare solamente un libro di tabellini di partite, resoconti, riportare anche le frasi dei protagonisti, ma proprio voluto, ho tentato di raccontare anche un'epoca, che è quella di 30 anni fa, di un'Italia che era profondamente diversa da quella di oggi e che tanti vorrebbero rivivere oggi, no? Con la ricordano con nostalgia, no? Perché comunque era un'epoca in cui le cose andavano bene, no? Ma non solo nel ricordo magari di noi nostalgici, ma proprio perché comunque era un'epoca diversa. Banalmente l'economia italiana certo, era
0: sicuramente più fiorente, sicuramente, e meno ondivaga, mettiamola così.
1: Esatto, e quindi tutti hanno un ricordo positivo di quegli anni, no? degli anni 90. Infatti nel libro cito anche, visto che tu sei un amante oltre che del calcio anche della musica, certo, cito anche ho creato un po' una colonna sonora di quell'epoca, no? Con delle canzoni che tra l'altro
0: lo facevo anche io nei miei libri, tutti i miei libri pubblicati avevano una colonna sonora stampigliata ovviamente e inchiostrata su carta bianca, ma la trovo una cosa eccezionale. Sono molto curioso di sentire la tua colonna sonora.
1: No, beh, ma diciamo che sono canzoni Britpop, no? Vabbè, io sono un amante degli Oasis, quindi ho messo quelli, ma non solo, ho messo anche nella colonna sonora altre canzoni, altri autori che in quell'epoca andavano per la maggiore.
0: Sì, che sono un po' lo specchio di quel frangente storico, no? Illustrano quel periodo, e quindi esatto, altro che se ci stanno. Quanto ti sei divertito andare a riascoltare quei pezzi ripensando al 96? Lo puoi dire tranquillamente.
1: Mi sono molto divertito, molto, ma a parte che ti dico, la maggior parte di quei pezzi vengono trasmessi attualmente in radio,
0: sì,
1: perché comunque sono talmente iconici che hanno fatto la storia, no? Rispetto anche alle canzoni di oggi che probabilmente, come il gol a giro di Insigne, lasceranno magari meno il segno.
0: È molto bello il parallelismo e credo, anzi ne sono sicuro che sia assolutamente azzeccato. Qui però all'interno del tuo libro fai un parallelismo che a me è piaciuto molto, lo leggo: il parallelo tra il servizio militare e il percorso della Juventus di Lippi è uno degli aspetti più originali contenuti nel tuo libro, e allora andiamo ovviamente a illustrarlo ai nostri ascoltatori.
1: Ah sì, come ti ho detto, tutto è nato un po' dal discorso di Gian Piero Ventrone, anche dai suoi percorsi di guerra, dal suo passato, siccome anche io ho dovuto, come non so se ricordi il film con Richard Gere, ho dovuto fare percorsi di guerra, e quindi anche il percorso della Juventus l'ho un po' paragonato a quello che dicevi tu, a un percorso accidentato, perché i percorsi della Juventus in Champions sono sempre accidentati.
0: Ai noi,
1: sono pieni di insidie, no? di imprevisti, anche a volte incredibili. E quindi mi è piaciuto anche lì fare un parallelo. Sono tutti piani paralleli nel libro.
0: Sai qual è la cosa curiosa, Andrea? È che nessuno di noi che ha vissuto quell'evento nel 96 avrebbe mai pensato 30 anni dopo di essere qui a celebrare quella che è stata l'ultima Champions alzata al cielo, proprio perché in quegli anni eravamo non felici, qualcosa di più, eravamo caput mundi e si giocavano finali di

0: invece sappiamo benissimo che negli ultimi 30 anni la Juve ha fatto finali come anche quella del 2015-2017, però l'ultimo trofeo che si chiama Champions tra le mani è proprio quello del 96. La realtà è questa, ai noi purtroppo.
1: Purtroppo sì. Ma guarda, io ti dico, spero che la Juventus possa ripartire anche con una vittoria dell'Europa League, no? Anche per riassaporare un po', perché comunque abbiamo vinto anche diverse coppe UEFA.
0: Assolutamente,
1: la Coppa
0: sì. Tra l'altro, le grandi imprese in Europa spesso sono partite da una vittoria di, vabbè, all'epoca era Coppa UEFA, oggi Europa League. Però diciamo che la Juve per gradi ha fatto poi dei percorsi di grande livello. Quindi mi piace questa tua speranza, visto che insomma si giocherà l'Europa League, questo sì.
1: Ma io direi che possa essere una competizione alla nostra portata, insomma. Voglio provare a essere fiducioso.
0: No, no, ma bisogna essere assolutamente fiduciosi. È chiaro che poi, tornando indietro, ci si rende conto e voglio andare veramente su quella che era la rosa e anche la gestione societaria. E quella era una Juventus straordinaria, dove tutto girava al millimetro. Parlando ovviamente con Luciano Moggi, mi diceva: io delle volte rimanevo in ufficio in società fino alle 10:30, alle 11 di sera, e i risultati poi si vedevano. Quella era una Juve che cambiava un pezzo, due pezzi all'anno, e avrebbe continuato a vincere se non fosse arrivata quella porcata immensa di Calciopoli. Ma non voglio andare fuori tema. Il 96 è un anno straordinario per una Juve straordinaria, Andrea.
1: Sì, concordo pienamente. Chiaramente la società era forte, perché comunque erano subentrati Moggi, prima Giraudo e Bettega, poi in un secondo tempo Moggi, perché comunque aveva ancora delle pendenze da risolvere, e chiaramente era molto forte dal punto di vista societario. E ricordiamo che dietro c'era un certo dottor Umberto Agnelli, certo, che non faceva mai mancare la sua presenza.
0: Assolutamente sì.
1: Perché comunque le scelte di Umberto sono sempre state, ricordiamolo, sono sempre state vincenti.
0: Illuminate.
1: Sia nel calcio sia in Fiat. Perché comunque sì, ricordiamolo che Marchionne fu scelto da lui.
0: Verissimo, verissimo. È un parallelismo che ci sta assolutamente. Angela Juve dalla chat di Twitch ci dice: che nostalgia ascoltare questi racconti. E io non leggo casualmente questo messaggio, perché... Quanto pesa la nostalgia all'interno di 1996, di questa tua pubblicazione, Andrea?
1: Sì, pesa, perché comunque, come dicevamo, ognuno di noi lega, cioè il calcio è uno sport, oltre che essere aggregante, ha una capacità di stimolare la memoria e i ricordi come probabilmente nessun altro sport. Perché comunque è uno sport aggregante e viene vissuto da ognuno di noi insieme ad altre persone, no? È difficile che uno si ritrovi da solo a guardare la partita, no? È molto aggregante, quindi stimola il ricordo, e chiaramente ognuno di noi, come hai fatto diversi esempi a proposito, la ricorda in un modo diverso, perché si trovava in un luogo diverso, perché come lo spettatore di prima l'ha vissuto col papà, chi col fratello, piuttosto che con la fidanzata. E quindi questo secondo me è bellissimo, e chiaramente il libro diciamo che pone l'accento su questa capacità del calcio, che purtroppo anche quello sta venendo un po' meno, perché con l'avvento di tutti questi mezzi tecnologici molto spesso uno la partita magari la vede da solo col telefonino, però non c'è niente di più bello di trovarsi con degli amici,

0: se non si riesce ad andare allo stadio
1: Certo.
0: e vivere insieme, no?
1: La
0: Queste...
1: condivisione delle
0: Esatto.
1: emozioni, Andrea. La
0: Esatto. Io
1: realtà è questa.
0: è su quello che puntavo scrivendo il libro, condividere quello che ho vissuto io insieme a tutti i tifosi bianconeri e stimolare in loro, leggendo questo libro, i ricordi che hanno di quella partita e anche di tutto il percorso di quell'anno e di quello che hanno vissuto in quell'anno che per noi bianconeri fu straordinario,
1: Eh sì, la realtà.
0: in modo sicuramente virtuoso, che positivo.
1: Vedi, con questa chiacchierata e con questa presentazione del libro, ovviamente vai a stimolare alcune riflessioni. Allora, Giovanni dal Brasile ci dice: 1996, hotel a Roma prima della finale, ascoltavo i Fugees di Killing Me Softly, voglio tornare a 30 anni fa, perché poi è naturale, fisiologico, no? Tornare con la mente dove ero, cosa facevo, cosa ascoltavo. Però sono passati 30 anni per tutti. La realtà è questa. E poi una nota polemica di Flavio da Rosà che dice: ciao, e quella del 1996 era un'epoca in cui essere juventino non era una colpa o una vergogna, come oggi, dove tutti ci condannano, offendono. All'epoca era un onore. No, mi permetto di dire, Flavio, è un onore sempre, e essere juventini è un qualcosa assolutamente di diverso, però l'amico mette ovviamente l'indice su quello che è successo negli ultimi 30 anni, dove insomma la Juve purtroppo spesse volte è stata messa in mezzo e condannata in maniera totalmente ingiusta, perché poi la realtà è questa. Andrea, parliamo di calciopoli, ma parliamo anche del 2022, dell'altra porcata delle plusvalenze, dove fondamentalmente la Juve faceva le plusvalenze da sola. Quindi l'amico ovviamente si risente, però è caro Flavio, è un onore sempre tifare questi colori, vestire la maglia della Juve, e quindi insomma io credo che sia importante ribadire questi concetti, no, Andrea?
0: Ma assolutamente, poi guarda, te lo dice uno che è diventato tifoso, come ti ho detto, quando la Juventus ha perso con l'Amburgo. E quindi io queste cose le sento tantissimo, come tutti i tifosi bianconeri. Certamente ci sono state delle ingiustizie che non ci hanno permesso di
1: Palesi.
0: palesi, ma sì, beh, assolutamente, perché comunque è stato ampiamente dimostrato, ci sono dei fatti oggettivi che lo dimostrano, e quindi questo ha un po' interrotto alcune dinamiche, però nonostante questo, la Juve è sempre comunque la squadra più forte come titoli, come onore, come hai detto tu, in Italia, ed è sicuramente una delle più importanti squadre
1: All'estero,
0: del mondo, quindi
1: assolutamente. È un top,
0: nonostante i torti,
1: è
0: quindi
1: un top
0: possono.
1: team da sempre, e secondo me, come tale, andrebbe trattato. Siamo quasi al termine, perché abbiamo veramente 5 minuti scarsi, e visto che insomma le riflessioni su 1996 hanno stimolato ulteriori ricordi nei nostri amici. Però voglio andare a toccare alcuni dei tuoi ricordi, e voglio parlare di quella rosa, perché c'erano campionissimi, grandi campioni, ma c'erano anche portatori d'acqua, e penso a Moreno Torricelli, ma non solo lui. Questo cosa significa? Mettere nuovamente l'accento sulla capacità di una società forte, sia a livello sportivo, sia a livello politico, di gestione politica, sportiva ovviamente, ma la capacità di costruire una rosa stracompetitiva che saliva sul trono d'Europa.
0: Sì, beh, come ti ho detto, erano comunque delle persone straordinarie, prima che dei calciatori straordinari. Tu hai citato Moreno Torricelli, se non ricordo male, è stato l'MVP della finale,
1: Fece
0: Torricelli.
1: una partita
0: Quindi.
1: straordinaria, arò completamente la fascia. Giocatore pazzesco, pazzesco.
0: Contro, diciamo, i giocatori dell'Ajax che non erano proprio scarsi, visto che comunque erano i detentori del titolo in carica. Quindi.
1: Esatto.
0: Ma poi non so, ricordiamo Peruzzi, no? Io ho parlato molto di Peruzzi con Rampulla, perché comunque avevano un rapporto incredibile, no? Perché in teoria erano in competizione, no? Perché uno era secondo portiere rispetto al titolare, ma in realtà erano amicissimi e sono stati amici anche fuori dal campo, oltre al calcio, tanto, tanto si stimavano. Questi sono degli esempi, no? Di come erano questi calciatori, cosa che difficilmente ritroviamo al giorno d'oggi. È difficile trovare proprio questi i rapporti che si erano costruiti tra di loro, che non
1: Guarda,
0: erano.
1: è assolutamente così. Citando nuovamente Alessio Tacchinardi e Mar Giuliano, che ho visto 3 settimane fa, mi dicevano che anche fuori dal campo amicissimi, cioè la sera uscivano per andare a ballare piuttosto che avere qualcosa, uscivano in 20, cioè vuol dire un'intera rosa tutti assieme, una cosa che non capita più. Quindi la capacità di una dirigenza di creare, coniare un gruppo che doveva fare grandi cose in campo e lo faceva, ma poi erano realmente amici, non solo nominalmente. E credo che questi aspetti, Andrea, altro che se facciano la differenza.
0: In questo senso, secondo me, vale la pena di ricordare Gianluca Vialli, che
1: Esattamente.
0: è stato uno dei fattori più aggreganti di quella squadra. Certamente noi tifosi bianconeri, quando io mi ricordo l'annuncio su Rai 1 che Gianluca Vialli sarebbe passato alla Juve dalla Sampdoria, me lo ricordo come se fosse un flash, no? Perché non è come oggi che si parla sempre di calciomercato, no?
1: Vero.
0: Non se ne parlava quasi per niente, diciamo che questa cosa fosse annunciata su Rai 1 era come, non lo so,
1: Era una
0: la
1: super
0: nomina del nuovo
1: notizia,
0: Papa, no?
1: perché Vialli era, oltre che un uomo straordinario, un giocatore, un campionissimo, ed è proprio lui
0: Esatto.
1: che compie l'atto finale a Roma, capitano, sollevando la Champions al cielo. È un'immagine indelebile che rimane nei cuori di tutti noi. Andrea, siamo veramente al termine. Io lo ricordo, 1996, autore Andrea Novelli, editore Ultra, dove si può reperire il libro? E siamo in chiusura.
0: Allora, lo trovate in tutte le librerie, su tutte le piattaforme, a partire da Amazon, IBS e le maggiori piattaforme su internet. Quindi a chi farà piacere da questa nostra chiacchierata leggerlo, ve lo posso consigliare, ecco.
1: È un libro che io consiglio assolutamente perché riserva davvero tante emozioni e poi racconta un percorso purtroppo incomparabile in questo momento. Noi speravamo che la Juve negli anni ci desse ulteriore soddisfazione, non è successo, speriamo, bisogna essere ottimisti per il futuro, ma 1996 è un libro assolutamente da leggere. Andrea Novelli, grazie, forza Juve e ti abbraccio.
0: Grazie Franco e sempre fino alla fine.
1: Fino alla fine, sempre 1996, il libro di Andrea Novelli. Siamo arrivati al termine, qui finisce questa puntata di ieri e oggi. Noi, come di consueto, ci ritroviamo domani qui alle ore 15. Buon proseguimento su Radio Bianconero. Ciao!

0: ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina, a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista, dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni.
1: Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
2: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, Adesso io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci la coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
1: Il San Laurini continua a giocare?
3: Sì, ora avevo smesso, però l'ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai, chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai diciamo così, abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
3: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
3: Quello per forza, dai. Ho con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix diciamo.
1: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
3: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
3: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, sì, no? Sì, sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
1: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
3: Quello non lo so, sinceramente, io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina, spererei di no e si starà a vedere.
1: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
3: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è, secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
1: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli se rimarrà, Ulahi che sembra essere molto interessante. Dur.
3: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
1: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
3: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
3: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene, secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messo nelle condizioni giuste, può fare molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia.
2: Ecco, che trequartista e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
3: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto, tu poi hai vinto la Coppa del Mondo.
1: Una cosina meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea ti sei fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
3: L'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo, penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
3: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze sono stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
3: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo. E nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo tre anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
2: Non a caso poi ci sono chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
1: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
3: Sì, il portiere, tra l'altro, a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
1: Eh sì, perché comunque è in partenza.
3: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche, ha fatto molto bene, però e ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po', cioè non è che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
2: Beh, è un po',
3: ma secondo me è un peccato perché
2: c'era più competizione.
1: C'era più qualità. Anche.
2: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
3: Però sì. Magari ora bruci un po' i ragazzi perché sì. Magari ci avrebbero bisogno di 2-3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate magari e dopo in un contesto difficile che c'è tanta pressione e dopo si bruciano e quello è un po' un peccato secondo me.
1: Senti, invece che succede all'Empoli?
3: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni e è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
1: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
3: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni, se non ricordo mai, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me ce ne passa tanto.
1: Senti, un altro paio di considerazioni, Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
3: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
1: L'hai cresciuto tu?
3: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
1: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
3: E ho dato che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
1: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
3: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui aveva bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
1: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
3: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. Quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
1: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
3: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma, in quel momento lì quando è arrivato lui era un po' presto. Però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
0: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee che è stato, è un obiettivo della Juventus e allora a proposito dei bianconeri ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato, in particolare ci si sofferma sulla questione portiere perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile e allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com, Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain dice richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve, dice non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta per me? Oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoffi, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto apro il discorso su Zucchi, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare Perin titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspettano ancora dei colpi, se li aspetta Chivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli. Però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come era successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori, e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani. Emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken. Un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken. Però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Colpo di tacco.
0: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
2: Ultima amichevole dall'altra parte del mondo, poi finalmente riprendono l'aereo, si fanno 16 ore di volo e tornano a Torino, perché insomma anche per noi fa colpi d'acqua a quest'ora, né il massimo di tanti, si sa quando pranza, insomma, poche parole, questo è il vero problema, no? A parte tutto, siamo felicissimi di essere con voi, siamo andati sempre a scalare, 13.30... 13, stavolta alle 12, diventa sempre più difficile per noi riuscire a regolare i bioritmi. Tra l'altro, fuori sono 40 gradi, ragazzi. Vi muovete da casa e state a casa perché è veramente allucinante. Buongiorno a tutti. Staremo insieme fino alle ore 16. Poi ci sarà Camillo. Poi ci sarà un'altra volta colpo di tacco. Ma dalla prossima settimana ritorna anche Quintiliano. E quindi siamo tutti abili a ruolo. Sì, io lo so, Rossi. Questo ci abbiamo purtroppo. Che ci avviene meglio, grandissimo Quintiliano, con il quale faremo colpo di tacco anche lunedì prima di l'ultima Quintiliano sta arrivando naturalmente, l'ultima partita prima dell'inizio del campionato, perché poi domenica saremo a Frosinone con il grande Samuel Tafese, che sentiremo anche nel corso di questa puntata. Se poi DAZN deciderà di farci vedere la partita, noi ve la commenteremo, altrimenti ce la immagineremo, perché DAZN proprio switcha un minuto prima, anzi neppure un minuto prima, 30 secondi prima, si gioca contro il Palermo. Buongiorno anche Claudia, dacci subito la formazione.
3: Buongiorno a tutti. Vi do la formazione della Juve.
2: Sì, non vi preoccupate ragazzi, è un amichevole, perché questa difesa qui è una difesa del terrore. Però non vi preoccupate, giochiamo contro il Palermo ed è giusto far riposare qualcuno.
3: Allora, Perin in porta.
2: E questo va bene, lo sapevamo, insomma.
3: La nostra difesa sarà composta da Celik, Gatti,
2: va bene.
3: Miners e Cabal.
2: Ok, va benissimo. Ragazzi, è un amichevole, sereni e tranquilli. Questa difesa qui non la rivedremo mai più. Poi
3: abbiamo McKennie, Douglas Luiz.
2: E poi?
3: Con Sesaola e Begovic, il Diz e Colomoni.
2: Quindi un 4-2-3-1 molto molto particolare, soprattutto ragazzi nella fase difensiva. Però Ale Begovic e Colomoni dal primo minuto, quindi debuttano. Lo hanno già fatto ovviamente nella partita contro il Circo Orfei. Però dal secondo tempo invece li vediamo dal primo minuto. Il secondo test è molto interessante per loro due. È chiaro che sia il centrocampo a due, McKennie, Douglas, Lewis, ma soprattutto la difesa del terrore, insomma, non la vedremo più. Sì, giustamente Maurizio, quella che stai sentendo su TV Radio è una replica. Tranquillo, sono sempre uno, perché giustamente Rossi intanto è piegato in due dalle risate, perché siccome non riesco ancora a sdoppiarmi, ovviamente la priorità in questo caso va a Radio Bianconera e quella di là è una replica. Però domani mi ritroverete anche di là, sì, tranquilli. D'altra parte, appunto, il nostro Marco Piccari è ancora in ferie, anzi, se lo possiamo anche sentire, Marco Piccari nel prepartita, e quindi
4: va bene. Allora,
2: tornerà lunedì il nostro Marco. Oh, DAZN, hai bisogno che tu dia il collegamento, perché se no, noi qui cosa raccontiamo? Eventualmente, se non si svegliano, andiamo dall'altra parte, andiamo da Sky. Poi, allora, notizie dell'ultima ora. Dunque, la Juve sta valutando ancora la questione portiere. Suzuki è passato ufficialmente al Paris Saint-Germain. Adesso il Paris Saint-Germain deve decidere, o meglio la Juve deve decidere, se accettare la proposta di prestito. Occhio però, perché potrebbe rimanere anche al Parma Suzuki, quindi situazione da monitorare. Una cosa è certa: lunedì, insomma, fisicamente il portiere a Torino probabilmente non ci sarà, a meno di miracoli dell'ultima ora. Poi questione Lukumi. Anche qui la Juve sta un po' perdendo la pazienza, nel senso, l'offerta è quella che è stata fatta. Si arriva al massimo 20 milioni più una serie di bonus, considerando che Lukumi va in scadenza, per cui la Juve dice: o ti prendi queste o altrimenti arrivederci e grazie. Ci sono anche eventuali alternative, questo vi fa capire che Spalletti vuole un altro difensore. Una grazia intanto, Maria Grazia, che ci sottolinea, grazie, tieni te sott'occhio Maria Grazia, detto che neanche su Sky è iniziato il collegamento, grazie, quindi va, lasciamo pure gli amici di DAZN. Attenzione perché Milik potrebbe andare verso una sorta di rescissione del contratto. Questa è un'altra situazione da monitorare. Lo United ha reinserito Rashford, ma tiene fuori Zirkzee. Quindi Zirkzee a questo punto potrebbe arrivare alla Juve anche con un diritto di riscatto, come vuole la Juve, e dunque a questo punto andremo a sistemare anche l'attacco. Vedete, cari amici, che ci sono tante situazioni ancora da sistemare, che si svilupperanno poi evidentemente in questi ultimi giorni di mercato. Allora Claudio, abbiamo già tanti amici, andiamoli a salutare in attesa che ci sia lo switch per andarvi a raccontare la partita. Ci collegheremo anche con il direttore Antonio Paolino, poi avremo l'immancabile Marco virgola Edoardo virgola Sanfelici per gli amici MES, e poi
3: il comandante degli Alpini
2: chiaramente, e poi anche Samuel Tafesi. Tutto questo fino alle 16, ma adesso andiamo a salutare un po' gli amici.
3: Allora, caro Alessandro e Claudina, buongiorno. Roberto da Cascina presente, grazie per la compagnia.
2: Ciao Roberto, buongiorno a te.
3: Buongiorno amici bianconeri, io venderei il Diz per costruire una grande Juve. Zidane, Docet, Nazareno da Pignano del Tronto, sempre forza
2: amico
3: Juve.
2: Amico mio, no, ma al momento non sono d'accordo, vai.
3: Buongiorno Alessandra, ad Ischia stamattina alle 7 già si stava sui 30 gradi. Francesco da Ischia.
2: Sì, però almeno Francesco a Ischia ti vai a buttare in mare, ti fa un bel bagno qui al massimo. Pensate che noi abbiamo un parcheggio, credo l'unico nel mondo, che non c'è un briciolo di ombra. Niente, che siamo paralleli al raccordo, chiaramente non c'è veramente nulla. Prego.
3: La speranza c'è, ma serve altro. Dai, forza Juve, Davide da Pieve Ligure, grazie.
2: Sì, io tra l'altro l'ho scritto in un editoriale che potete ancora leggere su Bianconera News. Allora, io credo che in questo momento, ragazzi, noi dobbiamo essere più realisti del re. A proposito del re, vi consiglio una bellissima serie che sto vedendo su Netflix, i Tudor, che non è Tudor l'allenatore nostro, è Tudor quello, la dinastia di Enrico VIII, bellissimo. Quindi dobbiamo essere più realisti del re, e quindi in questo momento la Juve non è in lotta per lo scudetto, però può sistemare alcune situazioni che possono dal mio punto di vista aiutarla a competere, però la distanza ad oggi credo che sia ancora importante. Vai Claudia. Oh, DAZN, ore 12:02, che vogliamo fare? No, ditemelo, perché se no noi facciamo la puntata tranquillamente, non c'è problema.
3: Sempre presenti, saluti da Marco da Ercolano.
2: Ciao Marco.
3: Comunque continuo a non capire perché non si gioca a centrocampo quando hai giocatori che sanno fare solo una cosa. Per giocare a 2.5 dovrebbe saperne fare tante, esempio che sì, Luca da Terni.
2: Perché in questo momento lo schema base è il 4-2-3-1. Io credo che per passare a 3 ci sia veramente poco da fare, ma la sensazione è che Spalletti voglia continuare a giocare a 2. Tra l'altro Douglas Luiz sembra essere confermato da Spalletti. Spalletti lo vuole. Io però immagino che con Douglas Luiz giocare a 2 sia veramente difficile. Allora, o viene appunto il che sì della situazione e dunque si cambiano un po' i connotati del centrocampo, o Douglas Luiz Locatelli è un suicidio. Ma è un suicidio anche Douglas Luiz McKennie, è un suicidio, vabbè, con Miners nemmeno prendo in considerazione. con questi giocatori qua è difficile immaginare di giocare a due. Intanto Fede, vedo che sul
3: il
2: nostro computer c'è il solito australiano che sta cantando, però questa è una cosa molto bella quella che fanno prima d'inizio della partita, e quindi il collegamento in teoria. Eccoci qua. Giochiamo contro il Palermo, che non abbiamo parlato, poi dobbiamo anche andare a leggere la formazione del Palermo. Oggi hanno cambiato quello che suona lo strano strumento, cioè hanno sempre questa pelle di orso addosso, credo, però l'altra volta c'era, credo che oggi faccia un po' più fresco, c'era un indigeno a torso nudo, un po' come Rossi, che oggi si è preso a torso nudo, oggi invece c'ha questa pelle d'orso che secondo me, insomma, agli animalisti non è che fa tanto piacere. Comunque va bene, come direbbe il nostro amico Piccari. Dai, andiamo con qualche altro messaggio, poi vi leggo anche la formazione del Palermo.
3: Douglas Luiz sa palleggiare e verticalizzare, Locatelli sa chiudere tipo libero davanti alla difesa, Thuram portare palle e cavalcare, per giocare a due i due devono essere mostruosi.
2: Sì, sono stra d'accordo su questo, questa è una riflessione interessante. Allora, la Juve, ragazzi, ha due moduli secondo me base, che sono il 4-2-3-1. Intanto vorrei capire cos'è quello strumento, Rossi. Tu che sei un esperto anche di strumenti musicali, poi mi dici cos'è quel tipo cornamusa, non riesco a
3: capire. No, allora dovrebbe essere una specie di oboe, però un po' più vecchio.
2: Un oboe un po' più vecchio, molto bello. Però ritrovare queste tradizioni credo sia veramente bello. Lo dicevo l'altra volta, l'Australia è un continente che mi affascina tantissimo. Poi non ci andrei mai per due motivi: il primo, 16 ore di volo, nemmeno se mi legano; il secondo, l'animali, cioè c'è animali velenosi ovunque in Australia. Però è un continente che mi affascina veramente tanto, anche in queste tradizioni molto particolari. Adesso c'è c'è Naomi Jones che canta nell'opera australiana, che immagino stia intonando le note dell'inno nazionale. Palermo in campo con Joronen in porta, Cassandro, Magnani e Ceccaroni, Jasi, Segre, Ranocchia, che non è quello che giocava ovviamente nell'Inter, Augello, Hernani, Johnson e Poggianpaolo, attaccante di livello che ricordate anche in Serie A con la maglia del Venezia. Ancora qualche messaggio. Claudio, in attesa del calcio d'inizio, è buio, è notte aperta, tra l'altro ieri ha diluviato, c'è stata una vera e propria tempesta, la temperatura è intorno agli 8 gradi. Prego.
3: Gli amici ci dicono che lo strumento è un didgeridoo.
2: Didgeridoo, evviva il didgeridoo, che Rossi conosce. Ragazzi, sapete tutti, siete veramente meravigliosi. Oggi giochiamo con la terza maglia, credo, mi sa, quella nera bellissima. Tre maglie quest'anno, una più bella dell'altra, sinceramente. Vai.
3: E giochiamo contro il nostro grande ex Pippo, sicuramente più simpatico dei fratelli Inzaghi.
2: Allora, quest'amico, dico una cosa: io dei fratelli Inzaghi non sopporto nessuno dei due, sono molto sincero. Pippo Inzaghi, per quanto mi riguarda, non è un mostro di simpatia. Chiaramente l'abbiamo avuto alla Juve, voi vi ricordate sicuramente quella lite con Del Piero a Venezia, per l'appunto. I due non è che andassero d'amore e d'accordo. Secondo me lui non si è mai legato particolarmente alla Juve, ha fatto la storia del Milan, giocatore che con il VAR avrebbe fatto un quarto dei gol che ha fatto, però sicuramente, ragazzi, ce ne fossero attaccanti alla Pippo Inzaghi. Credo anche, bella questa riflessione, credo anche che Pippo Inzaghi sia un allenatore molto sopravvalutato. Un allenatore di categoria, cioè in Serie B ha ottenuto grandissimi risultati, ma in Serie A ha fatto malissimo. Tra l'altro anche lui ha avuto un percorso simil Pirlo, se vi ricordate, perché lui gli danno il Milan, un po' come a Pirlo hanno dato la Juventus, poi ha alternato cose buone ma poche, mentre in Serie B ha fatto sempre bene. onestamente ha fatto sempre bene, il classico allenatore di categoria. Sì, poi Giampaolo per noi potrebbe essere una buona riserva, su questo sono assolutamente d'accordo, potrebbe essere una buona riserva, ma è chiaro che sta a Palermo e a Palermo se lo tengono anche bello, bello stretto. Vai Claudia, qualche altro messaggio, poi comincia la partita che vi racconteremo. Vi ripeto, staremo insieme fino alle ore 16 quando poi arriverà Camillo. Intanto maglia bella la maglia nera, bella la maglia nera, ci sono anche due tifosi della Juve con i tamburi, che credo siano australiani immagino, però insomma bene, abbiamo anche una bella rappresentanza della nostra tifoseria. Abbraccio tra Consesao e Perin. Qualche messaggio ancora.
3: Buongiorno Ale, ciao grande Claudia, vi ascolto mentre lavoro.
2: Ora grande Claudia, ragazzi, non allarghiamoci.
3: Possiamo sperare nei miracoli, cedere l'olandese svilente, David Copperfield, Gambiaso e Divano in porta, Enzo da Cireale.
2: Divano in porta. C'è una scena bellissima, queste ovviamente sono quelle cose che mi toccano il cuore, perché c'è un bambino che ha qualche difficoltà di mobilità a centrocampo ed è bellissima questa cosa. Queste bravi, andrebbero fatte di più, sinceramente. Bella, bella, bella questa foto con appunto il bambino, i due capitani, gli arbitri, bravi. Ragazzi, in Australia sono avanti, non c'è niente da fare, sono veramente avanti. Prego, qualche altro messaggio, poi sentiamo anche un paio di vocali e entriamo nel vivo di questa partita.
3: C'è Fabrizio che ci dice che gli è arrivato un messaggio dove dice la partita è annullata, ma credo che...
2: Fabrizio, mi sa che ti è arrivato un fake. Occhio ai fake, ragazzi, state attenti quando vi chiedono anche i Liban, non glieli date, perché la partita si gioca e come. Vai!
3: E poi c'è questo amico che dice Coppa in campo, ok, va di spiaggia.
2: sentiamo un paio di vocali... In spiaggia, guarda, vacci lo stesso, a prescindere. Oggi gioca in quello che poi non c'è tantissima gente, devo dire la verità. In quello che poi è diventato il suo ruolo, cioè il difensore centrale accanto a Gatti. L'ho detto, è una difesa che senza presentare, nemmeno in Europa League si potrebbe presentare una difesa del genere. Prego, Fede.
4: Ciao Ale, Vito da Bologna.
2: Ciao Vito.
4: Sono contento che oggi c'è colpo di tacco con te, che mi fai compagnia mentre sto lavorando.
2: Grazie.
4: Ci siete fino alle 16, perfetto, vi ascolto volentieri e fino alla fine forza Juve.
2: Ciao, un abbraccio e un abbraccio, lo dico sempre, tanto c'è un minuto di raccoglimento per ricordare il grandissimo Livio Berruti che è scomparso l'altro ieri. Un abbraccio particolare va appunto a chi è al lavoro, a chi è a casa, a chi magari in questo momento sta vivendo un momento particolare, perché lo dico sempre, sono due mesi particolarissimi in cui ci si deve divertire per forza e sta bene per forza, che sono agosto e dicembre, e invece i problemi ci sono anche agosto e a dicembre, le situazioni poco simpatiche sono anche agosto e a dicembre, e quindi un grandissimo abbraccio soprattutto a loro. Carmelo dice finalmente non vedo Locatelli capitano, sì oggi è il Diz capitano. Altro vocale.
5: Ciao Santa, Francesco, è come un anno fa.
2: Ciao Francesco.
5: Io ti dissi, pronto, partenza via. Sotto al condizionatore, sotto, e tu dicevi no, il condizionatore no, che fa male, no, non fa male, perché se tu ti metti sotto al condizionatore, poi col telecomando abbassa le palette, tutte dalle palette ti arrivano vicino ai piedi, capito fratello? Comunque, a parte gli scherzi,
2: sei un grande Francesco.
5: Speriamo questa formazione di non vederla dal primo giorno in campionato,
2: bravo,
5: però io spero tanto di che prendano un centrocampista. È molto tempo che a noi serve un vero centrocampista e ovviamente un portiere.
2: Francesco, grazie, ti voglio bene, veramente sei un grande. Francesco è uno dei nostri della vecchia guardia, però te lo ridico Francesco, non ti mettere sotto il condizionatore, fa male, fa male. Guarda, vi confesso, qualcuno ho visto, l'ho anche scritto nei messaggi, io ho ceduto all'aria condizionata in macchina.
3: E finalmente?
2: Sì, perché onestamente non è possibile. La metto a 24 gradi, appena due tacchette, però è impossibile non resistere con queste temperature senza aria condizionata. Detto questo, Francesco, poi tu sarai sicuramente molto giovane in questo momento, ma poi ne risenti dopo. Guarda Rossi è stata una vita all'aria condizionata, non si regge più in piedi, quindi mi raccomando, grande, grande Francesco, no, sul portiere e sul centrocampista siamo d'accordo. Nel frattempo, amici nostri, È iniziata la partita con la Juve, come detto, con la bellissima maglia nera, la terza maglia. Il Palermo con un'altrettanto bella maglia rosa, anche qua dico si gioca quasi con le maglie tradizionali, chiaramente questa è la terza della Juve. Solitamente il Palermo gioca con la maglia rosa e i calzoncini neri, però è molto bello il completo tutto rosa. Nel frattempo, al di là dei punti di vista cromatici, la Juve ha già provato ad affondare il colpo con un tocco di Selic in profondità troppo lungo per McKennie, e quindi si riparte con un rinvio da fondo campo per il Palermo, con la Juve che prova subito la pressione alta. Tocco di Poggianpaolo, perde palla il Palermo, la recupera la Juve, c'è un netto fuorigioco però di Alaibegovic, che era circa un paio di metri in fuorigioco. Giustamente, come scrive un amico, Santarelli non è in studio ma è a fare il guardialine a Perth, sì, un po' mi assomiglia quantomeno da dietro, però sono meno robusto di questo guardialine. Comunque, calcio di punizione ancora per il Palermo, era in netta posizione di fuorigioco Alaibegovic. Manovra la squadra di Pippo Inzaghi sulla propria tre quarti campo, addirittura con Miners che va a togliere palla a Poggianpaolo con un anticipo molto interessante. Bravo Kop, hai sempre voluto fare il difensore e in effetti lo stai facendo bene. Manovra ora la Juve che si posiziona con una sorta di difesa a 3 in questo momento, e vedo Miners però un pochino più centrale, quindi attenzione perché andiamo poi a disegnare anche la Juve, perché in questo momento, quando è andata poi a perdere palla, Kumainers si era messo avanti ai tre difensori centrali. Probabilmente è stata soltanto una situazione di gioco. Perdiamo un altro pallone, un po' pasticciona la Juve in questo inizio, c'è uno spazio per un giocatore del Palermo, attenzione al cross basso in profondità, non ci arriva nessuno, era per Jasi il traversone di Johnson Perin, neppure si deve sporcare le mani perché la palla finisce direttamente sul fondo. Iniziata con diversi errori questa partita che la Juve adesso riprende con Kumainers per Perin. Attenzione perché Perin serve McKennie glaciale nel ricevere questo pallone al limite dell'area di rigore con due uomini del Palermo attaccati, però la Juve esce bene da questa situazione con Selic, appoggia sulla destra con Sessão. Con Sessão vuole il suo classico tradizionale uno contro uno, rientra sul destro, ancora Selic, pallone dentro il campo, poi McKennie che preferisce appoggiare dietro per Gatti. Eccolo con Miners, no, che qui è andata a prendere la sua posizione da difensore centrale. Prova la Juve sulle fasce, ma il giro palla è abbastanza lento, con il Palermo tutto chiuso con due linee da 4 nella propria metà campo. Con Sessão, il solito schema, quello di con Sessão che prova a scardinare, entra pallone che però finisce sui piedi di Selic. Brutta questa azione della Juve, Selic non stava guardando assolutamente il compagno, ha scaricato il pallone con Sessão e lo ha perso, ma lo recupera il folletto portoghese, bravo bravo, chiede calma e fa bene Spalletti, dice ma cosa avete fatto nell'azione precedente. Si può ripartire dunque 3:29, vabbè arriviamo fino a 4 minuti dai, tanto siamo in amichevole, siamo in Australia, quindi si può anche raccontare qualcosa di più. Kumainers che smista il pallone per Alaibegovic, lo riceve ancora Kumainers che sta giocando un po' da ibrido tra la posizione mediana e quella difensiva, ottima apertura, la verità forse ha iniziato meglio di tutti Kumainers, poi McKennie spigo l'area di rigore, cioè forse fallo su Conceição che si lamenta, non si rialza, palla per Gatti, proviamo per linee esterne con Cabal. Alla fine arriva ancora la Juve che prova ad impostare con Selic, siamo però sempre stretti nello stesso spazio di gioco. C'era anche Douglas Luiz che sta provando a dettare i tempi, però pensate una cosa, siamo ritornati nella nostra metà campo. Allora, uscendo da questi primi minuti di cronaca, cosa possiamo dire? Che la Juve sta facendo la partita, Selic non ha iniziato benissimo, il Palermo si chiude molto bene e la Juve con il suo TikTok, che non è il social ma è il modo di girare la palla, non riesce ad affondare il colpo. Ci prova adesso con una conclusione di Alaibegovic che aveva recuperato una sfera sulla tre quarti campo, qui Gatti perde un un pallone sanguinoso, tant'è vero che deve intervenire Douglas Lewis che si prende l'ammonizione. È giusta questa ammonizione, perché Douglas Lewis è andato a cinturare il capitano del Palermo, ma il pallone sanguinoso l'aveva perso Gatti sulla linea della tre quarti campo. Cartellino giallo per Douglas Lewis, calcio di punizione per il Palermo. Dicevo, la Juve sta traccheggiando un po' tra la destra e la sinistra per cercare di aprire la scatola in cui si rinchiude il Palermo quando i bianconeri hanno palla, ma al momento non ci riesce, soprattutto perché il giro palla è veramente lento e dunque da questo punto di vista dobbiamo migliorare la velocità del palleggio. Cartellino giallo dopo 5 minuti per Douglas Lewis. Ora è il Palermo che prova a impostare. Claudio, andiamo a leggere anche i primi messaggi dei nostri amici. Buona qui la fase difensiva della Juve che riesce a recuperare un pallone. Forse, dobbiamo dire la verità, c'era anche un fallo, infatti si lamenta il giocatore del Palermo. Sentiamo le prime impressioni dei nostri amici da casa mentre imposta la Juve con Gatti, che però è costretta a tornare alle parti di Perin.
3: Ciao Massi da Firenze, bianconero. Per me con Spalletti non andiamo da nessuna parte.
2: Beh, mettiamo sempre spargiamo sempre ottimismo.

0: Curaçao, Douglas Luiz, cioccolatino per Alaibegovic, pallone nel mezzo che non riesce a trovare lo spunto finale, ma ancora un tocco sontuoso di Douglas Luiz. Claudia.
1: Ma i gialli amichevoli sono molte di beneficenza, viva la Juve, Davide da Pieve Ligure.
0: No, assolutamente no, ancora.
1: Ciao grandissimi, sono Simone dalla Svizzera, partita speciale da palermitano ma tifosissimo della Juventus. Vi guardo mentre pranzo prima di ricominciare a lavorare, forza Juventus sempre.
0: Non ti dico cosa abbiamo mangiato noi per pranzo, perché cioè non abbiamo nemmeno pranzato, vi dico soltanto una cosa, evitate di comprare, no, poi qualcuno si arrabbia, no, diciamo. Però ci sono delle, insomma, bisognerebbe migliorare la qualità di alcune situazioni che ci fanno pagare molto, diciamo, in quelle strade a pedaggio, ecco, mettiamola così, che sapete che sul raccordo ci sono. Sentiamo anche qualche vocale, poi andiamo da Antonio Paolino per il primo collegamento. Vai Fede.
2: Ciao Alessandro, Tommaso a Firenze, sono curioso di vedere giocare a Bejkovic insieme a inizia con Cesar in questo 4-2-3-1, secondo me è uno schema molto offensivo, difficile da sostenere per il centrocampo a due, soprattutto se uno dei due centrocampisti è Douglas Luiz. Però speriamo, perché io stravedo per Abavejovic, però secondo me lui dà il massimo nel ruolo di Yıldız, quindi abbiamo comprato sostanzialmente un doppione di Yıldız, e invece non per ora nessun investimento al centrocampo, quindi vediamo, è fondamentale vedere se riusciranno a giocare insieme e a sfruttarli al massimo insieme.
0: Allora, oggi secondo me è un test, attenzione, perché il Palermo adesso si porta pericolosamente in avanti, conclusione, bravo Cabal a frapporsi tra il giocatore del Palermo che è andato al tiro e il pallone che poteva arrivare pericolosamente alle parti di Perin. È interessante questo test per capire veramente se non si pestano i piedi realmente il Diz e Alaibegovic. In questo momento Alaibegovic sta giocando esterno a sinistra con il Diz centrale e dall'altra parte con Cesao. Devo dire la verità, ho visto un paio di occasioni in cui si sono trovati entrambi sulla stessa linea, questo è vero, però anche la prima volta che giocano insieme dal primo minuto, e dunque su questo bisognerà lavorarci. Però la tua è una riflessione interessante, dopodiché io credo che Alaibegovic sia uno dei prospetti migliori che c'è anche a livello, che ci sono anche a livello europeo. È chiaro però che poi il tutto si deve trasformare in risultati. Intanto continuo a vedere tecnicamente un Douglas Luiz sopraffino. Ciao Antonio!
3: Ben trovato, appunto sopraffino anche il tuo. Mi ero preparato proprio l'analisi attorno al brasiliano, nel senso che dal cartellino giallo, l'impeto che ha avuto nell'andare a recuperare sull'avversario trattenendo il capitano del Palermo, a quella giocata sopraffina, e non solo quella, in cui a occhi chiusi, col retrovisore spalancato, ha servito un pallone invitante sulla corsia di sinistra a Yıldız. Ma intanto c'è da dire che ha stupito un po' la formazione, sì. No? Io stamattina ero in onda tra le 9 e le 11 e avevo poche informazioni aggiornate, anche perché so che piace particolarmente a Spalletti questo gioco del far sbagliare la formazione il più possibile a noi colleghi, ma ci può stare, chiaro che poi diventa anche più complicato a distanza. Non mi aspettavo tutti questi cambiamenti, c'è la necessità ovviamente di alternare dei giocatori, di alleggerire i carichi dopo comunque diverse amichevoli e dopo comunque un lavoro intenso, allenamenti doppi, quelli che ci sono stati fino a questo momento. Mi fa piacere vedere, poi non so quanto riusciremo a vederli sempre e comunque assieme, alla Begovic, osservato speciale, Yıldız, che mi sembra stia meglio rispetto a tutte le migliori anche ipotizzabili previsioni, quindi lo vedo l'Yıldız che piace a noi, l'Yıldız che poi non avrà ancora 90 minuti, l'Yıldız che dovrà essere gestito, tutto quello che volete, ma erano arrivati giorni fa anche notizie un po' preoccupanti. Intanto Juventus vicinissima,
0: sì, era fuori gol, gioco però Antonio, era fuori gioco di Luiz,
3: si è alzata la bandierina, attento per la seconda volta, la

0: esistente sul lato destro del campo in zona d'attacco della Juventus. Diciamo che non guardo mai il risultato delle amichevoli, sia che tu vinca 5-0, che perda 2-1 con l'Inter, che tu possa vincere con una squadra di Serie B con chissà quanti gol di differenza. Mi serve capire come stanno insieme, come sta insieme questa squadra, che è diversa, molto diversa da quella che vedremo sicuramente all'esordio fra neanche 15 giorni contro il Frosinone, tra l'altro in trasferta, e mi interessa capire quelle che sono i miglioramenti anche di chi invece su chi sicuramente abbiamo investito tanto, come Colomani, che è un giocatore agile. Mi piace la sua agilità, mi piace come va alla ricerca, come segue l'azione a distanza, con gli occhi, col movimento. Chiaramente anche lì siamo ancora in fase di costruzione e ci rendiamo conto quanto la manovra che porta a indirizzare il pallone verso Colomani sia ancora un po' in ritardo. La difesa è quella a cui manca il sorriso. Beh, mi metto nei panni di Perin, tolgo Selic, mi metto nei panni di Kumanes, mi metto nei panni di Gatti, mi metto nei panni di Cabal, e capisco che da lì mi fai scommettere 3 su 4 non ci saranno?
1: No, sono convinto anch'io. Detto Antonio che Kumanes, chiaramente per quello che stiamo vedendo, sta facendo una buona partita, e però è una difesa, intanto calcio d'angolo per noi, è una difesa oggettivamente da incubo, no? Che non potresti presentare neppure in Azerbaijan in Europa League, devo dire.
0: Ma questo non lo so, dico che manca sorriso a questi giocatori, perché sì, hai capito qual è la loro... hanno capito ciascuno di loro qual è il posizionamento all'interno della rosa, quindi si sta lavorando, quindi si accetta un po' quelle che saranno anche le scelte, le decisioni. Poi molti dicono: ma come mai ci priviamo di Gatti, ma come mai non diamo una seconda possibilità a Cabal? Ragionassimo così li dovresti tenere tutti. Alcuni hanno fallito determinati passaggi della loro carriera in bianconero. Io dico che naturalmente un amichevole senza quelle pressioni, vediamo che il Palermo si sta preoccupando di contenere, no? E di arroccarsi un po', prevedendo quello che è la squadra migliore di Serie A contro quella che potrà diventare una sfida della cadetteria, cioè contro chi punta a venire in Serie A, quindi dopo aver fallito l'anno scorso l'aggancio alla Serie A. Gestisce la partita, si arrocca dietro, aspetta la Juventus. Certo che in questo caso qui il palleggio comodo e morbido della Juventus emerge. Il problema è che poi devi far emergere con quel potenziale offensivo, perché ricordiamoci che quello, abbiamo parlato della difesa, là davanti abbiamo quello che in questo momento è il meglio che possiamo proporre.
1: Bravo Antonio, bravissimo, il meglio. Con un Conceição, attenzione, che entra in area di rigore, rischia l'autogol il Palermo. E guarda, faccio questo appunto, 15 minuti, Conceição top, è in forma straordinaria, il migliore della Juve, mi viene da dire, Antonio.
0: Guarda, con Douglas Luiz che si è andato un po' a spegnere poi nei minuti a seguire dopo l'inizio. Ti dirò una cosa, purtroppo si ripete quel canovaccio di un anno fa, nel senso, chi cerchiamo lanciamo lungo o in profondità per Conceição, che dopo 16 minuti ha già le mani sui fianchi e sono sempre un sintomo comprensibile. Detto questo, la giocata di Douglas Luiz, che ha scaricato sulla sinistra, quella bella idea che ho messo in evidenza in precedenza, sulla sinistra per Ildiz. Però Alabegovic, Ildiz, Conceição non devono, a mio avviso, ma è ancora troppo presto, ma se così fosse, non devono giocare per fare la giocata, dare uno sprint, lo spunto, una volta uno, una volta l'altro, una volta l'altro ancora. Sarebbe già tanto oro che cola, sicuramente. Ma devono cercare anche di creare armonicamente un gioco offensivo diverso da quello che stiamo creando. Da cosa dipende? L'orchestra viene diretta dai due centrali di centrocampo. Chi sono oggi? Non sono neanche i titolarissimi. Uno è Douglas Luiz. Vorrò capire se alla fine Douglas Luiz rientrerà o meno nei programmi di Spalletti. Io penso che si stia provando, anche per provare a risparmiare dei soldi, ma penso che alla fine, come il portiere che arriverà, come un attaccante che i giornali oggi ci dicono sarà da ultimo giorno, da penultimo giorno, io il centrocampo l'è mezzo, un direttore d'orchestra me l'aspetto, e come, perché la Juventus deve quest'anno avere un mobile semplice, aperto, due ante, da una parte l'abito per la Serie A, dall'altra parte per l'Europa League.
1: Assolutamente.
0: Perché le partite sono troppo ravvicinate, quindi non puoi contare sul migliore, gli faccio giocare tre partite di seguito. Non riesci a ragionare così, poi capiterà, ma stai cercando anche di ottimizzare, di valorizzare quello che riesci a valorizzare, e uno di questi è proprio Douglas Luiz. Ma non so se al 100% è sicuro sia lui sia la società di puntare sul brasiliano.
1: Antonio, ti chiedo un'ultima cosa, tanto poi ci risentiamo dopo, mentre la Juventus sta attaccando. Prima abbiamo visto una bella chiusura di Conceição, che si è preso proprio gli applausi di Spalletti, perché si è fatto praticamente tutto il campo, e appoggiamo ancora tutto sulla destra. Vi dico che fino a questo momento la Juventus ha spostato il 70% delle azioni sulla destra.
0: Sulla destra,
1: esatto, proprio controllavo i numeri, dicevamo. Adesso ma esatto. Se Conceição, Antonio, dovesse essere il grande sacrificato, te ci pensi a questa cosa?
0: Ma guarda, io non parlo dopo, non copio e incollo i pensieri, posso sbagliare, ma preferisco sbagliare di mio. È da tempo che dico che fino adesso la Juventus non ha speso poco, forse ha speso anche troppo per quello che ha preso, però alla Begovic qualcuno critica l'operazione, ma è un'opportunità troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire. Quindi sono d'accordo poi con il piatto servito da chi ce l'ha portato, Pjanic, quindi c'è anche il certificato di garanzia, c'erano altri club attorno, però è speso. Forse non era il giocatore che ti serviva proprio in questo momento, con tutto quello che ci manca, e questo è vero, però poi è pagato tanto, secondo me troppo, inseguendolo in questo momento, in questo modo Colomani, ma ti serviva ed era una soluzione accomodante per tutti, per il giocatore, per la società, per Spalletti, che un giocatore così oggi lo sta utilizzando da 9, lo può utilizzare da 11, lo può tenere in panchina, lo può aggiungere, togliere in base all'andamento della partita. Dico che i soldi veri in uscita arriveranno non tanto dalle numerose cessioni, prestiti, quelle che saremo in grado di fare, è complicato e io non mi sbilancio più di tanto, ma probabilmente anche da quelli che potrebbero davvero darti la possibilità di incassare i soldi giusti. I soldi giusti tu li puoi ottenere con Ildiz, con Conceição, con Thuram. Bremer l'abbiamo scartato, sì. Gatti a un prezzo normale, Cabal a un prezzo normale, altri mi sembra che in questo momento dobbiamo dimenticare di doverli cedere, prendere qualcuno migliore o meno. Dico, se arrivassero delle proposte e qualcuno si è affacciato, sia Ildiz, l'Arsenal, sia il Paris Saint-Germain, e non solo, anche squadre inglesi, a Thuram, dico che i giocatori più interessanti per chi vuole comprare e per noi che vogliamo vendere eventualmente, senza aver ancora deciso nulla, sono proprio questi tre. Attenzione, noi abbiamo tanti esterni. Guardando l'Ibegovic, stasera no, cioè oggi no, lì è sera, ma qui siamo alle 12.33, siamo al 21esimo minuto, 0-0 tra Juventus e Palermo. Però non dico che siano uno la copia dell'altro, ma abbiamo visto contro l'Inter, oggi già meno, posizionati in linea sulla tre quarti bianconera, l'Ibegovic e Ildiz sembrano avere lo stesso tasso tecnico, sembrano riuscire a coprire diverse zone, ma essere molto simili.
1: Sì.
0: Anche qui sì. Speriamo di tenerci Ildiz il più stretto possibile, il più a lungo, però mi sembra di capire che ci siano dei ragionamenti molto più ampi rispetto a quelli legati e zavorrati al semplice sentimento. bianconero.
1: Grazie Antonio, ci ritroveremo più tardi nel secondo tempo. Antonio poi è il nostro
0: speriamo
1: direttore.
0: Speriamo con qualche gol,
1: speriamo.
0: Interessante da raccontare, perché se no sembra di essere in crociera con te, che tieni la palla, che rispondi al telefono.
1: Sì, non è successo niente, hai ragione.
0: E poi mi dai la palla a me, a Torricelli, alle grottaglie, alle solite cose che ho già visto.
1: Hai ragionissimo ciao. Antonio. Ciao Antonio, ciao, perché ciao, in realtà ragazzi non è accaduto niente. Tant'è vero che vi volevo dare qualche statistica prima di tornare in cronaca, poi magari Claudia andiamo a ripescare qualche messaggio che è arrivato, perché ce ne sono già tantissimi. Allora, expected goal della Juve in 22 minuti 0.10, del Palermo 0.4. Sì, abbiamo il 61% di possesso palla rispetto al 39% del Palermo, però tiri totali in 22 minuti 2, tiri totali del Palermo 1, precisione passaggi 91%. Praticamente abbiamo tirato una volta da fuori, una volta dentro l'area di rigore, grandi occasioni 0, 2 calcio d'angoli nostri 0, quelli del Palermo. Però se pensate che in 23 minuti la Juve ha toccato 7 palloni, e sono pochi, nell'area di rigore del Palermo, insomma, dimostra ancora al netto che è una partita bla bla bla bla, ma noi questa vi dobbiamo raccontare, che in fase offensiva la Juve continua a fare un po' di fatica. Detto questo, Claudia, due messaggi testuali, un vocale, e torno a raccontarvi la cronaca di Palermo Juventus ferma sullo 0-0 al 23esimo del primo tempo.
2: Vendere con Cesao sarebbe pura follia. Fabrizio da Pino Torinese.
1: Sì, in questo momento per me è uno dei migliori della Juventus, però come diceva Antonio, ricordatevi che in questo momento abbiamo speso e abbastanza, e di ingressi non ce ne sono stati a livello economico, però è vero, sono d'accordo, anche perché la Juventus in questo momento mette il 70%, dicono le statistiche, del suo gioco tutto dalle parti di Conceição.
2: Se la Juve prende Zirkzee, Lugumi, che sia un portiere senza dare via, a 3 giorni dal termine venderà il Diz. Preparatevi, Domenico, no, no. D'Ancona.
1: Conceição sfiora il gol. Ancora dalla sua parte, Conceição rientra sul destro, va alla conclusione e pallone che finisce pochi centimetri al lato del portiere del Palermo, pericolosissimo. Con Conceição, tiro che finisce veramente di pochi centimetri fuori dal secondo palo del portiere del Palermo. Sentiamo un paio di vocali. La prima vera occasione porta la firma di Conceição, migliore in campo della Juventus fino al momento.
3: Cioè, la Juve è sempre il pallone, ma fa una fatica per arrivare al tiro incredibile, troppo lenti. Mi sembra la Juve di Allegri, che ruminava e non tirava mai in porta. Anche quella di Tudor, a dire la verità.
1: Bravo.
3: Cioè, Cabal fa il regista sulla sinistra, ma si può. Ciao da Luigi.
1: Hai ragione Luigi, infatti siamo andati alla conclusione soltanto 3 volte e una sola in maniera pericolosa proprio con Conceição, sempre da quella parte, appoggiamo il gioco sempre da quella parte. Alebegovic si è visto pochissimo, poi vi darò anche i palloni toccati e quant'altro, però giochiamo tutto dalla parte di Conceição. Vai Fede, un altro vocale, poi vai in cronaca.
4: Ciao Alessandro, sono Michele, d'accordo con te su Conceição, ma è sempre il solito gioco. Punta sull'uno contro uno e poi ritorna indietro, c'è sempre il giro da dietro, cioè non c'è mai un'incursione, non c'è mai un cross subito, sempre troppo tempo a pensare cosa deve fare.
1: Tra l'altro vi do un dato ragazzi, perché Conceição ancora in area di rigore è andato a prendere un calcio d'angolo, la Juve ha toccato al momento 9 palloni in area di rigore, 6 dei quali li ha toccati Conceição, quindi pensate soltanto questo dato. Calcio d'angolo per la Juve, battuto proprio da Conceição, il portiere del Palermo riesce a toccare la traiettoria che esce dall'area di rigore, cross di Ildiz, Kolumani non ci arriva, ancora Conceição, lato corto dell'area di rigore, adesso entra, sfida il suo diretto avversario, pallone sul sinistro, fuori per Douglas Luiz, la conclusione ribattuta da un difensore siciliano, adesso in difficoltà il Palermo, intervento con la testa di Kub Meiners che dà linfa nuova all'azione bianconera. 26 minuti nel corso del primo tempo, proviamo stavolta sulla sinistra, porta avanti il pallone Caballa, ala Ibegovic, serie di finte, anzi il Diz appoggia per Douglas Luiz, in orizzontale c'è Selic, si torna nuovamente sulla destra, indovinate da chi? Da Conceição, dribbling 1-2, pallone nel mezzo, c'è un tocco di mano in area di rigore del Palermo che secondo me potrebbe anche essere sanzionato con il calcio di rigore, l'arbitro dice di no e c'è un nuovo calcio d'angolo per la Juventus con Conceição contro tutti. Ecco, se dovessimo dare un titolo a questi primi 26 minuti del primo tempo, Conceição e gli altri contro tutti. Calcio d'angolo per la Juve, il terzo che si è procurato il folletto portoghese, c'è Luiz, c'è Conceição, si allontana quest'ultimo, parte Luiz, pallone che spiove in area di rigore, sempre sul secondo palo, sempre il colpo di un giocatore del Palermo, la conclusione che finisce sull'esterno della rete da parte di Kenan, il Diz, il portiere però rosanero era sulla traiettoria e non accade praticamente nulla, pallone che finisce sull'esterno della rete, però insomma ci ha provato Kenan, il Diz, un po' fuori dal gioco, vi devo dire la verità, fino a questo momento Kolumani si è visto pochissimo, praticamente l'azione è andata col sinistro, il Diz sul colpo di testa all'indietro del centrale palermitano, il pallone è arrivato sul sinistro di il Diz che lo ha scaricato subito, pallone finito sull'esterno della rete, attenzione adesso perché Gatti ancora una volta è in ritardo, male fino a questo momento Gatti, riesce però a tornare sul giocatore del Palermo che adesso attacca a pieno organico, siamo sulla tre quarti campo della Juventus, spostati ora sul lato di sinistra, sta per partire un traversone, saltato Selic, poi conclusione da fuori che finisce lontanissima dai pali di Perin, però ci siamo fatti trovare leggermente scoperti in questa situazione, la Juve non era riuscita a coprire bene, tra l'altro era leggermente in ritardo Gatti che però poi è riuscito a tornare sulla posizione. 28 nel corso del primo tempo, Palermo 0 Juventus 0, la Juve ha avuto una grandissima occasione con Francisco Conceição, pallone finito di pochi centimetri fuori dalla visuale del portiere, a proposito di visuale intanto qui è saltato tutto, ora fortunatamente ritorna, indovinate chi viene basso a impostare Conceição che però sbaglia la misura del passaggio in orizzontale tagliando il campo verso Cabal, fortunatamente prima Gatti poi Douglas Luiz ci mettono una pezza, arriva Selic, siamo all'interno della nostra metà campo, ancora Conceição che però se continua così alla fine del primo tempo deve uscire perché sta correndo davanti, dietro, nel mezzo, è sempre presente in tutte le azioni della Juventus, adesso si prova a sviluppare centralmente con Kumainers che serve alla Ibegovic, riesce a resistere al primo contrasto, vince il duello, appoggia dietro ancora sull'olandese che sta comunque facendo una buona partita, pallone in orizzontale per Gatti che avanza linea di metà campo, avanza ancora la Juve, passaggio probabilmente indietro con Selic che si alterna con Conceição a entrare dentro il campo, adesso è il turno proprio di Selic, si fa vedere anche McKennie, si fa vedere anche Douglas Luiz, Alebegovic perde il controllo del pallone, nuovamente il Diz, non Alebegovic, praticamente dalla televisione è impossibile sul lato sinistro riconoscerli perché anche come postura sembrano abbastanza simili, fatto sta che non riesce il dribbling a il Diz, la Juve perde il controllo del pallone per cui il Palermo, e vi racconteremo ancora un minuto prima di tornare a leggere i vostri commenti, a sentire i vostri vocali, ha la possibilità di andare a rimettere il pallone con le mani, Juventus che non è stata particolarmente pericolosa fino a questo momento se non come detto in un paio di occasioni l'esterno della rete colpito da il Diz e il pallone sul secondo palo di Conceição, ora Perin all'interno della propria area di rigore, l'appoggio a beneficio di McKennie che tocca per Conceição, questa volta anticipato Kolumani, cerca di anticipare il portiere del Palermo che però è davanti a lui, riesce a lanciare verso Poggianpalo il duello, bravo devo dire anche Douglas Luiz che rispetto alla partita con l'Inter mi sembra più nel vivo anche nella fase difensiva, tant'è vero che con un tocco riesce a far viaggiare il pallone nella zona di Perin che poi dà a Kumainez, apertura quasi millimetrica, colpo di testa di un difensore del Palermo che anticipa Conceição, mezz'ora superata 0-0, Juventus fa la partita scarsamente pericolosa, Kumainers tocca per Caballa, vi raccontiamo anche questa, poi naturalmente torniamo da voi, duettano Alebegovic e il Diz, qui Alebegovic perde per troppa sufficienza un pallone, se l'è fatto proprio soffiare, in qualche modo recupera Douglas Luiz e la Juve riparte, Claudia andiamo con un paio di testuali, poi prepariamo anche un paio di vocali, che la Juve attacca.
2: A Luiz non manca la tecnica, ma la velocità, a mio avviso, Cinzia.
1: Cinzia, sì, però ti devo dire la verità, lo sto vedendo discretamente bene, al netto della partita con il Palermo, ma lo sto vedendo discretamente bene e l'ho visto discretamente bene anche contro l'Inter, quindi sì, sono assolutamente d'accordo.
2: Contestare il modulo ci può stare, lo condivido, ma mi sembra esagerato contestare un allenatore esperto che ha sempre proposto un ottimo gioco. Per riuscirci serve ancora un po' di qualità nei piedi e sugli esterni difensivi. Luca da Terni.
1: Sì, direi contestare, insomma, no, si possono fare delle riflessioni. Due vocali, bello questo ritmo che abbiamo preso con i nostri amici da casa mentre c'è un calcio di punizione a favore del Palermo, anzi no, l'arbitro lascia andare, poi si rende conto che il fallo c'era, quindi gioco interrotto, calcio di punizione per il rosanero.
5: Merdo a Roma, allora scusate se sono un po' critico, i primi 20 minuti è irritante la Juve, 90% possesso palla, arriva lì davanti, non sanno mai cosa fare, questo è indice del fatto non solo che alcuni non si conoscono, perché in realtà è solo Alebegovic l'unico diciamo nuovo, è proprio che non si calpestano, sì. C'è una squadra che si difende come il Palermo, la Juventus non sa che fare perché gli manca proprio la concretezza, la capacità di creare spazi lì davanti, di decidere quando saltare l'uomo, crossare basso forte al centro oppure provare a calciare dal limite dell'area, cioè manca proprio questo.
1: Allora Leonardo, hai letto bene la partita, poi intanto vi do qualche dato rispetto a Colomani che vi dicevo fuori dal contesto e i dati lo confermano. Allora, questa è un po' la problematica che la Juve si porta dietro da anni, soprattutto quando va ad affrontare squadre totalmente chiuse. Non si riesce bene ad aprire il castello difensivo degli avversari, è vero. E la soluzione è sempre la solita, quella che stiamo vedendo anche adesso. Palla con Sesau che prova a mettere in profondità in area di rigore, McKennie abbastanza fermo fino a questo momento, devo dire la verità, non riesce a trovare il pallone. Però sì, guarda, l'unica alternativa che ho visto interessante, sai qual è? Qualche imbucata di Douglas Luiz, ma per il resto facciamo veramente fatica. A proposito di Colomani, in 35 minuti non ha mai tirato, quindi tiri zero, non ha mai toccato un pallone nell'area avversaria, zero dribbling, zero falli subiti, ha provato un passaggio nel tre quarti campo avversaria, cioè ne ha provati tre, ne è riuscito uno. I passaggi totali sono 3 su 5, palloni toccati 6. Quindi quello che un po' mi colpisce di questo primo tempo è che Colomani è rimasto totalmente avulso dal gioco. Se i palloni toccati sono pochissimi, quasi zero fondamentalmente se andate a vedere, di cui neppure uno all'interno dell'area di rigore. È chiaro che è la sua prima partita dal primo minuto, tutto quello che vogliamo, però è altrettanto vero che giochiamo contro una squadra di Serie B e questi numeri di Colomani un po' mi fanno oggettivamente pensare, ma per chi sta vedendo la partita, per chi non la vede, gliela raccontiamo noi, si vede benissimo che è totalmente avulso oggi dalla partita. Poi rispetto a David corre, cerca di andare a portare il pressing sull'avversario, si dà da fare e si impegna, però non è mai riuscito a entrare nel vivo della partita. Attenzione perché il Palermo in area di rigore, mamma mia, rischiamo il gol con l'incursione di Po Giampaolo. È stato ancora una volta bravo, indovinate chi? Kuhn-Meiners, che si è, vero Claudia? Guarda come,
2: sì,
1: lo,
2: sì, vero,
1: come lo chiude bene, guarda, pallone uomo e probabilmente salva, probabilmente salva, perché Po Giampaolo è costretto a girare di petto. Però vorrei sottolineare l'istinto dell'attaccante, perché ha capito che non c'era di testa, ha girato di petto, però c'era Kuhn-Meiners appiccicato, altrimenti potevamo prendere gol. Qui c'è un disimpegno del terrore,
2: Ma diciamo che quando Kuhn-Meiners ha giocato in difesa di solito non è che ha fatto troppo male, ecco, secondo me abbiamo visto prestazioni molto molto peggiori quando giocava a centrocampo.
1: È vero, ha il senso della posizione. Mi viene da dire che ha il senso della posizione. Adesso la Juve sta impostando chiaramente con la difesa a tre. Si abbassa Douglas Luiz con Cabal, Gatti e Kumainez. Kumainez è una posizione di regista difensivo praticamente. E è proprio una posizione la quale lui ha fatto bene anche in altre partite. Tra l'altro, guarda come sta guidando i suoi compagni di squadra. Nella posizione proprio da regista difensivo. E onestamente, ragazzi, questo gli va riconosciuto in questa partita. Io, se dovessi dare un primo giudizio del primo tempo, i promossi sono, poi voglio sentire i tuoi, Claudia, sono decisamente con Cesao, migliore in campo, decisamente Douglas Luiz, decisamente con Mainz. Poi gli altri faccio fatica, ma questi tre per me hanno fatto fino a questo momento, siamo al 37esimo, un'ottima prestazione.
2: Ma sì, diciamo che sono i giocatori che abbiamo visto di più.
1: Sì,
2: perché poi degli altri poco e niente.
1: Degli altri poco o niente. Guarda, si è impegnato Selic, che ha toccato tanti palloni ma ha sbagliato altrettanto, ma gli altri veramente, ha detto bene, mamma mia Gatti, ma non riesci nemmeno a dare un pallone a 10 metri e poi ci si lamenta. Io li voglio bene perché è juventino, perché la porta, ma porca miseria ragazzi, ma questo fa perdere la pazienza anche a San Francesco d'Assisi. Era praticamente, non c'era nemmeno l'uomo in pressing. Allora ti posso dire una cosa, caro gattone mio, questa è questione di testa, perché anche se un amichevole, questa supponenza non mi va più bene. Aveva l'avversario nemmeno in pressing, gli ha dato il pallone addosso e basta, e basta. Infatti. E basta, questa è la testa, perché non posso pensare che un giocatore come Gatti sbagli un appoggio del genere. E porca miseria, perché malissimo. Poi non ci chiediamo perché si sta cercando un altro difensore, perché forse ci si rende conto che in questo momento Gatti è altrove, hai la possibilità di dimostrare qualcosa, ma in questo primo tempo è andato male. Vabbè, comunque dai, si riprenderà. Calcio di punizione per il Palermo. Quando siamo giunti al 39esimo, continua questo atavico problema della Juventus nel trovare la via del gol. Troveremo soluzioni. Attenzione a questo calcio di punizione che comunque vi raccontiamo. La Juve è tutta schiacciata praticamente nella propria area di rigore. Parte un traversone, poi Giampaolo gira con la testa. Fortunatamente il pallone non aveva grandissima potenza. Ora c'è il contropiede, bella uscita del portiere del Palermo che anticipa Kolo Muani. Dice Adam, il gioco è stagnante, sembra un difetto di famiglia perché anche le women giocano allo stesso modo. Per me con Cesao è irritante, molto fumo e poco arrosto. Adam, sono d'accordo, cioè per l'amor di Dio, ogni opinione è giusta, ma te togli a questo primo tempo con Cesao, poi mi racconti cosa ha fatto la Juventus. Cioè è l'unico giocatore che corre, va avanti, indietro, tira, ha toccato più palloni tutti in area di rigore. Cioè togliamo in questo primo tempo con Cesao, vi raccontiamo praticamente il nulla, E aggiungo, secondo me Adam con Cesao rispetto all'anno scorso si sta dando molto più da fare anche in fase difensiva, perché l'ho visto scendere due o tre volte dopo aver cavalcato la parte offensiva, tant'è vero che Spalletti gli ha battuto anche le mani. Quindi sì, poi deve concretizzare di più. Attenzione perché qui sta attaccando il Palermo, giustamente Douglas Luiz è fermato perché è già ammonito. Meno male che il Palermo qui sbaglia tutto, Cabal sbaglia anche lui l'intervento difensivo, poi riesce a recuperare. Direi, Claudia, finale insomma del primo tempo non esaltante per la Juve.
2: No, decisamente no, ma secondo me proprio in generale il primo tempo non troppo entusiasmante, non abbiamo visto chissà che cosa e
1: altro errore,
2: credo che
1: Miners.
2: Vabbè, qualche cosa brutta
1: no,
2: doveva fare.
1: No, ma glielo concediamo, glielo concediamo.
2: Credo che anche in questa partita si vedano un po' i fantasmi tra virgolette del passato sul fatto che con le squadre che si chiudono tanto, noi continuiamo a fare fatica.
1: Ragazzi, una fatica clamorosa. Tant'è vero che leggo il messaggio di un amico che ci dice: ma è impossibile giocare a due punte. No, non è impossibile, però in questo momento se non arriva un altro attaccante, due punte, cioè Kolo Muani e David, la vedo complicata, la vedo veramente complicata. Paolo ci scrive che Nan e Karim si pestano i piedi. Guarda, dopo andremo a vedere anche le posizioni medie, però questa sensazione c'è. Vanno spesso sulla stessa mattonella. Sì, l'ho notato. Guarda, anche qui chi è che va a recuperare il pallone? Conceição. Chi è che ha fatto questa chiusura? Conceição. Ragazzi, questo primo tempo è stato Conceição e gli altri. Conceição contro gli altri. Ed è un limite, ed è un limite. Poi è attenzione, lo dico sempre. Sono partite che da un lato lasciano il tempo che trovano, però volevo fare anche una riflessione su questo. Perché parliamo sempre di calcio d'estate, per l'amor di Dio, è vero, ma anche il 23 agosto è estate, anche il 29 agosto è estate, cioè il risultato non conta, e quando non conta il risultato sappiamo che anche nella testa dei giocatori cambia molto. Però noi scendiamo in campo per i tre punti esattamente fra meno di 2 settimane, e non credo, ecco, questo è il messaggio che voglio dare, al netto che tanti di questi che oggi sono titolari non ci saranno a Frosinone, ma anche con i titolari abbiamo visto delle problematiche che più o meno hanno tutte le squadre in questa fase, però che a noi ci ricordano esattamente quello che abbiamo visto un anno fa e che esattamente abbiamo visto 2 anni fa. Questo primo tempo io vi posso, ma anche voi che lo state vedendo, vi posso fare copia e incolla di diverse partite anche dello scorso anno. Questo, guarda come si è arrabbiato, hai visto come si è arrabbiato Conceição con Gatti? Ve la racconto questa, perché Conceição stava cercando un compagno, Gatti passeggiava così, e Conceição ha detto ma vieni a prendere il pallone. Ha ragione, non c'è movimento. Ora Lajbegovic dalla sinistra è scalato sulla destra per trovare una posizione. Comunque Conceição che si arrabbia così l'ho visto raramente. Però vi racconto adesso la fase finale del primo tempo, mi ha colpito molto questa situazione. Juventus che attacca sulla sinistra con ala Ibegovic, chiama la palla Selic, la riceve Gatti, si ferma e offre la sfera a Kuhn-Meiners, pallone sul sinistro, tre quarti campo del Palermo, siamo tutti fermi. Ragazzi, in questo momento la fotografia è che nessuno fa movimento senza palla, tant'è vero che cosa ha fatto la Juve? È ritornata nella propria metà campo per servire chi? Conceição che trova Selic sulla destra, Selic e il tiro, il portiere si traveste da Di Gregorio e la Juve segna, il portiere del Palermo si trasforma in Di Gregorio e grazie alla mezza papera del portiere del Palermo passiamo in vantaggio con il gol di Ildiz che si va a prendere gli applausi dei compagni, ma per una volta ci regala il gol il portiere del Palermo che non ha bloccato un tiro di Selic abbastanza leggibile, abbastanza facile, il pallone è stato rinviato nella zona di, questo lo parava anche Di Gregorio credo, di Selic, che poi ha messo nel mezzo dove c'era il Diz, che praticamente dal dischetto del rigore ha trovato il gol. 1-0 per la Juve, assist di Selic per il Diz, che è stato bravo a farsi trovare pronto al punto giusto sfruttando il regalo dell'estremo difensore palermitano, e arriva il gol della Juve esattamente al 44esimo del primo tempo sull'asse Selic il Diz. 1-0 per la Juve, ringraziamo il portiere del Palermo, è un gol che comunque alla fine ci sta, insomma, quantomeno per quello che la Juve ha provato a fare nel corso dei primi 45 minuti. Si riparte con i rosanero che ora hanno subito il gol e quindi magari si scopriranno anche un pochino di più, palla in profondità a cercare l'esterno del Palermo che mette giù, riceve poi Giampaolo, ancora il Palermo che si accentra, attenzione perché c'è lo spazio per un tiro da fuori, Perin la vede dopo, tant'è vero che ha una smorfia come per dire sì l'ho vista dopo, e riesce però con una sorta di colpo di reni a deviare in calcio d'angolo, questa volta con Sesau è stato saltato in maniera forse troppo semplice, e Perin bravo però nel riuscire a ritornare sul piede d'appoggio e distendersi per regalare il primo calcio d'angolo al Palermo, sul quale probabilmente si chiuderà il primo tempo. Calcio d'angolo per il Palermo con la Juve che è tutta nella nostra area di rigore tranne Douglas Luiz che rimane fuori. Adesso però c'entra anche Douglas Luiz, lo spiovente sul primo palo a rientrare proprio Luiz allontana, cioè però Jasi che è il più lesto di tutti a tornare sul pallone, siccome il Palermo è messo veramente male perché erano tutti in avanti per provare a sfruttare il corner, si appoggia sul portiere e questo porta anche alla fine del primo tempo che la Juve chiude sul risultato di 1-0 grazie al gol di Yıldız imbeccato da Selik. Selik, l'azione è stata questa, Selik è andata al tiro, il portiere del Palermo non ha bloccato il pallone, era un tiro tutto sommato abbastanza semplice, nuovamente Selik per Yıldız che aveva seguito l'azione e al dischetto del calcio di rigore, praticamente un rigore in movimento, ha trovato la via del gol. Quindi 1-0 per la Juve. Adesso cercheremo di capire anche che tipo di sostituzioni farà Spalletti, quanti minuti vorrà far mettere nelle gambe ad alcuni giocatori. Io credo che per esempio Colomani abbia bisogno dopo un primo tempo bruttino oggettivamente di mettere minuti, penso che anche Alibegovic giustamente debba rimanere ancora un po' in campo. Toglierei Conceição perché Conceição ha fatto veramente il diavolo a quattro, ha corso tantissimo, perciò insomma magari qualche sostituzione ci sarà subito e qualche altra arriverà dal 70esimo in poi. Allora, prima di andare a sentire i nostri amici, Claudia, il tuo commento al primo tempo, poi diamo anche un po' di numeri.
2: Ma intanto finalmente non siamo noi che regaliamo un gol ma qualcuno che lo regala a noi, però per il resto secondo me è stato un primo tempo abbastanza come dire, poco emozionante, ecco, non abbiamo visto niente di che, se non il fatto che comunque la Juve quando incontra squadre che si chiudono e comunque nel corso dell'anno ne incontrerai tante, fa fatica a trovare degli spazi, quindi ecco, sicuramente questo è uno spunto su cui bisognerà lavorare molto.
1: 0,65 l'expected goal della Juve, 0,11 quelli del Palermo, possesso palla 62% a 38%, tiri totali 9 della Juve, 4 del Palermo, calci d'angolo 4-1, precisione passaggi 91% la Juve, 84 il Palermo, poi ancora tiri totali come detto 9, 2 nello specchio della porta quelli della Juve, 5 fuori, 2 tiri bloccati. Tira fuori area 4, ragazzi, 4 volte da fuori area, 5 volte dentro l'area di rigore, calcio d'angolo come detto 4-1, i palloni toccati nell'area avversaria 19 la Juve e 5 il Palermo. Volevo darvi i numeri anche di Colomani che chiude il primo tempo con appena 6 palloni toccati, un passaggio riuscito nella tre quarti, 5 passaggi tentati, solo 3 riusciti, e ancora, questo è un dato clamoroso ragazzi, quello che vi sto per dare, 0 contrasti vinti su 4, 0 duelli vinti su 2, 0 duelli a terra vinti su 2, quindi prestazione di Colomani quantomeno rivedibile. Vi do anche Conceição, scusate, Alibegovic che ha tirato 2 volte, expected goal 0,21, di queste 2 volte un tiro da fuori area, un tiro da dentro l'area di rigore, ha toccato 3 palloni nell'area avversaria, è andato una volta in fuorigioco, 2 appoggi riusciti su 2, ha sbagliato 2 cross, però nella tre quarti campo avversaria 2 palloni dati, 2 sono andati a buon fine. E segnatevi però questo dato, perché Alibegovic ha il 100% di passaggi, 14 su 14. Dobbiamo migliorare invece nei duelli, perché i duelli di Alibegovic su 5 tentati ne ha vinto soltanto uno. Sentiamo qualche vocale, poi i testuali.
6: Buongiorno Luca da Terni, ma in questi anni penso di aver individuato che ci sono due modi di giocare: contro squadre che ti lasciano spazi e contro squadre che si chiudono. Contro quelle che si chiudono, sinceramente, ho visto andare in difficoltà anche il Barcellona, quindi, e ho visto invece chi ha giocatori forti di testa, bravi sulle palle inattive e che vanno sul fondo a crossare in mezzo per una punta che la butta dentro, forte di testa, le sblocchi e le vinci così. Quando si aprono gli spazi serve il Zirze della situazione, che ti fa buttare dentro i vari Consesao, Ildiz, Alejbegovic e eventualmente che sì, e Ojo McKennie. Quindi praticamente credo che ci siano questi due modi di giocare. Quest'anno in Europa League affronteremo squadre che giocano molto probabilmente come in Serie A, tutte chiuse, quindi una punta centrale di peso la prenderei. E anche se adoro Zirze, sinceramente a questo punto, visto le difficoltà, prenderei Pellegrino.
1: Non è Zirkzee la punta di peso, è vero, questo è vero. Siamo un cantiere aperto, ragazzi, e in questi 20 giorni io credo che debbano essere fatte delle riflessioni molto importanti. Prego Fede ancora.
7: Bisogna dire la verità, non abbiamo fenomeni, ma i fenomeni a Radio Bianconera, cominciando per Alessandro che fa un ultimo spezzone di commento su Palermo-Juve, esilirante, straordinario,
1: sei troppo buono,
7: degno del miglior Zelig della situazione, buono. Grande Santarelli, grande Alessandro,
1: sei troppo buono,
7: grande
1: amico
7: commento
1: mio. Ti ringrazio.
7: Sulla papa del Palermo sei straordinario,
1: ti voglio bene amico mio, grazie, sei anche troppo buono. Leggiamo qualcosa, Claudia, grazie davvero di cuore, grazie anche perché anche oggi sono, allora, l'orario di Radio Bianconera, sapete, noi siamo come la Corea del Nord, abbiamo un fuso orario nostro, qua sono le 12.06 però credo che siano le 13.06, siamo già a 400 messaggi in questo afosissimo agosto. Però Fede, facciamo una cosa, siccome fra qualche mese ci sarà l'ora solare, lasciamolo così, sennò poi bisogna lavorare due volte, insomma, lasciamolo così. Vai Claudia.
2: Di Gregorio dopo il gol, poi dicono che io non sono un portiere da Serie A, mi dispiace ma anche quest'anno non abbiamo quello davanti, magari se quest'anno riusciamo a vendere qualcuno, il prossimo anno uno buono riusciamo a comprarlo. Andrea.
1: Sì, Andrea fa questa battuta su Di Gregorio, vabbè. No, leggevo prima mentre ero in cronaca, perché anche mentre sono in cronaca cerco di dare uno sguardo, Antonio da Grosseto che diceva la media dei portieri che giocano in Italia certamente non è buona. È vero, hai perfettamente ragione, non abbiamo più portieri di una volta, sono d'accordo anche su questo. Vai.
2: Un portiere 200 gran pisti e una punta vera, abbiamo solo laterali.
1: Detto che poi ovviamente il portiere Palermo non è italiano, ma in generale quelli che giocano in Italia. Vai.
2: Squadra piatta, la solita Juve, basta una squadra che fa difesa bassa per annullarci. Non capisco francamente perché Spalletti non giochi a tre a centrocampo. Due mezzali di inserimento servirebbero anche per cambiare il modo di attaccare. Parla sugli esterni, speriamo bene. Premesse non belle, squadra da sesto posto, Luciano da Prato.
1: Luciano, che ti devo dire, le premesse sì, però poi non dimentichiamo mai che questa squadra vedrà ancora dei rinforzi, questo dobbiamo metterlo in preventivo. Vai.
2: Io, anche se amichevoli, forse per ciò che ho visto in passato, vedo lo stesso problema. Gioca Milik, David, Colo, o magari se arriva un top vero i palloni non arrivano. Nessuno si prende la responsabilità di tirare. Come possiamo pensare positivo? Boh, speriamo bene. Salvatore da Gavelsberg.
1: Ciao Salvatore, intanto vi dico che Lukaku va al Fenerbahce, il Napoli è vicino a Gabriel Jesus con lo scaldabagno che va a scaldare i bagni del Fenerbahce, mentre ho letto stamattina, ma Dio lo volesse veramente, che italiano, cioè l'allenatore del Besiktas, vorrebbe Arthur, lui tra l'altro l'ha avuta alla Fiorentina. Italiano, se ci fai questo favore ti bacio la pelata, guarda, immediatamente, se ce lo porti via ti mando una scatola di cioccolatini.
2: Siamo un cantiere aperto, per vedere una Juve competitiva ci vuole un bel po' di tempo. Comunque un Consesao formato campionato, Alejbegovic e il Diz non possono giocare insieme. Kop bene in difesa, Gatti non lo voglio più in campo. Francesco da Ischia.
1: Sai Francesco che questo primo tempo onestamente di Alejbegovic e il Diz da quella parte non mi è piaciuto moltissimo. È vero, credo che sarà un tema che affronteremo molto nel post partita con Samuel Tafese, con il buon Marco Sanfelici. Anche a me non sono piaciuti da quella parte. Detto che poi Alejbegovic, come abbiamo visto nei numeri, non ha sbagliato neppure un passaggio, però la sensazione che tendono tutti e due a cercare troppo la fascia, e quindi lì ci si deve lavorare. Vai con un po' di vocali.
4: Alessandro, sono sempre Michele da Ruvo. Come
1: ciao,
4: ti
1: Michele.
4: Dicevo,
1: Ruvo di Puglia.
4: Con Senzao questa volta non ha pensato, come ha visto arrivare Selic, l'ha data subito,
1: sì.
4: Ed è uscito ed è arrivato il gol. Pensa troppo, cioè, pensa troppo e non ha soluzioni. Alla prima volta che ha pensato.
1: Ma non sono molto d'accordo, perché io ho visto un Conceição anche pensatore, nel senso che sai qual è stato il problema di quell'amico di Ruvo? Che due o tre volte Conceição non ha trovato l'uomo su cui appoggiarsi. Una volta si è arrabbiato con Gatti, un'altra volta con Selic, perché lui quando rientra, quando va a cercare il fondo e rientra, è chiaro che c'è bisogno lì di un uomo a supporto e non l'ha trovato. Selic, devo dire che ha corso parecchio, ha sbagliato anche parecchio Selic, per l'amor di Dio, però lì l'uomo in sovrapposizione ci deve essere, visto che al momento non abbiamo la punta, no, di riferimento, perché se ce l'avessimo, vai, cross e il Pellegrino, la situazione. Ora poi noi esaltiamo tanto Pellegrino, che è sicuramente un buon giocatore, per l'amor di Dio, però io, mi sembra il solito ragionamento dell'erba del vicino è sempre più verde. Ora Pellegrino è un buon giocatore, ma non è questo fenomeno per cui se non c'è Pellegrino non si può giocare a pallone. Sicuramente lo diceva, mi pare, Luca prima, per questo tipo di gioco con queste squadre chiuse, quel giocatore con quelle caratteristiche serve, assolutamente d'accordo, e non è Colomani, ma non è nemmeno Zirkzee, se proprio la vogliamo dire fino in fondo. Fede.
8: Tutti sono Michele da Ferrara. Io vedo, come disse giustamente a mio avviso mister Nicolino, sempre gli stessi errori da due anni a questa parte. Comunque non è qui che voglio portare il piano del mio discorso, volevo fare un paio di domande. Uno, secondo voi ha giocato un Miners, Cabal e via dicendo, perché devono prendere dei punti per essere venduti, quindi non essendo l'impegno così probante probabilmente non rischiavano troppo una brutta figura? E in merito a questo, proprio perché la Juve deve vendere dei giocatori, non era meglio fare un precampionato con squadre, diciamo, di livello inferiore, per permettere ai giocatori di far bella figura, quelli che vuoi vendere, aumentare magari il punteggio tra virgolette e riuscire forse a venderli meglio, perché poi li esponi con delle grosse squadre a brutte figure.
1: Allora, quindi... questo è un tema, amico mio, che affrontiamo praticamente ogni anno e capisco il senso della domanda. Sai, le amichevoli più che altro, più che le società, le predispongono gli sponsor, quelli che poi portano i soldi. È chiaro che Juve-Inter vale molto di più di Juve-Palermo, Juve-Chelsea vale molto di più di Juve-UEB sicuramente, e vale molto di più di Juventus-Nizza o di Standard Liege-Juventus. Rispetto invece ai tre che stanno giocando in difesa, secondo me sono tutti e tre sul mercato, Gatti, Cabal e Kuhn-Meiners. Tutti e tre non partiranno. Dovessi fare una previsione, se arriva Lukumi parte Gatti, secondo me, e parte anche Cabal, che poi alla fine il Bologna potrebbe accettare come contropartita. Però immaginare che tutte e tre vanno via la vedo complicata. Perché dico Gatti? E ritorno sul ragionamento che divido sempre in due: la parte affettiva, dal punto di vista affettivo io Gatti non lo venderei mai, la parte tecnica sì, ma perché dico questo? Perché se la Juve sta continuando a cercare Lukumi e in alternativa Badiashil del Chelsea o Todibo del West Ham, vuol dire che vuoi un altro centrale, e siccome numericamente ci sei, perché tecnicamente potresti utilizzare anche, come abbiamo visto con Miners, vuol dire che Spalletti non si fida evidentemente dello stesso Gatti, perché se no ad oggi insistere, addirittura andare a investire circa 20 milioni su un difensore centrale, non è la priorità della Juve. Cioè, se io ho 15 milioni ne ho 20, li vado a investire oggi da un'altra parte, magari anche su un prestito con diritto o con obbligo, però intanto ti do 20 milioni, per dirti, no, me lo sto estremizzando, perché le necessità sono altre, ma evidentemente il segnale mandato da Spalletti è questo, che se no non si spiega. Leggiamo altri due testuali, Claudio, mentre le squadre stanno per fare nuovamente il loro ingresso in campo.
2: Ma sono solo io che vedo da anni questa cosa? Come mai chi arriva da noi sembra sempre non pronto, ha sempre bisogno di mesi, in alcuni casi anni, per inserirsi e soprattutto sembrano abituarsi a chi già c'è? Perché le altre comprano giocatori e sembrano già pronti? Magari li vedo solo io.
1: No,
2: salvo.
1: No, è il fatto che, ripeto, intanto Chiellini in tribuna, è che noi guardiamo sempre con occhio più critico i nostri, e quindi in alcuni casi è vero, in alcuni casi un po' meno vero. Onestamente Kolumani non penso che farà fatica a inserirsi, lasciamo perdere la partita di oggi. Alebegovic tutto sommato il suo lo sta facendo, quindi questo non lo vedo. Mentre mi chiede Luca se Gabriel Jesus è un colpaccio per il Napoli, secondo me Gabriel Jesus è un giocatore normale, che il suo l'ha fatto, adesso è un po' in una fase calante della carriera. Certamente se mi chiedi se preferisco Gabriel Jesus a Luca, preferisco Gabriel Jesus. Se mi chiedi tra Lukaku e Gabriel Jesus, tra questo Lukaku e Gabriel Jesus, preferisco Gabriel
2: Jesus. Esce il Diz, entra Zegrova.
1: Allora, sicura che è il Diz che è uscito? No, il Diz c'è, entra Locatelli.
2: Ah, no, ok, allora sicuramente è con Cesao.
1: È con Cesao, sì. non ce la faceva più. Allora, è entrato Locatelli. Che balletto fa il Diz?
2: Vabbè, si stava scaldando.
1: Allora, Claudia, andiamo subito a fare il punto delle sostituzioni. Sicuramente abbiamo visto Locatelli che ha preso il posto di
2: Douglas Luiz,
1: che era ammonito. Poi è entrato Zegrova al posto di Concesao.
2: E basta, mi sembra.
1: E non vorrei, ma mi sembra visto anche Rugani. Non vorrei aver visto male, no? Okay,
2: no, comunque, non mi è sembrato.
1: Adesso ricostruiamo con Claudia le sostituzioni mentre il secondo tempo ha preso il via. Ricordiamo, Juventus in vantaggio 1-0 sul Palermo. Il gol di Ildiz è arrivato al 43esimo del primo tempo su assist di Selic. Sì, sì, è entrato Rugani al posto di Gatti. Quindi fuori,
2: l'avevo visto,
1: sì. Fuori Gatti, dentro Rugani. Gatti non stava benissimo, ricordiamoci anche questo. Locatelli al posto di Douglas Luiz, come detto, e poi il terzo cambio, Zegrova per Conceição. Rugani, Coop Miners, che è stato tra i più brillanti nel corso del primo tempo. Locatelli, Coop Miners, imbucata per il Diz. Arriva Cabal, ancora il Diz, Cabal sulla sinistra, ma il buon Cabal era finito in fuorigioco. E quindi ci sarà un calcio di punizione a favore del Palermo. Oddio, insomma, questo con il VAR veniva tolto, perché non è mai fuori gioco. Comunque fosse stato gol, evidentemente. Però, insomma, calcio di punizione assegnato al Palermo, mentre se ne sta con i suoi pensieri Pippo Inzaghi, che ha quest'anno come obiettivo quello di riportare in Serie A il Palermo. L'anno scorso è andato abbastanza vicino. Inzaghi, che ha nel suo curriculum anche la promozione di 2 anni fa con il Pisa. Palermo in avanti, c'è un fallo non fischiato dall'arbitro, attenzione, perché Cabal si fa saltare, palla nel mezzo, mamma mia Selic, grazie di aver salvato, perché Cabal si era fatto saltare come una ballerina dell'opera di Sydney, visto che prima abbiamo visto una cantante dell'opera di Sydney. Cabal veramente a farfalle è andato. Esce da un vicolo cieco, lo fa molto bene McKenny, che non si è visto tanto nel primo tempo. Qui Cabal sta per combinare un'altra con un passaggio orizzontale in area di rigore, fortunatamente c'è il colpo di testa di Locatelli che allontana il pericolo. Si distende la Juve, Kolumani sente la presenza di Ildiz, lato corto dell'area di rigore, entra in area, tocco per Alibegovic che ne fa uno di troppo perché poteva andare al tiro, però riesce ad aprire per Zegrova non riesce a trovare lo spazio per tirare, assist, palla dentro, Kolumani,
2: no.
1: Il pallone finisce fuori di un soffio, c'è arrivato con la punta del piede Kolumani, bella azione orchestrata dalla Juventus, forse c'è anche un tocco del portiere, sì, c'è un tocco del portiere, calcio d'angolo della Juve, per la Juve, ma il cioccolatino questa volta è stato di Zegrova, che ha messo un pallone con i giri giusti per il traversone. Bella azione della Juventus, che insiste. Adesso Locatelli, apertura da quest'altra parte per Coop Miners, quindi McKenny, altro traversone, Alibegovic, Kolumani, Questa l'ha combinata un po' alla David o alla Vlahovic, fate voi. Sì. Più David o Vlahovic?
2: Secondo me Vlahovic.
1: Più alla Vlahovic, perché praticamente nel cuore dell'area di rigore è andato a battere un pallone non impossibile che è finito nell'oceano indiano, ecco, mettiamola così. Mamma mia, Colo. Ti perdoniamo Colo, ti perdoniamo.
2: Falle adesso e non farle in campionato.
1: Ecco, falle adesso e farle in campionato. Tra l'altro, Alibegovic ce l'aveva messo con la testolina di testa, un bel palloncino, l'aveva messo, che però Colomani ha sparato alta. Ha iniziato bene la Juve in questo secondo tempo. Io ho come l'impressione che Spallettone qualcosa gli abbia detto alla fine del primo tempo, perché al di là dell'1-0 non è stato un bel primo tempo quello della Juve, perché comunque in questi primi 4 minuti ha messo insieme due occasioni di livello. Insiste ancora la Juve, sta per partire Zegrova, eccolo qua Zegrova che è entrato molto bene, alla Ibegovic, fallo laterale per la Juve in zona di attacco. Hai visto mai che la coppia Zegrova e Lebegovic possa trovarsi? Mi sembra che ci sia una buona intesa fino a questo momento. Juve che palleggia nella tre quarti campo con Locatelli. Tra poco torneremo anche al nostro direttore Antonio Paolino, ma prima seguiamo la Juve con...
2: No, Cabal,
1: ti prego.
2: Io lo liberei, se no il Bologna poi non lo vuole più.
1: Sì, è vero. Praticamente passaggio a Cabal. Ma ragazzi, semplice, è come se io passo il pallone a Rossi qua in radio e lui non è riuscito a prendere il pallone.
2: Se l'è tirato dietro, ha fatto un colpo dietro. Di tacco per nessuno.
1: Bravissima, colpo di tacco per nessuno. Allora dalla panchina alziamo questo tabellone luminoso. E forse è un po' stanco Cabal, forse è un po' stanco. È iniziato male perché prima si è fatto saltare, adesso ha fatto questa roba improponibile. Io comunque ragazzi...

0: Cummins ha fatto un movimento che non mi è piaciuto moltissimo. Soprattutto si trova bene nella posizione di centrale dal regista della difesa. Ancora la Juve con Alajbegović, di rigore Alajbegović. Siamo quelli con la maglia nera, però dai, forse comincia a avere un po' di stanchezza anche lui. Bell'intervento di Lugano su Po Giampaolo. Bravo, bravo, bravo Daniele, è andato a togliere il pallone a Po Giampaolo, a Po Giampaolo. Adesso Cabal che si è ripreso, poi Locatelli, apertura da quest'altra parte, Zegrova che la mette giù con l'elastico, bellissimo tocco, la tecnica di Zegrova, credo che potremmo scrivere dei libri, anche lui potrebbe essere realmente il giocatore in più della Juventus se riuscisse a trovare continuità e un po' di testa. Ora si è accentrato molto Alajbegović, nel frattempo Fede chiamiamo, così lo disturbiamo durante il pranzo, il nostro direttore. Attacca la Juve, bello, bello approccio in questo secondo tempo, ancora Alajbegović per il Diz, i due si cercano e si trovano, Kolumani, il Diz perde poi il controllo del pallone. Sì, sono d'accordo con Salvo che dice Zegrova sembra un giocatore nuovo, lo vedo frizzante e mette ansia ai difensori, anche il ragazzino non lo so più scrivere nel vivo del gioco. Ho notato esattamente la stessa cosa, devo dire la verità. Sì, vedo uno Zegrova rinato sinceramente, e può essere uno dei tanti nuovi acquisti della Juventus in casa, ne abbiamo oggettivamente bisogno. Fabrizio dice difende meglio Camillo che Cabal. Sì, davvero. Antonio, eccoci qua. Allora, al di là del gol di Diz, io ho fatto la battuta, insomma, il Di Gregorio del Palermo ci ha regalato il gol, però il secondo
1: siamo
0: tempo...
1: siamo fratelli di fede, avrei cominciato da questa riflessione. Vedi? Perché è il primo pensiero che mi è venuto in mente, a dire il vero, ma l'altra faccia della medaglia, al di là del gol, anche un po' fortunoso perché ha trovato la deviazione in qualche modo, ma ha segnato Yıldız, che mi sembra l'Yıldız che volevamo ritrovare, sì, al più presto, e l'abbiamo già ritrovato praticamente. La bravura, l'intelligenza di Çelik, io non mi stuferò fino a prova contraria di sottolinearla anche in quella circostanza del gol, nel crederci, nel andare al tiro, nel rimettere la palla al centro dell'area di rigore guardando con la coda dell'occhio la presenza di Yıldız. Giocatore intrigante che può, cioè è diverso da tutti gli altri difensori, quindi diciamo che forse l'esperienza romana o le caratteristiche personali di Çelik lo portano ad essere sempre in proiezione offensiva, spesso in proiezione offensiva quando la Juventus avanza, ma sempre in una posizione strategica utile dove puoi dargli palla, spesso è vicino, era vicino a Consensao che poi adesso nella ripresa è stato sostituito, è in area di rigore, ha provato il tiro, mi sembra il giusto equilibrio di un usato sicuro, ecco, di una macchina affidabile e che serviva, a mio avviso.
0: Verissimo.
1: E che può essere molto utile.
0: Devo dire, Antonio, bene anche Cummins oggi nella posizione di difensore centrale, dove evidentemente si trova meglio, ma l'abbiamo visto anche nel corso del campionato scorso.
1: Sì, le sue caratteristiche le conosciamo, diciamo che va a perdere un po' il rendimento di quello che conoscevamo, per il quale lo avevamo cercato. Impostare da dietro è sicuramente importante, cioè oramai il calcio è cambiato, il difensore non deve solo più far fallo, il difensore non deve sparare via il pallone, ed essendoci poco spazio in mezzo al campo, messo dietro, mi sembra un po' a suo agio. Certo che ce ne sono volute di settimane per vederlo così,
0: sì,
1: vederlo anche dopo,
0: vero,
1: l'anno scorso.
0: È vero.
1: Chiaro che mi aspetterei un Cummins in un'altra zona di campo, mi aspetterei un Cummins con un'altra resa, mi sarei aspettato un Cummins diverso da quello che siamo costretti bene o male a vedere adesso a conclusione forse della sua avventura in bianconero. Però quello che volevo dire è un po' più facile vederlo bene, come lo stai vedendo giustamente, perché poi bisogna analizzare quella che è la partita. Oggi l'amichevole è Juve-Palermo e non è Juve-Real Madrid, non è Juve-Chelsea, non è una partita di campionato a metà stagione. Il Palermo, meglio in questa ripresa, nel primo tempo si è preoccupata molto di arginare, di capire, di ragionare, di prendere le contromisure rispetto alla Juventus, una squadra

0: di categoria sicuramente superiore. Certamente non è mai andata a pressare troppo come in Serie A o come in Europa, anche in Europa League faranno. Quindi se hai il tempo di ricevere palla, di girarla al compagno, di avanzare, cioè giocando prima adesso con Rugani, prima con Gatti, e beh, ti porta a capire che non puoi non fare male, ecco, senza esaltarci, ma sperando, cioè quello che avremmo desiderato è che Cummins fosse già qualcos'altro, qualcosa di più, già la scorsa stagione.
1: Non ho visto bene invece Antonio Gatti, al di là del fatto che non sta benissimo fisicamente, però alcuni errori di un giocatore che secondo me con la testa non è proprio presente al 100%.
0: Guarda, hai centrato il tema, io prima ho detto mancava il sorriso a gran parte della difesa, magari lo sta recuperando adesso con Menes che segue a vista, cioè ha un punto di riferimento, quindi fa il marcatore e quindi sgravi la tua partita da altri compiti, quindi vai a svolgere bene non l'unico, il compito che ti è stato assegnato, e non è poco. Al di là del sorriso di chi ce l'aveva o meno, mi sembra che anche Cabal non sia quel giocatore che è riuscito ad aiutare troppo la squadra, neanche se stesso, a convincere l'allenatore a trattenerlo. Sta bene dal punto di vista atletico, anche lui ha patito un brutto infortunio, ricorderai, l'anno scorso, sì. Ne siamo stati testimoni nel momento in Champions League, nel momento in cui sembrava potesse riemergere un po' la sua candidatura o esprimere tutte le sue potenzialità. Se ti devo dire la mia, non so se vogliamo analizzare anche altri aspetti. Molto bene Ildiz,
1: sì.
0: Giochiamo tanto, forse troppo, su Conceição e meno su Ildiz in certi momenti, cioè ci proiettiamo molto più sulla destra che sulla sinistra. Sicuramente le giocate di Alaibegovic sono interessanti. Per certi versi simili, diverse, vanno a complementarsi molto. Devo dire che fino a questo momento un po' per quello che la Juve, per come gioca la Juve e per il tempo che ha bisogno anche lui di avere per amalgamarsi meglio nella squadra, mi sembra che ci sia ancora tanto da lavorare. Come sempre, ripetiamo le stesse cose: cambia il nome, in attacco non cambiano gli effetti.
1: Antonio, sì.
0: Sto facendo riferimento
1: al momento, al di là degli errori,
0: al di là di quello che anche lui si è mangiato, anche se secondo me il primo gol, cioè la prima giocata, la prima parata del portiere del Palermo all'inizio della ripresa, vedeva a mio avviso Colomani in posizione
1: irregolare. Eccolo Colomani! Ok, vedrai altro tiro alla David o Vlahovic.
2: Vlahovic.
1: Ma meglio che li faccia
0: questa
1: adesso.
0: È Vlahovic, questa è vero, Vlahovic. Questa è Vlahovic. In precedenza ho visto una giocata alla David, sì. E quindi penso che ci sia un po' da ripulire lo spogliatoio da queste storie.
1: Sì, ultimissima cosa, Antonio, Alaibegovic. Allora, nel primo tempo, secondo me si pestava un po' troppo i piedi.
0: Adesso
1: con
0: esce. No, se cambi del Palermo, della
1: 5 cambi del Palermo. Sì. Dicevo, nel primo tempo mi è sembrato pestarsi un po' troppo i piedi con il Diz. Adesso invece lo vedo più centrale con il Diz sulla sinistra e secondo me gioca meglio in quella posizione lì.
0: Ma guarda, i tre non mi dispiacciono, Conceição, Alaibegovic e Ildiz. Più potranno giocare insieme, più sono giocatori, cioè Conceição è un pungiglione, no? Nel fianco da quella parte. Sfrutterei di più i cambi di campo, sia da parte di Ildiz sia da parte di Conceição. Non punterei solo, perché poi alla fine ci sono 5 cambi anche per la Juventus, da Miretti, Cambiaso, Milik e Boga, mi sembra di vedere,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Non so se ho dimenticato
1: Milik,
0: qualcuno, quindi
1: Milik
0: andiamo
1: entrato.
0: A disegnare
1: Cambiaso,
0: per Colomoni,
1: Miretti, eccoli qua, poi c'è Boga, fuori Alaibegovic,
0: sì, sì, sì, sì.
1: fuori il Diz,
0: però sì. Ripeto, quei tre lì davanti non so quante volte te li potrei permettere, tra l'altro hanno giocato 61 minuti assieme ed escono anche assieme
1: sì.
0: Quindi è una rotazione, così non ci sono bocciati, promossi, rimandati, sai, quei giochi che piacciono molto ai giornalisti, poco agli allenatori, che poi devono magari motivare e non riescono a farlo nel migliore dei modi, perché ci sono sfumature in queste partite. Dico che più giocheranno assieme, per quanto potranno giocare assieme tutti e tre, sono sicuramente un attacco non sicuramente importante, in aggiunta a quello che deve essere poi l'ariete d'area. Devi andare a rafforzare il centrocampo, e poi però in amichevole te lo puoi permettere, puoi far capire come si gioca, puoi far disputare minutaggio a chi ne ha meno, e diciamo che tra chi ha giocato i mondiali, che tra chi ne ha giocato meno, tra chi non era nelle migliori condizioni, il test oggi lo vedo positivo per questo motivo.
1: Sfiora il gol, certo. Bogà nel frattempo, Vincenzo, Antonio, Bogà sfiora il gol, parata del portiere, che deve in calcio d'angolo, sì.
0: Assolutamente, un po' centrale sulla traiettoria il portiere del Palermo. Diciamo che in questi casi mi è piaciuto anche il fatto che abbiamo provato di più il tiro dalla distanza,
1: senza
0: intestardirci ad entrare palla al piede fino all'ultimo, no? Un po' il Palermo te la permette, un po' una soluzione in più che dobbiamo assolutamente utilizzare da oggi in poi.
1: Assolutamente sì. Grazie Antonio, un abbraccio.
0: Ma non mi hai chiesto di Gregorio? Ma non c'è.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao.
1: Allora, a proposito di non c'è, ragazzi, io capisco tutto, ma un amico scrive: ma non parlate Douglas Luiz, lo ritenete così scarso? Amico mio, è fuori, è uscito. Cioè, io capisco che a volte si cerca veramente la polemica anche dove non c'è. Ne abbiamo parlato e l'abbiamo elogiato pure nel primo tempo. Se poi nel secondo tempo esce, si può parlare di chi non c'è. Quindi cerchiamo ogni tanto di essere, capisco che fuori fa 40 gradi per tutti, però insomma Douglas Luiz, anzi, secondo me anche oggi ha fatto una buonissima partita. Poi mentre Claudia sta lavorando anche contemporaneamente su Bianconera News, facendo una sorta di live su Bianconera News mentre sei anche in diretta qua, poi vediamo se ci dai anche una pulitina qui negli studi. Poi devi andare a ricostruire anche i cambi che ci sono stati.
2: Sì, allora ce li ho.
1: Vai, i cambi.
2: Allora, sono entrati Bogà, Milik, Miretti e Cambiasi, sono usciti Colomoni, Alebegovic, Ildiz e McKennie.
1: E allora, dammi un giudizio sulla partita di Colomoni, per me da 5, vi dico la verità.
2: Sì, abbastanza ininfluente secondo me, troppo Vlahovic oggi.
1: Un po' troppo Vlahovic, poi sentiremo ovviamente Marco Edoardo Sanfelici, Mess per gli amici, ma insomma gli darei anch'io un 5. Alebegovic?
2: Alebegovic 6. Sai, politico, perché nel primo tempo non... Sì, è vero, si stava un po' via di con il Diz, però forse la sua posizione è un po' quella, è un po' più centrale, quindi sì, questo secondo tempo
1: concordo,
2: mi è piaciuto.
1: Anche a me, tanto se ne stava per combinare una clamorosa in difesa, ma la Juve riparte molto bene con un colpo di tacco, secondo colpo di tacco, sta arrivando Bogà al limite dell'area di rigore, Bogà entra in aria, pallone sul destro, poi Selic, peccato, abbiamo perso l'occasione buona, ma Milik, che è entrato bene in campo, va a puntare l'avversario, lato corto dell'area di rigore, appoggio dietro per lo stesso Selic, mi sembra, no, era Miretti, palla in profondità, esce il portiere del Palermo, lascia sfilare il pallone sul fondo, quindi abbiamo detto Alebegovic 6, meglio nello spazio del secondo tempo rispetto al primo, concordo, abbiamo detto Colomani, gli abbiamo dato un 5, poi chi è uscito anche?
2: Il Diz e McKennie.
1: Il Diz 6 e mezzo, McKennie mi butto sul tuo, sei politico, sei di stima, insomma, perché oggi non è stato nella sua miglior giornata, a dire la verità, neppure una partita contro l'Inter.
2: No, decisamente no, però c'è da dire che la sua partita contro l'Inter era la prima, oggi è la seconda, quindi forse deve ancora ritrovare un po' la condizione. Però
1: sì, ma poi è così,
2: sì, esatto, all'inizio inizia male, poi ci stupisce, quindi ecco, sei di stima, dai,
1: sì, va bene. Sì, sei di stima, ci sta assolutamente. 65esimo è iniziata la girandola dei cambi, non vi diciamo tutti quelli del Palermo, fidatevi che il Palermo è comunque ancora in campo. Adesso attenzione perché sta anche attaccando sul lato di destra, parte il cross, c'è un colpo di testa che finisce quasi sul fondo del Palermo, però insiste, colpo di testa di Rugani che è un altro che è andato molto bene, ha fatto un paio di anticipi su Poggianpaolo finché era in campo, poi adesso è andato ad allontanare un pallone abbastanza insidioso, devo dire, senza cercare nessuna polemica, ci mancherebbe altro, però c'è un altro dato: Di Gregorio nel cammino del secondo tempo oggi, quindi Di Gregorio se ne sta bello sereno con la sua copertina sulle ginocchia, perché è giusto che sia così, insomma, perché è giusto anche non esporre il giocatore a determinate situazioni, è giusto proteggerlo a volte, secondo me non con i bravo che gli ha detto Spalletti l'altra settimana, ma non facendogli vedere il campo, e ho la sensazione che oggi Di Gregorio il campo non vede attenzione, perché Locatelli riesce a recuperare un pallone dopo che era stato saltato due volte, Miretti nella posizione di trequartista, apre, lo fa molto bene per Zezé Zegrova che punta l'avversario, arriva l'ondata bianconera, Miretti un dribbling per tornare indietro, adesso potrebbe provare anche la conclusione, preferisce appoggiare su Bogà, spigo l'area di rigore, Bogà arriva a Cambiaso, cross di Cambiaso praticamente sul braccio di Miretti, però la Juve insiste con Locatelli, con Miners, Cabal, no era Selic, scusate, che poteva tirare ma non ha tirato, sembrava dall'altra parte Cabal, non ha tirato, comunque a me piace molto Selic, devo dire che qui faccio un mea culpa perché alla Roma l'ho spesso criticato, forse perché quando indossa anche la maglia mi viene sempre un po' di mal di stomaco, però ha ragione Antonio, Selic è un soldato notevole, Claudia, si è inserito molto bene nella Juventus,
2: sì,
1: e Spalletti gli stanno un sacco di minuti,
2: è vero, è stato un ottimo acquisto che sicuramente sì, ci può essere
1: molto utile. Calcio d'angolo per la Juve, pallone a rientrare, Cabal non ci arriva di testa neppure Bogà che poi prova a tornare sul pallone, siamo scopertissimi, fortunatamente che il Palermo non ha uomini se non uno, arriva anche adesso il secondo a tagliare tutto il campo, copertura ancora una volta di Selic, li battiamo anche le mani, bravo, perché è rientrato con una diagonale difensiva dopo aver speso molto, anche perché in campo dal primo minuto è andato a interrompere questa azione di Palermo che poteva essere pericolosa. Si sono un po' allungate le squadre, ragazzi, con tutti questi cambi, con questa girandola di cambi le squadre sono un po' allungate, però secondo me la Juve deve tenere il risultato perché conta quello che conta, ma un pareggio col Palermo non sarebbe mai un buon biglietto da visita, quindi teniamo il risultato perché alla fine insomma, vincere anche se in una partita inutile, bravo intanto con Mainz, per me veramente oggi tra i migliori in campo, vince, insomma, aiuta sempre a lavorare con maggiore serenità. Ora buttiamo via un pallone per troppa fretta, Selic ancora a coprire, riesce a far sporcare il passaggio in area di rigore del giocatore del Palermo, poi lo aiuta Rugani. Un'altra cosa che mi è piaciuta di Kuhn-Meiners, devo dire che ha guidato molto bene la difesa, anche con la mimica giusta, anche con alcune incavolature giuste, questo deve essere Kuhn-Meiners. Miretti prova a pescare in profondità a Milik, entra in area di rigore, è solo, oh Milik cos'era riuscito a fare, quasi una ruleta di Milik, e poi però il pallone era finito in fallo laterale. La sensazione però, Claudio, è che Milik stia bene, perché provare anche questi gesti atletici vuol dire che il ragazzo, insomma, tutto sommato se la guarda, op, prova a saltare l'avversario, wow, cosa aveva fatto Arkadiusz, oddio, ha rischiato di rompersi
2: sì,
1: perché si è allungato poi sul piede, sulla coscia destra, ho tremato per lui, però evidentemente in questo momento Milik si sente bene,
2: ma secondo me la condizione fisica l'ha ritrovata, il problema è che cioè ci punteresti?
1: Ah, se avessi la sfera di cristallo che mi dicesse che può fare almeno 20 partite, sì.
2: Esatto.
1: Ha ragione Agostino, neanche David è in campo. È vero, bravo Agostino, non è entrato neanche David, quindi sono due segnali secondo me che arrivano. Beh, quello di Gregorio credo che non ce ne fosse bisogno. Però hai ragione, neanche David. Tra l'altro, Claudia, velocemente, chi c'è ancora in panchina della Juventus, se hai la distinta,
2: sì,
1: perché
2: certo.
1: Di quelli che magari non sono entrati, appunto, David non è entrato, Di Gregorio non è entrato,
2: Kelly non è entrato.
3: però Kelly sappiamo che anche lui intanto fallo di mano di cambiato. Andrea, con la mano non si può giocare, questo è giusto per raccontarlo. Quindi
2: vabbè,
3: Kelly...
2: Arthur
3: però anche Arthur è entrato con l'Inter, se non mi sbaglio. Sì,
2: però entrato. Forse un po' più a partita inoltrata.
3: Sì, però insomma siamo al 70esimo. Ecco un altro cambio pronto nella Juventus. Quindi Arthur,
2: eccolo.
3: È lui? È
2: il 20... mi sembra di sì.
3: È il 29 Arthur, io non so nemmeno la maglia
2: no,
3: che c'ha.
2: No, neanch'io me lo ricordo.
3: Sinceramente l'ho proprio bypassata.
2: Se no c'è, vabbè, Owusu, che non credo sia Owusu, Gilpuche, Obaudo, Licina e Durmisi.
3: No, e allora è Arthur, quindi sorbiamoci questi 20 minuti di Arthur. Però ecco, David rischia di farsi 90 minuti in panchina. E 90 minuti in panchina di David sono un segnale bello chiaro, chiaro e tondo, insomma, rispetto ai 45 minuti di niente che abbiamo visto contro l'Inter. Insiste la Juve con Boga, lato corto di rigore. Boga entra, Boga ancora, Boga nel mezzo. Lì mancava l'attaccante, è arrivato un attimo di ritardo il buon Milik. Certo che Boga questi spunti ce l'avrà sempre, può essere una spina nel fianco di difese avversaria. A proposito, quando parlavamo di giocatori che devono riuscire a far cambiare passo quando le squadre sono chiuse, ed ecco. Anzi, qui meritiamo il buon Quintiliano per accogliere Arthur. Bravo, io gli batto le mani a Kummers, mi è piaciuto, bravo, e c'è anche un bel sorriso finalmente.
4: Eccolo,
3: è entrato Arthur con questo suo incidente. Vai, la Turchia ti aspetta, amico mio. A Istanbul si sta benissimo. Colpo di testa da parte di Cabal. Che finisce però lemme verso il portiere del Palermo. Tant'è vero che viene allontanato prima il pallone. È entrato anche Arthur, che ha meritato ovviamente i saluti dell'ottimo Quintiliano. Intanto, ecco, non poteva mancare il messaggio del nostro grande Fabrizio, che appena ha sentito l'arrivo di Arthur ci ha mandato il cuoricino, perché il nostro Fabrizio è innamorato perso di Arthur, vero Fabrizio? Bellissimo. Ogni volta che vedete Arthur mi va in arresto cardiaco il paziente a letto 4. No, Fabri, ti prego, non lo nominiamo più, se no ti devi mettere il defibrillatore, ti prego, non voglio avere queste responsabilità, quindi salutami il paziente a letto 4.
2: Speriamo che la prossima volta che nominiamo Arthur è perché se ne va.
3: Bravo, al Besiktas, quindi a quel punto credo che il paziente a letto 4 si riprenderà alla grande. Nel frattempo Milik, apertura per Zegrova, punta l'avversario, Zegrova sui piedi dell'avversario, però Milik, qui Milik ha sbagliato completamente la misura del passaggio, però Zegrova insiste. Comunque vi dico, a me sto secondo tempo della Juventus non è dispiaciuto, sono sincero.
2: No, anzi,
3: vero?
2: Meglio del primo,
3: ah, onestamente sì. Cambiaso appoggia con il piatto per Fabrizio, lo devo dire perché ha toccato il pallone, per Arthur, però vai vicino al paziente del letto 4. Ancora Arthur che velocizza assolutamente la manovra, c'è anche un po' di stanchezza, cioè Arthur è appena entrato, è già stanco, praticamente è già stanco e rallenta la manovra. Guarda, lo scrive un amico, l'ho appena letto, Arthur entra già stanco, incredibile, messaggio arrivato alle 13:43 minuti, la sensazione è proprio quella, che è entrato già stanco. Vabbè, scherziamo un po' anche con il nostro Arthur Felipe De Melo, come diavolo si chiama. Adesso Cambiaso, Miretti, mi fai sentire anche qualche vocale, dai, con gli amici poi saremo insieme fino alle 16, momento per tutti i commenti del post partita. Ancora Milik tra tre avversari. Milik sta bene. Ah no, era Zegrova, perdonatemi, Zegrova aveva soltanto due avversari, aveva saltato il terzo, era in posizione centrale, poi in posizione centravanti, per quello mi ha tratto in inganno. Due dribbling vinti da Zegrova, poi pallone in calcio d'angolo. Sentiamo un vocale.
5: Ciao ragazzi, Daniele Tenerife.
3: Ciao Daniele.
5: Volevo chiedere, ma è proibito da qualche regola del calcio che non si possano mettere i giocatori sul loro piede forte per crossare? A cosa mi riferisco? Ma una volta, oppure ogni tanto, un Conceição sulla sinistra e un Ildiz sulla destra, così ogni tanto per,
3: sì, è vero, è
5: per
3: ormai,
5: variare,
3: è vero.
5: Arrivare sul fondo e crossare. Ma è proibito. Io questo glielo vorrei chiedere al mister, se c'è qualche dogma che proibisce, qualche regola internazionale che mi sono perso. Mi sembra assurdo. Ogni volta che arriviamo sul fondo, gli attaccanti perdono il tempo
3: perché devono rientrare
5: sempre
3: piede.
5: Tornare sul
3: Hai ragione. Forte. Hai ragione, guarda, hai ragionissima. Per me è una battaglia che porterei avanti, ma questi sono i dettami del calcio moderno. A piede, diciamo, per invertito non mi piace, insomma, il piede forte si mette sull'altra fascia. E giustamente, come hai detto te, si perde un tempo di gioco. Verissimo. Tanto gioco vero, perché il portiere del Palermo si è fatto male, quindi ci sono i medici in campo e deve anche uscire, ho la sensazione, speriamo di no. Sentiamo un altro vocale dopo quell'amico Daniel.
4: Ma io dico, ma a gente ancora si chiede perché non gioca a 3 a centrocampo Spalletti? Perché già stati i giocatori! È facile la risposta, quindi quello più che mette qualcuno in mezzo al campo non può fare. Non c'è un giocatore d'esperienza, d'espessore in mezzo al campo che sa dà i tempi a sta squadra. Ormai sta cosa la sappiamo da anni, ma tanto non lo prendono un giocatore d'espessore a centrocampo.
3: Amico mio, allora facciamo una cosa, apriamo subito un IBAN, facciamo un bonifico tutti. Ti ripeto, noi ne abbiamo sette. Poi mi potrei dire che di sette ce ne facciamo uno, benissimo, ma ce l'abbiamo. Se non escono, non entrano, ragazzi, cioè ci sono anche delle logiche per cui bisogna cedere e poi comprare. Attenzione, perché ora il Palermo parte in contropiede. Arthur ha fatto, viene ovviamente disorientato all'avversario. Arthur, conclusione per in due tempi. Arthur è andato dalla parte opposta dove è andato il giocatore del Palermo, ma noi siamo sicuri che prima o poi Arthur andrà a insegnare calcio in Turchia. Guarda come ora poi ci scherziamo anche un po', giochiamo anche un po'. I piedi sicuramente ce l'ha buoni Arthur, questo detto. Gira su se stesso e appoggia a Locatelli. In questo momento abbiamo visto il centrocampo dei sogni, Arthur che passa a Locatelli. Bogà punta l'uomo. Bogà è entrato molto bene in campo. Cambia Miretti per Cambiaso, eccolo, passaggio indietro per Cabal, 78esimo, partita che si trascina stancamente verso la fine. Chiama palla capitan Locatelli, riceve invece Cabal che sbaglia totalmente la misura del passo. Questo avrà fatto impazzire Spalletti. Allora Cabal con Locatelli praticamente a 20 metri gli ha dato un pallone a 80 km all'ora che chiaramente non poteva essere recuperato. E allora, per riprenderci da questo obbrobrio che abbiamo visto, sentiamo un paio di vocali. Cabal è un altro che tempo scaduto. Avete presente il gong? Gong, Cabal fuori, vai.
6: Comunque ragazzi, ci siamo un po' abituati alla mediocrità ormai, perché sentir parlare di una bella prova di Conceição, cioè, ha avuto palla, io dico 15 volte, non ha messo un cross in mezzo, o è stato deviato o l'ha appoggiata indietro, ma è anche comprensibile perché questa gente riceve palla sempre da fermo e dovrebbe sistematicamente saltare l'uomo. Per quello io dico che dovremmo passare a 3 a centrocampo, perché almeno avresti anche la possibilità a livello tattico di provare ad attaccare con la mezzala che si inserisce, magari porta palla, perché per forza deve uscire uno poi a prenderla, no, la mezzala se entra portando palla, e abbiamo tutti i giocatori che non brillano in velocità, e quindi poter avere palla al piede, faccia rivolta verso la porta, potrebbe aiutare. Io sinceramente Spalletti non lo capisco, perché ribadisco, siamo arrivati sesti, si deve inventare qualcosa, non può pensare di riprendere il canovaccio dell'anno scorso, perché non è bastato, lui è stato insufficiente come gli altri, quindi che si dia una svegliata e si dia una mossa, perché altrimenti siamo destinati alla mediocrità anche quest'anno.
3: Ma io ringrazio questo amico, nel frattempo prometto a Fabrizio che non lo nomineremo più, perché ci ho finito le medicine di rianimazione per il paziente, quindi tranquillo, non lo nominiamo più. No, io sono d'accordo fino a un certo punto, mi avrei detto sono d'accordo a metà, perché ora sicuramente Conceição non è giocatore dei sogni, per l'amor di Dio, il fenomeno non è, però mi pare un giocatore che riesce a dare il cambio passo a questa squadra, Stavo guardando i numeri, ha dato 4 passaggi chiave, ha toccato 58 palloni, ha tirato 3 volte. Cioè, criticare oggi Conceição, detto che poi Conceição, io dico sempre che se dobbiamo andare a sacrificare un giocatore che ci porta 50 milioni, purtroppo sull'altare del bilancio lo sacrifico. Però Conceição mi sembra quel tipo di giocatore che poi paradossalmente chiediamo. Perché? Perché vogliamo il giocatore che salta l'uomo, il giocatore che va sul fondo, il giocatore che mette il pallone nel mezzo, e questo lui lo riesce a fare. A volte bene, a volte male, però lo riesce a fare. Quello che manca a Conceição, sono d'accordo su questo con l'amico, è la fase di finalizzazione. Primo punto. Secondo punto, Spalletti sicuramente qualcosa in più deve fare, e sicuramente, amico mio, qua ci metto la firma, il sesto posto è una macchia per lui. Però sai, quando il materiale rimane questo, diventa un po' difficile cambiare dall'oggi al domani, perché il materiale è questo. Ora gli hanno preso un attaccante, Vlahovic bisognava mandarlo via a tutti i costi, è andato via, non lo rimpiango, zero, abbiamo preso Colomani. Bene, abbiamo preso secondo me un ottimo prospetto che è Alibegovic, ma non è un giocatore che ti cambia il passo in una squadra dall'oggi al domani. A centrocampo purtroppo siamo sempre questi, quindi... Torno al ragionamento che la famosa bacchetta magica non ce l'ha nessuno, perciò poi alcune situazioni tattiche, ha ragione l'amico toscano di prima, bisogna cambiare, bisogna inventarci qualcosa di nuovo, sì, però poi quando noi, ora faccio un po' la sintesi tra i due messaggi, quello dell'amico di prima che diceva non ci abbiamo nessuno a centrocampo, per questo non giochiamo a tre, non è vero, lui estremizzava da un lato, capisco a livello di qualità numericamente ce l'abbiamo, e quest'altro che dice però bisogna per forza cambiare, il materiale umano dei giocatori è ad oggi molto simile a quello dell'anno scorso, molto simile, speriamo che possa cambiare in questa seconda parte di mercato, però oggi è molto simile, quindi tirar fuori, intanto è entrato Kelly, Claudia, non ci siamo persi, al posto di
2: Selic,
3: che per esempio è un ottimo acquisto, e dunque bisogna dare un minimo di fiducia alla struttura con la quale si sta lavorando. L'ho scritto oggi su Bianconia News, ma non per citarmi. Se noi pensiamo quest'anno di vincere a mani basse lo scudetto, ci sbagliamo. Se noi pensiamo di vincere lo scudetto anche soffrendo, e partiamo però con questa idea, per me ci sbagliamo. Pretendere di più dalla squadra e dalla stagione, e sottolineo pretendere, è normale, è logico, è giusto. Ma immaginare che in una sessione di mercato si possa sistemare problemi che la Juve si porta dietro da 6 anni, io sinceramente questo non ce la faccio, e mi sembrerebbe di raccontarvi anche una bugia. La Juve non sistema tutto in questa sessione di mercato, e probabilmente nemmeno quella di gennaio. Poi sono convinto che noi a Frosinone qualcosa in più già lo vedremo, con il Parma qualcosa in più già lo vedremo, ma non vi aspettate chissà che cosa. Diamoli fiducia però, facciamoli almeno lavorare, vediamoli sul campo in partite con i 3 punti. Tanto Boga serve Milik, che trova il gol del 2-0, ma in posizione irregolare. Leggiamo qualcosa, Claudia, mentre ci avviciniamo alla fine della partita, con la Juventus ancora in vantaggio per 1-0.
2: Ale, ti stai abituando tu anche alla mediocrità. 2 anni fa avevamo sia tu senza Colo, ora solo Colo. Cico sembra sul punto di fare il Salah, poi ogni volta è solo fumo. Luca.
3: Ah, Luca, mi abituo a quello che vedo, sinceramente. Di Dusa non ne vorrei più parlare, perché lo avete sfondato, lo avete massacrato, lo avete distrutto. Ora dovreste essere tutti contenti che non c'è più, compreso il mio amico Marangio. Io sono contento che non c'è più per quello, per come si è comportato con la Juventus, e quindi non lo voglio più vedere. Però ecco, adesso non è che se Colomani sbaglia i gol, se ce l'avevamo Dusan, vi prego, questo no, eh. Questo no. Oggi abbiamo Colo, ce lo carezziamo, lo coccoliamo, ha voluto la Juve, farà benissimo, però non guardiamo sempre al passato, perché tanto il passato non c'è più, fortunatamente o sfortunatamente. Vai.
2: Lo stop e tiro di Milik è quello che mancava a Vlahovic.
3: Vero, bravissimo. Guarda, ho pensato esattamente la stessa cosa vedendo il gol. Ma Milik è il giocatore più forte che noi abbiamo là davanti. Se solo stesse bene... ma la tecnica, il carattere, la qualità che ha questo ragazzo e anche l'umiltà non ce l'ha nessuno di quelli che abbiamo. È verissimo, verissimo, sono stra d'accordo, però anche questo è un discorso che poi mi sembra sempre di ripetere le stesse cose. Io ho la sensazione che la Juve arriverà a una sorta di accordo con Milik, non so se poi con la rescissione del contratto oppure con una cessione da qualche parte, magari anche negli Stati Uniti se il ragazzo se la sente ancora. Però guardalo Milik, guarda, anche ora Milik e no, Milik no. Fa un gol pazzesco, ragazzi, fa un gol pazzesco da centravanti vero. Milik, bellissimo l'abbraccio che gli viene fatto, ma ora è chiaro che la Madonna c'ha altro da fare e anche il Signore c'ha altro da fare, ma se gli mettessero la mano sulla testa per una stagione e ci regalassero, noi abbiamo risolto il problema dell'attaccante, perché questo ha i numeri, bravo, guarda. Parte, recupera il pallone, viene recuperato da Locatelli, profondità, tocco di Zegrova per Milik che salta al primo avversario, finta sul secondo, palla sul destro e gol del 2-0. Quello che esattamente deve fare un centravanti, tra l'altro spiazzando il portiere con una finta di corpo, portiere a sinistra, pallone a destra. E sono felicissimo per questo ragazzo. Sono felicissimo per questo ragazzo, perché se lo merita. Guarda, Alessandro ora piango. Gollazo di Milik da me alla Civitavecchia, magia di Milik, Fabio da Milano, Milik gol Milik, bellissimo gol, bravi ragazzi, siete bravi, perché vedo che c'è affetto verso questo ragazzo e mi piace veramente molto. Milik capitano, Fausto da Brescia, Santarelli ha evocato il gol di Milik, Marco da Benevento. No, ma io ho un debole per questo ragazzo, ve lo dico, ho un debole perché io, se devo pensare all'avventura di Milik alla Juve, penso a un episodio dove mi sono incavolato tantissimo e dove poi chi è che ha fatto sto passaggio folle, intanto Perin riesce a mettere in calcio d'angolo, e poi gli ho detto Rugani, voi ricordate quel calcio di rigore a Bologna che lui sbaglia facendo il famoso saltino, dove ci siamo arrabbiati come degli ossessi? Bene, lui fa il saltino alla David, ma poi fa il gol dell'1-1. Questo vuol dire essere giocatori di carattere, di grinta, di personalità, che possono indossare questa maglia qua. E Milik queste caratteristiche ce l'ha tutte. È un centravanti vero. È un centravanti con la C maiuscola, Arkadiusz Milik. Se solo gli infortuni lo avessero lasciato un minimo in pace, qui eravamo di fronte a un centravanti da 20 gol a stagione, se non 20-15. Allora lì aveva senso anche Kolumani, perché Milik e Kolumani anche insieme era una coppia perfetta. Uno li gira più intorno, l'altro fa il centravanti. Però purtroppo, guarda Claudia, i messaggi che stanno arrivando bellissimi su Milik,
2: sì.
3: Milik ai numeri, se lo merita, bravo Milik. Alessandro da Bricherasio, Mario Milinzukic, vai Arkadiusz, abbiamo il 9, poi ciao signore, che Milik possa gestire almeno 20 partite e che rimanga con noi, Ettore da Genova. Si è fatto un gol meraviglioso Milik, ha fatto un gol ma proprio lui, intanto bravo Perin con il polso riesce a evitare il 2-1. Anche qui su Perin leggevo dei messaggi prima, diciamo, anche Perin non è un fenomeno, però almeno qualche pallone lo para, vero, anche questo è vero. Ivan dice Milik è nettamente più forte di Kolumani. Sono due giocatori diversi, ragazzi, sono due giocatori completamente diversi, ma che possono secondo me coesistere. Ora io immagino, spero che magari venga fatta una domanda anche a Spalletti, proprio forse lui lo sa meglio come sta Milik. Però Milik ha fatto vedere, tanto c'è un tiro che finisce nell'oceano indiano, uno squalo bianco, tiro di Estevez, uno squalo bianco, ci sono gli squali vero in Australia, rossi, sì, se l'è mangiato. Va bene, sentiamo un paio di vocali, poi Claudia, cominciamo a avvicinarsi alla fine della partita. Guarda i messaggi che stanno arrivando per Milik, bellissimi, ne facciamo un'altra selezione, prego.
7: Ciao ragazzi, Bruno, buona giornata. Non toccatemi Zegrova, non vendetemi Zegrova, perché Zegrova e Consensao sono veramente due giocatori che sono il calcio impersonati, perciò vorrei proprio che rimanessero. E poi prendetemi in centravanti, prendetemi in centravanti, perché qua facciamo gioco, ma poi in area zero, cioè abbiamo veramente bisogno di un centravanti. Per il resto discretamente, diciamo, poi aspettiamo sempre il portiere. Se Zoff è libero potrebbe venire lui, ma non so se sia occupato, se la pensione ce l'ha, perciò forse non viene. Speriamo bene, dai.
3: Allora, finisce 2-0 per la Juve con il gol di Milik e il gol di Ildiz. Primi due dati di questa partita: David 90 minuti in panchina, Di Gregorio 90, Di Gregorio addirittura non si è tolto nemmeno la tuta, guarda, quindi sapeva che non sarebbe entrato. Di Gregorio va comunque, questo mi piace, gli fa onore, va a salutare tutti i suoi compagni, certamente non alla faccia dei giorni migliori, ma è giusto. E David invece non so dov'è, non si vede, però si è fatto 90 minuti di panchina, quindi anche questo è un altro segnale. Ci sono questi due giocatori in lista di attesa, mettiamola così, per uscire. Molto bene, secondo me la Juve nel secondo tempo mi è piaciuta, anche con delle trame interessanti. Zegrova ha dato un po' più di brillantezza nel primo quarto d'ora, poi si è un pochino spento. Molto bene Milik, al di là del gol abbiamo visto che il ragazzo ha dimostrato di star bene, almeno in questa fase. Meglio nel secondo tempo il Diz, secondo me, rispetto al primo per quanto è rimasto in campo. Benino anche Alejbegovic. Douglas Luiz non mi è dispiaciuto nel primo tempo, poi è stato tolto anche perché aveva un cartellino giallo. Perin due o tre parate di livello le ha fatte, niente di che, ma comunque le ha fatte. Note dolenti: non mi è piaciuto Gatti, non mi è piaciuto Cabal, mi è piaciuto anche Kuhn-Meiners nel ruolo di difensore centrale, mi è piaciuto Selic, quindi vedi, sono più quelli che mi sono piaciuti rispetto a quelli che invece non mi sono piaciuti. Ma quelli che non mi sono piaciuti, non mi sono piaciuti soprattutto per un impatto mentale non da loro. Cabal, maluccio. Gatti, luci e ombre, però secondo me Gatti ha l'alibi che non sta benissimo, però ho sbagliato diverse situazioni. Per il resto, dovessi dare un voto alla Juventus di oggi complessivo, è un 6 e mezzo. Si torna a Torino finalmente dopo questa tournée che ci ha visto battere il Chelsea, battere il Palermo e perdere contro l'Inter. Questo il complessivo di questa settimana dall'altra parte del mondo. Sono contento però che la squadra adesso ritorni alle nostre latitudini. Il commento di Claudia, poi leggiamo un po' di testuali vocali, abbiamo 2 ore per stare insieme, fra un po' arriva Marco Sanfelici, poi Samuel Tafese, soprattutto i vostri commenti.
2: Ma sicuramente il secondo tempo è meglio del primo, forse abbiamo visto una squadra un po' più frizzante, anche per esempio il Diz si è acceso di più, Alejbegovic uguale, quindi insomma questo secondo tempo forse abbiamo avuto delle indicazioni un po' più positive rispetto a quelle del primo. È chiaro che c'è tanto ancora da lavorare e da sistemare, però ecco, tra 2 settimane ci sarà la partita col Frosinone, quindi in queste 2 settimane penso che Spalletti e la squadra possano lavorare per arrivare al meglio al primo incontro della Serie A.
3: Allora, Bremer, ragazzi, non ha giocato perché ha avuto un risentimento muscolare, quindi Bremer fuori per quello, non c'è nessun problema con Bremer. Diversa la situazione evidentemente di David e di Gregorio, che non sono scesi in campo evidentemente per scelta dell'allenatore. Leggi qualcosa, Claudia, sentiamo 3 vocali e poi andiamo subito da Marco Sanfelice.
2: Non ho visto la partita, da Douglas Luiz come ha giocato, come vi è sembrato? Sta aumentando i giri del motore, sì. Federico da Como.
3: Sì, Federico li ha aumentati, ha fatto un discreto primo tempo anche in fase difensiva, devo dire la verità, quindi il 6 e mezzo glielo do sinceramente.
2: Aiuto. Io ribadisco il mio concetto che se dovessimo rimanere così a centrocampo faticheremo ad entrare di nuovo in Champions League. Massimiliano da Roma.
3: Massimiliano non sbagli, sperando che qualcosa possa arrivare. Certamente le difficoltà che ci portiamo dietro da anni ci sono, quindi non posso dire che questo è un messaggio sbagliato.
2: Il passaggio sbagliato è stato di Cambiaso. Io vorrei capire come può uno pensare a un passaggio del genere. Non c'è con la testa, Marco da Crema.
3: E questo è un altro problema serio. Vero, vero. Ragazzi, lì non è questione di tecnica, tate, no, lì è questione di testa. Quando entri in campo male, fai anche questi errori.
2: Selic molto bene, mi ha sorpreso. Ivan da Zola.
3: Confermo, sta sorprendendo molto anche me. Concordo, è un'ottima alternativa se non titolare. Lo vedremo titolare secondo me in tante partite, quindi sì, poi è un motore importante Selic, ha un motore importante, corre, ha il tiro, perché volendo anche il tiro, perciò riserva di Kalulu o alternativa anche sull'altra fascia, sì, buon acquisto, poi a zero.
2: Ragazzi, il gol di Milik è più bello degli ultimi anni, Roberto.
3: Se è più bello degli ultimi anni lo so, però è stato un bel gol, centravanti vero.
2: Milik, se sta bene, potrebbe farci vincere l'Europa League. Davide da Bologna.
3: cioè, ho capito il ragionamento. Dice, noi lo facciamo giocare sempre in Europa League. Ma guarda, io prima di cederlo ci penserei. Però bisogna sempre capire come sta questo ragazzo. Però l'abbiamo visto e mi piace molto, ragazzi, anche quanto lo avete elogiato dopo il gol. Questo mi fa veramente molto piacere.
2: Il Diz, Milik e Zegrova è migliore in campo.
3: Il Diz, Milik, Zegrova, ma io ci metto anche Kop. Pensate un po' dove mi portano i 40 gradi di oggi, però mi è piaciuto anche come personalità, quindi sì, comunque concordo, hanno fatto una buonissima partita.
2: Perché non tenere Milik e farlo giocare in Europa League? Non ha mai fatto o detto cose fuori luogo, serve invece il portiere, ma per me mai Suzuki in prestito, meglio uno tra Lunin, Trubin o il suo Unai Simon.
3: Allora, Milik, ragazzi, non è che se va via si va alla rescissione del contratto, si va per problemi del giocatore, anzi, si va perché non dà condizioni fisiche, non dico per tenere per l'intera stagione, ma per metà della stagione è quello. Però, magari è la grande sorpresa, eh? Magari è la grande sorpresa, ce l'auguriamo. Sui portieri la penso come te, per quanto mi riguarda io ho un debole da anni per Unai Simon, fortissimo, portiere che ci blinderebbe la porta e che sa giocare molto con i piedi. Trubin, meglio di Di Gregorio sicuramente, non mi pare un fenomeno. Lunin nel secondo del Real Madrid, tra l'altro sono tutti due ucraini, uno primo e secondo portiere nazionale, vediamo. Io anche qua non voglio poi annoiare, a me Suzuki non piace, non mi è mai piaciuto, però se il Paris Saint Germain, che oggettivamente a parte Donnarumma sul portiere non è che ci è andato molto bene negli ultimi anni, però se l'ha preso vuol dire che qualcosa c'è sicuramente. Fede, mi fai sentire tre vocali? Nel frattempo io ho un problema alla messaggistica, spero che sia soltanto mio, prego.
8: Ma Marco da Imola, Daniel ha pienamente ragione, anche perché se un destro crossa da sinistra il pallone va verso il portiere, e se invece crossa da destra la palla esce dall'area di controllo del portiere. Ma qua tutti questi. Ma io sono un dinosauro, evidentemente. Anch'io. Siamo rimasti in tre dinosauri, Daniel, io e Santarelli.
3: Sì, no. Anch'io, Marco, la penso esattamente come te, cosa che però gli allenatori ci fanno vedere che bisogna far così e quindi ci adeguiamo. Prego.
9: Buon pomeriggio, sono Maria Grazia da Genova. Allora, noi tutti sappiamo che se funziona il centrocampo, che fa bene da filtro tra attacco e difesa, non solo riesce ad attaccare meglio, ma anche a difendere meglio. Quindi, secondo me, piuttosto che pensare a tutti questi difensori, ma non sarebbe meglio puntare su un forte centrocampista? O perlomeno uno all'altezza, uno fisico, cioè qualcuno che manca in questo nostro centrocampo? E soprattutto, ma perché non giochiamo a tre? Spalletti, ma l'hai capito o no che giocando a due noi rischiamo come pochi? Buona giornata.
3: Ciao Maria, ragazzi, intanto voi continuate a mandare messaggi, noi abbiamo un piccolo problema nella ricezione, ma cerchiamo di risolverlo, tanto per il momento a Federico funziona, quindi possiamo tranquillamente mandarli. Vai Fede, un altro.
10: Ormai il 95% dei tifosi juventini hanno scambiato il calcio reale con il fantacalcio. Sempre in discussione tutti, tutti non vanno bene. Finché non trovano un'alchimia di squadra, che giocano un po' insieme, che creano un gruppo unito, potresti prendere chiunque, non renderà mai. Devono seguire degli esempi dove delle squadre come l'Atalanta di Gasperini, il Bologna a un certo punto, queste parti qua, con dei giocatori sconosciuti che nessuno sapeva chi fossero, poi incredibilmente rendevano al massimo. Questo devono fare, senza fare fantacalcio, che sempre tutti fuori, tutti dentro, poi tanto nessuno rende mai da noi.
3: Ma questo c'è anche la verità, nel senso che qui vorremmo cambiare 12 giocatori ogni anno, 12 allenatori ogni 6 mesi, questo è vero ragazzi, guardiamoci un attimo in faccia, è così, perché Spalletti andava mandato via, perché il Diz vendiamolo e prendiamo 10 giocatori al suo posto, perché con Cesao non va bene, è mediocre, quindi mandiamo, questo è vero, poi magari vanno da altre parti, perché tanto io di una cosa sono convinto, vada dove gli pare non me ne frega niente, ma se Vlahovic va in un altro e fa 25 gol, al secondo gol sbagliato da Colomani comincerete a rimpiangere Vlahovic, questo mi dovete dire che è così ragazzi, perché se no non siamo onesti con noi stessi, fa parte un po' di tutti, di tutte le tifoserie, però ogni tanto bisogna anche cercare di dare fiducia ad un gruppo che non può essere smembrato ogni anno, non si può cambiare allenatore ogni 6 mesi, perché non funziona così, perché poi dopo 6 mesi se ne può cambiare un altro, e sì che di girando allenatori ne abbiamo avuti in questi anni. Ciao Marco!
11: Eccomi qua!
3: Come stai?
11: Ma allora so che finalmente abbiamo capito alcune cose. Prima di tutto, che Perin è titolare della Juventus. Se qualcuno mi dimostra che è più forte di Cario Perin, allora ok.
3: Marco, però scusa se ti interrompo, hai un eco tipo rimbombo. Ti sentiamo in sì, nel frattempo io purtroppo non riesco a leggervi perché mi è proprio saltato la messaggistica e anche a Claudia, quindi cerchiamo di risolverla, voi continuate a mandare messaggi, cerchiamo di risolverla in tempo reale, però appunto, quindi come possiamo procedere?
11: Pronto.
3: Ok, vai Marco.
11: Mi sentite?
3: Sì, ora perfetto.
11: Bene. Dicevo, questa sera in effetti abbiamo capito che Perin può tranquillamente fare il titolare. Se Vicario ci migliora la situazione rispetto a Perin, bene, altrimenti lo lasciamo là. Suzuki, per tenerlo un anno e fare un favore al Paris Saint-Germain, non lo so fino a che punto. Il problema a questo punto si pone sul numero 2, perché ormai Di Gregorio evidentemente è la riserva. Questa è una delle cose che abbiamo capito. Un'altra cosa che abbiamo capito è che se mettiamo Arthur, poi no, prima mettiamo Douglas Luiz, poi mettiamo Arthur, i due non riusciamo a fare Locatelli. La verticalizzazione vista in 93 minuti ha mandato in gol Milik. L'ha mandato in gol Pelé, ha mandato in gol Milik. Ecco. Poi dopo ognuno di noi può vedere le cose che vuole, può fare quello che crede, però è chiaro che Locatelli, così sotto tanti aspetti discusso, eccetera, è ancora il punto di riferimento di questo centrocampo.
3: Però Luiz a me non è dispiaciuto nel primo tempo stavolta, rispetto alla partita con l'Inter, Marco mi è sembrato anche in fase difensiva un pochino più presente, è chiaro che il livello si è abbassato perché giocavi contro il Palermo, e Milik io continuo a pensare che sia il miglior attaccante che abbiamo, se solo stesse bene.
11: Sì, è chiaro, anche perché Colomani ha avuto un paio di occasioni, li ha buttate via. Ecco, però perlomeno Mili che dà un pochettino di profondità, e questo è importante. Ma al di là di tutto, abbiamo visto anche un'altra cosa, no? Giustamente Spalletti ha messo dentro nel primo tempo con Cesao insieme a Colomani, Iltiz e Alajbegovic. Morale della favola, non abbiamo tirato una volta in porta,
3: vero.
11: Tranne il regalo del portiere lì del Palermo, che ci ha poi fatto segnare il gol con
3: Iltiz.
11: Cioè, questo è della serie, ormai una regola del calcio non scritta, non puoi avere 5-6 attaccanti, non necessariamente diventi più pericoloso di quando ne hai uno come si deve e la squadra che lo asseconda. Però sono cose così che si vedono in questo momento. Mi sembra che veniamo a casa dalla trasferta australiana con una serie di certezze che sono rimaste quelle di sempre e con tanti dubbi che sono esattamente quelli che avevamo prima. Purtroppo non abbiamo risolto niente di più, andiamo verso, vabbè, la parentesi lunedì, d'accordo, tutto quello che vogliamo, una roba così che durerà 46 minuti,
3: sì, 45 esatto, minuti esatto.
11: Primo tempo e un minuto poi invasione di campo, ormai è così. Però dobbiamo pensare al Frosinone, e il Frosinone è una squadra, secondo me, che farà certamente meglio del Palermo di oggi.
3: Beh, sì, anche perché Palermo, squadra di Serie B, ambiziosa, ma pur sempre una squadra di Serie B. Quali sono le certezze e invece le incertezze che ti porti dietro, quali facevi riferimento prima?
11: Le certezze sono il fatto che, questa è una certezza in più, che la squadra probabilmente ha una reazione migliore dal punto di vista nervoso, ha una capacità di rimanere in campo, insomma, cercando evidentemente di fare la partita. Problemi dei dubbi sono che facciamo una fatica enorme a sbloccare i risultati, ad andare in vantaggio, cioè a girare la partita naturalmente a vantaggio. Si aggiunge una cosa: io stasera ho visto Celik che onestamente non solo non ha fatto rimpiangere Kalulu, ma vero, mi è sembrato anche un giocatore che a livello di attacco si sappia inserire molto molto bene. Il dubbio è quello che c'è dietro, secondo me è sempre una questione di centrocampo, e cioè chi costruisce. Douglas Lewis secondo me non ci risolve il problema, perché, per carità, va alla velocità non lo so, intorno ai 6-7 km/h, non arriva a 10, perché evidentemente vede delle belle aperture ma non vedo una verticalizzazione, non vedo una velocizzazione del gioco, non vedo fantasia. Cioè, vedo gioco, sì, per carità, niente da dire, ma se dobbiamo pensare che si vince in funzione del numero, della percentuale di passaggi fatti, beh, allora siamo un po' fuori strada. Io ne vorrei uno fatto bene, guarda caso Locatelli ha messo in porta Milik, e poi magari sbaglia, fa a briga, però sta di fatto che nel momento opportuno Locatelli fa l'assist, Douglas Lewis no. Magari chiude un po' di più, ecco, rispetto a Douglas che conoscevamo, questo è un pochettino più attento all'aspetto difensivo. Queste sono i dubbi, le certezze, insomma, voglio dire, poi per carità, secondo me c'è anche da vedere due cose: prima di tutto l'inserimento di Lai Begovic là davanti, dove e come inserirlo, e poi è un problema tattico, Alessandro, cioè. Se gioca a Douglas Lewis, secondo me non possiamo giocare solo con McKennie come,
3: sì, no, questo sono d'accordo con te.
11: Sacrificato alla sua copertura,
3: questo sono d'accordo,
11: con un giocatore lento e con uno che non entra nel gioco. Abbiamo subito visto, prima che fosse sostituito nel secondo tempo, McKennie è entrato due o tre volte e le azioni si sono subito velocizzate.
3: No, questo lo penso anch'io. Douglas Lewis ti comporta il passaggio a 3, a 2 fai una grande difficoltà. La cosa invece sulla quale Marco mi permette di essere d'accordo è su Perin, cioè è chiaro che tra Perin e De Gregorio il titolare è tutta la vita Perin, ma io la maglia titolare a Perin per una stagione intera non gli darei mai, ma è un mio pensiero.
11: No, sono d'accordo, certo, questo è chiaramente un dubbio, ma che cosa facciamo? Qui ormai siamo l'11 di agosto, fra 10 giorni cominciamo il campionato, il portiere che arriva, sempre ammesso che arrivi, si deve acclimatare, si deve affiatare. Tu, Alessandro, immagini un portiere non affiatato con la difesa?
3: No, ma hai ragione, ma è chiaro che Marco, è chiaro che a Frosinone gioca Perin, questo è evidente. A Frosinone gioca Perin, io su questo ho pochissimi dubbi, perché in ogni caso, come dici, il portiere un minimo di riferimenti li deve prendere, però già col Parma spero di poter vedere il nuovo portiere. Intanto tutto a posto con la messaggistica, grazie, adesso vi leggiamo anche. Quindi su questo, Marco, credo che la tempistica ormai, al di là della scadenza del primo settembre, no? Però io ho perso la speranza di vedere il portiere nuovo della Juventus a Frosinone. Quindi è inutile fare le corse, ecco. Col Frosinone può giocare Perin, col Parma eventualmente può giocare Perin, ma poi serve un portiere.
11: Certamente, anche perché poi, tra l'altro, ricordiamoci bene che le prime due partite sono, diciamo così, solo un aperitivo. Sono due partite che valgono tutti gli effetti, ma poi c'è la solita sosta. C'è
3: no,
11: la solita,
3: stavolta no, Marco, no, la sosta è dopo.
11: No.
3: No, quest'anno è alla settima, il 27 settembre c'è la sosta. Sì, sì, sì, fino al 27 settembre si gioca a dritti, fino al 20. Sì.
11: Come diceva Niccolò Carosio, rettifico. Sì, sì, rettifico. Sì. E la cosa del portiere è ancora più grave, perché dopo la prima c'è la seconda, la terza, la quarta.
3: Bravo, sono d'accordo con te. Comunque poi veniamo alle tue pagelle.

0: per cui quest'oggi gli do 5 e non mi è piaciuto. Poi dopo intendiamoci, è bello perché poi andiamo d'accordo su tutto e magari su quello no, ma va bene lo stesso. 7, me lo concedete 7 per in?
1: Sì,
0: Gli riuscite
1: sì, sì.
0: merito suo, eh?
1: Sì, è
0: No.
1: bravo. Sì, perché ha fatto subito il secondo tempo due parate di livello, vero?
0: Sì, poi su Estevez, come si chiama, l'ultima è la paratona, cioè una parata di alto livello. E anche con Sensao, gli ridò il 7 di... perché bene o male, insomma, tutto quello che abbiamo visto nel secondo tempo è partito dai suoi piedi. Il resto è silenzio, come diceva
1: Il
0: Shakespeare,
1: primo
0: insomma.
1: tempo è stato con Sessão contro tutti, onestamente, sì.
0: Contro tutti, già.
1: Sì.
0: 6,5 a Yildiz e anche a Çelik. Senti... nessuno si scandalizza, ma io oggi 6,5 lo voglio dare con Miles.
1: Bravo,
0: Guarda,
1: bravo, bravo.
0: per non lo so, come augurio, perché lì dietro mi è piaciuto abbastanza,
1: Molto, sì, anche a me. Mi è piaciuto molto,
0: oh.
1: ma sai cosa mi è piaciuto? Intanto dico all'amico Leonida Pomezia che i 40 gradi fanno male, magari ecco te hai bisogno quello sì di un po' di condizionamento, perché evidentemente va bene tutto, però ragazzi, cioè, sinceramente, leggere determinati commenti mi fa venire i brividi, mi va bene perché fa caldo, però insomma un po' di condizionamento ti serve. No, sono d'accordo, caro Marco, ma sai cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto come ha guidato la difesa.
0: Sì,
1: Anche a livello proprio di gestualità, mi è piaciuto molto.
0: ma infatti è autoritario, molto bello. 6,5 a Milik glielo diamo, insomma, no?
1: Come
0: Per...
1: no?
0: E poi dopo ci sono dei 6, 5,5, quelle cosette lì, insomma.
1: Va bene Marco, allora noi ci risentiamo lunedì al 47esimo, quindi più o meno. Quando finirà la partita, insomma, lì ci sarà poco da fare di pagelle, però insomma andremo a commentare quello che vediamo magari nel primo tempo. Ti chiedo questo, secondo te ci sarà lunedì un giocatore nuovo allo stadium?
0: Ma non lo so, ultimamente c'è un giocatore vecchio, si chiama Alessandro Del Piero e ogni tanto fa la sua comparsa di qui e di là. Il giocatore nuovo io me lo auguro molto, probabilmente qui ci sta lavorando. Quello che ci sarà non lo so, sta di fatto che una certezza c'è e che finalmente vediamo la Juve lavorare in silenzio. Con un paravento davanti, senza sbandierare nomi a destra e a sinistra, cose di questo genere. Cioè la dirigenza, i giornali, un altro discorso. Beh, fanno anche il loro lavoro, il loro mestiere, giustamente. Ma è una dirigenza che lavora, tesse la tela, senza
1: Come
0: fare
1: Penelope.
0: rumore.
1: Va
0: È
1: bene,
0: come Penelope.
1: grazie.
0: È come Luciano Moggi, che non era bello come Penelope, però insomma.
1: Ciao Marco.
2: Ciao Marco.
0: Ciao Alessandro, ciao
1: Ciao
0: Claudia,
1: Marco,
0: grazie
1: ciao Marco.
0: dell'opportunità, buon lavoro, buon
1: Ciao,
2: proseguimento.
1: sì, Paolo, è proprio così. La sosta è prevista alla quinta giornata di campionato dopo Juventus-Atalanta. E la novità è che ci saranno 2 settimane di sosta. Quindi non si gioca il 27, non si gioca neppure il 4 di ottobre, ma si rigioca, credo sia l'11. Quindi ci fermiamo per 15 giorni. Poi, se non vado errato, c'è un'altra pausa attorno a novembre. Da lì si arriva dritti dritti fino a marzo. Allora sentiamo due o tre vocali, poi Claudia, naturalmente occhio alle dichiarazioni che arriveranno. Leggi anche un po' di messaggi testuali, quelli che si possono leggere, che sono il 99%. Poi c'è sempre il fenomeno, più che fenomeno, quello che soffre il caldo. E quindi ripeto, condizionamento serve perché magari riesce a far essere tutti un pochino più lucidi. Prego.
3: Ciao Ale, ciao a tutti alle da Civitavecchia.
1: Ciao Ale.
3: Il dato confortante è che gli ultimi due tiri verso il nostro specchio della porta con Di Gregorio sarebbero stati gol. Perché sullo slancio Perin spinge coi piedi e arriva sulla palla.
4: E di Gregorio no.
3: E l'altro è stato reattivissimo. Di Gregorio, il primo, sarebbe partito e avrebbe ritirato la mano per farla entrare, il secondo non si sarebbe mosso. Se voi guardate i gol di Gregorio non allunga le mani, cioè ha paura di toccarla la palla, non so perché. E perciò, secondo me, mali estremi, estremi rimedi. L'importante è, parlo di dare titolarità a Perin, L'importante è che quello che non

0: puoi fare quest'anno getti le basi per un futuro radioso. Che si chiami come si chiami, però un portiere serio di
1: No, Ale,
0: prospettiva.
1: ma è verissimo questo. Io tanto stavo guardando anche i numeri per dirvi, poi la Juve complessivamente ha toccato 44 volte il pallone nell'area avversaria. Ovviamente parliamo del Palermo, eh. Palermo invece 15. Abbiamo avuto 4 grandi occasioni da gol. Il Palermo una, però rispetto a quello appunto che diceva Alessandro, il Palermo alla fine ha avuto 0,70 di expected goal e le parate di Perin hanno in effetti evitato un gol, perché gli expected goal affrontati dal portiere era di 1,59, quindi anzi un gol e mezzo hanno evitato, mentre gli expected goal evitati dal portiere del Palermo è 2,02. Infatti gol evitati 1,59 di Perin, 0,02 del portiere del Palermo, perché poi in realtà non ha mai parato. Quindi questo 1,59 è un dato sicuramente molto interessante. La Juve ha commesso due errori che hanno portato al tiro, esattamente di Cabal. Poi stavo controllando, dobbiamo migliorare sicuramente sui cross, perché ne abbiamo messi a segno 3 su 13 con il 23%. Abbiamo avuto l'83% di precisione nei passaggi offensivi, che non è poco, non è assolutamente poco, e nemmeno male sui passaggi lunghi, perché abbiamo avuto il 68% di precisione, il 90% invece quello complessivo. Perciò, insomma, i numeri ci raccontano di una partita tutto sommato buona da parte della Juve anche a livello di precisione. Sentiamo altri due vocali.
2: Ciao Ale, ma
1: Ciao,
2: io ti do
1: ciao.
2: ragione, solo che anche la radio delle volte si deve mettere un po' d'accordo. Cioè, dobbiamo essere di spinta, secondo me. È cambiato, non si può vedere. Douglas Lewis, l'accompagniamo alla porta. E Milik è in partenza, e Cosenzao è in partenza, e Koumenos non può fare. Cioè, i primi sostenitori dobbiamo essere noi per una Juve. Mi pare che delle volte facciamo come delle fazioni. Non so cosa ne pensi te.
1: No,
2: E
1: allora,
2: poi
1: sì.
2: Spalletti, caro, è entrato a campionato in corso con un Vlahovic che ha difettato per 3-4 mesi, Bremer pure, insomma, dovremmo un attimino essere più centrati anche nelle definizioni.
1: Allora, primo aspetto. La radio rappresenta, Carmelo, un po' l'anima di tutti i tifosi, no? Quindi c'è chi tra di noi è più ottimista, chi tra di noi è meno ottimista, c'è chi vede più sole, chi vede più ombre, più luci. Ma è lo specchio di questa tifoseria. Una cosa però la voglio ripetere con forza, cioè non è che se Zuliani, Santarelli, Paolino, Marangio dicono che Douglas Luiz, ora prendo un nome, facciamo Cabal, va venduto, siamo noi che si diminuisce il prezzo del giocatore, perché ci raccontiamo una bugia. Cioè, torno sul ragionamento, le partite le vedono tutti, quindi dire che quello piuttosto che quell'altro, secondo noi va ceduto. Allora, da un lato facciamo informazione, perché se abbiamo la notizia che Rossi viene venduto, che ci piaccia o no, e noi la diciamo, e ci mancherebbe altro, se no facciamo cattiva informazione. Poi c'è l'opinione, quindi c'è la notizia più l'opinione. Sulla notizia lavoriamo tutti insieme ed è chiaro che non c'è uno che dice bianco e uno che dice giallo, a meno che uno abbia una fonte, uno l'altra, cosa che a volte capita, ma ci confrontiamo sempre. Però le opinioni, viva Dio, sono diverse, perché se fossimo tutti alle... Guardate, vi faccio un esempio per farvi capire come funziona, e mi dispiace perché tiro in ballo anche una persona che conosco molto bene, che ogni volta che lo sento gli faccio i complimenti, ma sto male quando lo sento. C'è un nostro collega, ex collega, che lavora a Lazio Star Radio, la radio ufficiale della Lazio. Ok? Voi sapete il momento che sta affrontando a Lazio. Ecco, lì si arrampicano sugli specchi perché chiaramente è la radio della società, per cui tutto quello che succede fuori non ne possa, è al presidente. Prendono dei giocatori di livello bassissimo, diventano dei fenomeni, ma lì c'è una linea editoriale, poi conoscendoli so che fanno una fatica clamorosa, ma sono la radio della società. Noi non siamo la radio della Juventus, noi siamo la radio dei tifosi della Juventus e li rappresentiamo anche nelle opinioni. Perciò se per me Luiz va tenuto, è giusto che magari, prendo l'esempio, per Antonio, per Vincenzo, per un altro verrà ceduto, perché il dibattito, siamo liberi di fare dibattito. Questo ce lo dovete concedere, perché se no veramente saremmo Radio Corea del Nord, e a quel punto, ma grazie a Dio non lo siamo Radio Corea del Nord. Poi l'opinione di Santarelli può piacere più a Carmelo e può piacere meno a Francesco, l'opinione di Claudio può piacere più a Francesco e meno a Carmelo, questo è normale, è bello che sia così perché ci confrontiamo, ma ripeto, uno, le notizie vanno date, due, ci confrontiamo sulle opinioni. Vai su qualche testuale, Claudio, in attesa delle parole del nostro allenatore.
3: Buongiorno Ale, l'attitudine dei giocatori olandesi a coprire con efficacia più ruoli è proprio un fatto di cultura calcistica e del metodo con cui vengono cresciuti calcisticamente. Basta vedere le carriere di Gullit al Milan e poi da Sampdoria al Chelsea.
1: È vero, De Jong al Barcellona.
3: Lo stesso De Jong del Barcellona. È vero. Non mi stupisce quindi la prestazione buona di Kopp, sicuramente andrebbe rivisto in partite vere che contano, però capisco l'esigenza e quindi l'esperimento di Spalletti di avere un centrale che costruisce dietro con i piedi alla Bonucci per non far arretrare sempre Locatelli o Luiz, al fine di farli essere più efficaci nei 20 metri più avanti.
1: No, ma è correttissimo, hanno delle attitudini diverse, è vero, però anche lì noi teniamo un giocatore come Kumainez per fargli fare difensore centrale, bene, ci sto, poi va visto in altre partite, ci sto, però allora perché si va a prendere un altro difensore centrale? Io mi pongo questa domanda, però la tua riflessione è assolutamente perfetta. Claudia.
3: Ciao ragazzi, Simone d'Ancona. Io ho visto sempre due formazioni diverse dal primo e secondo tempo e mai finora in questi amichevoli la formazione tipo.
1: È vero.
3: Secondo me Spalletti sta anche mescolando un po' le carte per equilibrare tutte le formazioni, ma finora non abbiamo visto l'11 tipo. Io sono ottimista, è vero che si potrebbe fare un upgrade con un buon portiere ed un play, però io voglio vedere questa squadra e soprattutto quella tipo. Un abbraccio.
1: No, è correttissimo, non abbiamo visto la squadra tipo, è normale che ad oggi non l'abbiamo mai vista, perché Spalletti ha cercato di far girare tutti i giocatori, comincia però a fare le scelte. Delle scelte che approvo, perché che Davide non veda più campo secondo me è corretto, è giusto, perché lo stesso Davide si rende conto che non c'è più spazio per lui. Che Di Gregorio non veda campo secondo me è giusto, perché per il suo bene non c'è più spazio per lui. Comincerei a... è quello che ho scritto oggi su Bianco nella News. Comincerei a restringere un po' il campo per far capire che all'11 agosto alcuni giocatori non possono più rimanere alla Juventus. Poi loro hanno tutto il diritto di volerci rimanere alla Juventus, per carità, nessuno glielo vieta, nessuno glielo impedisce, hanno un contratto purtroppo. Però il segnale oggi è arrivato per me in due direzioni, che è appunto quello di David e quello di Gregorio. Di Gregorio immaginavo, di David sinceramente un po' di meno. Però guardate anche lì che scelta ha fatto Spalletti. Spalletti ha fatto questa scelta, ha mandato dentro Milik e ha tenuto panchina David. Sono scelte mirate che onestamente mi piacciono. Sentiamo altri due vocali.
4: Colomani. Quanto l'abbiamo pagato? Ma meno male lo voleva Spalletti. Secondo me il vero male di questa squadra è proprio Spalletti.
1: Allora ragazzi, ecco, io
4: ciao,
1: però qui
4: Mario, del Greco.
1: Io un pochino qui devo andare contro. Allora, il male della Juve, Spalletti dopo una partita amichevole con il Palermo. Non riesco a seguirvi onestamente e non condivido niente di questo messaggio. Colomani sicuramente si porta, l'ho sempre detto, un peso sulle spalle clamoroso, perché è stato pagato tanto e perché la Juve lo cerca da un anno e mezzo. Ora però tirare conclusioni su Colomani alla prima amichevole, quando poi magari a Frosinone segna e diventa il top di top, questo non mi piace, questo proprio non mi piace. Ma credo che dietro questo messaggio ci sia sempre la solita spinta, che attenzione, è legittimo, ognuno può sperare quello che vuole. Qual è la spinta? Sperare che la Juve cominci male, così si cambia allenatore e arriva Conte. Ti ho tanato, amico mio, perché ormai la storiellina, ma ripeto, è legittimo da parte tua, non lo condivido, però tanto il fantasma di quell'uomo con la parrucca noi ce lo portiamo dietro, maledizione. Potesse andare alla nazionale, ormai c'è più andata. E quello 0,3% di tifosi della Juventus che sperano che magari pareggi a Frosinone, che perdi in casa con il Parma e che perdi col Milan per cominciare a invocare Conte, tanto ce la portiamo dietro. Questa è una condanna, ahimè, ai noi, che tanto è lì. E rimane così, cambiamo il settimo allenatore in 7 anni. Allora, io non dico che dobbiamo dire che va tutto bene, come l'amico lì di Pomezia, che si può dire che c'è una cosa che va bene, però ripeto, 40 gradi sono tanti per tutti e va benissimo, e mi piace anche questo aspetto, per l'amor di Dio, a parte alcuni aggettivi che utilizza, ma magari l'italiano non è corretto per tutti. Ma detto questo, mi piace quell'aspetto ottimistico, perché non lo condivido al 100%, ma viva Dio, ogni tanto cerchiamo di essere anche ottimisti. Però permettetemi di cominciare la stagione col fantasma di Antonio Conte, perché poi c'è una cosa che voi ai fan di Conte non entra in testa. Conte con questa roba qua non ci viene, non ci viene. Come ve lo devo dire che non ci viene? Perché 2 anni fa Conte ha giocato sulla Juventus e è rimasto a Napoli. È legittimo, ha fatto il suo interesse e va bene. Ma lui probabilmente con questa squadra qua si era già dimesso. E allora basta, per favore. Cerchiamo di cominciare la stagione. Poi, se per la vostra gioia la Juve stecca le prime 8 partite, facciamo 0 punti in 8 partite e magari mandano via Spalletti, voi pensate che viene Conte? Vabbè, oh ragazzi, potete sperare quello che volete, Potete sperare quello che volete. Io sinceramente però cominciare la stagione con l'ombra di Antonio Conte, anche no, onestamente anche no. Prego.
5: Ciao Alessandro e Claudio, ospiti, Alex a Dublino. Ma non è che magari il ruolo naturale adesso di Combiners è proprio il difesa, il centrale di difesa? Non ho visto la partita, però mi ricordo la stagione scorsa, quando ho giocato in difesa aveva fatto abbastanza bene, e poi sentendovi parlare della sua, diciamo, della sua prestazione, magari ha trovato quella personalità che a centrocampo non riesce a trovare in questa squadra. Non lo so, potrebbe essere un'opzione, no? Comunque,
1: sì.
5: Sono contento per lui, mi dispiace veramente tanto per il ragazzo, perché secondo me soffre per questi problemi che sta avendo, e anche tanto.
1: Ciao. Ma è possibile. Secondo me è un ragazzo molto sensibile, questo sicuramente, che ha sofferto tanto delle critiche che gli sono arrivate e che si porta sulle spalle quei famosi 56 milioni che è costato. Allora, chiudiamo anche con Antonio Paolino, nel senso, no, chiudiamo la trasmissione, i collegamenti con Antonio per il finale di partita. Insomma, Antonio, grande gol di Milik, questo va detto, che è il miglior attaccante che abbiamo in rosa, credo che ci siano pochissimi dubbi su questo aspetto.
6: Sì, anche per rendimento, abbiamo visto che pochi istanti prima del gol che gli è stato convalidato gliene era stato annullato uno, ha un tocco di palla sicuramente superiore alla media, la carta d'identità ci fa capire tante cose, però sa muoversi e districarsi in mezzo a un'area di rigore, in mezzo a degli avversari, con intelligenza tattica, con intelligenza balistica e con una capacità realizzativa che ha riportato tutti noi, perché ho letto anche qualche messaggio nei nostri ascoltatori e di qualche amico che nel frattempo mi scriveva dicendomi, appunto, sintetizzando un po' quello che stai dicendo tu. Certamente non può bastare, siamo contenti per lui, è stato sfortunato, la Juventus però non è un'associazione che può raccogliere tutti quelli che devono essere recuperati, però vedendo qual è la situazione legata ai nostri attaccanti, io penso che sia uno di quei che possa essere tranquillamente, serenamente pur accettandolo, il quarto attaccante della Juventus di quest'anno, da 10 minuti, non dico da inizio partita, però bisogna avere dei giocatori con quelle caratteristiche, anche con quelle caratteristiche. Ci ha riportato indietro di qualche anno, quando giocava a Napoli, mi ricordo molti gol di questo tipo, quando è venuto da noi, poi gli infortuni condizionano, bravissimo Perin. A questo punto c'è veramente da chiedersi, io una risposta stamattina in diretta l'ho data, perché Perin non può diventare in queste condizioni di difficoltà il nostro portiere titolare? Forse perché noi che non lo vediamo tutti i giorni, esatto, in allenamento, non possiamo capire che la tenuta atletica, la tenuta fisica, la cartilagine della sua muscolatura, più delle sue ginocchia, a dire il vero, inducono naturalmente allo stare iperattenti, quindi far parte di un gruppo sì, giocare una partita ogni tanto assolutamente sì, bravo, attento, ma non scopriamo niente di nuovo. Certo che è arrivato con un suo bagaglio alla Juventus Perin, ci saranno dentro anche diversi errori del genere, quando è stato a Genoa, di quando era a Pescara, di quando si è espresso al meglio o non al meglio. Per quanto riguarda Di Gregorio, sentivo parlare voi prima, riferendosi mi sembra a Cumminers, no?
7: Sì, sì.
6: Il peso del costo del cartellino, la personalità fa la differenza. A me, ripeto, è sintomatico, quei giocatori, anche come Cumminers, che un po' è cresciuto, ma davvero bisognerebbe aspettare troppo tempo per se questa è la fase di crescita e la velocità di crescita di un giocatore. Mi sembra che ci siano giocatori impauriti dalla loro stessa attività calcistica, quindi sentire il peso della Juventus, proteggere i pali della Juventus nei panni di Gregorio porta insicurezza, ecco, quell'insicurezza che può essere aiutata a superare. La Juventus con Di Gregorio, diciamocelo chiaramente, ci ha provato. Con Cumminers in queste partite sì, possiamo mettere in luce tante cose, ci dispiace aver speso troppi soldi, non aver visto il miglior Cumminers, e più di tanto però poi mi sembra un po' come i discorsi che faceva Maldini adesso che è stato eletto per qualche minuto a capo delegazione, no? Cioè al centro del progetto della nostra nazionale. La nazionale ha bisogno di cercare subito talento, di cercare subito risultati, di cercarlo naturalmente con una prospettiva legata anche alle problematiche. Non si può accettare, no? Noi di aspettare ancora chissà quanto tempo un Cumminers qualsiasi, e la nazionale non si poteva permettere di accettare quel tipo di riflessioni. Cioè abbiamo visto che poi puoi essere teorico, pratico o quello che vuoi, non si può accettare, no? Non si possono accettare dichiarazioni tipo servono almeno 8-10 anni. Servono 8-10 anni per raggiungere il massimo della progettualità, ma tu domani nella prima amichevole devi dare il massimo cambiando registro e cambiando velocità all'attività per cui sei stato chiamato. Ecco, anche i giocatori devono capire Cabal, cioè ne abbiamo visti diversi anche in questa amichevole, un'amichevole l'ultima, fortunatamente la voglia è quella anche di tornare, di rientrare in Italia, di allenarsi tutti insieme, perché poi sono sempre dell'idea, sì, vai a captare nuovi gruppi di tifosi qua e là, ormai la televisione, i social ci portano ovunque, io penso che le squadre che decidono di guadagnare senza spendere, andare in queste trasferte senza guadagnare da queste trasferte, per queste amichevoli diciamo toccate fuga, onestamente ne vanno a perdere in salute, ne vanno a perdere in giorni di preparazione, ne vanno a perdere in tante altre cose. Il mondo cambia, il calcio è cambiato, sono d'accordo, però ci sono momenti e momenti, e ripeto, lo dicevamo già l'anno scorso, forse questo era anche il momento, con Juve Palermo potevi farlo oggi a Palermo,
7: ma sì, ma
6: con
7: sì,
6: Inter infatti potevi giocare a Zurigo, ti rimaneva la trasferta col Chelsea che andavi a fare a Londra. molto, molto semplicemente. Avresti guadagnato qualcosa di meno, ma hai guadagnato molto di meno andando in Europa League rispetto alla Champions League.
7: D'accordissimo, Antonio. Perfetto, Antonio. Appuntamento con te domani mattina, vero? 9:11.
6: Domani mattina 9:11, poco per volta torneremo alla normalità, ma poi ci rimane ancora da vedere assieme, fortunatamente.
7: Sì, domenica, lunedì.
6: Ditemi tutto, lunedì, a seguire dallo stadium, ritorneremo quello che siamo, quello che vogliamo fare, con Santarelli in studio, che mima le azioni, con noi dallo stadio, che potremo raccontarvi sicuramente quel qualcosa di più, che può fare anche la differenza per chi ascolta Radio Bianconera e non ascolta solo o guarda solo le immagini sulla televisione, perché ognuno ha un suo occhio, un modo di giudicare, un modo di vedere. Radio Bianconera è quella che conoscete.
7: Ciao Antonio, grazie, a domani.
6: Ciao, grazie a tutti voi.
7: Ciao, ciao Antonio. Allora, leggiamo qualcosa, Claudia, poi facciamo fino alle 15 vocali e poi ci andiamo a sentire anche Samuel Tafese, poi l'ultima ora di riflessioni insieme a voi, cercando anche di capire, insomma, le parole di Spalletti.
3: Ha parlato Inzaghi adesso, quindi
7: vabbè,
3: credo
7: che ha detto Inzaghi, sentiamo anche le parole di Inzaghi, il tecnico del Palermo. Vai.
3: Sono molto soddisfatto, perché giocare contro questi giocatori così forti nell'uno contro uno non era semplice. Abbiamo lavorato bene di squadra, bene bene, non c'è stato nessun infortunio, perché quando si gioca contro una squadra così forte si può incorrere andando forte in determinati episodi, magari spiacevoli. Invece sono molto contento. Adesso torniamo a casa che prepareremo al meglio la partita con il Lecce. Penso che sia un po' il bello del mio lavoro, non volevamo alzare il livello degli 11, ma è proprio quello delle soprattutto quello delle alternative.
7: Sì, perché c'erano molte riserve in Palermo, è vero.
3: Penso che siamo completi, abbiamo tanti giocatori bravi, e quando è così sarà a me scegliere di volta in volta chi mettere, chi merita di giocare e chi merita di entrare.
7: Questo ci interessa poi relativamente, questo leggo io. Sì, Gino, purtroppo è così, vorrei poi evitare di parlare, però dice: anche una volta il tifoso juventino non fa il tifo per la squadra ma per un allenatore che ricordo, vabbè, insomma, tutto quello che ha fatto. Purtroppo così. Beh, aggiungo che Vittorio, prima, che bello, scrive: quando un tempo ci si confrontava normalmente ai bar e basta. Sì, qui c'è una difesa strenua delle idee, e allora le idee vengono prima della squadra, le idee vengono prima dell'amore per la squadra, le idee vengono prima, perché un domani, ma io l'avevo detto. Ragazzi, facciamoci un esame di coscienza. È così. Io invece dico: Spalletti può piacere, può non piacere. Per me Spalletti ha delle responsabilità enormi sulla mancata qualificazione Champions della Juve, però oggi è il miglior allenatore che la Juve, dal mio punto di vista, può avere. Certamente non gli gufo il fatto che possa partire male, perché magari un domani, tanto Conte in questa Juve non ci ritorna. E poi devo sperare, se magari Conte ritorna, di fare un'altra stagione di M per vedere Conte sulla panchina della Juve. Onestamente no. Ma il problema è che con Conte, il fantasma di Conte sopra la testa di tutti, perché non è soltanto sulla testa della panchina della Juve, di tutti, questo succederà. Io sono pronto spiritualmente, lo so già. Che è un po' come la vicenda Colomani. Onestamente, criticare oggi Colomani mi sembra eccessivo. Ma poi criticare per cosa? Se abbiamo cacciato, mi ci metto anch'io, Vlahovic come il peggiore degli appestati. La Juve ha fatto una scelta di non assecondare le richieste di Vlahovic, che mi pare nessun altro se non in Turchia hanno assecondato, e punto, mettiamoci un punto sopra. Ci si poteva prendere un giocatore più forte di Colomani? Sì, con me sfondate una porta aperta, ma oggi abbiamo lui. Migliorerà sicuramente, io già vedo l'impegno, e l'impegno mi basta, sono contento per adesso. Poi che lui possa fare 20 gol, io ho dei seri dubbi che Colomani possa fare 20 gol. E infatti il problema è che l'allergia al gol della Juve rischia di rimanere, ma magari se già Colomani ce ne fa 14-15, il Diz arriva in doppia cifra, l'ha detto Spalletti, è perché il bomber da 20 gol non ce l'abbiamo. E probabilmente, mi viene da dire, per quanto io lo stimo come calciatore, poi tutto il resto un po' meno,
1: anche Vlahovic ha fatto fatica a fare 20 gol, ma tanto Vlahovic fa parte del passato. Vlahovic, chi c'è? Kostic. Perché quando vanno via, uno vale l'altro. Conte, sono il passato. Chi più bello, chi più brutto della Juventus. Concentriamoci sulla squadra che abbiamo oggi, perché c'è molto da lavorare. E su questo sono d'accordo. Prima di emettere sentenze, magari 10 giornate di campionato, vediamole. Poi, dopo 10, cominciamo come ogni anno a dare le prime indicazioni corrette basate su qualcosa di concreto. Prego.
3: Io?
8: Alessandro, no, no, Luca, è una Juve abbastanza buona, con sullo sfondo i soliti problemi. Continuiamo a praticare un calcio che prevede l'ingresso in area di rigore, palla al piede, senza averne le capacità.
1: E questo, quindi, infatti, a me non piace.
8: Io sono sostenitore da sempre di un centrocampo a tre e di una verticalizzazione immediata, anche a costo di qualche errore di troppo, piuttosto che far emergere un palleggio, un possesso palla fine a se stesso. Fra 10 giorni c'è il campionato e sullo sfondo ci sono un po' i problemi di sempre: concretizziamo poco, facciamo fatica a costruire.
1: È vero.
8: Io insisterei, ecco, sul discorso del centrocampo. Ne servono tre per dare maggior compattezza alla squadra e non solo.
1: Oh,
8: speriamo bene fino alla fine. Ciao.
1: Allora, in questo messaggio ci sono molte critiche che io condivido rispetto a come gioca oggi la Juve. Primo, l'idea di dover arrivare palla al piede in area di rigore a me non piace. È anche questa un'evoluzione moderna del calcio, ma a me non piace. Ci si può arrivare anche in altra maniera. Due, il centrocampo a due, credo che questo sarà un cavallo di battaglia che ci porteremo dietro a lungo. Questa squadra oggi non ha gli elementi per supportarlo. Allora, o arriva che sì, e se arriva che sì, a quel punto mi sento molto più sereno, che sì può giocare con Locatelli accanto, che sì può giocare con Douglas Luiz accanto, che sì può, se è il che sì che tutti noi abbiamo conosciuto, perché poi lui è stato in Arabia, adesso si sta allenando da solo, non sappiamo che tipo di giocatore è, ma se anche il 70% di quello che abbiamo conosciuto al Milan ed è stato uno dei protagonisti dello scudetto del Milan, si può anche pensare di giocare a due. Ma qui, e siccome non è che dobbiamo fare sconti a nessuno, Spalletti su questo insistere sul centrocampo a due anche a me lascia perplesso, perché lo vedi col Palermo, tanto lo puoi anche reggere, ma con l'Inter non lo puoi reggere, ma magari neppure in Europa lo puoi reggere, magari neppure con la Roma lo puoi reggere, magari neppure col Milan lo puoi reggere un centrocampo a due, soprattutto se poi davanti giochi con Ale Begovic, il Diz e con Cesao, non si può fare, e l'attaccante. Quindi queste sono critiche costruttive che anche a me interessano, mi piacciono, perché la penso esattamente come voi. Dopodiché poi c'è un allenatore che sicuramente sa il fatto suo molto di più di me, e lasciatemi dire anche di voi. Però agli occhi, vedendo queste partite, è la prima cosa che viene che risalta. Douglas Luiz, che ha sicuramente delle caratteristiche qualitative che gli altri del centrocampo tutti si sognano, però non è il player davanti alla difesa e non è quello che canta e porta la croce. Allora, se lo vogliamo valorizzare in questa squadra, e credo che lo si possa valorizzare, bisogna mettere i due scudieri accanto. Certo, poi diventa più complicato lì davanti, perché invece di 4-2-3-1 giochi con il 4-3-3, quindi tecnicamente e teoricamente devi togliere uno. Questo io credo che ci siano pochissimi dubbi. Leggi qualcosa, Claudio, in attesa proprio di Spalletti.
3: Caro Alessandro, buon pomeriggio. Che piacere rivedere Milik. Speriamo di tenerlo, anche perché questa è una squadra che al momento fa fatica a fare gol. Se sta bene, risalirebbe tutte le attuali gerarchie. Forse io e Franco da Pescara.
1: Franco, sì, però anche qui ora magari siamo in attesa delle parole di Spalletti, che ci potrà raccontare qualcosa in più sulle condizioni. A vederlo, onestamente, sembrano che sta bene. A vederlo. Però poi bisogna capire realmente, al di fuori di un amichevole, quanto può reggere. Però sì, sono d'accordo. Vai.
3: Simone da Viareggio, sapete mica a che punto è Lucumi del Bologna? Grazie per la compagnia, vi voglio bene.
1: Guarda, Simone, il tira e molla è quello che vi stiamo raccontando, cioè la Juve offre al massimo 20 più bonus, il Bologna vuole 25. Io non lo so se si arriverà a Dama, però o cede il Bologna o la Juve va su altri profili.
7: Quindi è una trattativa che stiamo seguendo molto da vicino, ma grossissime novità non ci sono.
3: Buon pomeriggio ragazzi, Domenico da Mottola. Non importa se Colo ha sbagliato dei gol oggi, ma quegli spazi che si crea David e Vlahovic se li scordano. Oggi era la prima partita e Colo arriveranno.
7: Questa è una riflessione tecnica che ci sta. Bisognerebbe mettere qualcuno vicino, anche questa è la mia idea. È chiaro che, che come gli metti qualcuno vicino cambiando modulo, perché è nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1 non prevede la presenza di un'altra punta, però io credo che lì difficilmente si potrà derogare. Intanto vedo dai colleghi tutto mercato web che Vlahovic domani dovrebbe firmare col Beşiktaş. Quindi Vlahovic torna dall'allenatore con il quale ha fatto bene, cioè italiano. E devo dire che è un segnale comunque questo di Vlahovic, che va alla fine nel quinto campionato, nel sesto campionato, settimo? Facciamo sesto, va, campionato europeo. Quindi tutta sta fila per lui non c'era, ma ormai va lì bene così. Chi se ne frega, insomma. Ha anteposto i soldi a, evidentemente, alla carriera. Però non è l'unico. Sentiamo altri due vocali, poi sentiamo anche Samuel Tafes.
9: Ciao, io mi diverto un sacco a vedervi, anche durante le amichevoli vi seguo, quando sviscerate le prestazioni dei giocatori e tutto. Però vorrei dire che forse in queste amichevoli puntualizzare troppo su un giocatore rispetto all'altro lascia un po' così, perché dobbiamo tenere conto che Gatti per esempio peserà 100 kg. Con Seisau 50, quindi magari in questo periodo è molto più in forma con Seisau e poi
7: sì,
9: magari
7: chiaro,
9: i campi
7: chiaro,
9: si appesantiranno e tutto, Gatti dirà ancora la sua.
7: Chiaro, chiaro, questo è vero.
9: O no, quindi magari forse è meglio parlare più di squadra, dell'amalgama e tutto il resto e un po' meno diciamo dei singoli o quantomeno dargli delle giustificazioni ai singoli. Grazie, mi divertite sempre, ciao.
7: No, no, ma è chiaro che poi... Ma questo, sai qual è la colpa? La colpa è delle amichevoli che ormai sono diventate sorte di partite quasi, tra virgolette, ufficiali. Perché la tua riflessione è talmente giusta che è evidente che con Seisau, che è un brevilineo, entra in forma prima di Gatti. È evidente che ne so, il Diz, che è un altro brevilineo, può entrare, vabbè, lui è il caso anche che ritorna dal mondiale, ma insomma può entrare in forma prima di un giocatore strutturato in maniera diversa. Però quando tu le amichevoli le cominci a infarcire anche di contenuti, le dai in televisione, diventano partite a tutti gli effetti, per cui al primo errore, alla prima cosa che non va bene, ecco che il tifoso, e giustamente e correttamente, perché le amichevoli poi le fa vedere, le mette in mostra, vai a criticare ogni singolo aspetto, non pensando pure, ad esempio, che siamo in una fase di preparazione. Sono d'accordo con Massimo da Roma, che dice a questo punto italiano si prende pure Arthur, magari fa questa accoppiata Arthur Vlahovic, tra l'altro le ha volute due alla Fiorentina e noi saremo veramente contenti, così come siamo contenti di avere Samuel Tafese. Ciao Samuel.
10: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
7: Senti, in quale lido sei, in quale zona di mare sei, quale signorine stai importunando, Samuel?
10: No, guarda, nulla di tutto ciò. E sono ancora nella mia amata, o meglio questo periodo meno amata, Milano, in attesa di partire, ultimi giorni, ultime ore, poi si parte.
7: Dove vai di bello?
10: Quindi, mi spiace, e vado nelle Marche e poi nel litorale laziale, perché guarda caso c'è anche un qualcosa che ci tocca a breve.
7: Ah,
10: no? La prima di campionato.
7: Quindi
10: no,
7: mi
10: approfitto, faccio l'utile al dilettevole, faccio dei giorni nelle Marche e poi vengo giù nelle parti del Lazio.
7: Quindi Samuel, prima di parlare della partita, mi vorresti dire che hai fatto un'estate di sofferenze nel caldo di Milano?
10: No, voto le mie toccate fuga.
7: Ecco.
10: Però diciamo che sì, toccate fuga le ho avute, però diciamo che le vere vacanze che quest'anno sono un po' più ridotte saranno queste qua. Non ti dimenticare che ho fatto anche il precampionato con la Juve.
7: Beh sì, infatti di grande livello Samuel. Ricordo che Samuel riuscì, tanto si può dire ormai in prescrizione, a strappare il numero di 2-3 hostess a Pisa, vero? Proprio in 30 secondi, Samuel. Avevi il numero delle migliori hostess di Pisa, si può dire questo, Samuel? La verità.
10: Erano loro che avevano il mio.
1: Allora Samuel, dai, è finita questa tournée dall'altra parte del mondo. Prima di entrare sulla partita di oggi, mi dai un flash su queste partite complessive, Samuel?
10: Guarda, io lo so, sarò noioso, non dirò nulla di nuovo, però è la mia verità. Partite fatte per monetizzare, che di calcisticamente hanno poco, perché vengono fatte così sportivamente a caso, a ritiro iniziato. Ecco, a me una cosa che ha colpito, no, è stata la scelta, ad esempio, di fare quell'amichevole subito a ritiro iniziato.
1: Sì, è vero, no, dopo una settimana a Basilea.
10: Dopo una settimana anche era meno, perché il ritiro era iniziato tra virgolette, perché sennò veramente visti alla continassa il lunedì e poi già il venerdì o il giovedì, non mi ricordo neanche, erano già a Basilea per giocare una partita, no? Infatti di tattico sportivo ha dato veramente poco. Però è il mondo che va adesso, no? Bisogna monetizzare, bisogna estendere, cioè il calcio non deve avere più confini, non neanche più europei ma mondiali, quindi ormai in questa funzione tutto è giustificato. Però poi non domandiamoci se il perché, capitano magari gli infortuni, capitano, o meglio, non capitano delle robe durante il campionato, no? Se capitano delle robe che non ti aspetti, di forma fisica, insomma. Il calcio di adesso è così, non è solo per la Juve, se lo fa il Chelsea, lo farà il Madrid,
1: sì,
10: lo
1: appunto,
10: fa il Manchester,
1: tutti, chiaro,
10: quindi
1: chiaro.
10: Dobbiamo adattarci anche noi, cioè. Però non riesco a capirlo, però sbaglierò io se tutto il mondo farà così.
1: E ci portiamo, Samuel, due vittorie col Chelsea B, diciamo, anche se poi loro hanno una rosa di circa 50 giocatori, con il Palermo e una sconfitta. Complessivamente è sufficiente, oppure quando si è alzata veramente l'asticella, cioè sabato, hai visto le solite problematiche che ci portiamo dietro ormai anni?
10: Ma guarda, in questa richiamo i risultati non contano. È chiaro che poi è meglio vincere che prendere una caterva di gol, no? Magari vai a chiedere a quelli del Genoa se sono contenti di 10 gol presi, no? Però quello che conta sono le indicazioni. E ti dico, ci sono delle indicazioni positive, molto, soprattutto Selic secondo me è la più grande indicazione di questo precampionato.
1: Vero.
10: Di questa campagna qui.
1: Vero.
10: È una certezza. Selic per me è la certezza, è l'unica certezza che ad oggi hai acquistato, no? Mi porto di queste amichevoli, vi porto la certezza di Selic più le solite dell'anno scorso, ovvero Ildiz e Conceição. Sono i due giocatori che veramente fanno la differenza nella Juve, soprattutto Ildiz è una certezza assoluta e Conceição quando gira non ce n'è per nessuno, no? E però purtroppo dall'altra parte dell'altare mi porto i soliti dubbi dell'anno scorso, ovvero le non certezze della fase offensiva, dell'attacco, che con Umoni ad oggi, spero di sbagliarmi, non risolve, non è la punta che risolve i problemi in avanti della Juve, e spero che non sia l'unico acquisto, ma non perché ho qualcosa contro con Umoni, assolutamente. Però non era, e lo dicevo anche prima del suo arrivo, sbaglierò io, lo spero ovviamente, però non è la punta che risolve il problema offensivo della Juve, che tra l'altro oggi, no, ha sbagliato pure dei gol che
1: sì.
10: Mi vengono in mente quelli sbagliati anche l'anno scorso.
1: Sì, da Vlahović e Davide, uno da Davide e uno alla Vlahović, ma ne abbiamo detto infatti, abbiamo avuto io, te, Antonio e Claudia lo stesso flash, ma immagino Samuel tutti i tifosi della Juve, perché alcuni hanno ricordato, lui ne ha sbagliati due, uno alla Davide e uno alla Vlahović, poi ce l'abbiamo, no? Beh,
10: esatto.
1: Presenti.
10: Esattamente, e poi i numeri che comunque diranno tutto, però qualcosa dicono. Che indipendentemente poi dai gusti personali, ognuno fa il bello del calcio, uno piace un giocatore, uno un altro, però i numeri dicono ad oggi che comunque Colomoni è inferiore a Vlahović. I numeri dicono questo. Poi mi può piacere più un giocatore, più un altro, poi il bello dei numeri che l'anno prossimo se ne scrivono altri, quindi cambieranno, speriamolo. Però hai preso un attaccante che innanzitutto non è un centravanti, non è quella punta proprio tipica, che tra l'altro di cui la Juve ha bisogno, è che Spalletti chiedeva, perché per quanto adesso dica che i gol devono arrivare dalla somma dei giocatori, Spalletti ha chiesto per mesi un centravanti. No, infatti a me questa cosa che Spalletti adesso abbia fatto questo cambio di passo preoccupa, perché non vorrei che voglia dire che in avanti di pesante arriva più nessuno.
7: Ma lì il problema, no. Allora, Samuel, io su questo, tra l'altro con me sfondi una porta aperta, perché io ho sempre detto che tutti quei soldi per Colomini non l'avrei spesi, però oggi è arrivato e lo sostengo come lo sosteniamo tutti.
10: Ma
7: no,
10: guai,
7: ma ci mancherebbe. Il riferimento è, anche se dovesse arrivare Zirkzee, noi li siamo sempre punto a capo, perché non è l'attaccante da 20 gol. Poi magari li metti insieme e funzionano, però quel problema rimane, e paradossalmente la punta da 20 gol è quella che ha segnato oggi, cioè Milik.
10: Sì, l'attaccante più forte che hai è Milik. E poi per fare quel discorso, secondo me, che è corretto di Spalletti, che i gol devono arrivare dalla comitiva, e allora devi avere una comitiva forte, molto forte, dei
7: sì,
10: figli buoni.
7: Bravo.
10: Io non vedo un centrocampo del genere, ad esempio, perché fino a quando, cioè, tutto vero, i gol non serve che arrivino da un giocatore solo, ma anzi è meglio che arrivino da tutti, non scopriamo l'acqua calda,
7: cioè, chiaro,
10: questa cosa si è sempre saputo, però per far questo devi avere una squadra molto forte. E Locatelli non può essere il regista da cui tutto arriva, ma non perché ho qualcosa contro, perché non è, secondo me, un giocatore che può essere imprescindibile e quello coi piedi buoni che imposta tutto. No, dimenticavo nelle note positive Douglas Luiz, è una nota positiva di questo precampionato, è il giocatore che sicuramente ho visto con più voglia di mettersi in mostra, di rilanciarsi, di guadagnare
7: di altri,
10: di guadagnarsi,
7: bravissimo,
10: il posto.
7: Samuel, vero? Vero, guarda,
10: io
7: la tua,
10: visto proprio da come è sceso in campo, sì, a Basilea. Io mi è rimasto, ero lì allo stadio e mi aveva colpito proprio durante il riscaldamento. Lo guardavo attentamente e dicevo, cavoli, cioè lui, Douglas Luiz, a vederlo sembra che stava preparando una partita di Champions League. Era un'attenzione, una voglia proprio di farsi vedere, e l'ho fatto per tutto il precampionato. Quindi io ho questa convinzione, non da oggi, che l'ho messo sempre titolare, che abbiamo visto che aveva sempre messo titolare, ma da quel giorno lì ho detto, secondo me Spalletti vuole rilanciare questo giocatore.
7: Però,
10: e Douglas Luiz,
7: Samuel,
10: ha voglia di rilanciarsi.
7: Condivido, ma gli devi mettere accanto due giocatori, perché in un centrocampo a due, e guarda, è un tema che sta emergendo tantissimo con i tifosi da casa in questa amichevoli, in un centrocampo a due, a meno che tu abbia il cassì della situazione, Luiz qualcosa perde. Perciò o arriva un centrocampista che ti permette di supportare Luiz, che ha dei piedi fatati ma in fase di copertura qualcosa perde, o altrimenti, se rimangono questi, devi giocare con la mediana 3.
10: Eh sì, io infatti spero sempre che sì, alla fine possa arrivare, ma questo dipende dalla sua voglia di ridursi l'ingaggio, che secondo me c'è, ma soprattutto dalle cessioni, che non saranno facili, perché la Juventus adesso ha tanti giocatori da cedere e questo non è facile. Però sì, che sia proprio un giocatore, ha fatto il nome del giocatore che serve in questa Juve proprio per fare questo modulo di cui parlavi, e permettere anche a Douglas Luiz di essere libero di inventare, no? Perché lui ha quelle caratteristiche lì, e invece in fase di mediana chiaramente perde, mentre che sì, è un giocatore invece dalla fase difensiva molto forte, e in realtà anche offensiva, perché
7: certo,
10: è un giocatore che comunque dà il gol facile.
7: Bravo.
10: Che corre, che sa sia mordere, che a volte, bravo, anche deliziare. Quindi per me sarebbe un giocatore che la Juve deve prendere assolutamente, sperando anche che in avanti comunque qualcuno arrivi, che sia Zirkzee o qualcun altro, anche perché comunque, nonostante Milik è il giocatore più forte che hai, però lo sappiamo che è purtroppo di cristallo, non può darti una garanzia. E non dimentichiamoci il portiere.
7: Bravo, infatti lì volevo chiederti l'ultima cosa, perché secondo me due segnali sono arrivati oggi. David 90 minuti in panchina, non me l'aspettavo. Vabbè, Di Gregorio, hai visto, neppure la tuta si è tolto, sapeva di che faceva 90 minuti. Però anche David oggi ha capito che evidentemente le porte alla Juve ormai per lui sono chiuse.
10: Eh sì, ma secondo me l'ho già capito da un po', però lui è forte di questo contratto lunghissimo di 5 anni, e quindi lui, almeno che non arrivi in offerta veramente dal Paris Saint-Germain, che io non mi spiegherei.
7: No, nemmeno io, però magari.
10: Però lui in Francia comunque ha fatto bene, ha lasciato un bel ricordo. Comunque lui i numeri sono, tranne quelli dell'anno scorso, in cui alla fine il Leeds a parte, nessuno ha dei gran numeri l'anno scorso, no, la Juve, certo, quindi, certo. Quindi calcolando che la cifra non è altissima, quella che, quella che la Juve chiede per David, tutto è possibile. Però sì, ormai è 4-20, non è il segreto di Pulcinella, che non sono entrambi nel progetto, soprattutto di Gregorio, perché è stato proprio messo in pubblico subito questa cosa, no? Spalletti aveva detto subito che la Juve cercava un portiere. E vediamo che arriverà. Io, guarda, ti dico, sulla cosa di cui si parla di Suzuki, che molti sono scettici e tutto, io dico, la comprendo questa operazione, in realtà. Io la comprendo, pensa che ti dico. Perché se non ha le idee chiare la Juve sul portiere da prendere, piuttosto che prendere un portiere a caso, spendere 30 milioni perché va di moda,
7: lo prendo in prestito, sì.
10: Trubine, piuttosto lo prendi in prestito, hai un giocatore che comunque conosce il campionato, cioè ha interesse a mettersi in mostra, perché comunque è del Paris Saint Germain, no? E rimandi la scelta all'anno prossimo. Perché tu comunque hai Perin, no? Quindi io, in realtà, se devi prendere un portiere a caso, meglio che facciano questa operazione col Paris Saint Germain, che avere un'altra operazione di Gregorio, perché non dimentichiamoci che questa volta il portiere non lo puoi sbagliare,
7: vero,
10: minimamente.
7: Vero, verissimo. Samuel, allora le Marche ti aspettano, mi raccomando, tratta bene tutte le tue amiche che troverai, mi raccomando, Samuel.
10: Sarà presto, promesso.
7: Ci vediamo a Frosinone, ciao Samuel.
10: Ciao a tutti.
7: Ciao. Grande Samuel Tafese. Allora, Claudio, ci sono le parole di Spalletti?
3: No, ancora niente.
7: Ancora no, aspettiamo. Allora, sono le 15:13 minuti, fino alle 16 filo diretto con voi, poi arriverà Camillo, quindi seleziona già un po' di testuali, vediamo anche se ci sono delle notizie. Anzi, dopo facciamo anche un giro sui quotidiani online, partendo da Tutto Juve, Bianconera News, i nostri siti di riferimento, poi andiamo a vedere anche come titano gli altri, però sentiamo tre vocali, vai Fede.
11: Io penso che il vero problema della Juventus sia il centrocampo, perché poi difesa attacco fondamentalmente penso che sia accettabile per il livello Serie A e per il livello Europa League. Poi la Juve arriva da annate terribili, quindi alla fine dei conti l'obiettivo reale è arrivare in Champions e fare un'Europa League da protagonista, quindi la squadra secondo me va anche bene. Devi aggiungere il portiere, devi tassellare qualche ruolo, però il reale problema, per quanto mi riguarda, che è abbastanza scontato, però ogni anno è sempre il solito problema, è il centrocampo. Cioè ogni anno noi sentiamo accostamenti in tutti i ruoli, Zirkzee, difensori centrali, le punte, ali d'attacco nelle fasce eccetera, però ma lì, mai sì, sul centrocampo. Cioè quest'anno la Juve sta tenendo lo stesso centrocampo dell'anno in cui è arrivata a sesta. È l'unico centrocampista che stiamo accostando, a parte che non ci siano nomi segreti che non sappiamo, e che sì, che è comunque un giocatore che arriva da due anni in Arabia. Se dovesse arrivare, è un giocatore che era due anni in Arabia, non è che è un giocatore che stava dominando nei campionati di livello. Quindi secondo me la Juve servirebbe un centrocampista di livello che magari possa fare o il regista o la mezzala, non lo so, quello poi devono saperlo loro, però è un giocatore di livello.
7: No, ma
11: cioè che faccia girare la squadra e tutto.
7: Guarda, avete ragione di più. Ripeto, la cosa che vi posso dire è che ce ne sono talmente tanti che finché non escono non puoi fare altro se non andare a Kessié, che è un parametro zero. Ma ha ragione l'amico, noi lo ricordiamo nelle ultime stagioni in Italia, però ha fatto due anni in Arabia. Dopodiché credo che il livello italiano sia ancora tutto sommato quello che lui ha lasciato, e quindi non mi sembra un giocatore che, se torna a noi, possa sfigurare. Però dice una cosa sacrosanta, così come dice l'amico campionato contestuale, questo leggo io proprio a te Claudia: unica ragione che il Paris Saint Germain si prende David è un'alleanza che si viene a creare con la Juve, ti libero dell'attaccante, tu mi prendi il portiere e me lo valorizzi, che ci sta come riflessione, che un po' quello che dice anche l'amico Samuel, cioè alla fine rimandi il problema all'anno prossimo, magari l'anno prossimo vai pesantemente su carne secchi che poi andrebbe in scadenza, e sistemi la questione portiere per tutti gli anni. Io su questo ho anche una riflessione da fare. Cioè, ieri si è parlato molto di Trubin, che è decisamente un buon portiere, però ve lo chiedo, magari può essere anche
1: un tema che affrontiamo in questa ultima in questi tre quarti d'ora, ma voi vi leghereste in questo momento a Trubin? Perché è sicuramente un buon portiere, però io penso che ci sia di meglio. E allora, se proprio devo stringere, stringo quest'anno facendo in ogni caso, non sono un grande estimatore di Suzuki, però in ogni caso un qualcosa in più rispetto a quello che avevamo. Poi se anche Suzuki mi fa il Di Gregorio, veramente allargo le braccia, ma lì bisognerebbe eventualmente andare a Lourdes, e l'anno prossimo faccio l'assalto al portiere che oggettivamente mi può cambiare finalmente la storia. Quindi questo, ragazzi, bisogna anche rifletterci, perché ci pensavo proprio ieri sera. Sì, Trubin sicuramente buon portiere, di carattere, al Benfica ha fatto bene, anche allo Shakhtar, quando lui poi è venuto via per via della guerra, era comunque un portiere di livello, così tanto da fargli magari un quadriennale e da legarci a lui, non lo so, ve la butto lì, ditemelo, io ci rifletterei. Sentiamo altri due vocali, poi Claudia, a te.
12: Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo da Firenze.
1: Ciao Matteo.
12: Secondo me è un amichevole, quindi giustamente l'importante è che nessuno si faccia male, è un amichevole che si faccia vedere delle cose interessanti, e questa amichevole qualche spunto, qualche fraseggio si è visto. E, chiaramente c'è manca roba, ma questo lo sappiamo, e la notizia che chiaramente dà risalto oggi è che David non ha giocato almeno un minuto,
1: sì,
12: questa
1: sì,
12: la dice lunga.
1: Vero.
12: Poi io mi ricchio così, onestamente, se non ha problemi io lo terrei. Come, ciao a tutti.
1: Non ho niente da aggiungere, la notizia è quella di David, infatti sto aspettando le parole che non arrivano mai di Spalletti, perché come ha parlato di Di Gregorio magari oggi parlerà di David, e Milik così, però non lo so se David si sarà reso conto che è il caso di salutarci. Prego.
13: Ciao grandissimo Santa numero uno.
1: Ciao caro.
13: No, volevo fare una riflessione, a me si è concesso, e tanto ormai si sa, il tifoso giuventino medio è un lamentoso per natura. Però anche a me, anche tutti questi discorsi, Colomani si è pagato tanto. E cioè, ha pagato 38 più 12 di bonus, se non sbaglio.
1: Sì.
13: Ma perché quell'altro giocatore non te li pagano? Quanto costano i giocatori nel mercato folle di oggi?
1: Anche
13: quello più sconosciuto al mondo costa dai 50 milioni in su.
1: Verissimo.
13: Quindi per me è solo una scusa per fare lamentele in più. E sorvolando tutto, carichissimo per questo inizio di stagione, a quel paese tutti i malumori, e iniziamo con l'entusiasmo. Forza Juve fino alla fine, dai!
1: Ah, questo è un bellissimo messaggio. No, tra l'altro, vedevo quello che sta facendo la Roma, no? Perché stanno prendendo sto Mora. Ora io di Mora onestamente conosco quelle che si mangiano e sono buone, battute a parte. È un giocatore che se avesse preso la Juve a 50 milioni noi avremmo detto siete dei pazzi, perché poi magari fa il salto di qualità, fa vincere lo scudetto alla Roma. Ma pensare che un giocatore normale, lo possiamo definire normale, come Mora, costi 50 milioni, allora a quel punto Kolumani a 38, che poi sono 50 sì, ma con i bonus che speriamo si possano avverare, con i prezzi che ci sono in giro folli, è un prezzo normale. Abbiamo pagato Openda 43, ora probabilmente Kolumani qualcosa in più di Openda farà. Quindi siamo all'interno di un mercato totalmente folle, totalmente drogato, dove un giocatore normale ti costa 30 milioni, un giocatore appena un po' più che normale come questo Mora te ne costa 50. Quindi questo non possiamo mai dimenticarlo, noi abbiamo e lo sappiamo perché abbiamo strapagato anche noi. Leggiamo qualcosa, Claudia.
3: Secondo me Davide, a patto che non abbia giocato, potrebbe essere un segnale che è in partenza.
1: Può essere, può essere, magari sì, quando ci sono poi queste amichevoli, sai che il giocatore va via, deve andare via, non lo fai giocare anche per preservarlo, possibile.
3: Ciao Ale, Matteo da Guidonia, tutto vero quello che hai detto, ma il Dizio è 1,87 m, non proprio un brivilino.
1: Sì, ma io dico anche come struttura fisica, però certo non è bassissimo.
3: Scusa Santa, mi puoi fare il prospetto sul portiere su cui dissi che stravedi, che non mi ricordo il nome, grazie Claudio.
1: Unai Simon, un portiere forte,
7: titolare nella Spagna, che tra l'altro ha altri portieri di livello, campione del mondo, campione d'Europa, mi pare campione d'Europa anche nelle giovanili, portiere fortissimo, bravissimo con i piedi, bravo tra i pali, portiere, secondo me uno dei più forti portieri che c'è in questo momento a livello europeo, se non addirittura mondiale. Gioca in una squadra dove non vincerà mai, in Spagna, nel Bilbao, però ha vinto tutto quello che c'ha da vincere, quindi è difficile arrivarci. Poi lì sono molto legati, lui è un basco, quindi molto legato alla sua squadra. Però ecco un investimento che onestamente io farei. Vai Claudia, leggi ancora qualche altra cosa.
3: Allora, a gennaio Suzuki va in Coppa d'Asia con il Giappone, non dimentichiamolo.
7: No, però eventualmente abbiamo Perin, insomma 4-5 partite le può giocare anche Perin. Vai.
3: La Juve deve prendere il centrocampista del City ex Milan. Ciao Tiziano di Milano.
7: Reinders, sì, con Reinders faremo sicuramente un grandissimo passo in avanti, però bisogna vedere se il City te lo dà in prestito. Se il giocatore è in uscita, non ha fatto bene al City, è vero, al Milan ha dominato, perché per me è fortissimo, però deve, ragazzi, nel mercato

0: un fenomeno del calcio, però sa che la Juve sarebbe un centrocampista. Vai Claudia, bello questo botta e risposta.
1: Alessio da Caserta, che ne pensate della partita di Milik? Mi è piaciuto.
0: Vai, abbiamo già detto.
1: Ce lo porta Llorente se gli parla bene della Juve. Dai, il Re Leon, Valero da Latina.
0: Magari Llorente sicuramente gli parlerebbe bene della Juve, sta parlando evidentemente di Unai Simon. Però lo dicevo ieri, o questa trattativa è in piedi da mesi e non lo sappiamo, magari, o se no l'11 agosto andrà a bussare, per Unai Simon la vedo un pochino complicata. Ragazzi, c'è questo aspetto territoriale che sembra una stupidaggine, ma lui è legatissimo alle sue origini, alla squadra, non ha questa grandissima fame perché sa che Spagna non vincerà mai, ma uno che è campione del mondo, campione d'Europa, insomma la pancia ce l'ha abbastanza piena e credo che sia difficile. Ne ha parlato ieri Paolo Paganini, magari se ne sarebbe, guardate, derogherei al centrocampista quest'anno per avere Unai Simon. Pensate quanto secondo me potrebbe essere importante questo giocatore. Vai.
1: Ciao, una domanda ignorante. Lo so che lei vuole ricavare qualcosa, ma non si può dare a qualcuno una buona uscita? Sì, si perdono dei soldi, ma si ricava spazio per un altro giocatore. Non allora, so, era un mio pensiero, non so se è logico, zio Mike.
0: Beh, ma zio Mike, l'abbiamo fatto più di una volta, perché di buone uscite la Juve ne ha date. Le ha date all'allora Khedira, le ha date a Szczesny, ne ha date. Però è sempre un modo... È chiaro che perdi dei soldi, forse li guadagni sotto un altro punto di vista, ma è un modo che secondo me è proprio l'ultima razza della società. Dopodiché io, sai quante buone uscite darei a questi qui? Ci sarebbe la fila. Poi sai, il giocatore magari non l'accetta, quindi devono mettersi insieme tutta una serie di cose. Prego Fede.
2: Ciao Santarelli, ciao Claudia,
1: ciao
2: Silvio D'Avezzano. Io non lo so se qualche tifoso soffre ancora mancanza di Conte, io non lo so.
0: Secondo
2: non
0: me
2: lo
0: sì,
2: so,
0: però
2: perché dopo cioè... quello che ci ha fatto io Conte, ma nemmeno in nazionale lo voglio vedere, figuriamoci. No, non si può sentire la mancanza di Conte. Abbiamo Spalletti, non sarà il top dei top, però io non lo so. Mi dispiace che i miei colleghi tifosi pensano ancora a Conte e quindi augurano il male.
0: No, augurano il male no, augurano il male no, non ci voglio arrivare a questo augurano il male no. Ritengo correttissimo avere l'idea magari di seguire Conte, per l'amor di Dio augurare il male no, poi abbiamo opinioni diverse. Intanto vi posso dire ragazzi che per tutti quelli che sperano in Pellegrino, Pellegrino sta per andare alla Fiorentina. Fiorentina che sta facendo un mercato clamoroso, aggiunge anche Pellegrino. A quel punto non so se Pellegrino andrà a fare il vice Ken o il titolare con Ken che magari va al Como, però insomma Pellegrino è in direzione Firenze per circa 25 milioni più o meno. Fede.
3: Ciao Ale, ciao Claudia,
0: ciao
3: Sergio da Toscania. Ma io sono dell'idea che finché vogliamo dibattere dei 90 minuti trascorsi, premetto che non ho visto la partita per lavoro né oggi né quella con l'Inter, ma sentire amici bianconeri contestare Spalletti che deve dare le dimissioni, che
0: no, dimissioni non ho mai sentito sinceramente,
3: che vogliono Conte sicuramente,
0: questo è un altro discorso,
3: che Colomoni è una sola, e Ali Begovic, Maria Begovic,
0: c'è vento,
3: ha pagato troppo. Io ragazzi non riesco a seguirvi, guarda, veramente. Sentite davvero? Siete sicuri di essere tifosi della Juventus? Ma siete proprio sicuri?
0: C'è libertà di pensiero e questa è una grande fortuna anche per la nostra radio, e ognuno deve esprimere il proprio pensiero. Poi evidentemente alcuni li comprendiamo, altri meno, ma è il bello del dibattito. Andiamo a fare un giro sui quotidiani online. Vai Claudia, vediamo cosa ci dicono i nostri colleghi. Vai.
1: Allora, la Gazzetta, la Juve saluta aperto battendo il Palermo, segna il Diz e poi gran gol di Milik.
0: Ah, quindi mettono in evidenza il gol di Milik. Poi guarda, lo vedo ora sotto il mercato Suzuki al PSG e poi in prestito alla Juve Fiorentina, accordo con Pellegrini.

0: Pellegrino, quindi quello che vi dicevo, la Fiorentina ha praticamente preso Pellegrino. Vai.
1: Il Corriere, la Juve batte a Palermo, il Palermo nell'ultimo test aperto, decidono il gol di Ildiz e Milik. Tutto sport, lampi bianconeri, la Juve stende il Palermo nell'ultimo test in Australia, Ildiz e Milik gol.
0: Mentre andiamo a vedere anche che dice tutto Juve e Bianconera News, così facciamo un salto anche nei nostri siti.
1: E abbiamo le varie alternative se salta Lukumi, che sono Badiashile e Todibo.
0: Ah, del, quindi Badiashile del Chelsea e Todibo del West Ham, questo su tutto Juve, eh?
1: Sì, e poi sempre il portiere, quindi Suzuki, se la Juve lo può accettare in prestito, e l'intesa anche tra Besiktas e Vlahovic,
0: quindi questo, mentre Spalletti proprio zero, non abbiamo...
1: No, non abbiamo notizie.
0: Non abbiamo notizie di Spalletti. Allora, in quest'ultima mezz'ora sentiamo ancora gli amici da casa. Sì, Renders giocava a 3 nel Milan, assolutamente, Marco, sì, giocava assolutamente a 3 nel Milan. Renders è un giocatore di livello superiore, che poi è chiaro che quando vai al City, soprattutto magari il primo anno qualcosa perdi, però è un giocatore di livello superiore. Vai.
2: Ciao Alessandro, Tommaso a Firenze, con Miners sì, ha fatto un po' meglio in difesa, ragazzi, però non ha né la velocità né bravo nel gioco aereo come Lukumi, quindi non scherziamo, mai con avversari seri con Miners non può giocare, come non può giocare a centrocampo purtroppo, ma non può giocare nemmeno come centrale difesa perché non ha velocità né colpo di testa, quindi assolutamente sì, ha un buon piede, ma Lukumi come piedi è bravissimo, tecnicamente è bravissimo, ripeto, ogni tanto è un po' superficiale, gioca un po', a volte un po' di sufficienza, non ha quella cattiveria agonistica, però in difesa a noi nemmeno Bremer c'ha quella cattiveria, diciamo alla non dico alla Montero ma alla Chiellini o alla Ciro Ferrara, ecco, quella concentrazione, quella cattiveria agonistica purtroppo non ce l'ha, ma con Miners ancora meno di Lukumi, quindi no, cioè con Miners per rinunciare a Lukumi per Lukumi Miners mai, no, mai nella vita.
0: No, ma parte la cattiveria ce l'ha quando prende con Sesau e lo alza tipo wrestling, come fece in area di rigore del Bologna. Tra l'altro quella era calcio di rigore tutta la vita, ma insomma, lasciamo perdere. Però questo mi fa pensare, l'ho sempre detto, che evidentemente Spalletti vuole un difensore in più che li blindi fondamentalmente la difesa, se no non ci sarebbe questo corteggiamento di Lukumi. Vai Fede.
3: Però il bomber da 20 gol che ne sento parlare da 10 anni, e mi dite un giocatore da 20 gol acquistabile? Un attaccante a 20 gol acquistabile, io non ne trovo, io non ne trovo, ditemene uno. No, non mi dite Højlund, perché Højlund ha fatto 10 gol.
0: No, ma è vero,
3: un attaccante
0: è vero, ma anche
3: acquistabile
0: questo.
3: Dalla Juventus da 20 gol,
0: anche questo è un aspetto sicuramente interessante. Poi non facciamo noi i direttori sportivi, i direttori generali, tantomeno gli scout. Ce ne sono sicuramente, se per quello nemmeno il fenomeno Lautaro ultimamente è andato a segnare più di 20 gol. Il problema è che la Juventus da troppi anni complessivamente segna poco, non ricordo da quanti anni non superiamo i 70 gol, vuoi per sfortuna, vuoi per scelte sbagliate, vuoi per infortuni, vuoi per tutta una serie di situazioni. Poi è diventato difficile. Allora, se non c'hai quello da 20 gol, ne devi avere due da 15. Io se Kolumani e Zirkzee sono due da 15 non lo so, uno penso di sì, perché secondo me alla fine Kolumani i suoi gol li farà, non farà rimpiangere chi lo ha preceduto, ho questa convinzione, pur non essendo un estimatore al 1000 per 1000, perché non lo sono mai stato, anche se ha avuto un ottimo impatto nella Juventus, ottimo. Ricordatevi però che anche Vlahovic, quando arrivò alla Juve a gennaio, ebbe un impatto meraviglioso, fece 10 gol. Quindi poi bisogna vederlo nel lungo termine, ma ho fiducia. Io sono un fan di Zirkzee, non lo volevo il primo anno, l'ho spiegato, perché già mi convinceva fino a un certo punto l'ipotesi Motta. Poi Motta che veniva dal Bologna, si portava il giocatore che aveva fatto le fortune al Bologna. La cosa non mi piaceva particolarmente, anche per una serie di equilibri negli spogliatoi, nello spogliatoio. Allo United non ha fatto bene, ma ditemi che ha fatto bene. Lo United, poi Zirkzee lo conosciamo, cioè un giocatore che aiuta molto la manovra, aiuta gli inserimenti. Non è uno da 20 gol, ma se me ne fa 10, 15 e 10, siamo già a 25. Il Diz me ne farà altri 10? Penso di sì, siamo a 35. Dagli esterni qualcosa devo riuscire a tirar fuori. Però è chiaro che il bomber da 20 gol, singolo da 20 gol, oggi è più difficile da trovare. Concordo. Forse, e aggiungo forse, quello che è andato in Turchia nell'annata migliore li può anche fare. Però tanto ormai è andato in Turchia. Agostino dice: se Pellegrini andrà alla Fiorentina sono dispiaciuto. Lo so, ragazzi, si completava bene con Kolumani, ma magari anche lo stesso giocatore preferisce andare lì perché ha più probabilità di giocare titolare rispetto alla Juventus. Perché se arrivava alla Juventus, io non credo che Spalletti abbia giocato con Kolumani e Pellegrino. Quindi non so, oppure in questo momento loro hanno più soldi della Juventus, hanno meno paletti, stanno facendo un mercato clamoroso, onestamente, un mercato clamoroso. Prego.
4: Beh, la riflessione è questa: se non spendo 12 milioni per Dybu, ne spendo 30 o 35 o 25 per il portiere che è ucraino, che gioca in Portogallo, che comunque non è sto gran campionato, lo so che anche il nostro non lo è, o ne spendo 35 per Suzuki. Credo che la Juve volesse pretendere qualcos'altro, quindi probabilmente il ragionamento è: prendo Suzuki quest'anno perché Alisson si libera a zero l'anno prossimo. Domandina.
0: Può essere lì c'è stato. Allora, facciamo un recap che conoscete molto bene, poi Claudia seleziona altri due o tre testuali. Spalletti zero, non arrivano dichiarazioni da aperte, si dice il fuso orario, perché penso che a questo punto Inzaghi ha parlato subito, però in effetti non abbiamo dichiarazioni da nessuna parte.
1: Sono ancora le 9:30, però
0: sono ancora le 9:30, magari prima delle 4, se no le darà il buon Camillo. Allora, noi il portiere l'avevamo preso, non dimentichiamo mai che l'accordo con Alisson c'era, poi il fenomeno di Comolli distrugge tutto e ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano. Vanno su Dybu Martinez. Dybu Martinez, io avevo due dubbi. Il primo, il carattere, lo dicevo ieri e lo ripeto: secondo voi uno come il Dybu Martinez in questa Juventus qua come sarebbe stato accolto? Perché noi giocatori di personalità ce ne abbiamo pochissimi in questa Juve, pochissimi, e ne metti uno che veramente che sarebbe stata una bomba orologeria lì dentro, che poteva stare nella Juventus de Mandzukic, dell'Higuain, dei Ronaldo, ma non nella Juve, con tutto il rispetto, dei Locatelli, dei McKenny, dei Cabal. No, non ci può stare, perché a volte anche la troppa personalità diventa distruttiva, per cui niente. E poi c'era un discorso che, onestamente, 10 milioni per un portiere di 34 anni che voleva 6 milioni l'anno, insomma, ci avevo fatto una riflessione. Però gli abbiamo perso del tempo, secondo me, perché tanto la Aston Villa quella cifra l'aveva messa, e sai che con le inglesi difficile andare a trattare, tant'è vero che poi alla fine tira e molla, lui dal via libera alla Juve, però la Aston Villa non abbassa e rimane lì. Bene, io credo che quello sia stato un po' il cortocircuito, perché altrimenti siccome del problema portiere lo sappiamo praticamente da fine campionato, noi oggi dobbiamo arrivare all'11 agosto non con Perini in porta, ma con il nuovo portiere, e invece no. Allora, oggi oggettivamente la situazione è complicata, perché vai a spendere soldi per Trubin? Sì, ma poi è il portiere giusto? Perché come dice Samuel, come ha detto Samuel prima, stavolta non lo puoi sbagliare il portiere, perché prendi un portiere titolare al quale ti leghi per altri 4 anni. Bene, è lui il profilo giusto? Non lo so, sicuramente rispetto a Di Gregorio è un passo in avanti, ma diventa il portiere del futuro della Juventus? Non lo so. Poi Vicario Poi domani ne parleremo perché avevo un collegamento proprio con chi segue i portieri. Vicario è un discreto portiere, un buon portiere, è italiano, ma il fatto che la Juventus non abbia mai affondato il colpo mi fa pensare. Allora è venuta fuori l'idea Suzuki, che però va per il Saint Germain, ma l'altro lo prende in prestito. Insomma, ci siamo un po' incartati sulla vicenda portiere, anzi un po' tanto incartati. E se da un lato batto le mani al lavoro che stanno facendo Carnevali e Massara, che è un lavoro difficilissimo soprattutto per le cessioni e perché hanno portato a casa comunque due obiettivi della Juve, perché piaccia o no Colomani era un obiettivo, Alebegovic non lo era ma lo è diventato, sulla questione portiere si sono incartati, anche perché che Di Gregorio era in uscita dalla Juve lo si sapeva da inizio stagione. Da quando, anzi, noi pensavamo, ma si presenterà al ritiro perché ci sarà già un altro portiere? E quindi lì, evidentemente, o l'obiettivo è un altro e noi non lo sappiamo, può essere, può essere assolutamente, anzi, magari, magari, o se no ci siamo un po' incartati. Succede, succede, ma una riflessione va fatta, ragazzi, e questa va fatta sempre. Questa va fatta sempre. Se Vicario poi lo prendono, vuol dire che veramente lo prendono per i capelli, perché non ne sono mai stati convinti, se no Vicario oggi sarebbe un portiere alla Juventus. Claudia, vai con qualche testuale.
1: Buon pomeriggio Alessandro, Michele da Gorizia.
0: Ciao Michele.
1: Io credo che Luciano Spalletti si deve inventare qualcosa quando deve affrontare le squadre che mettono la muraglia cinese davanti alla porta. Ho visto la partita di oggi, ho visto un Palermo arroccato a catenaccio d'altri tempi, in attesa di qualche rinvio che pescasse l'attaccante in contropiede.
0: Vero.
1: A questo punto della stagione, che non è ancora iniziata, penso che ci sia una logica mancanza di brillantezza e di confidenza tra i compagni. Poi, se il nostro attacco si divide gol, a me importa poco di quanti ne può segnare Tizio o Caio, a me importa che la Juve vinca.
0: Guarda, analisi correttissima. Sì, noi nel commento a partita abbiamo detto, potremmo fare copia e incolla di tante partite che abbiamo visto. Bisogna aumentare la velocità dei movimenti senza palla, bisogna aumentare la velocità della palla quando si vanno nelle nelle verticalizzazioni, bisogna essere un po' più veloci di pensiero, bisogna tirare un pochino più da fuori. Tutte cose che abbiamo detto, e è vero, concordo con l'amico di Gorizia.
1: Ma da Glasgow si sta rivalutando, è tutto fumo estivo. Saluti da Antonio dal New Jersey.
0: Questa, Antonio, è una bellissima domanda. Io credo che, allora, due aspetti. Uno, Douglas Luiz si è preso la Juventus, non si era presa con Motta, sappiamo che non sono mai andati d'accordo, anzi Motta non lo voleva. Tudor lo fece fuori subito. Con Spalletti evidentemente è scattato un feeling, un qualcosa. Ora, Antonio, se è fumo estivo io non te lo so dire, però ti posso dire quello che vedo, quello che vediamo, cioè mi sembra un giocatore che con la testa c'è. Noi oggi abbiamo parlato durante l'amichevole di alcuni giocatori che con la testa sembrano comunque già fuori della Juventus, alcuni erano in panchina, altri purtroppo erano in campo. Poi abbiamo visto alcuni giocatori che comunque la testa ce l'hanno messa, con Miners, che oggi onestamente ha fatto una signora partita contro il Palermo, tutte riflessioni giustissime e corrette, me lo ricordo, contro il Napoli l'altro anno quando fece il difensore centrale, e la Douglas Luiz, che ha messo a testa anche nella partita contro l'Inter. Ora, fumo estivo io spero di no, perché la qualità che ha questo giocatore in mezzo al campo non la scopre nessuno. Claudia.
1: Buon pomeriggio, ma Pellegrino non è una puntata 20 gol all'anno, quale sarebbe il rammarico?
0: Allora, qui questo amico con me apre un tema che mi potrebbe portare a sforare fino alle 18, ma tanto fra un po' arriva Camillo. Pellegrino, che secondo me non è una punta da 20 gol a stagione, però Pellegrino ha in questo momento le stimmate del centravanti perfetto per la Juve. Perché? Perché è giovane, e questo non glielo toglie nessuno, perché ha fatto un'ottima stagione, anzi due, con il Parma, tra l'altro ci ha fatto gol anche a noi, e perché, andando a vederlo dal punto di vista fisico strutturale, è il classico ariete d'area di rigore che il buon Spalletti onestamente sta chiedendo da quando è arrivato alla Juventus. Poi che su Pellegrino si sia creata anche una grandissima narrazione, io ne sono convinto. Dopodiché i gol li ha fatti al Parma, squadra che giocava spesso di ripartenza, verissimo, che ha tutto per far bene, io sono convinto. Però ricordo anche, non per togliere niente a Pellegrino, ci mancherebbe altro, ricordo anche che noi andiamo a prendere al Parma un certo Kulusevski a 40 milioni, che sembrava il giocatore che dovesse spaccare il mondo, e Kulusevski è rimasto un buon giocatore. Quindi non lo so, poi magari va alla Fiorentina e ne fa 25 di gol e fa vincere lo scudetto alla Fiorentina. Leggevo qualcuno che diceva che la Fiorentina parte davanti a noi. Non lo so se parte davanti a noi, certamente ha fatto un mercato di livello, perché Attà è forte, preso a tanti soldi, ma è forte, perché Mastantuono è forte, anzi potenzialmente fortissimo, perché Pellegrino potenzialmente è un ottimo calciatore. Quindi la Fiorentina ha fatto un mercato di livello, poi vanno messi tutti insieme, vanno assemblati. Anche l'anno scorso sembrava che la Fiorentina avesse fatto un ottimo mercato, abbiamo visto com'è finita. Sono convinto che quest'anno la Fiorentina farà bene, che parta davanti a noi non lo so, però decisamente il tanto vituperato Paratici, che alla Fiorentina, quando era la Juventus, veniva visto come ladro, gobbo, bla bla bla bla bla bla, oggi è diventato il fenomeno numero uno. Ha fatto un grande mercato, su questo non ci sono dubbi. Poi vanno visti in campo. Hanno un allenatore che è una scommessa, perché Grosso è una scommessa, per cui se gira può darsi che la Fiorentina ci rompa le scatole anche nei primi quattro posti, perché a livello di figurina ha fatto un mercato il migliore in Italia. Non c'è una società che ha fatto un mercato come la Fiorentina a livello di figurine e di giocatori presi. Poi bisogna vedere se le premesse vengono rispettate. Però su Pellegrino io sono d'accordo su questo aspetto. Poi magari che Pellegrino insieme a Colomani, che Pellegrino insieme a Zirkzee si arriverà, sarebbe stata un'ottima coppia, sono d'accordo. Poi ha fatto altre scelte, perché magari se non prendeva Colomani poteva andare a lavorare su Pellegrino, credo, ma se l'obiettivo era quello, Colomani diciamo che è un livello forse superiore, ha più esperienza, esperienza internazionale, e poi un giocatore che evidentemente ha trovato il favore di tutte le componenti. Vai Fede.
5: Ciao, buon pomeriggio da Riccardo da Perugia, fratelli bianconeri.
0: Ciao caro.
5: Io sono dell'idea che la Juventus in questi anni si è creata soltanto una cosa: il non poter più sbagliare. Non possiamo più permetterci di sbagliare nulla, perché se sbagliamo ulteriori acquisti e con Colomani, secondo me abbiamo preso quella strada. Se sbagliamo ulteriori acquisti ce li portiamo dietro per altri 4-5 anni.
0: Questa è un'altra riflessione perfetta. Guardate che non è facile muoversi, e qui voglio spezzare una lancia a favore dei nostri due direttori, quando hai già il fardello di tutta una serie di errori commessi. Ritorna al ragionamento del portiere. Perché legarsi oggi a un Trubin o a un Lunin o a un fate voi per 4 anni? Io non so se lo farei. A carne secchi me ne leggo anche per 7. È tosta. E la scelta che hanno fatto su Colomani, considerando che noi abbiamo ancora Open Day, dimentichiamolo mai, per carità, è a Lione, però è sempre un nostro giocatore, speriamo che sfondi le reti quest'anno in maniera tale che il diritto diventa obbligo e se lo prendono. Però noi abbiamo sbagliato l'impossibile dagli allenatori ai calciatori, o dai calciatori agli allenatori. Quindi oggi sbagliare vorrebbe dire sbagliare nei ruoli strategici. Se lì che non sbagli perché lo prendi a zero e sai che è un giocatore che comunque, al di là del fatto che l'hai preso a zero, però comunque il suo lo fa in un ruolo importante ma non strategico. Ma se tu oggi sbagli il portiere, al quale magari ti leghi per 4 anni, il centrocampista, al quale magari ti leghi per altri 4 anni, di centrocampista ne abbiamo sbagliati praticamente tutti, se non tutti, e sbagli l'attaccante, in questo caso Colomani che hai preso, sono tutte situazioni che ti riporti dietro, perché oggi la Juventus tecnicamente gli attaccanti ce l'ha in abbondanza, perché c'ha David altri 3 anni, perché c'ha Openda altri 3 anni, perché c'ha Colomani altri 4 anni. Cioè, se vedete, no, che poi qualcuno scrive, leggo giustamente, ma mi spiegate perché la Fiorentina e la Roma possono spendere e espandere, la Juve no? Allora, intanto la Fiorentina non ha il fardello di tante situazioni che la Juve si porta dietro, perché non dimentichiamo mai che la Juve deve comunque raggiungere il famoso pareggio di bilancio, e la Fiorentina ha speso tanto ma meno rispetto alla Juve. Uno, la Roma si sta muovendo con i 60 milioni della Champions che noi non abbiamo, E la Roma, tra l'altro, sta seguendo il regime di fair play finanziario da 5-6 anni. Quindi questo è il primo anno in cui possono cominciare ad alzare la testa, ma con i 60 milioni della Champions. E ritorniamo al ragionamento, ma chi se ne frega ad arrivare a quarti? Sì, non ti dà nessun trofeo, ma intanto tra avere 60 milioni e non averli, è meglio averli. Quindi la Roma si sta muovendo dopo aver rispettato tutti i paletti del fair play finanziario. Adesso ha avuto la deroga fino a novembre, ma perché c'è stato di mezzo il mondiale. Se no magari gli sarebbe già arrivata la multa o qualche altra cosa, non lo so, vedremo a novembre. Però la Roma, se voi andate a vedere il mercato della Roma degli ultimi anni, è stato come sempre un mercato fatto a zero, a parametri zero. Poi l'hanno presi buoni magari i parametri zero, sì, bravi, penso per esempio a Dybala, però la maggior parte delle operazioni fatte dalla Roma arrivavano con cessioni. Da quello che prima delle cessioni andavo a fare gli acquisti. Questo è il primo anno in cui è una sorta di mercato un pochino più libero, e noi ragazzi siamo al primo anno con il fardello dell'UEFA addosso. E quanto abbiamo sbagliato, ritornando al messaggio dell'amico di Perugia? Tanto, troppo, mi verrebbe da dire. Quanto ha sbagliato Giuntoli? Tanto, troppo, mi verrebbe da dire. Quanto ha sbagliato Comolli? Ancora di più. E quella roba non è che prima l'amico diceva, ma si può fare scissione di contratto con tutti? Magari io le farei. Se fosse possibile, se avessi il tesoro di Paperone, che faceva il bagno nei soldi, no? Io a quel punto direi, guarda, David, abbiamo sbagliato, rescindo, 20 milioni, ciao. Guarda Openda, abbiamo sbagliato, rescindo, 20 milioni, ciao. Faccio per dire, Luiz, non mi convince, guarda, rescindo, ciao. Di Gregorio, guarda, rescindo, ciao. E ragazzi, questi sono giocatori che hanno contratti, nella maggior parte dei casi anche con stipendi discreti, Davide 6 milioni l'anno, e che non hanno tutto sto mercato. Quindi diventa difficile mettere, perché o siamo il Chelsea, che ha tipo 50 giocatori in lista, anche lì però sappiamo che tanto i magnati, guardate, noi parlavamo del calcio ormai drogato, rovinato, Bezos investe nel Liverpool, entra nel Liverpool, quindi la Premier League continuerà a distruggere gli altri poveri campionati e vedremo il paradosso del Chelsea, che oggi ha 50 giocatori e se ne frega, noi ce ne abbiamo 30 e sappiamo dove sbatte la testa. Ma quindi sul messaggio di prima, e chiudo questa cosa perché poi mi stimolano molto questi messaggi, qui noi dobbiamo sempre, lo so che quello che vogliamo è guardare davanti e non guardare dietro, ci mancherebbe altro. Tra due settimane comincia il campionato, andiamo a Frosinone, vince la partita, portarla a casa e intanto pensare poi alla seconda. Quindi questo dobbiamo fare. Però non possiamo dire sì, compriamo questo e quest'altro. Ma io ho già elencato giocatori che sono al libro paga della Juventus, che li hai pagati, che devi pagare lo stipendio e che nessuno vuole. Non è una situazione drammatica, ma è una situazione vera della Juve. E il fatto che Massara e Carnevali abbiano anche anticipato alcune operazioni, penso a Libegovic, che non mi sarei mai aspettato se non prima di una cessione, vuol dire che anche la proprietà ha dato il via libera a tutta una serie di situazioni. Ma poi a un certo punto, se non escono, e diventa difficile inserire. Leggi qualche altra cosa, Claudia, abbiamo ancora 10 minuti, di Spalletti ne abbiamo notizie.
1: Vabbè. Li controllo, ma...
0: No, mi sembra che non sia arrivata ancora niente, va bene.
1: Ragazzi, io non condivido la sicurezza su carne secchi, perché viene dall'Atalanta e non ha mai avuto la pressione di una squadra come la Juve. A parte il Dybo o Unai Simon, sono tutte scommesse. Un saluto, Giuseppe da Moreno.
0: Giuseppe, è vero, poi dopo devi fare anche delle scelte. Questo portiere ha fatto la Cremonese, benissimo, ha fatto Atalanta, bene. Poi è chiaro, se Leonardo Kuhn-Meiners, ripeto, rimane solo una via, Lourdes o Fatima, oppure Montenero, che è anche più vicino a Livorno, c'è un bellissimo santuario. Vai.
1: Buonasera ragazzi, torno adesso a casa dal lavoro e ho visto che la Juve ha vinto, ma quello che ho visto è il bel gol di Milik, mi basterebbe avere il 70% e non ci sono attaccanti di quelli candidati a vestire bianconero più forti di lui, compriamo a centrocampo che in attacco, se Milik recuperato, importante il parere del G-Medical, siamo a posto. Francesco da Cireale.
0: Francesco, concordo, io però non mi fido, non mi fido, lo sa soltanto lui come sta e lo staff medico. Ti posso dire la mia? È un azzardo enorme. Certo, non l'ho mai visto così in forma come in queste due partite, perché anche con l'Inter non è entrato male. Poi oggi addirittura ha fatto una ruleta, per dirti, tu non hai visto la partita, io e Claudio abbiamo avuto il timore che si spaccasse tutto, invece ha fatto la ruleta, ha fatto un grande gol, aveva segnato anche prima in fuorigioco, comunque con un controllo e un tiro di livello. È un centravanti forte, però ci si può fidare? Dura. Altri due testuali vocali e ci avviamo alla conclusione.
1: Viste le macerie giuntoli come lì, non potendo più sbagliare nulla, fossi stato in carnevale avrei fatto solo parametri zero e prestiti con diritto. Sistemi così il bilancio e provi a ricostruire senza rischiare altri rigrossi che continuerebbero a prolungare enormi difficoltà in cui ci troviamo da anni.
0: È vero, però poi c'è la competitività, cioè le due parole magiche, sostenibilità e competitività. Se tu compri solo a zero, detto che si possono fare anche mercati a zero intelligenti, però ti devi muovere molto prima, e qualcosa, penso ad esempio a Goretzka. Goretzka è uno che è a zero, avrei preso. Poi mi costa 8 milioni di ingaggio. Ma se tu hai messo il tetto Ildiz, che mi sembra sia 7 milioni, diventa anche difficile attirare determinati giocatori, soprattutto oggi con la concorrenza anche della Turchia, perché poi lo vedete, Vlahovic alla fine ha ottenuto quello che voleva. In Italia no, perché nessuno gliel'avrebbe dato, probabilmente.
1: Ecco Spalletti.
0: Vai, andiamo da Spalletti. Bravissima Claudia, che è la cosa più importante. Vai.
1: Se le è piaciuta la partita, cosa le è piaciuto? Abbiamo visto un evento con tanta fantasia là davanti, con tanta qualità.
0: Un evento con tanta fantasia. Vabbè.
1: Mi è piaciuta perché la partita si è sviluppata su delle velocità abbastanza elevate. Abbiamo trovato un avversario che sa stare in campo e che ha creato delle difficoltà, perché è una squadra sempre fortissima che andava su continui ribaltamenti di fronte. Per cui siamo stati allenati bene in questa amichevole e mi è piaciuto il fatto di aver giocato in velocità. Si sono viste delle triangolazioni interessanti. È chiaro che poi qualche volta abbiamo perso qualche palla di troppo per la fretta di rimetterla in discussione. Soprattutto questa cosa va capita a livello di squadra. Quando giusto, si è fatto fatica per un minuto per andarla a riconquistare, la rimettiamo subito in discussione e quello non va bene. Come invece ci sono stati alcuni momenti dove abbiamo subito riverticalizzato per non far trovare ordine alla linea difensiva che si era aperta per la costruzione dell'azione.
0: Perfetto, ti fermo un attimo, l'abbiamo visto in due occasioni, quando lui si è arrabbiato, una volta con Conceição e una volta con, mi pare, con Miners, su questo aspetto che ha appena sottolineato. Vai.
1: Bisogna trovare degli equilibri, però abbiamo giocato e rivisto una squadra in fiducia.
0: Questo è interessante.
1: E faccio due nomi. Stanno vivendo forse momenti diversi. Il Diz, che ha già trovato il gol, cioè si vede che, che più gioca più sta meglio.
0: Questa domanda?
1: Ok. Sì. È un giocatore che può essere molto importante. Anche Douglas Luiz, che se non sbaglio è l'unico che è partito sempre titolare in queste semi amichevoli. Se non sbaglio, insomma, questo vuol dire che la sta convincendo, che l'ha convinta, che resterà sicuramente e che si lavorerà con lui anche il prossimo anno? Questa è una valutazione che faremo, molto probabilmente sarà così.
0: Ok, quindi c'è una sorta di conferma di Douglas Luiz, molto probabilmente sarà così. Bene.
1: Il fatto di averlo fatto giocare è perché così lo impara a conoscere sempre di più, perché okay, poi lui ha delle indubbie qualità. C'è da fare dei ragionamenti su quella che è la copertura in campo, però poi lui non può lui può giocare sia con uno più offensivo sia con uno più difensivo. Ha questa duttilità di costruzione di gioco, questa facilità di andare a giocare. È uno che sa giocare a calcio e che conosce il calcio, per cui sono soddisfatto delle sue prestazioni.
0: Ti fermo un attimo, hai esattamente detto quello che abbiamo analizzato, cioè sa giocare al calcio, è forte e bravo, però non copre. Quindi secondo Spalletti può giocare con uno più offensivo, secondo me no, con uno più difensivo, secondo me sì, oppure con due giocatori ai lati. Vai.
1: Il Diz, siccome è quasi sempre in area, oggi è andato ad attaccare il difensore centrale di destra e lui si è sacrificato a rincorrere il terzino sempre. L'ha fatto con umiltà e con la professionalità del ragazzo serio, del professionista che dà tutto per la squadra e per il club. A noi questa cosa piace tantissimo.
0: Finito qua? Quindi sì. Non c'è nessuno. Allora, sostanzialmente arrivano due indicazioni. Douglas Luiz rimane fondamentalmente alla Juve, bisogna però trovare gli equilibri giusti. Gli è piaciuta una certa riaggressione della palla, però bisogna essere più veloci di testa nel scegliere la soluzione migliore. E infatti abbiamo visto due volte arrabbiarsi su questo. E poi gli è piaciuta la velocità di alcuni momenti della partita. Quindi sono arrivate anche queste indicazioni. La terza, Douglas Luiz, evidentemente ha convinto Spalletti. Guarda, non avevo notato una cosa che giustamente il collega di Scali ha fatto notare, il fatto che Douglas Luiz è sempre partito titolare in queste partite, giustamente perché lo doveva vedere, lo doveva testare, lo doveva valutare, e a questo punto per Spalletti è un sì, però bisogna evidentemente trovare il partner o i partner giusti. Due vocali e poi ci salutiamo.
6: Ciao Santarelli, ciao carissima.
0: Ciao.
6: Guarda, io sì, darei delle buone uscite ai giocatori che sono in esubero. Però lo sai che bella buona uscita darei a calci nel culo, credimi Santarelli. Credimi. Emilio da Padova, ciao.
0: Ciao Emilio. Ciao Emilio, ciao Emilio. Lo so, però sai, questo ragionamento che fai, Emilio, credo che sia un ragionamento che farebbero il 90% delle società. Intanto conferma anche di Fabrizio Romano quello che abbiamo detto, accordo Fiorentina, Pellegrino a meno di clamorosi colpi di scena sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Quindi i nostri amici di Radio Firenze Viola quest'anno si sono divertiti con il mercato, vediamo poi in campo. Altro vocale.
7: Adesso magari sarebbe da chiedere a Camillo se ha notizie se ci sono delle partenze.
0: E tanto arriva ora Camillo.
7: Di Gregorio e David.
0: Guarda,
7: ciao Ettore da Genova.
0: Ettore, Camillo sta per arrivare, gli passo la linea e quindi ce lo dirà a lui. Io credo che poi chiaramente stavolta ho la sensazione che le domande sono state preconfezionate prima, tipo domande su David, zero, domande di Gregorio, zero, non si è parlato, quindi adesso ci dirà l'ottimo Camillo. Ultimo vocale di queste belle quattro ore passate insieme, sono volate Rossi anche in questo...
1: No, in aggiornamento Spalletti.
0: Ah, in aggiornamento, quindi le altre parole arriveranno, non ti sono passate, a me sono volate queste quattro ore Rossi, è perché sei stato in vacanza fino a ieri, sei come Marangio, quattro mesi e mezzo di ferie, non torna più, vai.
8: Ciao Ale, Salvatore da Roma. Ciao. Beh, discorso De Mora sì, però ci stanno i contesti, ricordiamocelo sempre, non ci soffermiamo soltanto sul costo perché tanto ormai è un mercato non più in linea.
0: Bravo.
8: Poi certo, se fanno poi come Malen, ecco, Malen ci ha avuto un impatto devastante, ma dipende dal contesto, dalla squadra, ricordiamoci sempre Cop Miners, all'Atalanta era un fenomeno, da noi loro per carità possono prendere uno sconosciuto, uno che magari quei 50 milioni hanno speso, tra un anno o due gliene vale 80, 90.
0: Vero. Hai detto molto bene, è il contesto, bravissimo. No, ma è il contesto. Abbiamo qualche altra cosa di Spalletti?
1: Su David di Chirone non ha detto niente, però su Milik ha detto: ha ritrovato il gol e si vede che più gioca più sta meglio. È un calciatore che può essere molto importante. Non so se è una specie di.
0: Sì, secondo me, un giocatore che può essere molto importante è una specie di promozione. Io la vedo così. Questa intervista di Spalletti ha evitato le bocciature, ma ripeto, secondo me qualcosa è stato detto e non fai domande, e ha messo in evidenza due promozioni, quella di Douglas Luiz e quella di Milik. Guardate che vi lascio con questa riflessione che poi adesso arriva Camillo, ma se Milik sta bene, mi fermo qua, se Milik sta bene esce David, Kolumani, Zigze, Milik, Ekator, per me abbiamo un attacco nettamente più forte che l'anno scorso. È chiaro che molto passa anche da quel se Milik sta bene, perché se Milik sta bene non vi dico che fa 10 gol in campionato, perché magari in quelle 20 partite che gioca sarebbe una partita un gol ogni due, però avercelo. Quindi interessante questa riflessione che ha fatto Spalletti. Tanto amici, lo sa soltanto lui, Milik, i medici e Spalletti. Noi possiamo ragionare ore, lo sanno loro, ed è un'altra valutazione molto delicata quella che devono fare, perché se tu scegli, e Dio lo volesse, di tenerlo, devi avere le assicurazioni no al 100, al 150%, perché passa molto anche da questa scelta. Grazie Claudia.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a voi ragazzi, grazie a Federico Rossi, linea che va a Torino da Camillo, noi ci troviamo domani, già domani sarò anche a TMV Radio, domani dalle 11 se volete mi trovate a TMV Radio, ma voi seguite Radio Bianconera mi raccomando, e poi dalle 17 fino alle 19, ciao ragazzi!
1: Ciao a tutti!
9: Colpo di tacco!
10: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita. Club degli inviati.
11: Ben ritrovati, siamo partiti dopo un momento di difficoltà, no, qua su Radio Bianconera, ma ringrazio Manuel per avermi subito supportato. Oggi è una puntata a distanza perché avrò da fare dei controlli nei prossimi giorni, quindi dovete accontentarvi di vedermi in video e non in studio. Però parliamo poi della vittoria della Juventus per 2-0 contro il Palermo. Oggi scrivetemi al 340-5425-324 con vocali principalmente, ragazzi, abbiate pazienza oggi, ma vocali e se riuscite anche a mandare la vostra candidatura, che poi con Manu vi chiamiamo direttamente, e come tutti i post partita, perché noi in questo siamo veramente molto molto molto coerenti, andiamo, no, a sentire il vostro parere, perché io la partita l'ho vista tutta ed è stato anche un test secondo me importante per la Juventus, perché comunque noi siamo abituati anche in campionato nell'ultimo periodo ad affrontare squadre che si muravano dietro la linea della palla, perciò affrontare il Palermo tutto dietro nel primo tempo può averci dato anche un po' una mano nel cercare di migliorare, nel cercare di muovere più velocemente la palla, provare, no, anche qualcosa con i nuovi arrivi, perché erano presenti sia Colomoni che Alaibego, e alla Ibegovic Irdiz con Seisao McKennie, perché erano poi quattro i trequartisti, giocavamo 4-1-4-1 con Colomoni punta. Devono conoscersi, devono annusarsi, devono capire, no, che lingua si parla, no? E quindi in questo caso credo sia stato un test importante, però con i soliti problemi, perché la Juventus è in difficoltà poi contro il muro, e infatti fino al 44esimo non abbiamo fatto tiro in porta. Noi abbiamo fatto un tiro in porta con la squadra bloccata lì con un possesso palla lento, poi c'è stata, no, una giocata con Seisao Celik che ha portato ad accelerare il gioco della Juventus, tiro in porta, papera di Ronen, e poi siamo andati a far gol. E noi dobbiamo iniziare a fare questo, noi dobbiamo iniziare a non toccare la palla 100 volte, noi dobbiamo chiedere a Seisao di passarla bene col tempo giusto, noi dobbiamo chiedere a tutti di fare i movimenti che ha fatto Celik nel corso di questo periodo tempo. Poi Celik è stato, a mio modesto parere, il migliore per distacco della Juventus, e quindi noi dobbiamo essere bravi a velocizzare, a prenderci dei rischi. A volte vedo questa squadra lì bloccata, cosa devo fare, cosa non devo fare, a chi la passo, dove la passo, quando la passo, e ho capito, però andiamo ai due all'ora, quindi da questo punto di vista credo sia giusto, no, per la Juventus fare questo tipo di partite e cercare, no, di sviluppare una trama e un gioco di alto livello. Questa è la cosa che per noi sarà fondamentale. E poi nel secondo tempo, con tanti cambi, con più spazi, abbiamo divorato una valanga di potenziali occasioni da gol. Perché tu devi passare la palla meglio, devi cercare, no, chiedere ai giocatori anche di non cincischiare. Bogazze, Grova molte volte hanno cincischiato, abbiamo perso inerzia, poi Colomoni se ne è divorati tre, quindi in questo caso, ragazzi miei, non è semplice, non è veramente semplice, quindi noi dobbiamo essere bravi da un punto di vista della capacità anche del concretizzare, ma anche di saper sfruttare le occasioni potenziali, perché non le abbiamo sfruttate le occasioni potenziali, anzi abbiamo fatto molta fatica, ecco, questa doveva essere una partita da 3-4-0, invece alla fine l'abbiamo fatto all'ultimo con Milik. Tema Milik, e vi voglio al 340-5425-324, ragazzi, io a Milik voglio umanamente bene, per me Milik è più che altro una persona, non un giocatore, perché ha sofferto, ha delle problematiche oggettive alle ginocchia, ha rischiato di smettere di giocare a pallone, sta dimostrando grande forza, però non possiamo oscillare come il vento, cioè fa gol Milik, il più forte, la Juve, fantastico, meraviglioso, teniamo Milik. Poi al primo infortunio, ma Milik, non puoi fare affidamento su Milik, non puoi. Ragazzi, bisogna scegliere una direzione, perché Milik a pallone sa giocare, non devo dirvelo io, non c'è bisogno, Milik a pallone sa giocare benissimo, il problema è che non ha le ginocchia e anche parte dei muscoli, quindi tenere Milik è un rischio. Però dovete scegliere a che parte stare, no, fa gol, un mito, si fa male, è perché hai tenuto a Milik la risoluzione, perché così non va bene, cioè dobbiamo avere un'idea dritta e seguirla, percorrerla, perché ho sentito già, e dopo questo gol bellissimo tra l'altro, è il miglior attaccante della Juve e devi tenerlo, cosa fare, ragazzi, non cavalchiamo il populismo becero, cerchiamo di andare dritti in una direzione, perché tre settimane fa tutti volevano la risoluzione di Milik, adesso è bastato un gol ed è il miglior attaccante della Juve, no? Quindi, insomma, secondo me questo è un tema importante, voglio sapere il vostro pensiero. Oggi, come vi ho detto prima, se riuscite a mandare più vocali che messaggi, ve ne sarei grato. Se avete anche voglia di mandarci una candidatura, a me Manuel è prontissimo in regia a chiamare chiunque, tra poco anche un ospite, non so se ce l'abbiamo in linea o deve
12: al momento non risponde Cami.
11: Allora poi arriverà e quindi insomma teneteci compagnia in questo martedì 11 agosto, teneteci compagnia, perché insomma noi siamo qua pronti nel post gara di Juventus a Palermo. Tra l'altro la Juventus è già partita, che vi do anche delle indicazioni, è già partita, arriverà poi a Torino con un volo lunghissimo, perché in Australia il volo è lunghissimo. Io per fortuna non sono su quel volo, perché onestamente una tratta del genere mi fa paura solo a pensarla, ma a netto di questo, che non interessa a niente a nessuno, invece ci sono dei contatti già avvenuti e che stanno andando avanti tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Suzuki, perché Suzuki ormai possiamo quasi, anzi, definirlo già un giocatore del Paris Saint-Germain, l'operazione è chiusa. E allora la Juventus sta chiedendo al Paris Saint-Germain Suzuki. Poi possiamo qua stare a parlare della formula, non formula, vi può convincere, non vi può convincere, questa è la Formula 1. Però ragazzi, qua dobbiamo prendere un portiere. Le opzioni sono due. Io non vendo sogni, lo sapete benissimo, non vendo sogni ma solide realtà. O prendiamo in prestito Suzuki o prendiamo in prestito Vicario. Questa è la situazione. E la Juventus oggi ha chiamato il Paris Saint-Germain a pensare un'altra trattativa. Juventus, Paris Saint-Germain, mi viene male, però ha chiamato il Paris Saint-Germain per cercare, no, di chiudere la trattativa di Suzuki in prestito.
12: Sì,
11: Suzuki in prestito. Allora andiamo con Simo. Manu, ti dico a questo punto che andrei un pochettino più lungo nel blocco,
12: vai.
11: E dimmi tu poi quando siamo obbligati a chiudere, perché non so i tempi della GIA. Simo, buon pomeriggio.
13: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
11: Simo, voglio il tuo pensiero subito al volo. Io ho detto una cosa, ho detto che non vorrei cavalcare il populismo su Milik. Perché adesso ho letto miglior attaccante della Juve, tutti a dire ma deve restare, non deve restare, però poi io sono sicuro, perché ormai il mondo Juve lo conosco, al primo infortunio ma Milik lo dovevi vendere, lo dovevi dare via, non è più un giocatore. Tu da che parte stai, Simo?
13: Io sono dalla parte di quello che ha smesso in certe situazioni di ragionare col cuore, perché sono molto contento per lui, fa un gran gol, tecnicamente fa vedere delle cose importanti anche al di là del gol, però questo gol arriva dopo oltre 800 giorni di digiuno, 800 giorni caratterizzati da un calvario infinito. Io mi auguro che questo ragazzo possa tornare a giocare con continuità, me lo auguro, ma più che ancora per la Juve, ma per il ragazzo stesso, che ha veramente vissuto una situazione complicatissima. Però io penso che, come ho detto, si debba mettere da parte il cuore, ragionare di più con la testa e capire che la situazione resta una situazione difficile, nel senso, immaginarsi Milik attaccante della Juventus con continuità è difficile. Poi io sono del parere che dal punto di vista tecnico sia un giocatore fortissimo, e questo l'abbiamo visto nel corso degli anni, tra l'altro sa anche battere le punizioni, cosa molto importante in casa Juve, visto che non le sa più battere quasi nessuno, però ci andrei veramente cauto, perché un po' come lo scorso anno, quando rientra, gioca un po' di partite, rischia di fare un gol da centrocampo, tutti impazziti per Milik, poi si ferma di nuovo. E quindi ci andrei davvero coi piedi di piombo.
11: Simo, invece ti chiedo, adesso in queste ore, in questi minuti, la Juventus sta cercando di accelerare per Suzuki, in prestito, secco, dal Paris Saint-Germain. La formula ti convince? Io l'ho paragonata a una formula dell'allenatore in scadenza, quindi pericolosissima. Però le vie sono due, io non credo altre ipotesi: o Suzuki in prestito secco o Vicario in prestito secco. Che fai?
13: Io penso che se la Juventus avesse, cioè se Spalletti più che la Juve fosse stato convinto al 100% di Vicario, Vicario sarebbe a Torino già da almeno 10-15 giorni, almeno. Il fatto che la Juventus non abbia mai affondato il colpo per Vicario, ma che abbia sondato prima Alisson e poi il Dibu e poi Suzuki e vediamo come va col Paris Saint-Germain, quando Vicario è lì e fuori rosa, ecco, questo mi ha sempre fatto pensare che forse lo stesso Spalletti non è poi così convinto di Vicario. Quindi, siccome l'allenatore è Spalletti e siccome io mi auguro, appunto, abbiamo visto che ha avuto anche qualche potere in più rispetto al passato, insomma, anche sulla scelta di alcuni giocatori, mi auguro che si vada verso la soluzione preferita dal tecnico. In questo caso mi sembra sia quella di Suzuki. Poi, lo so, io capisco il tifoso della Juve, non gli piace questa cosa, il tifoso della Juve, perché sa di vado a valorizzare un giocatore del Paris Saint-Germain. C'è da dire che in passato Juventus, una Juventus ben più forte, valorizzò per 2 anni Alvaro Morata, che poi tornò al Real Madrid. Quindi sono cose che sono successe in Juventus anche più forti, molto più forti di questa qui. È un rischio, è assolutamente un rischio, questo senza ombra di dubbio. È un qualcosa che ti mette, che ti fa pensare, ti fa riflettere su quello che è il tuo valore e la tua forza anche a livello europeo. Però restiamo sempre lì, Cami, e la Juve ha bisogno di un portiere, perché altrimenti diventa tutto estremamente complicato.
11: Timo, per la mia sanità mentale anche di un terzino sinistro, però ti dico una cosa che io non ho tollerato di questa tournée, e ti dico, vedere oggi Cabal 90 minuti in campo, vedere Comeyner sempre in campo, vedere Arthur sempre in campo in ogni amichevole, e poi Simo, alla fine questi non vanno mai via. Non vanno mai via perché stanno bene, giocano, li fai sentire apprezzati, li fai sentire parte di un gruppo, e poi ci lamentiamo delle eccessioni. Cioè, Cabal è stato chiesto dal Bologna, e poi se però tu lo fai giocare, Cabal ti dice, ma perché devo andare a Bologna quando comunque alla Juve potrei essere nelle rotazioni?
13: Sì, ci sta come ragionamento, e aggiungo anche una cosa in più, è che se i giocatori non hanno offerte, beh, dopo queste prestazioni, penso anche a Kopp, diventa ancora più difficile che ne abbiano, perché obiettivamente abbiamo di nuovo visto, non abbiamo visto nessun passo in avanti. Ecco, oggi ha parlato Spalletti al termine della partita, ha parlato di Douglas, può piacere o non piacere, ha degli elementi positivi, altri negativi, però quantomeno ti ha dato la sensazione di essere un giocatore che ci abbia messo qualcosa anche a livello di impegno per provare a restare. Io dagli altri non ho visto nulla, cioè dagli altri non ho visto niente. Questa è la cosa che mi fa arrabbiare più di tutte, perché poi rischi davvero di ritrovarti un giocatore seduto, come hai detto tu, un giocatore che resta lì perché tanto in qualche modo, anche in una situazione in cui è ai margini del progetto, ma tanto in questa rosa un po' di spazio lo trova sempre, e questo con giocatori con questa mentalità non puoi andare molto avanti, ecco.
11: No, sono d'accordo. Ti chiedo l'ultimissima, Simo, poi ti lascio. David non ha giocato, io credo sia una normalissima gestione dei minuti, perché è successo anche con Milik, con altri giocatori. Però col mercato aperto, con cose evidenti, no, oggettive, a Spalletti David non piace, ecco, pensi che comunque questo possa essere invece un segnale, come a dire, vai via?
13: Io penso che rientrasse appunto nei programmi il non farlo giocare oggi o comunque farlo giocare poco, poi non ha proprio giocato, però ecco, mi auguro che ci sia anche un segnale, cioè io mi auguro che dietro anche a questa mancata apparizione, insomma, ci sia qualche offerta dietro, ci sia qualcosa dietro che abbia portato Luciano Spalletti a dire: sai che ti dico, non rischiamolo neanche un minuto oggi. Me lo auguro, non lo so se questa ipotesi possa essere vera o verosimile, però ecco, me lo auguro, perché anche lì, quelle poche volte che lo abbiamo visto post mondiale, io ho visto comunque sempre un giocatore in grande difficoltà, un giocatore che non riesce a inserirsi nei meccanismi di Luciano Spalletti, un giocatore che con i nuovi arrivi là davanti, per me quest'anno rischierebbe di giocare poco, e 6 milioni netti a stagione la Juventus non si può permettere di avere una riserva con quell'ingaggio.
11: Simo, la Juventus da qui a fine mercato riuscirà a centrare tutti gli obiettivi? Quanti acquisti ti aspetti e quante cessioni?
13: Cessioni tante, mi aspetto David, Arthur, Cabal, forse Miretti, da valutare Gatti, Di Gregorio me lo auguro, me lo aspetto e me lo auguro, poi sicuramente ne sto, Kop, poi sicuramente ne sto dimenticando qualcuno, giusto per far capire quanti giocatori la Juventus dovrebbe ancora cedere. Per quanto riguarda gli arrivi, mi aspetto ancora un giocatore là davanti se dovesse uscire David, proprio perché purtroppo non posso fidarmi di Milik. Mi aspetto un difensore centrale assolutamente, mi aspetterei un terzino assolutamente, e io resto lì, anche se rimane Douglas, io mi aspetterei due centrocampisti o comunque almeno un centrocampista di qualità, ecco, almeno uno me lo aspetto.
11: Simo, grazie.
13: Grazie a te Cami, un saluto a tutti.
11: Un ringraziamento a Simone Nasso, ragazzi, io rimando alla prossima mezz'ora con la possibilità di intervenire in diretta, candidature 340-5425-324, vocali, e commentiamo insieme Suzuki, contatto Juve, Paris Saint Germain per arrivare alla fumata bianca e la partita della Juventus e il ritorno della Juventus a Torino. A tra poco.
10: Il club degli inviati. Io bianco nera. L'unica che conta. Il club degli inviati.
11: Bentrovati, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo Di Michelis in regia. Ringrazio e saluto Manuel Moroni per l'aiuto da Torino. Intanto vado proprio in regia da Torino e ascolto un vocale.
14: Ciao Camillo, ma io fossi nella Juventus, sempre se si può fare perché non lo so, io proverei a fare un'operazione tipo la Mastantuono, nel senso, io ti prendo il ragazzo, va benissimo, però, e te lo valorizzo, però devo avere un beneficio pure io, quindi o ti prendi David, ok, va bene, allora a quel punto lasciamo perdere, oppure facciamo un'operazione del tipo in prestito con riscatto e potenzialmente contro il riscatto tuo, così almeno noi facciamo anche una piccola plusvalenza se ti rendiamo il calciatore molto più forte.
11: Ma bisogna vedere come proveranno a strutturare, no, un'operazione con Suzuki. Quello che so io è che è difficile che il Paris Saint-Germain ha appena acquistato, no, un giocatore che possa subito mettere un prezzo, perché non l'ha mai neanche visto, quindi in questo caso bisognerà capire se vorrà solo un prestito e non accetterà altre condizioni. Ecco, Suzuki in prestito penso ci sia la fila, non sia solo una questione di Juve, e quindi se si dovesse riuscire ad ammettere un prestito con diritto o addirittura un qualcosa che possa, no, dare alla Juventus un appiglio per provare a tenere Suzuki, sarebbe una cosa secondo me molto molto positiva, però ad oggi credo che sia molto difficile che il Paris Saint-Germain possa mettere un prezzo al giocatore e che il Paris Saint-Germain possa aprire ad un'eventuale cessione senza mai farlo passare da Parigi. Ecco, comunque è un investimento molto molto oneroso quello del Paris Saint Germain, cioè tra fisso e bonus si sta parlando di 40 milioni di euro, quindi io penso di essere il più grande fan di Suzuki in Italia, da tempi non sospetti, però non mi aspettavo che Suzuki potesse arrivare a costare così tanto. Perché ha avuto anche un infortunio nel corso di questa stagione, perciò io credo che la Juventus sia conscia e consapevole del fatto di doverlo prendere a un'unica sola condizione, il prestito, magari nei cavilli del contratto, però qua andiamo veramente al buio e a tentoni, potranno esserci dei discorsi come hai fatto tu, tipo un premio valorizzazione, una questione sull'ingaggio, determinate situazioni, magari la Juventus proverà a prenderlo in prestito biennale.

0: se ne prenderanno poi tutte le responsabilità. Altro vocale, Manu.
1: Ciao Camillo, sono Cisco e devo fare mea culpa perché ho sbagliato un po' di tempo fa. Ti chiedevo cosa ne pensavi riguardo a Vicario e io ero abbastanza scettico. Oggi ammetto che ripensandoci bene, chiunque andrebbe bene al posto di Di Gregorio. Quindi a questo punto ben venga anche Vicario, ma basta con Di Gregorio in porta.
0: Ma io vi dirò il mio pensiero. Credo che Di Gregorio e la Juventus non dovessero riprendere più nemmeno al ritiro. Questa storia è finita. È finita, è finita nelle papere con la Fiorentina, papere col Verona. Ecco, in questo caso qua dovevano separarsi prima del ritiro, dopo le parole del suo agente. E da un lato, permettetemi di dire, io sono contento che abbia fatto degli errori con l'Inter. Sono contento perché poi se no il rischio era quello di dire, vabbè, però quello non me lo danno, quello non mi convince, quello non è così, quello non ha i piedi, quello non esce, quello è, e ti tenevi Di Gregorio. E allora guarda, sono contento di aver visto le papere con l'Inter, perché per me le papere sono due, non una ma due, e dire basta, basta. E sono anche un po' stufo della narrazione, in questo caso di Spalletti, ovvero ha fatto le buone parate, è stato sfortunato. No, non è stato sfortunato, perché la sfortuna capita una volta. Qua nelle ultime 10 partite ha paperato 6 e con le altre amichevoli non abbiamo preso tiri in porta. Oggi per Inter l'altro fa una parata mostruosa. Appena abbiamo preso tiri con l'Inter, due papere, due. E allora basta. Basta, andiamo in un'altra direzione, cerchiamo un altro portiere. Non sono d'accordo con il discorso di Cisco, chiunque ma non Di Gregorio. Di Gregorio no, ma chiunque nemmeno, perché poi se sbagli sei di nuovo punto a capo.
2: Cami, io
0: Quindi
2: invece ti
0: devono prendersi.
2: propongo, scusami,
0: Sì,
2: ti
0: vai, vai.
2: propongo Domenico da Sant'Agata di Puglia.
0: Allora andiamo in Puglia, ma chi sono io per non andare in Puglia? Domenico, Domenico, buon
3: Buonasera,
0: pomeriggio!
3: buon pomeriggio, ciao Cami, buonasera. Allora,
0: Allora, Domenico mio, andiamo sul portiere, Domenico, contatti con Suzuki, dai, dimmi la tua.
3: per me, prestito per prestito, prenderei Suzuki, perché Vicario
0: Ok.
3: non mi ha mai troppo convinto, quindi Suzuki.
0: Ok, quindi a te non te ne frega niente il prestito secco, mettiamo un portiere.
3: No, perché non vedo soluzioni migliori ad oggi, cioè mi sembra la cosa migliore tra le scelte peggiori. Quindi io andrei di Suzuki
0: Ok,
3: direttamente. Se tu sei il primo fan, io sono il secondo, capi?
0: bravo Domenico,
3: Ok.
0: abbracciamoci virtualmente, ma
3: Perfetto.
0: abbracciamoci.
3: Assolutamente sì.
0: Allora, Domenico, invece la partita l'hai vista?
3: Allora l'ho seguita perché sto ancora lavorando. Io sono quello dell'aperitivo chimico dell'altro giorno, quindi ero in laboratorio con le mie cuffiettine e me la sono ascoltata.
0: Vabbè, ma il
3: L'ho
0: tuo
3: seguita.
0: amore, il
3: Esatto,
0: tuo è un grande
3: assolutamente.
0: amore. Domenico, ti chiedo, no, da che io voglio essere sempre molto sensibile al tema Milik, perché nel mio piccolo ho avuto questo tipo di esperienza e vedere i compagni giocare a pallone e tu non giocare è una cosa molto crudele, molto brutta, perché la squadra va avanti e tu sei lì fermo al palo, non puoi dare una mano. E dal punto di vista umano, io voglio bene a Milik, però da che parte stai? Sei uno di quelli che teniamolo a prescindere dai costi, dai rischi, o ti sei esaltato per il gol, o invece sei un po' più distaccato e hai paura che magari, no, a settembre possa farsi male?
3: Sono cautamente ottimista, nel senso, voglio anch'io bene a Milik umanamente e sportivamente. Mi tutelerei, vabbè, insomma, fossi nella Juventus prenderei la tutela di prendere un altro attaccante, però lo terrei perché penso che ad oggi ci manca sia un po' il valore tecnico che umano. Proprio penso possa dare un apporto in più, però dal campo e non dalla panchina. Cioè, o meglio, comunque stando nel gruppo o comunque giocando con gli altri. E se l'anno scorso abbiamo fatto per Zegrova, per Milik lo farei veramente.

0: a cuore aperto sono un po' un romantico, lo ammetto, eh. Non posso
1: Sì,
0: negarlo.
1: tu sei romantico, eh. Tu sei
0: E
1: romantico, ma
0: penso
1: non
0: che
1: è
0: sia
1: questa la.
0: quello che pesi
1: Vai,
0: meno a
1: vai.
0: bilancio rispetto a tutti gli esuberi. Cioè, penso che tra tutto quello che possiamo togliere, Milik, è quello che rapporto costi-beneficio ci può dare di più.
1: Dipende se stai in piedi, Domenico. Siamo
0: È
1: sempre a quella domanda.
0: esattamente questo. Ecco perché la
1: Siamo
0: tutela.
1: sempre a quella domanda lì. Cioè, da che parte del fiume vuoi andare? Dalla fiducia consapevole di poterti far male o dalla pochettino durezza e dire, Milik, ti voglio bene, ma non me la sento perché io devo andare a fare altro.
0: Allora,
1: Cioè,
0: guarda,
1: per me
0: ti
1: è
0: dico,
1: proprio una cosa caratteriale.
0: lo so, ma quest'anno sono stato in grado di sperare e credere persino in Open DA. So che tu odi questo discorso te, allora se va bene quello, va bene tutto. Però sono fatto così, finché c'hanno la maglia addosso io ci credo. Poi quando la tolgono, un altro discorso. Sono, quindi
1: Grazie
0: sono
1: Domenico,
0: romantico
1: così poi
0: fino a
1: se
0: capo.
1: le cose vanno male è anche colpa tua, poi pigliati le tue
0: Assolutamente, me ne assumo
1: responsabilità.
0: tutte le responsabilità, assolutamente. Chiudo
1: Allora
0: dicendo che
1: Domenico.
0: io ti ho scoperto sul canale di Romeo Agresti ormai anni fa e per me è stato un piacere davvero conoscerti anche solo telefonicamente. Stimo molto il tuo lavoro, mi piace un sacco e ti seguo davvero spesso, da anni ormai.
1: Grazie Domenico, grazie di cuore, non ci conoscevamo e soprattutto non era questa cosa concordata, quindi ti offrirò da
0: No,
1: bere, ti
0: no,
1: offrirò da bere.
0: assolutamente no.
1: Una volta che
0: Perfetto.
1: passerai a Torino, Gate B, tanto ci siamo, ragazzi, qua ci siamo, eh. Ci siamo per il campionato, Gate B, Domenico, me lo dici prima, ti porto al J-Hotel e ti offro un caffè.
0: Fantastico, assolutamente, sarebbe un sogno.
2: Cami, aspetta un attimo. Cami, volevo chiedere
1: Ok.
2: a
1: Ciao
2: Domenico
1: Domenico.
2: se ha una pozione magica nel caso, visto che lui no, ha una pozione
0: Ci
2: magica
0: stiamo
2: per Di
0: lavorando.
2: Gregorio.
1: Ah, sì, o per farmi prendere 10 centimetri in altezza, ecco.
0: Allora, sull'interismo è difficile, sono più facili di 10 centimetri, però l'interismo è difficile da radicare.
1: Sei uscito bene. Bravo Domenico!
0: Buonasera, grazie, buon lavoro.
1: Ciao
2: È
1: Domenico.
2: uscito bene, eh? È
1: Ragazzi,
2: uscito bene.
1: è uscito bene, ma è un chimico, ragazzi. Lui sa muoversi, sa muoversi. E ragazzi, come avete visto, noi siamo inclini a chiamare chiunque. Quindi, se avete voglia, 340-54-25324. Io e Manuel, che ormai siamo una coppia, a livello proprio radiofonica, abbiamo voglia di conoscere anche nuove persone, quindi non siate timidi, mandate la vostra candidatura e tanto le domande sono quelle, ragazzi, le giro un pochettino, ma parliamo di calcio, quindi no, nulla di troppo complicato. Manu, vengo da te, vocalino.
3: Buon pomeriggio Camillo, Luca da Terni, ma io vorrei che se lo sai, se mi spiegassi per quale motivo sono andati a prendere per 18 milioni la coppia Temu di Kolumuani e Hecator. Adesso Pellegrino, che risponde molto di più alle descrizioni fatte da Spalletti sulla prima punta, Ariete, bravo nel gioco aereo e protezione palla, andrà alla Fiorentina per 20 milioni. Quando poi sei andato a prendere anche Kolo Muani, quindi hai preso un doppione più costoso di Hecator, io avrei preso solo Kolo Muani, avrei preso Pellegrino che ti permette di giocare in quel modo con le palle alte e poi Zirkzee che ti permette di giocare ancora di più con le palle a terra e far inserire quelli da dietro. Quindi un trio di attaccanti in quel modo, secondo me, era molto meglio rispetto a quello che è stato fatto finora. Tu cosa mi dici?
1: Ma ragazzi, ci sono delle tempistiche. Tanto Luca, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, non te la prendere con Hecator. Credo sia ingiusto prendersela con Hecator, perché Hecator comunque può essere un giocatore utile e su cui puoi lavorare e ha un'età per cui quei costi secondo me non sono paragonabili a Pellegrino. Tu non devi, secondo me, ragionare su hai preso Hecator e non prendi Pellegrino, è ovvio, lo faranno tante persone, ma tu con Hecator non stai lavorando su il giocatore di oggi, ma stai cercando di portare avanti poi un giocatore futuribile con patrimonio ed era un'operazione poi completamente diversa. Quindi su Hecator, secondo me, manca una spiegazione più giusta. Paragonarlo a Pellegrino è ovvio, punti il dito sulla Juve, però tendenzialmente bisogna capire poi le motivazioni e perché la Juventus in questo momento non può andare a prendere Pellegrino, perché ha ancora David e non riesce a fare questo switch. L'attaccante arriverà, perché l'attaccante arriverà qualora dovesse andare via Jonathan David, e vedremo chi potrà essere, ecco. Noi in questo momento non, secondo me è ingiusto dire non prendi Pellegrino, che schifo. No, perché magari loro stanno trattando qualcosa che a noi in questo momento non risulta, che a noi in questo momento sfugge. Cioè, io ero con Manu può testimoniarlo, ragazzi, quando arrivò Colomani ormai cos'è, 2 settimane fa. Eravate furiosi, io non sapevo come tenervi a bada, ve lo dico, perché eravate furiosi, arrabbiatissimi, troppo quello, quell'altro, e poi è bastata la scintilla alla Ibekovic che l'umore è cambiato completamente, no? Siete passati da uno all'altro. Quindi è ovvio che adesso, ma io sono un fan di Pellegrino e non verrò qua a dirvi Pellegrino, no, no, no, io ve l'ho detto subito parlando di Pellegrino, un giocatore che a me piace, ma ragazzi, con Pellegrino ci devi lavorare, perché nello sviluppo del gioco, perché nella tecnica, in determinate situazioni, Pellegrino è molto indietro. E allora te lo dico prima, non dopo, perché poi tanti dicono: oh, Pellegrino fantastico, Crespo, Tizio, Cali, Sempronio, poi sbaglia il primo stop e che brocco. Perché finisce spesso così. Perché basta un acquisto, poi però andiamo a caso. Quindi io non criticherò Pellegrino. Per me Pellegrino è un giocatore forte e per me Pellegrino era una soluzione per questa Juve, Luca. Sia chiaro, io team Pellegrino, però ci sono delle cose che forse non sono andate a incastrarsi e forse alla fine la Juventus ha optato per un'altra soluzione perché magari vorrà andare a prendere un giocatore. Adesso io vi faccio un nome a caso, ma un nome a caso, quindi non pensate alla trattativa. Però magari Gabriel Jesus tra 2 settimane è ancora lì, libero. L'Arsenal vuole mandarlo via perché va a scadenza e tu hai venduto David o hai prestato David e puoi prendere Gabriel Jesus. Che comunque è un attaccante, anche se piccolo, è un attaccante d'area di rigore. Non ce ne sono di nomi, A fine agosto di solito ci sono i saldi. Poi, se la Juventus prenderà un attaccante inferiore a Pellegrino, Luca, ti assicuro, sarò il primo a dire: ragazzi, abbiamo fatto una cavolata. Ragazzi, abbiamo fatto una cavolata. Sarò il primo a dirvelo, primissimo. Però non possiamo romperci la testa prima di spaccarcela. Cioè, in questo momento dobbiamo andare a liberare delle caselle. Per quello che mi sono arrabbiato poco fa nel dirvi: cavolo, ma noi facciamo giocare Caban 90 minuti e poi se questo dice no, io non voglio andare a Bologna con Lucumi siamo incastrati. E poi facciamo giocare con Mainz e ti dice: ah, ma io posso fare difensore? Pur di restare alla Juve posso fare difensore. E poi ti rincastri. E poi fai giocare Arthur. E poi fai giocare quello, quell'altro. Nessuno vuole andare via e rimaniamo fermi al palo e gli altri comprano. E tra l'altro aggiungo, perché poi così voi mi mandate tutte le vostre risposte, ma io vi do delle nozioni, ecco, aggiungo anche il fatto che noi per i nostri giocatori chiediamo delle cifre senza senso. Perché secondo me, tipo Miretti, devi fartelo pagare bene. Cioè, Miretti comunque è un ragazzo con delle potenzialità, ha un'età e non è che puoi dire: ah, vale 8-10. Cioè, Miretti, le altre squadre cioè, se dovesse prendere la Juventus, 15 milioni di euro. Nico Gonzalez, per me, devi venderlo bene. Però gli altri puoi abbassare i costi. Cioè, David ha 10 milioni, qualcuno te lo prende. Invece noi ne chiediamo 30, è ovvio che poi ci chiedono il prestito. Cioè, è andato via Lukaku a 10 milioni di euro, qualcosa meno, con un'annata 0 minuti, pochissimi, un gol credo nel Napoli, pochissima roba e l'hai venduto. David avrà fatto male, ma comunque almeno integro e niente, noi vogliamo 30. Ragazzi miei, così non li vendi mai però, Così non li vendi mai, perché se vuoi chiedere la luna per giocatori che non rendono e che hanno un ingaggio elevatissimo, non li vendi mai. Uguale Gatti, perché se Gatti lo tieni per fare la terza scelta da difensore centrale e chiedi 20 milioni di euro con 3 di ingaggio, non lo vendi, non lo vendi. E poi gli altri ci passano, ci sfilano davanti e comprano. E questa è la differenza, perciò dipende anche da noi, ragazzi, dipende anche da noi e dal vendere. Manu, ascoltiamo magari
2: Ti
1: perché
2: leggo al
1: posso.
2: volo un messaggio dagli amici di Twitch,
1: Ah, sì.
2: dove c'è Luverk che ci segnala una cosa, che durante la partita contro il Palermo,
1: Sì.
2: stranamente lui dice che è successa una cosa strana. Ha visto un
1: Ho
2: attaccante
1: paura.
2: segnare e un portiere parare.
1: Ragazzi, c'ha ragione il nostro amico di Twitch. Ciao amici di Twitch, eh? Ciao, vi voglio sempre bene. E sì, una cosa ormai non siamo abituati. Il portiere a parare, infatti, Perino ha fatto una bella cosa. Tra l'altro, io sono convinto che arriverà un portiere per la prima giornata di campionato. Sono convinto. Però dall'altro lato, i saldi fino a agosto, secondo me, potevi tirarli fuori anche per la
2: Noi lo
1: porta.
2: vogliamo il
1: Poi.
2: giorno prima.
1: Beh, sì, però diciamo che comunque per me il problema è metterdi Gregorio. Cioè, per me la Juve ha sbagliato a metterdi Gregorio, perché io non credo che Perin possa essere il titolare della Juve. Però se tu già il precampionato giocavi con Perin, ma Perin acciaccato mettevo Pinsoglio o mettevo Nava, che è in tournée, era un'altra cosa. Cioè, il Milan sta facendo le partite con Toriani. E allora dico, ma cavolo, non possiamo, potevamo farlo anche noi e lasciare Di Gregorio bello al campo 2 della Continassa? Così, cosa succedeva? Non ave cioè, proprio non aveva nessun tipo di idea di poter andare avanti, di poter giocare nella Juve. Se ne stava bello bello al campo della Continassa, vedi che sua gente la squadra la trovava prima. E invece adesso con sta papera, anzi la doppia papera contro l'Inter, ragazzi miei, vendere Di Gregorio, miracolo. Un miracolo. Un miracolo serve, eh? Non possiamo fare altro. Manu, vengo da te, a tra poco.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Io sono Camillo De Michelis e in regia abbiamo Manuel Moroni, che oggi insomma è ancora più aiutante del solito, perché Manuel è una grandissima spalla oggi ancora di più. Manu, prima di andare poi tra poco dal nostro ospite, ovviamente chiave mercato, quindi mandate anche dei vocali sul mercato, poi insomma li facciamo girare io e Manuel, però tutte le vostre curiosità cercherò di soddisfarle e ascoltiamo un vocale e poi andiamo all'ospite. Mandate anche dei vocali.
5: Ciao Camillo, Sasha dal Viterbo. Allora, sì, io ho visto la partita, ma diciamo che si sa che questa squadra manca ancora tanto, no? Per essere allestita bene. Purtroppo non si riuscirà a completarla quest'anno. Abbiamo le stesse carenze dello scorso anno. Diciamo, abbiamo un Colomoni che sappiamo che c'entra avanti rispetto all'anno scorso, che non si serviva perché l'impatto con Vlahovic non è centravanti come solito. Diciamo la carenza è quella che la Juve ha da anni al centrocampo, e io penso che sarà fatto il prossimo anno l'investimento di un centrocampista forte, perché adesso la Juve ha un bisogno, deve dare la precedenza al portiere, okay?
1: Ma Sasha, il prossimo anno abbiamo già rimandato tante cose, perché poi alla fine il portiere probabilmente, se riuscirai a prendere Suzuki, lo rimanderai al prossimo anno e poi il centrocampo, però poi il centrocampo non esclude il fatto che comunque qualcuno possa ritornare, perché ragazzi il prossimo anno molto anzi sicuramente tornerà Openda, magari qualcuno che andrà via in questi giorni poi tornerà ancora il prossimo anno è un gatto che si morde la coda e non possiamo dire oggi che stiamo facendo una sessione di mercato, sicuramente lo faremo il prossimo anno. La cosa che possiamo dire oggi è che secondo me è giusto, e credo che tu volessi dire quello, è che Roma non è stata costruita in una sessione di mercato, mettiamola così. E devi avere la pazienza di poter aspettare determinate cose, di sperare di aver azzeccato altre, quindi aver azzeccato Celik, di aver azzeccato Alei Begovic, di aver azzeccato Colomani, di mettere dentro altri 5 tasselli, perché io sono convinto che arriveranno 5 giocatori, e allora a quel punto nei 5 giocatori cercare di fare le cose per bene e poi puntellarla come una vecchia Juve di tanti anni fa, e al posto che fare 10 colpi come rischiamo di fare quest'anno, andare a farne 2, un portiere e un centrocampista, o magari arriveranno delle cessioni e farei qualcosina in più, ma intanto tieni un'ossatura. Noi da anni non abbiamo un'ossatura e quella che abbiamo è mediocre, perché se adesso vengo qua a dirvi e mandatemi i vocali, dai, voglio fare questa domanda, scrivetemi un giocatore da mandar via a tutti i costi, adesso mandatemi un vocale con "io vorrei mandare via Tizio perché", mandatemi questo vocale al 340 54 25 324, "voglio mandare via Tizio perché", e vi assicuro che poi i nomi saranno, dipende, magari molto probabilmente qualcuno sparerà sulla Croce Rossa, o altri andranno a individuare questo blocco mediocre che abbiamo da anni. Cioè, ragazzi, Vlahovic, e poi magari ne parliamo anche con l'ospite, Vlahovic, ragazzi miei, sta andando a 26 anni al Besiktas. A parte che Besiktas è un quartiere meraviglioso di Istanbul, e io ero lì, avevo sede lì, quindi sapete bene, ho fatto un sacco di collegamenti.
2: Perché sono bianconeri, ci va per quello.
1: Esatto, esatto, è un quartiere meraviglioso, pieno di gatti, ma meraviglioso. Noi amiamo tutti gli animali, però lì forse ce ne sono un po' troppi, ma bellissimi, comunque, tutti bellissimi. Però il discorso è che se Vlahovic, che si sentiva il re del mondo, va al Besiktas, terza squadra di Istanbul, perché le altre sono più forti, cioè solo Fenerbahce ha una squadra pazzesca, e cavolo, ci sarà un perché, perché sono livellati sulla mediocrità e noi li abbiamo trattati come dei re, ma sono livellati sulla mediocrità, cioè, questo è il discorso. E purtroppo noi in tanti anni abbiamo elevato figure che in altre Juve probabilmente sarebbero stati solo ed esclusivamente dei comprimari, qua invece sono capitani, bandiere, non lo so, cuore, anima, de che purtroppo. Manu, se non abbiamo l'ospite andrei con un vocale.
2: Mirko è pronto per te.
1: Allora andiamo da Mirko, redazione di tuttojuve.com. Ciao Mirko.
6: Ciao Cami.
1: Mirko, allora, vuoi farmi un punticino su Vlahovic? Perché tu su Vlahovic hai sempre raccontato cose giuste. Io stavo già impazzendo, no? Perché poi noi esaltiamo i giocatori mediocri che finiscono al Besiktas solo per il dio denaro.
6: Alla fine, guarda, io penso sempre che quando dici una cosa e scrivi delle notizie, perché Cami, tu mi sei molto vicino in questo discorso, soltanto il tempo ti può dire se effettivamente hai ragione o meno di quello che hai raccolto e di quello che ti hanno raccontato. E a me avevano sempre raccontato che la richiesta di Dujan Vlahovic era stata di 8 milioni di euro come stipendio annuale e di 30 milioni di commissioni lorde, che al netto sono in circa 15 milioni. Ed è la cifra che Dujan Vlahovic va e andrà ad incassare da Besiktas. 8 anni più un premio alla firma addirittura ancora più alto di quello che chiedeva la Juve. E di conseguenza il primo commento che mi è venuto stamattina è stato: alla fine ce l'ha fatta, perché a questo punto ne abbiamo raccontate tante, ne abbiamo dette tante, anche sui social i tifosi sono sbizzarriti, però la verità è una, cioè Dušan Vlahović alla fine ha sposato il dio denaro, ha sposato i soldi, non ha sposato il progetto, premettendo il fatto che per me la strategia iniziale è stata completamente sbagliata da parte del ragazzo. Io non so se è stato consigliato male, non lo so se ha fatto di testa sua, non lo so se qualcuno gli ha detto di far così, questo non posso saperlo. Sta di fatto che forse nella sua testa lo avevano illuso che poteva esserci il Barcellona, poteva esserci il Bayern Monaco, poteva esserci un altro top club. Alla fine, con tutto il rispetto, andrà a giocare la terza squadra turca, che per carità ha la maglia bianconera, va bene, terza squadra in carriera su 4 che ha quel tipo di maglia, va bene. Però non è il Barcellona, non è il Real Madrid, non è il Manchester City, è il Besiktas, con tutto il rispetto, ci vorrà quasi, secondo me, un miracolo prima che possa tornare nel grande calcio, perché per me difficilmente Dušan Vlahović potrà tornare ad alti livelli, ecco, questo è quello che penso.
1: Sì, sono d'accordo, ma sono assolutamente d'accordo. E un giorno scriverò degli aneddoti e sicuro dirò l'offerta rifiutata da Vlaovic. Ora non è il momento, non voglio rovinare il pomeriggio a nessuno. Mirko, ti chiedo invece, si parla, no, di questo contatto Juve, Paris Saint-Germain, Suzuki, di una formula, la Juventus vuole accelerare. Tu hai parlato ieri di Trubin, quindi è una tua notizia, perciò adesso lascio te la parola. Hai parlato, no, di Hill, perché
6: Sì.
1: abbiamo trovato la pronuncia, che tra l'altro si è fatta espellere l'altro giorno.
6: Sì,
1: Quindi, insomma, vai
6: con
1: tu a ruota libera, Mirko.
6: tra l'altro un episodio abbastanza particolare dove ha praticamente dato, non dico una testata perché non è stata così violenta, però ha fatto un gesto antisportivo, ecco, questo lo possiamo dire. Ma allora, hanno sempre vagliato e valutato un ventaglio di soluzioni per la porta. Inizialmente erano andati dritti e decisi su Alisson senza riuscirci. Poi hanno provato sul Dimu Martinez, l'abbiamo raccontato soprattutto il mese scorso, e non hanno mai trovato l'apertura dell'Aston Villa ad abbassare le esose richieste. Poi si sono soffermati e hanno iniziato a valutare. La prima Suzuki, cogliendo poi questa opportunità col Paris Saint-Germain, ti confermo il contatto, c'è, è anche in corso, le due società stanno parlando, anche perché il Paris Saint-Germain questa mattina ha trovato l'accordo col Parma da 35 milioni, e quindi adesso il Paris Saint-Germain, che ha questa necessità, questa volontà di voler prestare il giocatore, è chiaro che tiene in considerazione la Juventus, che in questo momento ha necessità soprattutto di rinforzare quello che è un ruolo definito anche dagli stessi dirigenti e dallo stesso allenatore, un ruolo ancora scoperto. E poi ha vagliato e stava valutando altre soluzioni. Vi ho raccontato di Orlando Hill, abbiamo trovato la pronuncia e ragione. La scorsa settimana lo ha valutato, c'è stato un contatto tra l'agente Fabian Bustos e la Juventus 2 settimane fa. Non ci sono stati più contatti proprio perché per la Juventus in questo momento la pista si è un po' raffreddata. C'è stata l'opportunità di valutare i costi per riguardo ad Anatoly Trubin, c'è stata una chiacchierata col suo entourage. Il ragazzo anche aveva dato apertura, utilizzo il tempo passato, aveva dato apertura proprio perché per un'eventuale situazione che potesse nascere, Trubin metteva davanti la Juventus, però la Juventus offerte al Benfica non ne ha inviate e non ne invierà, in quanto ritiene eccessiva quella che è la richiesta attuale del club lusitano da 40 milioni. Di conseguenza ci siamo ridotti a parlare di Suzuki e di Vicario. Vicario resta un po' il nome sullo sfondo, però in questo momento lo vedo un filo più distante perché non a livello di contatti, ma lo vedo un po' un filo distante a livello di formula. Il Tottenham non apre al prestito, non aprendo al prestito è chiaro che la Juventus in questo momento, se riesce a trovare un accordo, la prima scelta è Zion Suzuki.
1: Allora, Mirko, io credo di essere il fan numero uno in Italia di Suzuki, però la valutazione mi sembra molto, molto alta. Molto, molto alta. Ti chiedo, perché i nostri ascoltatori mi hanno già mandato un vocale prima, molto interessante. Tu credi che la Juventus possa ottenere qualcosina oltre il prestito? No, non dico un riscatto perché mi sembra difficile. Ma riscatto e controriscatto, o un premio valorizzazione, un prestito biennale, cioè riuscire a condire un po' questa trattativa?
6: È quello che la Juventus sta facendo nei contatti attuali, è quello per cui sta lavorando la dirigenza, ma difficilmente, almeno da quello anche che rimbalzava da fonti parigine, il Paris Saint-Germain possa accettare un tipo di soluzione del genere. Cioè, per il Paris Saint-Germain, ovviamente, l'investimento su Suzuki rappresenta innanzitutto un investimento per il futuro. Poi vogliono ampliare il loro mercato a livello asiatico. E soprattutto vorrebbero il prossimo anno avere un portiere con grande esperienza. Dall'altro lato c'è la Juventus che ovviamente è interessata, era già interessata da prima che si frapponesse il Paris Saint-Germain su questa trattativa, lo è stata in maniera secondo me non concreta, almeno a livello di offerte, però a livello di contatti con anche il ragazzo ci sono stati e come, e c'era anche la volontà, almeno verbale, del giapponese di unirsi alla Juventus. Di conseguenza, se la Juventus dovesse riuscire in questi colloqui a strappare più di un prestito secco, è chiaro che fa, tra virgolette, una buonissima operazione. Però al momento noi teniamoci un po' bassi, anche per non dare false illusioni a chi ci sta seguendo, e ti direi che in questo momento quello che preferirebbe il Paris Saint-Germain sarebbe proprio un prestito secco senza nessun tipo di opzione.
1: Mirko, nei dialoghi Paris Saint-Germain Juventus, tu pensi che non verrà mai toccato il nome di Chevalier?
6: Io so che il nome di Chevalier è stato toccato in mezzo ad altri nomi, te ne faccio qualcun altro perché se ne è parlato di recente, ovvero quello di Noah Tubolu, che io ricordo di averti fatto quando ero in vacanza, però è altrettanto vero che fa parte di quella schiera di giocatori che sono stati proposti o che comunque la Juventus ha chiesto informazioni ma che non hanno mai sfondato il muro, diciamo, proprio della trattativa. Quindi in questo momento la vedrai molto difficile. Però ti aggiungo un'altra cosa, e questa te l'aggiungo come una notizia, un pur parler, nel senso, io so che comunque il Paris Saint-Germain, al di là di tutto, potrebbe far uscire un difensore che è Marquinhos, e io sarei attento eventualmente, visto che le due società stanno parlando, i dialoghi sono molto positivi, perché comunque rispetto al recente passato l'operazione con Colomboigny praticamente ha cementificato nuovamente con i rapporti tra i club. Io sarei attento eventualmente a un Paris Saint-Germain che possa venire forte su Pierre Kalulu. Oggi Pierre Kalulu non ha giocato non perché è sul mercato, questo tendo a chiarirlo, ma non ha giocato perché come Bremer è stata fatta una gestione di carichi di lavoro. Però io so che il Paris Saint-Germain, se dovesse cedere Marquinhos, so che tra i tanti nomi che sta vagliando, uno di questi è Pierre Kalulu. E quindi io so che i buoni rapporti tra i club potrebbero far nascere eventuali operazioni. Oggi è un pur parler quello che ti dico, però stiamo attenti perché non interessa solo Kalulu, hanno fatto anche domande su Kefren Thuram, vi stanno interessando anche a Jonathan David, cioè potrebbe nascere un asse Torino-Parigi che magari l'anno scorso o due anni fa sembrava quasi impossibile.
1: Questa è una bombetta, Mirko, mi hai fatto un po' sobbalzare dalla sedia, io non devo avere tanti stress in questi giorni e qua rischi di portare il mio stress elevatissimo, mi fai alzare la pressione se tocchi il nome di Pierre Kalulu, quindi speriamo da questo punto di vista che possano girare a largo, però è giusto...
6: Cami, lo sottolineo perché so che molto spesso questo tipo di notizie fanno sobbalzare esattamente come dici tu. Pierre Kalulu non è in vendita, la Juventus non valuta offerte per Pierre Kalulu. Però è chiaro che se il Paris Saint-Germain, se dovesse cedere Marquinhos, se questo l'incastro, dovesse andare dalla Juventus e fare un'offerta folle, per un'offerta normale non basta, un'offerta folle per Pierre Kalulu, è chiaro che uno ci può anche pensare, perché è vero che non è sul mercato, però... se ti arrivano con 60-70 milioni, dai ragazzi, chiaramente, diciamocela tutta, è difficile resistere a certe cifre.
1: No, ragazzi, anche sopra i 50, sopra i 50 sono tutti a rischio. Questo va detto, non affezionatevi, se avete comprato le maglie, ragazzi, aspettate a mettere il nome a fine mercato, questo per il bene del vostro investimento. Mirko, facciamo un passettino alla volta, abbiamo ancora un po' di temi da toccare, ti sfrutto un po', ti chiedo scusa. Lukumi, io oggi ho detto una roba. Ho detto, ragazzi, però Cabal interessa al Bologna. Se me lo fai giocare 90 minuti, qua rischia di mandarmi poi in fumo anche la trattativa Lukumi.
6: Effettivamente. Allora, ho un po' lavorato su questa pista, nel senso che io so che la settimana scorsa, ma anche a inizio di questa settimana, ci sono stati dei contatti continui tra la Juventus e il Bologna. Continuano ad esserci dei contatti tra club. Ovviamente il Bologna ben sa che la Juventus in questo momento è la squadra più avanti per John Lukumi. La Juventus sta lavorando per fare poi l'offerta che sarà quella definitiva, la seconda, con cui spera di chiudere l'operazione, che sarà un'offerta che presta poco andrà a toccare i 20-22 milioni. Quindi non i 25 che chiede attualmente il Bologna, meno dei 28 che è la clausola rescissoria. Io so altrettanto che nei dialoghi il Bologna timidamente ha chiesto Cabal. È un giocatore che stanno valutando, però non è la primissima scelta, in questo momento va detto. Se ne è discusso, la Juventus chiede una cifra intorno ai 10 milioni, qualche collega stamattina leggevo che parlava anche di una possibilità prezzo con opzione, potrebbe essere, però in questo momento il Bologna sta vedendo altri in quella zona di campo, il favorito mi risulta essere Rodriguez, quello che gioca nel Cagliari. Si è parlato anche di Theon Kopmanis come possibilità o come Fabio Miretti, di nuovo una nuova suggestione. Di questo da Bologna mi è stato smentito seccamente. Quindi le due operazioni, se dovessero essere fatte, chiariamo, non sarà una contropartita a Cabal, ma saranno due trattative slegate. Al momento io ti dico la mia, vedo più una Juventus che va a fare un'offerta diretta per Lukumi più della possibilità che magari il Bologna possa farne un'altrettanta per Gabal, fermo restando che l'interesse c'è stato e il nome tra i due è uscito fuori nei dialoghi per Lukumi.
1: Ti chiedo ancora, Mirko, a centrocampo con le uscite come siamo messi? Besiktas, Arthur, Miretti, c'è qualcosa che magari si muove? Douglas Luiz, un po' dei centrocampisti della Juventus, la situazione?
6: Ma la Juventus è in ginocchio per Arthur, letteralmente in ginocchio. E non credo che sia, a differenza di Douglas Luiz, che sentivo anche Spalletti parlarne, ma Douglas Luiz lo vedo veramente molto vicino alla possibilità di restare, e secondo me se lo meriterebbe anche. Su Arthur il discorso è leggermente differente, perché per Arthur la Juve non farà una risoluzione, ma sta aspettando che un club lo possa prendere anche dietro un indennizzo. Gli scade il contratto, non possono più far prestiti, quindi devono per forza trovare una soluzione ideale. E il Besiktas, che già si era interessata nello scorso mese di giugno, può essere una soluzione magari nella seconda metà di agosto, un po' quello che spera la Juve. Su altre operazioni, io so di un sondaggio diretto del Newcastle con gli agenti di Coop Miners, è stato, era, sembrava quasi una pazza idea la scorsa settimana, ma in realtà il Newcastle, con la cessione di Bruno Guimarães e col fatto di non aver visto la firma di Højbjerg, che sembra essere sfumato, io so che il Newcastle aveva in Paligna e altri giocatori una shortlist di centrocampisti, tra cui c'è anche il nome di Coop Miners. La Juve lo valuta tra i 35 milioni, non può fare minusvalenza, quindi non può andare al di sotto dei 33. Vediamo se il Newcastle farà qualche offerta. Per Fabio Miretti, invece, al di là dei nomi che si leggono sui giornali, non mi risultano esserci trattative concrete in questo momento a centrocampo. Qualsiasi sarà l'uscita, ecco, il nome forte, la priorità assoluta è Franchesi. La Juve sta lavorando per trovare un accordo che si sta aspettando la Juventus, ha dato già la priorità alla formazione bianconera. So che comunque il discorso soldi, che ci sono già state delle offerte da parte della Juventus, non è un problema raggiungere quanto chiede che sì. Nel momento in cui si dovesse sbloccare un'uscita, ecco, la Juventus può andare forte e decisa su che sì.
1: Allora, l'ultimissima, Mirko, qualcuno è già arrabbiato perché dice: cavolo, ma noi siamo fatti scappare Pellegrino, 20 milioni di euro alla Fiorentina, perché non riusciamo a prendere una punta? È tutto legato anche a Jonathan David, all'addio di Jonathan David, oggi non ha giocato, non penso sia legato al mercato, però comunque oggi non ha giocato, e c'è anche la questione, appena andrà via, se andrà via David, la Juventus vuole aspettare qualche saldo di fine agosto. Tu, Mirko, tra le idee, tra le trattative, i rumors e quant'altro, credi che la Juventus possa stupire con un nome diverso?
6: Per me sì, perché comunque l'opportunità, magari, che in questo momento non stiamo osservando, stiamo un po' sottovalutando, può uscire. E io credo anche che l'indicazione sia proprio quella di prendere un attaccante dalle caratteristiche che vuole Spalletti, anche se il nome forte negli ultimi giorni è stato quello di Cirsé, e il nome di Cirsé si è un po' raffreddato semplicemente perché il Manchester United non sta aprendo al prestito con diritto. Ecco, un'altra cosa da dire: in questo momento la Juventus è un po' bloccata anche a livello di formule, ne abbiamo parlato prima su quella di Suzuki. Quell'investimento a titolo definitivo lo potrebbe fare eventualmente su Lukumi, sempre se ovviamente l'offerta sarà a titolo definitivo, perché magari dalla Juve posso aspettarmi anche un prestito con obbligo condizionato. Ecco, sulla formula non vi so dire ancora di più perché non ci sono molti dettagli a riguardo, e a maggior ragione se l'attaccante in questo momento rappresenta una bella incognita, perché sono d'accordo con chi ti scrive. Altrettanto bisogna capire che a oggi, se non ti arriva l'offertona proprio folle per qualcuno che possa sbloccarti anche un po' di liquidità, di conseguenza non vedo come sia possibile eventualmente fare un ingresso a titolo definitivo. Aggiungo su David, a me persone vicino a lui hanno detto che in realtà vuole restare e non ha situazioni concrete. Lo posso capire per un semplice motivo: non credo che ci siano squadre in questo momento possano dare copertura totale di uno stipendio da 6 milioni netti più bonus. Di conseguenza, se devi trovare qualche squadra che possa volere Jonathan David e qualche interesse lo ha in Francia, devi ripetere l'operazione open-down, ovvero un prestito oneroso dove magari la società ti può coprire parte dell'ingaggio, e in questo caso non più del 50%, e dovresti poi fare una trattativa diversa per portarti a casa un attaccante. Ecco, io in questo momento non so quanto possa essere, tra virgolette, un obbligo per la Juventus cercare l'attaccante. Io credo che prima debba sistemare la porta, poi andare sulla difesa, riuscire a sistemare anche un vice cambiato, comunque un giocatore che a sinistra possa darti quel tipo di soluzione, perché anche cambiato non lo vedo bene francamente, e poi pensare eventualmente alla punta. A me Milik ha dato delle buone risposte, se dovesse reggere fisicamente io non lo sottovaluterei, perché secondo me è un buonissimo attaccante.
1: Io su Milik ho detto che è una questione caratteriale, Mirko. Devi decidere cosa fare. Cioè, non Milik ha pallone, sa giocare, cioè è forte. Il discorso è: vuoi rischiare con Milik e con la fragilità di Milik, o non vuoi rischiare e allora vai da un'altra parte? Qua dovranno prendere una decisione destra-sinistra, non c'è il grigio. Con Milik non può esserci il grigio. L'ultimissima, poi davvero, Nico Gonzalez. Domani è la continassa.
6: Domani è stato detto così che il 12 tornerà in Italia. Adesso vediamo se lo rivedremo, ma penso proprio di sì. Non abbiamo, almeno io non ho tracce, riscontri di situazioni concrete, di trattative. C'è sempre sullo sfondo l'Atletico Madrid, ma in questo momento è un po' in impasse, un po' in stand-by, perché l'Atletico Madrid ha capito che la Juventus non svende il giocatore e quindi se lo vuole deve pagare. La Juventus lo valuta almeno sui 30 milioni di euro e vuole una cessione a titolo definitivo. In questo momento i colchoneri non garantiscono. Ci sono state delle ipotesi Inter, l'ipotesi Roma, che hanno trovato sì in sondaggi con la parte italiana, perché questo va specificato, con la parte italiana dell'entourage di Nico, ma non con la parte argentina. Di conseguenza a me dalla parte argentina, perché ho fatto un incrocio, ho fatto un po' di verifiche, dalla parte italiana mi risulta qualche sondaggio di club italiani, tra cui Inter e Roma. Dalla parte argentina, a parte l'Atletico Madrid, non mi risultano esserci stati altri contatti. Da capire se eventualmente, un po' come la situazione David, si possa sbloccare a fine campionato, con la differenza però che Nico Gonzalez rispetto a David, a Spalletti non è proprio così indifferente, quindi possiamo anche intuire il fatto che nell'eventualità magari per Spalletti può essere un acquisto quello di Nico, piuttosto che magari una cessione proprio come, non so, altri della Rosa di cui abbiamo appena parlato.
1: Mirko, grazie davvero per questo maxi intervento.
6: Grazie a te Cami, un abbraccio, un saluto a tutti voi.
1: Un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttoio.com per questo macro intervento. Abbiamo parlato di tutti i giocatori, di tutti i giocatori, quindi insomma adesso dovete prendere questo blocco e farne buon uso, perché abbiamo raccontato tutte le trattative. Adesso vedremo come poi evolverà questo mercato della Juventus, ancora molto molto intenso, perché ci aspettiamo tutti 5, e dico 5 acquisti. A tra poco.
4: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il canale inviati, io sono Camillo De Michelis, grazie come sempre regia a Manu, che oltre ad essere un grande tecnico è un amico, l'ho stressato parecchio oggi, soprattutto quando si fanno le trasmissioni da remoto. Manu, vengo direttamente da te, vocali.
7: Ciao Claudio Bianconero, ma io mi faccio una domanda, no? Ma a questo punto, visto che tanto investire bisogna investire e bisogna prendere un portiere, ma non vale? Non è meglio fare un aumento di capitale, prendere il portiere che ci serve e tanti saluti? Non so, magari andiamo incontro a qualche sanzione della UEFA o robe del genere, però se tanto mi dà tanto, facciamo un aumento di capitale e pigliamo sto portiere. L'anno prossimo cerchiamo di rientrare nei ranghi. Naturalmente prendere un portiere di lunga prospettiva, d'altronde noi con Buffon ci eravamo abituati bene, diciamoci la verità. Preso giovane, è stato con noi una vita intera, trovarne un altro simile, pagando quello che si deve pagare. Aumento di capitale, oh ragazzi, si fa il sacrificio, sempre che non si vada incontro a sanzioni, però voglio dire, non ci va il PSG perché ci dovremmo andare noi.
1: Non si può, amico Claudio, non si può, ormai è vietato da anni, non puoi buttare dentro soldi e spendere per il mercato. Questa è una cosa che vi ho raccontato tante volte, però da, rientra da un orecchio e esce dall'altro. Non puoi buttare dentro capitale e usarlo per il mercato. Tu puoi fare mercato ormai con i soldi che arrivano dal fatturato del club. Quindi con i soldi che hai nel club puoi prendere una porzione e utilizzarla per il mercato. Ma non puoi, anche a livello di sponsorizzazione o altro, buttare dentro denaro e pensare di acquistare. Non si può fare. Quindi quello che stai chiedendo tu, di fare un aumento di capitale per comprare altra gente, non è possibile, e quindi non possiamo farlo sostanzialmente, ed è per questo motivo che noi non stiamo portando avanti le trattative a titolo definitivo per un portiere giovane di prospettiva. Il tuo discorso è giustissimo, io lo avvallo al 100%, ma non puoi fare una roba del genere, ecco, non puoi fare un aumento di capitale per utilizzare il mercato. Tu i soldi del mercato devi ottenerli grazie a magari vittoria di un campionato, la vittoria di un'Europa League, l'ingresso nella prossima Champions League. Ecco, se tu già fai queste cose qua, i soldi per il mercato sono tantissimi. Se tu non ottieni determinate cose, come noi quest'anno che siamo stati siamo arrivati sesti, ecco, in questo caso qua poi rischi di pagare la cauzione, di avere meno budget, e non puoi far entrare soldi per comprare, ecco, una cosa che non si può fare, è vietata, ecco. Manu, ancora un vocale.
2: Cami, a breve, sì. Se vuoi ti vado a chiamare un candidato.
1: Sì. Okay. Sì.
2: Ah no, volevo solo dire all'amico dalla Svizzera che non possiamo chiamarlo.
1: No, amico svizzero, possiamo vederci, magari possiamo vederci a Torino o davanti allo stadio, ma chiamarti non possiamo chiamarti, però se ci mandi un vocale noi siamo super felici, super felici, e ci abbracciamo forte, quindi in attesa dell'ospite. Allora io non rompo le scatole a Manuel, che starà sentendo il nostro prossimo sentiamo candidato, io non so nulla. Allora andiamo con un vocale, così poi mi fai la sorpresa sul candidato.
8: Ciao Camillo, ma quanto hai ragione. A volte mi sembra che meritiamo questa mediocrità. Ancora c'è gente che dice, vedi Locatelli che ha fatto la verticalizzazione, è Douglas Luiz, non ce lo possiamo permettere, uno con i piedi così buoni. A volte mi sembra veramente che noi meritiamo la mediocrità. Meritiamo Locatelli, meritiamo Gatti, meritiamo Di Gregorio, Perin, e meritavamo Vlahovic, quelli del nucleo dei perdenti della Juve. Un abbraccio, Jerry da Pomezia.
1: Caro Jerry, io sono d'accordissimo con te, quindi so che qualcuno si arrabbierà, ma a me questo gruppo, cioè ragazzi, io ho fatto una domanda su il giocatore da vendere, no? Avete uno slot, andate forte, e io ragazzi vado su. Se devo scegliere uno vado Cambiaso, forte, netto, basta, non ne posso più, anche se il mister lo stima, il mister piace, basta, via. Mio secondo nome Locatelli, terzo Gatti, via, non possiamo star qua a esaltare la mediocrità, a esaltare il nulla cosmico. E poi sento ancora dire ma ho una buona riserva, ma basta la buona riserva, li strapaghiamo. O sono titolari, o se non sono titolari non sono all'altezza, andiamo da altri. Perché noi strapaghiamo questa gente che poi pensa di essere più grande della Juve. Quindi questa cosa mi manda veramente, mi fa arrabbiare, e non posso arrabbiarmi. Quindi insomma adesso mi placo, però è quello il mio concetto. Cioè noi dobbiamo tornare a... parlare di calcio vero, di calciatori veri. Cioè oggi quando ho visto questo 4-1-4-1 con le difficoltà, con il Diz che ha sbagliato tutto nel primo tempo, Guaralai, Bekovic, McKenny che sembrava una trottola impazzita, con Sesau benissimo, e quando ho visto la roba lì non è che ero contento del primo tempo, ragazzi, perché non ero contento del primo tempo, ma c'era una volontà di provare a fare qualcosa, di buttare gente tecnica. Ecco, io colo con Seisao, Alaibegovic, McKenny e Ildiz, li vedo bene. Il resto, molti li ritengo troppo sopravvalutati. Menzione per Celik. Celik, migliore in campo di questa prima parte di stagione. Per distacco migliore, sembravo parlare un'altra lingua. Bella questo.
2: Abbiamo Andrea da Vicenza.
1: Ciao Andrea, bentornato.
9: Ciao Cami, ciao, è da un pezzo che provavo a chiamarti, finalmente ce l'ho fatta.
1: Andrea, allora fammi un po' di una lista a caso di giocatori. Che è un po' che
9: dovevo farti una domanda perché sono un po' indispettito, perché tra tanti nomi che avete fatto di attaccanti non è ancora stato fatto quello di Parros.
1: Oh mamma mia Parros, non me lo sogno la notte, tu hai la maglia.
9: Quello che io volevo dire, che magari che ho scritto anche nel messaggio, prima non so se avete letto, comunque è che secondo me alla Juve in questo momento manca tantissimo le verticalizzazioni. E anche ieri, e anche oggi, la partita che abbiamo visto siamo ancora troppo legati ai passaggi sugli esterni, a Illiz o a Consultao che faranno qualcosa. E gli unici che hanno quelle qualità lì, che sono Douglas e Miretti, lo fanno a spazi e con poca qualità, secondo me. Quindi lì secondo me che dobbiamo puntare oltre al portiere, che quella è la cosa principale.
1: Ma guarda Andrea, però va fatta una specifica, perché se no è sbagliato. Nel primo tempo tu verticalizzazioni non ne potevi fare, perché tu avevi un blocco di 10 giocatori più o meno, fai 9, leva poi Giampaolo il portiere e poi tutto il resto era un blocco, un grande muro, un muro gigante, e allora lì tu la verticale fai fatica. Perché poi cosa succede, Andrea? Loro ti ripiglia la palla, te la sparano 80 metri e tu tutte le volte devi fare le vasche. Così non ha senso, perciò è giusto anche un po'. Sono d'accordo sul fatto che noi siamo prevedibili e noi quasi pensiamo solo a non sbagliare e non a creare. Questa è una cosa che ha in comune anche la Juventus Women, che pensa a non sbagliare invece che creare. E devi trovare un equilibrio. Noi ce l'abbiamo già da Motta, se ti ricordi Motta, tante volte finiva 0-0, stavamo lì ore con la palla, però poi non c'era un tiro, tipo col Bruges, per farti l'esempio.
9: Era un gioco perimetrale esatto. E non si provava mai l'imbucata,
1: ma l'imbucata lì non c'è, Andrea, lì l'imbucata non c'è, perché comunque non hai lo spazio. Uno degli esercizi più difficili che mi ha fatto più correre nella mia vita becera calcistica è che quando facevi attacco contro difesa, facevi tipo un 8 contro 6 o un 10 contro 8, è che se si piazzano dietro a una metà campo sola, poi tu fai fatica a trovare spazi. Tu sì, devi trovare la giusta alchimia. Devi capire
9: questa cosa qua che dici tu, scusami, se è una cosa che anche io trovo giustissima, però la domanda, Mari, anche tu avendo giocato in categorie più alte dove ho giocato io, come fanno squadre come l'Inter ad esempio, che hanno centrocampisti dove l'imbucata ce l'hanno tutti praticamente, quasi tipo quello Mkhitaryan, eccetera, a trovare sempre comunque l'uomo dietro la difesa con lo scatto di Turan o lo scatto di Lautaro? Cioè se lo creano, fanno un gioco in modo tale da riuscire a proprio sulla difesa e crearci lo spazio. Noi abbiamo un attaccante come Colomoni, non possiamo pensare di fare solo palle addosso, dobbiamo fare un gioco che li crei anche con gli imbucati lì. Secondo me questo lo fai,
1: sì, però sai
9: con
1: Andrea,
9: campisti che ce l'hanno come gioco di prima, cosa che noi non abbiamo.
1: Sì Andrea, però il calcio non lo fai a una metà campo, devi capire che c'è modo e modo di affrontare l'avversario, a parte che l'Inter ha un centrocampo spaventoso ed è molto sottovalutato, e però l'Inter ha tante fasi che noi non abbiamo. L'Inter ti chiama a pressarla e poi ha una pulizia di uscita molto migliore della nostra. Infatti, l'Inter ha una riaggressione molto, molto buona, tant'è che nella gara contro la Juventus, la prima papera di Gregorio, però l'errore iniziale è che l'Inter indirizza l'uscita di Cambiaso fa una roba orribile, ovvero un passaggio per David inutile, tant'è che si arrabbia Spalletti, loro pigliano la palla, girano e fanno gol. Se loro hanno delle cose che sono molto più avanti dei nostri, e però loro riescono a portare il gioco dove vogliono loro e indirizzarlo. Noi invece ci aspettano e non riusciamo a uscirne. Cosa devi fare, Andrea? Devi fare. Io già vi assicuro che ho fatto un intervento e in un post è stato detto che già Ildiz e Alaibegovic non vanno insieme. Hanno giocato un tempo e neanche 60 minuti insieme, qualcuno gli ha già fatto il necrologio. Quindi Io dico solo che dobbiamo mettere nelle condizioni questi nuovi giocatori, e stanno provando anche un modulo diverso, perché oggi abbiamo fatto 4-1-4-1, di trovare un'alchimia, Andrea, perché Alaibegovic è appena arrivato, l'hanno buttato su un aereo, hanno detto vai e gioca, ha 3 allenamenti con la Juve, conosce pochissimo dei compagni, è ovvio che possa sbagliare, le gambe non girano neanche tanto, McKenny sembra una trottola, quando ha la palla è pazza perché non ha ancora le gambe forti, è uguale Colo, quindi non vediamo questi scenari come estremamente negativi, non sono eccezionali ma non estremamente negativi, ecco.
9: No, questo sono d'accordissimo, anzi prima avevi fatto la domanda su chi è un giocatore che vorresti fuori della Juventus.
1: Rispondi.
9: Sinceramente, visto proprio anche le premesse che hai fatto tu, quindi anche che ci sono giocatori ancora fuori condizione, ma chi invece dovrebbe essere in condizione tipo Cambiaso, secondo me, e per me è l'uomo che dovrebbe uscire già subito. Come
1: ma dai Andrea, fammi divertire. Fammi divertire Andrea, dai, che ne ho bisogno. Allora, 5 ruoli. Portiere, terzino sinistro, mediano, cos'altro? Centrale di difesa e attaccante. Fammi 5 nomi, in porta chi vuoi. Hai un budget normale, non mi fare Haaland, Mbappé.
9: L'ideale mio sarebbe Carnesecchi, però mi accontento di Suzuki, anche perché secondo me Suzuki è una cosa che ne hanno già parlato quando hanno chiesto di fare Colo a titolo definitivo o non in prestito. Ho questa idea qua, secondo me.
1: Lì noi abbiamo rischiato di far saltare tutto, Andrea, perché noi stavamo comprando Suzuki e poi il Paris Saint Germain si è un po' adirato, lì abbiamo rischiato noi di fare la frittata, ma è un'altra cosa. Dai, difensore centrale.
9: Il difensore Lukumi per me è perfetto come tipologia. Siamo
1: d'accordo oggi.
9: Come?
1: Andiamo anche d'accordo sui nomi oggi.
9: Sì. Poi centrocampo per me più che così, mi piacerebbe tanto Goretzka, perché secondo me unisce sia qualità che calcio da fermo e che inserimento.
1: Ok.
9: E poi per quanto riguarda l'attaccante, Troy Parro tutta la vita.
1: Ok, terzino sinistro.
9: Chiedemelo. E terzino sinistro, sì. Sinceramente lì ho un po', cioè mi piacerebbe anche Teo Hernandez, ma non difende. Visto i prezzi che sono girati, avrei fatto il tentativo per Ruggeri, però mi sa che è già perso.
1: No, Ruggeri mi sa che non è tanto cosa in questo periodo. Non è tanto poi, cosa. Ma
9: poi se devo dirti un nome, sicuro a te farà rabbrividire così tanto per.
1: No, allora non me lo dire, non me lo dire, Andrea. Tienlo per settembre, non me lo dire.
9: Non te lo dico.
1: No, dai, dimmelo, dai, che se lo dico, mi dicono che non vi faccio dire le cose, dai, dimmelo.
9: Allora, come te lo dico come riserva. E come, però per me come pulizia di calcio e cross mi piace che è un giocatore sottovalutato come Serie A, è Valeri del Parma.
1: Chi? Valeri?
9: Valeri del Parma, sì.
1: Come mi hai detto di peggio.
9: Secondo me è più forte di tutti quelli che abbiamo in squadra.
1: Mi hai detto di peggio, posso dirti. Non lo vorrei, ma mi hai detto di peggio.
9: Mi cancelli i messaggi.
1: No, io quello non lo faccio mai, ragazzi. Cioè, io ho tanti difetti, tanti. Ma se non leggo è perché non li ho visti. Ma non metto il bavaglino a nessuno io. A nessuno. Anzi, sì, leggo sì, anche sì. Quelli dove mi criticano. Andrea, ciao!
9: Ciao e grazie ancora e buona giornata a tutti. Ciao.
1: Ciao Andrea, un abbraccione. Manu, fammi ascoltare qualcosina, dai.
10: Ciao Camillo, quanto mi piace quando entri nel dettaglio e spieghi cosa dovrebbe fare una squadra per arginare le difese chiuse, cosa dovrebbe fare la nostra Juve per migliorare il gioco, cosa dovrebbe fare la nostra Juve per aumentare il tasso di qualità, per verticalizzare. Mi piace quando mi insegni, perché io guardo il calcio ma non l'ho mai giocato, quindi oggi non l'ho visto al lavoro, ma come la partita con l'Inter, io vedere l'Inter tutta piazzata dietro, noi lentissimi che facciamo solo il fraseggio, il possesso palla in orizzontale, e loro come prendevano palla, ma si imbucavano in due passaggi davanti alla nostra porta, e io mi chiedo ma cosa può fare una squadra come la nostra quando trova le difese schierate e non ha spazi?
1: ragazzi, pazienza, la pazienza. Io ho visto, no, una squadra che tanti criticano, che è il Barcellona, che ha dato tanti giocatori alla Spagna, che questa difesa alta, se il fuorigioco rimarrà tale, è una cosa pericolosa ma intelligentissima. E la Spagna con la Porta, perché tutti hanno sicuramente elogiato in generale, no, la difesa, però la Porta era la testa della Spagna, dava i tempi ai ragazzi più giovani, dava i tempi, no, nell'uscita, tranquillizzava, con calma li facciamo uscire, vengono a pressarci, e tu devi avere una pazienza, devi sapere come muovere la palla.

0: di velocizzare a un certo punto quelle cose che vi ho detto. Pronti via, Colomoni, Alajbegović con Seisao, tu tu tu, e andare verso la porta. Però questo richiede tempo. Richiede tempo e noi oggi l'abbiamo fatto, perché con Seisao, invece di andare tutte le volte a saltare l'uomo a toccarla 8 volte, e io sono un fan di Chico, la tocca di prima o con un tocco molto veloce e rapido su Celik che si inserisce, tira in porta, papera, respinta, gol. Questa è la velocità di pensiero di una squadra e noi dobbiamo lavorare su questa cosa. Sono convinto che se riusciremo a fidarci l'uno dell'altro, squadra, allenatore, si potrà fare qualcosa. Se poi alla fine determinati giocatori faranno come sempre i loro interessi, avremo delle difficoltà. Però ora non dobbiamo spaccarci la testa prima di rompercela.
1: Cami,
0: Mano ancora
1: ti
0: vocale.
1: leggo un
0: Sì.
1: messaggio veloce da Twitch dell'amico
0: Ah, da
1: Diego
0: Twitch.
1: che ti chiede: questa cosa potrebbe farti sentire male, però io te la leggo. Cosa ne
0: Oddio.
1: pensi di affiancare Jorginho a Douglas Luiz?
0: Ma Giorginio ancora. direi che insomma, Giorginio, io 3 anni fa l'avrei preso bendato, neanche nel suo prime, neanche nel suo prime. Quando è andato all'Arsenal l'avrei preso bendato. Ora cerchiamo giocatori nuovi. Cerchiamo giocatori nuovi, non per forza quelli del passato, ecco. Aggiorniamoci, dico al nostro amico Diego, aggiorniamoci con nuovi calciatori. Non rimaniamo ai calciatori di vecchie gestioni anni e anni fa. Andiamo su nuovi, perché ce ne sono, due o tre bravi da scovare per cercare di crescere e migliorare. Manu vocale.
2: Ciao Cami, ciao Manuel, sono Pietro della Svizzera, purtroppo mi dispiace che non riuscite a chiamarmi. Niente, io avrei parlato volentieri sulla faccenda di Spalletti, della sua volontà di avere a tutti i costi Colomoani, anche se si sa che se si prende Colomoani a 38 più di 12 di bonus, arriviamo a 50, è il budget. Poi per un altro attaccante fisico come lo vorrebbe Spalletti non si può più fare, specialmente se non esce David. Allora a quel momento, perché? La mia domanda che mi faccio è come mai si insiste su Colomouani, che io spero veramente che lui faccia quei 10-15 gol e poi gli altri fanno poi il resto, perché se Colomouani rimane sotto i 10 gol, secondo me questa volontà di Spalletti gli si rivolterà contro.
0: Ma guarda, quello che voglio dirti io è che in questo momento qua l'ha voluto, l'ha avuto e adesso deve farlo segnare. E Colomoni deve segnare. Non c'è niente da dire, non c'è da trovare alibi, da giustificare, da non giustificare, da dire, fare, girare. Hai voluto Colomoni, ti hanno comprato Colomoni, adesso fai rendere Colomoni. E Colomoni, hai voluto tornare alla Juve, ti sei ridotto lo stipendio, hai fatto l'impossibile per tornare, adesso ci servono le prestazioni. Perché è giusto così, i calciatori si giudicano anche per i gol, non solo, perché io non li giudico solo per i gol, ma, e ve l'ho dimostrato qualche settimana fa con Zegrova con il Chelsea, ma devi giudicarli per la prestazione e l'attaccante anche per i gol. Anche, ma per i gol. E quindi in questo caso dobbiamo cercare, no, di dare delle responsabilità al mister, perché quest'anno il mister avrà molte più responsabilità rispetto allo scorso anno, dove ha avuto degli alibi, però ha sbagliato anche lui, e va detto, e ha uguale Colomoni, responsabilità per tutti, perché insomma arriviamo nello stesso posto, hai chiesto Colomoni, ora devi far segnare Colomoni, Colomoni sei voluto tornare alla Juve, adesso devi segnare. E ragazzi, questa è la Juve, non è che possiamo dare sempre a tutti seconde chance, cioè terze chance, e via dicendo. Oggi se ne mangiati tre. Ecco, l'importante è averlo fatto tirare 3 volte oggi. Se in campionato se ne mangia tre, anche con una vittoria, io lo critico, Guardate, io non faccio figli e figliastri. Ci sono dei giocatori che mi piacciono di più rispetto ad altri, ma se devo criticare, critico. Critico. Quindi, se capiterà, non c'è problema. Ma non abbiamo ancora tempo per un vocale, o salutiamo.
3: Buongiorno Cami, Ma te li ricordi quelli che si disperavano perché il Napoli ci voleva pagare solo 18 milioni di euro, Miretti?

0: tutti. Ma se potessi regalarlo stasera, regalarlo a chiunque, quell'inutile giocatore lì. Ciao Massimo da Rovigo.
1: Ecco, questo secondo me è proprio un ha dato un bel appiccichino a Miretti. Lo critica a prescindere, perché ha fatto anche un buon precampionato, però a volte Miretti così, 18 milioni non sono mai arrivati, 18 milioni di euro per Miretti non sono mai arrivati. Se fossero arrivati 18 milioni di euro sarebbe già stato un giocatore del Napoli anche lo scorso anno. Sono arrivati 10, ecco, 10 li hanno rifiutati giustamente, 18 non sono mai arrivati, ecco, per onore della verità. Manu, grazie di cuore per avermi supportato oggi, grazie a tutti bello. Voi per l'affetto come sempre, è stato bello, siamo a posto così e buona giornata a tutti.
2: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Silvio Longobucco. Silvio Longobucco nasce a Scalea il 5 giugno 1951. Chiamato Silvio in onore di Silvio Piola, è terzino e cresce nella Ternana e con i rossoverdi esordisce in Serie B nel corso della stagione 1969-1970. Arriva alla Juve, sua squadra del cuore da sempre, nel 1971, dopo un'altra stagione a Terni, e scopre del trasferimento mentre si trova in caserma, ad Orvieto, durante la visita per il servizio militare. Lo sente alla radio. Esordisce in A con i bianconeri il 21 maggio 1972, dopo mesi trascorsi da imboscato perché la Ternana non disse alla Juve del suo impiego da militare, temendo che questo facesse saltare il trasferimento. Contro la Fiorentina colleziona la prima delle sue 80 presenze complessive in 4 stagioni a Torino, amichevoli comprese. Al suo primo anno vince il primo scudetto, facendo il bis l'anno seguente e il tris nel 1975. Partecipa anche dal primo minuto alla finale di Coppa dei Campioni del 1973, persa 1-0 contro l'Ajax a Belgrado, con lui sfortunato protagonista, sovrastato in elevazione da Rep in occasione del gol decisivo. Dopo l'esperienza in bianconero per lui, 4 anni al Cagliari, tra Serie A e Serie B, e poi, dopo anni in cui la nostalgia non aveva mai smesso di fargli compagnia, ritorna a casa a Cosenza nella stagione 1982-83, con cui vince la Coppa Anglo-Italiana. Dietro l'addio alla Juve, secondo lui, oltre all'incremento della concorrenza, anche un pugno dato a Gorin in una sfida contro il Milan.
3: Eroi in bianconero.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: 11 giorni di questo mese che stanno passando. Oggi è l'11 agosto, buona giornata, si avvicina anche Ferragosto, si avvicina qualche giorno ancora di relax. Per chi invece ha cominciato solo in queste ore, naturalmente buone vacanze. Noi siamo già tornati, siamo operativi, poco alla volta apriamo le porte, i battenti, le finestre di Radio Bianconera, perché si avvicina anche il campionato. Buona giornata ad Antonio Paolino, buona giornata agli amici della chat di Radio Bianconera, quelli che ci scriveranno al 340-5425-324, a quelli che ci stanno ascoltando un po' qua, un po' là, in macchina, anche in DAB, i privilegiati in questo momento, ancora per un po', saranno coloro i quali abitano in Piemonte. Dal ritiro della Juventus, cosa ci giunge, caro Yves? Così ne approfitto per salutarti, che fa freddino, quindi sarà l'ultima partita, quella di oggi alle ore 12, che noi seguiremo in tournée con colpo di tacco, quindi inviterei anche il nostro Alessandro Santarelli ad abbondare con i giubbotti, perché c'è molta umidità. Chiaramente lui invece sarà comodamente con la sua maglietta bianconera nella sede di Roma. Collegamenti anche con il sottoscritto Pagelle, Marco Sanfelice, sapete un po' ormai il format come funziona. Ci saranno alcune novità di formazione? Affaticamenti vari costringono alla gestione di alcuni giocatori, e soprattutto di quelli rientrati magari dopo, che hanno forzato un po', che hanno giocato non solo l'ultima partita. Avvicendamento in porta poco per volta nel corso di queste due ore, ve lo racconteremo un po' quella che è la formazione, anche se i bravi inviati che ci sono in questo momento non sono tantissimi. Diciamo che anche noi abbiamo fatto una scelta molto onesta, no? Quella di raccontarvela da qui, anche perché il mordi e fuggi a noi di Radio Bianconera non ci piace troppo. Attenzione, perché salgono le quotazioni di Suzuki, perché lo acquista il Paris Saint-Germain, ma per darlo in prestito la Juve deve convincere il Paris Saint-Germain, che sembra forse convinto per un anno. Operazione che ritenete opportuna? Ma io ho delle mie perplessità. Ma al di là di questo, Suzuki ha l'esperienza, è un portiere migliore di Di Gregorio? Sulla carta qualcosina di più sì, per quello che non ci hanno fatto vedere o non abbiamo visto della scorsa stagione di Suzuki. Io quando l'ho visto in campo, onestamente, non posso giudicarlo solo per quello, dico che un portiere come tanti altri, che ha 23 anni, però non arriverebbe a titolo definitivo alla Juventus. Perché devo valorizzarlo un anno? Perché non riesco ad arrivare a qualcun altro? Ma mi serviva un portiere più esperto. Mi sembra che stiamo inseguendo un po' quello che capita, cioè apro un armadio e prendo il primo maglione che mi capita, poi mi dicono che costa troppo, allora richiudo, vado nello scaffale più lontano del supermercato e cerco qualcosa di simile. Mi sembra un po' così, però capisco anche le difficoltà per chi è arrivato quest'anno, che ha dato subito un impatto, ha mostrato subito un impatto e ha inciso con un mercato di opportunità, spendendo un po' troppo per Colomuani, me lo permettete o no, ditemi anche la vostra, ma adesso è giunto il momento di riprendere tutti i temi, perché se noi siamo un po' una nave in mezzo al mare, non che la nazionale stia meglio, perché incominciano a storcere il naso nei confronti di Malagò, il bravissimo Malagò, come tanti sapienti, saggi della comunicazione ci hanno detto, arriva al meglio. A me sembra che abbia cominciato peggio di Matarrese, di Gravina e via dicendo. Cioè, per imporre la propria posizione, per mostrare la propria forza, il proprio potere, mi sembra che ne stia combinando una peggio dell'altra. Poi noi ci accontenteremo, tra virgolette, di un Mancini che ci farà vedere la migliore Italia, che scoverà i migliori giocatori, che si preoccuperà di lanciare i giovani, per dire che rilancia anche il settore giovanile. ma diciamo che la partenza non è delle migliori neanche per la nostra nazionale, cioè per come è stata programmata, studiata e portata a termine, quantomeno in linea teorica. Calciomercato: Roma si avanza per Rodrigo Mora del Porto, contatti continui con il club portoghese, interesse anche da parte di giallorossi per Luis Enrique dell'Inter. Per l'esterno sono richiesti 30 milioni. Nuovi contatti con il Torino per Cacciamani, sempre la Roma. Molina è arrivato nella capitale. Nelle prossime ore visite e firme per l'esterno. Interesse concreto per Mulligan da parte del Genoa. Sassuolo è fatta per l'arrivo di Dominguez dal Bologna, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Si conta di chiudere per Obrador, parliamo del terzino spagnolo di proprietà del Benfica, finirà al Sassuolo. È in uscita dall'Inga, dal Bologna, richieste dalla Bundesliga. Ufficiale l'arrivo di Carlos Cagliari, arriva dal Nizza in prestito. Anche dal Cagliari ufficiale l'arrivo di Aurelio, l'esterno ha firmato fino al 2029. Lesione di alto grado per Marianucci. Parliamo del centrale difensivo del Napoli. Questo e altro e tante altre notizie le ho riprese al volo ringraziando lo score di Sky. Spalletti: Di Gregorio ha fatto buone cose. Attenzione, le dichiarazioni apprezzi tu, dall'altra parte vedo, hai fatto un gestaccio, non ti permettere di trattare così il mio allenatore, il nostro allenatore, con quella supponenza. Cosa volevi dire con quella mano allargata a 314 gradi, caro il mio
1: Ivo? No, non volevo dire nulla. Innanzitutto buongiorno a tutti.
0: Intanto buongiorno, io ho 10 minuti che parlo, lei è appena arrivato adesso.
1: No, volevo dire il mister fa bene.
0: Ma come fa bene?
1: Fa bene a proteggere i suoi giocatori in primis, poi quello che succede dietro noi non lo sappiamo.
0: Sì, infatti l'ha tolto dalla formazione titolare stasera, oggi a mezzogiorno non gioca, però si può dire anche così, ma me lo dovreste dire voi. Diciamo che non è un momento positivo per il portiere, che ha già capito, anche perché gli ho parlato, come ho fatto con i miei figli, che non sarà il titolare in questa stagione. Poi potrà rimanere perché è un buon portiere, ma ha peccato un po' di ingenuità, non solo nell'ultima partita. Ecco, io avrei detto una cosa del genere. Voi che cosa avreste detto, amici carissimi radioascoltatori Radio Bianconera? 340 5425 324. Vedo già che vi ho stuzzicati. Ivo mi dice sempre: ma non stuzzicarmeli subito alle 9 del mattino, che poi devo schiacciare più tasti, ascoltare i vocali e farteli ascoltare. Allora, prima di ascoltarli, naturalmente questo è Buongiorno RBN, ricordo per tutta la settimana in mia compagnia dalle 9 alle 11, oggi a seguire solo un'ora con Giulia Borletto qui dagli studi di Torino, poi linea a Roma per l'ultima amichevole australiana, Perth contro il Palermo, inedita sfida estiva col Palermo, non ne ricordo altre, ricordo ahimè la sfida di campionato, l'ultima prima del 2006, della chiusura del campionato del 2006, poi il ritorno in Serie A, poi delle belle sfide comunque, mi ricordo Barzagli in quella formazione, mi ricordo Mauri, mi ricordo Miccoli, mi ricordo tante sfide col Palermo. Se ne ricordate qualcuna in particolare anche voi, o se siete di Palermo, fatecelo sapere. Buona giornata a tutti, però questa è il prologo della rassegna stramba, diciamo così, che lasciamo naturalmente come titolarità a Claudio Zuliani, che rientrerà la prossima settimana, quindi poi non mancherà l'appello e all'appuntamento quotidiano con voi, descrivendovi come solo sa fare lui tutte le situazioni articolate, strane, particolari, quelle che fanno sorriso. Quando arrivo poi a metà mattinata per condurre il mio programma, spesso con Paolo Rossi, che avete ritrovato ieri, che ritroverete venerdì naturalmente. Ebbene, mi sento delle risate dal parcheggio qua sotto la radio da parte di Yves, perché proprio ride spassionatamente di fronte a quelle riflessioni, un po' di dietrologia, un po' di juventinità, ai massimi livelli del nostro Claudio Zuliani, che salutiamo in questi ultimi giorni di vacanza, che sono sempre i peggiori. Prego,
1: scusi,
0: prego.
1: Direttore,
0: faccia pure.
1: Dire, per lunedì 17 Claudio mi ha già chiamato,
0: sì,
1: hanno già programmato un intro apposta.
0: Ci puoi anticipare qualcosa? Perché ce l'ha partita con la Nigella. No, niente. E allora dovete assolutamente aspettare lunedì 17, tra l'altro sarà la giornata ultima che andrà a chiudere il ciclo delle amichevoli pre-campionato, perché poi in quella settimana ci prepareremo, speriamo, al gran completo, con un nuovo abito, con un nuovo portiere, con un nuovo difensore, con un nuovo attaccante, con un nuovo, non dimentichiamoci, centrocampista, perché l'ho scritto su tutto Juve. Da lì parte il movimento, il movimento di tutte le giocate. Si può fare anche così come siamo, si può andare avanti anche così, ma magari è un po' più difficoltoso. Quindi, come vedete, vi ho riassunto schematicamente le tante cose che ci sono ancora da fare dopo averne risolta qualcuno di caso intrecciato e complicato lasciato dalla passata gestione. Va bene, aspettando la prossima settimana questa curiosità di cui ci ha parlato il nostro Yves, aprirei con le pagine online di Tutto Sport, Colo Nuovo e Juve Moani, negli occhi Henry e Ronaldo, ora gol per Spalletti e per Zidane e grazie Deschamps. Questo è l'home page di Tutto Sport. Saltiamo sulla Gazzetta dello Sport, poi apriremo poco per volta tutti gli articoli giornale per giornale. In primo piano scatto Inter, si stringe per Spence, accordo vicino col Tottenham, e se Luis Enrique va alla Roma, questo è il tema mercato a tinte giallorosse. Ora si fa il Milan, da Ignazio alle uscite, Cardinale vede Amorim per accelerare. Douglas Luiz, Juve, resta alla Juventus. Ecco come il brasiliano ha convinto Spalletti. Convinto è un verbo estremo. Convinto è un è estremo. Le caratteristiche, i piedi ce l'ha. Hanno individuato e condiviso con la società di puntare su Douglas Luiz. Di tempo ce n'è, avendo anche l'Europa League, quindi valorizzando qualcosa. Si è fatta una scelta ben precisa. Attenzione, che era quella scelta che si voleva fare quando invece è stato mandato poi via, costretto dai pesanti giudizi, dal rendimento e dai pesanti giudizi attorno a Douglas Luiz. Quindi diamo per scontato Douglas Luiz al centro del campo? Allora vuol dire che forse non ci muoviamo più su qualche altra pedina. Ma attenzione, attenzione, attenzione, leggiamo ancora il Corriere dello Sport, che apre con Mora dice sì, Gasperini non sta più nella pelle. Intesa con il calciatore, rilancio da 35 milioni, l'ultima offerta ha avvicinato le parti. Anche l'agente Mendes spinge. Vediamo tema bianconero, no, ancora tema Inter, Luis Enrique resta ancora in orbita Roma, la Roma fa sul serio, ecco la situazione. Molina intanto è arrivato a Roma, 200 tifosi a Ciampino, poi si parla di Napoli con alcune operazioni alla portata. Le verità di Maldini, Spalletti e la Juve sotto il diluvio, l'allenamento aperto prima dell'amichevole con il Palermo. Spalletti contro il Palermo, gioca Perin, Di Gregorio, sfortunato, e ci si ferma qui, quindi ci si concentra un po' sulla partita di oggi, ora di pranzo, ore 12, italiane. Quello che vi volevo dire invece, quando siamo arrivati alle 9:20 e arrivano man mano dei vocali, e prometto che li faccio ascoltare, li scarico man mano in ogni blocco, è che spostandoci sulle colonne di Tutto Juve, dove in primo piano ci sono diversi temi, con Sensao, lo spirito che deve, tanto mi è partito, lo spirito che deve avere la Juventus, non arrendersi mai, Il problema è sempre lì, manca un vero regista e il centrocampo. L'approfondimento di Massimo Pavan, che nelle prossime settimane torneremo a sentire nel corso di Cose di Calcio. SOS Spalletti, la Juve come Ulisse, 10 anni per tornare. Vediamo un po' se termina come immagino l'editoriale di ieri, l'approfondimento di ieri di per tornare a casa, pensavo per tornare a vincere. Il che, qualche riflessione, mi ha aiutato ad arrivare a parlare di quanto ho proposto oggi proprio su Tutto Juve. Spalletti chiede di più da una parte e Paolino dall'altra. Quanto manca questa Juve per essere già da scudetto? Non è una domanda, ma dentro questa affermazione quanto e cosa manca? Cioè quanto manca non è cosa manca. Quanto manca, facendo poi anche degli esempi, porto e sintetizzo il ragionamento che ad oggi la Juve non è da scudetto. Ad oggi la Juve che abbiamo visto con l'Inter ha 12 punti di distacco e non tutti dipendono dall'arbitraggio, perché so già che qualcuno mi scriverà adesso 12 meno 3 meno l'andata diviso 2, le squadre più forti se ti danno 10 punti poi vanno col pilota automatico. In questo momento abbiamo visto che giochicchiando loro, impegnandoci noi, avevano sempre un uomo libero in mezzo al campo. Ce l'ha spiegato Spalletti e mi fa piacere che lì sia molto più onesto di quanto diplomaticamente deve essere nel difendere. Ci ho provato anch'io a difendere Di Gregorio. Ho provato anch'io a ragionare, a calarmi nei panni di Di Gregorio, no? Super attivo, gli davano il pallone, lo hanno fatto giocare un tempo sì, un tempo no, poi adesso una partita sì, una partita no, ma poi ha sbagliato. Fai un giro del Monopoli e torni in galera, perché coi piedi, ma devi un po' imparare, i difensori devono imparare un po' a impostare e via dicendo. È stato protetto per tentare di tenere nascosto il problema e conservarlo, darlo in prestito, tutelarlo, darlo a qualche squadra come contropartita o magari addirittura considerarlo il vice del portiere che non stiamo prendendo però. Siamo partiti da... cioè c'è stata una girandola di nomi e poi... magari bastava andare subito dal Parma e chiedere Suzuki, se ci credevamo da subito. Mi sembra che stiamo inseguendo quello che capita, quello che conviene, di giorno in giorno, un po' come faccio io la spesa di settimana in settimana. Quanto manca questa Juve per essere già da scudetto? Se volete, a lato dei primi piani di Tutto Juve, c'è questa mia riflessione che porta a fare questo tipo di ragionamento. Il precampionato della nuova Juventus che si sta provando a far nascere ricalca all'incirca l'andatura dell'ultima stagione. Non so se siete d'accordo. A me sembra di vedere un po' di più, un po' di meno, in base alla partita, in queste amichevoli. Non mi sono illuso mai, ok? Il gol di Conceição che riapre la partita con l'Inter allo scadere, demerito del portiere come demerito del nostro, ok? Ma senza quei due portieri lì le situazioni di favorevoli sono state sicuramente più favorevoli all'Inter in questo momento, e non sono interista, lo sapete benissimo, tanti difetti, ma non proprio questo. Stesse ambizioni, quasi la stessa squadra, bene o male, anche perché Colomani io non ho mai capito se è andato via, se è rimasto, cioè l'abbiamo inseguito per strapagarlo e vabbè, forse non c'era niente di meglio. Hai risparmiato rispetto a Vlahovic, che ho sponsorizzato forse anche fin troppo, ma era una questione di convenienza. Bastava andare, poi certo se voleva, non mi risultava quello, 25 milioni di commissioni, ti dico anche subito no, arrivederci e grazie, non tengo il citofono acceso, non so se ho reso l'idea. anche qualche spigolatura da smussare, ma anche la medesima paura di non riuscire a superare quei limiti che ne hanno scolorito poco per volta l'obiettivo principale dell'anno scorso. Cioè, mi sembra voglio fare e poi incominciamo di nuovo a fare i vigili in campo. Mancano diversi giocatori, non siamo nelle migliori condizioni, ma affrontiamo squadre come noi, più forti di noi, meno forti di noi, nella stessa situazione. Mancano giocatori, non sono nella condizione migliore e via dicendo. Spalletti mastica leggermente amaro. Lo vedete, cioè non è la soddisfazione di quello se la devono vedere con noi quest'anno. Al momento non è così. Tante riflessioni, bisogna pensare anche a cedere Di Gregorio, Gatti, Cabala, Arthur, passare all'incasso pesante per Nico Gonzalez e David, questo sempre nell'editoriale, le grandi firme di tutto Juve. E poi attenzione a quello che dico alla fine. Lukumi del Bologna sembra ad un passo da realizzare il suo sogno di venire alla Juventus. Non ci si mette d'accordo ancora sulle contropartite. Non ho capito tra Cabala e Conminers cosa vogliono realmente gli emiliani e cosa vogliamo realmente dare noi e a quale prezzo, mettendo quale prezzo come etichetta. Ma attenzione, attenzione. Nella lista di collocamento rimangono almeno i nomi di altri due giocatori, un attaccante più simile a Pellegrino, forse Sorlot, nell'operazione Atletico Madrid, che ad altri, e di un centrocampista che però nessuno lo dice, resta il vero tassello capace di far svoltare il gioco di squadra. E se alla fine fosse semplicemente, perché so già che qualcuno sussulterà dalla spiaggia, e se questo alla fine fosse Frattesi dell'Inter, a me una situazione che si è venuta a creare è l'anticiclone, il ciclone proveniente da sud che sta tagliando la penisola, mi fa... Buongiorno a tutti, abbiamo preso Lukumi? Allora, sembriamo molto vicini, stiamo bussando, ma sta facendo forse la doccia o sta preparando le valigie. Sta di fatto che sembra quello il regalo da mettere a disposizione a Spalletti al momento del ritorno, immediatamente dopo il nome del portiere. Altrimenti capiremo davvero che siamo in grossa difficoltà per andare a contrattare prestiti o qualcos'altro. Va bene, mentre aspettiamo il GR sportivo che riassumerà un po' le operazioni di mercato anche delle altre squadre di Serie A, questa è la riflessione che facevo e che ho fatto arrivando al domandone. Quindi, prima di passare ai quotidiani, domandone. La domanda lecita da farsi è la seguente: la Juve così com'è è già competitiva? Mi date la vostra risposta, perché io ho detto assolutamente no. Così com'è, ad oggi. E la partita con l'Inter aperta ne è la chiara dimostrazione, e non solo per le papere di Di Gregorio. Ma con l'aggiunta di qualche altro giocatore di alto profilo? Beh, se ne potrebbe riparlare, ma fatemi capire prima chi sono i nomi e chi eventualmente aggiungeremo. Questa è la mia risposta, le vostre le aspetto al 340-54-25-324. È tempo di ascoltare i vostri vocali, ascoltiamoli e poi pausa e riprenderemo con le prime pagine dei quotidiani sportivi.
2: Buongiorno direttore, Massimiliano da Roma. Ciao. Allora, noi per adesso abbiamo fatto un mercato dove ci siamo concentrati maggiormente solo sull'attacco. Non tanto con Colomwani, perché l'attaccante serviva con il pane, giustamente, non essendoci anche più Vlahovic, vabbè. Però i 30 milioni che è speso anche per Ibrahimovic, potevamo risparmiarceli, nel senso, serviva come il pane, anzi serve come il pane un portiere. A 10 giorni dall'inizio del campionato siamo ancora messi in questo stato e rischiamo di andare a giocare la prima di campionato a Frosinone con Di Gregorio titolare. Allora, siccome su quella zona di campo siamo abbastanza coperti, perché abbiamo Yıldız, abbiamo Boga, Conceição, Zegrova, mettiamoci anche Nico Gonzalez. E quindi secondo me, cioè, alla Ibegovic potevamo anche aspettare di prenderlo e concentrarsi soprattutto sul portiere. Quindi non lo so, sinceramente sono un po' un preoccupato mercato. Perché a iniziare il campionato ancora con Di Gregorio, ogni giorno qua leggo Suzuki mo si chiude, se non c'è Suzuki c'è Vicario, cioè c'è tanta confusione e nient'altro.
0: Mi sa che tu hai più che delle buone ragioni per esprimerti in questi termini. Ti ringrazio intanto anche per la linearità del tuo pensiero. Rettifico solo un passaggio. D'accordo sulla riflessione. Io ho messo invece un po' più l'accento sul costo del cartellino di Colomani. Cioè io penso che con 50 milioni noi saremmo potuti arrivare a qualche profilo più simile, più verosimile a quello che realmente manca alla Juventus. No? La fisionomia del Lukaku da centroattacco. Quello che stai ancora cercando, perché non ti basta Colomani, ma non solo per una questione numerica. Quindi 50 milioni ce l'avessi preso a 38, a 41, cioè qui tra prestiti una cosa e un'altra l'abbiamo strapagato sto giocatore. Abbiamo strapagato, onestamente, non mi sembra, anche per il momento che viviamo dal punto di vista economico. Però era la situazione più facile da raggiungere. Su quanto dici di Alabegovic, è stata la pura opportunità di prospettiva. Pjanic ti invita a prendere, ti porta su un piatto d'argento al profilo di un giocatore che altrimenti non riesci a prendere perché c'erano prima di noi altre squadre straniere. Ci sarà un rapporto diretto di interesse anche di Pjanic. Carnevali fiuta l'operazione, Massara fiuta l'operazione, ci si guarda negli occhi e dici come facciamo a rinunciare? Perché un giocatore così, bene o male, ci può servire, ci serve, no? È come quando hai preso Yıldız a zero, l'hai preso a zero, qui dovevi mettere dei soldi, dovevi decidere, ma intanto Colomani era già quasi preso praticamente, ci hai lavorato una vita. Questo giocatore sarebbe stata una sciagura non prenderlo, anche solo per il profilo e per come è. Ci possiamo disegnare attorno anche qualche altra Juventus, senza dimenticare che portato il giocatore Alibegovic alla Juventus, puoi pensare anche di fare un certo tipo di mercato oggi, domani, dopodomani, fra una stagione, fra due, tanto per essere chiari. Intanto fai crescere un prospetto sicuramente di livello all'interno del tuo gruppo. Abbiamo ancora tempo per ascoltare un vocale o andiamo in pausa? Ascoltiamo un vocale. Mi dà l'ok.
3: Buongiorno direttore, sono Michele da Mantova.
0: Ciao.
3: Ti volevo sottoporre due temi. Il primo tema è quello.
0: Intanto piacere.
3: Dire, ma perché la Juve secondo te potrebbe prendersi Luca da Napoli che
0: non piace a Spalletti?
3: Avendo difficoltà ad essere accettato ed è un po' rifiutato, potrebbe essere un affare. E la seconda cosa non me la ricordo. Va
0: bene. Beh, sei stato sincero, spesso capita anche al sottoscritto raccontando e sventolando tantissime parole. Su Luca sono abbastanza sicuro che mi abbiano detto la verità. È un profilo per cui Spalletti non impazzisce, ma la stazza, le caratteristiche potrebbero avvicinarsi, ma non è, cioè, Luca anche no, sai, lo immagino che mentre glielo propongono ondeggi. Sulla seconda domanda che non ti ricordi, mi sono ricordato io che non te la ricordavi e quindi vado avanti. Cosa facciamo, Yves? Vocali? Allora andiamo ancora avanti con i vocali.
4: Carissimo direttore, buongiorno, sono Fefe da Fiuggi,
0: carissimo.
4: Un vecchio tifoso juventino, ottantenne.
0: Un saggio.
4: Ne ho viste di belle e di crude, di cotte e di crude, di
0: però,
4: belle e di brutte.
0: Belle e crude sono belle.
4: Allora, dico che secondo me il calcio è troppo cambiato.
0: Vero.
4: E le società non contano più niente. Una volta la mia Juve metteva fuori squadra Omar, il grande Omar, il mio mito, sapeva mettere fuori squadra Tacconi, Bonucci. Oggi questa Juve non riesce più a, non lo so se dipende dalla società o dipende dal calcio che è cambiato. Comunque forza Juve sempre, fino alla fine.
0: Assolutamente. Nel tuo messaggio c'era tutto il calore di un grande tifoso giovincello, devi farne ancora di strada prima di aggiungerci altre cose. Va bene, sono cambiati i giocatori. Io vedo già rispetto a un ventennio fa, una vita, vivevo dentro la Juventus, ho conosciuto una Juventus, che ve lo dico a fa? Camoranesi, Nedved, Buffon, Cannavaro, tutta quella generazione, Del Piero, di tutto di più, Tacchinardi che finiva, che stava finendo, la Serie B, sono stati anni incredibili, no? Il ritorno in Serie A, cioè vivendoli da dentro. Avevano caratteristico Thuram, cioè prima anche solo da tifoso, da cronista, cioè tutta quella gente lì. È cambiato l'attaccamento alla maglia, alla squadra, ai propri interessi, si lascia correre troppo, si sono depenalizzati alcune situazioni, no? Cioè, si accetta un po' tutto, si fa parlare ed entrare troppo i procuratori e quindi questo cambia un po' anche lo spirito complessivo, cambiano gli uomini al comando della società e quindi cambiano le generazioni, ma non è, si stava meglio prima. Il calcio era più sentito anche da parte nostra, da parte dei calciatori. Non arrivavano prima gli schemi e i procuratori, arrivavano prima i giocatori e anche assieme, a volte anche prima, gli uomini. Allora, qualcuno propone, qualcuno si propone nella prossima vita di diventare un Pinsoglio o un Rugani, tanto per restare, alza la mano anche Yves. Per restare lì e giocare nella Juventus e guadagnare anche uno stipendio. Ma perché volete vendere Gatti? Beh, io l'ho citato perché mi sembra che sia in uscita. Mi sembra di aver visto spesso il suo volto, non quando gioca, dove ci mette tutto, ma quando va via, che non ha giocato. E, che forse il feeling con l'allenatore non è dei migliori, ma dei migliori non vuol dire che ci sono stati contrasti, ha delle caratteristiche che non primeggiano per risultare per essere iscritto nella lista dei preferiti da parte dell'allenatore. Abbiamo tenuto Rugani, aveva 16 anni, adesso avevo 16 anni e adesso ne ho 39. Perché non può stare come riserva? Grazie. Mi sembra che forse è stato anche troppo Rugani. Dai, questo me lo permetti. La grazia ricevuta non so da parte di chi, ma è stato un serio professionista. È andato di qua e di là, andava sempre in prestito e tornava. Diciamo che ha fatto anche meno sforzi rispetto a Pinsoglio, probabilmente. Non lo so, ma ripeto, non mi sembrano profili che possano garantire ancora un passaggio da protagonisti nella nostra Juventus. Uno sguardo veloce me lo fai dare ai tre quotidiani e alle prime pagine prima di svoltare, perché stiamo aspettando l'aggiornamento del nostro GR sportivo, e pazienza. Lo ascolteremo più tardi. Allora, apriamo con Tutto Sport. Ce l'abbiamo lì pronto, lo carichiamo, lo facciamo, lo mostriamo. C'è il pollice alto di Colomani che dice tutto. Palermo Juventus intanto ore 12. Colomani dice tutto. Juve, ti pensavo da un anno, neanche le nostre fidanzate. Chi è che le vostre fidanzate, eh? Alla vostra fidanzata, sì, sì. L'unica fidanzata, della vita, quella che avete sposato. Gli avete mai detto ti pensavo da un anno mentre non ti vedevo? L'attaccante francese ammette la stagione difficile al Tottenham. Ero distratto dalla voglia di ritornare qui. Speriamo bene. Quest'estate ho capito che finalmente ce l'avremmo fatta. Non ho mai visto una trattativa così lunga, eh? Questi amori che vanno, che vengono, non giocando la Juventus, giocando fuori, non esprimendo il miglior gioco, forse emotivamente era molto coinvolto da questa, è stato molto coinvolto dall'esperienza della Juventus. La Juve speciale, sono pronto a tutto per Spalletti, si può chiudere per Suzuki, aggiunge Tutto Sport, e Lukumi resta una possibilità. La punta a fine mercato, Sorloth resiste, per Mateta è dura. Poi si parla anche di Roma, il colpo è Mora. Maignan e Rabiot, vacanze allungate. Milan caos, mentre la Pinatina, Lautaro, Stones e Thuram sgobbano, i rossoneri posticipano il rientro. È iniziata la manovra di mamma Rabiot. Guardate se non sono simili le cose. Guardate. Quindi se devo fare delle valutazioni, se va via papà Allegri e devo andare via anch'io, se no voglio dei soldi in più, mi sembrano i capricci che facevo io, ma da molto piccolo, e che finivano con lo schiaffetto altamente educativo, e glielo riconosco, della mia santa mamma, santa mamma ancora adesso, che saluto e che vedrò oggi, mi guarderò la partita insieme a lei, lo schiaffetto educativo. Non c'è pedagogista che possa illuminarmi con qualche altra teoria che ogni tanto non possa servire, se no diventi vizioso. Colomani, l'attaccante francese, ha concluso l'odissea di mercato con il ritorno, fortemente voluto a Torino quest'estate. Ho capito che finalmente ce l'avremo fatta. Sono molto, molto, molto, molto felice. La Juve ha speso però molto, molto, molto, forse anche troppo. 50 milioni... Un giocatore e me, un punto e mezzo, un giocatore e mezzo l'avrei preso, e forse l'attaccante ce l'avrei. Però è una mia idea. Voglio bene a Colomani perché è entrato nella famiglia bianconera e dimostra con queste parole il suo attaccamento, ma a volte, come abbandono Vlahovic, posso abbandonare anche la pista Colomani. Avrei potuto. La stagione difficile al Tottenham nella carriera di un giocatore può capitare, ma ammetto che ero distratto dalla voglia di ritornare qui. Speriamo che le distrazioni siano finite. Ma prima pagina del Tutto Sport, alla prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, ricordiamolo, martedì 11 agosto, eccola, taglio alto per l'Italia a peso d'oro, europei di atletica, oggi l'impegno nei 100 metri. Poi, sempre su Gazzetta dello Sport, Inter e Spence, accordo vicino per l'esterno inglese, Milano a rischio, allarme stadio, può restare senza Euro 2032, pensate, tutte le garanzie saltano in un istante. Meno VAR, Rosetti avvisa, questo è calcio, non PlayStation. Ma no, ci siamo arrivati alla conclusione e abbiamo capito che non è interrompendo troppe volte o vivisezionando qualche azione con la tecnologia iper invasiva che avviciniamo o che mettiamo in luce il meglio del calcio. Poi, taglio basso, Juve ultimatum Lukumi, subito o gratis nel 2027. Quindi possiamo fare a meno di Lukumi. Cioè, davvero, a parte noi giornalisti, ma mi sembra che di fronte alle difficoltà noi diciamo: mi serve Lucumì, siamo vicini a Lucumì, non aspettiamo che scada la clausola, l'opzione prestabilita, quella che era scaduta con 25-28 milioni, ok? Contrattiamo col Bologna, mettiamoci dentro una contropartita e poi alla fine, ma aspettiamo tra un anno. Può essere il Bologna ad aver agito così, può essere la Juventus che non ha affondato il colpo, la verità resta in mezzo. Napoli, emergenza, difesa, fantasia per Gasperini, arriva Mora, talento portoghese, è sbarcato l'argentino Molina, ex Udinese, lo ricorderete. Lasciamo Gazzetta che poi riprenderemo, chiudiamo quindi questo primo lungo, anzi no, possiamo andare avanti a questo punto fino all'ora esatta, caro Yves che mi dà l'ok. Corriere dello Sport, si torna a parlare taglio alto di Vlahovic, eccolo lì, Vlahovic da italiano, lo avevamo accennato ieri, Dusan riparte dalla Turchia, c'è l'accordo con il Beşiktaş, decisivo il blitz in Serbia del DS Graf, 48 ore di vertice per la fumata bianca, fra oggi e domani la firma, contratto di 3 anni a 8 milioni, più bonus all'anno, più altri 20 subito, e se vuoi 20 e il Beşiktaş te li dà, ha vinto lui, perché non gliel'ha andati il primo giugno, gliel'ha andati oggi, ci inchiniamo, ciao Dusan, speriamo di non incontrarti, ritroverà il tecnico con cui aveva segnato 20 gol a Firenze, vedete poi come sono gli intrecci di mercato, fanno giri strani come gli amori e poi il tuo primo allenatore, anche se il primo era stato, sì il primo no, non è stato il primo è stato Prandelli, se ricordo bene. 20 gol a Firenze, vediamo se in quel campionato, ma lui interessava i soldi. A quel punto, al di là dei soldi, trovare una soluzione per non rimanere col cerino in mano. Quindi, bye bye Vlahovic, che finisce al Beşiktaş. L'Inter ripensa Spence, Diaby non si sblocca, riprende quota l'esterno inglese. Dan rilancia, la Roma ha in pugno il baby attaccante che è pronto a firmare per 5 stagioni, Roma a Mora, al Porto 35 milioni e il 40% della rivendita. Suzuki e la Juve all'ultima curva, c'è una linea da non varcare, tavolo a 3 con Parma e PSG, Vicario in attesa, manovre su Zigze e che sì, alle 12 il test con il Palermo, taglio basso a destra, Napoli allarme per Allegri, difesa con gli uomini contati e poi europei, l'esordio in Coppa Italia per la Viola, venerdì il Benevento, largo a Mastantuono, Paratici vuole Elmas, il Milan cerca Eloedi, marocchino 24 anni, costa 15 milioni. E con questo abbiamo raccontato le prime pagine dei quotidiani sportivi. Andiamo ad ascoltare qualche vocale e poi ci avviciniamo, sono le 9.50 alle 10 per il primo blocco.
5: Non capisco veramente cosa possa centrare Frattesi in un centrocampo a due quando hai già problemi a collocare McKennie. Perché McKennie toglierebbe spazio a Dalai Begovic, a Ildiz, a Consensao, ma non può fare di certo il centrale nel centrocampo a due. O il signor Spalletti cambia modulo e finalmente gioca con un centrocampo a tre con tutti i giocatori che abbiamo.
0: Con altri giocatori cambia modulo.
5: Oppure c'è un problema con Frattesi.
0: L'hai detto tu. Non puoi avere solo un abito. Con due competizioni che giochi il giovedì e la domenica e quindi diversi giocatori li dovrai cancellare o in una o nell'altra partita li dovrai cancellare o giochi questa o giochi quella, c'è un infortunato, non giochi comunque e devo inventarmi qualcos'altro, sei costretto a inventarti due modi, a cambiare abito, atteggiamento. Poi ripeto, suggestivo il nome di Frattesi, ma segui un po' le manovre che ci sono attorno a Frattesi e probabilmente è un nome che non viene proprio depennato da subito. McKennie non sono sicuro che tolga il posto a tutte quelle persone che hai detto, in questo momento senza l'altro attaccante che non riesco a intravedere. Pellegrino, Sorloth, quelli tolgono il posto, ma attenzione, siamo sicuri che Thuram barra Consensao restino assolutamente alla Juventus? La Juve adesso ha l'obbligo di incassare tanto, cedere numericamente tanti giocatori. Ha speso 100 milioni, meno male, spalmati, quello che volete, tutto quello che è. Ma adesso devi incassare, togli degli stipendi, cioè devi risparmiare, togli degli stipendi, devi incassare qualcosa dai prestiti, mirete, prestiti, cessioni, non cessioni, Arthur, rescissioni, cioè non è facile decifrare quello che riuscirà a fare la società. Vedremo se sarà brava in base a quello che farà. Ma dall'altra parte c'ha i Volponi. Il sistema calcio non ti fa muovere come vuoi. Come lì lo bloccavano perché faceva il forte, faceva il duro, dicendo che non comprava in Italia. Ma adesso ti restituiscono i favori, o ti sfavoriscono con i controfavori. E allora dico, dovrai anche accettare di navigare un po' come stai facendo. Devi cambiare il centrocampo. Io spererei sempre nel vero play in mezzo ad altri due, e quei due possono diventare da una parte Locatelli e dall'altra McKennie, con i suoi inserimenti, con i loro inserimenti, uno più basso e uno più alto. Cioè fai il gioco della corda e ti sposti in base a come stai giocando, a come riesci a sfondare la resistenza avversaria. Quindi Frattesi ci può stare, ma non perché sia l'uomo essenziale. Anche lì è un'opportunità, come è stata Colomani, come è stata per età alla Begovic, come è stato Celik, e hai una squadra diversa, più esperta, più affine a quello che crede il nostro allenatore. 9:53, abbiamo dei vocali ancora? Andiamoli ad ascoltare, perché sono molto interessanti i vostri interventi.
6: Buongiorno, direttore Alfredo da Torino. Io credo che le esigenze della Juve ad inizio mercato erano tutt'altro, e cioè prendere un portiere forte, prendere un centrocampista forte.
0: Io sarei partito
6: e
0: dal
6: prendere un attaccante che potesse forte alternarsi con Kolomoani. L'acquisto del serbo di Rebegovic, che non riesco neanche a dire, secondo me è un buonissimo acquisto
0: di prospettiva,
6: ma che quest'anno alla Juve non serviva. Abbiamo
0: o lo prendi quest'anno o non lo prendi più,
6: per un grande prospetto, ma in realtà le nostre esigenze erano da altre parti.
0: Sono d'accordo con te, e ci sono quindi due spiegazioni: cogliere l'opportunità o adesso o mai più. E il prospetto era come, magari ci vedono il Messi, ci vedono, no, le potenzialità per avere qualcosa che puoi tenere, rivendere, provare e intanto possedere. L'altra possibilità, per come l'ho visto giocare, è ipotizzare un giorno la cessione di Yıldız. Tu hai già l'uomo in casa. Non ci sono altre spiegazioni. Lo state capendo anche voi. Bravi, complimenti. Non che questa sia la verità, manca sicuramente un terzo dato, magari me lo aggiungete voi con il prossimo vocale. Ma la situazione è questa. Quest'anno non ti serviva quel giocatore. È comparso, nessuno di noi l'aveva citato. E attenzione, Spalletti non se ne vanta di questo acquisto. Dice, molto bravo, perché lo vede, non bara nel dirlo. Lo ha cercato, voluto, preso, perché lo seguiva già da tempo Massara. Conoscendo Spalletti un pochettino, nella mimica, nelle parole, nell'ondeggiamento, giocatore di prospettiva, come dici tu, avete investito dei soldi, ma a me mancano altri giocatori. Quindi ti dà ragione e ti do ragione. La società l'ha preso e non l'ha preso per metterlo nel frigorifero, per provarlo, per utilizzarlo, perché hai due competizioni, perché non puoi fallire dall'una o dall'altra parte. O il percorso più lungo, o il percorso più corto, e quindi hai delle alternative. O forse, prendendolo, quei soldi li vai a recuperare. Secondo me, ma posso sbagliarmi, cedendo Thuram barra quest'anno barra Consensao. E o. Perché hai troppa gente di quel tipo lì sulle corsie, troppi offensivi, alla Begovic, alla Ildiz, alla Consensao, alla Zegrova, che presumo andrà via, perché se non va via neanche Zegrova, perché ci crediamo come per Douglas Luiz, si fa una risata poi Giuntoli dallo spogliatoio della

0: ti ho detto, ti ho messo un tassello. Con questa squadra qui sono convinto che i gol arriveranno, dovranno arrivare necessariamente anche da altri giocatori e quindi abbasseranno la quota gol di Colomani. Io la vedo un po' così, ad oggi, senza un altro attaccante. Poi quando mi ridaranno l'altro attaccante, rimaniamo però in linea, rimaniamo in linea. No, non penso che farà un botto di gol, cioè non ne farà più di Vlahovic, però non mi ricordo quanti ne ha fatti Vlahovic l'anno che ha fatto meglio. Quindi rimetto il mandato appena mi informo o mi fate sapere. Abbiamo ancora un vocale, poi ci fermiamo e poi andiamo anche sugli altri temi e sugli altri quotidiani.
1: Buongiorno, sono Antonello da Padova. Io volevo chiederti, carissimo direttore, ma non capisco la strategia della dirigenza e di Spalletti. Allora, si parla di prendere un attaccante, una prima punta, un attaccante, ma a parte il fatto che abbiamo preso con Colomani anche speso bene, ma con le esigenze che abbiamo in altri reparti, a cosa serve un altro attaccante quando poi giochiamo con una punta? Perché abbiamo sei esterni, per cui di sicuro si gioca con una punta. A cosa serve un altro attaccante? Ecco, se mi puoi spiegare lei la strategia del mercato della Juve, grazie, buona giornata.
0: È una strategia che ti porta a virare su un altro progetto, a cedere più volentieri determinati giocatori, gli esterni, tenendo i migliori, quelli in cui credi di più, quelli con più tasso tecnico, aggiungendo una punta e ridisegnando la squadra con tre centrocampisti. Onestamente, 4-3-2-1, 4-3-3, dipende un po' dalle caratteristiche, variando magari una partita giocando in modo straoffensiva. In Europa League, in casa e giocando in modo più attento, con un mediano in più, quindi con un McKennie piuttosto che qualcun altro, con un Cambiaso in mezzo al campo, no? È un difensore di fascia, con un Conceição in meno, con un Yildiz che può riposare, cioè avresti due abiti per due matrimoni diversi, ecco, tanto per essere chiari. Ti darebbe la possibilità di cedere più volentieri e di non privarti, cioè quest'anno ti sei tenuto legato ai nomi che avevi, e tanto che rilanci addirittura il nome di Douglas Luiz. Ti va bene piuttosto investire su Douglas Luiz per non spendere altri soldi, tenerlo là in mezzo, ipotizzando magari capitasse, per spiegare anche l'opzione a Frattesi, non è che si lanciano lì le cose. Frattesi, se l'Inter lo deve cedere, se tu gli vuoi dare qualche giocatore, se trovi, se fai la mucchiata, Carnevali Marotta, ti prendi un giocatore che ti dà la possibilità di giocare anche in un altro modo, con delle caratteristiche diverse. E intanto ti liberi di qualche esterno. La strategia la vedo e che cambia un po' in base a quello che ti sembra più facile raggiungere, onestamente. Altrimenti, non dico prima dell'attaccante, ma invece di Colomani avrei preso qualcos'altro, avrei risparmiato e sarei andato a comprarmi già il portiere. Poi carne secchi non me lo danno e devo andare da qualche altra parte. E lì devo calare la lira. Lì devo calare la lira. E in mezzo al campo con un centrocampista. Con un centrocampista. Invece cambi la strategia perché hai sacrificato del budget per qualcosa che ti serve, ma che non ti basta ancora. 10:02. Finisce qui la prima ora di Buongiorno RBN. Abbiamo letto solo le prime pagine. È perché il mercato è così. Mi trascinate, mi mettete dentro il mercato bianconero che è decollato, ma

0: mi sta facendo questo segno, Iv. Ed è collato, ma sta facendo, eh? I valichi, va su, va giù, va su e va giù. E in questo momento, così come siamo fatti e costruiti, lo scudetto lo vedo lontano quanto l'anno scorso. Siete d'accordo con me o sono cattivo io? Oppure la pensa così anche Spalletti? A tra poco.
1: Buongiorno RBN. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Buongiorno RBN, 10.07, andremo avanti fino alle 11 in attesa di collegarci poi con lo studio di Roma, con Alessandro Santarelli, per anticipare i temi della partita ultima amichevole in Australia contro il Palermo. Direttore, a proposito di Spalletti, crede che anche lui possa rischiare di non arrivare al panettone quest'anno qualora le cose dovessero mettersi male da subito o gode di fiducia illimitata? Io penso che sia un anno strategico, fondamentale anche per Spalletti. Non penso che la Juve sia messa così male da poter ipotizzare una situazione al limite come quella che ci hai appena descritto. Però certamente dipenderà dai risultati del campo, onestamente. Però sapete che tanto poi trascinano tutti la propria sopravvivenza societaria a marzo. Vediamo dove saremo a marzo. Ci siamo qualificati. Cioè, certo che se non ti qualifichi in Europa League, certo che se parti male, certo che sei punti, sei già fuori dalla corsa scudetto, qualche riflessione andrebbe fatta subito. L'allenatore a cosa si appellerebbe? Al mercato che non c'è stato in estate e a quello che ti manca e che dovresti fare poi a gennaio. Nello stesso identico, con lo stesso identico copione di un anno prima. Ecco, spero che però non si ripeta. Spero di vedere una Juve che ci sta provando, che sta dando tutto, che può aver sbagliato qualche mossa, che però è migliorata, che però è più serena, che ammette i propri errori, e noi tutti ci uniremo attorno alla squadra e alla società. Allora, passerei invece adesso ad approfondire qualche tema aprendo le colonne della stampa. Si parla naturalmente di atletica. Randal Kolo Muani ha parlato ieri, messo a disposizione della stampa, dei cronisti presenti, tra questi anche Fabio Riva della stampa, inviato della stampa a Perth. Randal Kolo Muani: volevo soltanto la Juve, è speciale e iconica, con Spalletti fai più gol. Il francese, l'amore che l'ha riportato a Torino, il rapporto con il gruppo, con Ildiz sarà grande intesa, è giusto mettersi a sua disposizione. Al Tottenham non ha funzionato perché avevo la testa a Torino. Portare questa maglia è un onore. I miei idoli sono Ronaldo, Zidane ed Henry. Sono questi i giocatori che fanno brillare gli occhi ai bambini. L'allenatore dà tante indicazioni, so cosa vuole da un attaccante. L'Europa League ci teniamo a fare bene. Poi taglio basso sulla stampa, tutto su Suzuki grazie al PSG, ma il giapponese frena. Ecco, un giorno siamo davanti, un giorno siamo dietro, un giorno abbiamo convinto il portiere, un giorno è il portiere da convincere. Capite che la situazione non poco comprensibile raccontata dai giornalisti, dai colleghi, no? Tutti stimabili, ma la situazione di difficoltà con cui si trova a convivere la stessa società Juventus. La Juve ha deciso e Suzuki l'obiettivo numero uno per la porta. Il PSG ha deciso, il portiere giapponese vale un investimento compreso tra i 30 e i 35 milioni, anche se oggi non c'è spazio alla corte di Luis Enrique. Così Juve e PSG hanno deciso insieme un'altra cosa. Un prestito di Suzuki a Torino sarebbe una soluzione ideale per tutti. I bianconeri avrebbero così il portiere titolare per almeno una stagione, senza dover effettuare una spesa difficile da sostenere. Però poi ti trovi senza un portiere fra un anno e devi sostenere quella cifra. A mio avviso non è il percorso migliore, però, ripeto, faccio un altro mestiere. Il PSG ritroverebbe il giapponese con un anno in più di esperienza in una grande squadra impegnata anche in Europa. E il Parma, per definire l'accordo con i parigini, aspetta solo che Suzuki sciolga tutti i suoi dubbi. Volevo arrivare un po' alle cifre, vediamo un po', o comunque alle possibilità. Una risposta attesa fosse già in giornata, con lo stesso cauto ottimismo che si alterna alla prudenza, come in tutto il resto del mercato. Si spinge per un sì o un no, ma definitivo. Quindi capite che navighiamo nell'incertezza, anche perché la Juve vuole trovare il portiere senza andare oltre la fine di questa settimana. Se saltasse la pista Suzuki, ci sarebbe sempre l'opzione Vicario. Non capisco perché non andiamo dritti su Vicario. È stato sempre il vice di qualcuno, Martinez o Vicario? Se non prendiamo quello, Vicario. Cioè, convinciamoci che ci deve per forza andar bene come prezzo, perché se va bene Vicario vuol dire che hai un accordo con Vicario, perché il prezzo è quello giusto e perché diventa tuo senza dover spendere poi dei soldi l'anno prossimo. Valorizzare il portiere del Paris Saint-Germain penso che sia come iniziare il derby della Mole, retropassaggio e Di Gregorio girato che si mette i guantoni e la palla va in porta. Meglio di così, non so spiegarvelo. Intanto spuntano anche altri nomi, tipo anche il portiere del Real Madrid. Ma a quel punto prendiamocene uno del Mondiale che ci è piaciuto, che è simpatico, che sorride e che porta follower. Scacco matto, Europa, Asia e Nord Centro America chiedono le dimissioni di Infantino. Il regno del presidente FIFA e i titoli di coda oggi non avrebbe la maggioranza. Che cosa cambia tra l'operato di Infantino della FIFA, no? La tragedia greca che ci stanno raccontando attorno a Infantino e quello tentato da altri club contro l'UEFA nella Superlega di qualche anno fa? Trovatemi le differenze. C'è l'effetto tradimento, c'è l'effetto che hai corso da solo, c'è l'effetto che puntavi a difendere solo i tuoi interessi. Quando esageri, cadono tutti. E penso che cadrà anche il buon Infantino. Il progetto segreto mi sembra lo stesso titolo di 2 anni fa. Infantino voleva aprire il mondiale ai privati con l'appoggio di fondi di investimento USA. Guarda caso, fondo di investimento identico a quello che avrebbe appoggiato la Superlega. Se non vi piace quello che sta facendo Infantino, devo capire come vi poteva piacere quello che avevamo proposto addirittura noi, mettendoci la faccia e pagando le conseguenze ancora oggi. Lo dico agli amici di Agnelli, lo dico spudoratamente agli amici di Agnelli. Il calcio è competizione. Il calcio è che chi è più forte va avanti, il calcio è che chi ha più potere ha anche occhi di riguardo attorno. È vero, dimenticavo la terza regola. Spiegatemi che cosa c'è di diverso dall'attentato al calcio della Superlega all'attentato al calcio di Infantino e della FIFA. Già abbiamo visto un mondiale che... Certo che fa comodo anche all'Italia che le squadre arrivino a 60.000. Così ci siamo dentro al mondiale la prossima volta. Ecco su cosa punta Malagò. Metto Mancini, Yves e Paolino, tanto apriranno a 7.000 squadre, quelle che sono. Se non ci andiamo, vuol dire che siamo da camicia di forza.